0: nell'atmosfera, abbiamo eliminato tutti gli elementi cartacei inutili e fatto un ragionamento molto serio dal punto di vista della ripartizione dei contenuti, mettendo tutti i contenuti caldi, che sono presentazioni, recensioni, eventi, appuntamenti e tutto il resto, sui canali web e social che abbiamo ulteriormente potenziato, e invece trasformando il giornale cartaceo in un giornale capace di resistere un mese e quindi non morire dopo 3 giorni dall'uscita dall'edicola, per portare sul tavolo dei temi che fossero in qualche modo discutibili o comunque che fossero oggetto di valutazioni da parte del lettore, proprio di che cambia postura nei confronti del giornale. Quindi diciamo è chiaro che magari chi si aspettava il vecchio giornale ha trovato un'altra cosa, ma perché un'altra cosa questo giornale è? Lo diciamo con molta chiarezza, è chiaro che ci rendiamo conto che i cambi hanno sempre dei prezzi da pagare, ma le rivoluzioni non sarebbero state possibili se non si fossero fatti anche a volte dei tagli tranchant. I tagli tranchant che abbiamo fatto sono tagli figli dell'economia aziendale pura, null'altro, quindi non c'è nessuna valutazione al merito, al metodo e quant'altro. Abbiamo detto: cosa facciamo? Cerchiamo di risanare questa situazione, imbarchiamo una serie di firme autorevolissime, ciascuno per il proprio settore, con taglio molto specialistico, e proponiamo ai lettori, che certo erano abituati ad un altro Chuck, un Chuck diverso che guarda ai prossimi 40 anni, non ai precedenti 40 anni, perché vorrei vedere oggi se devi andare a Milano, se scegli Frecciarossa o scegli l'accelerato, probabilmente scegli Frecciarossa. Questo voglio dire che a chi per esempio ha innescato la banalissima, io trovo banalissima, ma insomma poi non voglio giudicarla oltre, polemica delle cartoline che mancano di presentazione, noi abbiamo risposto nel 2026, è il primo giornale nel mondo di cinema che porta il QR code con il trailer e i contenuti dei film. Quindi diciamo c'era da fare delle scelte che erano scelte quasi obbligate, per cui noi non abbiamo fatto un giornale solo per come lo volevamo, abbiamo fatto un giornale per come lo potevamo fare, e stiamo cercando di venirne a capo con un buon giudizio da parte di un nuovo mercato che stiamo intercettando, che non è il mercato delle edicole, ma è il mercato delle sale cinematografiche. Stiamo facendo 2 test importantissimi all'interno di 2 gruppi di sale cinematografiche, stiamo testando il prodotto in 200 sale di proiezione, dove Chuck viene venduto come se fosse in edicola, perché chi va al cinema compra Chuck, difficilmente lo compra solo in edicola, e parliamo di un pubblico di 22 milioni di cinefili, ai quali noi guardiamo con molta attenzione, perché sono quelli che vanno al cinema, che sanno giudicare, che sanno, come dire, anche approcciarsi alla tematica, alle tematiche che noi proponiamo sui giornali. Come stiamo lavorando con delle piattaforme internazionali per dare tracciabilità al giornale, quindi consentire al giornale di diventare un mezzo per dare a chi va al cinema o semplicemente guida per una città l'informazione puntiforme di dove stai e dove stanno trasmettendo il film che ti piace. Quindi ci sono delle cose, tra virgolette, invisibili che il giornale non dichiara, ma che comunque stiamo facendo. Questo è fare giornale ed editoria nel 2026, secondo me. Poi è chiaro, non sono titolare del verbo.
1: Poi certamente se no c'è da fare una strada molto lunga. Non c'è dubbio, Casimiro, abbiamo il tempo a disposizione che è risicatissimo.
0: Vai, andiamo al tema, ti voglio togliere nulla.
1: No, ci mancherebbe, ce ne sono 2 realtà, sì. Fai conto, abbiamo ancora meno di 5 minuti, ma il tema non è legato a Cannes. E che cosa ti aspetti da questo festival, che tra l'altro vede tantissimi protagonisti? Ovviamente immancabilmente c'è Pedro Almodovar, Lucas Dont, Christian Mungiu, ci sono grandi personaggi e attori.
0: Era più giusto dire cosa mi aspettavo, e che non è venuto, mi aspettavo più Italia, certo. Ai noi, come non c'è stata a Berlino, non c'è stata nemmeno a Cannes. Credo questo sia il frutto di una politica culturale sbagliata, semplicemente perché i film non si scelgono solo perché sono belli o sono brutti, perché ti piace questo o quel regista, ma perché chi dovrebbe fare il lavoro di promozione, posizionamento e collocamento internazionale sui mercati internazionali del cinema non lo sa fare in Italia. Noi siamo un cane da guardia, vogliamo essere un cane da guardia del cinema italiano, non un cane di compagnia, e ci batteremo moltissimo nell'interesse di chi fa cinema, di chi lo guarda, ma anche di chi lo produce, per farne crescere la statura, la postura e la presenza internazionale. Cannes sarà un bel festival, me lo dicono le due inviate che abbiamo lì, ci sono bellissimi titoli, ci sarà il trionfo dei grandi maestri, ripeto, il peccato è non esserci, poi ci sarà il glam che non vedevamo da un po' di tempo, ci sarà una splendida Demi Moore, giurata d'eccellenza, che incanterà non solo per la sua bellezza, ma lei è una grande competente di cinema, e ci saranno pellicole, io ho visto il programma, molto molto interessanti. Mi piace moltissimo l'immagine che è stata usata, che ripete un po', e quindi fa l'eco a Thelma e Louise, un altro grandissimo film che io insomma porto nel cuore, e ci sono anche diversi film con la Triple F, se non sbaglio, la Triple F come sai è quando ci sono sceneggiatrici, registe e attrici importanti nello stesso film, non tantissimi ma ce ne sono. Questo andrebbe, per esempio, potrebbe essere oggetto di un'ulteriore analisi da fare insieme, perché i film con la Triple F potrebbero anche cambiare il modo insomma di raccontare il cinema, perché c'è una sensibilità rosa che non guasta.
1: Ed è vero così, Casimiro, diciamo che poi uno dei temi che abbiamo affrontato spesso qui a Giornale Radio, la domanda è un po', ti sacrifico un po' la risposta perché dura solo 2 minuti la tua possibilità, ma il cinema è ancora in grado di raccontare grandi storie? Negli ultimi anni, te lo dice uno che andava al cinema due volte a settimana, e adesso trovo un po' più di difficoltà a trovare storie, i grandi film del weekend, faccio un esempio, i grandi thriller, i grandi gialli, i grandi romanzi, le grandi storie, e tutto mi sembra tutto un po' più minimalista rispetto al passato, negli ultimi 3-4 anni.
0: Ti dico da tifoso del cinema, che va al cinema come te 2-3 volte a settimana, che diciamo il trucco qual è, secondo me? Chiedere a chi produce film di fare film sfidanti, cioè il pubblico non vuole le storie per le storie, poi va a vedere Il Diavolo Veste Prada 2 perché si vuole immergere in atmosfere fantastiche, sognare cose che non potrà mai ottenere, vedere mondi che non potrà mai vedere, ma diciamo che a mio modo di vedere il cinema italiano, se parliamo del cinema italiano, ha trovato nuove voci autorali, diciamo ha una qualità che in qualche modo si fa strada, ha un problema sicuramente di marketing e di posizionamento sia italiano che internazionale, e c'è un problema di rapporti ovviamente con la tecnologia, e poi c'è un problema di distribuzione che come dire è certamente democratica perché è più frammentata, però ci sono dei problemi di distribuzione seri che mettono anche il distributore finale in condizione di non poter promuovere il suo film. Sta di fatto che come dire, la nostalgia ha un po' colonizzato le sale, noi preferiamo vedere il passato più che lanciarci per il futuro, il pubblico incomincia a voltarti le spalle, sebbene i dati del 2026 sono enormemente positivi, perché parliamo di quasi un più 39% che ci sta riportando ai numeri del 2019, significa che dai 68 milioni di biglietti l'anno scorso potremmo, non dico puntare a farne 97 come nel 2019, ma potremmo salire con questa linea. Io credo che il cinema sia un po' come il calcio, come altre cose, no? Se hai delle belle storie, le storie le vai a vedere. Le belle storie non sono per forza le grandi storie. Io l'altra sera ho visto un grandissimo film che si chiama Yellow Letters, che propongo ai tuoi radioascoltatori. È un film girato in una, peraltro con una bellissima cosa distopica, perché è girato in una Turchia ambientata in Germania, divertentissimo, cioè Ankara come Buda, come Istanbul ed altro. Che c'è in quel film? C'è una bellissima storia, che è una storia che potrebbe accadere a tutti noi, è la storia dell'intellettuale che vive contro il potere e viene messo all'angolo, vivi uno stato di apnea pazzesca nei primi 40 minuti, poi c'è un procedere così serrato nell'andare avanti e un finale, un doppio finale salvifico che devo dire vale il prezzo del biglietto. Quindi io dico, il cinema sa ancora raccontare grandi storie, può ancora raccontarli, ci sono assolutamente soggetti che sanno scrivere grandi storie, in Italia forse dobbiamo fare un po' pace con tutta la storia degli interessi e capire bene come censire i soggetti da mettere dietro la macchina da presa. C'è qualche grande maestro che ha deluso un po' con qualche opera negli ultimi giorni, se vogliamo stare sul pezzo, sì. Però fa parte, come dire, del gioco di una carriera che a volte può anche, come dire, scivolare. guarderei, che ne so, il Davide Donatello, tanto per stare da noi, e dirti che poi alla fine vincono dei film che rischiano di premiare ciò che il pubblico non ha premiato, no? O altri che invece noi non siamo capaci di produrre film strappacuore, no? come il pubblico cerca. Questo arriva più da film come quello di Gosling, che sono film salvifici in cui alla fine, dopo uno sci-fi, come dire, esci dalla sala e dici: oddio, che meraviglia, hanno salvato il mondo. Forse la gente vuole quello, ma vuole anche altro, perché l'altra sera al cinema, in un film, in una multisala dove c'erano tanti film, anche blockbuster, la mia sala di Yellow Letters era assolutamente piena. Quindi vuol dire che il pubblico, secondo me, poi alla fine sa dove andare, trasmissioni come la tua ed altre devono, secondo me, poter fare, e fanno questo, cioè aprire gli occhi. C'è tanto cinema in circolazione, noi abbiamo,
1: tra l'altro, credo, va detto che Iker Chatak, che poi è il regista di questo Yellow Letters, è lo stesso della Sala Professori, che ho amato molto.
0: Bravissimo. Ma allora lì vedi che col poco, diciamo, perché quella è una storia povera, girata credo con pochi milioni di euro, perché poi non serve spendere grandi milioni di euro, diciamo, quando hai una bella storia. Soul Kitchen, perché è un bel film, perché forse tu l'hai scelto, perché è una delle più belle matriosche del cinema di tutti i tempi, girato in un cinema, in un paese, come dire, tedesco, ma che aveva la forza della bellezza di tre storie una dentro un'altra. Anche quello conta, cioè quando tu ti trovi di fronte a un film e la storia non finisce mai. Per esempio, io ho visto un film a cui nessuno dava due lire all'inizio della stagione, di Housemaid, un thriller pazzesco, con un finale bellissimo, e devo dire che ho detto: quando gli italiani scriveranno una cosa di questo genere, potremmo dire di essere a quel livello. Ma No Other Choice, che è un altro film che sicuramente i tuoi radioascoltatori avranno visto, che fa un po' il verso a Parasite, anche se parliamo di un altro mondo, ti dice come un certo tipo di film può essere comunque bello e può raccontare la vita, perché il problema è quello, diceva Woody Allen, cioè alla fine il cinema cosa fa? Il problema è che si ispira alla vita, che ai noi si ispira alla TV, e questo sarebbe il tema da affrontare davvero.
1: Casimiro, io ti ringrazio moltissimo, ovviamente ricordiamo ancora una volta il nuovo numero di Chuck, che è uscito 7
0: comprate
1: maggio.
0: Comprate Chuck e dateci una mano, ecco, a risollevarlo.
1: Dai, lo facciamo sicuramente. Casimiro Lieto, direttore,
0: grazie
1: di Chuck, grazie a te.
0: Quando vuoi siamo qua.
1: Allora lo faremo senz'altro, ti disturberemo, tanto mi pare che parlare non hai problemi. Allora, Casimiro, grazie ancora, noi andiamo avanti con una canzone tratta da uno dei film che stiamo trattando, e tra poco torniamo da voi.

Nuovo insieme, allora dopo questa canzone veniamo adesso invece ad un altro film. Abbiamo sentito prima la voce di Casimiro Lieto, il direttore di Ciak, e adesso invece torniamo ai film dedicati al tema della letteratura e al cinema. Ora, il ritratto di Dorian Gray non poteva mancare, il film di Albert Lewin con Oscar Wilde, che scrisse questo libro nel 1890. La storia è quella di un uomo giovane, bellissimo, di Londra, che esprime il desiderio che il suo ritratto invecchi al posto suo, e il desiderio tra l'altro si avvera. Dorian rimane giovane e immortale mentre il ritratto invecchia e si corrompe e riflette ogni suo vizio, ogni suo crimine. Dorian scivola nell'edonismo, nell'immoralità e nell'omicidio, e il cast, che vede Art Hatfield e George Sanders tra i protagonisti insieme a Donna Reed ed Angela Lansbury, giovanissima all'epoca, guarda ad un ritratto che viene corrotto anche in Technicolor, perché il resto del film è in bianco e nero. E questo fece scalpore anche il fatto di vedere un'Angela Lansbury giovanissima candidata all'Oscar come non protagonista, una

0: sulla bellezza come trappola, la performance di George Sanders come Lori Heard Wotton, ovvero il corruttore, è stata, diciamo, definita perfetta. Qui andiamo ad ascoltare proprio un estratto del ritratto di Dorian Gray.
1: Un saggio amico mi avvertì che la tua purezza, sulla quale avrei scommesso la vita, non avrebbe superato la prova. Considerai cinismo la sua saggezza, ma ora conosco la verità. Tu hai ucciso il mio amore, hai tradito non me, ma l'ideale che mi ero formato di te. Avevi saputo farmi vibrare, ora non sei più niente per me. Non ti rivedrò mai più, non ricorderò nemmeno il tuo nome, non penserò mai più a te. Da ora in poi vivrò solo per il piacere. Ogni altra cosa non ha senso. E se ciò avrà come conseguenza la distruzione dell'anima mia, ne sarai solo tu la responsabile. Non cercare di rivedermi. Lascerò l'Inghilterra e non ritornerò per molto tempo. Unisco a questa lettera un dono in denaro che ti compenserà di ogni delusione. Ho vissuto in un mondo di illusioni. Ora voglio finirla coi sogni. Comincia la mia vera vita. La mia vita nella quale tu non puoi avere alcuna parte.
0: Questa dunque è la sequenza. Direi che adesso invece è il momento di arrivare al Giardino dei Finzi Contini, il film di Vittorio De Sica tratto dal libro di Giorgio Bassani del 1962, con la storia di una vicenda che parte da Ferrara alla fine degli anni 30, con le leggi razziali fasciste che escludono gli ebrei italiani dalla vita pubblica. I Finzi Contini sono una ricca famiglia ebrea e vive in un mondo a parte, nel loro giardino chiuso da mura. Il giovane Giorgio, nel film Lino Capolicchio, si innamora della bellissima Nicole, che nel film è Dominique Sandà, ma è un amore impossibile e la storia, tra l'altro, sta arrivando inesorabilmente.
2: Ah, anche come famiglia, i Finzi Contini non erano adatti per... non erano gente per noi, è gente diversa. Non sembrano nemmeno degli Udim. Nicole, lo so, lei ti piaceva tanto forse per questo. Proprio perché... era superiore a noi socialmente. Ma ti passerà. Ti passerà. È molto più presto di quanto tu non creda. Immagino, sai, quello che senti in questo momento. Però un pochino ti invidio. Vedi, nella vita, se uno vuole capire veramente come stanno le cose di questo mondo, deve morire almeno una volta. E allora... meglio morire da giovani, quando uno ha tanto tempo davanti a sé per tirarsi su e resuscitare. Capire da vecchi è molto più brutto, sai. Come si fa? Non c'è mica il tempo per ricominciare da zero. E la nostra generazione ne ha prese talmente tante di cantonate.
0: Questo dunque è il Giardino dei Finzi Contini, con il quale chiudiamo questo terzo blocco di Soul Kitchen, speciale opere letterarie trasposte al cinema. Tra poco torniamo con la quarta e ultima parte.
3: C'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
4: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapè.
3: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
4: Perché la verità, a volte, vive nel buio.
5: Sono le 2:22. Giornale Radio.
6: Meteo. Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Soul Kitchen. Il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
0: Rieccoci dunque in diretta qui su Giornale Radio con Soul Kitchen, la voce di Lapo De Carlo, con me Elisa Cabrini, l'opera letteraria al cinema. E ne abbiamo parlato di tante e adesso veniamo

0: Invece al deserto dei Tartari, il film di Valerio Zurlini, il libro di Dino Buzzati, soprattutto del 1940, ma questa essendo una trasmissione di cinema, chiaramente privilegia ovviamente l'opera cinematografica. La storia è quella del tenente Drogo, che nel film è interpretato da Jacques Perrin, e che tenente viene assegnato alla fortezza Bastiani, un avamposto sperduto ai confini del deserto in attesa di un'invasione dei Tartari, che però non arriva mai. La vita nella fortezza è fatta di attese, di rituali, di invecchiamento. Drogo aspetterà l'invasione per tutta la vita, e quando finalmente arriverà sarà troppo vecchio e malato per combattere. Il film vede non soltanto Jacques Perrin, ma anche Vittorio Gassman nella parte del colonnello Philimore, Giuliano Gemma nella parte del tenente Simeone, Helmut Grimm, Max von Sydow e Philippe Noiret. È un capolavoro assoluto del cinema italiano, apprezzato in tutta Europa, ma poco distribuito negli Stati Uniti. Le location nel deserto dell'Iran diedero vita poi a delle riprese particolarmente difficili. Se vogliamo fare un parallelo tra il libro e il film, Zurlini è fedelissimo all'atmosfera del romanzo di Buzzati, cioè è un po' un'allegoria dell'attesa, della burocrazia e appunto della morte e anche dell'invecchiamento. La regia è appunto lenta, meditativa, ipnotica, con questa fotografia spettacolare, in parte abbiamo detto nel deserto iraniano, in parte invece in Italia, e che dà vita un po' alla fortezza immaginata da Dino Buzzati. E il film trasforma la metafora letteraria in realtà visiva. Andiamo ad ascoltare proprio una parte del trailer.
1: Lunedì 2 agosto 1907. Sono le 6 del mattino. Oggi il più giovane dei miei figli lascia la nostra casa.
2: Ehi! Ehi! Oh!

0: Signor capitano! Signor capitano!
1: Cosa c'è?
0: Niente, signor capitano! Volevo solo salutarla!
1: Chi è lei?
0: Sottotenente Drogo!
1: Continui avanti! I sentieri si incontrano a valle!
2: Questa è la sequenza memorabile che insomma, questa musica meravigliosa e che ricostruisce anche questa musica che è stata utilizzata anche all'interno di Barry Lyndon, la musica di Schubert, ed è un pezzo meraviglioso riutilizzato anche per quel che riguarda il deserto dei Tartari. Un altro film è Don Chisciotte, tratto da Il Don Chisciotte della Mancia di Cervantes, che vede la storia di un vecchio hidalgo spagnolo, Don Chisciotte, impazzito dopo aver letto troppi romanzi cavallereschi, che decide di diventare cavaliere errante. Un film che vide all'epoca, in questo progetto abortito di Terry Gilliam, Jean Rochefort nella parte di Don Chisciotte e Johnny Depp nella parte di Toby. Diciamo che Lost in La Mancia è un documentario su un film che non esiste. Gilliam voleva girare un Don Chisciotte che sfidasse i mulini a vento, e nella vita reale i mulini a vento sono stati uragani, attori malati, set distrutti, fallimenti finanziari. Insomma, il documentario mostra come la realtà sia più Cervantina, come Cervantes, di quanto non sia la finzione. Un caso unico di un adattamento che esiste nonostante il film non esista. Davvero una semifollia che però è giusto raccontare. Andiamo adesso invece a un'altra opera letteraria, e vado direttamente, Elisa, a Il Signore delle Mosche. Il Signore delle Mosche è un film di Peter Brook, tratto dal libro di William Golding, tanto premio Nobel per la letteratura nel 1983. Ma Il Signore delle Mosche è un libro del 1954 che racconta come un gruppo di bambini britannici sopravviva ad un incidente aereo su un'isola deserta. Inizialmente cercano di organizzarsi, però la civiltà crolla rapidamente. Si dividono in tribù, emergono le brutalità, la paura e il male. La celebre scena della testa di maiale infilzata su un palo, Il Signore delle Mosche, insomma, è quella che caratterizza ancora di più la crudeltà quasi nell'essere umano, già partendo da bambini. Il regista Peter Brook, che poi è un, diciamo, uomo di teatro, scelse bambini non professionisti per un realismo estremo. Il film in bianco e nero è più cupo del romanzo. E bisogna dire che Peter Brook cattura perfettamente l'allegoria di Golding sulla natura umana e il male innato. Il bianco e nero accentua la brutalità e l'assenza di via d'uscita. La scelta di non usare poi attori professionisti è stata appunto cercata per il motivo che vi ho detto, e alla fine c'entra perfettamente l'obiettivo. È un film che, come il romanzo, chiede: cosa c'è peggio, la paura del mostro o la mostruosità dei bambini stessi, oppure ancora, aggiungo io, della natura umana? Qui sentiamo la prima riunione dei bambini dopo che hanno avuto l'incidente e sono gli unici sopravvissuti senza nessun adulto.
3: Dunque, ormai è chiaro che siamo su un'isola. Dalla cima della montagna l'abbiamo visto bene. Un'isola disabitata dove non ci siamo che noi. Però per fortuna c'è acqua, tanti frutti da mangiare e persino dei piccoli animali da cacciare. Quindi per prima cosa ci costruiremo dei rifugi dove vivere e dormire. Poi sceglieremo tra noi quelli che faranno i cacciatori per procurarci la carne. E infine, un'ultima cosa. Di grandi, nella caduta dell'aereo, non se n'è salvato nemmeno uno. Quindi dovremo cavarcela da soli.
4: Ma io voglio il mio letto!
5: E la gazzosa! Io voglio la mia gazzosa!
3: Silenzio! Non si può parlare tutti insieme. Faremo per alzata di mano come si fa a scuola. A quello che alzerà la mano per primo io faccio la conchiglia. La terrà in mano finché parla.
4: Il capo ha proprio ragione. Noi non siamo dei selvaggi, ma dei bravi ragazzi, delle migliori famiglie. Perciò faremo delle leggi, un sacco di leggi, e guai a chi non ci sta.
3: Voi non avete fatto finire di parlare Ralph, che deve dire una cosa importantissima. Chi lo sa che noi siamo caduti qua? Non c'è nessuno che lo sa. Forse all'aeroporto conoscevano la nostra rotta, ma forse no. E probabilmente non avranno comunque il tempo di cercarci, perché c'è la guerra atomica. Può darsi che noi ci finisca con restare qui per sempre.
2: Questa dunque è la sequenza, no? Che avete sentito, forse resteremo qui per sempre, dice il bambino, ed è così. Veniamo adesso invece a La Valle dell'Eden, il libro celeberrimo di John Steinbeck del 1952, premio Nobel per la letteratura, tra l'altro 10 anni dopo. La Valle dell'Eden venne girato invece al cinema da Elia Kazan. Il film con James Dean, Judy Harris, Raymond Massey, Jovan Fleet, che racconta la storia di come nella California del primo Novecento Cal Trask, per l'appunto James Dean, è il figlio ribelle e incompreso che cerca l'amore del padre severo. La storia è una rivisitazione della parabola di Caino e Abele, con Cal, che di fatto è Caino, il fratello Aaron è Abele. Cal cerca disperatamente di essere amato, però il padre preferisce il fratello cosiddetto buono. E Cal è, come abbiamo detto prima, interpretato da James Dean. Judy Harris ha la parte di Abra, Raymond Massey ha la parte di Adam, Joe Van Fleet la parte di Kate. E è il primo film con James Dean, uscì in postumo tra l'altro. Joe Van Fleet vinse l'Oscar come miglior attrice non protagonista. Elia Kazan si concentra solo sulla seconda metà del romanzo, quella di Cal, tralasciando la prima, cioè quella della storia dei genitori. La scelta è giustificata perché Steinbeck stesso ha detto che la parte migliore è quella di Cal. James Dean, icona della ribellione giovanile, diventa Cal perfettamente. La sua recitazione con urla, pianti, rabbia ha cambiato per sempre il cinema americano. Il parallelo con Caino e Abele è reso poi anche più esplicito. Andiamo a sentire proprio una sequenza del film della Valle dell'Eden.
6: Perché mi fissi in quel modo?
7: Perché lo avete fatto?
6: Fatto cosa?
7: Sparato a mio padre.
6: Lo ha raccontato.
7: Perché siete fuggita da casa? Perché gli avete sparato? Volevate forse ucciderlo?
6: Gli ho sparato perché voleva fermarmi. Avrei potuto ucciderlo se avessi voluto, ma io chiedevo soltanto che mi lasciasse andare.
7: Perché?
6: Perché voleva trattenermi. Voleva soffocarmi, voleva inchiodarmi in una misera fattoria lontana dal resto del mondo. Mi voleva tutta per sé. Beh, nessuno ci riuscirà mai.
7: Ma lui vi amava molto.
6: Storie. Mi teneva come una cosa. Voleva allevarmi come un bambino moccioso, insegnandomi come comportarmi, ed io non le tollero queste cose. Sempre così sicuro di se stesso, il gran saputone. Si metteva a leggermi la Bibbia. Che cosa c'è da ridere?
7: Niente.
6: Capisci quello che voglio dire? Sempre così pieno di sé.
7: Sì.
6: Già. Avevi ragione poco fa, tu sei come me. Sì, tu hai del buon senso. Forse neanche tu credi a tutte quelle balordaggini. Forse tu sai com'è fatta l'umanità e quello che cerca. Il mio è un locale malfamato, ma ha una scelta clientela. Già, tutti i cittadini più rispettabili vengono da me. Loro sgusciano di notte e io esco dall'ingresso principale alla luce del sole. E l'ho tirato su dal niente. E ora tu vuoi $5,000 da me per trafficare e ripagare tuo padre delle perdite subite. Mi fa tanto ridere.
2: Questa dunque è la sequenza del film, La Valle dell'Eden. Ora invece veniamo a un altro capolavoro, tratto da un romanzo del 1908 di M. Forster, che è Camera con vista. Il film è diventato più celebre del romanzo stesso, A Room with a View. Il film James Ivory del 1985, che racconta della giovane Lucy Honeychurch, che nel film è Helena Bonham Carter, che è in vacanza a Firenze con la cugina Charlotte e che conosce un uomo eccentrico, un giovane passionale, George Emerson, che nel film è Julian Sands. Lei è soffocata dalle convenzioni di quell'Inghilterra edoardiana. Lucy quindi torna a casa e cerca di dimenticare George, ma l'amore non si dimentica e torna a galla. E abbiamo detto che nel film ci sono Helena Bonham Carter e Julian Sands, ma c'è anche Maggie Smith, Daniel Day-Lewis, Judy Dench, Il film fu un enorme successo, candidato a 8 premi Oscar, ne vinse 3. Daniel Day-Lewis è tra l'altro esilarante in questa parte di rigido e goffo Cecil, e quindi anche anomalo nelle sue caratteristiche. James Ivory è il maestro degli adattamenti di Foster. Camera con vista è fedelissimo allo spirito del romanzo, con la sua critica alla società inglese e la celebrazione della passione repressa. Helena Bonham Carter, giovanissima, è una Lucy perfetta. E Daniel Day-Lewis, abbiamo detto che ruba ogni scena. Andiamo ad ascoltare qui un estratto del film. Camera con vista.
8: Questo non è assolutamente ciò che ci aspettavamo.
9: Credevo che da qui avremmo visto l'Arno.
8: La signora aveva scritto chiaramente: due camere a sud con vista e contigue. Ora scopriamo che ci ha dato camere a nord, senza vista, lontanissime tra loro. Dobbiamo affrettarci a cambiarci, cara, o perderemo la cena, oltre a tutto il resto. Non aveva nessun diritto di farlo. Il benché minimo diritto. Che tu non debba avere una vista.
9: No, devi averla anche tu.
8: Vedremo.
9: Buonasera.
8: Buonasera.
2: Questa dunque è la sequenza. Adesso invece andiamo ad ascoltare una canzone che in questo caso, allora, è presa dal Mago di Oz. La canzone è stata poi rivisitata. Visto che oggi abbiamo parlato di letteratura che viene rivisitata, in questo caso del cinema, anche le musiche possono essere rivisitate in modo felicissimo, come ha fatto un grandissimo personaggio che purtroppo è vissuto troppo poco, cioè Israel Kamakawiwo, chiedo per esattezza, che ha rivisitato Somewhere Over the Rainbow, ed è un pezzo meraviglioso. E Over the Rainbow qui viene rivisitata anche con una capacità vocale straordinaria, in un film che poi tra l'altro anni dopo sarebbe uscito sempre con Sean Connery e che si chiamava Scoprendo Forrester. Noi prendiamo la colonna sonora e andiamo ad ascoltarla.

0: E adesso invece proseguiamo nel nostro viaggio tra le opere letterarie diventati poi film, e andiamo adesso ad un altro gioiello. Sto parlando di Casa Howard, il film di James Ivory del 1992, preso dal libro di M. Forster, il Casa Howard. E diciamo che il film, che prende un altro romanzo di questo autore così prolifico e che tra l'altro aveva dato vita a La Camera con Vista, che due anni prima aveva scritto, due anni dopo appunto ha scritto Casa Howard. Casa Howard racconta di tre famiglie inglesi di classi sociali diverse, i ricchi Wilcox, gli intellettuali Schlegel, i poveri Best, che si incrociano intorno alla tenuta di campagna Casa Howard. Margaret Schlegel, cioè Emma Thompson, sposa il vedovo Harry Wilcox, che è Anthony Hopkins, ma il conflitto di valori, quindi arte da una parte contro affari dall'altra, sentimento da una parte contro praticità, alla fine esplode. E il cast straordinario, dicevo prima, Emma Thompson, Anthony Hopkins, ma anche Helena Bonham Carter, Vanessa Redgrave, dà vita ad una vivacissima commedia drammatica e che racconta di tanti contrasti. È un altro capolavoro che viene firmato da James Ivory e che vede anche Emma Thompson perfetta come Margaret Schlegel, cioè la ragione, la morale, ma anche la gentilezza, mentre Anthony Hopkins dà vita, dopo Il silenzio degli innocenti, ad una performance sottile come quella che vede rappresentare quest'uomo rigido, un po' cupo, che è questo Wilcox. Il film è molto fedele al romanzo, cattura il tema centrale di Foster, cioè bisogna solo collegare la passione alla pratica, all'arte, al denaro, la classe alta alla classe bassa, e viene fuori naturalmente un'esplosione. Andiamo ad ascoltare proprio un estratto di Casa Howard.
1: Lei, vieni dentro.
2: Sì, un momento. Adesso vengo.
1: Stai guardando.
2: Vedi quella grande lassù? Quella è la Ursa Major, l'orsa maggiore. Se scendi verso quelle due, fino al gruppo di quattro, in mezzo puoi vedere la stella polare. Ne sono quasi sicuro. Ruotano tutti intorno a quella.
1: Sono solo stelle.
2: Jackie, smettila, è importante.

0: Questo dunque è una sequenza di Casa Auer. Ora invece vi porto da un altro film, crudele, è un film drammatico, sicuramente un film crepuscolare nel vero senso della parola. Sto parlando del libro di Cormac McCarthy, La strada, ed è un libro che è diventato un film 3 anni dopo, The Road, un film girato da John Hillcoat. E quindi il libro di Cormac McCarthy è diventato anche un premio Pulitzer per la narrativa, un premio che ha vinto un anno dopo. La storia è quella di un mondo post-apocalittico che, dopo un cataclisma non specificato, vede un padre e un figlio, il suo figlio viene chiamato a tutto il film il ragazzo, e che viaggiano verso sud lungo una strada deserta cercando di sopravvivere, ma è un mondo grigio fatto di cenere, di fame, di bande di cannibali. Il padre è malato, il ragazzo è la sua unica ragione per vivere, e c'è questa situazione nella quale Viggo Mortensen, che dà vita proprio al padre, insieme a Cody Smith McPhee, che fa la parte del il ragazzo, ma c'è anche un'apparizione di Robert Duvall e di Charlize Theron, ma Charlize Theron non è presente nella realtà, è presente nel passato, perché è la madre, e dunque nel film è la moglie di Viggo Mortensen. Viggo Mortensen per questo ruolo perse 20 kg. Il film è cupissimo, ma molto fedele al romanzo. È uno dei, dicevamo prima, dei libri più cupi del XXI secolo. Hillcoat lo trasforma in un film fedele, soprattutto nella tonalità, perché i colori del film sono desaturati. L'atmosfera è quella della disperazione. I dialoghi sono ridotti all'osso. La differenza principale è che il romanzo non ha, diciamo, una punteggiatura e affusto di coscienza. Il film quindi deve dargli una struttura narrativa. Perciò Viggo Mortensen è straordinario come padre che non sa far sopravvivere il figlio a questo mondo, non sa se farlo sopravvivere, non sa se ucciderlo per pietà. Il filare con cosiddetti, diciamo, i buoni che adottano il ragazzo è più speranzoso nel film di quanto non lo sia nel libro, ma forse era anche necessario per non traumatizzare troppo il pubblico. Andiamo ad ascoltare questo monologo di Viggo Mortensen che ripercorre il momento in cui sul mondo calano le tenebre. Sentiamo.
1: È solo un altro

0: orologi si erano fermati all'1:17. Il cielo trapassato da una luce abbagliante, poi una serie di scosse profonde. Credo sia ottobre, ma non ne ho la certezza. Sono anni che non ho un calendario. Ogni giorno è più grigio del precedente. Fa freddo e il freddo aumenta man mano che il mondo lentamente muore. Non sono sopravvissuti animali e le coltivazioni sono da tempo sparite. Presto tutti gli alberi del mondo cadranno. Le strade sono popolate da profughi che trascinano carrelli e bande di uomini armati in cerca di carburante e cibo.
1: Questa dunque è la sequenza della strada e con il quale noi stiamo per andare a chiudere la puntata di oggi. Ci sarebbe da ricordare anche un altro film che in questo caso è i Buddenbrook, il film di Erich Bröhler e di Thomas Mann, il libro di Thomas Mann del 1901, premio Nobel per la letteratura, che racconta di quattro generazioni della famiglia Buddenbrook, ricchi mercanti di Lubecca. Il romanzo racconta il lento declino della famiglia tra rivalità, matrimoni sbagliati, malattie e incapacità di adattarsi ai tempi moderni. In pratica è un capolavoro che guarda alla decadenza, al tramonto della borghesia. E Thomas Mann, insomma, è stato l'artefice di questo libro. È diventato un film meno conosciuto, girato abbastanza bene, ma non indimenticabile, e ovviamente neanche lontanamente bello come il libro di Thomas Mann. Bene, noi chiudiamo qui la puntata. Io voglio ringraziare ovviamente Elisa Cabrini che è stata con me. Grazie Elisa. Appuntamento con noi la prossima settimana, sempre qui con Soul Kitchen su Giornale Radio. Ciao a tutti, a prestissimo.
2: Tutti ne parlano.
3: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
2: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre e alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Corrente alternata, dove le tensioni della politica italiana si accendono, si alternano, si decifrano. Con Francesco Borgonovo.
1: E eccoci qui, siete su Radio Giornale Radio, questa è Corrente alternata e come sapete ci occupiamo dei fatti salienti e delle polemiche di questa settimana. 103 episodi criminali, 113 feriti, 24 morti tra il 1987 e il 1994. La banda della Uno Bianca, cosiddetta banda della Uno Bianca, getta il terrore fra le Marche, la Romagna, l'Emilia, insomma è un flagello che colpisce queste zone e che non cessa di così sollevare polemiche e alimentare dietrologie, racconti su misteri vari. L'ultima clamorosa uscita è quella di Roberto Savi nella trasmissione Belve, il quale Roberto Savi dice una cosa che in realtà non è del tutto inedita e che i componenti della banda avevano già detto in un processo. Cioè, cosa dice Savi parlando con Francesca Fagnani? Dice: avevamo un rapporto con i servizi segreti, c'erano varie persone che ci commissionavano degli omicidi delle volte, insomma ci commissionavano alcune delle cose atroci che noi facevamo. Questa frase ovviamente ha fatto riaprire il caso e ne parliamo con Massimiliano Mazzanti, giornalista bolognese, che tra l'altro chi segue bene questa vicenda conosce come uno dei maggiori esperti del caso, era stato intervistato anche nel documentario abbastanza approfondito che ha fatto la RAI qualche anno fa, lui sul tema ha scritto vari libri e allora voglio entrare in questo caso assieme a lui e poi vedremo anche cosa succederà, daremo magari qualche anticipazione per quello che succederà in futuro, perché insomma fra i fratelli Savi non tutti hanno la stessa idea a quanto pare. Intanto voglio cominciare, Massimiliano, chiedendoti se quello che dice Roberto Savi secondo te è vero, c'era un altro livello sopra i fratelli Savi e i loro vari complici. Peraltro c'è un ulteriore tassello di questa storia, perché uno dei protagonisti si è appena suicidato, curiosamente proprio dopo, no, a pochi giorni di distanza dalle uscite di Roberto Savi, poi vedremo anche di chi si tratta e che cosa c'entra, ma partiamo da queste frasi di Savi, poi andremo a ricostruire la storia della Uno Bianca. Dice il vero secondo te?
2: È un cocktail di bugie e verità. Il fatto che alcuni carabinieri, non l'arma dei carabinieri, abbiano aiutato i Savi, in particolare nella fase iniziale della loro attività, 1988, inizio 89, è un qualcosa di acclarato anche dalle inchieste che abbiamo condotto dal 2021 a oggi e che abbiamo consegnato alla Procura della Repubblica di Bologna, con due esposti nel 2021, un terzo firmato dai familiari delle vittime nel 2023, e che mettono in luce non generiche ipotesi o illazioni su diciamo così protezioni o connessioni con settori appunto dell'arma dei carabinieri, ma focalizzano alcuni specifici episodi in cui la Procura della Repubblica e alcuni carabinieri, in merito alla prima grande strage compiuta dalla banda della Uno Bianca, cioè la strage di Castelmaggiore, hanno operato in maniera incomprensibile o quantomeno scellerata, per non dire depistante. E non si tratta solo di quel famoso carabiniere Domenico Macauda che fu scoperto e arrestato, ma di episodi che sono capitati prima che lui entrasse in campo e che sono proseguiti dopo che lui era stato arrestato.
1: Ecco, Macauda dice, Macauda è uno che è stato proprio accusato e trovato colpevole di depistaggio, no? Certo. Roberto Savi dice a Francesca Fagnani: io non so neanche chi sia.
2: Sì, cioè, poi però aggiunge, quando Francesca Fagnani, se riguardate il video, lui ripete due volte di non conoscere Macauda, poi Fagnani si rassegna e sta passando a un'altra domanda e lui lascia cadere la frase: Macauda, quello siciliano? Cioè, per far, come dire, far capire che sappiamo benissimo, sa benissimo di chi si sta parlando. E stiamo parlando di un soggetto che era stato, l'ho scritto ieri anche per replica all'ex PM Spinosa, che invoca forze oscure che gli avrebbero impedito di operare in quegli anni. Lui era il titolare di quella, come di tutte le altre inchieste che hanno riguardato i delitti poi scoperti e compiuti dai Savi. Macauda era stato accusato di essere inizialmente un concorrente nell'omicidio dei suoi colleghi Cataldo Stasi e Umberto Riu. Per esempio, il PM Spinosa ha ascoltato nel primo interrogatorio l'alibi che Macauda aveva fornito per chiamarsi fuori da quella vicenda, pur avendo ascoltato 6 volte complessivamente i 2 chiamati in causa dall'imputato e avendo la possibilità di fare altre, diciamo così, verifiche tecniche, non ha mai nemmeno chiesto alle persone chiamate in causa se fosse vero o meno quello che lui aveva raccontato, tant'è che lo proscioglierà nel 1991 con un documento in cui non è citata l'esistenza di un alibi di questa persona, alla quale non è stato nemmeno chiesto dove fosse il 19 febbraio 1988, quando ci fu la prima grande rapina dei Savi nel bolognese, cioè a Casalecchio di Reno, dove morì la guardia giurata Carlo Beccari. Anche in quel caso Savi depistò quelle indagini, Macauda depistò quelle indagini, e quando fu scoperto non gli fu neanche chiesto dove fosse il 19 febbraio 1988.
1: Ma quindi secondo te è vero che c'era un livello di servizio segreto che copriva i Savi?
2: Ma dipende che cosa intendiamo per servizi segreti. Se intendiamo il SISMI, il SISD, adesso si chiamano diversamente, mi pare AISI e AISE, allora forse siamo fuori strada. Se parliamo invece di soggetti che all'interno dell'Arma dei Carabinieri non svolgono semplicemente le operazioni che tutti noi conosciamo e per i quali apprezziamo quell'istituzione, e non saremo mai abbastanza grati all'Arma dei Carabinieri per quello che fa quotidianamente, ma all'interno di questa struttura ci sono anche soggetti che fanno anche altre cose, la storia italiana ce lo racconta molto bene, e che evidentemente avevano un contatto diretto, almeno a Bologna, con queste persone, e che poi hanno continuato ad averlo. Questo contatto, che si è maturato sicuramente nel 1988, lascia aprire, apre quantomeno uno scenario, la possibilità di uno scenario inquietante per quella che poi sarà la strage del Pilastro del 4 gennaio 1991, perché su quell'episodio, anche su quell'episodio, i dubbi sono tanti.
1: Adesso ci torniamo. Il punto è, c'erano quindi all'interno dell'arma alcune figure che facevano un altro gioco.
2: Esatto.
1: Spesso viene evocata la strategia della tensione, viene evocata la falange armata.
2: No, ti interrompo subito. Noi alla Procura della Repubblica abbiamo fatto i nomi e i cognomi. Abbiamo citato gli episodi in cui questi nomi e questi cognomi sono coinvolti, abbiamo descritto le situazioni, e tutto sulla base dei documenti che loro stessi hanno prodotto. Quindi non stiamo parlando di cose generiche.
1: Quando tu dici noi, a che ti riferisci?
2: Perché non voglio attribuirmi esclusivamente il merito di tutto questo lavoro, che ripeto è confluito in 3 esposti e adesso in un libro che è di prossima uscita, perché almeno l'opinione pubblica sappia di cosa stiamo parlando, ma nella realtà sono stato anche aiutato da alcuni parenti delle vittime della Uno Bianca, che devo dire si sono spesi molto per aiutarmi a trovare soprattutto la documentazione.
1: Quindi prova a dirmi secondo te cosa è successo, poi andiamo nei vari crimini, no?
2: Molto
1: però
2: semplice.
1: Che cosa succede? Ci sono 3 fratelli,
2: sì.
1: No? Fratelli Savi.
2: Sì, esatto.
1: 2 di questi, tutti e 3 crescono, come si è sempre detto, con la passione per le armi.
2: Sì, tant'è ma che questo Roberto è un particolare secondario.
1: Infatti, dice Roberto Savi.
2: Sì, pensa che noi nella realtà non sappiamo nemmeno l'esatta genesi e l'esatta composizione della banda dell'Uno Bianca. Se dovessimo attenerci alle sentenze di Rimini, la banda dell'Uno Bianca sarebbe composta da 3 persone fino al 4 febbraio 1988. Diventano 5, ma solo per il giorno 4 febbraio 1988, col coinvolgimento di Marino Chipinti e Luca Vallicelli. E poi diventerà di nuovo una banda di 4 persone col coinvolgimento di Gugliotta, ma l'uscita appunto dei precedenti 2. In realtà a Bologna la storia è diversa, perché pochi mesi dopo, quando vengono processati a Bologna, Vallicelli e Occhi Pinti vengono considerati parte integrante della banda anche fino almeno alla rapina di Casalecchio, mentre Gugliotta entra sempre dopo. In realtà nessuno ha fatto delle indagini veramente approfondite per capire quando questi si fossero conosciuti e avessero creato la gang. Tanto è vero che nessuno ha mai notato che nell'aprile del 1988, quando Marino Occhi Pinti si sposa tra l'altro con la cugina della figlia di Vanna Marchi, dato così di gossip senza null'altro significato, al matrimonio sono già presenti tutti Vallicelli, Occhi Pinti ovviamente che è lo sposo, Roberto Savi, probabilmente ci doveva essere anche Fabio, perché nella pagina della sua agenda in cui aveva elencato gli ospiti, Savi era atteso anche con un'altra persona che poi è stata cancellata, e Gugliotta assieme ai suoi familiari, quindi i componenti della banda si frequentavano ed erano già amici fin dall'inizio in cui hanno dato vita a questa scellerata avventura.
1: Allora c'è una banda, io questo lo apprendo dal documentario, no, che è stato fatto, certo, dalla Rai, dove ci sei anche tu, iniziano a fare rapine ai caselli autostradali, sì, a bordo di una regata,
2: certo,
1: no?
2: Di proprietà di Alberto Savi,
1: un'auto della Fiat. Poi a un certo punto succede qualcosa che gli fa cambiare, come dire, gli fa alzare di livello,
2: certo,
1: no? Cioè da lì smettono di fare rapine ai caselli e cominciano a fare altro tipo di rapine, no?
2: Cominciano a rapinare i supermercati, cominciano già nell'87 e diventerà, diciamo, l'obiettivo principale dell'88, ma continueranno a rapinare anche i caselli.
1: Quindi questa
2: alterneranno i due tipi di rapine, così come alterneranno rapine dove separano in maniera feroce Casalecchio di Reno, COP di Casalecchio di Reno, COP di Rimini, COP Celle, mentre in altre situazioni, per esempio un altro supermercato di Bologna e un supermercato di Pesaro, ottobre-maggio, quindi dopo queste due rapine, non toccheranno un capello a nessuno delle guardie giurate e dei testimoni che sono lì. Quindi operano su vari livelli e anche con stili diversi.
1: E questo secondo te perché? Perché sono persone diverse in realtà?
2: A volte, ma anche questo è quello che ti dicevo prima. Per esempio, alla rapina di Pesaro, dove della supermercato di Pesaro, dove peraltro sequestrarono una guardia giurata, se la presero in macchina per alcune centinaia di metri, quasi un paio di chilometri, per poi buttarla fuori dalla

0: Ecco.
1: Quindi c'è qualcosa che tocca.
0: Ah, questo non c'è dubbio. Non c'è dubbio che c'è qualcosa che non va, anche perché loro danno versioni diverse, insomma, certo, dicono cose differenti, i due fratelli, e tutte le persone. Si è suicidato
1: Pietro Gugliotta.
0: Qualche giorno fa Pietro Gugliotta. Si è detto con lui muoiono tutti i misteri, no?
1: Tu sei un bravissimo giornalista, quindi mi insegni che nel sistema penale italiano, a cui noi ci dobbiamo rifare anche come giornalisti d'inchiesta, non puoi sperare che sia l'imputato, tra virgolette, a dirti la verità. Sei tu che devi mettere le persone che poni al centro del tuo mirino nelle condizioni di ammetterla. Quindi non credo che la morte di Gugliotta possa impedire la ricerca della verità. Certo che c'è una cosa molto inquietante che ti posso raccontare, anche perché credo che i familiari delle vittime su questo aspetto saranno molto duri con la Procura di Bologna. Il tutor universitario di Gugliotta venne alla presentazione, a una presentazione di un mio libro al Circolo della Fattoria, al Pilastro, nel 2018. Prendendo la parola al termine di quella giornata, lui fece raccontò delle cose che gli avrebbe detto Gugliotta nell'ambito di quel rapporto, quando lui era carcerato e si laureava, molto importanti, e che i familiari hanno condensato in due pagine del loro esposto, che è stato depositato, ripeto, nel 2023. Pagina in cui si chiedeva urgentemente di chiedere a Gugliotta di chiarire quello che avrebbe riferito, che aveva riferito a noi il suo tutor universitario. Bene, il fatto che lui abbia fatto a tempo, tra virgolette, a suicidarsi 3 anni dopo quasi, lascia molto amaro in bocca, perché la procura aveva avuto tutto il tempo di intercettarlo, chiedergli che cosa sapesse o non sapesse e se era vero quello che ci aveva detto il tutor, e cioè che loro agivano tranquilli perché sapevano di essere protetti.
0: C'è ancora un'ultima cosa che voglio chiederti, Massimiliano. Parlando prima di andare in onda, tu mi dicevi: ma qui il fratello di Roberto Sabi, Fabio, andrà in una trasmissione Mediaset prossimamente a dire la sua verità, cioè a smentire quello che ha detto Roberto. Che cosa potrebbe? Intanto, appunto, vedremo poi anche quali saranno le date, se andrà effettivamente a seconda insomma, dei tempi che hanno, poi bene che lo facciano se riescono a fornire ulteriori elementi. Però secondo te che cosa potrebbe smentire Roberto, Fabio Savi, di quello che ha detto Roberto? Perché questo è interessante, ci stai dando, diciamo, una notizia, e vorrei chiederti secondo te che cosa potrebbe cancellare o cambiare.
1: Beh, lui dirà essenzialmente che non è vero che Eva li ha traditi. Tieni conto che noi sappiamo per certo che Roberto e Fabio avevano litigato su Eva, sulla presenza di Eva, sulla necessità forse addirittura di uccidere Eva anche quando, prima di essere arrestati. Cioè Roberto aveva, come dire, non gradiva la presenza troppo insistente di questa ragazza nei loro traffici. Però questo non gli aveva poi impedito di continuare a essere, come dire, complici nei vari reati. Lui smentirà sicuramente questo fatto, dirà che non è vero che Eva li ha traditi, che loro sono stati arrestati dalla polizia piuttosto che da chissà chi altri, e smentirà le protezioni, perché lui, ricordiamocelo, è quello che coniò la famosa frase parlando nella prima intervista concessa alla Leosini, che dietro la Uno Bianca c'era solo la targa, il paraurti e i fanali.
0: Ecco.
1: E quindi lui ribadirà questa tesi, perché non sa evidentemente.
0: Perché lui non aveva mai detto, cioè era stato sempre Roberto a parlare di servizi.
1: Ma per la verità, livello, qualche strana missione l'avevano fatta tutti all'inizio, poi si sono riallineati sulla tesi siamo stati noi da soli, anche nei delitti, Castelmaggiore è uno di questi, in cui non sapevano nemmeno descrivere i luoghi in cui il delitto era avvenuto, di cui sarebbero stati protagonisti. Cioè parliamo della prima strage consumata ai danni di uomini delle forze dell'ordine, i carabinieri. Come fai a non ricordarti se sei scappato a Bologna piuttosto che aver abbandonato la macchina nel luogo stesso, o se hai sparato dietro una periferia e non già in una zona residenziale, cioè trattandosi tra l'altro di un centro molto piccolo, insomma poche case, non certo di New York. E loro non sapevano di quel delitto, non sapevano raccontare praticamente nulla, a dimostrazione che anche in quel caso forse avevano aiutato qualcuno a fare qualcosa e non erano i soli protagonisti di quella vicenda.
0: Secondo te, te lo chiedo, poi andiamo a vedere i dettagli, no?
1: Certo.
0: Secondo te la banda della Uno Bianca, tu prima, quando io ho nominato la falange armata, hai detto no, non c'entra niente, ma in qualche modo è entrata in una

0: strategie del terrore, strategie della tensione per conto di qualcuno, per conto di una parte magari dell'arma dei carabinieri, di appartenenti al servizio segreto dell'arma o di altri, che gioco ha fatto? E quando Roberto Savi nell'intervista a Francesca Fagnani dice: io ci sono delle cose che vorrei dire a mio figlio, a me, io ho pensato questo, correggimi se sbaglio, ho pensato: qui c'è uno che vuole dire di aver fatto delle cose magari con un fine politico inconfessabile, ma che in qualche modo gli toglie da dosso l'immagine di assassino brutale, rapinatore, no, a scopo di lucro.
1: Beh, intanto bisogna proprio stare attenti alle date. Nella puntata scorsa abbiamo detto che dopo l'intervista a Roberto Savi si è suicidato Pietro Gugliotta. No, in realtà Pietro Gugliotta si è saputo che si è suicidato tre o quattro giorni dopo la famosa intervista con la Fagnani, ma si sarebbe suicidato il 7 di gennaio. C'è anche da chiedersi a questo punto se Roberto Savi avesse saputo prima di quell'intervista di quello che era successo a Gugliotta, sul suicidio del quale, se vuoi, poi possiamo dire delle cose. Ma ciò detto, quello che per rispondere alla tua domanda, io credo che quella fase terroristica dei Savi, che si apre il 10 dicembre 1990 con il primo assalto ai campi nomadi e termina il 4 gennaio 91 con l'assassinio dei tre carabinieri al Pilastro, quindi parliamo di una ventina di giorni, con due strascichi molto significativi e precisi, cioè l'omicidio dei due armieri dell'armeria Volturno il 2 maggio del 1991 e una sparatoria con i carabinieri del 30 aprile dello stesso anno. Ma questa fase terroristica molto molto limitata nel tempo, molto concentrata, ecco, probabilmente è il contraccambio, non so come dire, lo scotto che loro hanno dovuto pagare a chi gli ha permesso prima e gli avrebbe permesso poi di rapinare invece a scopo di lucro, come avevano fatto un po', se vogliamo usare un'espressione familiare in altri ambiti sempre criminali, un po' hanno agito un po' come gruppo di fuoco a favore di chi gli garantiva la protezione sotto altri aspetti. Questa è la mia idea.
0: Se capisco bene, c'è un gruppo di poliziotti che diventano criminali, no?
1: Certo.
0: Per soldi.
1: Autonomamente, per soldi, sicuramente per soldi. Anche quegli autori che spesso scrivono che alcune rapine sono state fatte in maniera, tipo Casalecchio, non hanno preso un centesimo, sì, ma perché il bottino gli è sfuggito, non è che non ci fosse e non l'hanno cercato, così come alle poste di Bologna ci fu anche l'uso di una bomba, anche in quel caso gli sfuggì il bottino, cioè non riuscirono a mettere materialmente la mano sui sacchi, ma voglio dire, però loro in quel caso li cercavano, quindi la violenza era finalizzata alla preda, come si suol dire.
0: Arriva qualcuno.
1: Esatto. Mentre nella vicenda dei campi nomadi.
0: Aspetta. Arriva qualcuno e dice questo. Cioè, io immagino la scena, no? Come succede varie volte nei film. Arriva uno e dice: sapete, noi sappiamo benissimo chi siete e che cosa fate. Sappiamo che voi rapinate, insomma, tanto siete tutti qua, vi abbiamo beccato già da tempo. Però possiamo fare una cosa. Possiamo fare che noi vi copriamo. E vi garantiamo una protezione, voi in cambio per noi fate qualcos'altro, cioè fate quello
1: esattamente
0: che
1: quello che ha raccontato Fabio Savi in quella deposizione del 95 nelle more del processo di Pesaro, quando disse all'inizio del 1989, tieni conto che il processo Macaudo è finito il 5 dicembre 1988, noi fummo contattati da persone dei carabinieri. Quindi hai espresso esattamente l'ipotesi che lui stesso mette in campo in termini di confessione, che poi ritratterà. Ma ripeto, ci sono anche due strani suicidi nel frattempo, perché non c'è solo quello di Gugliotta, ma anche quello del padre di Roberto Savi è un suicidio un po' particolare. Lo stesso Fabio Savi, se hai notato, dalla Fagnani.
0: Roberto, sì.
1: Roberto, scusami. Dice, quando la Fagnani gli avanza l'argomento sul padre, dice: ma un medico mi ha detto qualcosa di diverso. Cioè, fa intendere di non credere a quella versione.
0: Cioè, sono suicidi. Ecco, adesso sui suicidi ci torniamo subito. Allora, ci fermiamo qualche istante, poi ritorniamo subito. Restate qui su Radio Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sabato pomeriggio è il momento ideale per accendere le idee. Dalle 14 alle 15 su Giornale Radio arriva Green Pop, il programma che analizza gli orizzonti della sostenibilità, economia circolare, ecologia smart e tutte le innovazioni che fanno respirare il mondo. Notizie, storie, personaggi, soluzioni concrete. Tutto con uno stile fresco e pop. Grazie alla conduzione di Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Sono le 3 e 29 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo. Avvio di settimana caratterizzato da un tempo leggermente variabile, con precipitazioni che interesseranno soprattutto le zone montuose del centro-nord. Nella prima parte della giornata cielo irregolarmente nuvoloso, al centro-nord poche nubi altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi, in Toscana, sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità. Massime in risalita al centro-sud, su valori tipici del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto.
6: Giornale Radio. La radio. Libera di informare.
7: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente alternata. C'è con noi Massimiliano Mazzanti, giornalista bolognese, molto attivo su tanti temi, soprattutto su alcuni dei misteri d'Italia, a partire da quello della Uno Bianca di cui stiamo discutendo. E allora proseguiamo l'indagine che abbiamo cominciato poco fa. Quindi, quando parli di Macao e del processo, no?
1: Sì.
0: In realtà, rispetto a quello che dice Savi, in realtà i depistaggi sarebbero precedenti ancora.
1: Certo, i veri depistaggi sulla Uno Bianca cominciano con la rapina di Casalecchio del 19 febbraio 1988. I Savi, la loro data di nascita ufficiale è 19 giugno 1987, quindi parliamo di un semestre dopo, poco più di un semestre dopo, e con soprattutto la strage di Castelmaggiore del 20 aprile 1988. In quei due episodi accadono cose incredibili a livello investigativo e non sono tutte esclusiva opera di Macauda, ma anche di alcuni suoi colleghi.
0: Secondo te questo incontro avviene, cioè, rispetto a ciò che dice Fabio Savi,
1: dopo la conclusione del processo Macauda, che si concluse con una condanna a 8 anni per calunnia, di cui guarda caso quel soggetto ne scontò meno della metà, e poi infatti lo potete trovare su internet.
0: Fammi capire, perché io devo orientarmi bene. Certo. Cioè, loro iniziano a operare, diciamo, nell'87
1: e compiono due rapine con morto che suscitano grande allarme.
0: Fabio Savi dice: noi siamo stati avvicinati nell'89.
1: Sì, all'inizio dell'89, dopo la conclusione del processo Macauda.
0: Tu mi stai dicendo che in realtà erano già stati avvicinati,
1: certo,
0: prima.
1: Ma certo.
0: Cioè, loro hanno iniziato nell'87.
1: Allora racconta le cose. Probabilmente in quell'incontro gli è stato, come dire, prospettato il fatto di poter passare, tra virgolette, a servizio in caso di necessità.
0: Cioè, in quale incontro mi stai parlando?
1: Quello di cui lui parla, che sarebbe avvenuto davanti alla famosa Rotonda dei Polacchi, che è una zona, ecco, a confine tra Bologna e San Lazzaro, in cui lui sarebbe stato intercettato da questi soggetti, che lui dice appartenere all'Arma dei Carabinieri, nel mentre che spostava delle armi da una macchina all'altra, pensando che lo volessero arrestare.
0: Diciamo così, ma secondo te queste coperture precedenti sono concordate coi Savi o no? Cioè, mi spiego.
1: No, probabilmente sì. No.
0: Quindi qualcuno ha detto: adesso questi qua li copriamo, non diciamo niente perché ci possono tornare buoni.
1: Prendendo atto della realtà che si è trovato di fronte, cioè un gruppo di rapinatori in cui era invischiato qualche loro uomo, perché sicuramente Macauda era invischiato, se no non faceva due depistaggi a loro favore, e probabilmente anche altri, quindi sapevano, so, qual era la realtà, ha deciso di coprire questa vergogna facendo inquisire altre persone innocenti e di, come dire, stabilire un contatto. Bruciarono Macauda perché Macauda aveva compiuto un errore durante questi depistaggi che non era copribile, quindi si bruciò, come si suol dire, non fu scoperto da nessuno, si bruciò da solo.
0: Quindi tu stai dicendo, in realtà, appunto, Macauda era un componente della banda, qualcuno che aveva a che fare con loro e ha fatto queste cose. E qual era il piano? Cioè, qual è l'obiettivo? Appunto, un obiettivo di strategia della tensione.
1: I soldi. L'obiettivo, certo, dei componenti della banda erano i soldi. l'obiettivo di chi li proteggeva, questo è quello che noi chiediamo ai magistrati di farsi dire da noi, mettendo in evidenza il coinvolgimento o comunque i comportamenti molto anomali, non uso altre parole per evitarci querele a tutte e due, ma voglio dire, nel libro invece sono molto più esplicito, ripeto, precisi momenti e passaggi delle inchieste sui delitti del 1988, noi diciamo, allora a questo punto, una volta scoperte che queste persone hanno in qualche modo aiutato i Savi, fatevi dire anche il perché. Noi più di tanto non possiamo, noi siamo giornalisti, io non posso prendere, li ho incontrati molti di questi soggetti, li conosco personalmente, ci siamo anche scambiati non
0: e proprio. Cosa ti hanno parole. Detto?
1: Eh?
0: Ti hanno detto qualcosa?
1: La frase più tipica è poi alla fine dovrei dimostrare quello che dite, voglio dire, ma quando gli chiedo. Atto alla mano, firmato da lui, dal tizio, piuttosto che da quel maresciallo, piuttosto che da quel carabiniere, dimmi perché hai scritto questa cosa, dimmi perché hai compiuto questa operazione. Ah no, no, ma se non mi hanno detto niente i miei superiori non mi puoi dire qualcosa tu. Ma parliamo di cose di una gravità. Ti faccio un esempio. Il primo testimone della scena del delitto di Castelmaggiore, si chiama Giuseppe Iseppato, non so se è ancora vivo, verrà alla luce solo nel 1996, nonostante fosse stato interrogato la notte stessa del delitto, perché il suo verbale è stato fatto sparire dalla caserma dei carabinieri di Castelmaggiore e dall'inchiesta, come io dimostro ampiamente perché è pubblico per intero il rapporto giudiziario successivo, ed era un testimone che aveva descritto la scena del delitto diversamente da come tutt'oggi qualcuno pensa che si fosse manifestata agli occhi dei sopraggiunti. Fanno sparire la testimonianza di un signore che si chiamava Fabrizio Petrucci, che grazie al suo racconto, che tra l'altro è legato a dei fatti oggettivi e quindi è, come dire, inaggirabile, dava esattamente l'orario di arrivo dei killer, quindi dimostrava che i killer erano arrivati lì solo per sterminare la pattuglia composta da Stasi De Riu e non per fare qualcosa, e quindi poi casualmente, incontrando Stasi De Riu, decisero di sparargli. Ma li avevano aspettati per sterminarli. E il motivo probabilmente è in quei 16 ordini del giorno, scusatemi, ordini di servizio, che sono spariti dalla caserma di Castelmaggiore afferenti il mese di aprile del 1988. Pensate, in una caserma di carabinieri dove l'ordine regna sovrano, nel mese più cruciale della vita in tutta la storia di quella caserma, sono spariti 16 degli ordini di servizio di un mese come aprile, che ha 30 giorni.
0: E cosa c'era in quegli ordini?
1: Probabilmente le ragioni per cui Stasi e De Riu erano diventati scomodi agli occhi di qualcuno.
0: Ecco, quindi tu pensi che, quindi qui parliamo della strage del Pilastro, no?
1: No, di Castelmaggiore.
0: Castelmaggiore.
1: Pilastro viene dopo.
0: Castelmaggiore. La strage di Castelmaggiore avviene per eliminare dei testimoni scomodi?
1: Certo. Che potrebbero aver visto qualcosa, come vide quel personaggio che nell'autunno di quell'anno andò dai carabinieri, diede un'indicazione che portava direttamente a Fabio Savi, e invece di seguirla la procura e i carabinieri arrestarono lui, lo accusarono di essere uno degli assassini di Stasi De Riu, salvo poi proscioglierlo in istruttoria perché la cosa non stava né in cielo né in terra. Un uomo che disse: ho visto dalle parti di Castelmaggiore una macchina, ti dico anche il modello, un'Alfetta 2000 mi pare fosse il modello, targata Forlì, con i numeri 4 e 6 nella sequenza cifrata. Quando i carabinieri fecero finta di espletare questo accertamento, si fecero mandare dal centro meccanografico di Roma tutte le Alfetta in Emilia Romagna con quella targa, quelle interessanti su 1300 erano 250 scarse, e al pagina 52 c'è quella di Fabio Savi, e sono le stesse identiche indicazioni che il 21 ottobre 1994 la polizia fornirà a tutti i loro uffici, e nel giro di 3 settimane si scoprirà la macchina era cambiata, era una Mercedes, era sempre targata Forlì, il testimone aveva visto sempre ricordava solo 2 numeri della targa, però in un mese scoprirono la macchina di Fabio Savi.
0: Ma facciamo salti in avanti, poi parliamo magari in un prossimo episodio del Pilastro. Li hanno fatti prendere? a un certo punto, perché Roberto Savi dice questa cosa, cioè a un certo punto hanno smesso di coprirli.
1: Allora, io ricordo anche una discussione accesa alla presentazione del mio primo libro sul tema con Baglioni, che venne a Rimini tra il pubblico a contestare.
0: Baglioni
1: è uno dei due poliziotti che l'avrebbe scoperto e arrestato, e io feci notare che insomma la loro storia non stava né in cielo né in terra, perché io ho copie del rapporto che loro fecero quando gli fu chiesto come sarebbero riusciti a capire che si trattava di lui, ed è un rapporto che è pieno di cose che veramente bizzarre. Certamente il 21 ottobre 1994 loro, rapinando la banca dell'agricoltura in Viale Aldo Moro a Bologna, si fanno grazie a, mi fa piacere citarlo, a Teresa Aldrovandi, che aveva una poliziotta di Bologna che aveva avuto un'intuizione nella gestione delle volanti, si riesce a individuare subito la macchina, proprio nel giro di pochi minuti, la prima macchina sporca usata per la rapina. Da lì si risale nel giro di poche ore a chi era stata rubata, il quale aveva un amico che aveva visto questa macchina di Forlì, Mercedes targata Forlì con due numeri, a girarsi nei dintorni del loro parcheggio poco prima che sparisse la macchina. Quella segnalazione venne data subito la sera stessa a tutti i comandi polizia e carabinieri dell'Emilia Romagna il 21 ottobre, e il 20 novembre sono stati arrestati, sono stati individuati. Quindi in realtà c'era arrivata anche la polizia di Bologna. Poi ci sono stati anche dei momenti tra il 21 ottobre e il 20 novembre, altri momenti, adesso non sto a circostanziare ogni singolo istante perché sarei noioso. Quindi loro erano stati individuati anche da Bologna. Se è vero o non è vero che la Eva Micula avesse dato, come dire, un input alla polizia per fargli arrivare a Fabio Savi, questo lo sa solo la Micula. Certo che lei racconta una storia molto diversa da quella che ha raccontato Roberto in televisione, perché lei racconta nel suo libro di aver fatto arrivare alla polizia, tramite un suo amico dall'Ungheria, una segnalazione circa un traffico di donne in cui sarebbe stato coinvolto questo Fabio. Invece noi abbiamo sempre saputo che il giudice Paci di Rimini ricevette una telefonata che però forse veniva proprio da casa Savi, cioè dalla ex moglie di Fabio Savi, che peraltro era fidanzata con un certo Riccardo Mazza, a sua volta poliziotto di Rimini, che probabilmente era già al corrente di molte situazioni di questi suoi amici e se le era tenute per sé, tant'è che fu condannato in secondo grado a 5 anni e 6 mesi di carcere per, come si dice, quando protegge una persona,
0: ma quindi
1: è una storia molto complicata in cui mentono tutti.
0: Qui mentono tutti per coprire forse un problema. Allora, dipende anche da vari livelli, no? C'è chi, certo, può mentire perché ha ricevuto una soffiata, deve coprire il modo in cui gli è arrivata, certo, questa cosa, e quindi però fa delle cose in buona fede, cioè merito, sì, a chi li ha arrestati, voglio dire, no?
1: Sì, però per esempio ti faccio, noi 6 mesi fa, 7 mesi fa, adesso non mi ricordo esattamente il tema, il giorno, abbiamo pubblicato un articolo e abbiamo segnalato, io ho segnalato, che una pistola FEG di fabbricazione ungherese in calibro 7,65, però che si adattava sempre in calibro 9, di Fabio Savi, che lui acquista nel settembre del 92, ma in realtà era già nella sua, l'acquista proprio da Riccardo Mazza, che la deteneva già da qualche anno, è rimasta in un'armeria di San Marino, dove i Savi si fornivano abitualmente, per più di un anno, con l'armaiolo che telefonava a tutti i carabinieri, alla polizia, dicendo: scusate, io detengo l'arma di questo signore che è stato arrestato perché è uno della Uno Bianca, e tra l'altro siete venuti già qua a prendere altre documentazioni. Io ho questa sua pistola e non riesco a restituirvela per fare le perizie, per vedere se è stata usata durante i delitti. Quella pistola è stata sequestrata solo con moltissimo ritardo, non è mai stata periziata, ed è importante perché Verlicchi, cioè il marito di Ciansaloni, la donna uccisa nell'armeria di Via Volturno, da sempre sostiene che lui non crede che sia stata usata la Beretta 9x21 che avrebbero chiesto di visionare nell'attesa che arrivasse anche l'altro armaiolo nell'armeria, ma che i killer avrebbero sparato proprio con una FEG, e quindi sarebbe interessante capire perché non l'hanno sequestrata e perché non l'hanno periziata.
0: Allora, ci fermiamo qua in questa ricostruzione. Voi, se volete, iscrivetevi al nostro canale, continuate a seguirci, perché dobbiamo parlare ancora della strage del Pilastro e di quella fase lì che è forse la più terrificante, e poi voglio approfondire ancora un attimo gli elementi più terroristici, no? I campi Rom, gli immigrati, cioè c'è tutta una connotazione curiosa, anche la costruzione, diciamo, dei mostri fascisti, perché questo è un aspetto politico interessante su cui si è andati subito anche nell'intervista a Belve, in cui la Fagnani chiede a Roberto Savi: ma vostro padre, insomma, era uno che si vantava di essere un fascista, e vorrei capire esattamente che cosa succede lì. A me viene da pensare, Massimiliano, a un termine, no, che è stato usato per altri casi, la criminalità servente, sì. Cioè
1: calzante.
0: Criminali che vengono presi, dice: va bene, adesso tu fai dei lavori per noi e noi in cambio ti proteggiamo. A un certo punto i Savi si mettono prima a sparare su un campo Rom, poi degli immigrati, e poi faranno questa strage terrificante al Pilastro, no? E uno mi chiedo lì qual è lo scopo di tutto questo? Cioè, perché gli viene detto: vai a sparare su un campo Rom, vai a sparare sugli stranieri?
1: Beh, intanto, ripeto, bisogna tenere presente la sequenza, no? I due campi Rom avvengono il 10 di dicembre e il 20, mi pare, del 1990. Poi c'è una rapina il 27, molto efferata, sempre nei dintorni di Castelmaggiore, a un benzinaio. Nel frattempo i benzinai erano diventati uno dei loro obiettivi preferiti. E poi c'è la strage dei tre carabinieri. In questi quattro episodi loro utilizzano determinate armi, due delle quali saranno poi abbandonate da quel momento. Cioè, sembra quasi che i due, ma in parte Roberto, se uno riguarda bene tutti i suoi interrogatori, lascia capire questa realtà. Sembra quasi che gli episodi precedenti alla strage del Pilastro servissero per, come dire, creare un riconoscimento che non fosse solo la macchina, che nella realtà all'epoca era un segno della criminalità, anche di altro tipo di criminalità. La 1 era una delle macchine più diffuse sul territorio, era la più rubata e la più usata per le rapine, ma con le armi creare proprio una firma in episodi precedenti che dessero quindi trovassero, come dire, la conclusione nella strage del Pilastro. E infatti sono gli unici episodi che non hanno, come dire, una
0: momento economico.
1: Un momento. Quando tu parli degli immigrati, bisogna distinguere, perché quello che accadde in Romagna è un episodio ancora oscuro, in cui loro spararono a tre immigrati che erano fermi lungo la Romea. Non si è capito bene, la ricostruzione non è molto precisa, mentre invece il ferimento, che dovrebbe, quello che è passato alla storia come la prova del fuoco, che avrebbe fatto tra l'altro proprio Gugliotta, quello che si è suicidato, in realtà in tribunale non si è nemmeno capito con che pistola avrebbero sparato, perché quella che ha sparato in quell'episodio non appartiene ai Savi, all'arsenale.
0: Quindi potrebbero non essere stati loro.
1: E probabilmente è un episodio a latere che è stato attribuito a loro, come è successo in altre situazioni.
0: Invece i campi Rom siamo sicuri che siano loro.
1: Sono stati loro, perché hanno fatto entrare in campo quei fucili che sarebbero poi diventati la firma della strage del Pilastro.
0: Ma secondo te, domando, qui siamo nell'ambito dei se e dei ma, ovviamente, però ci sono due possibilità. Io ti dico esplicitamente che tu devi andare al campo Rom perché serve a connotarti politicamente.
1: Certo.
0: Oppure ti dico: senti, fra un po' c'è da fare una cosa brutta. Ho bisogno che tu tracci queste armi, provale un po' dove ti pare, falle risultare. E quindi
1: io credo che sia stato un disegno collegato, perché poi nella realtà, se vogliamo trovare un movente alla strage del Pilastro che non sia quello che ha detto lui, cioè quello di dover andare a procurarsi delle armi, cosa ridicola, perché loro annichiliscono i tre carabinieri e non prelevano nessuna delle armi con cui avevano tentato disperatamente
0: adesso
1: di difendersi.
0: La spieghiamo la strage del Pilastro per bene, spieghiamo cosa è successo per chi non lo conoscesse.
1: Vuoi che lo faccio subito?
0: Sì, sì, sì, spieghiamolo.
1: Sì, la sera del 4 gennaio 1991, una pattuglia dei carabinieri che era stata comandata a fare da servizio statico davanti alle scuole romagnoli, che sono un luogo del pilastro dove erano ospitati degli immigrati, funzionava come centro di accoglienza ante litteram, diciamo così, a un certo punto si muove, quindi fa una cosa che non avrebbe dovuto fare, si sposta di un chilometro in linea d'aria, neanche in linea d'aria, forse 500 metri, però compie un percorso in cui incrocia questa uno bianca che gli si accoda e comincia a sparargli. Purtroppo viene colpito Otello Stefanini, che era la guida della macchina, e quindi va a sbattere contro il marciapiede dei bidoni lì di quella che attualmente è Piazza Liparini, mi pare si chiami così. Scende Domenico Moneta, Mauro Mitilini dall'interno, ancorché ferito anche lui, sparano tutto quello che possono sparare all'indirizzo di questi fari che vedono a 30-40 metri da loro, dietro i quali ci sono Fabio e Roberto Savi, che coi fucili sparano a loro volta. Riusciranno peraltro a ferire Roberto, seppur leggermente, mentre Alberto Savi, complice l'oscurità e la nebbia, aggira, esce dalla macchina, lui sarebbe stato alla guida del mezzo, aggira la macchina sul lato sinistro, guardando la macchina dal loro punto di vista, o destro, guardando i carabinieri, e con la 38, mi pare, con una 357 Magnum, una calibro 38, finisce i ragazzi che sono colpendoli da un secondo angolo di tiro. Il perché loro abbiano ucciso questi tre ragazzi, rispetto a quello che hanno dichiarato loro nei processi, non convince, perché non erano stati fermati, e quindi dire avevamo la sensazione che ci volessero fermare, ma perché cominciare a sparare 30-40 metri prima se avevi solo il dubbio che ti potessero fermare, e che volevano procurarsi delle macchine o delle armi, non ha senso, perché appunto le armi degli uccisi non le hanno prelevate, e le macchine sappiamo erano pieni di macchine rubate in tutta la città, perché andarle a cercare al pilastro non avrebbe avuto senso. Quindi l'idea che tutti hanno sempre avuto è che si fosse trattato anche in quel caso di un agguato premeditato. Perché cosa? Andate a leggere che cosa era successo dall'estate del 90 arrivare proprio a dicembre di quell'anno, quindi pochi giorni prima del 4 gennaio 91, nella politica italiana, in particolare proprio in riferimento all'arma dei carabinieri. C'era un'interpellanza depositata in Parlamento che ne chiedeva lo scioglimento in quelle settimane.
0: Qui c'è ci sono tutta una serie di elementi interessanti, no? In questa storia. Io ti chiedo, secondo te, perché Roberto Savi è andato in Rai a dire quello che ha detto?
1: Probabilmente perché ha paura. E perché forse si è scocciato dopo 32 anni di carcere, non essendo stato comminato l'ergastolo ostativo, lui in teoria avrebbe diritto, se questa parola un po' stride, però avrebbe diritto di uscire. Così come già in parte esce suo fratello Alberto, e in parte spera di uscire Fabio Savi, che peraltro ti annuncio, non so se questa trasmissione andrà in onda in tempo, ma ti annuncio, andrà a Mediaset a smentire il fratello rispetto a quello che ha detto alla Fagnani, in un gioco delle parti che peraltro abbiamo già visto, perché probabilmente hanno paura. Il suicidio di Gugliotta, ripeto, noi l'abbiamo saputo due giorni fa che è successo a gennaio, probabilmente loro l'hanno saputo prima.
0: Questo dobbiamo rifare, però, perché siamo tutti fuori con i tempi. Questa la tagliamo, rifacciamo la risposta. Dimmi solo perché ha paura, perché forse volevo tenere. Vabbè, ce l'abbiamo. Ok, questo lo tagliamo, dopo vedo io. In conclusione, io voglio chiederti, Massimiliano, intanto ricordo che fra un po' uscirà un tuo libro, no? Su questi temi. Sai già una data? Vuoi dare qualche anticipazione?
1: Guarda, con l'amico Marco Carucci stiamo valutando adesso i tempi della pubblicazione.
0: Quindi, con l'editore state vedendo, quindi vedremo prossimamente.
1: Libro è completato.
0: Secondo te noi sapremo mai come sono davvero andate le cose?
1: Cioè, beh, io credo che la Procura della Repubblica di Bologna ha gli elementi per quantomeno aprire degli squarci di verità importanti, e se non lo farà, comunque a brevissimo l'opinione pubblica saprà di cosa stiamo parlando e se ne potrà rendere conto autonomamente. Dopodiché però è chiaro che la giustizia si fa nei tribunali e i familiari delle vittime avrebbero diritto a pronunciamenti che soddisfino pienamente la loro sete di giustizia, che è sacrosanta.
0: Ma è vero, perché insomma, che rapporti ci sono fra i tre fratelli, che tu sappia, brutti?
1: Ma oddio, a me non risulta. Sì, mi risulta che abbiano a volte discusso e litigato tra di loro, come succede in tutte le famiglie, ma che abbiano questo odio l'uno contro l'altro armato a me non risulta, e io ho avuto anche dei contatti diretti con uno di loro e io francamente non ho mai percepito questa acrimonia, anche perché quello che rimprovera dalla Fagnani Roberto a Fabio, cioè di aver parlato troppo con la Micula, la quale avrebbe poi gli avrebbe fatti prendere, non è vero. La Micula casomai quelle cose che aveva saputo le ha usate per poterli inchiodare in aula, ma Roberto quella cosa lì l'aveva fatta con sua moglie. Quindi se è infame Fabio perché ha parlato con Eva, a maggior ragione dovrebbe essere lui che ha parlato con la moglie e che andò in tribunale a confermare alcune cose delle loro azioni.
0: Insomma, qui è una storia poco pulita in cui ciascuno continua a fare il doppio gioco, se capisco bene, cioè continuiamo a mettere dei pezzettini in un grande piano di ricatti reciproci in cui l'obiettivo è sempre guadagnare, perché qui non mi sembra che ci sia nel volto, nelle parole, nei modi dei Savi un briciolo di pentimento per quello che hanno fatto.
1: Ma no, assolutamente. Ma sai, tutto, ribadisco, tutti cercano delle risposte a loro compiacenti. Prima tu accennavi alla politica, no? Savi era razzista, Roberto Savi. Quando è stato arrestato aveva lasciato la moglie per mettersi con una ragazza di colore nigeriana, quindi tanto razzista poi non lo era. Roberto Fabio ce l'aveva con gli immigrati, stava con un'immigrata mezza clandestina, Eva Micula, quindi non ha avuto tutto st'odio per gli immigrati.
0: Cioè, hanno voluto costruire l'immagine.
1: Cioè, la politica, alcuni libri, persino Di Pietro, attribuisce un'iscrizione al fronte della gioventù giovanile di Roberto Savi che non è mai stata provata da nulla, e infatti lui la scrive, ma non c'è nessun...
0: Cioè, secondo te che la hanno testi. Costruito i mostri fascisti?
1: Ma ci hanno provato inizialmente, ma non è riuscito, perché l'unico contatto con la politica è una lettera di un notissimo senatore democristiano di raccomandazione a favore di Alberto, credo che datata 90-91.
0: È vero o no che il padre diceva di essere stato squadrista?
1: No, il padre non so io se lui l'abbia mai detto, so che non lo è mai stato, so che lui ebbe, sicuramente questo lo posso confermare per scienza diretta, e ospitò, ma non si iscrisse mai, una riunione della sezione del MIS di Toriano a casa sua, perché l'allora segretario di Rimini Sergio Cappelletti non sapeva dove riunirsi e lui si prestò a casa sua per incontrare questi, per far fare questo incontro a 4-5 iscritti, ma non si volle iscrivere al partito del Movimento Sociale Italiano.
0: E allora qui vedremo come si evolverà questa storia, se un po' di ombre verranno fugate. Grazie intanto Massimiliano Mazzanti.
1: Grazie a voi per l'attenzione,
0: la cortesia che abbiamo fatto. Ci fermiamo qualche istante, poi ritorniamo subito. Restate qui su Radio Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 3:57.
2: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
0: Rieccoci, siete su Radio Giornale Radio, io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente alternata. Presidente Donald Trump ha avuto una settimana complicata, oddio, sono più complicate le nostre le settimane da un po' di tempo, in ragione anche e soprattutto delle sue scelte, però questa è stata una settimana estremamente complessa, proprio perché a Pechino il presidente degli Stati Uniti ha incontrato Xi Jinping e all'apparenza è stato tutto uno scambio di dolcezze, di cortesie. Trump ha detto di aver trovato la Cina splendida, meravigliosa, ha detto che Xi è un grande leader, addirittura che il suo staff gli sconsiglia di lodare il presidente cinese, ma lui lo vuole fare lo stesso perché insomma è così, no? Conosciamo l'uomo, si lascia trasportare dalle emozioni. Hanno parlato di Taiwan, ovviamente hanno parlato di quello che si muove sul grande scacchiere geopolitico. Dal canto suo la Cina è stata come al solito morbida, non prende mai di petto la questione, preferisce lavorare per la pace che giova ovviamente al commercio. Assieme a Donald Trump c'erano infatti, guarda caso, una pletora di grandi uomini dell'industria americana, che poi quelli internazionali, uomini delle big tech, uomini della finanza, delle banche, i quali ovviamente hanno degli interessi, no, a avere buoni rapporti con i cinesi. E in tutto questo purtroppo c'è sempre un grande punto, che è quello che riguarda noi, cioè noi vediamo questi giganti, no? Il dragone cinese, gli Stati Uniti, l'aquila statunitense, che si fronteggiano e poi delle volte si avvicinano, altre volte si scontrano, e noi siamo, so come dire, lo scricciolo, poi nemmeno viene da dire le pecore o le capre europee, che stanno lì nel mezzo a guardare e sperare di non essere travolti dalla lotta di questi due giganti. Ebbene, che cosa succede con Xi e con Trump? Succede che è lì che si gioca il futuro del mondo, è lì che si giocano gli equilibri dei prossimi anni, e nel frattempo noi però ci troviamo a fare i conti ancora con un problema energetico, ancora con un aumento del costo della vita, con una Unione Europea che sembra volerci danneggiare invece di fare il nostro interesse, e poi ancora con delle organizzazioni sovranazionali, penso solo all'OMS in virtù di tutto quello che si è discusso in questi giorni con l'antivirus, che sembrano di nuovo contribuire allo schiacciamento delle popolazioni occidentali. Io di tutto questo voglio parlare con un ospite importante e gradito, che è il presidente della Heritage Foundation, che è uno dei think tank americani più importanti, sicuramente il più influente in assoluto di area conservatrice. E Kevin D. Roberts, che ringrazio di essere con noi, è il vertice di questa associazione e anche di Heritage Action for America. È una personalità molto vicina al presidente J.D. Vance, che ha firmato tra l'altro la prefazione di questo libro intitolato Riprendere Washington per salvare l'America, pubblicato da Jubilei Regnani Editore, che ha organizzato nei giorni scorsi a Roma un incontro con il dottor Roberts, il quale è anche un educatore, uno storico, insomma un pensatore che ha una visione del mondo piuttosto chiara, molto vicino a quella di Donald Trump. E io con lui vorrei provare a mettere sul tavolo una serie di temi anche scottanti per noi, e forse non, come dire, con una visione che è la mia, che non è esattamente in linea con quella che adesso ha una parte dell'establishment conservatore, quello che è rimasto più vicino a Donald Trump e di cui il professor Roberts di sicuro fa parte, nel senso che è una voce ascoltata dal presidente degli Stati Uniti, e proprio per questo è importante quello che viene a dirci, ed è molto importante la sua visione di quello che accade. Quindi benvenuto a Kevin Roberts, grazie di aver accettato questa conversazione, e quindi cominciamo a fare delle domande. Qualcuna, glielo preannuncio, sarà magari un po' scomoda, del resto insomma è dal punto di vista di un italiano, di un europeo che vivono le conseguenze di alcune scelte del presidente degli Stati Uniti. Quale fase sta vivendo Donald Trump? Perché a molti, anche in Italia, sembra che abbia un po' cambiato atteggiamento rispetto all'inizio, soprattutto riguardo alla politica estera.
8: Beh, non sono sicuro di essere d'accordo, perché penso che lui sia stato molto coerente con la propria filosofia, che consiste nel far rivivere la più antica tradizione della politica estera conservatrice, quella che negli Stati Uniti viene comunemente definita una politica estera, cioè moderata e prudente. In altre parole, Trump incarna il rifiuto dei due poli della politica estera. Da una parte l'interventismo di George W. Bush, per esempio, e dall'altra l'isolazionismo, che sostanzialmente negli Stati Uniti non esiste. È una costruzione inventata soprattutto dai media di sinistra contro quanti di noi sostengono una politica estera prudente. La parte della domanda che lascia intendere che le attività di Trump in Venezuela e in Iran rappresentino una violazione di questa linea prudente, secondo me non regge. Non ci siamo impegnati né in cambi di regime né in operazioni di nation building né in Venezuela né in Iran. Anzi, il presidente stesso ha dichiarato esplicitamente che non intende farlo. Perché lo dice? Perché ci crede davvero. E sa anche che istituzioni come Heritage e in generale tutte le istituzioni conservatrici che contano negli Stati Uniti fanno parte di questa corrente di politica estera prudente. Quindi quello che vediamo nel secondo mandato sono in realtà due cose. La prima è la continuazione di una linea molto coerente di Trump: usare l'esercito americano solo nei casi in cui questo porti benefici agli americani, cosa del tutto appropriata per un presidente degli Stati Uniti. La seconda è che sta dimostrando che tutte le persone che hanno definito lui, il vicepresidente Vance, Heritage e anche me degli isolazionisti, stavano mentendo spudoratamente.
0: A proposito dello scontro che ha avuto con Papa Leone, vorrei chiedere al dottor Roberts che cosa pensa.
8: È una domanda legittima. Io voglio bene a entrambi gli uomini. Prego per entrambi, non solo ogni giorno, ma più volte al giorno. Da americano sono molto grato al presidente Trump per aver ridato agli americani fiducia nel futuro del nostro paese. E da americano e da cattolico romano convinto, sono anche molto orgoglioso del fatto che abbiamo il nostro primo Papa americano. Non definirei questa situazione come uno scontro. Certo, penso che quanto accaduto sia stato spiacevole. E credo che la soluzione sia che entrambi passino più tempo insieme. Penso che, essendo coetanei e due uomini americani, finiranno per instaurare una grande amicizia quando ne avranno l'occasione. Per questo sono grato sia al vicepresidente sia al segretario di Stato per aver gettato le basi di questo rapporto. Sono molto fiducioso nel fatto che più tempo questi due uomini trascorreranno insieme e più a lungo Papa Leone resterà nel suo ufficio pontificio, visto che è lì solo da un anno e la Chiesa ragiona in termini di decenni e secoli, più sarà chiaro che condividono molto più di quanto i media abbiano lasciato intendere. E posso aggiungere un'osservazione? Non mi riferisco alla vostra testata, ma parlo esplicitamente di alcuni media americani. Gran parte di questa narrazione è un tentativo di creare una frattura non solo tra Trump e il Santo Padre, ma anche tra noi cattolici, praticanti e conservatori politici che sosteniamo Trump. Ed è un tentativo destinato a fallire, perché apprezziamo tutto ciò che Trump ha fatto.
0: Per quanto riguarda il rapporto con Giorgia Meloni, pensa che possa tornare come era prima dell'attrito, ecco, che c'è stato?
8: Oh, immagino di sì. Penso che ci sia un enorme rispetto reciproco tra i due leader. Ci sono dinamiche di politica interna in gioco, sia per il presidente Trump, sia per la premier Meloni, e ciascuno dei due deve tenere conto degli equilibri della propria coalizione politica. Per questo credo sia importante leggere le apparenti divergenze di opinione tra loro attraverso questa lente. Alla fine gli Stati Uniti sono orgogliosi di essere alleati dell'Italia e lascio agli italiani il compito di definire come vedano il rapporto con gli Stati Uniti. Ma la storia suggerisce che ci sia un affetto reciproco e penso che grazie alla forza di entrambi i leader e anche alla loro capacità di affrontare eventuali differenze, magari discutendole più in privato, il futuro della relazione sia molto positivo.
0: Mi permetta di insistere su un punto: la guerra all'Iran è stata un errore? Ci sono delle difficoltà impreviste che il presidente Trump non si aspettava, secondo lei?
8: Sono grato del fatto che il presidente Trump abbia avviato il conflitto con l'Iran, perché da 47 anni rappresenta una minaccia per gli americani, per i popoli pacifici dell'Occidente e per il mondo intero. Questo è un fatto indiscutibile. Detto ciò, possono essere vere due cose contemporaneamente. Da una parte, noi di Heritage siamo grati e sosteniamo le azioni del presidente in Iran. Dall'altra, esistono anche conseguenze politiche ed economiche derivanti da queste azioni. Negli Stati Uniti, curiosamente, siamo in gran parte protetti da molte di queste conseguenze economiche grazie alla nostra capacità di produrre autonomamente petrolio e gas. Questo però non vale per alcuni dei nostri amici e alleati più stretti nel mondo, Italia compresa. Per questo, ciò che abbiamo incoraggiato il presidente a fare è portare il conflitto a una conclusione rapida. Pensiamo che Trump potrebbe probabilmente dichiarare vittoria già adesso e sarebbe comunque un successo. In questo modo, tornando a concentrarsi sulla politica interna e sui temi che stanno più a cuore agli americani, pur restando grati alla leadership di Trump, si potrebbe continuare a lavorare sull'economia, sul costo della spesa alimentare e sul rimpatrio dei criminali entrati illegalmente nel nostro paese.
0: Senta, visto che l'ha citata, la remigrazione per noi è un grande tema di discussione. Lei pensa che sia una soluzione a lungo termine per l'Europa per risolvere il problema migratorio?
8: Sì, penso che lo sia, sia negli Stati Uniti sia in molti, se non nella maggior parte dei paesi europei. Credo che dobbiamo riformulare il dibattito insistendo sul fatto che le persone hanno il diritto di restare nei propri paesi d'origine. Troppo spesso questo peso viene scaricato sui paesi destinatari dei flussi migratori, i paesi europei e gli Stati Uniti, nonostante quasi tutti questi paesi europei, e certamente gli Stati Uniti, abbiano avuto politiche migratorie molto generose. E vogliamo che questa generosità continui. Fa parte della nostra eredità culturale occidentale. Tuttavia, il volume e la velocità di queste migrazioni e, nel caso degli Stati Uniti, il ritmo dell'immigrazione illegale minacciano proprio quel sistema che rende possibile questa politica generosa verso gli immigrati. Perciò bisogna trovare un equilibrio e l'unico modo per farlo è adottare un approccio su due livelli. Il primo è chiudere il rubinetto, proprio come abbiamo fatto negli Stati Uniti. Dal febbraio di quest'anno ci sono stati zero, letteralmente zero, attraversamenti illegali del confine meridionale. Ma poi bisogna fare il secondo passo, che è il cuore della vostra domanda, rimpatriare le persone che sono entrate illegalmente. Noi di Heritage crediamo che ogni immigrato illegale debba tornare oltre il confine meridionale e che forse alcuni di loro possano poi essere accolti nuovamente in modo legale. In Europa dovrebbe accadere qualcosa di simile. Ma per quanto queste questioni siano difficili nel mio paese, devo dirvi una cosa che probabilmente già sapete. In Europa sono ancora più complicate. Io incoraggerei semplicemente gli europei a prendere esempio dalle politiche del presidente Trump, anche se il suo stile comunicativo non è il vostro preferito, e a capire che le misure che sta adottando possono essere replicate anche in Europa, a beneficio non solo dei paesi che ricevono i migranti, ma anche delle persone che desiderano trasferirsi in quei paesi.
0: A proposito dello stile degli obiettivi del presidente Trump, una delle cose più interessanti che si intravedevano all'inizio era un tentativo di cambiare l'Unione Europea o addirittura di sgretolarla, cosa che, insomma, per me era assolutamente auspicabile. È ancora un obiettivo, se davvero lo è mai stato?
8: Penso che esistano solo due entità che rivaleggiano con l'Unione Europea nella violazione della sovranità e dell'autogoverno dei popoli: le Nazioni Unite e l'Organizzazione Mondiale della Sanità. E il mondo sarebbe un posto migliore se tutte e tre sparissero. Da americani lasciamo che siano gli europei a scegliere cosa fare a riguardo. Nelle intenzioni originarie dell'Unione Europea credo ci fosse l'idea che i Paesi membri ne avrebbero dovuto trarre benefici, ma ciò che è accaduto è che l'Unione Europea si è trasformata in un'organizzazione sovranazionale che calpesta l'autogoverno dei singoli Stati. Inoltre mina attivamente le elezioni democratiche, come ha fatto per esempio in Ungheria. E poi, con la tipica logica proiettiva della sinistra, usa la cosiddetta difesa della democrazia, la come un'arma contro persone come noi, che vogliono preservare lo Stato nazionale proprio per difendere la democrazia. È una farsa. E posso dirvelo da amico americano dell'Europa, non dell'Unione Europea. più a lungo i singoli stati europei tollereranno queste assurdità, più gli americani considereranno l'Unione Europea motivo di scherno. Per questo vi incoraggiamo almeno a riformare profondamente questo sistema. Noi pensiamo che sia possibile, ma siamo anche molto orgogliosi ormai da quasi 10 anni di essere tra le principali istituzioni americane che celebrano la Brexit e riteniamo che quella sarebbe la strada giusta per ogni paese membro dell'UE.
0: Ecco, voglio farle un'altra domanda interessante a proposito anche del suo libro Riprendersi Washington. L'ideologia woke è sconfitta?
8: Beh, sono felice di poter dire che, grazie al coraggio del presidente Trump, di molti governatori, per esempio il governatore DeSantis in Florida, e anche grazie al lavoro del mio collega di Heritage, Mike Gonzalez, insieme ad altri grandi studiosi di Heritage, stiamo vincendo la guerra contro il woke. E questo è significativo, perché fino a 4 o 5 anni fa sembrava un'impresa quasi impossibile. Sembrava qualcosa che si sarebbe potuto realizzare solo se i buoni fossero andati al potere, come è accaduto nel 2024, ma che sarebbe comunque stato molto difficile. Perché non si tratta soltanto di vittorie politiche o legislative, si tratta di riconquistare quelle istituzioni attraverso cui la sinistra radicale ha avanzato, proprio come Gramsci aveva previsto un secolo fa, e fare in modo di rinnovarle affinché possano trasmettere i valori americani e tradizionali da una generazione all'altra. In breve, non basta vincere le battaglie politiche. Noi conservatori dobbiamo prestare attenzione anche alle istituzioni della società civile che formano le nostre coscienze e, ancora più profondamente, costruiscono i legami di affetto reciproco tra le persone, per citare uno dei documenti fondativi dell'America. Questi legami di affetto vengono distrutti quando iniziamo a descrivere gli altri sulla base di caratteristiche immutabili, come il colore della pelle. La cultura woke è inaccettabile, non solo rispetto ai principi fondativi degli Stati Uniti, ma anche rispetto a quell'eredità culturale da cui prendiamo moltissimo, per esempio dall'Italia.
0: Ecco, a questo proposito, a proposito dell'Italia, vorrei chiederle, secondo lei, come possono i conservatori, i movimenti di destra, affermarsi in nazioni in cui sono sempre stati culturalmente emarginati o minoritari o comunque non hanno mai avuto il potere culturale nelle mani?
8: Ah, certo. Sì, è difficile, vero? E lo riconosciamo fin dall'inizio. Oltre alla mancanza di potere culturale dovuta alla scarsità di istituzioni della società civile capaci di coltivare certe idee, avete anche gli svantaggi del sistema parlamentare. Da americano, naturalmente, penso che il nostro sistema sia ottimo, ma non sto dicendo che il vostro sia sbagliato. Sto solo dicendo che, qualsiasi siano i suoi vantaggi, uno dei suoi limiti è che oggi può essere molto difficile per un partito di destra ottenere, se non una maggioranza assoluta, almeno una pluralità sufficiente di consensi per riuscire davvero a governare. Pensiamo per esempio a ciò che è accaduto al partito di Geert Wilders. Credo 2 elezioni fa, non ricordo se alle ultime o a quelle precedenti, il suo partito ottenne il maggior numero di seggi nel Parlamento olandese, ma il cosiddetto cordon sanitaire impedì agli altri partiti di destra e di centro persino di formare una coalizione con lui. È proprio questo tipo di meccanismo che dobbiamo spezzare. E qui torniamo alla domanda precedente sulla sfida al woke. Se riusciremo a farlo, e se continueremo a vedere questa nuova fusione tra populismo, nazionalismo e conservatorismo crescere, cosa che sta certamente accadendo negli Stati Uniti, chiaramente anche nel Regno Unito, e che vediamo emergere in tutta Europa e in America Latina, allora, elezione dopo elezione, credo che diventerà sempre più possibile per i partiti di destra europei arrivare al potere. Nel frattempo, però, si devono costruire le istituzioni della società civile capaci di alimentare e sostenere queste idee, un po' come l'ecosistema conservatore che abbiamo negli Stati Uniti.
0: Però ogni volta che si va alle elezioni qui in Europa, ma anche in Italia, abbiamo visto la Francia, abbiamo visto l'Ungheria, abbiamo visto tante nazioni, è come se ci fossero dei poteri invisibili che si mettono di traverso e che spingono per la sconfitta o l'emarginazione, peggio, dei movimenti conservatori e di destra. Lei pensa che esistano questi poteri e quali sono eventualmente?
8: Certo che esistono. Voglio dire, basta chiedere al vincitore delle elezioni in Romania oppure al primo ministro Orbán, non c'è dubbio. Ed è un po' il rovescio della medaglia di cui parlavamo prima. Quel potere invisibile è intervenuto anche in quelle elezioni. Va dato atto al primo ministro Orbán di aver riconosciuto il risultato elettorale. Non ha detto che fossero stati manipolati i voti, si riferiva piuttosto al tentativo di orientare l'opinione pubblica attraverso i soldi di George Soros, i finanziamenti dell'Unione Europea e persino attraverso dichiarazioni esplicite della stessa presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Quel potere invisibile continua a esistere e vediamo la stessa dinamica in un paese dopo l'altro. La si vede nella destra politica in tutto il continente. C'è però anche una buona notizia. Quale? La buona notizia è che non bisogna mai sottovalutare la forza di un'idea il cui momento è arrivato. Basta chiedere ai britannici il giorno dopo il voto sulla Brexit, il primo referendum nazionale, il primo voto nazionale che il popolo britannico abbia mai espresso nella sua storia su quella questione. E noi americani, così come proviamo affetto per l'Italia, ne proviamo moltissimo anche per la Gran Bretagna. Poi sono arrivate le elezioni amministrative che hanno portato Reform a conquistare terreno e oggi Nigel Farage ha ottime possibilità di diventare il prossimo primo ministro del Regno Unito. Se lo aveste detto ai suoi colleghi del Parlamento europeo nel 2015,

0: virus di cui parlano tanti giornali, perché secondo lei dovremmo uscire dall'OMS?
1: Sì, voglio dire, lascerò agli italiani decidere quale politica adottare, ma posso rispondere da americano, a nome della maggioranza degli americani che disprezza l'OMS. Proprio come l'Unione Europea e le Nazioni Unite, è un'organizzazione sovranazionale che pensa che le proprie regole siano più importanti delle leggi approvate legittimamente da uno Stato sovrano, il cui popolo elegge i propri governanti. E il lato positivo degli eccessivi lockdown per il Covid che l'OMS ha promosso in nome della scienza è che ormai abbiamo capito il gioco. Abbiamo capito che sono riusciti a perpetuare la loro pseudoscienza, la loro falsa religione della scienza, usando i soldi dei contribuenti americani. Per questo, tra le tante decine di risultati ottenuti da Donald Trump come presidente, uno dei più importanti è stato proprio quello di smascherare tutto questo. Esiste però spazio per una nuova organizzazione che aiuti davvero i paesi a condividere informazioni sanitarie oltre i confini nazionali? Certamente sì. Ma non prendiamoci in giro. Non è questo che fa l'OMS. L'OMS, come scrivo nel mio libro «Riprendere Washington per salvare l'America», è un'istituzione il cui compito è perpetuare un'ideologia. Non riguarda la medicina, non riguarda la scienza, non riguarda la salute pubblica. Chiamiamola allora con il suo vero nome. Dovrebbe avere un altro acronimo, qualcosa come Organizzazione Mondiale dell'Ideologia Woke. Per questo credo che la risposta alla domanda sia piuttosto chiara. Ma lascio ai vostri connazionali il compito di decidere da sé.
0: E allora io voglio ringraziare il dottor Roberts di essere stato con noi, grazie, e poi parleremo anche del suo libro. Grazie mille.
2: Thank you so much, really enjoyed it.
0: Grazie. Allora ci fermiamo qualche istante, poi ritorniamo subito. Restate qui su Radio Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Conti in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 4 e 22 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo. Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata. Sapete che ci occupiamo di attualità, ma anche di grandi temi culturali, politici, sociali. Questa settimana si fondono un po' tutti, perché siamo reduci da giorni di scontri culturali, mentre va in scena il Salone del Libro Torino, che negli anni passati è stato uno dei momenti di maggiore confusione, appunto scontro fra visioni diverse della politica e della cultura. E beh, siamo reduci da scontri interni alla destra, soprattutto al Ministero della Cultura, con il ministro Giuli che licenzia dei collaboratori subito dopo aver essere arrivato, diciamo, a una frizione molto dura, poi pare ricomposta con Pietrangelo Buttafuoco, poi anche lì c'era stato il caso Venezia. Insomma, sono momenti agitati, e uno dei grandi temi di discussione era stato proprio il cinema, con il ministro Giuli che aveva criticato la scelta presa liberamente da una commissione di non finanziare il film su Giulio Regeni. Io l'ho trovata, appunto, tutta una polemica molto curiosa, perché intanto al cinema italiano arrivano un sacco di soldi. Questo film su Regeni non era stato finanziato già da una precedente commissione, poi può essere sbagliato. Tra l'altro la commissione che ha bocciato Regeni poi ha dato dei soldi al film su Manuela Alcuri, ad altre cose francamente molto discutibili. Addirittura da dentro il ministero è stata chiamata la finanza,

0: la finanza controllare dallo stesso ministero i soldi dati ad alcuni, no, di questi lungometraggi. Quindi è tutto una questione molto curiosa, però o si sceglie di cambiare completamente il sistema oppure uno si deve affidare alle valutazioni delle commissioni. Uno non può contemporaneamente continuare a dare i soldi, poi dire che le commissioni non vanno e poi esprimere critiche, soprattutto se uno è il ministro, cioè dovrebbe prendere il toro per le corna e risolvere la situazione. Comunque questo è uno dei grandi temi che agitano la cultura e allora entriamoci dentro parlando anche di opere che vanno in scena oggi e di lavori che meritano, no, di essere seguiti, così come si dice, attenzionati, e di cui forse si parla anche un po' poco. Quindi entriamo nella questione culturale: cinema, letteratura, spettacolo, tutto quello che in Italia crea sempre un sacco di polemiche. Siamo con un grande attore, uomo di spettacolo e anche diciamo organizzatore, agitatore culturale che conoscete, è ovviamente Luca Barbareschi, che da qualche anno ha stabilito, adesso mi dirà lui se sbaglio il termine, però una sorta di sodalizio intellettuale, posso definirlo così, con un grande autore americano, David Mamet, autore secondo me di alcune delle pièce teatrali più belle e più intelligenti e politicamente rilevanti degli ultimi anni, oltre che romanziere, autore per il cinema, critico, insomma. Barbareschi ha portato in Italia alcuni dei suoi lavori, uno straordinario qualche tempo fa che aveva molto a che fare con il politicamente corretto e in qualche modo aveva delle atmosfere da Philip Roth. Adesso ce n'è uno nuovo che è in giro da qualche tempo con successo, ma spero che continui a fare date in giro, che è November, che è il racconto di un presidente americano che ovviamente può far pensare immediatamente all'attuale inquilino della Casa Bianca subito, però in realtà va molto oltre, va molto più in profondità, anche perché è stato scritto, se non sbaglio, nel 2008. Quindi benvenuto Luca Barbareschi, e vorrei partire proprio da questo lavoro teatrale, no, dove Barbareschi è Presidente degli Stati Uniti.
1: November è il titolo della pièce, lo dico per gli spettatori italiani: da noi novembre è il giorno dei morti, a November invece è stato usato come titolo perché è il giorno delle elezioni e anche il giorno dove c'è il giorno del ringraziamento, da lì a pochi giorni. Ed è una commedia molto bella, molto preveggente, tragicamente molto comica, ma soprattutto tragica, perché essendo stata scritta 20 anni fa è sbalorditivo vedere come è tutto uguale, tutto si ripete esattamente nella stessa maniera. Allora era scritta per la guerra nel Golfo, oggi è identico a quello che accade in Iran, ma soprattutto è una commedia molto critica su quello che gli americani da anni fanno con i power plants e con l'uso della propria forza, non per ragioni reali di aiuto, ma per ragioni puramente economiche. I risultati si vedono, no? in questi ultimi mesi. La più grande JP Morgan ha fatto 47 miliardi di utile, mentre l'Europa è totalmente in crisi. Questa è una, come sono state le altre guerre americane, sempre fatte per distruggere soprattutto l'Europa, come la primavera araba. Cioè, passano per essere i grandi salvatori, ma in realtà
0: i liberatori fregano.
1: Liberatori, sì, prima è un meccanismo molto semplice: loro prima fanno litigare dei contendenti, poi finanziano quello con cui fanno gli accordi, poi arriva la banca centrale che finanzia la ricostruzione, e una volta fatta questa loro arrivano, battono cassa, e questo è un vecchio sistema. E November si racconta ovviamente il paradosso di un presidente della fine della politica. La politica ormai non conta più nulla, conta solo la finanza. Oggi contano molto anche i grandi players dei social network, no? Da Zuckerberg agli altri mascalzoni che hanno distrutto il mondo, la morale, l'etica, hanno rubato i dati privati. Io ho fatto la prima azienda italiana di internet con Grauso nel 90 e mi ricordo parlavamo di etica della rete. Questi se ne sono fregati, hanno fatto addirittura algoritmi che fottono la testa ai nostri figli. Io su questo sono diventato un talebano.
0: Beh, mi sembra in maniera più che condivisibile, direi, anche perché i danni ormai sono, diciamo, conclamati, cioè esistono una montagna di studi su questo, e poi posso dirlo anche per pro domo nostra, cioè di chi fa un lavoro che ha a che fare con la scrittura, con la lettura, con il cinema, il TV, il teatro, perché assorbono tutto e poi uno si chiede: ma perché le giovani generazioni non leggono, non vanno a teatro?
1: Ma poi soprattutto perché io devo regalare soldi, rendere uno psicotico come Musk o un altro come Zuckerberg degli sfigati, in realtà geniali dal punto di vista della ricerca degli algoritmi, delle cose, ma non hanno nessuna aspirazionalità, no? Cos'è YouTube? Un canale dove io ho almeno 4 film miei piratati con cui non riesco a fare neanche a rispondere al telefono, non ho la potenza di Mediaset, che è stata brava perché gli ha fatto causa e ha vinto, nessun prodotto Mediaset può andare su quei canali, ma loro se ne fottono. Io ho un film di Polanski che ha fatto 1 milione di visualizzazioni, a me non è arrivato un euro, per cui perché dare fiducia a dei mascalzoni che rubano e che oltretutto hanno una capacità manipolativa nei confronti delle nuove generazioni, illudendoli di avere degli amici su Facebook. Gli amici, quanti amici si hanno nella vita? 2, 3, 5, sono fortunato, non 5.000, no?
0: È curioso perché poi questi prima erano considerati una specie di avanguardia progressista, quindi di sinistra,
1: ma adesso
0: si sono tutti schierati.
1: I progressisti sono stati i più grandi delinquenti d'America, i peggiori. Come anche in Italia, se pensi che il cinema è morto grazie a Rutelli, che è presidente dell'ANI, che ha svenduto la mia associazione. Cioè io ho prodotto film di Polanski, di Mamet, ho vinto l'Oscar col pianista, ho vinto il Leone d'Oro, e poi ho un presidente che svende la mia associazione agli americani. E Rutelli cos'è? Un progressista, sarebbe un democratico. Sono peggio, insomma, è una cosa vergognosa. Non che questi ultimi siano comportati meglio, perché ogni tanto mi chiedo cosa ho fatto di male nella vita per meritarmi un ministro della cultura peggio dell'altro.
0: Beh, diciamo, sul cinema c'è stata molta polemica di questi tempi, fanno la figura di quelli che danno altri soldi, non so, forse tutto il sistema che andrebbe cambiato.
1: Cambiato un sistema, bisogna fare un sistema in cui non c'entra la politica, mi scusi, ma lei se si deve fare operare un ginocchio o ha un brutto male come mi è successo, io mi sono dovuto fare, ho fatto 3 interventi in un anno, vado da uno che è in quota politica, che è bravo per militanza o per competenza, io vado da un competente, no? Punto. E questo dovrebbe valere in qualsiasi altra situazione di lavoro, specialmente nell'arte. Quando la Scala non era un museo di lobby politiche, di vanitosi che vogliono essere nel consiglio, ma di gente che leggeva la musica, creava i Beatles, no? Quando ricordi, gestiva la Scala, inventò Verdi, Rossini, Puccini, Bellini, Mascagni, ma questi non c'era l'iPod o l'iPad, leggevano una partitura e dicevano: questo sa scrivere. Oggi la Scala fa solo cultura museale, per dire, no? O il Piccolo di Milano, uguale.
0: Non è che il nostro cinema, cioè, raramente produce cose notevoli.
1: Io non sono del tutto d'accordo, nel senso che ci sono, io parlo per quello che io ho fatto in questi anni. In questi anni ho fatto dei prodotti, chiamiamoli audiovisivi, li ho fatti per varie piattaforme, li ho fatti per Sky, li ho fatti per la Rai, di cui sono molto orgoglioso. L'ho fatto Olivetti, Mennea, Mia Martini, ne posso citare alcune, ne ho fatte quasi un centinaio, che hanno avuto ascolti di 8, 9. Mia Martini ha fatto 10 milioni di ascolto, ci ho messo 10 anni a farlo, però ho fatto una cosa che ha dato l'emozione alle persone. Il film di Polanski ha dato un'emozione, forse un italiano, nessun italiano ha prodotto un film, 5 film di Polanski in questi anni.
0: Quelli li annoveravo fra i prodotti, diciamo.
1: Però guardi, fare il produttore non è solo cercare soldi, vuol dire sedersi a un tavolo con Robert Harris, che è uno dei più grandi drammaturghi, discutere di drammaturgia, vedere quali sono gli architravi narrativi, cioè uno skills, no? Io, il mio riferimento produttivo è sempre stato Cristaldi, che era un grande produttore, non a caso il più bel film Tornatore l'ha fatto con Cristaldi, che gli ha tagliato il film, cioè intervieni creativamente, questa è creatività italiana. Nel mio gruppo c'era un capo editor che è un ragazzo di Matera, ragazzo, cioè 60 anni di Matera, un grande editor, cioè è creatività italiana. Poi io sono contento di aver fatto film con Brizzi, con Resinaro, con con Riccardo Donna piuttosto che con altri, ognuno ha uno stile, però sono stati film onesti. Trovo disonesti i film dei furbetti del quartierino, sono questi che si danno i David fra di loro, continua a ripremiarsi, salvo poi lamentarsi come Castellitto quando non glielo danno a suo figlio, allora il presidente diceva rifatti i David. I David, la De Tassis, che non so se è ancora lì, che dovrebbe venire a casa a stirare a casa mia invece di fare avere il ruolo che ha, ha distrutto i David Donatello, è una stiratrice, forse stira anche male, non so cosa faccia. Con Giacchiusi non è neanche andato i David Donatello. C'è la mafietta dei furbetti del quartierino, che un anno sono pro Palpa, un anno sono pro qui, pro là, flottiglieros, poi acciughe, poi sardine. Non sono quelli. Poi ci sono un sacco di professionisti che hanno fatto dei bei film, che però non entrano in quella cerchia ristretta che è quella che si dà i premi. Perché si danno i premi? Perché se hai i premi hai più soldi dal ministero, è tutto sbagliato. Io a 70 anni ormai me ne batto i coglioni. Dico tutto quello che penso perché dovevano ammazzarmi 50 anni fa.
0: Lo diceva anche prima, in verità.
1: Non l'ho mai smesso.
0: Però a questo punto, visto che ha cominciato lei, mi permetto di chiederle una valutazione su Giuli, perché che qui c'è.
1: Cioè,
0: arriva il ministro della cultura, diciamo.
1: Ma non è il ministro della cultura, no, fa un altro lavoro. Fa lo stilista, non so. Vedo che cambia spesso.
0: Stiratrici e stilisti, direi che andiamo bene, no? Siamo tutti in questo
1: ambito. Come siamo pensi, come siamo messi?
0: Beh, sicuramente saremo eleganti.
1: No, non è neanche un buon gusto, guarda, purtroppo. Ah, ecco. Sta troppi bottoni. Bisogna spiegargli che un gilet non si può avere 9 bottoni. Gliel'ho anche detto un anno che quando ero con Polanski era tutto pieno di bottoni. Ma poi non lo so, io non ho un rapporto con lui. L'ho chiamato un giorno per dargli un consiglio di categoria, ma evidentemente lui doveva farsi dei bottoni nuovi, non so.
0: Ecco, vorrei tornare allora alle cose più pregnanti, cioè David Mamet, che è uno a sentire certa critica che non lo ama molto, perché lui poi ha pubblicato anche un saggio durissimo contro, diciamo, la correttezza politica delle Hollywood Liberal. Quindi
1: lui ha scritto un libro sull'economia, The Secret of Knowledge, il segreto della conoscenza, che è un capolavoro. Io ho proposto alla Terza, che ovviamente essendo di sinistra ortodossa non ha voluto pubblicare, però l'ha pubblicato un giornale a puntate, un libro dove preveggente diceva tutto quello che accadeva, solo Porro ha avuto il coraggio di pubblicarlo, che è una persona intelligente.
0: Lì passa per uno di destra, ma poi insomma sulle guerre, su, diciamo, l'esportazione della democrazia, a quanto pare è più isolazionista, mettiamola così, per usare un termine.
1: Mamet è un intellettuale raffinato, intelligente, lucido, e la sua funzione non è quella né di far politica né altro, ma di tenere sveglie la testa delle persone. E quando io ho fatto con lui The Penitent, che è il mio ultimo film che ho fatto in America con lui come regista, parlavamo una sera e dicevamo: ma tu ti rendi conto della vera arma di distrazione di massa che ormai è la comunicazione, no? Noi in Italia la viviamo in maniera ormai palese e comica, cioè i telegiornali ti parlano di Garlasco, parlano della Minetti, ma a me che cazzo me ne frega della Minetti? Ma ti pare normale che per un mese parliamo di un problema che non esiste? E oltretutto facciamo del male a un bravissimo imprenditore come Giuseppe Cipriani, che lavora, che fa alberghi, che fa un sacco di cose bellissime, ed è uno super in gamba, sputtanandolo. Cioè ormai è rutto libero, no? La stampa può dire quello che vuole, e facendo un errore. E così come i magistrati, a furia di essere di parte, hanno delegittimato il proprio ruolo fondamentale di magistrato che deve esistere, così la stampa, delegittimandosi, per quando poi sei stufo, no? Cioè, la misura è colma, tu spegni i giornali. Però io invece sostengo che la mediazione fra una comunicazione, come diceva Ida Magli, che era una grande antropologa, i sacerdoti della comunicazione hanno una responsabilità. Io voglio che ci sia lei che mi intervista, che sa quello di cui stiamo parlando, non internet, perché internet è come scrivere sui muri. Però il trucco è: il grande giornale cita una cosa letta su internet, come se quella avesse una legittimità vera di esistere, ma qualsiasi coglione può scrivere su internet.
0: Ecco, a proposito di cose interessanti da scrivere, The Penitent, che ha citato prima, era appunto un film, diciamo così, mi ricorda La macchia umana di Philip Roth, no? Era questo, sì, genere di cosa. Ora, dal 2023 in avanti in teoria dovrebbe essere cambiato il mondo, no? Cioè è arrivato Trump che ha dichiarato guerra al woke, quindi il politicamente corretto avrebbe dovuto essere sconfitto. In realtà mi sembra che non solo non sia sconfitto, ma resiste in varie ridotte, soprattutto però quelle accademiche e culturali. E poi sì. Non è che sia migliorata tanto la cultura, non sia tanto più libera oggi di prima negli Stati Uniti.
1: Non so, io ho avuto una figlia devastata dalla Stanford, tutte le mie figlie sono, hanno fatto Ivy League, sono state nelle grandi università americane, perché sono particolarmente dispiaciuto di come è stata gestita la cultura. Devo dire, io non sono nessuno per dar consigli, ma la politica dovrebbe ricominciare, come diceva il mio grande caporabbino Jonathan Sacks, caporabbino di Londra, dalla moralità. Cito un suo libro, non nel nome di Dio, dall'etica, dall'ethos, dalla fides, dalla fiducia, no, dal credo, perché se togli dal tabernacolo Dio o dalla moschea o dalla sinagoga e ci metti il dollaro o l'euro, finisce quel riferimento aspirazionale che dovrebbe essere la funzione politica. Io ho conosciuto un solo Presidente della Repubblica che ha fatto così, che è stato Václav Havel, che conoscevo perché era un grande scrittore di teatro, che è stato Presidente della Repubblica Ceca. E lui ha fatto dei gran bene alla Repubblica Ceca. Praga è diventata una città straordinaria dopo il crollo del muro di Berlino. C'era un'etica, un'estetica, un'etica, una moralità, una responsabilità. Ecco, la politica deve ripartire da lì. Demos kratos, no? Il potere del popolo, la rappresenta. Io vengo votato da lei a rappresentarla e io devo dimostrarmi all'altezza del compito. È molto semplice.
0: Forse però anch'io che la voto, Havel ha scritto in un saggio molto bello, dove esprime questo concetto di autototalitarismo, cioè dice, parla della sua nazione, no? E dice ma un giorno anche l'Occidente sarà così, cioè sostanzialmente noi ci sottomettiamo da soli al pensiero dominante, che è una cosa che anche riguardo al discorso sui social network che facevamo prima, si vede di continuo qui, cioè c'è un conformismo di massa che va oltre destra e sinistra, che forse è il vero male, no, della nostra
1: TikTok.
0: Cultura.
1: È l'algoritmo falso, non so come dire, TikTok dice delle cose, non so, seleziona delle notizie che non sono vere e le mette su un altare come fossero il vero tema della settimana. Però c'è anche un altro problema. È un problema, guarda, io sono stato tanto in Cina in questi anni, da quando ho fatto un film là, Something Good, e ho visto cosa è diventata la Cina in questi anni. Cioè la Cina ha innanzitutto tanti giovani, tanti. Cioè città come Shenzhen, no? Le famose Future City, e quando c'ero là alcune erano ancora in costruzione, oggi hanno 20 milioni di abitanti con un'età media di 23 anni. C'è tantissima creatività, tantissima curiosità, vogliono creare un rinascimento, per cui stanno lavorando anche sulle emotività loro, perché hanno capito che solo attraverso le emozioni c'è un cambiamento proprio epistemologico, non so come chiamarlo, della crescita dell'individuo. Comunque l'Europa è un paese di vecchi, morenti, non ci sono più giovani, e quei pochi giovani sono annichiliti, non so come dire. Spaventati, ma a volte penso anche che sessualmente si siano implosi perché non hanno potenza. L'Africa fra qualche anno avrà 2 miliardi di persone, se lei va a Nairobi vedi in giro dei ragazzi pieni di energia, di forza.
0: Però ci dicono che c'è il patriarcato, la mascolinità tossica qua dopo, se mettiamo troppa forza.
1: Bisogna mandarli a fare in culo. Posso usare questo eufemismo? Mi piace, perché
0: sì,
1: il patriarcato, prima di smontarlo bisogna avere un'alternativa. Poi che cos'è il patriarcato? Io ho avuto un padre coi coglioni che mi ha sgridato quando ero particolarmente coglione da giovane, e viva Dio, ho avuto un padre patriarcale perché mi ha insegnato a stare nel mondo, mi ha dato dei limiti, mi ha obbligato. Quando ho detto che volevo fare l'attore, mio padre non era una persona con i soldi, mi ha detto: buona fortuna, vai a lavorare, non so come dire, e non ha mai rinunciato al suo ruolo di padre. Mio padre non è mai stato mio amico, e Baruch Hashem, Dio lo benedica, sono felice che sia stato un padre, non un amico, non si è fatto le canne con me, capisci la differenza? Questa e quella che è la nostra struttura. Poi dopodiché sentire le cantanti che mostrando il culo lottano contro il patriarcato mi sembra molto intelligente, insomma, mi sembra una metafora.
0: Beh, direi purtroppo, e qui torniamo un po' a chiudere il cerchio, perché quando parliamo, no, citava prima un giorno Flottigliero, su un giorno un'altra cosa, quello è il conformismo di massa, cioè una volta devi essere per l'ambiente, un'altra volta appunto per la Palestina, le quali cose prescindono dal merito della questione, cioè...
1: No, ma è solo essere, far parte del mainstream del momento, no? Un anno sono tutti pro-palo, un anno sono tutti un'altra cosa. Non sanno neanche dove sia la Palestina, sono mai stati in Palestina, non sono mai stati in Israele. Cioè, se qualcuno di questi cazzari fosse stato in Israele una volta, con tutte le critiche che ho verso i coloni, che sono borderline alcuni, per cui uno può anche avere dei distinguo, ma dire tu cure che Israele è un paese di merda che andrebbe eliminato, vuol dire essere profondamente cretini. Per cui, non so come dire, non... Poi è difficile avere delle conversazioni, perché è più facile avere una conversazione con Mamet, che è un genio ed è molto colto, a patto che tu rispetti, come si dice nella vecchia ermeneutica ebraica, a una domanda intelligente rispondere sempre con un'altra domanda, per evitare che la stupidità o la semplificazione della tua risposta offenda l'intelligenza del tuo interlocutore, no? Per cui discuti con uno pensando che il pensiero dell'altra persona possa essere un'opportunità di crescita. Questa è una forma di contrasto. Ma se, come accade da noi, se non sei mainstream, sei fatto fuori, questo non è creativo neanche per chi è mainstream. Perché tanto prima o poi il re è nudo, no? Si sputano da soli. Dove sono finite le sardine di Prodi? Forse in qualche scatola sott'olio.
0: Beh, del resto è una perdita un po' per tutti, perché se uno perde il confronto anche agonistico, no? Cioè, c'è un agonismo, certo, anche della democrazia, certo. È come fare il teatro senza conflitto, non so come dire, no?
1: Esatto, non c'è teatro, senza conflitto non c'è, ma magari basterebbe studiare i greci, no? Che sono stati forse la civiltà più raffinata e più straordinaria. Infatti gli ebrei sostenevano che i greci erano i cugini più colti, più bravi, no? Però vedo che anche molte persone che peccano di arroganza, che una volta appunto si chiamava hubris, non avendo letto, non sanno che la hubris prevede sempre una nemesis. Neanche Grillo, che era molto intelligente, l'ha capito, ha peccato di hubris, poi la nemesis arriva per tutti e ha pagato caro, e mi è spiaciuto anche, perché quando qualcosa tocca la tua famiglia, i tuoi figli. Però se uno legge, no, tutto, la vita è abbastanza semplice. Per capire anche l'utilità di quando gestisci il potere o hai un momento di successo e a gestirlo con parsimonia, insomma, si possono fare tante cose. Le letture in questo dovrebbero servire. Io adesso so che Vittorio Sgarbi, che è un grande amico, non sta bene, così si è isolato, ma quando ho visto che stava male, parlando un giorno gli ho detto: ma tu che sei molto intelligente e colto, dovresti sapere, avendo letto il Faust, che vince, no, vince Mefisto, non vince Faust, perché quando fai il patto con qualcosa nella tua hubris poi diventa difficile. Però anche le persone più intelligenti poi peccano di cose. Il problema è che la maniera di fare politica, nel senso della vivere la polis, dovrebbe essere fatta con più grazia e più rispetto per gli altri. Io ho fatto per 5 anni politica, ne sono uscito immacolato, non sono ricattabile, conosco nomi e cognomi tutti quelli che hanno provato a corrompermi, tutti i lobbisti per 5 anni, perché io gestivo trasporti, telecomunicazioni, per cui telefoni, televisioni, navi, aerei, treni, porti. Le immagini, ogni mercoledì arrivava un lobbista a offrirmi soldi su HSBC con un click di telefonino. Io potevo essere un uomo molto ricco, ma io ho scelto la libertà, non sono ricattabile e conosco i cialtroni, i corrotti. Il problema vero è qual è l'aspirazionalità nella vita, cos'è la vera eredità che vuoi lasciare ai tuoi figli, sono i soldi o una moralità, un'etica forte? Io ho scelto la seconda.
0: Beh, poi lascia, insomma, adesso le auguro il più tardi possibile, però lascia anche un po' di opere interessanti come November, dove tutte queste cose, insomma, ci sono già dentro, no? C'erano
1: sì,
0: già
1: sì.
0: Appunto 20 anni fa.
1: November è una grande potenza che fa ridere, e come nella vecchia tradizione ebraica quando la gente ride vuol dire che ha capito. Questa è la cosa di cui sono più orgoglioso di questa tournée, perché ridi raccontando delle cose terribili in realtà, no? E però la gente ride, questo è una catarsi importante, perché la gente esce arricchita da qualcosa, da una consapevolezza, mi auguro, maggiore.
0: Beh, insomma, alla fine una risata li seppellirà, no?
1: Esatto.
0: Abbiamo, quindi tanto vale spenderla per bene. November è la commedia di David Mamet portata in scena in Italia da Luca Barbareschi, che ringrazio e che
1: invito
0: a seguire, perché è sempre stimolante, molto interessante come sempre. Grazie.
1: Troppo gentile, grazie.
2: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 4 e 59 minuti.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Green Pop con Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te.
4: Ed è sabato e siamo qui tornati al nostro consueto appuntamento con Giornale Radio, la radio libera di informare, e sui temi della sostenibilità dell'ambiente con Green Pop. Io sono la vostra Lucia Lopalo. Beh, questo sabato non è che sia stata poi anche tutta la settimana precedente una settimana particolarmente soleggiata, ma la pioggia è benefica, perché quando arriva è una ventata fresca che porta via un po' tutte quelle polveri sottili che ci danno tanto fastidio. Oggi parleremo di edilizia sostenibile, parleremo di spesa intelligente, parleremo di biomasse. State qui con noi, con me, Lucia Lopalo, con la nostra Elisa Cabrini alla regia, ed ascoltiamoci il prossimo pezzo.

0: di Alice Wolf. Sì, adesso è il momento che la nostra cara Elisa della sigla Quanto Verde C'è.
1: Quanto verde c'è, quanto verde c'è, quanto verde c'è.
0: E qui a Green Pop che parliamo di sostenibilità, ambiente, con la nostra sigletta anni 70 che, come sapete già, amici di Giornale Radio, la radio libera di informare, io adoro personalmente, perché insomma insieme a Lorenzo Cappadone, quando nacque il programma, nacque anche la sigla Quanto Verde C'è. Chi se la può scordare? E fu così, fu amore a prima vista, come è amore a prima vista tutte le volte che guardiamo la nostra madre terra, il prezioso ambiente, perché no anche il cielo. Oggi parliamo con Emanuele Lai per la rubrica Quanto Verde C'è di edilizia sostenibile. Emanuele, sei con noi?
2: Ebbene sì, buongiorno, anche oggi sono con voi, non potevo mancare questo meraviglioso appuntamento che in qualche modo tutta la settimana mi tiene molto sulle spine, perché ogni volta parliamo di qualcosa sempre diverso e interessante. E
0: perché
2: oggi hai
0: incognita.
2: Scelto un argomento. Esatto, sono proprio all'ultimo minuto.
0: Suspense.
2: Oggi di cosa parliamo? Ma anche i nostri ascoltatori, secondo me, sono curiosi di capire di cosa parleremo. E oggi hai introdotto un argomento meraviglioso che è l'edilizia ecosostenibile o sostenibile. Dimmi
0: sì,
2: un
0: perché
2: po'.
0: Insomma abbiamo visto un po' il bosco verticale nel corso degli anni, ad esempio il famoso bosco verticale, ma non solo lui, nel corso degli anni abbiamo visto trasformarsi l'edilizia insieme anche l'esigenza di avere più verde in città, di proteggere l'ambiente, di avere materiali che poi dopo vengono appunto riutilizzati piuttosto che materiali che possono riavere anche una seconda vita o che siano più facilmente smaltibili. Ma io ho visto una realizzazione recente che è in corso a Torino, la conosci?
2: Assolutamente sì, infatti io volevo parlare anche di questo argomento perché il condominio 25 è una realizzazione che in realtà diciamo che sta avendo molto successo in questo periodo.
0: Ma perché sta avendo successo? Per cosa è noto questo condominio 25? Per cosa sta saltando la ribalta?
2: E intanto usciamo dall'ambito milanese e andiamo a Torino, dove Torino comunque è una cittadina che è circondata dal verde, ma ovviamente il verde è molto sulle colline, non tanto al centro. Allora è stato deciso di portare avanti questo progetto dall'architetto Luciano Pia, non conosciamo solo Boeri e Milano, ma parliamo anche di Luciano Pia, ha creato questo edificio che si trova ovviamente quasi al centro storico Fiat o al Parco del Valentino, che poi i nostri amici torinesi sicuramente conoscono, perché
0: il Parco degli Innamorati, ricordi quelle sere,
2: l'idea era proprio quella, però anziché stare al Valentino i proprietari di questo edificio hanno deciso, questi appartamenti hanno la possibilità di vivere in un bosco verticale un po' più contenuto, ma realizzato tutto con strutture di corten, quindi un ferro che viene lasciato naturalmente in ossidazione per dare questo colore sul marrone che richiama i boschi, e ovviamente è un tripudio di piante su tutti i livelli. Quindi a partire dal piano zero, dove ci sono dei bellissimi laghetti che richiamano il movimento dello scorrere delle acque e dei torrenti nei boschi, fino agli ultimi piani, che sono 6 piani, quindi non tantissimi come magari il bosco verticale, dove ci sono dei giardini pensili, dove c'è tutto un continuo riciclo e recupero delle acque piovane all'interno di bacini enormi che portano l'acqua nelle fontane, nelle cascate che sono nella parte interna, parte interiore di questo edificio. Quindi è stato uno dei primissimi
0: esperimenti. Ma che bello, le cascate!
2: Esatto. Io suggerisco
0: in piena montagna,
2: infatti se noi a Milano abbiamo chiamato il bosco verticale, questo è diventato, diciamo che ha un nome che è facile ricordarselo, perché l'idea di condominio verde è quello a cui tutti quanti vorremmo ambire. L'idea del condominio
0: Sì, perché
2: verde
0: considera che siamo in piena epoca, anche non solo a livello comunque reale, perché col Covid è successo, ma anche a livello narrativo di pandemie. E onestamente c'è tanta gente, c'è una tendenza di tante persone di cercare una casa che possa diventare una casa tutt'uno col lavoro e con la possibilità, in eventuale caso ancora pandemico, perché penso che la paura che ha lasciato il Covid sia una cicatrice perenne in tutti noi, restare in un posto che sia una foresta, un polmone verde realizzato con materiali ecosostenibili, antibatterici, insomma un rifugio, casa, rifugio, lavoro, penso che possa essere una nuova tendenza molto attrattiva. Cosa ne pensi?
2: Allora, penso proprio che Luciano Pia, quando ha creato questa struttura meravigliosa, l'ha concepita un po' andando a ritornare agli albori della nostra infanzia, di quando il bambino desiderava, chi di noi non ha desiderato avere una casa sull'albero? Ecco, questo è stato davvero l'idea di realizzare un sogno per poi portarlo nella pratica edilizia e nella realtà di tutti i giorni.
0: Ci vorrebbe anche qui da noi, ci vorrebbe anche qui nel nostro hinterland realizzazione di questo tipo. Penso che la gente avrebbe voglia di andare un po' fuori.
2: Allora, come sai, anche nell'hinterland milanese, per fortuna, stanno creando tantissime realtà di connubio tra il verde e il cemento, dove ovviamente il verde va a, come dire, quantificamente a superare i volumi, gli metri quadrati e i metri cubi di cemento. Nel fattispecie di questo progetto di Torino, io vi dico solo, voglio avere due numeri: 7500 metri quadrati è l'area complessiva, di cui 4500 sono a verde. Ci sono 63 unità abitative, di cui ce ne sono 47 che quasi non si vedono e quasi non vedono la luce, ma vedono il bosco. Quindi è davvero una roba meravigliosa, con 150 alberi ad alto fusto. E ovviamente la cosa che più interessa a noi è che questi 150 alberi e tutto il verde che colonizza la struttura conferisce un apporto di ossigeno che è quantificabile in 150 litri d'aria all'ora. Quindi figuriamoci il beneficio di questa struttura verde. Io suggerisco di andare a visitarla.
0: Beh sì, effettivamente potrebbe essere anche un turismo intelligente, perché chi ama l'architettura, chi ama le nuove realizzazioni architettoniche, andare a visitare realtà come questo tipo ti dà anche una visione di come progredisce la ricerca e lo sviluppo per quanto riguarda l'ambiente, e non solo l'ambiente ma anche l'ambiente coniugato all'abitare e all'abitare bene. Ma i costi?
2: I costi rispetto a, se vogliamo paragonarli ai costi di Milano, del Bosco Verticale, sono... non dico della metà, ma ovviamente in fase di inizio.
0: Il Bosco Verticale, direi che proprio paragonare al Bosco Verticale, cioè già solo ad abitarci, entri dentro, respiri, 1.000 euro.
2: Io conosco bene i costi perché ho diversi clienti ai quali abbiamo mantenuto e realizziamo poi il verde, e in effetti si lamentano molto di costi particolarmente alti, cosa che invece, se posso dare delle cifre, consideriamo dai 7 ai 10 mila euro a metro quadrati per questa struttura torinese, però parliamo di oggi,
0: in
2: di
0: città,
2: vendita, non
0: certo.
2: Di quando, e siamo in città, siamo a dei piani più inferiori, nel senso siamo dall'1 al 6 e non fino al 23 come al Bosco, però l'architetto è riuscito a creare una struttura che davvero è avvolta nell'arco degli anni, la vegetazione è cresciuta, è avvolta da un abbraccio verde, dove comunque la scelta botanica fa sì che in inverno, soprattutto quando la luce è minore, filtri attraverso le ramificazioni che hanno perso le foglie, e anche in inverno c'è un apporto di luce sufficiente per stare bene all'interno della propria abitazione.
0: Sì, effettivamente queste sono le chicche che a noi qui a Giornale Radio, la radio libera di informare, a Green Pop piace raccontare, soprattutto grazie al nostro green designer Emanuele Lai dello studio Lai Valenti, che ci porta sempre preziosi consigli, che ringraziamo sempre. Buon sabato Emanuele, e intanto ci vediamo sabato prossimo, e intanto ascoltiamoci il prossimo pezzo. Elisa cerca la prossima intervista.

0: Ed eccoci qua, siamo tornati qui a Giornale Radio, la radio per informare. Sono la vostra Lucia Lopallo sulle frequenze di Green Pop, il nostro appuntamento settimanale del sabato, che in fondo, dai, diciamocelo fra noi, Elisa, confermi anche tu che il sabato è il giorno più bello della settimana e noi siamo qui a dare queste perle preziose, questi momenti, parlando di ambiente, che è un argomento che non tutti, che è difficile che entri nelle corde di tutti, ma noi lo vogliamo portare in tutte le case, in tutte le famiglie, vogliamo parlare di impresa, di collettività, proprio per far sì che diventi familiare anche recepirlo in modo corretto e positivo. Beh, questa è la nostra missione, una missione che a me piace definire enzimatica. Adesso abbiamo con noi, è il momento della nostra intervista ad Andrea Bigai. Chi è Andrea Bigai? Da febbraio 2024 Andrea Bigai è il presidente dell'associazione EBS. Attualmente è amministratore delegato della società Zignano Power. Il suo percorso professionale è iniziato in Zignano Tessile, classe 68, è laureato in ingegneria delle tecnologie industriali all'Università degli Studi di Udine. Benvenuto qui a Giornale Radio.
1: Ben trovati e grazie per l'occasione di parlare di un tema che, come dire, rappresenta il nostro lavoro quotidiano.
0: Infatti il tema delle biomasse, appunto, quando dico che voglio parlare di temi che non sono tanto recepiti per tutti, quantomeno, però proprio per semplificarli e far sì che le persone capiscano che un'istanza così importante è anche ben gestita, non è un mostro gestito, non è gestito da mostri, nemmeno gestito come se fosse l'ambiente da sfruttare. Comunque negli ultimi anni il tema delle biomasse solide è spesso stato al centro del dibattito pubblico. Qual è oggi concretamente il ruolo strategico delle biomasse nel percorso italiano ed europeo verso questa benedetta transizione ecologica?
1: Diciamo che in un contesto in cui i consumi energetici ed elettrici in particolare è sicuramente crescente, questo sia a livello nazionale ma anche in un contesto così globale, e ovviamente c'è la necessità di affrancarsi da quella che è la generazione fossile, la generazione elettrica da biomasse mette assieme delle caratteristiche positive delle fonti rinnovabili, essendo anch'essa annoverata appunto tra le fonti rinnovabili, e con le caratteristiche di programmabilità e continuità che invece sono tipiche delle fonti fossili, a differenza delle principali invece rinnovabili. Ecco, queste sono le caratteristiche peculiari che sicuramente contribuiscono al cammino verso, come dire, l'ottenimento del, come dicevo, dell'affrancamento delle fonti fossili. A questo si accomunano tutta una serie di esternalità positive tipiche di questo settore. Una cosa da non dimenticare sicuramente è che l'impiego di materiali, i materiali che impieghiamo nei nostri impianti è di provenienza nazionale, con tutto quello che ciò significa in termini di contenimento della dipendenza dall'estero.
0: Ti farebbe piacere ricordare, no, a chi ci ascolta, giusto per dare in maniera molto veloce e breve, che cosa sono le biomasse e da cosa vengono ricavate?
1: Ecco, nel caso dei nostri impianti noi utilizziamo sostanzialmente biomasse di origine vergini, ovvero tutta una serie di matrici residuali che non hanno altri possibili tipi di impiego a maggior valore aggiunto.
0: Giusto per residuali esempio, provenienti da dove? Per intenderci.
1: Scusi?
0: Materie provenienti da dove?
1: E soprattutto dai comparti forestali, agroindustriali e agricolo. Esempio tipico, ad esempio tutti i cascami di ciò che è la lavorazione industriale dei tronchi, quindi ramaglie.
0: Certo, del legno.
1: Esatto, oppure in ambito agricolo tutte le potature e in ambito anche agroindustriale, ad esempio i residuati della lavorazione delle vinazze, piuttosto che la lolla del riso, piuttosto che la sansa che arriva dalla spremitura.
0: Quindi c'è un forte legame fra gestione forestale, economia circolare e anche, perché no, prevenzione del rischio idrogeologico e degli incendi, perché insomma poter smaltire materie di scarto di questo tipo pulisce gli alvei dei fiumi e consente anche di evitare magari gli incendi con materiale secco boschivo. Ma in che modo la filiera, per entrare ancora di più nello specifico rispetto a quello che ho detto poco fa, può diventare anche uno strumento proprio di tutela attiva del territorio?
1: Sì, in realtà lo è già uno strumento attivo, il percorso viene da lontano Fondamentalmente sono due le direttrici che consentono appunto di essere una tutela attiva. Il primo è il fatto che costituiamo un presidio del territorio attraverso tutta la filiera e tutti i nostri fornitori. Il presidio del territorio spesso in zone a rischio spopolamento, ad esempio aree montane, rendendo sostenibile attività che come dire, potrebbero non esserlo. E l'altro aspetto, come ha già ricordato lei, è quello della raccolta e dell'impiego di tutta una serie di matrici residuali che, se non venisse fatta, costituirebbe un problema, perché verrebbe abbandonata e anzi dovrebbe essere quindi gestita, costituendo un problema al posto di tramutarsi in un'opportunità.
0: Certo, assolutamente.

0: Beh, questo io direi che è un momento storico importante per un aspetto di questo tipo. La normativa europea, dalla RED 3 alla Green Deal, sta imponendo criteri sempre più stringenti. Ma le aziende del settore sono davvero pronte a questa trasformazione di cui stiamo parlando? Cioè, quali sono le principali criticità normative che vedete, che assorbite? Perché c'è una normativa stringente, appunto.
1: Assolutamente così. Beh, riteniamo che sia un percorso obbligato quello che la normativa sia sempre più attenta, più stringente, per cui le aziende questo lo comprendono e anzi si mettono assolutamente a disposizione. È chiaro, devono fornire un loro contributo e sono disponibili a farlo. Tutto questo, parlando di un settore industriale con una importantissima filiera alle spalle che racchiude un sacco di operatori appunto a monte, e tutto questo deve essere fatto sicuramente in un contesto di programmazione, di pianificazione, in maniera tale che il quadro normativo e regolatorio sia certo, diremo, stabile e anche coerente rispetto a quelli che sono i bisogni del settore.
0: Così, ma soprattutto unificarlo questo quadro normativo, mi scusi se la interrompo, perché insomma è vero che è giusto che sia stringente, glielo dico sempre per il ruolo che ho, che è quello della protezione dell'ambiente, però è altresì vero che una normativa italiana è molto molto molto più severa rispetto a realizzare un impianto del genere, che ne so, mi viene da pensare a un paese qua vicino come la Germania. E io auspico invece, visto che la tecnologia italiana è molto avanti per quanto riguarda questo tipo di impianti e anche altri tipi di impianti che trattino rifiuti, visto che abbiamo bisogno di un approvvigionamento energetico sempre maggiore, auspico che diventi più snello l'iter anche per noi, in modo tale che magari evitiamo di portare tutto all'estero e, oltre a spendere i soldi di smaltimento, anche comprare l'energia che ci serve poi per quell'elettrificazione che prima molto di più, adesso grazie a Dio un po' meno, l'Europa ci imponeva. Come la vede?
1: Ma lei ha toccato assolutamente un punto fondamentale. La legislazione italiana, la normativa italiana, una normativa molto avanzata, molto stringente. Pensiamo solo ad esempio alla normativa in tema forestale. E purtroppo la normativa europea, che ha dovuto in qualche maniera regolare situazioni molto diversificate, come ricordava lei, in paesi in cui c'era un livello di attenzione decisamente diverso, attualmente invece impone anche al nostro paese tutta una serie di vincoli difficilmente recepibili, o meglio vengono recepiti, e questo genera così complicanze assolutamente burocratiche che non danno un vero valore aggiunto in termini di maggior presidio e di maggior controllo, e invece spesso portano addirittura al rischio contrario, cioè che tutta questa serie di matrici residuali dal valore veramente molto scarso dal punto di vista economico corrono il rischio di essere disperse, perché la loro gestione imporrebbe invece una pratica in termini di certificazioni o comunque di attestazioni veramente molto consistente, per cui alcuni operatori meno strutturati della filiera hanno anche la tendenza ad abbandonarle perché appunto l'onere gestionale è eccessivo, e questo io credo che sia assolutamente un rischio da cercare di evitare.
0: Ma è proprio questo in effetti il problema, però infatti la normativa, diciamo che ne stiamo discutendo nelle sedi opportune, perché oggettivamente l'Italia è un paese virtuoso ed è un paese che merita fiducia, merita di essere ascoltato. I nostri imprenditori sono degli imprenditori totalmente, ovviamente è una nicchia, è una piccola parte quelli che ledono la legge, ma quelli la normativa li punisce severamente già in Italia senza che ce lo dicano. Però c'è la parte più grande, la grande maggioranza, che sono imprenditori virtuosi come siete voi, ed è giusto che veniate tutelati. Io la ringrazio per questo momento insieme e soprattutto per aver portato qui a Green Pop la sua esperienza, la riavremo presto. E adesso sapete che è il momento della nostra pausa e che io vi conto ad uno, a fra poco.
2: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
3: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno.
4: Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme.
3: Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La

0: flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
1: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Donghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
0: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
2: Sono le 5 e 26 minuti.
0: Giornale Radio.
3: Meteo. Avvio di settimana caratterizzato da un tempo leggermente variabile, con precipitazioni che interesseranno soprattutto le zone montuose del centro-nord. Nella prima parte della giornata cielo irregolarmente nuvoloso, al centro-nord poche nubi altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi, in Toscana, sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità. Massime in risalita al centro-sud su valori tipici del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te.
5: Eh sì, è proprio così, il cambiamento inizia da noi, il cambiamento inizia da una spinta interiore personale. Può essere causata da un input esterno magari anche forte, può essere causata da delle percezioni o anche semplicemente da una grande forza d'amore, che poi in fondo l'amore è un grande input esterno o interno, ma inizia comunque tutto da noi. Avete sentito la testimonianza per quanto riguarda le biomasse, per quanto riguarda fondamentalmente gli impianti, ma ora passiamo a un altro tema, un tema cruciale, che è quello della spesa solidale, perché può sembrare una cosa da poco, ma in realtà non lo sembra neanche, e non solo non lo sembra, non lo è, ma è un tema fondamentale. Ne parleremo fra poco con Francesco Saponara, ma intanto rilassiamoci con il prossimo pezzo, Benson Boone.

0: Ragazzi, che pezzo, è un pezzo così bello questo Pretty Slowly di Benson Boone, non poteva che introdurre un bellissimo argomento come quello con cui parleremo con Francesco La Saponara. Chi è Francesco La Saponara? Un imprenditore sociale e cofondatore di Fondazione Lab 00 ETS. È un'organizzazione impegnata nello sviluppo di progetti innovativi ad alto impatto sociale e ambientale. È tra gli ideatori di spesasospesa.org, iniziativa nata per contrastare povertà e spreco attraverso un modello di economia circolare che unisce tecnologia, solidarietà e sostenibilità. Da anni lavora alla creazione di reti territoriali fra imprese, istituzioni ed enti del terzo settore, promuovendo modelli concreti di inclusione sociale, responsabilità condivisa e supporto alle comunità più fragili. Per il suo impegno nel sociale, Francesco La Saponara è stato insignito dell'onorificenza al merito della Repubblica Italiana. La sua visione punta a trasformare innovazione digitale, blockchain ed economia circolare in strumenti reali di cambiamento sociale e sviluppo sostenibile dei territori, quello che io chiamo unire bellezza e bontà d'animo, ma non solo, tecnologia, ricerca e sviluppo per portare quel cambiamento che tutti noi auspichiamo. Benvenuto qui a Green Pop, a Giornale Radio.
1: Grazie a voi per l'invito e grazie per la bellissima presentazione.
0: Grazie a lei per essere qui con noi. Noi siamo eco-friendly, possiamo darci del tu?
1: Assolutamente.
0: Grazie, grazie. Allora parliamo subito di spesa sospesa perché è un argomento che a me ha toccato il cuore. Riesce a unire solidarietà, tecnologia, economia circolare. Ma come è nata questa idea? Cioè quella di trasformare il recupero delle eccellenze in un modello strutturato e misurabile di impatto sociale?
1: Sì, noi siamo nati 6 anni fa lanciando appunto il progetto Spesa Sospesa, che coinvolge cittadini e aziende per distribuire beni di prima necessità verso le persone in difficoltà economica. Recuperiamo i prodotti a rischio spreco o le eccedenze dalle aziende che vengono poi redistribuite sui territori vicini, in prossimità rispetto alle aziende. Ad oggi il progetto è cresciuto, si è sviluppato, è presente in 27 comuni, fra cui Milano, Roma, Napoli, Perugia, Alessandria, e supporta circa 15.000 persone, parliamo di circa 5.000 famiglie prevalentemente con bambini. Il recupero si focalizza essenzialmente, dei beni si focalizza essenzialmente su quei beni che non possono essere più distribuiti dalle aziende o dalla grande distribuzione. Pensiamo per esempio a beni con un packaging rovinato, a beni con problemi di etichettatura o a beni che hanno una scadenza ravvicinata, che non sono più distribuibili ma sono ancora buoni per chi ne ha più bisogno.
0: Certo, assolutamente sì, poi lo vediamo. In fondo, a volte le scadenze, per carità, al netto di quelle obbligatorie, giustamente che sia così, anche perché l'Italia, secondo me, da questo punto di vista e da molti altri punti di vista, ma soprattutto questo nella fattispecie, è molto attenta alle etichette, molto attenta alle scadenze, molto attenta alla qualità del prodotto. È forse un unicum nel panorama europeo per quanto riguarda l'attenzione a questo tipo di cose. Però uno degli aspetti più innovativi del progetto, che a me ha colpito parecchio, è l'utilizzo della blockchain, perché ho sempre pensato che la blockchain può essere applicata ovunque, soprattutto ad esempio nei rifiuti, ma in questo caso voi avete utilizzato la blockchain per tracciare beni, flussi e impatto ambientale. Ma quanto è importante oggi rendere la solidarietà non solo concreta ma anche trasparente, tracciabile e verificabile?
1: Esattamente, infatti noi quando siamo partiti ci siamo posti fin dall'inizio il problema della trasparenza e della tracciabilità. Per questo motivo è stato coinvolto un partner tecnologico che si chiama Regusto, che ci mette a disposizione appunto questa piattaforma blockchain che ci consente da una parte di tracciare le donazioni di beni messi a disposizione dalle aziende, dall'altra di tracciare l'acquisto di prodotti, perché noi realizziamo anche delle campagne di raccolta fondi che servono per comprare poi dei prodotti da distribuire alle persone in difficoltà e per compensare poi i fabbisogni delle famiglie. Io faccio sempre questo esempio diciamo elementare ma molto concreto. Siamo super contenti se recuperiamo prodotti tipo la pasta, bancali di pasta che vengono poi distribuiti, ma per cucinare quella pasta poi serve l'olio, serve il sale, serve il pomodoro, e ovviamente il nostro fundraising, le nostre campagne di raccolta fondi servono proprio per comprare questi beni complementari,
0: certo,
1: e che vengono trattati poi dalla piattaforma blockchain, e questa piattaforma poi ci restituisce anche degli indicatori molto puntuali, molto precisi rispetto sia alla donazione di prodotto sia all'acquisto di prodotti realizzati con le campagne di raccolta fondi.
0: Ahimè, abbiamo visto ultimamente un crescendo negli ultimi anni di questa povertà che è enorme. Io sono di Milano, vedo in Viale Toscana, dove c'è un'altra associazione che si occupa di distribuire beni di prima necessità, ho visto trasformarsi l'utenza in prima erano comunque persone straniere, magari i soliti, diciamo, magrebini, piuttosto che persone senza tetto che erano in fila. Negli ultimi anni la coda non solo è aumentata in modo esponenziale, perché è lunghissima, ma altresì vedi tante famiglie con i passeggini, di italiani, di persone anziane, e io lo reputo un momento storico veramente segnato da nuove fragilità economiche e sociali. Quindi io mi domando, ma quale ruolo possono avere le imprese, perché no le istituzioni, i cittadini, nella costruzione appunto di quelle reti di solidarietà nel territorio, le reti territoriali capaci di combattere insieme lo spreco, la povertà e l'esclusione sociale?
1: Sì, purtroppo i dati non sono incoraggianti, e purtroppo anche per via del più basso potere di acquisto delle famiglie, le famiglie ormai non arrivano più alla terza settimana. Infatti il nostro progetto cerca di supportare anche quelle persone che si trovano, quelle famiglie che si trovano in uno stato di povertà temporaneo e quindi non strutturale. Sicuramente in questi ultimi anni la sensibilizzazione da parte delle istituzioni, delle aziende e anche dei cittadini è cresciuta, però c'è sempre da combattere, da sensibilizzare, da coinvolgere sempre più aziende, perché veramente le aziende possono fare la differenza, soprattutto per la comunità in cui si trovano. Quindi,
0: abbiamo anche uno strumento, no, Francesco?
1: Sì,
0: lo strumento della ETS, della Environment Social and Governance, ESG, perché alla voce S l'azienda comunque deve fare del sociale, tra virgolette, ed essere defiscalizzata. Cioè, diciamola questa cosa, conviene anche essere buoni.
1: Assolutamente, perché c'è in Italia una legge che si chiama legge Garda, consente anche alle aziende, in virtù della donazione di prodotto che fanno, di recuperare, quindi avere degli sgravi fiscali, quindi può essere anche interessante come strumento fiscale per le aziende. Ma al di là di quello, diciamo, ci piacerebbe coinvolgere le aziende per proprio il loro impegno sociale, il corporate social responsibility che possono attivare nel medio-lungo termine. Quindi deve essere
0: non sono propriamente spinti da una bontà d'animo, quantomeno che ci sia anche, perché poi giustamente da manager lo dico, spesso si tira la riga del bilancio, che quello fa una grande differenza in un paese dove la tassazione non è indifferente. Avere la possibilità di far del bene, entrare in una voce dove ti alza il report di sostenibilità a livelli più alti, quindi ti rende più appetibile per le banche, entri in quei cluster bancari in cui dicono che bel report, cioè tu imprenditore, cosa ti sto dicendo? In sintesi, io e Francesco, la Saponara, cosa ti stiamo dicendo? Fai del bene a delle famiglie che mangiano, hanno la possibilità di avere aiuti concreti, il tuo report di sostenibilità aziendale sale, tu diventi virtuoso, vieni detassato, in più sei anche più bancabile, o sbaglio?
1: Hai esattamente colpito al cuore la nostra intenzione. Infatti stiamo cercando di fare a nostra volta attività di sensibilizzazione verso le aziende.
0: Ti faccio io da commerciale, guarda.
1: Esatto, grandissima. Brenda ambassador di fatto. Volevo anche sottolineare un altro aspetto, oltre all'aspetto sociale rispetto all'attività di recupero c'è anche un aspetto ambientale, perché la piattaforma che noi utilizziamo...
0: Ti interrompo, adesso ti chiedo la gentilezza se possiamo ascoltare il prossimo pezzo che fra poco Elisa manda, e questa risposta me la dai appena torniamo dalla prossima canzone.
2: 1,

0: Che pezzo di energia, vedete, perché prima bellezza, adesso energia, perché l'argomento di cui stiamo parlando è bello, buono, bravo e pieno di energia salvifica che impatta terra e porta tante cose buone per tutti, per le imprese, per le persone. Ne parliamo con Francesco La Saponara, ideatore del progetto spesasospesa.org. Francesco, poco prima del pezzo di super energia che ci ha caricato ancora tutti, ci stavi parlando appunto di un progetto di sostenibilità.
1: Sì, assolutamente. No, vi volevo raccontare diciamo dell'impatto generato dal progetto ad oggi. A parte l'impatto sociale che abbiamo evidenziato prima, che aiuta appunto in 27 comuni, 15.000 persone, ad oggi abbiamo distribuito oltre 2.900 tonnellate di prodotti acquistati e distribuiti. Per darvi un'idea concreta, è come se avessimo consegnato oltre 120 camion lunghi, diciamo di prodotti, come se fossero immaginatevi
0: 120 camion che, vanno
1: 2 chilometri di camion in fila. Quindi questa è un po' un'idea concreta di visualizzazione, diciamo, del nostro aiuto, a che cosa equivalgono queste 2.900 tonnellate di prodotti. Ma volevo anche sottolineare l'aspetto ambientale che è collegato al recupero del prodotto, cioè avendo recuperato il prodotto che non è stato distrutto, che non è diventato rifiuto, è stata calcolata anche una CO2 che è stata evitata, che equivale a circa 3 milioni e mezzo di chilogrammi di CO2 evitata. Per darvi anche in questo ambito un'idea concreta, è come se ci fosse stato l'assorbimento di CO2 da parte di 150.000 alberi, che equivalgono più o meno a un bosco grande quanto 150 campi di calcio. Quindi questo è anche l'aspetto ambientale connesso all'attività.
0: Caspita,
1: del recupero,
0: quindi,
1: che è legato al nostro progetto.
0: Un buon progetto a 360 gradi. Ma io ti volevo chiedere una cosa che mi incuriosisce parecchio: ma secondo te in Italia cosa manca? Cioè, cos'è che manca per trasformare realmente questo progetto in un sistema funzionante, e magari no, un sistema, una rete strutturale, una risorsa sociale strutturale, ecco.
1: Sì, allora guarda, per l'esperienza che noi abbiamo fatto in questi anni, abbiamo scoperto tantissimi progetti similari al nostro di recupero, però sono progetti magari piccoli, di prossimità, e non messi in rete, non messi a sistema. Quello che possiamo fare noi, anche attraverso il nostro partner che ti raccontavo prima, è proprio mettere insieme tutte queste iniziative per poi avere creare un ecosistema ancora più grande di aziende, di enti no profit coinvolti in questo processo di distribuzione sul territorio. Quindi questo è un po' quello che ti posso dire. Quindi, per riassumere, c'è tanta sensibilità, ci sono tante iniziative, ma sono frazionate, sono frammentate sui territori, e quindi c'è bisogno di metterle e di creare un sistema più ampio. Quello che possiamo dire dalla nostra esperienza è che la tecnologia c'è adesso, una questione di buona volontà, di coinvolgimento delle aziende soprattutto, ma anche di
0: piccoli donatori. Penso Francesco che meno compliance, sì, la normativa magari è importante, entrare nelle aziende anche attraverso la normativa, però questo è uno di quei concetti che deve proprio essere introiettato come cambiamento culturale, perché fondamentalmente tutte le normative passano prima da una forte spinta di rivoluzione e di cambiamento culturale, e a volte quest'epoca appare dominata dall'individualismo, e tutto concorre forse perché ognuno si isoli un po'. Basta pensare anche all'abuso massiccio dei social, che nient'altro portano che l'alienazione dei nostri ragazzi dal punto di vista del ragionamento cerebrale. Quindi parte proprio da una sorta di sabotaggio cerebrale, per poi impattare oggettivamente sull'estraniamento della realtà. Ecco, i progetti devono passare da dentro, devono diventare forti cambiamenti culturali. Secondo te, progetti come Spesa Sospesa dimostra che la solidarietà può ancora creare comunità?
1: Sì, assolutamente. Guarda, noi nei 27 comuni in cui siamo presenti lavoriamo in stretto contatto con gli enti no profit radicati in quel territorio e che sono sicuramente posizionati, hanno un punto di osservazione molto importante rispetto ai bisogni della comunità. La distribuzione del cibo e dei prodotti di prima necessità in generale rappresenta, permettimi il termine, un entry point, cioè un primo elemento di conoscenza della famiglia, del beneficiario che viene supportato, e su quel territorio ci sono anche altri problemi. Ci sono, oltre alla sanità, alla povertà alimentare, ci possono essere anche problemi di relazioni o problemi di sanitari, tant'è che con la Fondazione Lab 00, oltre ad aver lanciato il progetto Speso Sospeso di cui vi ho appena raccontato, abbiamo lanciato altri due progetti, uno che si chiama Tempo Sospeso per donare visite mediche specialistiche a donne e bambini in difficoltà economica, e l'altro si chiama Sorriso Sospeso per donare una esperienza, quindi un sorriso, al cinema, al teatro, al museo, allo stadio, ai concerti, ad adolescenti in una fragilità economica. Quindi ci siamo,
0: guardi Francesco,
1: spostati.
0: Di recente è bellissimo il vostro, veramente io sono emozionata, perché di recente mi sono spesa, tra virgolette, visto che la parola oggi è a tema, mi sono spesa e ho realizzato insieme ad altre persone, ad altri dirigenti apicali delle partecipate regionali, non solo a livello anche a livello sanitario, di realizzare un progetto che si chiama Amore C'è, Noi Ci Siamo, che si sposa benissimo sui vostri temi. Io suggerisco anche di ampliarlo a salvare i nostri giovani dall'abuso dei social e tutto ciò che riguarda il mondo social, che sembra un'opportunità e oggettivamente potrebbe esserlo, se non che l'abuso invece crea letteralmente mostri, cioè ragazzi geniali ma come dire sabotati all'interno della rete del network di internet e anche della loro capacità poi dopo di relazionarsi nella vita reale, quindi di creare quella struttura della relazione empatica che li porta poi dopo a essere padroni del loro strumento. Quindi Amore C'è, Noi Ci Siamo, Spesa Sospesa, Un Sorriso Sospeso e altri progetti, e la vostra fondazione Lab 00 potrebbero essere veramente una forte forma di network, di rete, per sensibilizzare la politica, le istituzioni e le persone tutte insieme che non si sentono abbandonate, perché il senso dell'istituzione secondo me è proprio quello di far sapere che ci siamo. Ma se tu dovessi immaginare il futuro di Spesa Sospesa, non so, pensiamo ipoteticamente fra 5 anni, quale sarebbe il risultato che ti renderebbe più orgoglioso?
1: Guarda, arrivare a fare in modo che Spesa Sospesa non ci sia più, perché vuol dire che non c'è più bisogno.
0: Vabbè, cioè, sai, fare cose che fanno bene al cuore, abbiamo sempre bisogno. Sempre, l'essere umano ha sempre bisogno di essere accompagnato, perché è sempre un po' bambino.
1: Se dovessi dire proprio la mia più grande soddisfazione potrebbe essere quella di entrare in altri territori, poter portare il nostro contributo in altri territori che in questo momento sono scoperti, in cui non siamo presenti, ma in quel caso direi che c'è bisogno ovviamente dell'aiuto in quel territorio, in quella comunità, di aziende e della pubblica amministrazione, perché da soli non si va da nessuna parte. Quindi per quanto uno possa avere grandissima volontà, voglia e una progettualità seria, trasparente e ben strutturata, però c'è bisogno di grandi partnership e di grandi aiuti anche sul territorio.
0: Sì, questo è proprio il concetto di solidarietà e di rete che la rende efficace. Io ti ringrazio Francesco, ti ringrazio tantissimo a nome di tutto Giornale Radio, perché questa è una testimonianza veramente molto bella di quanto il bene faccia bene e sappia farlo bene, perché insomma guardate che il bene fa poco rumore ma agisce, come diceva Giovanni Paolo II, che comunque non è un suo detto ma è un detto molto più antico: fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce. Padroni della guerra, che fate rumore. Il vostro tempo, secondo me, possiamo dirlo, sta arrivando al termine, perché noi che siamo la foresta che cresce siamo quelli che vogliamo portare amore enzimatico che cambia, impatta e porta, costruisce cose belle per tutta l'umanità, indipendentemente dal colore della pelle, indipendentemente da tutti quei preconcetti che servono solo a dividerci. Ma noi dobbiamo essere tutti uniti, e siamo arrivati anche oggi alla fine del nostro appuntamento enzimatico insieme, e sapete che per me questo è un momento momento di difficile congedo che non amo, e ne approfitto per salutare il direttore di Giornale Radio e instancabile direttore Daniele Biachessi, il nostro station manager Graziano Melzi, la mia Elisa che mi accompagna tutti i sabato con amore e grandissima professionalità, e vi lascio la programmazione pomeridiana con le pillole di Frangipane e Cosmo 2050, il cielo raccontato, il cielo, l'universo raccontato dal nostro Francesco Massardo. Io vi saluto, vi auguro un buon sabato e vi mando un abbraccio super energetico, come super energetica è stato il nostro appuntamento di oggi, e che vi possa accompagnare per tutta la settimana. Ciao!
2: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo, che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.

0: superare la frontiera dello spazio,
1: esplorare i misteri dell'universo,
0: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
1: e delle nuove tecnologie.
0: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
2: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Giornale Radio. Benvenuti alla AI Week 2026, il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Unisciti a oltre 25.000 partecipanti e 250 espositori d'eccellenza per scoprire le soluzioni che stanno cambiando il mondo. Sul palco principale ascolteremo le visioni di Alex Mashrabov, Michele Catasta, Leon Jones, Ron Young, John Segato e Pascal Fung. Vivi il futuro in prima persona. Assicurati il tuo posto su AIWeek.it.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Sono le 6.
5: Un nuovo giorno. Con noi di Giornale Radio, il mattino è ricco di informazioni, programmi e anche buone notizie. Vivi oggi la tua giornata con noi. Ti auguriamo una splendida mattinata. Noi siamo Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione. Il timone con Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio.
7: Ecco la prima edizione del Timone qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. In studio Daniele Biacchessi, direttore di questa radio, e qui con me c'è Peter Bescapè in regia. Sono tre almeno le notizie che stiamo seguendo. La prima è quella che riguarda le indagini su Salim El Khoudry, l'autore dell'attentata strage di passanti a Modena. E poi ci sono le ultime notizie che riguardano la guerra, perché c'è stato l'ultimatum di Trump: l'Iran accetti l'accordo oppure sparirà. E poi c'è la lettera di Giorgia Meloni a von der Leyen, che chiede formalmente una deroga al patto anche per l'energia. Allora veniamo con l'ordine, perché qui stiamo parlando di questo 31enne Salim El Khoudry, cittadino italiano, che in un sabato normale di Modena falcia una quindicina di pedoni, ferendone 8, 4 sono in gravissime condizioni a bordo della sua auto. Poi ha accoltellato Luca Signorelli, un passante che cercava insieme ad altri due egiziani di bloccarlo, e ci è riuscito. L'ora El Khoudry è in carcere, interrogato si è avvalso ieri della facoltà di non rispondere, ma da quello che risulta non era radicalizzato. Quindi, come ha detto proprio nelle ultime ore anche il ministro dell'interno Piantedosi, non è una vicenda legata al terrorismo. Al momento non sono contestati i reati di terrorismo, anche i suoi genitori sono stati sentiti, hanno confermato che era stato in cura dei servizi di salute mentale, è stato sottoposto dunque a fermo per strage e lesioni aggravate. A inizio settimana il provvedimento verrà sottoposto alla convalida. Allora, si ragiona su chi è questo giovane Salim El Khoudry, nato in provincia di Bergamo 31 anni fa, ma sempre abitato a Ravarino nel Modenese. Non ha il classico profilo dei terroristi islamici, tutt'altro, anche la sua appare più una personalità densa di fragilità psichiche e psichiatriche, origini marocchine, incensurato, una laurea in economia aziendale, praticamente uno sconosciuto. Ma come è stato detto più volte, è un cittadino italiano, ha quasi sempre vissuto in famiglia, anche se non è ancora chiaro se di recente avesse deciso di stare da solo. Era noto invece al centro di salute mentale dell'ASL di Modena, anche a Castelfranco d'Emilia, dove è stato in cura fino al 2024, poi non si era più rivolto ai sanitari, se ne erano perse le tracce, era cioè sparito nel nulla. C'è stata la solidarietà del Capo dello Stato Sergio Mattarella, della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che sono stati accompagnati dal Presidente dell'Emilia Romagna Michele De Pascale, dal Sindaco di Modena Massimo Mezzetti, che hanno raggiunto l'ospedale di Boggiovara, hanno incontrato e parlato con feriti, soprattutto quelli in condizioni migliori. Poi sono andati a Bologna, l'ospedale di Bologna, e hanno espresso la loro solidarietà, quella del paese, sia ai feriti che al personale medico. A Bologna sono andati all'ospedale Maggiore, dove sono ricoverati due coniugi feriti nell'investimento. La politica, la politica non è andata al meglio in questa vicenda, perché subito il leader della Lega, vice premier Matteo Salvini, ha proposto la revoca del permesso di soggiorno agli stranieri che commettono reati con immediata espulsione. Ma il vice premier e capo di Forza Italia Antonio Tajani gli ha ricordato che il permesso di soggiorno a chi delinque, che è stato protagonista dell'evento di Modena, non aveva un permesso di soggiorno in quanto era cittadino italiano. Fa notare il ministro degli esteri, che poi ha inviato una lettera al ministro dell'interno Piantedosi per chiedergli di valutare la proposta al capo dello Stato della concessione della medaglia al valore civile a Luca Signorelli, a tutti coloro che si sono resi protagonisti di gesti esemplari a tutela della cittadinanza, tra cui due cittadini italiani di origine egiziana che hanno permesso il blocco, il fermo vero, anche drammatico, dell'autore di questa tentata strage, cioè Salim El Khoudry. L'altra vicenda è la guerra, perché l'ultimatum di Trump di queste ore non promette nulla di buono. L'Iran accetti l'accordo oppure sparerà, incontrerà i generali. C'è una telefonata tra Trump e Netanyahu dove Israele dice di essere pronto immediatamente ai nuovi raid. Secondo alcuni media, il presidente americano avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran. A fuoco è andato un generatore elettrico in una centrale nucleare vicino ad Abu Dhabi a causa di un drone, e Trump ha convocato, questa è la notizia dell'ultima ora, il suo golf club in Virginia, i suoi massimi consiglieri per la sicurezza, per discutere della guerra in Iran. Al meeting erano presenti il vicepresidente J.D. Vance, il segretario di Stato Marco Rubio, il direttore della CIA John Ratcliffe e l'inviato speciale Steve Witkoff, quindi il quartiere generale politico-militare dell'intera amministrazione Trump. Quindi ne vedremo purtroppo delle brutte, non delle belle. Infine c'è la lettera di Giorgia Meloni, la deroga al patto di stabilità prevista per le spese destinate alla difesa deve essere estesa a investimenti, misure straordinarie necessarie per fronteggiare la crisi energetica. Lo chiede Giorgia Meloni con una lettera formale inviata in queste ore alla Presidente della Commissione Europea von der Leyen. La Premier dice: non possiamo giustificare i cittadini che l'Europa consenta le possibilità per sicurezza e difesa e non per difendere famiglie e imprese. Ma da quello che si capisce l'Unione Europea frena, perché se dovesse dare la deroga all'Italia lo darebbe per tutti, e quindi l'intero impianto su cui è basata, giusta o sbagliata, la questione economica, le questioni economiche europee andrebbero un po' a farsi friggere. Allora sono le 6 e 9 minuti, 334 11 11 6 2 2, la musica dei Black Ace.

0: 6:11 qui è il giornale radio, la radio libera di informare. Sono le 6:12 in questi istanti. Allora riepiloghiamo la vicenda centrale, che sono le questioni delle indagini sull'autore El Khoudry della tentata strage di Modena. Il servizio di Michele Ceci.
1: Direttore, buongiorno e buon lunedì. La strage di Modena, consumatasi questo sabato, lascia l'Italia nello sconcerto. 8 feriti, 5 dei quali tuttora ricoverati in serie condizioni, e una donna che lotta ancora fra la vita e la morte. Davanti ai PM sceglie il silenzio Salim El Khoudry, l'uomo che si è lanciato a 100 all'ora sulla folla nella ZTL della cittadina emiliana. Dopo essersi schiantato con un'utilitaria contro la vetrina di un negozio, il 31enne di origini marocchine avrebbe tentato di scappare e sarebbe poi riapparso armato di un coltello, secondo la testimonianza resa da Luca Signorelli, il primo a immobilizzarlo in attesa del rapido intervento delle forze dell'ordine. Ferito dal fendente, ma non in maniera grave, è stato poi ricoverato all'ospedale Baggiovara di Modena. Rimane avvolto nel mistero il movente del gesto. Dell'attentatore si sa che era nato a Bergamo, ma da oltre 20 anni residente a Ravarino, un comune del modenese. Nell'esame dei device e del materiale reperito in macchina, la scientifica e gli investigatori non hanno rintracciato legami con gruppi organizzati di matrice jihadista. Anche il casellario giudiziario di El Khoudry sarebbe rimasto pressoché intonso. Oggetto di attenzione sarebbe invece il suo passato in cura presso un centro di salute mentale, con terapie che avrebbe poi sospeso o interrotto. Di certo c'è che al momento dell'arresto il pirata della strada non era sotto effetto di sostanze psicotrope. Nel frattempo, accanto a ufficiali della Digos e delle forze di polizia di Modena e di Bologna, arriva il cordoglio della politica. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo aver telefonato a Luca Signorelli, ha fatto visita ai feriti ricoverati con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il ministro dell'Interno Piantedosi esclude l'ipotesi terrorismo e parla invece di episodio collocabile nel disagio psichiatrico. All'inchiesta l'onere di chiarire le zone d'ombra. A lei la linea, direttore.
0: Grazie Michele Ceci. Allora, ieri sera a tramonto 5.000 persone si sono radunate in Piazza Grande con l'appello del sindaco: dobbiamo essere uniti contro la paura, chi governa deve garantire la sicurezza. Allora sentiamo il sindaco Massimo Mezzetti.
2: Le prime notizie che abbiamo, ci sono 7 feriti, di cui 2 gravi, che sono stati trasportati immediatamente con l'elisoccorso all'ospedale maggiore. E l'autore di questo gesto terribile è stato catturato, e si era dato in fuga qui nel Rua Pioppa, l'hanno catturato poco più avanti, pare che avesse un coltello in mano con cui ha tentato di dare un pendente anche a qualche passante. E niente, adesso bisogna capire la natura, anche se mi sembra abbastanza chiara la dinamica, e bisogna capire la natura, e non posso che dire che un atto drammatico, sono profondamente colpito. Sapete che in questi istanti le ricostruzioni, mi hanno detto anche che c'erano più vittime, poi adesso si è chiarito che non ce ne sono, quindi le ricostruzioni sono sempre, bisogna fare tutti, questo è la testimonianza di alcuni che appunto l'hanno, perché fra l'altro è stato inseguito da qualcuno dei passanti e lo hanno visto appunto con il coltello. Uno mi dice che è stato anche, ha tentato anche di colpirlo con il coltello.
0: Così il sindaco di Modena Massimo Mezzetti, che poi ha proseguito la prima ricostruzione sull'auto che ha investito i pedoni. Sentiamo.
2: È un nordafricano, sì, nordafricano. Non lo so, qualcuno diceva è nato in Italia, ma dai tratti somatici nordafricani, quindi bisognerà capire, vedremo. Io in questo momento è in questura e lo stanno interrogando. Quindi.
3: I testimoni dicono che si lanciava apposta sulle persone.
2: Questo è quello che sembra anche da video che abbiamo immediatamente guardato. Cioè lui è arrivato dalla porta Garibaldi, largo Bologna, e pare che abbia puntato direttamente al marciapiede, salendo sul marciapiede e colpendone alcuni, colpendo anche una bicicletta, e poi andandosi a schiantare più avanti all'altezza di Allari, fra l'altro colpendo in pieno una donna che pare che sia la più grave, perché l'ha presa, l'ha schiacciata con tutte le due gambe. Sì.
3: Chi l'ha fermato dice che è stato anche accoltellato, quindi si può parlare...
2: No, dicevo che l'hanno visto con un'arma in mano, appunto un coltello, non è riuscito fortunatamente a coltellare nessuno a quanto pare, ma pare che abbia provato ad usare il coltello.
3: Quindi si può parlare di attentato a Modena?
2: Guardate, non si possono fare in queste fasi concitate, fare supposizioni, rimangono tali, bisogna che le forze dell'ordine facciano tutti i loro accertamenti e ce lo dicano con chiarezza, speriamo il più presto possibile. Comunque sia, il fatto è gravissimo comunque, certo che sia un attentato è ancora più grave, perché capirano, voluto colpire anche proprio Modena.
3: Qual è il bilancio dei feriti?
2: Sono 7 feriti, di cui gravi, trasportati immediatamente nel soccorso Bologna al Maggiore.
0: Questa era la prima ricostruzione, poi le cose si sono evolute, i feriti sono 8, c'è stata la visita di Giorgia Meloni, della Premier, anche del Capo dello Stato, si sa e si conosce molto di più di Salim El Kudri, nato in provincia di Bergamo 31 anni fa, anche se ha sempre abitato a Ravarino, nel modenese, non ha il profilo del terrorista islamico, tutt'altro, la sua pare una personalità densa di fragilità psichiche, psichiatriche, origini marocchine, incensurate, una laurea in economia aziendale, praticamente uno sconosciuto. Abbiamo citato Luca Signorelli, che è stato certamente insieme agli altri passanti egiziani i protagonisti del fermo, del blocco di El Kudri. Sentiamo questa sua testimonianza a caldo.
4: Ha falciato dietro di me una signora che...
5: Ma quindi che... lo faceva apposta a investire?
4: Non lo so, sembrava sotto effetto di alcol o droghe, comunque non era in condizioni normali.
5: Tu come stai adesso?
4: Niente, morale della favola, io ho aperto io la portiera perché la macchina emetteva fumo. Questo qui è scappato via dalla macchina, io l'ho rincorso, l'abbiamo rincorso in 5-6 e per bloccare un coltello ho dovuto praticamente disarmarlo, l'ho buttato a terra, avevo il coltello.
5: Ma chi è? Un italiano? Cos'è?
4: Non è un italiano.
5: Quindi può essere un attentato?
4: No, non è un attentato, questo qua è un poveretto che non si ritrova, non penso che fosse un attentato. Insomma, morale alla favola, l'abbiamo disarmato in questa via, non mi ricordo che via sia, e ha tentato di accoltellarmi 2 volte, l'ho buttato a terra, qui sono arrivate altre persone che l'hanno bloccato.
0: Allora, ci sono visioni differenti all'interno soprattutto del centrodestra su quello che è accaduto a Modena, perché il leader della Lega, vice premier Matteo Salvini, aveva subito proposto la revoca del permesso di soggiorno agli stranieri che commettono reati con immediata espulsione. Aveva detto che il permesso di soggiorno concesso ad un immigrato è un atto di generosità e fiducia da parte del popolo italiano, e se questa fiducia viene tradita, revoca del permesso di espulsione devono diventare le regole. Ma subito dopo gli ha risposto il vice premier, capo di Forza Italia, Antonio Tajani, dicendo: togliere il permesso di soggiorno a chi delinque, chi è stato protagonista dell'evento di Modena non aveva un permesso di soggiorno in quanto era ed è un cittadino italiano. Fa notare il ministro degli esteri, che poi ha inviato una lettera al ministro dell'interno Piantedosi, che esclude ovviamente, come del resto è avvenuto,

della cittadinanza. Dunque sono le 6:21, siete all'ascolto di Giornale Radio, questo è il racconto del timone, la musica di Michael Stipe ed Andy Watt.

0: Allora, alle 6.24 apriamo la pagina degli esteri. Saluto Emanuele Giordana, giornalista, collega, esperto di geopolitica, dell'Atlante, delle guerre. Buona mattina, ben svegliato.
1: Buona giornata a te, ascoltatori. Daniele,
0: abbiamo un problema, abbiamo un problema di linea, quindi chiedo alla regia di richiamare Emanuele Giordana o comunque di rendere la linea migliore. C'è l'ultimatum di Trump con l'Iran, che dice il miliardario deve accettare l'accordo oppure sparirà per sempre. C'è l'incontro con i generali, c'è la telefonata tra Trump e Netanyahu, ed è una telefonata in cui Netanyahu dice Israele è pronto ai nuovi raid. Allora, Giordano, vediamo se siamo più fortunati con la linea. Buona mattina.
1: Eccoci qua.
0: Direi di sì, forte e chiaro. Allora, noi abbiamo assistito negli ultimi giorni a vari fatti, ma tutto è bloccato esattamente come era poco prima del viaggio di Trump in Cina, dell'incontro con Xi Jinping. Ma al ritorno di Trump a Washington, subito dopo c'è stato l'ultimatum all'Iran: deve accettare l'accordo oppure sparirà. C'è stata la telefonata tra Trump e Netanyahu, dove Netanyahu ha detto che Israele è pronto ai nuovi raid. Secondo alcuni media, il presidente americano avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire delle armi a terra, ma da quello che vedo, queste sono notizie dell'ultima ora, in realtà tutto si sta muovendo e si sta volgendo verso un ripristino degli attacchi e della guerra, perché Trump ha convocato i consiglieri di sicurezza al Golf Club per parlare di Iran. Questo

0: vuol dire che con ogni probabilità gli attacchi ci saranno, oppure no? Oppure ancora un annuncio da parte di Trump che attende una risposta definitiva dell'Iran?
1: Ma naturalmente possiamo solo cercare di mettere i birilli in fila, anche perché questo presidente americano ci ha abituato a delle sorprese che non rientrano nella logica normale, quindi è un personaggio del tutto imprevedibile. Però i birilli ci dicono un po' di cose. La prima è che c'è uno stallo generalizzato che non riguarda soltanto l'Asia occidentale, il Medio Oriente, ma persino quello che sta succedendo in Ucraina e in Russia. E in questo stallo che continua a prolungarsi tra mezze minacce, cose possibili che possono avvenire, c'è una sola persona che sembra avere le idee molto chiare, ossia Netanyahu. Mentre da parte cinese le cose sono anche abbastanza chiare, benché i cinesi non le dicano apertamente, e cioè sicuramente i cinesi hanno espresso agli americani la convinzione che la guerra deve finire, perché se la guerra non finisce le cose andranno male per tutti, non soltanto per i cinesi, che anzi sono quelli forse più attrezzati. Il vero problema è che questa telefonata con Netanyahu mi pare l'elemento più preoccupante, perché Netanyahu ha un'agenda precisa e lo si vede dal fatto che continua a violare il cessate il fuoco in Libano, continua a bombardare, continua a fare la stessa cosa a Gaza, perché sa tutto sommato di poter godere di un'impunità totale, e ha molta influenza sul presidente americano, proprio perché Netanyahu riesce a fare le cose, come dire, a casa sua, tra virgolette, che il presidente americano non riesce a fare. E quindi non è difficile che Netanyahu abbia detto a Trump: devi dare un altro colpo, noi siamo pronti ad aiutarti, e quindi c'è questa terribile possibilità che la guerra in Iran possa riprendere.
0: Ecco, però vedo anche già un'attività missilistica di Israele nel Libano orientale, perché c'è stata la morte di un comandante della Jihad islamica e della figlia, così dicono i media statali libanesi. Quindi in realtà in questi minuti, mentre si sta attendendo da un momento all'altro un possibile via libera da parte di Trump alle nuove operazioni in Iran, Israele va avanti esattamente come prima. Quindi non c'è stata solo la telefonata, ma anche un fatto vero, cioè l'uccisione di un comandante della Jihad islamica in un raid in Libano.
1: In Libano i bombardamenti non sono sostanzialmente mai finiti, ci possono essere delle pause, ma in sostanza la guerra è andata avanti nonostante la tregua sia stata firmata, tra l'altro proprio a Washington, sotto l'egida di Donald Trump. E lo stesso sta succedendo a Gaza, il numero di morti è inferiore, diciamo, alla media che abbiamo assistito in questi anni, ma la pressione continua e le difficoltà per l'ingresso degli aiuti sono praticamente le stesse, le condizioni in cui la gente vive e in cui gli operatori umanitari lavorano sono sempre le stesse. Per questo dico che se c'è una persona che ha le idee molto chiare, questa è Netanyahu.
0: Purtroppo è Netanyahu. Grazie Emanuele Giordana, giornalista, collega, esperto di geopolitica, lavora per l'Atlante delle Guerre. 6:30, restate con noi perché nella seconda parte torniamo a parlare di Modena e poi andremo invece in Spagna con un libro che ci riporta ai periodi degli anni 20 dello scorso secolo del Novecento. Vi ricordo anche che avete la possibilità di telefonare, di chiamare, ma anche di guardare il nostro sito giornaleradio.fm.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Tutti ne parlano.
7: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
8: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
9: Sono le 6 e 32 minuti. Giornale Radio.
10: Meteo. Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
11: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione.
0: E le vele dell'informazione ci portano al nostro sito giornaleradio.fm, perché lì trovate la vostra opinione. Il sondaggio quotidiano nelle mani di Ferruccio Bovio, la visita della principessa Kate a Reggio Emilia si è svolta in un bagno di folla entusiasta nei confronti della sfortunata nobile donna inglese, la quale non si è certo risparmiata nel dialogare in perfetto italiano con la gente, nell'abbracciare i bambini, nel concedersi ai selfie e molto altro. Torna a rivivere, secondo voi, il mito di Lady Di? I sì prevalgono in questo momento, sono 60%, i no il 40%. Veniamo alla settimana politica con Marco Trombetta.
13: Buongiorno, si apre una nuova settimana politica. Alla Camera arriva il decreto fiscale per l'approvazione definitiva del testo dopo il passaggio al Senato. Tra le principali novità, la rottamazione anche delle imposte comunali e delle multe stradali. E poi la discussione sulla legge elettorale. La maggioranza non trova la quadra sul premio di maggioranza e le preferenze. Si teme il pareggio alle prossime politiche nel 2027. Più di qualcuno è tentato nel non cambiare le regole del gioco. Ma la Premier spinge per avere un sistema che garantisca ai governi più stabilità. Giorgia Meloni con Mattarella visita i feriti di Modena. Salvini propone la revoca del permesso di soggiorno per gli stranieri che commettono reati, con la conseguente espulsione immediata. Prudenza da parte del Partito Democratico, che condanna comunque l'accaduto. I 5S preparano il programma elettorale per poi discuterlo con gli alleati. Confronto dal basso su tasse, energia, scuola e sanità. 16.000 i cittadini coinvolti in questi giorni, le parole di Giuseppe Conte, che fa un'apertura al centro. In chiusura, Tajani va avanti con i congressi regionali di Forza Italia, nonostante le perplessità sollevate da Marina Berlusconi. Il leader azzurro non esclude l'alleanza con Calenda, e a questo punto Vannacci sarebbe fuori dal centrodestra. E i cattolici democratici all'interno dei Dem con Del Rio aprono il loro cantiere. Dialogo con sindaci, società civile e l'invito a Romano Prodi. È tutto, a voi la linea. Marco Trombetta, Giornale Radio, Roma.
0: Allora torniamo agli esteri, perché settimana scorsa Donald Trump e Xi Jinping sono tornati ad incontrarsi faccia a faccia a Pechino, in uno dei momenti più delicati degli ultimi anni, i rapporti tra Stati Uniti e Cina. Sul tavolo non c'erano solo i dazi, il commercio, ma anche la guerra in Iran, la sicurezza dello stretto di Hormuz, soprattutto Taiwan, con Xi che ha avvertito Washington. se la questione verrà gestita male potremmo entrare in conflitto. Dietro i toni concilianti del vertice sembra si sia aperta una nuova fase di stabilizzazione tra le due superpotenze. L'intervista del nostro Matteo Respinti.
6: Buongiorno direttore, saluto Giulia Biselli, analista di geopolitica.info ed esperta di Cina. Buongiorno.
14: Grazie mille per l'invito e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
6: Dottoressa Biselli, Xi Jinping ha evocato apertamente il rischio di conflitto se la questione Taiwan venisse gestita male, mentre gli Stati Uniti continuano a ribadire il sostegno a Taipei. Siamo davanti a un semplice avvertimento diplomatico oppure la Cina sta cercando di fissare una nuova linea rossa nei rapporti con Washington, soprattutto dopo il ritorno di Trump alla Casa Bianca?
14: Allora, direi che non è assolutamente semplice retorica, però non è neanche una nuova linea rossa. È sicuramente la formalizzazione di una linea rossa che esiste da anni. E quando Xi Jinping parla apertamente di collisione o conflitto, in realtà sta facendo due cose. Una è ribadire che Taiwan è un interesse vitale non negoziabile e allo stesso tempo sta segnalando a Washington che il costo politico della sua ambiguità e del sostegno a Taipei sta aumentando sostanzialmente. Anche perché negli ultimi anni la Cina ha chiaramente irrigidito molto la propria postura sulla questione, perché la riunificazione è diventata sempre più legata alla legittimità del partito e anche alla narrativa di rinascita nazionale che è direttamente collegata alla figura di Xi, oltre ovviamente agli investimenti massicci nelle capacità militari che oggi funzionano da deterrente verso l'indipendenza di Taipei e al fatto che Taiwan sia centrale nelle filiere strategiche dei semiconduttori che sono ad oggi sempre più critici anche rispetto, se vogliamo, a pochissimi anni fa.
6: Ecco, però, oltre il dossier Taiwan, nel vertice di Pechino Trump e Xi hanno mostrato toni insolitamente concilianti, parlando di cooperazione economica, Hormuz aperto e persino di un futuro fantastico insieme. È una vera fase di disgelo tra le due superpotenze o si tratta invece di una tregua tattica destinata a durare finché conviene su dazi, Iran e appunto mercati energetici?
14: È sicuramente una tregua tattica, però non per questo irrilevante. Il linguaggio positivo, anche il fantastic future di Trump, riflette sicuramente interessi molto concreti da entrambe le parti. Basti guardare alla delegazione americana, no? Quindi la presenza di figure come Tim Cook o Jensen Huang di Nvidia segnala che il vero terreno su cui si sta giocando la partita rimane quello economico e tecnologico. E come l'accesso al mercato. Quindi d'altro canto poi alcuni analisti parlano anche del fatto che questo incontro sia in realtà una sorta di duello tra leader, quindi non si tratta più di diplomazia tradizionale ma uno scontro molto personalizzato tra queste personalità molto importanti.
6: Io ringrazio e saluto Giulia Biselli, analista di geopolitica.info ed esperta di Cina. Grazie.
14: Grazie a voi.
0: Grazie Matteo Respinti. Allora, veniamo alla cronaca: 10 arresti per 19 persone, obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Sono alcuni dei numeri di questa maxi ordinanza cautelare di quasi 1900 pagine che la settimana scorsa ha portato le forze dell'ordine a sgominare una rete che rubava dati sensibili e poi li rivendeva. Tra le vittime c'erano anche molti personaggi illustri. Sentiamo Nicola Compagnone.
15: Direttore, do il buongiorno qui al timone di Enrico Marcolini, ethical hacker e CEO di Dottor Mark. Dottor Marcolini, buongiorno. Ovviamente quella di Napoli è una nuova inchiesta, no? Che quella che parte da Napoli, che un po', diciamo, mette sull'attenti tutti quanti noi a quelli che sono i rischi del web, la fuga di dati, in questo caso anche la compravendita per scopi commerciali.
16: Buongiorno alla redazione e a tutti gli ascoltatori. L'inchiesta di Napoli chiaramente non è un caso isolato, si aggiunge al recente filone di indagini come il caso Equalize a Milano, dove hanno portato alla luce una realtà davvero preoccupante. Il pericolo per i nostri dati sensibili oggi è una minaccia interna. Quindi non stiamo parlando di hacker cattivi che violano i sistemi esterni, stiamo parlando di funzionari che tradiscono la fiducia che gli è stata accordata per vendere le nostre vite ad agenzie investigative o addirittura privati cittadini. Quindi, come diciamo spesso, i dati, che sono la vera moneta della nostra epoca, se vanno a confluire in un dossier completo, ad esempio per un VIP o anche per persone comuni, sono pacchetti che fanno gola a molti.
15: Ecco, noi cittadini come possiamo tutelarci da queste trappole del web?
16: Se la cassaforte viene aperta dall'interno, proprio da chi dovrebbe custodirla e tutelarci, non c'è password complessa o sistema di sicurezza che ci possa proteggere. Questo è un problema chiaramente strutturale interno delle istituzioni, che devono dotarsi di controlli molto più severi per verificare costantemente non solo chi accede ai dati, ma soprattutto perché lo fa. Ma se di fronte a queste violazioni istituzionali siamo di fatto impotenti, nel nostro quotidiano possiamo ancora fare la differenza. Sui nostri telefoni o computer siamo noi il bersaglio diretto e non possiamo continuare a cadere nelle classiche truffe online. E non lo facciamo certo per ignoranza, lo facciamo per quella che viene chiamata fatica digitale. Siamo costantemente bombardati da notifiche, urgenze, e i criminali informatici lo sanno benissimo, e infatti non attaccano più i computer, ma attaccano di fatto la nostra mente, creano dei messaggi studiati per suscitare paura, curiosità, fretta, per spingere il nostro cervello a prendere delle scorciatoie pericolose e ad agire prima di ragionare.
15: Da Roma è tutto, direttore, a te la linea.
0: Le 6.42, grazie Nicola Compagnone, la musica dei Crash Test Dummies.

0: 8:45, questa è la musica dei Crash Test Dummies che apre e chiude le nostre pagine. Saluto il prossimo ospite che è Arturo Scotto, deputato del PD. Benvenuto, buongiorno. Bentornato.
1: Buongiorno a lei.
0: Allora, ieri sera a Modena ci sono state 5.000 persone che si sono incontrate, trovate al tramonto nel cuore della città, in Piazza Grande, sotto la sua ghirlandina, 24 ore dopo la tentata strage. Sindaci in fascia tricolore, soccorritori, modenesi, turisti, africani, pakistani, egiziani, in migliaia. Dunque il sindaco ieri ha detto che bisogna stare uniti contro la paura, chi governa deve garantire la sicurezza. Innanzitutto volevo un suo commento su quello che è accaduto subito dopo praticamente il fatto di questo giovane 31enne Salim El Khoudry, cittadino italiano che ha falciato a Modena una 15ina di pedoni, ne ha feriti 8, 4 in gravissime condizioni. C'è stata la solidarietà di Mattarella e di Giorgia Meloni, ma poi subito si è avviato uno scontro politico, secondo me assolutamente inutile, perché il leader della Lega, vice premier Salvini, ha proposto la revoca del permesso di soggiorno agli stranieri, ma come gli ha risposto giustamente il capo di Forza Italia Antonio Tajani, che è stato protagonista dell'evento di Modena, non aveva un permesso di soggiorno in quanto è un cittadino italiano. Allora, perché la cronaca diventa oggetto di scontro politico generale? Cioè, perché c'è qualcuno che soffia sul fuoco utilizzando la cronaca per far politica?
1: Matteo Salvini evidentemente non vedeva l'ora che accadesse un episodio così tragico, così drammatico, verso cui la condanna è stata ferma dal primo istante. Una tragedia che poteva avere ancora più vittime, un pazzo che ha aggredito attraverso l'automobile, come purtroppo accade e è accaduto in altri contesti europei, penso a Lipsia, penso alla Francia, penso alla Gran Bretagna, dove è accaduto già in passato che qualcuno si avventasse con un'automobile sui pedoni e facesse una strage. Evidentemente non vedeva l'ora che accadesse una cosa del genere per poter alzare i suoi slogan, che puntavano sostanzialmente a tradurre l'immigrazione come il problema principale di questo paese.
0: Ecco, però Scotto, questo diciamo in un certo punto l'ha messo, ha dovuto ammettere anche il sindaco Mersetti, il fatto che un signore 31 anni, cittadino italiano, a bordo di una macchina si scaglia a 100 km all'ora in una zona di ZTL nel centro di Modena, questo è un problema che riguarda la sicurezza, ma non di Modena, di tutto il paese, no?
1: Esatto. E quindi sostanzialmente lui ha immaginato di trasformare questa vicenda in una campagna sulla cittadinanza, quando non c'entra niente, perché Salim è un cittadino italiano, è un cittadino italiano. Il problema è la sicurezza, il problema è la violenza, il problema erano i percorsi che evidentemente questo cittadino italiano non ha fatto, e che invece aveva problemi molto seri di sanità mentale che lo hanno indotto a fare questo terribile attentato. Evitiamo di trasformare episodi di cronaca molto gravi in campagne politiche, ragioniamo sul fondo delle cose. C'è un tema che riguarda la sicurezza, ma la sicurezza non può trasformarsi, come ha detto Mezzetti, in paura.
0: Sono d'accordo, però il problema della sicurezza chi lo deve affrontare nella scala dei valori? Perché qui stiamo parlando di un cittadino italiano di 31 anni che in qualche modo è stato in cura per questioni psichiatriche, con problemi di fragilità psichica molto gravi fino al 2024. Poi dopo, come del resto anche la stessa ASL di Modena ammette, non è più tornato all'ASL di Modena dove era in cura, prima fino al 2022 e poi fino al 2024 a Castelfranco d'Emilia, più vicino nella sua abitazione. Era sparito nel nulla, dicono i medici, i professori. Quindi c'è anche, se vogliamo dire, una colpa delle istituzioni più generali, indipendentemente, no? E la politica dovrebbe trovare anche la quadra. Certo, questo sì.
1: Intanto bisognerebbe evitare di tagliare risorse alla sanità, risorse alla prevenzione, bisognerebbe metterci più forza su queste politiche, ma purtroppo nel corso degli ultimi 4 anni, come stiamo vedendo, la curva della spesa sanitaria pro capite si sta abbassando sotto la media europea, perché sono state fatte altre scelte di politica economica. Il welfare non è al centro della iniziativa e dei pensieri dell'attuale maggioranza. Chiaramente non si può attribuire solo a questo un singolo episodio, sarebbe strumentale, sarebbe sbagliato. Il nodo è che probabilmente va rafforzata la prevenzione, va rafforzata la capacità di seguire questi percorsi. Dopodiché è un caso su un milione, non può diventare paradigmatico, perché altrimenti saremmo in una situazione totalmente ingestibile. La stragrande maggioranza dei cittadini che entra dentro questi percorsi non finisce con un'automobile a scaraventarsi sulla folla. Allo stesso tempo, se accade un episodio del genere, un ministro della Repubblica conta fino a 10 e lo trasforma immediatamente in una campagna politica.
0: Quindi insomma, nella sostanza ci vuole un po' più prudenza, però anche efficacia nelle risposte. Grazie Arturo Scotto, in diretta sono le 6.52 qui il giornale radio, Radio Libera di Informare, la prima edizione del Timone con Daniele Biacchetti. Allora saluto l'ultimo ospite che è una scrittrice, Marta Palazzesi. Buongiorno, buona mattina.
2: Buongiorno a tutti.
0: Allora, per i tipi di Vallecchi, Firenze ha fatto uscire in questi giorni L'occhio di Gaudì. Qua siamo negli anni che precedono la guerra civile in Spagna, siamo durante la dittatura di Primo de Rivera ed una Spagna che è attraversata da tensioni sociali. Lei si immagina nel 1926, alla morte di Antoni Gaudì, questo grandissimo, straordinario scultore, scienziato e che altro ancora, artista straordinario, la Sagrada Famiglia è lì a faccia così vedere la storia di Gaudì tutti i giorni. C'è una giovane donna che osserva il funerale con odio negli occhi, perché 6 mesi prima Gabriel Fabregas, 22 anni, era arrivato in città per inseguire le tracce di un padre morto durante la settimana tragica. Siamo in una Barcellona inquieta, repressa dalla dittatura di Primo de Rivera, attraversata da tensioni sociali. Innanzitutto, perché ambientare un romanzo di questo tipo in una Barcellona molto lontana, 100 anni fa?
2: Esatto, allora sì, grazie alla domanda. Io sono proprio partita con l'idea di celebrare il genio di Gaudì quest'anno, il centenario della morte, quindi nella mia testa 3-4 anni fa, quando ho iniziato a lavorare al romanzo, avevo proprio questo obiettivo in mente, cioè celebrare il centenario della sua morte con una storia. Quindi il romanzo ha come sfondo la sua figura e le sue architetture. Facendo ricerca storica, approfondendo un po' quel periodo che già comunque in parte conoscevo, ho approfondito la dittatura, la repressione durante il governo di Primo de Rivera e tutto quello che è stato fatto alla Catalogna, quindi tutte le proibizioni a livello, tra virgolette, regionale nei confronti di questa parte della Spagna. E allo stesso tempo ho approfondito la figura della donna in Spagna in quegli anni, rendendomi conto insomma di quanto fosse comunque repressa, di quanto poco potesse fare. Infatti la protagonista femminile Irene sogna di fare l'architetto, ma lei l'architetto non lo può fare perché le è proibito accedere all'università. Il protagonista maschile invece è un protagonista che ha come obiettivo ricostruire la vita del padre, che è morto in un momento ancora più tragico per Barcellona, ovvero il 1909, quando il governo Maura richiamò i riservisti alle armi per andare a combattere in Marocco e ci fu una vera e propria rivoluzione a Barcellona.
0: Ecco, la figura è quella di Antoni Gaudí, come dicevo, un personaggio straordinario. Le sue opere le troviamo in molte strade, luoghi della Spagna, soprattutto a Barcellona, ma non solo. Le fonti cosa ci dicono di Gaudí? Perché si sa molto, da una parte, nelle sue sculture, come possiamo dire, opere d'arte straordinarie, però non troppo, diciamo, sulla sua vita di tutti i giorni, no?
2: È vero,
0: 100 anni dopo, cosa possiamo dire di Gaudí?
2: Allora, possiamo dire, ma sicuramente che fosse un genio, e su questo non si discute, era una persona molto riservata, molto solitaria, che investì nei confronti del proprio lavoro tutta la propria vita. Verso gli ultimi anni della sua vita, in realtà una buona parte, gli ultimi 20-25 anni della sua vita, si dedicò completamente all'architettura religiosa e quindi alla Sagrada Famiglia. Andò a esaurire i progetti che già aveva in corso ed ebbe quasi una chiamata religiosa, tant'è che quando lui morì investito da un tram, era vestito in modo talmente semplice, perché lui conduceva una vita quasi ascetica, mangiava poco, pregava e lavorava, questo era quello che gli faceva negli ultimi anni della sua vita. Era vestito in modo talmente dimesso, e tra l'altro pare che stesse andando in chiesa a pregare, che lo scambiarono per un poco ambiente, per un senza tetto, e lo lasciarono sotto la polvere al sole per diverse ore, fin quando un poliziotto, una guardia civile esasperata, ordinò a un passista di caricarselo e di portarlo all'ospedale. Però lui viene proprio scambiato per una persona a poco ambiente, perché aveva questo modo di vestire, anche questo modo di presentarsi, questa barba molto lunga e incolta. Non ebbe famiglia, non si sposò mai, non ebbe mai figli, si dedicò completamente al suo lavoro.
0: Ci fu anche un momento e ci fu anche polemica sul fatto che Gaudí, in qualche modo, nella sua vita, come lei dice, normale e riservata, però fece anche delle scelte politiche in qualche modo, perché stiamo parlando di una Spagna che si stava avviando verso una guerra civile, e una guerra civile che sarebbe scoppiata soltanto 10 anni dopo la morte di Antoni Gaudí. Però insomma il fermento culturale, politico e anche militare c'era già in quella Spagna prima della guerra civile.
2: Sì, assolutamente verissimo. Lui non si fermò davanti a nulla, lui fu molto molto criticato. All'inizio del libro c'è una citazione del suo professore di architettura il giorno della sua laurea, che disse: abbiamo dato la laurea, il titolo, a un pazzo, a un genio, il tempo ce lo dirà. Lui andò avanti sempre per la sua strada, lui aveva questa visione dell'arte, dell'architettura assolutamente personale, e non si fece mai fermare. Fu criticato tantissimo, tant'è che la casa Batlló, che fosse una delle case che si ha più in mente, che quella sul Passeo de Gracia con tutte le ceramiche colorate e quel tetto ondulato, è inserita in quello che viene chiamato la manzana della discordia. Manzana in spagnolo significa isolato, perché insieme alla casa Batlló poi ci sono altre quattro case di altri architetti, e fu aspramente criticato. Anche i lavori della Sagrada Famiglia furono fermati più volte, non furono mai finanziati a livello ufficiale. A un certo punto lui fu quasi costretto a chiedere l'elemosina, proprio perché le sue opere spesso venivano osteggiate. Però, come tutti gli artisti, quando hai qualcosa da comunicare non puoi fare a meno di comunicarlo, quale che sia il contesto all'interno del quale ti muovi.
0: Grazie a Marta Palazzesi, che ha scritto questo libro, che è un romanzo comunque, a 100 anni dalla morte di Antoni Gaudí, uno dei grandi geni della scultura, dell'architettura mondiale. Sono le 6:59, termina qui il racconto del Timone, la prima edizione qui su Giornale Radio. Ci sentiamo domani alle 6 a lei.
3: Giornale Radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
7: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 7 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio, i titoli. Modena è accusato di strage e lesioni. Il 31enne che si è lanciato con la sua auto a folle velocità contro alcuni pedoni, oggi udienza per la convalida del fermo. Piantedosi, il terrorismo non c'entra, fatto collocabile nel disagio psichiatrico. Ieri la visita ai feriti di Mattarella e Meloni, in migliaia in piazza, uniti contro l'odio. La Premier scrive a Bruxelles, l'Italia chiede una deroga al patto di stabilità per l'energia, come previsto per la difesa, ma Ursula von der Leyen dice no. Nome Yannick, cognome Sinner, professione fuori classe. Davanti al presidente Mattarella trionfa gli internazionali d'Italia mezzo secolo dopo Panatta. Abbiamo riportato a casa il trofeo. Serie A, Inter in festa per lo scudetto nella corsa Champions, flop Juventus, missione compiuta per il Napoli, ad un passo Milan e Roma.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, da Modena Barbara Beghelli, in redazione Laura Supino e Nicola De Muro, per lo sport Gianni De Gaetano. Seconda notte in carcere per Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio si è lanciato a folle velocità con la sua auto nel centro di Modena, investendo alcuni passanti e seminando terrore. 8 i feriti, 4 in condizioni molto gravi. Sono confuso, non rispondo, ha detto agli inquirenti durante l'interrogatorio prima di avvalersi della facoltà di non rispondere. Oggi l'udienza per la convalida del fermo, è accusato di strage e lesioni aggravate. Ieri il presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni in visita a Modena, mentre migliaia di persone si sono ritrovate in Piazza Grande unite contro chi semina odio. Il servizio è di Barbara Beghelli.
3: In seguito alla tragedia avvenuta sabato in centro a Modena e che ha visto un 31enne di origini marocchine con problemi psichiatrici investire a folle velocità 14 pedoni, la situazione rimane grave per 4 di loro. I coniugi 55enni ricoverati al Maggiore di Bologna sono in rianimazione. La donna è in pericolo di vita. L'uomo con diversi traumi è stazionario. Si trovano invece ricoverate all'ospedale Baggiovara una donna di 69 anni e una 53enne sottoposta a plurimi interventi chirurgici, le cui condizioni permangono critiche. Per entrambe la prognosi resta riservata. L'attentatore è stato fermato grazie all'intervento di alcuni uomini, primo fra tutti Luca Signorelli, cittadino eroe, ma anche di padre e figlio egiziani. El Kudri, subito arrestato, è indagato per strage e lesioni aggravate. Dopo la visita ai feriti del capo di Stato Mattarella e della Presidente del Consiglio Meloni, che hanno ringraziato medici e personale sanitario,
2: proseguono le indagini per far luce sulle cause della tragedia. Al termine di un vertice in prefettura, il ministro dell'Interno Piantedosi ha escluso la pista del terrorismo. Sentiamo.
4: È evidente che se noi avessimo preso consapevolezza che per la prima volta, insomma, c'era sfuggito qualcosa nel sistema di prevenzione antiterrorismo, in qualche modo ce ne saremmo preoccupati un po' di più. Questo al momento, poi chiaramente gli inquirenti faranno dei loro ulteriori accertamenti, però sembra il fatto che sia collocabile soprattutto con una situazione di disagio psichiatrico, ripeto, non cambia la tragicità degli effetti e quello che è successo, anzi.
2: L'Italia chiede una deroga al patto di stabilità anche per l'energia, come è stata autorizzata per la spesa per la difesa. La richiesta è stata avanzata in una lettera dalla Premier Giorgia Meloni alla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, che però risponde negativamente. La posizione della UE non cambia, afferma, ma seguiremo l'evoluzione. L'Iran accetti l'accordo o sparirà. Nuove minacce da Trump, che ieri ha incontrato in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per valutare le prossime mosse contro Teheran. Tra i presenti il vicepresidente USA Vance, il segretario di Stato Rubio, il direttore della CIA e l'inviato speciale Witkoff. Il capo della Casa Bianca ha sentito anche al telefono il premier israeliano Netanyahu, che avrebbe garantito l'appoggio di Tel Aviv per una nuova offensiva contro l'Iran, che reagisce annunciando l'imposizione di tassi ai colossi del web che fanno passare cavi sottomarini nello stretto di Hormuz. La tragedia alle Maldive, in cui hanno perso la vita 5 sub italiani mentre erano impegnati in un'immersione a 60 metri di profondità. Recuperato un solo corpo, quello del capobarca Gianluca Benedetti, nelle prossime ore riprenderanno le ricerche degli altri 4 dispersi. In azione il team di esperti giunti dalla Finlandia, che faranno prima una ricognizione. Le autorità locali intanto hanno avviato un'indagine per accertare come mai il gruppo dei sub sia sceso oltre il limite consentito di 30 metri, mentre sono rientrati a Milano gli altri 20 italiani che erano a bordo della stessa barca da dove è partita la spedizione. Sciopero generale nazionale di 24 ore oggi in tutti i servizi pubblici e privati, proclamato da USB e altre sigle autonome. La protesta per i salari erosi dal carovita e in difesa del welfare. Sentiamo.
5: Scuola, sanità e soprattutto trasporti, sia nazionali che locali, a rischio oggi tutti i settori dei servizi pubblici e privati, ad eccezione del comparto aereo, per l'agitazione di 24 ore proclamata da USB e altre sigle. Nel settore ferroviario lo sciopero è scattato già da ieri sera alle 21 e terminerà alla stessa ora di questa sera. Garantite alcune tratte a lunga e media percorrenza, le compagnie invitano i viaggiatori ad informarsi prima di recarsi in stazione. Per il trasporto regionale sono assicurati i servizi essenziali dalle 6 alle 9 e poi dalle 18 alle 21. Fasce di garanzia previste anche per il trasporto pubblico locale, con orari che variano da città e città. Nelle scuole possibili ripercussioni sull'attività didattica e sull'orario delle lezioni. Nella sanità garantite le prestazioni urgenti, ma potrebbero saltare diagnostica e visite programmate. Alla base della mobilitazione, spiega USB, non solo la richiesta di aumenti salariali, ma anche la protesta per il caro vita, il riarmo e le spese militari che stanno erodendo, dicono, welfare e diritti. Per Giornale Radio, Laura Supino.
2: Ora lo sport. Jannik Sinner manda in estasi il Foro Italico, conquistando gli internazionali d'Italia 50 anni dopo Adriano Panatta. Il numero uno del mondo domina in finale il norvegese Ruud, ricevendo la coppa, visibilmente emozionato, dalle mani del presidente Mattarella.
6: Jannik Sinner abbraccia stretto stretto il trofeo che nel 1976 alzò sotto il cielo di Roma Adriano Panatta. Lì accanto, splendido 75enne, un sorriso che racconta la storia del tennis senza parlare. Come quello di Sergio Mattarella, che alle spalle invece guarda il numero uno del mondo come fosse il nipote prediletto, d'improvviso disarmato dalle emozioni.
7: Un grandissimo onore essere qua sul palco con Adriano. Signor Presidente, sono sempre molto emozionato. Quando c'è il signor Mattarella, però ecco.
6: Abbiamo raccontato il dopo dell'impresa, l'ennesima di Jannik Sinner, che restituisce il tricolore al Foro Italico dopo mezzo secolo. Il numero uno del mondo in finale domina Casper Ruud. Un doppio 6-4, per la verità, senza vie di fuga per il pur bravo norvegese. Così Sinner è il secondo a completare tutta la collezione dei 9 Masters 1000 dopo Nole Djokovic. E ora sotto con il Roland Garros, l'unico slam ancora da portare a San Candido. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
2: Serie A, Inter, festa scudetto a Milano per 300.000 tifosi nerazzurri. Per il resto, a 90 minuti dal termine, disastro Juventus, KO in casa con la Fiorentina. Serve un miracolo per la Champions, obiettivo raggiunto dal Napoli, vicino per Milan e Roma, che vincono contro Genoa e Lazio. Salvezza raggiunta per il Cagliari, ancora in lotta Lecce e Cremonese. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavardi.
9: L'attimo fuggente, il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente, il morning show che non ti aspetti.
10: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
11: L'attimo fuggente.
12: L'attimo fuggente.
13: Stop al genocidio.
14: Parole e idee possono cambiare il mondo.
15: Qui c'è uno che chiama le armi.
16: Lo senti l'odore?
17: Cosa?
18: Che cos'è? Diesel.
16: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
19: Una domanda. Chi è secondo te il leggere più solo al mondo? Il povero?
20: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
21: Fagli vedere chi sei.
22: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
23: Averego, sei democratico?
22: Padre di un figlio assassinato.
23: Oh! Dico, sei democratico?
22: Marito di una moglie uccisa.
23: Sei democratico?
24: E allora me la fa parlare, Bill.
22: E avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra.
25: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, la regia, grazie.
26: Noi abbiamo gente furiosa.
27: Mi hanno promesso Mara e Stella, Carfagna e Gelmini, che mi riferiranno, faremo una seduta apposta a tre, che non è male con la Germania e con la Garfagna, insomma.
0: 28 maggio 2026 San Venanzio. E ricordate, il peso più grande è quello dell'incertezza. Imparate a essere certi delle vostre scelte. Ciao.
1: Buongiorno Teleradio. Mi arrivi da vista da Milano. Scusate se rido, non è il momento per ridere con le notizie che arrivano dal mondo e anche da casa nostra. Ma ragazzi, ma io mi devo attaccare a un cuco e a Ketame. E uno direbbe attaccati al... Oddio ragazzi, e non è ancora finita, e non è ancora finito, perché dovevo giocare l'ultima in casa col temibile Cagliari, vero Luca? Sempre forza Cagliari. Non è detta ragazzi, guardate la fine che ha fatto la Juventus in casa contro la Fiorentina ieri, Il resto dell'Italia ci gode, vero Gennaro? Che se la Juventus va male ci godete un po' tutti? A me è un po' indifferente sinceramente. Dai, ci vediamo in casa contro il Cagliari, mi prendo già il Malox per tutta la settimana, va? Qualche cosa che mi protegga, diciamo, lo stomaco dall'eccesso di acidità. Ragazzi, vi voglio bene, allegra allegra, sempre forza Milan, un abbraccio a tutti e buona settimana, ciao ciao.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese, buongiorno Guidabardi. Quello che è andato in scena sabato pomeriggio a Modena è un attentato terroristico di matrice islamica. Un attentato terroristico di matrice islamica. L'attentatore figlio di immigrati marocchini è il frutto di quello che la sinistra ha coltivato per anni. Ci avete riempito di queste persone, le avete fatte venire con la scusa che erano quelli che ci avrebbero pagato le pensioni, con la scusa che erano quelli che avrebbero accudito i nostri vecchi, ma non è così. L'avete fatti venire per rimpilzare la lista delle le vostre liste elettorali, ma lo sapevate che questo poteva succedere, perché è successo in tutta Europa. Il modus operandi è quello, il modus operandi, prendere un veicolo e lanciarsi sulla folla a tutta velocità come hanno fatto in altre nazioni e poi scendere con il coltello. E ora ci volete venire a dire che questo era uno poverino, quasi quasi è colpa degli italiani se questo c'ha un disagio psichiatrico. No, cari compagnucci, no. Questo è un attentato islamico, lo dovete dire, non mi piace la vostra linea editoriale, non mentite agli italiani, compagni, un attentatore islamico. Buona giornata, Jonathan da Prato.
4: Verrebbe voglia di dire qui che l'unico che ha un disagio psichico e mentale è il povero Jonathan. Perché di fronte alla certificazione del ministro Piantedosi, che certo non è tenero con i migranti, di fronte alla certificazione dei servizi sociali Emiliano Romagnoli, di fronte alle parole dell'ex sindaco del paese che spiegano tutti che questo ragazzo, questo tentatore, questo figlio della disperazione, non è una motivazione di tipo politico, non è una motivazione di tipo religioso. A Modena l'uomo che si è messo sulla macchina è sostanzialmente un depresso in cura già da 7 anni, poi fuggito alle cure e non animato, questo dicono le verifiche della polizia, da nessun contatto sui social, da nessuna farneticazione politica, da nessuna rivendicazione. Però è troppo bello, no? E rimane deluso quel pezzo d'Italia, minoranza radicalizzata, sì, davvero, a cui piace dire che c'è un movente islamista, anche se questo movente non c'è. E allora bisogna inventarsi che a Modena c'è stata una strage mossa dall'odio. Ebbene, non c'era purtroppo nessun odio etnico, c'era una depressione molto grave che ha prodotto quello che abbiamo visto. Però lo dicevamo ieri in onda e bisogna ricordarlo anche oggi, c'è qualcosa di più e di peggio. Sono tre persone che lottano per prendere l'attentatore e metterlo al tappeto. Sono tre, due sono degli stranieri senza permesso di soggiorno che rischiano la vita per fermare un uomo armato di coltello, però ancora una volta non hanno nome. Ha il nome un personaggio bellissimo, l'italiano che è stato omaggiato, ricevuto dal capo dello Stato, che si è buttato generosamente fra coloro che l'hanno fermato e immobilizzato, Al-Qudri, l'attentatore, ma non hanno nome gli altri, sono come dei fantasmi. Quindi bisognerebbe dire al povero Jonathan: tu purtroppo sei l'indice della malattia, quella di chi non vede ciò che è sotto gli occhi di tutti, di chi non vede il disagio mentale, di chi non vede l'intervento generoso di quei due sans-papiers che insieme a un italiano hanno contribuito a sventare quel pericolo. Quindi sai che ti dico: apri gli occhi, cerca di curarti, stai bene, e con te speriamo che lo possano fare tutti gli altri. Tutti quelli che vedono storto, strabico, vedono e non capiscono. Ma allo stesso tempo a Modena bisogna rispondere con Taranto. A Taranto c'è stato un caso, quello sì, di odio razziale molto chiaro. Lì c'è stato l'accoltellamento di un bracciante che andava a lavorare, accerchiato da una baggy gang di ragazzi, colpito tre volte col coltello, inseguito in un bar, colpito nel bar, buttato fuori dal barista che non voleva un problema nel suo bar, sfinito di calci e coltellate, trascinato per i piedi fuori e sfinito di calci e coltellate fino alla morte. E questo delitto di Taranto non lo racconta nessuno, perché di nuovo c'è quello strabismo: se è uno che è italiano, non straniero, ma comunque ha un'origine, dei genitori che sono nati all'estero, allora è comunque un islamista. Se invece è un lavoratore straniero che viene accoltellato, è un fantasma. Sono fantasmi quelli che fermano l'attentatore, è un fantasma l'accoltellato di Taranto, è la politica italiana che è strabica, perché una certa politica è strabica e ha bisogno dei nemici. Bene, ma questa è solo la prima notizia, poi ce n'è alcune molto importanti. C'è ovviamente il tema enorme della vittoria di Sinner. Dopo mezzo secolo nel Foro Italico torna a vincere un italiano, mezzo secolo dopo Panatta. Su Repubblica c'è una bella foto, Panatta elegante che abbraccia il giovane Yannick, Mattarella che applaude. È comunque un record contro la storia. Poi c'è notizia incredibile, ancora una volta la follia. Queste sono le follie che generano violenza. La Meloni aveva scritto alla von der Leyen chiedendo una deroga per le spese dell'energia, sottoposte fra l'altro a esplosione, come sappiamo, per le vicende di Hormuz. E che cosa ha risposto l'Unione Europea con la von der Leyen? Ha risposto: no, ciao. Ecco, sì, queste sono le cose terrificanti, questi sono i gesti che producono odio e disperazione. Ma oggi ci prepariamo a un decennale che si compie domani.

0: È morto Marco Pannella e noi vogliamo innanzitutto fare ascoltare le voci di chi gli voleva bene, di chi gli vuole bene, di chi ci segue.
1: Pannella, vattene!
2: Vattene che c'è inquini, a speculatore!

Oggi l'Italia, la Repubblica Italiana, sta violando sul piano della giustizia, che riguarda tutto lo Stato e tutti i cittadini, sulla sua appendice carceraria i diritti umani alla lettera, anche la giurisdizione europea, anche se sembra che adesso ormai conta la padania e non l'Europa, e stiamo volando la Costituzione, ed è un massacro di vita, di gente, di persone. Cosa dobbiamo fare?

0: al 100%. Sull'aborto avevate torto. Sul divorzio avevate torto. Fin quando siamo stati in disaccordo. Sull'obiezione di coscienza avevate torto. Sul compromesso storico avevate torto. Sulle leggi Cossiga avevate torto. Sulle leggi d'eccezione avevate torto. Nella vostra alleanza con i servizi segreti della P2 avevate torto.
1: Abbiamo preteso che il potere riconoscesse con umiltà, e quindi dando una prova di forza, che il mal tolto va in qualche misura, anche se solo simbolicamente, riconquistato.

0: se incontrano una pallottola israeliana, allora gli date almeno l'onore della sepoltura, l'onore del riconoscimento.
1: Tu credi che quella forza politica potrebbe essere così forte e la mia vita così piena e ricca se non avessi la necessità costante di essere in amore, di vivere con e per amore? Credo che le notti e i giorni, i letti e i parlamenti sono luoghi tutti importanti, e se lì non c'è il dialogo, libertà, responsabilità, amore senza ruoli, credo che lì non c'è un radicale che possa andare avanti.
2: Liberi, liberi siamo noi, però liberi da che cosa? Chissà cos'è.
3: Ritengo Marco Pannella uno dei più grandi protagonisti della scena politica italiana. Certamente per me il migliore. Una persona onesta, un uomo sincero, duro e puro, che non ha pensato un attimo a disfarsi dei propri beni personali per dedicarsi interamente e completamente alla politica, alle sue battaglie civili, sociali, che ha combattuto fino alla morte.
4: Ne vogliamo difendere con la libertà e la felicità di ciascuno.
5: E come ha ragione Peter a chiudere questo meraviglioso omaggio con quella bellissima citazione di Vasco Rossi, un uomo che si è spogliato dei suoi beni per le sue idee e le sue battaglie. Pannella scrisse una meravigliosa lettera prima di morire a Papa Francesco, una lettera in cui gli parlava dei migranti. Erano proprio gli ultimi mesi di vita del leader radicale, e Pannella, sentite come sono attuali in questo giorno, in queste polemiche, in questi sciacallaggi, scrisse:

0: Caro Papa Francesco, ti scrivo dalla mia stanza all'ultimo piano, vicino al cielo, per dirti che in realtà ti stavo vicino anche a Lesbo, quando abbracciavi la carne martoriata di quelle donne, di quei bambini, di quegli uomini che nessuno vuole accogliere in Europa. Questo, scriveva Pannella, è il Vangelo che io amo e che voglio continuare a vivere accanto agli ultimi, quelli che tutti oggi scartano. Ebbene, oggi, nel giorno in cui nessuno parla di un povero ragazzo extracomunitario ammazzato a Taranto e in cui si usa un malato psichiatrico italiano per chiedere la repressione dei migranti, addirittura la loro espulsione, la sospensione del permesso di soggiorno, come fa Salvini, so che se Pannella fosse vivo apparirebbe da qualche parte con un bel cartello appeso al collo dove meno te lo aspetti, a difendere il più dimenticato di tutti. 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Ce n'è di cose da discutere. Voglio le vostre voci.
1: Buongiorno, ma Mattarella è andato al Foro Italico ad applaudire un cittadino non italiano, un cittadino monegasco. Ho capito bene? È così? Che paga le tasse o non le paga? A Monaco, a Monte Carlo, nel Principato di Monaco. Quindi dopo la grazia alla Minetti, che se la meritava, completamente meritata sicuramente, applausi meritatissimi a un cittadino non italiano che non paga le tasse, o almeno un cittadino italiano che non paga le tasse in Italia. Quindi sono io che gli pago le strade, che gli pago la sanità, che gli pago la giustizia, che gli pago la scuola ai suoi figli e a lui quando e se quando ne avrà, che gli pago tutti i servizi sociali. Sono io e gli altri fessi come me. Buongiorno Franco Pavia.
0: Posso dire che quello di Franco oggi è un bellissimo editoriale controcorrente? Lo dico, sì. Quanto hai ragione su questo orrore delle tasse. Non si può giustificare perché è un campione l'uomo che si sottrae a pagare i tributi, ma tutto questo lo discutiamo fra poco. 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Sul ponte di comando c'è Peter Bescapè, qui al microfono c'è Luca Telese, questo è L'Attimo Fuggente e siamo sulle frequenze libere di Giornale Radio. A fra poco.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per L'Attimo Fuggente al 334 11 11 622.
3: Attimo Fuggente.
4: L'Attimo Fuggente.
3: L'Attimo Fuggente. Ritorna tra poco. Giornale Radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
7: Buongiorno. Dei pinoli.
8: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 7:32.
2: Guidare informati. Guidare informati.
3: Siamo all'appuntamento con l'informazione sulla viabilità di Giornale Radio. Buona giornata e buon inizio settimana da Paolo Sergio e dalla redazione. Iniziamo dalla 1, dove a causa di un incidente che ha coinvolto due camion e due autovetture ci sono circa 10 km di code adesso in aumento tra Ceprano e Frosinone verso Milano. Il traffico defluisce su una sola corsia. A Napoli per un incidente circa 3 km di code sulla statale 7 bis tra Gricignano d'Aversa e Caivano verso Nola. Per lavori poi code sull'asse mediano tra Versa Merito e Arzano verso Acerra. Verso Roma da sud code a tratti sulla pontina da Ardi a Castel Romano. Solite code per il traffico inoltre sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est, in A1 diramazione Roma Sud da Torre Nova verso il grande raccordo anulare. A seguire code sul raccordo in interna fino a San Giovanni. In A13 rallentamenti e code a tratti tra Ferrara Sud e Altedo verso Bologna. In A4 code tra Bergamo e Dalmine verso Torino. Code anche tra Milano Est e Cinisello verso Torino e tra Pero e Cormano verso Trieste. Verso Milano da Nord code sulla Milano Meda da Cesano Maderno a Palazzo Solo. Ci sono inoltre code in tangenziale ovest da Roa Settimo verso la 1, in nord da Monza verso Sesto e in est da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
5: Ora devi parlare. Non posso. Devi. È la nostra sola speranza.
6: Speranza.
7: Buongiorno, Jonathan da Prato oggi ci spiega che Piantedosi è un compagnuccio perché ha affermato che l'attentatore di Modena non è un radicalizzato, non ha connivenza con partiti islamici, ma è un poveraccio che ha disturbi psichiatrici. Vabbè, Jonathan contro pure il suo ministro degli interni. Jonathan, fai pace col cervello, dai, magari sei anche giovane, magari anche tu hai bisogno di aiuto. Ciao Fabrizio Milano.
8: Buongiorno Gennaro da Scalea. Come si suol dimostrare, la Juventus già parlava di che ci mancavano 4-5 partite, vincevano il campionato, detto dai giocatori, dall'allenatore, dai tifosi. Bene, la Juventus è sesta. E tranne dei miracoli, che credo che miracoli, da quando c'è il VAR, non esistono, credo che la Juventus sia fuori dalla Champions. E questo è un fatto positivo, perché devono cominciare ad imparare a sudarsela sul campo le qualificazioni. Bene la Roma, benissimo il Como. Il Milan se vince mi fa, ripeto, non è che mi fa piacere, ma non neanche dispiacere, quindi, perché sono società che hanno pagato, hanno sbagliato e hanno pagato, mentre quell'altra ha sbagliato e non ha pagato e sta continuando a sbagliare. Poi l'allenatore che va in sala stampa e dice, vicino a un telecronista, cioè vicino a un intervistatore giornalista, dice, ma avete perso la partita della vita, nel senso calcistico, e questo si rivolta male, le partite della vita sono altre, a destra, sì, però poi loro parlano di cattiveria, ci manca la cattiveria, ci manca questo, ci manca quello, sempre roba di brutto, di cattivo appunto, cioè però quando perdono queste persone non gli puoi dire niente, bene così. Campionato ha detto la verità.
9: Buongiorno, Silvio da Varese. Ma finché ste cazzate le dice Jonathan, ci fa una pippa a tutti. Era sentire del Pietro ieri sera, ma l'avete sentito? Ma veramente, cioè questo ha un audience, viene ascoltato, gente pericolosa, bisogna provvedere il più presto possibile. E qualcuno li deve rinchiudere in un manicomio, sta gente. Veramente. Vabbè, comunque, per il resto non so che dire. Sono cose che succedono, ahimè, e colpa di chi, colpa di cosa, non lo so, è un po' lo malato mentale, che non so come sia riuscito a perdere una laurea, però vabbè, speriamo, affidiamoci alle istituzioni. Arrivederci.
6: Buongiorno ragazzi, io non so cosa dire, anche addossare ad una presunta condizione psicotica non controllata la genesi dell'evento mi sembra anche peggio, nel senso che mi sembra stigmatizzare la malattia psichiatrica inutilmente. Non si può comunque ignorare il fatto che episodi precedenti in passato siano stati legati alla matrice terroristica islamica. Ora il ministro smentisce, ma possiamo dire che sarebbe successa esattamente la stessa cosa con le stesse modalità fosse stato un altro individuo con un retroterra differente, con un background differente? Non lo so, è uno dei fattori da tenere in considerazione. Anche il buonismo esasperato, che derubrica completamente questa componente, a me non sta bene. Ciao Roberto da Amsterdam.
10: Buongiorno a tutti. Vorrei che tra tutti gli ascoltatori di Giornale Radio si facesse una petizione e si facesse una firma, qualcosa, la si mandasse una mail, la si mandasse alla redazione di Giornale Radio dicendo: non se ne può più di questo Jonathan. Telese, per cortesia, ascolta prima i messaggi e se sono così stupidi e idioti, eliminali per favore. E ad ogni ascoltatore chiedo cortesemente ogni giorno di dire alla fine del vostro vocale cortesemente: Giornale Radio, non far più sentire Jonathan. Io la penso così, non se ne può più. Anche girare il canale nel momento che entra a parlare non è bello, perché non è una radio libera. Però disturba le orecchie veramente sentire questo scempio, queste cazzate. Buona giornata a tutti, Renato.
11: Caro Renato, mi permetto di dire che saremmo contraddittori se ci battezzassimo come una radio libera e dopo cancellassimo alcuni messaggi perché non ci piace quello che dicono. Jonathan da Prato può dire tutto, ovviamente salvo razzismo e odio, può dire tutto quello che pensa e noi siamo liberi di stigmatizzarlo, così come può dire quello che pensa chiunque non abbia la nostra opinione. Questa è la regola della casa, purché ci si esprima con continenza e non si facciano invettive violente, si può dire quello che noi non condividiamo, io Giuliano, il direttore di questa radio, perché questo non è un carcere, è un luogo dove si sentono opinioni differenti. Dopodiché hai sentito bene che cosa penso io, che cosa pensi tu, che cosa pensano la maggioranza dei nostri ascoltatori. Bene, è sicuramente una grande giornata ed è una di quelle giornate in cui un uomo mosso da una vocazione sacrificale, il mitico Nicola Compagnone, ogni giorno si sveglia per fare che? Per raccontarci le voci della giornata. E allora andiamo a Cesare quel che è di Cesare e cominciamo con Yannick Sinner, Da che tempo che fa.
12: Siamo emozionati come se avessimo vinto noi, capito?
13: No, abbiamo vinto insieme. Qua a Roma ormai sono, domani sono 2 settimane che sono a Roma, quindi 2 settimane molto lunghe, toste, però sai, il pubblico mi ha aiutato tantissimo sin dall'inizio, tutti gli allenamenti, era quasi già come una partita, quindi sono molto contento di dare qualcosa di positivo a tutti voi, al pubblico, e quindi niente, è stato un torneo incredibile, devo dire. E ora devo riposarmi un attimo perché ho dato tanto anche fisicamente, soprattutto mentalmente.
12: Devi andare a Parigi, sì. come riposarti?
13: No, sì, lasciatemi due giorni.
12: Ah, sì, due giorni, sì, due giorni.
13: Ormai due giorni liberi è,
12: in realtà,
13: è oro.
12: Tua mamma è stata tutto il tempo con le mani sulla faccia, non ha guardato niente della partita di oggi, quindi devi raccontargliela tutta dal primo istante.
13: No, ma il problema è che io dal campo lo vedevo pure, ed era difficile, no? Però sai, è già tanto che è rimasta lì, devo dire.
12: Sì.
11: Grandissimo, sicuramente, a prescindere dalla sua dichiarazione dei redditi, un grande campione che riesce in un'impresa importante. Ecco, vedete, la realtà non è sempre nevicata, è anche contraddittoria. Per chiunque non l'avesse sentito, il sindaco di Modena Massimo Mezzetti fa la prima ricostruzione sull'auto che ha investito i pedoni nella sua città.
14: Le prime notizie che abbiamo, ci sono 7 feriti, di cui 2 gravi, che sono stati trasportati immediatamente con l'elisoccorso all'ospedale maggiore. E l'autore di questo gesto terribile è stato catturato, e si era dato in fuga qui nel Rua Pioppa, l'hanno catturato poco più avanti, pare che avesse un coltello in mano con cui ha tentato di dare un fendente anche a qualche passante. E niente, adesso bisogna capire la natura, anche se mi sembra abbastanza chiara la dinamica, e bisogna capire la natura, e non posso che dire che un atto drammatico, sono profondamente colpito. Sapete che in questi istanti le ricostruzioni, mi hanno detto anche che c'erano più vittime, poi adesso si è chiarito che non ce ne sono, quindi le ricostruzioni sono sempre, bisogna fare tutti, questo è la testimonianza di alcuni che appunto l'hanno, perché fra l'altro è stato inseguito da qualcuno, sì, dei passanti, e lo hanno visto appunto con il coltello, uno mi dice che è stato anche, ha tentato anche di colpirlo con il coltello.
11: Ancora?
14: È un nordafricano, sì, nordafricano. Non lo so, qualcuno diceva è nato in Italia, ma dai tratti somatici nordafricani, quindi bisognerà capire, vedremo. Io in questo momento è in questura e lo stanno interrogando. Quindi.
15: I testimoni dicono che si lanciava apposta sulle persone.
14: Questo è quello che sembra anche da video che abbiamo immediatamente guardato. Cioè lui è arrivato dalla porta Garibaldi, largo Bologna, e pare che abbia puntato direttamente al marciapiede, salendo sul marciapiede e colpendo alcuni, colpendo anche una bicicletta, e poi andandosi a schiantare più avanti all'altezza di Allari, fra l'altro colpendo in pieno una donna che pare che sia la più grave, perché l'ha presa, l'ha schiacciata con tutte le due gambe. Sì.
15: Chi l'ha fermato dice che è stato anche accoltellato, quindi si può parlare.
14: No, dicevo che l'hanno visto con un'arma in mano, appunto un coltello, non è riuscito fortunatamente a coltellare nessuno a quanto pare, ma pare che abbia provato ad usare il coltello.
15: Quindi si può parlare di attentato a Modena?
14: Guardate, non si possono fare in queste fasi concitate, fare supposizioni, rimangono tali, bisogna che le forze dell'ordine facciano tutti i loro accertamenti e ce lo dicano con chiarezza, speriamo il più presto possibile. Comunque sia, il fatto è gravissimo comunque, certo che se un attentato è ancora più grave, perché capire, hanno voluto colpire anche proprio Modena.
15: Qual è il bilancio dei feriti?
14: Sono 7 feriti, di cui gravi, trasportati immediatamente nel soccorso Bologna al maggiore.
11: E questo era il primo commento a caldo, poi come sappiamo si è scoperto che non era africano, è un italiano, regolarmente cittadino italiano, nato in Italia da genitori stranieri, ma, sempre Nicola Compagnone, oggi ha fatto gli straordinari, ci fa sentire la voce della sorella di uno dei feriti, è importante.
16: Proprio succede molto vigile, e proprio ha visto proprio saltare le persone per aria, e lui è stato catapultato praticamente in mezzo alla strada. Si ricorda perfettamente tutto quanto.
17: Vabbè, io stavo lavorando in negozio là in fondo e non ho visto niente, ho sentito un gran botto e poi la vetrina così. Credevo dico la verità, pensavo che qualcuno avesse fatto la curva prima.
18: Siamo rimasti un po' sgomenti perché comunque solo due ore prima eravamo qua anche noi, noi siamo assidui frequentatori del centro, siamo di Modena.
11: E poi la testimonianza di quello che viene definito eroe, ancora sporto di sangue, ferito alla testa da una coltellata durante il suo intervento, Luca Signorelli, il pedone, racconta di aver schivato l'auto del trentenne gettandosi a terra e poi correndo per disarmarlo. Mamma mia, bravo Luca.
19: Ha falciato dietro di me la signora che
20: ma quindi che... colpiva di lo faceva apposta a investire?
19: Non lo so, sembrava sotto effetto di alcol o droghe, comunque non era in condizioni normali.
20: Tu come stai adesso?
19: Niente, morale della favola, io ho aperto io la portiera perché la macchina emetteva fumo. Allora, questo qui è scappato via dalla macchina, è scappato via dalla macchina, io l'ho rincorso, l'abbiamo rincorso in 5-6 e per bloccare un coltello ho dovuto praticamente disarmarlo, l'ho buttato a terra, avevo il coltello.
20: Ma chi è? Un italiano? Cos'è?
19: Non è un italiano.
20: Quindi può essere un attentato?
19: No, non è un attentato, questo qua è un poveretto che non si ritrova, non penso proprio che fosse un attentato.
11: Quindi tutti diamo per scontato che sia un non italiano e quindi ne deriviamo che sia un attentato, e invece era un italiano purtroppo di seconda generazione e non era un attentato. Ma qualcuno, Matteo Salvini, dice prendiamo l'occasione per togliere il permesso di soggiorno a quelli come lui. Non ha il permesso di soggiorno, ma vi rendete conto? È un manicomio. Questa è l'ideologia quando non si vuole vedere la realtà. E ancora voci. Grande, ottimo lavoro Nicola Compagnone questa mattina. E voglio farvi sentire, è altrettanto interessante, che cosa ha detto Conte. Meglio che la Meloni stia buona e non vada in giro a firmare, sono firme dolorose per gli italiani.
21: Guardi, abbiamo assistito a 4 anni di politica estera fallimentare, tutta giocata sulla subalternità a Washington, e poi Meloni ha preso schiaffi da Washington. Ha omaggiato Netanyahu e ha garantito quindi in qualche modo copertura politica oltre che militare per un genocidio. Ha coperto tutte le azioni illegali a livello internazionale, un fallimento totale. Allora, rispetto a questo summit che ci sarà in Grecia, io dico questo: sono italiano, tifo per i nostri interessi nazionali, per la tutela degli italiani. Io spero che venga qualcosa di buono. Però attenzione, sono 4 anni che gira summit in tutto il mondo, ha riportato firme dolorose e penalizzanti per gli italiani favorevoli agli altri paesi, a partire dal pacco di stabilità, piano di riarmo europeo per riarmare Germania e chi vuole diventare una superpotenza, aumenti delle spese militari al 5% della NATO, aumento e acquisto del costoso gas americano, e finisco qui. Insomma, un disastro totale. A questo punto verrebbe da dire con una battuta, forse è meglio che sta buona e non firma più nulla.
11: Tante cose da dire, tanta canna al fuoco, ma prima di tutto ancora le vostre voci.
22: Luca Giuliano, buongiorno. Emilio da Massa, buongiorno a tutti. Renato, mi sembra, ma c'è al mondo, c'è anche gente come Jonathan. E il mondo è bello perché va, e lui ha la sua idea. che a me non piace, però lasciagliela dire, lui è contento così, soddisfatto così, sa anche lui che sta sparando delle minchiate.
0: Luca, buongiorno. Rosalba da Roma. Per cambiare la narrazione di questi episodi iniziamo anche dai termini. Meglio chiamarle persone con background migratorio che stranieri, compresi i genitori, piuttosto migranti.
1: Buongiorno, Giovanni da Mantova. Non vi ascolto in modo continuato, quindi non so se avete informato che si stanno raccogliendo le firme per un referendum per abolire il finanziamento pubblico ai giornali, giornali spesso criticati anche in trasmissioni degli interventi, sento, giornali di Angelucci, giornali portavoce del governo, giornali come Il Foglio, dove Ferrara scrive che a Gaza i morti avvolti nel lenzuolo non erano bambini, vecchi, ma bambole, cioè ha detto lui. Sicuramente ne avrete parlato, io magari non l'ho sentito, comunque nella radio libera come la vostra. Andate a firmare anche in comune, buona giornata.
11: E allora c'è fra di noi il dottor ingegner, ragionier, commendator Giuliano Guidabardi. Oggi è stato abbastanza solerte nei suoi lidi di abluzione mattutina. Siamo
2: no,
11: molto
2: ho cominciato prima.
11: Questo.
2: Ho cominciato sì, molto sì, prima so, perché so. Il lunedì ci sono anche gli oli che vengono posti dopo la macerazione con i fiori primaverili. Allora, il lunedì abbiamo questo. E quindi
11: ma la metti la crema notte la sera?
2: La crema notte, certo, si mette tutte le notti, si chiama così ecco. Per quello, altrimenti l'altra si chiama crema giorno, scusami, non è che ci voglia granché. E vi vedo un po' poco informati a Giornale Radio, e allora consentimi subito di rispondere al tuo applauso per il commento del nostro Franco che si lamentava perché il presidente Mattarella, anzi il signor Mattarella, come lo ha chiamato Sinner, è andato ad applaudire un non italiano che non paga le tasse in Italia, peraltro in questo ascoltato anche da te. Allora, Sinner è un cittadino italiano e paga le tasse in Italia. L'anno scorso Sinner ha versato 1.531.000 euro al fisco italiano, che potrà sembrare poco a Franco, ma di sicuro non è certo Franco che gli paga le tasse, l'assistenza sanitaria è quello che invece crede di pagargli, ma forse è il contrario, perché Sinner è uno dei maggiori contribuenti fisici di questo paese, versa le tasse in Italia, le versa anche a Monte Carlo dove è domiciliato, e se proprio fosse per la convenienza, altra cosa che bisognerebbe ricordare al nostro amico Franco sulla residenza fiscale, se fosse per quello, con la flat tax per il ritorno dei super ricchi in Italia sarebbe più o meno lo stesso e forse più conveniente stare in Italia. Abita a Monte Carlo per ragioni che non sono quelle fiscali. Bisogna andare a verificare come sono le cose in realtà. Le tasse le paga, ne paga anche molte. E comunque è bravissimo. E ieri ha fatto una super partita.
11: Ma è bravo,
2: partita.
11: Ma non è che le paga tutte, cioè come le pagherebbe se avesse la cittadinanza. Quindi distoglie una parte del suo reddito grazie alle scamotaggi.
2: Non è un escamotage.
11: Grazie alla sua residenza.
2: È una persona che decide di vivere secondo la legge dove è più comodo. Monte Carlo per un tennista sì. È molto più comodo sì, dell'Italia.
11: Italia è più comodo perché paghi meno. Non è che
2: no,
11: se paghi
2: non è
11: un
2: per
11: milione.
2: Questo. E questo è un errore. Questo è un errore.
11: No, non è un errore,
2: tax,
11: è
2: un errore, proprio un errore, Luca, perché con la flat tax per i super ricchi pagherebbe esattamente lo stesso in Italia. Quindi non è andato a Monte Carlo per pagare meno tasse, va a Monte Carlo perché per la vita di una persona ognuno decide di vivere.
11: Ma uno
2: dove
11: decide
2: più
11: dove,
2: per sé.
11: Dove vuole, e magari allora paga un po' meno. Poi vedremo quanto è il CUD. Vediamo quanto è il CUD, così lo stabiliamo. Te lo dice uno che paga il 50%, un po' più del 50%. Silenzio, secondo. Io pago un po' più del 50% di tasse del mio reddito in Italia. Quindi sarò ben lieto di vedere il CUD di Sinner, e capire se lui guadagna 2 milioni di euro l'anno, ma non credo, ne guadagna forse 10 solo con la pubblicità di qualche Pandoro.
2: Ne guadagna ben di più,
11: 2 milioni di euro l'anno,
2: ne guadagna
11: la flat tax che si è messa, la farò come Meg Ryan in quel capolavoro di film in cui la signora simula l'orgasmo e c'è un affianco che dice voglio lo stesso anche io, se paga il 50% sono d'accordo con te, se non paga, come non paga il 50%, vediamo il suo CUD e capiamo quanto è paracula la mossa di Montecarlo.
2: Paga il giusto, paga esattamente quello che deve pagare.
11: Io pago
2: secondo
11: il 50%,
2: lei.
11: Paga il 50%.
2: Credo che noi paghiamo di più del 50%, Luca. Io pago il 60%.
11: Gli autonomi in Italia sopra i 100.000 euro pagano il 50%. Quindi se Sinner paga il 50%, la tua stracazzolata, la tua supercazzolata da avvocato dei rei è stata proprio sprecata male.
2: No, Luca, no, non è così. Le tasse si pagano secondo legge.
11: Comunque
2: dire
11: io
2: che
11: vorrei
2: Sinner
11: te
2: non
11: come
2: paga
11: avvocato,
2: le tasse in Italia.
11: Ma se fossi un evasore vorrei essere difeso bene come...
2: Ma non c'è l'evasore, cioè è inutile che tu metta questa piazzettina. Se fossi un evasore, Sinner non è un evasore. Sinner
11: un elusore.
2: Paga le tasse.
11: Un elusore.
2: Ma non è vero, il punto è che questo non è vero, perché non elude nessuna tassa, le paga.
11: Ci siamo inventati.
2: Tra l'altro ti dirò di più, le paga anche in giro, le paga in giro. Magari tu non sei d'accordo con la flat tax, di questo possiamo discutere, ma le leggi sono leggi. Che ci sono, non lo è, e dire una cosa di questo genere secondo me è ampiamente diffamatorio nei confronti di una persona che di soldi ne ha guadagnato molti e moltissimi, secondo me tutti assolutamente meritati, ma le tasse le paga non solo in Italia, le paga in Italia, a Monte Carlo e anche in giro per il mondo, perché ogni volta che vince un premio da una parte paga le tasse da quelle parti lì e dunque tasse ne paga e ne paga anche molte, come è giusto che sia, nessuno sta dicendo che è bravo perché paga le tasse, però dirgli che è un evasore o un elusore è una notizia semplicemente falsa. Però possiamo
11: secondo me non
2: questa.
11: Paga le tasse quanto le paghiamo io e te. Se a te questo sembra bello, ottimo.
2: A me,
11: chiamalo
2: a me sembra
11: come vuoi,
2: uno...
11: chiamalo Pippo questo fenomeno. Però non paga
2: se
11: le
2: per
11: tasse
2: te è uguale dire uno Pippo o evasore.
11: Le paghiamo io e te se paga 1 milione di tasse, perché per lui è uno spicciolo rispetto al suo reddito.
2: Apprezzate il campione e lasciate perdere l'invidia, che non è mai una buona compagnia.
11: No, non
2: compagnia
11: c'è nessuna invidia
2: degli uomini,
11: equità,
2: da poco.
11: Equità sì, di tributo, chiamiamola.
2: No, più equità la chiamerei Equitalia. E comunque siamo arrivati all'ora.
11: Equitalia di tributo. Giornale lungo e la rotonda incombe. Viva Giuliano! Equitalia Bardi, a fra poco.
3: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
4: Attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
23: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
24: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwick, la forza della comunicazione global.
25: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
26: Ci sta.
25: Su una grande nave.
26: Ci sta.
25: A un prezzo piccolo.
26: Ci sta anche quello.
27: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario. La cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese è sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di Luna Blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 8:03.
8: Giornale Radio News.
9: Una buona giornata da Barbara Salandri. Seconda notte in carcere per Salim El Kudr, il 31enne che sabato pomeriggio si è lanciato a folle velocità con la sua auto nel centro di Modena, investendo alcuni passanti e seminando terrore. 8 i feriti, 4 in condizioni molto gravi. Oggi l'udienza per la convalida del fermo, è accusato di strage e lesioni aggravate. Ieri il presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni in visita a Modena, mentre migliaia di persone si sono ritrovate in Piazza Grande unite contro chi semina odio. Il servizio è di Barbara Beghelli.
10: In seguito alla tragedia avvenuta sabato in centro a Modena e che ha visto un 31enne di origini marocchine con problemi psichiatrici investire a folle velocità 14 pedoni, la situazione rimane grave per 4 di loro. I coniugi 55enni ricoverati al Maggiore di Bologna sono in rianimazione, la donna in pericolo di vita. Si trovano invece ricoverate all'ospedale Baggiovara una donna di 69 anni e una 53enne sottoposta a plurimi interventi chirurgici, le cui condizioni permangono critiche. L'attentatore è stato fermato grazie all'intervento di alcuni uomini, primo fra tutti Luca Signorelli, cittadino eroe, ma anche di padre e figlio egiziani. El Kudr, subito arrestato, è indagato per strage e lesioni aggravate. Visita ai feriti del capo di Stato Mattarella e della presidente del Consiglio Meloni, che hanno ringraziato medici e personale sanitario.
9: Proseguono le indagini per far luce sulle cause della tragedia. Al termine di un vertice in prefettura, il ministro dell'Interno Piantedosi ha escluso la pista del terrorismo. Sentiamo.
13: È evidente che se noi avessimo preso consapevolezza che per la prima volta insomma c'era sfuggito qualcosa nel sistema di prevenzione antiterrorismo, in qualche modo ce ne saremmo preoccupati un po' di più. Questo al momento, poi chiaramente gli inquirenti faranno dei loro ulteriori accertamenti, però sembra il fatto che sia collocabile soprattutto con una situazione di disagio psichiatrico.
9: L'Italia chiede una deroga al patto di stabilità anche per l'energia, come è stata autorizzata per la spesa per la difesa. La richiesta è stata avanzata in una lettera dalla premier Giorgia Meloni alla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che però risponde negativamente. La posizione della UE non cambia, afferma, ma seguiremo l'evoluzione. L'Iran accetti l'accordo o sparirà. Nuove minacce da Trump, che ieri ha incontrato in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per valutare le prossime mosse contro Teheran. Tra i presenti il vicepresidente USA Vance, il segretario di Stato Rubio, il direttore della CIA e l'inviato speciale Witkoff. Il capo della Casa Bianca ha sentito anche al telefono il premier israeliano Netanyahu, che avrebbe garantito l'appoggio di Tel Aviv per una nuova offensiva contro l'Iran, che reagisce annunciando l'imposizione di tassi ai colossi del web che fanno passare i cavi sottomarini nello stretto di Hormuz. La tragedia alle Maldive, in cui hanno perso la vita 5 sub italiani mentre erano impegnati in un'immersione a 60 metri di profondità. Recuperato un solo corpo, quello del capobarca Gianluca Benedetti, nelle prossime ore riprenderanno le ricerche degli altri 4 dispersi. In azione il team di esperti giunti dalla Finlandia, che faranno prima una ricognizione. Sciopero generale nazionale di 24 ore oggi in tutti i servizi pubblici e privati, proclamato da USB e altre sigle autonome. La protesta per i salari erosi dal caro vita in difesa del welfare. Sentiamo Laura Supino.
26: Scuola, sanità e soprattutto trasporti, sia nazionali che locali, a rischio oggi tutti i settori dei servizi pubblici e privati, ad eccezione del comparto aereo, per l'agitazione di 24 ore proclamata da USB e altre sigle. Nel settore ferroviario lo sciopero è scattato già da ieri sera alle 21 e terminerà alla stessa ora di questa sera. Garantite alcune tratte a lunga e media percorrenza, le compagnie invitano i viaggiatori ad informarsi prima di recarsi in stazione. Per il trasporto regionale sono assicurati i servizi essenziali dalle 6 alle 9 e poi dalle 18 alle 21. Fasce di garanzia previste anche per il trasporto pubblico locale con orari che variano da città e città. Nelle scuole possibili ripercussioni sull'attività didattica e sull'orario delle lezioni. Nella sanità garantite le prestazioni urgenti alla base della mobilitazione, spiega USB, non solo la richiesta di aumenti salariali ma anche la protesta per il caro vita, il riarmo e le spese militari che stanno erodendo, dicono, welfare e diritti.
9: Ora lo sport. Yannick Sinner manda in estasi il Foro Italico conquistando gli internazionali d'Italia 50 anni dopo Adriano Panatta. Il numero uno del mondo domina in finale il norvegese Ruud ricevendo la coppa, visibilmente emozionato, dalle mani del presidente Mattarella. Il servizio è di Jenny De Gaetano.
12: Yannick Sinner abbraccia stretto stretto il trofeo che nel 1976 alzò sotto il cielo di Roma Adriano Panatta. Lì accanto, splendido 75enne, un sorriso che racconta la storia del tennis senza parlare. Come quello di Sergio Mattarella che alle spalle invece guarda il numero uno del mondo come fosse il nipote prediletto, d'improvviso disarmato dalle emozioni.
14: Un grandissimo onore essere qua sul palco con Adriano. Signor Presidente, sono sempre molto emozionato. Quando c'è il signor Mattarella, però ecco.
12: Abbiamo raccontato il dopo dell'impresa, l'ennesima di Yannick Sinner che restituisce il tricolore al Foro Italico dopo mezzo secolo. Il numero uno del mondo in finale domina Casper Ruud. Un doppio 6-4 per la verità, senza vie di fuga per il pur bravo norvegese. Così Sinner è il secondo a completare tutta la collezione dei 9 Masters 1000 dopo Nole Djokovic. E ora sotto con il Roland Garros, l'unico slam ancora da portare a San Candido.
9: Serie A, Inter festa scudetto a Milano per 300.000 tifosi nerazzurri. Per il resto, a 90 minuti dal termine, disastro Juventus, KO in casa con la Fiorentina. Serve un miracolo per la Champions, obiettivo raggiunto dal Napoli, vicino per Milan e Roma che vincono contro Genoa e Lazio. Salvezza raggiunta per il Cagliari, ancora in lotta Lecce e Cremonese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
15: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
16: Bernie Sanders, 84 anni, il leader dell'area radicale dei democratici americani, è in Italia per presentare il suo libro contro le autocrazie e gli oligarchi come Donald Trump. È certamente il protagonista del movimento No Kings che dall'estate 2025 ha portato decine di milioni di persone in piazza, in gran parte giovani. Dalle sue intuizioni e da quelle dei parlamentari a lui vicini come Alexandria Ocasio-Cortez sono nate le vittorie dei candidati democratici radicali a New York con Zoran Mandani, le dure proteste di Minneapolis contro gli agenti di ICE responsabili della morte di due cittadini americani. Sanders è apparso a Che tempo che fa da Fabio Fazio, si è recato al Salone del Libro di Torino, ha incontrato Schlein, ma a parte qualche raro caso la visita di Sanders nel nostro paese è stata poco analizzata, eppure Sanders di cose da dire ne aveva, e molte. Il ragionamento di Sanders parte da una constatazione: la politica deve tornare ad occuparsi della realtà, le nuove generazioni stanno peggio delle precedenti, il 60% degli americani vive alla giornata, fatica a mettere il cibo in tavola e a pagarsi le cure sanitarie, eppure si parla sempre degli Stati Uniti come di un paese ricco. Per Sanders, Trump è un presidente pericoloso. Con Netanyahu ha iniziato una guerra incostituzionale, illegale, distruttiva, proprio come ha fatto Putin in Ucraina, dove il diritto internazionale non conta più nulla. E allora quali possono essere le soluzioni? Unire le persone intorno a progetti di solidarietà e empatia verso il prossimo, difendere soprattutto i diritti dei lavoratori. Secondo Sanders, Trump è impopolare, giù nei sondaggi, ma resta ancora più popolare di molti democratici al Congresso. Manca, insomma, un'opposizione efficace.
15: Giornale Radio. La radio libera di informare. L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. L'attimo fuggente.
0: il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
1: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
17: La differenza tra noi e lui e quelli come lui, ossia tra noi rispettosi del prossimo, dei diritti e della libertà, e loro fascisti nell'animo come Jonathan, è che noi, fino a che ci saremo, permetteremo a tutti di esprimere le proprie opinioni. Sta a chi ascolta contestualizzarle e prenderle per quelle che sono. Quando un pagliaccio blatera, si sorride, si ride, si fa spallucce e si va avanti. Lui è un pagliaccio, lasciamolo.
18: Buongiorno Giornale Radio, Cristina da Roma. Stavo sentendo l'audio di Renato. Io pure certe volte mi viene da dire, ma come fa a parlare sto coglione? E sono una di quelle che quando sento appunto il gallinaccio o abbasso la radio perché non voglio proprio sentire. Però vi ripeto, come ho detto altre volte, se lo ignorate non fate un sordo di danno, capito? Perché così comunque date modo nel bene o nel male che diventi un personaggio, uno dei comunque di cui se ne parla tutto là. Addirittura Fabrizietto da Milano, che sto un po' dei giorni che parla, diciamo, con lui, risponde a lui, per favore, regà, lasciate la gente così infame, perché poi è cattiveria proprio quella gli esce da bocca, lasciato perdere, cioè ignoratelo completamente. Ciao a tutti, Cristina da Roma.
19: Buongiorno, Lorenzo d'Altopascio, filosofo che sa di non sapere quasi niente. Volevo dire ai censori che dicono che bisogna non far parlare quello o non mandare in onda il messaggio di quell'altro, che io mi pongo da liberale dalla parte invece di coloro che pensano che nella moltitudine delle opinioni quelle che hanno più fondamento dovrebbero emergere. E quindi ricordo John Stuart Mill, un filosofo a me caro, liberale, che diceva che conoscendo le opinioni di tutti possiamo appunto avere una visione più chiara, e che anche in quelle sbagliate c'è una porzione, un frammento di verità, e che chi vuole censurare gli altri si arroga diciamo il diritto di farlo proprio da una posizione di infallibilità. Quindi viva le opinioni di tutti, purché siano possibilmente educate e non incitano alla violenza.

0: E rieccoci, siamo tornati alle 8:15. Professor Luca Telese dalla
1: c'è
0: cattedra.
1: C'è un signore che mi scrive su X dicendo che noi individuiamo, forse probabilmente io, delle attenuanti. Qui vorrei veramente rispondere all'imbecillità con molta chiarezza.
0: Scusa?
1: Se uno fa una strage e compie una strage,
0: di Modena.
1: Non è che
0: perché
1: ci sono
0: tu lo sai
1: attenuanti.
0: E noi no.
1: Ci sono spiegazioni, quindi la domanda è: se Matteo Salvini per i suoi fini politici si inventa di dire che quello è un islamizzato e non lo è, questa è una menzogna, non è che le nostre sono attenuanti, e quindi combatterò fino alla fine su queste menzogne. Soprattutto non ci guadagno niente se fosse un islamizzato ad aver compiuto una strage. Dovremmo preoccuparci per un pericolo terrorismo, e io spero di non dover affrontare il terrorismo, ma se fosse lo affronteremmo. Mentre invece se è stata una persona con gravi problemi di depressione, malato di mente, questo è sempre uno stragista, ma il movente non è quello politico religioso. È chiara la lezione di italiano? Grazie.
0: Beh, allora, visto che sei in vena di lezioncine, aggiungiamone un'altra: che se è vero, come è vero quello che tu hai detto, è anche vero che si può dare al governo, qualunque esso sia, e al governo Meloni in questo caso, la responsabilità di questo fatto, come invece titola un noto quotidiano eversivo italiano che dice 2 milioni di psicopatici in giro, il governo taglia sulle terapie. Come se questo fosse il problema che ha portato alla strage di Modena, ma sono, come dire, gli opposti estremismi che non lasciano respirare questo paese, e meno male che cerchiamo di affrancarci. Però ci sono altri problemi sanitari molto gravi, oltre che problemi politici, che vengono da altre parti del mondo, e abbiamo cominciato a capire negli ultimi 6 anni che anche i problemi sanitari di altre parti del mondo sono importanti, perché si possono riverberare sulla nostra vita quotidiana. Allora, devi sapere, Luca, che ci sono già 88 morti per una nuova epidemia di Ebola in Congo, 440 sono i casi che sono sospetti. Non si tratta di una pandemia o di un allarme, però è una notizia che bisogna dare, e noi approfittiamo del fatto che sia appena tornato da quelle parti uno dei nostri più brillanti amici e dei più brillanti reporter dai teatri di crisi e di guerra che noi conosciamo, perché c'è Daniele Piervincenzi. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, cosa sta succedendo in Congo?
1: Buongiorno Daniele.
2: Buongiorno, buongiorno. In Congo devo dire che, come sempre, è come una specie di focolaio dal quale poi partono e si diramano diverse, anche tutto sommato, infezioni, virus, perché al di là dell'Ebola ci sono anche degli interessi che gravitano intorno al Congo, che mai come adesso, forse ai tempi dell'avorio durante la colonizzazione belga, perché in Congo si stanno affacciando un po' tutte le superpotenze per attingere, soprattutto nell'est, per attingere a queste risorse. E l'instabilità, la povertà che questa predazione causa, sostanzialmente ha impoverito talmente tanto quel settore, quella parte, quel quadrante del Congo, che da lì vengono tutte le grandi infezioni, l'Ebola. Ogni 6 mesi, ogni 8 mesi circa c'è un focolaio dell'Ebola sempre in quella zona, e una serie di altre malattie collegate di cui non si ha nessuna contezza, che non si riescono a mappare, ma questo ce lo dice Medici Senza Frontiere, insomma, di tutto il personale internazionale che va lì e che da almeno 30 anni cerca di almeno contenere queste infezioni che ci sono. E lì dal Congo poi si diramano, perché poi c'è quello che è anche un po' affascinante, è che la popolazione si sposta a piedi, e con queste piccole migrazioni all'interno della giungla, nelle vecchie piste, che sono i vecchi sentieri, le vecchie strade che collegano i villaggi interni, si diffondono queste infezioni, si diffondono queste malattie, e quindi è difficilissimo non solo raggiungerle, ma anche venirne a conoscenza.
0: E anche intervenire per curarli. Senti Daniele, negli ultimi mesi l'Africa è tornata centrale anche negli equilibri della geopolitica, adesso molto greggio cominciamo ad averlo, ad importarlo dall'Africa, e ci siamo resi conto che le superpotenze da qualche anno già si sono spostate in Africa in una specie di nuovo colonialismo energetico e delle materie prime.
2: Sì, e questo purtroppo è il motivo del nostro viaggio, non l'unico, ma sicuramente uno dei motivi per cui siamo stati in Congo questi 30 giorni, questi 25 giorni. Adesso la nuova grande ricchezza, il nuovo petrolio lì si chiama tantalio, niobio e le altre minerali rari. E chi si attinge? Soprattutto all'industria della difesa, mentre prima erano le big tech che in qualche modo approfittavano del contrabbando dei minerali dal Congo al Ruanda. Come Tesla o come Apple, che è stata anche condannata, adesso invece l'industria della difesa ha disperatamente bisogno di questi minerali, e prenderli in Congo ha un doppio beneficio. Innanzitutto si può comprare questi materiali a pochissimi soldi, cioè non hanno un vero prezzo di mercato, perché le miniere sono artigianali, cioè si scava con le mani nel fango, e quindi si riesce, la filiera è oscura. E il secondo vantaggio è che è di contrabbando, e quindi si riesce a far passare nei canali celati, quindi nei canali quelli dei grandi mercanti occulti di minerali e non solo, tantissime quantità di niobio.

0: della difesa israeliana, addirittura Israele ha il ministro delle miniere in Ruanda, è israeliano, si chiama Isaac Fisher, e quindi Israele si approvvigiona lì ormai da quasi 10 anni. I russi si approvvigionavano di niobio nella miniera di Ruesh e nei dintorni dell'est, così come gli americani adesso hanno messo gli occhi sulla grande miniera di Rubaia, l'80% di coltan, giacimento che vale 80% di coltan al mondo.
1: Ma quindi, la domanda che ti faccio, non esiste nessun movimento politico, non esiste nessuna opinione pubblica, non esiste un movimento, chiamiamolo così, anti-neocoloniale che si opponga a questa forma di sfruttamento?
0: Drammaticamente no, mentre prima le milizie armate almeno sbandieravano una lotta per la libertà, o almeno cioè, dichiaravano di combattere contro i colonialisti per riprendersi un pezzo del paese, adesso è caduto anche questo velo di ipocrisia, è caduto. Loro non lo dichiarano neanche più. Anche le milizie armate hanno un solo obiettivo, quello di avere il controllo delle miniere. Chi ha il controllo delle miniere dell'est del Congo controlla il paese, e questo è quello che sta facendo M23, che è questa milizia filo-ruandese che ormai si è stabilmente insediata nell'est ed è uno stato nello stato, con una sua intelligence, una sua amministrazione, un suo esercito, e controlla le miniere.
2: Daniele, livello, immagino che se non ci guadagna la popolazione che vive nelle condizioni di povertà che ci hai un po' accennato e raccontato, e non ci sono movimenti politici come ti chiedeva Luca, ci sarà qualcuno del luogo che evidentemente sta facendo affari d'oro.
0: Sì, ci sono questi signori della guerra, ma veramente degni dei romanzi del secolo scorso. Per esempio c'è questo principe belga, si chiama Philippe de Mérode, quindi un cognome importante che affonda le radici nella storia, che ha un esercito privato, cioè formalmente lui è il capo dei ranger del parco del Virunga, che protegge la flora e la fauna locale, compresi i gorilla di montagna. Ma poi se tu vai a scavare chi sono realmente questi ranger, non so certo i guardiabosco. Sono un esercito di 800 militari ben armato, d'élite, con aviazione, artiglieria e mezzi corazzati, che opera come una forza.
1: Mezzi corazzati per proteggere la fauna.
0: Esatto. Addirittura al centro del parco, di questo parco immenso alle pendici del grande vulcano Nyiragongo, hanno fatto una farm di bitcoin. Cioè all'interno del parco loro proteggono un grande compound dove si minano bitcoin, e lo fanno perché grazie alle sovvenzioni europee, che noi diamo centinaia di milioni per proteggere i gorilla di montagna, loro hanno costruito delle centrali idroelettriche nel parco. E questo Philippe de Mérode è, immaginati, cioè un principe belga vestito con i pantaloncini, il bastone e il basco verde, con dietro questo esercito di 800 militari che sfilano per le strade di fango del Congo. È un luogo da signori della guerra. Ci sono, cioè, Corneille Nangaa è ormai il capo dell'M23, quindi il presidente di questa parte dell'est del Congo, non dichiarato, non ufficiale, ma poi è il vero padrone dell'est del Congo, che gira con lo scettro, uno scettro di legno intagliato di fronte al quale la gente si prostra. Ovviamente lui ha
2: un meraviglioso
0: doppio petto di taglio inglese, però gira con lo scettro, quindi questo è il mondo al contrario del Congo, dove tutti vanno a fare razzia, come del resto è sempre stato.
2: Senti Daniele, invece, connessioni tra quello che sta accadendo in Congo che ci stai raccontando e in Africa, con le due guerre che ci stanno infiammando e che stanno attirando la nostra attenzione quotidianamente, Iran da una parte e Ucraina dall'altra, due scenari che tu conosci molto bene peraltro.
0: Sì, lì ovviamente adesso immaginati i droni dentro hanno la componentistica Nvidia, che è una delle più grandi multinazionali, adesso forse quella dal valore di un trilione di dollari, e quindi anche in Ucraina stanno cercando forti alternative di approvvigionamento per produrre così tanti droni. La verità è che il prezzo dei nostri smartphone sarà dato dalla quantità di tantalio che ci sarà dentro da qui a poco, ma questo insomma è noto. E gli ucraini stanno giocando anche un'altra partita in Africa.

0: sappiamo che i russi con gli Africa Corps stanno cercando di presidiare, l'abbiamo visto in Mali, dove sono stati in alcuni casi anche travolti dai separatisti della Zawad, quindi dalle milizie locali, però i russi e gli ucraini si combattono anche in Russia, si combattono su diversi fronti, una guerra clandestina, molto spesso legata solo allo spionaggio.
1: Però anche in Africa. Presenti.
0: Anche in Africa, sia in Nord Africa, West Africa, ma anche in quella parte dell'Africa che, come sappiamo, è quella più interessante dal punto di vista delle risorse. E questo si riflette ovviamente anche sul Medio Oriente, perché Israele in quella parte dell'Africa ha grandissimi interessi, sia un collegamento diretto e un link diretto con il Ruanda e con il presidente Kagame, che, come ripeto, ha all'interno del suo governo alcuni israeliani bianchi, che è già questo particolare, no? Che sono ministri del governo ruandese, che quindi mantengono questo link industriale quantomeno fra loro. E poi c'è il Congo, dove ci sono questi, per esempio la più grande banca dell'est del Congo è di proprietà di un israeliano, che però ha un triplice passaporto, israeliano, belga e anche italiano, ahimè. E quindi ci sono una serie di interessi, ed è effettivamente, insomma, non sorprende che il nostro ambasciatore Luca Attanasio ormai 5 anni fa sia stato ucciso in quei luoghi oscuri, dove, insomma, nel cuore di tenebra del Congo, dove la verità è molto difficile che emerga e dove i mandanti e il grande gioco della geopolitica internazionale è di casa.
2: Scenari davvero molto molto affascinanti, molto complessi, e capisco perché sei rimasto un mese a cominciare a mettere il naso e a comprendere come vadano le cose in Congo. Torneremo a chiamarti di sicuro. Grazie ancora, Daniele.
0: Grazie a voi,
1: Daniele. Ciao, buongiorno, buon lavoro. E purtroppo dobbiamo fermarci, perché qui il tempo vola. La qualità di informazione per minuto secondo che produciamo, caro Giuliano, forse anche grazie alle tue lunghe preparazioni della mattina, è potentissima.
2: Altissima. E adesso puoi approfittarne in questi pochi minuti di pubblicità, andare a prenderti anche tu uno scettro come il signore del Congo. So che la prospettiva ha esaltato la tua fantasia. Intanto torniamo subito.
1: Bene.
3: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 1111 622.
4: Attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Il Giro d'Italia fa tappa a teatro con Conad. Il 24 maggio ti aspettiamo al Teatro San Babila di Milano per parlare di benessere con Paolo Crepè e divertirci con Raul Cremona. Riserva il tuo posto gratuitamente su giro.conad.it.
8: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
12: La
5: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Sono le 8 e 33 minuti.
13: Guidare informati.
14: Nuovo aggiornamento sul traffico su Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Ancora grosse difficoltà sud di Roma, in A1, dove a causa di un incidente ci sono circa 10 km di code in aumento tra Ceprano e Frosinone verso Milano. Si sono formate inoltre code in uscita consigliata a Ceprano provenendo da Napoli. A Napoli per un incidente circa 4 km di code sulla statale 7 bis asse di supporto tra Carinaro e Caivano verso Nola. Per lavori poi code sull'asse mediano tra Versa Melito e Arzano verso Acerra, lunghe code inoltre in tangenziale tra Fuorigrotta e Corso Malta verso l'aeroporto. Verso Roma da sud code sulla via Appia da Ciampino alle Capannelle, sulla Pontina tratti da Ardea a Castel Romano, code inoltre sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, sulla Salaria da Roma Urbe verso il centro, in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est. A seguire code in tangenziale est da Nomentana ai Parioli verso lo stadio, code anche sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni, in A13 rallentamenti e code a tratti tra Ferrara Sud e Altedo verso Bologna, in A1 per un incidente circa 3 km di code tra Fiorenzuola e Fidenza verso Napoli, in A4 code tra Dalmine e Terezzo verso Torino, code anche tra Milano Est e Cinisello verso Torino e tra Pero e Cormano verso Trieste, verso Milano da Nord code sulla Milano Meda da Cesano Maderno a Palazzolo, ci sono inoltre code in tangenziale Ovest da Roa Settimo verso la 1, in Nord da Monza verso Sesto e in Est da Cologno Est a Via Padova verso Bologna. In A8 verso Milano code per un incidente tra Busto Arsizio e Castellanza. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
15: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
16: Sentiamo, qual è il vostro perché? Perché vi siete alzati stamattina? Perché avete mangiato quella cosa? Perché vi siete vestiti in quel modo? Perché siete venuti qui? Siamo qui per un contatto.
17: Buongiorno. Telese, ma perché non dire quello che è stato ieri? Questa persona qui, o italiana o che non è italiana, ha fatto una strage. Non capisco perché nascondere, perché difendere. Solo perché ha origini straniere e non dici da dove arrivano le sue origini? Hai paura di dirlo, ti vergogni? Perché non fai il giornalista fino in fondo? E poi accusare Sinner di essere un evasore, qui l'hai fatta grossa, l'hai fatta fuori dal vaso, non ti puoi permettere di dire certe cose, perché poi comunque voi siete le stesse persone, oltre a dire di accusare le persone che non pagano le tasse, voi siete i primi che se c'è l'occasione di non pagarle o di pagarle meno, lo fate. Ecco, siete piazzati così voi.
18: Ragazzi, buongiorno, io vi seguo sempre da Cosenza, vi stimo molto per il lavoro che fate, però in materia di tasse e fisco fate un casino che non finisce mai. La flat tax per i super redditi dov'è? Non esiste in natura. E, Luca, parli di CUD invece ti riferisci alla dichiarazione dei redditi, il CUD è quello che le lasciano i datori di lavoro e i dipendenti, non c'entra niente. E il Sinner, anche se è un argomento che non è che mi prenda molto, dove paga le tasse Sinner, è un grande campione, è un talento assoluto, quindi per me le può pagare dove vuole, però è residente a Monaco e residente in Italia, come fa a pagare le tasse da una parte o dall'altra? Cioè non riesco a capire, forse produce dei redditi in Italia di diverso tipo, ha degli immobili locati e forse paga le tasse in Italia, perché altrimenti le tasse sui suoi guadagni sportivi li paga nel paese in cui è residente. Quindi secondo me, prima di lasciarsi andare a dichiarazioni di qualsiasi tipo, bisognerebbe capirne un po' di più. E lo dico da fiscalista. Una buona giornata.
19: Buondì. Ogni volta che sento parlare Giuseppe Conte, la mente va sempre al solito concetto, cioè è un profluvio di banalità, dette in linguaggio appropriato da una persona che si presenta bene, sempre, sempre impeccabilmente a modino, con la pochette alla giacca quando ce l'ha. Però è sempre solo un profluvio di banalità. Lui è quel Giuseppe che ricevette i 007 americani, in quanto, non avendo dato le deleghe ai servizi, era lui il titolare di questa importantissima funzione, di cui non si è saputo nulla di quell'incontro, no? Giusto così per dire, in qualche modo, la sudditanza dell'attuale presidente del Consiglio agli Stati Uniti d'America, ma sono cose che comunque si dimenticano in fretta e niente, però diciamo, ha il suo stile. MDR.
1: Allora, rieccoci per spiegare ancora una volta che noi non nascondiamo proprio nulla, io non nascondo proprio nulla. Adesso sturare il cerume dell'orecchio per ascoltare bene. Non si nasconde nulla di questa strage, men che meno che sia un crimine. Ciò che invece deve essere combattuto è la distorsione. Ma dico, lo dice Tajani, lo dice Piantedosi, la distorsione in malafede di Salvini, che dice: adesso sospendiamo a tutti quelli che ce l'hanno il permesso di soggiorno. Se l'attentatore non è uno col permesso di soggiorno, ma è uno nato in Italia, che è italiano, che senso ha? Cosa c'entra chi ha il permesso di soggiorno? E soprattutto, non ci sono attenuanti, ci sono moventi. Capire se un atto di terrorismo vuol dire prepararsi a un certo tipo di minaccia. Capire se non è un atto di terrorismo, ma il crimine di una persona che si è mossa per motivi tipo la depressione, vuol dire prepararsi a un altro tipo di problema. Quindi il primo, cioè se fosse una strage dettata da un movente politico religioso, creerebbe veramente un'angoscia molto grande, perché la prima volta che accade sarebbe la prima volta che accade sul territorio italiano. Ma siccome così non è, secondo quanto mi dice il ministro dell'interno del partito che è della Meloni, che fu di Salvini, io mi sento abbastanza tranquillo. Chiaro, c'è bisogno di altro? Cud ovviamente era una battuta. Ovvio che non paghi nessuna flat tax, sì, nel se ci spiegate come mai.
2: Ma questo ve lo spiego subito io, e anche molto velocemente.
1: Qual è il vantaggio che ha da prendere la residenza all'estero? Io sono veramente molto contento. Quello è un po' confuso, il Guidabardi.
2: No, con la confusione è sempre di chi non conosce. Allora, su questo una precisione molto veloce, perché non voglio essere noioso. Sinner guadagna tanto, le tasse le paga a Monte Carlo per quanto sta a Monte Carlo, in Italia per quel che fa in Italia, nel Principato, dove hanno sede le sue società, quelle che seguono i suoi diritti d'immagine, vengono tassate e lì paga le tasse. E Sinner, nei periodi in cui risiede a Monaco, chiaramente spende a Monaco e versa l'IVA nelle casse del Principato. I premi però che vince giocando a tennis sugli immobili che possiede in quantità cospicua, ad esempio a Milano, gli consentono di pagare tasse molto alte in Italia o alla fonte, come succede ad esempio quando ha vinto Wimbledon, dove il 45% lo ha lasciato al fisco inglese. Quando si tratta di personalità che hanno una carriera internazionale, l'imposizione fiscale non è quella mediocre di un commercialista di provincia, è per l'appunto un'imposizione internazionale che segue le regole che rispettano molto bene e che mi piacerebbe rispettassero tutti quanti. A cominciare da chi ci chiama anche dopo averle studiate. Però noi ci occupiamo di cose più importanti, caro Luca.
1: No, però qua va detto, ma chiunque possegga una casa all'estero paga le imposte sulla residenza che sono territoriali in quel paese. Quindi ripetiamo ancora una volta che Sinner ha la fortuna di non pagare le imposte nel suo reddito sul Principato di, nel Principato di Monaco. C'è un principio di residenza zero che lo porta ad avere un regime di favore rispetto all'Italia. Legittimamente, dico,
2: non è,
1: quindi
2: di favore,
1: non è un evasore,
2: questo,
1: come diceva il messaggio, è un elusore. Legittimamente si sposta in un posto dove può pagare meno le tasse, ma non le paga nel suo paese. Tutto qua, semplice, chiaro, dritto.
2: È molto dritto, non è, perché anche se questo fosse la questione che, ripeto, riguarda la convenienza, basterebbe pensare che la nuova norma per il ritorno dei ricchi cosiddette, che porta una flat tax di cui il nostro ascoltatore non è a conoscenza, consentirebbe a Sinner di poterle pagare in Italia alla stessa quota. Quindi evidentemente non è quello il motivo che lo spinge fuori, ma non diventiamo troppo noiosi. Ti dicevo, parliamo di questioni importanti, perché contemporaneamente tra Aquisgrana, dove Mario Draghi ha ricevuto il premio Carlo Magno, e Pula, vicino Cagliari, dove c'è stato un importante convegno in cui è intervenuto il premio Nobel dell'economia Stiglitz, si parla nuovamente della centralità dell'Europa e della centralità economica dell'Europa, o meglio della centralità anche politica che l'Europa deve ottenere e guadagnarsi. Ne parliamo con il professor Rosario Cerra, che è fondatore e presidente del Centro dell'Economia Digitale, un think tank specializzato sui temi dell'economia, delle strategie e delle politiche dell'innovazione, e professore della Lewis Business School. Buongiorno e benvenuto, professor Cerra.
20: Grazie, buongiorno a voi, grazie dell'invito.
2: Allora, argomento, come ha sentito, molto vasto, lei se ne è occupato anche in questi giorni. Veniamo direttamente alla ricetta. Che cosa dovrebbe fare l'Europa? Cosa ci hanno consigliato Draghi da una parte e Stiglitz dall'altra?
20: Innanzitutto prendere atto della situazione in cui tutte e due hanno descritto con molta chiarezza, come diceva giustamente, a distanza di spazio, ma uniti nella concezione di dire all'Europa sei sola. Prendiamo atto di essere soli. Stiglitz ne dà una interpretazione ovviamente molto legata alla dinamica americana, quindi un attacco frontale a Trump e a tutte le sue politiche. Mario Draghi, devo dire, fa un discorso che probabilmente è il discorso più importante degli ultimi due anni sulla nostra capacità competitiva. E quello che dice sostanzialmente è che noi dobbiamo mettere in moto un sistema di investimento nelle nuove tecnologie, nella capacità di fare innovazione tecnologica, che fino ad oggi non abbiamo messo in moto. Siamo passati dagli 800 miliardi ai 1200 che adesso servono, perché si è innescata anche la questione militare all'interno di questa dinamica. E una cosa importante da dire, cioè noi in questi anni l'Europa ha sempre finanziato sostanzialmente la produzione di innovazione tecnologica. Quello che noi col Centro Economia Digitale diciamo in continuazione è che è un errore strategico. Quello che dobbiamo finanziare invece è la domanda, cioè cercare di portare diffusione all'interno delle imprese e utilizzare questa innovazione tecnologica.
2: Professore, ascolti, negli ultimi mesi e per tutto il 2026 le quattro più grandi aziende statunitensi di informatica hanno dichiarato un piano di investimenti di 700 miliardi di dollari sull'intelligenza artificiale. Sento un po' di silenzio, se mi perdona il paradosso, invece dall'Europa. Se solo quattro nostre aziende investissero 700 miliardi di dollari o di euro, credo che sarebbe già da solo una bella spinta per l'intera economia europea. Siamo fermi sulla questione dell'intelligenza artificiale? Stiamo seguendo invece i miraggi statunitensi? Che succede?
20: Allora, succede che a quei 700 abbiamo risposto con 20 miliardi. Questo è l'investimento che l'Europa ha messo in campo, però dobbiamo essere sinceri, sono modelli completamente diversi. Da una parte ci sono quattro grandi realtà imprenditoriali, l'America la conosciamo, è molto diversa dal modello europeo. Quello che dovremmo fare noi, ripeto, La vera competizione non sarà solo nella generazione dell'intelligenza artificiale, la vera competizione sarà nel suo utilizzo. Questa è una cosa che dobbiamo capire con molta chiarezza. I modelli di intelligenza artificiale sono importanti, ma l'applicazione dei modelli sui verticali industriali conta molto di più. E questa è una gara su cui l'Europa ha tutte le carte per vincere e l'Italia in Europa è sostanzialmente una di quelle messe meglio. Quindi non ci dobbiamo focalizzare sulla generazione dell'intelligenza artificiale che serve, ma la vera battaglia con Cina e Stati Uniti è nella applicazione di questa intelligenza artificiale alle varie filiere. Pensiamo a quello che in Italia abbiamo dal punto di vista di manifattura avanzata, quello che abbiamo sul lato della sanità. Insomma, le carte ce le abbiamo e che non dobbiamo aspettare a applicare questa innovazione tecnologica nelle nostre filiere.
2: Luca,
1: ma mi chiedo, visto che c'è un grande tema di consumi per alimentare i sistemi di intelligenza artificiale, se si arriverà a uno sviluppo pieno e diciamo così diffuso dell'intelligenza artificiale, avremo un surplus energetico di bolletta da pagare?
20: Questo sì, questo è un tema veramente importante. Sono due le dimensioni paradossali di questa cosa. Uno è l'aumento dell'energia, ma c'è anche la scarsezza degli elementi sostanzialmente che servono, quindi i chip e gli hard disk. Di questa cosa ne parla pochissima gente, però guardate che la costruzione dei database negli Stati Uniti sta portando a una disperata ricerca di chip e hard disk in tutto il resto del mondo. Tra un po' questa cosa uscirà fuori, ovvero che c'è veramente una scarsità di questi elementi, e il combinato disposto tra la scarsità di questi elementi e il necessario aumento dell'energia elettrica farà sì che noi potremo parlare di sovranità tecnologica, potremo parlare di qualsiasi discussione e fare qualsiasi database avanzato, ma ritorno alla questione iniziale, la vera sfida sta nell'applicazione di queste tecnologie, non nella loro generazione, non solo nella loro generazione. Quindi l'energia elettrica sì è un tema fondamentale, tra l'altro queste aziende si stanno attrezzando anche per fare energia nucleare e quant'altro, quindi sicuramente l'energia elettrica è importante, però dobbiamo tener conto di un'altra cosa, per esempio, e qui anche qui se ne parla poco. Le grandi nazioni che hanno investito nell'energia pulita sono quelle che hanno avuto un minore impatto dalla crisi, per esempio del Golfo, dalla crisi energetica. Dovremmo accelerare anche quel versante, perché quel versante lì ci porta a essere autonomi sull'energia.
2: Argomenti davvero interessanti e complessi. Grazie professor Cerra per essere stato con noi, ci sentiamo
1: grazie
2: prestissimo.
1: Mille professore,
20: grazie a voi.
1: E adesso
2: senti che arrivano le dolci note che ci portano lì vicino a Saxarubra.
1: Ma io secondo me Sinner dovrebbe andare all'Abaro, perché oltre a Monaco c'è un altro posto dove credo che Alberto Fazzolo abbia imposto, come nel Principato di Monaco, proprio lo zero tax, e credo forse sia il Labaro. Tante persone corrono verso il Labaro perché trovano le stesse condizioni fiscali del Principato di Monaco.
0: Buongiorno, in qualche misura è vero, perché badate che noi siamo l'ultima parte della città di Roma ad avere il biglietto del trenino a 80 centesimi invece che a 1,50 euro. Penso che
1: lo vedi, è chiaro che lì ci si butta Sinner, e quelle erano le condizioni di cui parlava Giuliano, per cui uno sceglie Monaco o il Labaro.
2: Ma uno, un campione di tennis, battute e scherzi a parte, sta meglio ad allenarsi e a giocare a Monaco e a vivere a Monaco, dove ci sono strutture adeguate, dove non c'è la ressa dei giornalisti, dove non ti fermano in ogni nanosecondo, vive giustamente nel luogo
1: a Monaco per gli stranieri la tassa è zero, è una legge del 62 per cui paghi zero tasse, quindi
2: non è zero,
1: penso
2: non
1: che
2: è zero
1: stai
2: tasse.
1: Benino, sì.
2: Non è zero tasse, no, non mi dispiace, in materia di fiscalità per ricchi vi vedo un po' arretrati, meglio se torniamo a parlare di Donbass.
0: Sì, comunque sia come sia c'ha un vantaggio spostare la residenza, nessuno gli vietava di andarsi a allenare lì, però si sposta la residenza è evidente che un tornaconto ce l'abbia avuto, sennò uno non si mette a riempire carte per fare queste trafile.
2: Tornando al Donbass.
0: Bene. Donbass, beh, più che altro Russia, c'è stato un attacco molto molto pesante soprattutto sulla regione di Mosca, uno sciame di droni ucraini molto grosso, da 556 droni, ha colpito la città, cadendo anche un po' a casaccio su aree residenziali, però gli obiettivi importanti li ha presi, ha colpito depositi di carburante, ha colpito ponti, questo sciame di droni, e ha fatto grossi danni, quindi abbiamo 3 morti, decine e decine di feriti, ma soprattutto lo smacco di aver visto la città duramente colpita da parte delle forze
1: ucraine. Attacco più grande, no? Quanti ne sono riusciti a fermare su 500?
0: Ne sono passati 140 circa. Perché poi non
1: si quindi proprio come il burro. Ma sono partiti dal territorio di vicino Mosca, non arrivano dall'Ucraina.
0: Lo stanno ancora ricostruendo, perché appunto abbiamo visto che in altri frangenti, ad esempio quelli su San Pietroburgo, arrivavano dai territori delle Repubbliche Baltiche, quindi erano un po' più difficili da prevedere e intercettare, mentre su Mosca in teoria problemi del genere non ce ne dovevano essere, e quindi l'ipotesi più probabile in questo momento è che siamo partiti dall'interno del territorio russo. E qualcuno mormora che potevano essere i droni che erano stati stoccati proprio sul territorio russo per cercare di attaccare la parata della Vittoria del 9 maggio del passato, non sono stati utilizzati perché c'è stato un accordo in extremis tra Russia e Ucraina per scongiurare questi attacchi, e probabilmente, visto che stavano sul territorio, li hanno utilizzati proprio questo fine settimana nella loro piena potenzialità, e quindi se fossero stati usati sulla parata della Vittoria, beh, probabilmente sarebbero riusciti a impedirla, perché 140 droni che riescono a bucare il sistema di difesa. È vero che in quel giorno magari l'attenzione sarebbe stata un po' più alta e quindi si sarebbero fatti trovare più preparati i russi, ma di sicuro, anche se ne fosse passata qualche decina su una parata sotto gli occhi del mondo, sarebbe stato un disastro politico. Quindi comunque c'è un problema di tenuta della difesa russa, questo è evidente. E comunque
2: è sulla notizia che riporta il Kiev Post del bombardamento su Dnipro e Odessa di stanotte, 20 feriti tra cui anche dei bambini.
0: Sì, ogni volta che c'è un attacco di droni la Russia risponde con attacchi di droni, questa è la spirale della guerra, lo sappiamo bene, e la cosa che fa specie è che comunque questo fine settimana sembrava
2: quindi adesso siamo alla Russia che attacca. La Russia reagisce, diciamo.
0: Beh sì, quando c'è uno sciame di droni, quando c'è un attacco con sciame di droni che non si vedeva da tempo in questa misura da parte ucraina, mentre la Russia l'aveva fatto la settimana scorsa, ricorderanno gli ascoltatori che avevano colpito Odessa in maniera molto dura la settimana scorsa con uno sciame di droni, l'Ucraina non lo faceva da un po' e soprattutto non lo faceva con questa capacità di penetrare da un bel po', c'è una risposta, è ovvio, quindi è una spirale che va disarticolata, anche perché dicevo purtroppo questo sembrava un fine settimana di distensione, c'era stato anche uno scambio di corpi, 528 ucraini erano stati riconsegnati dai russi, e quindi sembrava che ci potesse essere la possibilità di andare a distendere i rapporti, anche perché erano finite poi le esercitazioni in Finlandia della NATO, anche se comunque questa settimana ne iniziano di altre, però sono di natura diversa, quindi sembrava un momento in cui si potesse far calare la tensione, invece assolutamente non c'è stato nulla di tutto questo.
1: Ti volevo chiedere, ma il tema mi sembra che abbia cambiato questo ingresso dei droni così tecnologizzati da parte dell'Ucraina nello scenario di guerra, abbia cambiato i rapporti di forza. Parlavamo di un possibile sfondamento della Russia, Adesso la Russia è attaccata giorno e notte a sciami di droni, attentati, cioè, mi sembra si sia ribaltato, no? L'Ucraina ha cambiato il verso della guerra grazie alle sue tecnologie.
0: Sì, beh, in realtà non sono le sue tecnologie, sono le tecnologie nostre, perché sono le forniture, le maggiori forniture che arrivano dall'Occidente, sia direttamente dall'Unione Europea sia dagli Stati Uniti.
1: No, ma i droni li fanno loro.
0: L'Unione Europea. Ma i droni li assemblano loro, la componentistica è tutta, sono delle fabbriche cacciavite quelle che ci sono in Ucraina, la componentistica è tutta fornita dall'Occidente e proprio oggi ieri c'è stato sul Financial Times l'anteprima che probabilmente in settimana la NATO farà nuove proposte di produzione industriale all'apparato militare industriale europeo e questo dovrebbe essere per andare incontro alle richieste di Trump e qui è evidente che c'è un'accelerazione dal punto di vista della ricerca tecnica, anche se tutto questo fa da sponda poi comunque ad un mutato quadro generale, perché appunto noi eravamo un po' portati a pensare che si andasse verso una fase di distensione del conflitto, invece così non è per niente e ci sono poi delle schizofrenie che sono difficili da decifrare, ad esempio dovevano essere dispiegati questa settimana in Polonia 4.000 soldati statunitensi e Egset all'ultimo momento ha bloccato la loro partenza e tutto questo si inserisce poi in un quadro molto complesso, perché appunto dopo il 9 maggio si pensava che Putin volesse rinunciare ad esempio banalmente a una proiezione su Odessa e invece ha appena varato un decreto in cui semplifica le procedure per la cittadinanza ai cittadini della Transnistria, che ricordiamo sta a 15 km da Odessa, territorio dell'ex Moldavia. Quindi è una situazione molto molto critica in cui a ogni distensione poi corrisponde una nuova inasprirsi dello scontro, quindi non c'è da stare tranquilli e soprattutto non ci sono paradigmi classici con cui riuscire a decifrare gli eventi in questo momento.
2: Senti, ma tu ci credi che Trump vuole bombardare o sta minacciando? Ribombardare
0: l'Iran? No, pochi minuti fa, dopo la telefonata con Bibi Netanyahu di questo fine settimana, ha pubblicato un post il buon Trump in cui si vede tutta una mappa del Medio Oriente coperta da un'enorme bandiera degli Stati Uniti e una serie di frecce concentriche che puntano verso l'Iran. Quindi non è un bel segnale.
1: Siamo arrivati disegnata Bibi. Qui c'è fin troppo evidente che c'è un condizionamento, tant'è vero che qualcuno si chiede ma chi è che fa la politica estera degli Stati Uniti, Netanyahu o Trump?
0: Te la viva.
2: E chissà, certo, sono sempre i perfidi ebrei che sistemano tutto e tutto ordiscono in questo mondo.
1: Ma che c'entra gli ebrei? Gli israeliani?
2: Però viene meglio con gli ebrei, sai? Funziona meglio con il vostro ragionamento, è più aderente.
0: Io confido che gli israeliani si liberino di Netanyahu e di tutta la sua cricca, dei vari Ben-Gvir e Smotrich.
2: Sarebbe bello, ma non, evidentemente non deve aver visto gli sondaggi e i gradimenti dei loro leader negli ultimi giorni, che sono alle stelle. Siamo arrivati, caro Luca, siamo arrivati anche oggi alle 9, dobbiamo cedere la linea anche se noi vorremmo rimanere qui in eterno.
1: Nella tua
2: a
1: infinita imperfezione, Giuliano, riesci a scandire una morale di questa puntata?
2: Guarda, la mia infinita imperfezione non ci sarebbe riuscita, ma il vostro stimolo ci è riuscito subito e mi ha riportato alla mente uno straordinario aforisma del Marchese de Sade che diceva: non è il mio modo di pensare che ha fatto la mia rovina, ma il modo di pensare degli altri.
1: Wow, fantastico! Viva Monte Carlo! Viva Libera! Da ogni esenzione fiscale. Ciao, ci vediamo domani.
2: E viva l'invidia, ciao!
1: Con tutta la banda.
15: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente.
15: L'attimo fuggente.
3: Giornale radio. Vuoi un'energia tutta tua?
4: Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
21: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
22: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di Luna Blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
23: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
24: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale Radio. È informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 9:03.
1: Giornale Radio News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Fissata per oggi l'udienza di convalida del fermo per Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha seminato il terrore in Piano Centro a Modena lanciandosi a folle velocità con la sua auto contro alcuni passanti. 4 di loro sono ancora ricoverati in gravi condizioni, una donna rischia la vita, è accusato di strage e lesioni aggravate. Sono confuso, non sono in grado di parlare, ha detto agli inquirenti durante l'interrogatorio prima di avvalersi della facoltà di non rispondere. Il terrorismo non c'entra, il fatto è collocabile nel disagio psichiatrico, ha chiarito il ministro dell'interno Piantedosi al termine di un vertice in prefettura. L'uomo era già attenzionato per problemi schizoidi di personalità. Ieri visita del presidente della Repubblica Mattarella e della premier Meloni ai feriti negli ospedali. Hanno incontrato anche Luca Signorelli, il cittadino eroe che è riuscito a fermare l'aggressore armato di coltello. Mentre migliaia di persone si sono ritrovate in Piazza Grande, unite per dire no all'odio e per manifestare solidarietà ai feriti. Giorgia Meloni ha scritto a Ursula von der Leyen chiedendo di estendere la clausola di salvaguardia nazionale, oggi applicata alle spese per la difesa, anche agli interventi necessari per affrontare la crisi energetica senza aumentare i margini di scostamento. Alla luce della crisi legata al blocco dello stretto di Hormuz, la Premier chiede a Bruxelles di riconoscere la sicurezza energetica come priorità strategica e che consenta la flessibilità di bilancio per sostenere costi e investimenti. Gelida la risposta della Commissione, la posizione dell'Unione Europea non cambia, dice la presidente von der Leyen, aggiungendo che viene comunque seguita l'evoluzione della situazione. Dai trasporti alla scuola alla sanità, sciopero generale nazionale di 24 ore oggi proclamato dall'Unione Sindacale di Base e da altre sigle autonome. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21 e coinvolge il personale del gruppo FS, Trenitalia e Trenord. Oggi si ferma anche il trasporto locale con orari diversi da città a città. Alla base della protesta le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Dopo 50 anni abbiamo riportato un trofeo molto importante a casa, siamo molto contenti. Non nasconde l'emozione Yannick Sinner che davanti al presidente Mattarella e Adriano Panatta torna a vincere gli internazionali d'Italia di tennis mandando in estasi il foro italico di Roma, sconfitto con un doppio 6-4 il norvegese Casper Ruud. Giornata storica anche per Simone Bolelli e Andrea Vavassori che hanno trionfato nel torneo di doppio maschile, è la prima volta per una coppia interamente italiana. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. Una buona giornata da Barbara Salandri. Fissata per oggi l'udienza di convalida del fermo per Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha seminato il terrore in Piano Centro a Modena lanciandosi a folle velocità con la sua auto contro alcuni passanti. 4 di loro sono ancora ricoverati in gravi condizioni, una donna rischia la vita, è accusato di strage e lesioni aggravate. Sono confuso, non sono in grado di parlare, ha detto agli inquirenti durante l'interrogatorio prima di avvalersi della facoltà di non rispondere. Il terrorismo non c'entra, il fatto è collocabile nel disagio psichiatrico, ha chiarito il ministro dell'interno Piantedosi al termine di un vertice in prefettura. L'uomo era già attenzionato per problemi schizoidi di personalità. Ieri visita del presidente della Repubblica Mattarella e della premier Meloni ai feriti negli ospedali. Hanno incontrato anche Luca Signorelli, il cittadino eroe che è riuscito a fermare l'aggressore armato di coltello. Mentre migliaia di persone si sono ritrovate in Piazza Grande, unite per dire no all'odio e per manifestare solidarietà ai feriti. Giorgia Meloni ha scritto a Ursula von der Leyen chiedendo di estendere la clausola di salvaguardia nazionale, oggi applicata alle spese per la difesa, anche agli interventi necessari per affrontare la crisi energetica senza aumentare i margini di scostamento. Alla luce della crisi legata al blocco dello stretto di Hormuz, la Premier chiede a Bruxelles di riconoscere la sicurezza energetica come priorità strategica e che consenta la flessibilità di bilancio per sostenere costi e investimenti. Gelida la risposta della Commissione, la posizione dell'Unione Europea non cambia, dice la presidente von der Leyen, aggiungendo che viene comunque seguita l'evoluzione della situazione. Dai trasporti alla scuola alla sanità, sciopero generale nazionale di 24 ore oggi proclamato dall'Unione Sindacale di Base e da altre sigle autonome. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21 e coinvolge il personale del gruppo FS, Trenitalia e Trenord. Oggi si ferma anche il trasporto locale con orari diversi da città a città. Alla base della protesta le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Dopo 50 anni abbiamo riportato un trofeo molto molto importante a casa. Siamo molto contenti. Non nasconde l'emozione Yannick Sinner, che davanti al presidente Mattarella e Adriano Panatta torna a vincere gli internazionali d'Italia di tennis, mandando in estasi il Foro Italico di Roma, sconfitto con un doppio 6-4 il norvegese Casper Ruud. Giornata storica anche per Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che hanno trionfato nel torneo di doppio maschile. È la prima volta per una coppia interamente italiana. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
3: Bernie Sanders, 84 anni, il leader dell'area radicale dei democratici americani, è in Italia per presentare il suo libro contro le autocrazie e gli oligarchi come Donald Trump. È certamente il protagonista del movimento No Kings, che dall'estate 2025 ha portato decine di milioni di persone in piazza, in gran parte giovani. Dalle sue intuizioni e da quelle dei parlamentari a lui vicini come Alexandria Ocasio-Cortez sono nate le vittorie dei candidati democratici radicali a New York con Zoran Mandani, le dure proteste di Minneapolis contro gli agenti di ICE responsabili della morte di due cittadini americani. Sanders è apparso a Che tempo che fa da Fabio Fazio, si è recato al Salone del Libro di Torino, ha incontrato Schlein, ma a parte qualche raro caso la visita di Sanders nel nostro paese è stata poco analizzata, eppure Sanders di cose da dire ne aveva, e molte. Il ragionamento di Sanders parte da una constatazione: la politica deve tornare ad occuparsi della realtà, le nuove generazioni stanno peggio delle precedenti, il 60% degli americani vive alla giornata, fatica a mettere il cibo in tavola e a pagarsi le cure sanitarie, eppure si parla sempre degli Stati Uniti come di un paese ricco. Per Sanders Trump è un presidente pericoloso. Con Netanyahu ha iniziato una guerra incostituzionale, illegale, distruttiva, proprio come ha fatto Putin in Ucraina, dove il diritto internazionale non conta più nulla. E allora quali possono essere le soluzioni? Unire le persone intorno a progetti di solidarietà e empatia verso il prossimo, difendere soprattutto i diritti dei lavoratori. Secondo Sanders, Trump è impopolare, giù nei sondaggi, ma resta ancora più popolare di molti democratici al Congresso. Manca, insomma, un'opposizione efficace.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Tutti ne parlano. Le voci si incontrano, le idee prendono forma. Tutti ne parlano. Con Vicky Mangone.
5: E dai che si riparte per una nuova settimana. Non fate quelle facce. Io mi accorgo che è lunedì dalla faccia di Peter Bescapè. Cioè, a noi non serve il calendario, basta guardare il Besca. Mamma mia, che carattere. Lunedì 18 maggio, tutti ne parlano. Buongiorno a tutti da Vicky Mangone. Ci aspettano due belle ore insieme, da passare insieme. Da una parte ci sono io, dall'altra ci sono gli ospiti e tutto intorno le vostre voci. 334 11 11 622. Tenete da conto la chiave d'accesso per farcele sentire, eh?

Splendido lunedì a tutti con Bruno Mars e Giornale Radio. Sono le 9:14 minuti. Dietro ogni t-shirt da 5 euro o giacca acquistata online con un click si nasconde una delle filiere industriali più inquinanti del pianeta. Il modello del fast fashion ha trasformato i vestiti in beni usa e getta, raddoppiando i consumi globali rispetto a 20 anni fa e riducendo della metà il ciclo di vita di tutto quello che indossiamo. Questa fame di novità a basso costo genera costi ambientali davvero importantissimi, insostenibili oserei dire. Il settore tessile oggi è il terzo consumatore mondiale di acqua e suolo ed è il quinto per emissioni di gas serra. Per produrre vestiti di un singolo cittadino europeo servono in media 9 metri cubi d'acqua e quasi 400 kg di materie prime all'anno, spesso pesticidi e fibre sintetiche derivate dal petrolio che rilasciano tonnellate di microplastiche nei nostri mari ad ogni lavaggio. Il vero collasso del sistema avviene però nella gestione del fine vita. Ogni anno nell'Unione Europea vengono scartati 5 milioni di tonnellate di tessuti e abbigliamento, ovvero circa 12 kg a persona. Di questa montagna di rifiuti, appena l'1% viene riciclato in nuovi prodotti. Il resto finisce in discarica, finisce incenerito o spedito nei paesi in via di sviluppo, creando enormi problemi di inquinamento locale. La stragrande maggioranza dei capi moderni è composta da un mix inestricabile di fibre diverse, che rende il riciclo tecnologicamente ed economicamente impossibile, mentre la mancanza di trasparenza sulle etichette impedisce di conoscere la reale provenienza dei materiali e le condizioni di lavoro della manodopera. Questa emergenza non è dovuta a un reale disinteresse, quanto all'opacità dei costi ambientali della produzione e a una forte disconnessione tra le nostre buone intenzioni e le abitudini d'acquisto reali nei negozi, dove le logiche del consumo rapido tendono ancora a prevalere sulla sostenibilità. Fermare questa montagna di scarti e ripensare l'intera filiera tessile è la sfida ecologica del prossimo decennio, a partire dai territori del bacino del Mediterraneo. I dati reali di questo impatto e le soluzioni normative per rendere i consumatori protagonisti del cambiamento emergono dall'indagine europea sviluppata nell'ambito del progetto Verde in Med. Ne parliamo tra pochi istanti con Andrea Minutolo, responsabile scientifico di Legambiente.

0: Ogni anno nell'Unione Europea buttiamo via 5 milioni di tonnellate di vestiti e tessuti, circa 12 kg a testa, ma appena l'1% di questa montagna di rifiuti viene riciclato in nuovi prodotti. Il settore della moda è ormai il terzo consumatore mondiale di acqua e suolo, eppure continuiamo a comprare a ritmi frenetici. Un'indagine condotta da Legambiente ha scoperchiato un paradosso fotografo dei nostri tempi, il cosiddetto Value Action Gap. A parole siamo tutti ambientalisti e favorevoli alle fibre sostenibili, poi però quando entriamo in negozio quasi la metà di noi ignora totalmente l'impatto ambientale di quello che acquista. Andrea Minutolo, responsabile scientifico di Legambiente, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
0: Andrea, siamo vittime delle trappole del fast fashion o manca una vera cultura del riciclo?
1: Ma più che vittime siamo anche complici, mi verrebbe da dire, nel senso che il potere di acquisto di noi cittadini ovviamente influenza il mercato in un senso o nell'altro, quindi c'è una complicità nel non prestare attenzione quando andiamo a comprare un vestito, un abito, un abbigliamento, prestiamo poca attenzione alla sostenibilità del prodotto, al materiale, alla filiera, e valutiamo più che altro il claim, la marca, piuttosto che il prezzo, ovviamente. Quindi in questo ovviamente è un primo, come posso dire, paradosso, no, che abbiamo evidenziato con la nostra indagine, come dicevi in apertura, perché se il prezzo ovviamente la fa da padrona, poi quando abbiamo chiesto agli intervistati, alle persone, insomma, di tutta la fascia d'età, tra l'altro, quindi dai giovani fino alle persone più avanti con l'età, con una cultura, insomma, differente, in paesi differenti, insomma, abbiamo un campione abbastanza ampio. Abbiamo visto che in realtà poi loro quello che richiedono in etichetta è una maggiore informazione sulle materie prime, sugli aspetti sociali, sulla filiera, e allora se non è quella sostenibilità, no, vuol dire che c'è un po' un cortocircuito fra il momento dell'acquisto e quello che invece in realtà i cittadini si aspetterebbero di trovare in etichetta, e quindi essere maggiormente consapevoli. Quindi da questo punto di vista c'è da fare un salto culturale molto elevato.
0: Diciamo che le persone dichiarano attenzione all'ambiente, però poi non la mettono in pratica nel momento dell'acquisto.
1: Sì, esatto, nel senso che poi, come posso dire, no, se circa il 70% degli intervistati dichiara di leggere le etichette, no? Però poi questa percentuale innanzitutto diminuisce molto con l'avanzare dell'età, e quindi sono forse i più giovani che sono più attenti a questo tipo di informazione, però un terzo dei casi, no, dice che le informazioni che vengono riportate non sono chiare, non sono esaustive,
0: sì.
1: E vorrebbero avere maggiori informazioni, ma nonostante questo, come posso dire, no, questa voglia di essere maggiormente informati, però poi procedono comunque con un acquisto spesso dettati soltanto da logiche di mercato, di consumo, di occasionalità degli eventi in cui si presentano questo tipo di abbigliamenti, no, insomma. E quindi da questo punto di vista c'è da fare

0: dei propri vestiti. Sapere dove e come si produce un capo può o potrebbe cambiare le scelte d'acquisto, secondo te, o secondo i vostri studi, le vostre ricerche?
1: Assolutamente sì, anche perché consideriamo che la filiera della moda, del tessile, è una filiera lunghissima, globale. Ci sono prodotti e produzioni, no, in giro per il mondo, specialmente in Cina, in Asia, nel sud-est asiatico, in Bangladesh. Insomma, il grosso della realtà anche di grandi marche proviene da quei tipi di mercati, dove sicuramente l'attenzione agli aspetti salariali, sociali, ambientali, di attenzioni da tanti punti di vista, probabilmente viene meno, anche perché ci sono normative diverse rispetto a quelle europee. E quindi, no, l'avere un prodotto finale con un QR code in cui ti viene certificato, perché a quel punto diventerebbe un atto normativo, no, il passaporto digitale, questo strumento che l'Europa ha messo in piedi e a breve entrerà in vigore per cercare di tracciare tutta la filiera. E quindi con un QR code tu riesci a sapere vita, morte e miracoli, mi verrebbe da dire, no, della maglietta, del jeans, della scarpa che stai, sì, comprando. E così forse, insomma, con una maggiore attenzione riusciresti anche a paragonare a parità di informazioni riportate, perché a quel punto tutti i prodotti dovrebbero riportare questo tipo di informazioni. Effettivamente vedi, no, se come posso dire, al di là del prezzo c'è un'attenzione maggiore da parte di qualcuno rispetto che ad altri, e quindi potrebbe essere, come posso dire, cittadini e consumatori più informati e quindi maggiormente responsabili nel cambiare poi il processo di acquisto, perché se poi tutti quanti fossero responsabilizzati, applicassero quindi la leva economica, no, nell'andare verso prodotti al di là del prezzo, più sostenibili, più tracciati, più coerenti, diciamo, no, con quella che è la sensibilità che sta ovviamente nascendo su questo tema, allora indirizzeremmo anche il mercato col potere d'acquisto e col potere del portafoglio, come spesso viene detto.
0: Chiaro. Io prima l'ho solamente accennato in apertura, ci spieghi bene quanto è forte l'impatto ambientale reale del settore tessile rispetto ad altri comparti industriali, intendo proprio acqua, suolo, energia. Quali sono le risorse più sotto pressione?
1: Beh, sicuramente, allora, diciamo, nel momento in cui si produce un oggetto, qualunque esso sia, sicuramente c'è un impatto a livello idrico, perché ovviamente, no, tutte le tinture, tutti i lavaggi, tutte le finiture, no, sono fatte ovviamente con un lavaggio delle materie prime, e quindi sicuramente l'impatto idrico è uno dei principali impatti della filiera dei produttori. E non dimentichiamoci che l'impatto idrico, inteso come consumi di acqua, c'è anche spesso associato all'impatto chimico, perché poi tutte le sostanze coloranti, reagenti, per rendere anche i prodotti impermeabilizzati, e quindi l'utilizzo di PFAS, che sono, insomma, prodotti chimici, i forever chemicals, quindi, insomma, sostanze impattanti, nascono e, come si dice, vengono utilizzate molto da questo mondo, quindi c'è sicuramente questo tipo di impatto in termini di quantità e di qualità, che è devastante. E soprattutto poi, no, c'è un consumo energetico, anche qui pensiamo ai produttori che devono fissare il colore, fissare le stampe, e quindi ci sono consumi energetici notevoli, e quanto mai il settore della moda, ad esempio, negli ultimi anni, in cui il fattore energetico delle bollette anche per le imprese era un tema al centro del dibattito di tutti i giorni, lo stiamo vedendo anche in queste ultime settimane, e chi ha avuto attenzione magari, no, a installare impianti fotovoltaici sui propri impianti, a rendersi un po' più autonomo rispetto all'utilizzo del gas per produrre elettricità o per produrre calore, è evidente che, insomma, ne sta traendo dei benefici, e chi invece è rimasto un po' più indietro, ancorato alle vecchie tradizioni, non ha prestato attenzione a questo tipo, anche a questo tipo di, come si dice, di impatto, è evidente che oggi si trova maggiormente in difficoltà. Quindi ecco qui che la transizione ecologica non è soltanto una volontà, ma è anche un'opportunità per efficientare i processi e quindi risparmiare anche in bolletta per le imprese quando producono questi tipi di sostanze, insomma, di prodotti e di materiali. Quindi sicuramente è un'operazione win-win, come viene spesso definita, no? In, sì, cui si vince, sì, entrambi, da più punti di vista.
0: Allora, raccontaci, spiegaci, parlaci di questo progetto Verde in Med, che ha coinvolto anche dei laboratori, no?
1: Sì, Verde in Med è un progetto che ha provato a mettere insieme, un progetto europeo che ha provato a mettere insieme i diversi attori della filiera. C'era Confindustria, e quindi, no, l'associazione, insomma, di sì, categoria del mondo produttivo, c'erano le associazioni ovviamente del terzo settore, in questo caso rappresentata da Legambiente, ma non solo, c'erano dei partner associati come le istituzioni, quindi vedi l'ARPA e Umbria, perché poi il progetto si è svolto con un luogo pilota che era la regione Umbria, e quindi con le istituzioni come la regione e come l'ARPA, quindi l'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale, che hanno fatto da supporto e da sensibilizzazione e da informazione sul tipo di monitoraggi che vengono fatti su questi prodotti. C'erano le scuole, c'erano i giovani, c'erano gli studenti, anche l'Accademia delle Belle Arti, no, per cercare di ragionare in termini di nuove progettualità, di nuovi progetti, prendere dall'inizio della filiera, dall'inizio proprio dell'idea.

0: di prodotti di questo tipo, quindi legate al tessile, posso dire un concetto di sostenibilità, perché uno dei gap maggiori che si viene a creare oggi è quello che i prodotti, lo dicevi in apertura, no? Soltanto l'1% riesce a essere riciclato, ma non perché ci sia una carenza di impianti di riciclo, perché proprio i materiali all'origine sono spesso cotone misto fibra, cotone misto nylon, elastene, hanno polimateriali, più materiali mischiati insieme per dare delle caratteristiche ovviamente diciamo o da una parte di risparmio, da una parte di elasticità, da una parte di impermeabilizzazione, che rendono irriciclabili i prodotti, perché a quel punto troppe materie messe tutte insieme ovviamente non riescono a essere ricostituite come singole materie, e quindi insomma c'è un mercato che va cambiato proprio dall'origine il modo in cui si pensano di realizzare alcuni tipi di materiali di prodotti di questo tipo, e quindi insomma il progetto ha avuto come regione pilota l'Umbria, però è stato un progetto che proprio perché ha visto tutti questi soggetti differenti da diversi punti di vista contribuire, no, all'attenzione diciamo sia dal punto di vista delle imprese che dei cittadini, dei consumatori, ha avuto, come posso dire, il premio di poter essere prorogato di un anno e mezzo, quindi al 1° luglio ripartiremo con altri 18 mesi con questo progetto per esportare in un'altra regione italiana il modello che abbiamo messo in piedi, quindi in questo caso è un'anticipazione che insomma do oggi ai radioascoltatori, il modello che abbiamo creato in Umbria lo esporteremo in Emilia Romagna, che è un'altra regione molto attenta all'ambiente, molto attenta alla sostenibilità e con un comparto economico e produttivo insomma di primaria importanza dal punto di vista della moda e del tessile in Italia, e quindi proveremo a replicare questa sorta di tavola rotonda di confronto fra tutti i soggetti coinvolti, gli stakeholder come spesso vengono definiti, per provare a fare una quadra e rendere diciamo tutto il processo tutta la catena produttiva, compresi i consumatori, consapevoli dei problemi ma anche delle opportunità che si creano innovando in questo tipo di settore.
1: Certo, perché è importante l'educazione del consumatore, no, per cambiare il sistema, non si può parlare di sostenibilità senza consapevolezza diffusa. Grazie Andrea Minutolo, grazie al responsabile scientifico di Legambiente, abbiamo aperto con lui questa mattina l'appuntamento di Tutti ne parlano. Sono le 9:30 minuti, linea alla regia, ci lasciamo per qualche istante e poi torniamo.
2: Giornale radio.
3: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Delitto e Castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Sono le 9:32.
2: Giornale Radio.
3: Meteo. Avvio di settimana caratterizzato da un tempo leggermente variabile, con precipitazioni che interesseranno soprattutto le zone montuose del centro-nord. Nella prima parte della giornata cielo irregolarmente nuvoloso, al centro-nord poche nubi altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi, in Toscana, sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità. Massime in risalita al centro-sud, su valori tipici del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Tutti ne parlano.
6: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano.
5: Con Vicky Mangone.
7: Tutti ne parlano, 9:34 in questo istante. Buongiorno a voi da Vicky Mangone. Siamo il paese più dipendente dalle quattro ruote, con oltre 700 auto per ogni 1000 abitanti. Un parco veicoli tra i più vecchi d'Europa. Andiamo in giro con delle caccavelle, mi verrebbe da dire, più o meno. Ne parleremo col sociologo della mobilità Matteo Colleoni e con lui analizzeremo i dati storici dell'Istat per capire perché preferiamo restare bloccati nel traffico piuttosto che usare i mezzi pubblici. Dice, ma quelli non ci sono. Appunto. Preparate i vostri interventi. 334-1111-622 334-1111-622.
8: Shape to take when you lay like that reminds me of a love I've never had.

un dato economico e sociale che ci mette in cima alla classifica europea, ma del quale non dovremmo affatto andare fieri. L'ultimo report dell'Istat certifica che l'Italia è il paese più dipendente dalle quattro ruote di tutta l'Unione Europea, avendo superato la quota record di 700 automobili ogni 1000 abitanti. Per capire la portata di questo fenomeno, basta vedere che la media del resto del continente si ferma a 578 auto, con nazioni come Francia e Germania stabilmente sotto le 600 automobili. Quello con la macchina è un legame viscerale, iniziato negli anni del boom economico, mai realmente arrestato, che ha resistito all'espansione della mobilità condivisa, alle aree pedonali e a tutte le politiche ecologiche approvate negli ultimi anni. La mappa di questa dipendenza ricalca in modo millimetrico le storiche carenze infrastrutturali del nostro territorio. Se a Venezia si registra, direi per ovvi motivi, il valore più basso, con 460 auto ogni 1000 residenti, all'estremo opposto troviamo città come Catania, che supera quota 820, o Frosinone, che raggiunge l'incredibile cifra di 856 automobili. Dove il trasporto pubblico è insufficiente, frammentato o addirittura del tutto inesistente, la macchina smette di essere un bene di consumo per diventare un ammortizzatore sociale forzato, l'unico strumento reale a disposizione delle famiglie per potersi muovere quotidianamente tra casa, lavoro e servizi essenziali. Questa necessità assoluta ha creato un parco veicoli tra i più vecchi e inefficienti d'Europa. Due auto su tre in circolazione hanno almeno 8 anni e una su quattro supera addirittura i 20 anni d'età. Dunque manteniamo in vita vecchie utilitarie perché i prezzi dei modelli nuovi crescono molto più rapidamente dei redditi familiari, accettando costi di gestione altissimi pur di non rimanere a piedi. Al contrario, preferiamo l'aereo per le lunghe distanze, quadruplicando i passeggeri negli scali nazionali nell'ultimo trentennio, grazie anche alle tariffe dei voli low cost, mentre la domanda del nostro trasporto ferroviario resta la metà di quella francese o di quella tedesca. Siamo dunque di fronte a un modello di mobilità bloccato, dove l'automobile privata rimane il centro nevralgico della vita sociale dei cittadini, condizionando l'urbanistica e lo spazio pubblico delle nostre province. Scendere dall'auto o ripensare i collegamenti della provincia italiana è la grande scommessa sociale e anche politica dei prossimi 10 anni. Ne parliamo tra qualche istante col professor Matteo Colleoni, sociologo della mobilità dell'Università degli Studi di Milano Bicocca, sempre il nostro numero al quale fare riferimento, 334 11 11 622 per i vostri messaggi.

0: L'Italia è il paese più dipendente dall'automobile di tutta l'Unione Europea. Secondo l'Istat abbiamo superato la quota record di 700 auto ogni 1000 abitanti contro una media europea che si ferma a 578. L'automobile in Italia non è più solo un mezzo di trasporto, ma è un ammortizzatore sociale, una necessità assoluta, spesso per muoversi con veicoli vecchi e insicuri. Matteo Colleoni è sociologo, professore ordinario di sociologia dell'ambiente e del territorio all'Università Milano Bicocca. Professor Colleoni, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie per l'invito.
0: Benvenuto. Siamo culturalmente incapaci di scendere dall'auto o siamo semplicemente costretti a guidare?
1: Ma un po' tutte e due, direi. Una parte importante della popolazione è costretta perché vive in contesti periferici. Non dimentichiamoci che l'Italia è un paese in cui una quota importantissima della popolazione, pensate oltre al 65%, vive in piccole città oppure in aree periferiche o anche persino aree interne, in cui l'offerta ovviamente del trasporto pubblico locale e della mobilità collettiva non può che essere abbastanza contenuta, e per questi quindi l'uso dell'auto è un obbligo. Per altri invece è una dipendenza culturale, laddove invece c'è un'alternativa modale possibile e nonostante questa alternativa si continua a scegliere di usare l'automobile privata.
0: Quindi è una scelta culturale, una scelta economica, ma è anche una necessità, diciamo, dettata
1: certo.
0: Dai servizi, no?
1: Certo.
0: E come si spiega, professore, questo divario così marcato rispetto alla media europea, che è ferma a 578 auto ogni 1000 abitanti? Noi abbiamo detto in Italia 700, nel resto d'Europa o quantomeno in alcuni paesi ci si ferma a non si arriva nemmeno a 600. Francia, Germania e Spagna, per esempio, sono fra le più basse. Cos'è che fa la differenza? Perché loro sì? Loro usano meno la macchina.
1: I vostri dati sono corretti, nel senso che è anche giusta la comparazione, non con paesi come la Norvegia, che ha una popolazione molto contenuta, certo, dove è chiaro che l'investimento anche in trasporto pubblico è molto elevato, ma paesi comparabili con l'Italia, come la Francia, appunto, la Spagna, dove effettivamente i tassi di motorizzazione sono molto più contenuti. In effetti quello italiano è altissimo. Pensate che negli ultimi 20 anni il tasso di motorizzazione autoveicolare è cresciuta del 25%, quando la popolazione in Italia è cresciuta del 5%. Quindi effettivamente ecco, è proprio così la dinamica. Perché? Ma insomma, diciamo un po' perché per i motivi che ho detto sopra, ovvero l'Italia e la Francia non sono, per quanto siano paesi demograficamente comparabili dal punto di vista dei grossi numeri, però hanno una distribuzione territoriale molto diversa, nel senso che in Francia per esempio c'è la maggiore concentrazione della popolazione nei grandi centri urbani e nelle grandi aree metropolitane. In Italia, pur avendo importanti aree metropolitane, la popolazione è molto più dispersa, e questo è un primo motivo di carattere territoriale, distributivo, che fa sì che siamo in una situazione in cui ovviamente si deve usare di più l'autovettura. Dall'altra parte però non c'è solo questo motivo, ci sono motivi anche legati al fatto che effettivamente rispetto ai paesi che lei ha messo a comparazione abbiamo ancora un investimento in trasporto pubblico, in particolar modo in alcune aree interne o più periferiche, che è più basso rispetto a quello dei paesi della sua comparazione, e conseguentemente laddove c'è una minore offerta, una minore frequenza e anche a volte una minore qualità dell'offerta del trasporto pubblico, è chiaro che la scelta verso il trasporto privato è abbastanza una conseguenza ovvia. Quindi abbiamo, come detto, due motivi, quindi un motivo di carattere distributivo della popolazione, un secondo motivo legato effettivamente agli investimenti sul trasporto collettivo, sul trasporto pubblico. E poi c'è un terzo motivo, un motivo di carattere più culturale, ovvero noi abbiamo sempre, l'ha detto benissimo lei all'inizio, l'automobile non è soltanto un mezzo di trasporto, è un bene di consumo, di massa, è un elemento di identificazione per moltissime popolazioni. È vero che oggi con le nuove generazioni questo viene un po' meno rispetto alla generazione in cui la maggiore età veniva fatta coincidere con la patente, quindi con l'uso dell'autovettura, Però insomma, diciamo che sui grossi numeri persiste ancora quel tipo di generazioni. Io dico ogni tanto nei miei corsi che le prospettive per il prossimo futuro sono ancora più pessimistiche, stanno andando in pensione i baby boomer, quelli nati tra il 46 e il 64, che sono una popolazione, innanzitutto sono tanti, non a caso si chiamano baby boomer, dall'altra parte si sono fortemente socializzati all'uso dell'automobile, l'hanno presa subito a 18 anni, e poiché la speranza di vita fortunatamente lunga, questo vuol dire che avranno un'aspettativa di vita di almeno 15-20 anni in automobile probabilmente, e conseguentemente le prospettive non saranno di diminuzione della motorizzazione, forse più avanti, quando le generazioni più giovani di adesso diventeranno più numerose, diventeranno prioritarie, e quindi le loro scelte di usare meno l'autovettura si concretizzeranno in un più basso tasso. Però è anche vero che i paesi che le ha comparato sono paesi che hanno una struttura demografica più o meno simile all'Italia, non con i nostri tassi di invecchiamento così forti, perché siamo un altro primato che l'Italia, che abbiamo una popolazione anziana molto consistente, la più alta del mondo dopo insieme ai giapponesi, e quindi in fondo c'è da dire, se noi potessimo lavorare di più sulle dimensioni insediative, sulle dimensioni del trasporto pubblico e sulle dimensioni culturali, un buon risultato lo potremmo avere, come in quei paesi dove, non dimentichiamolo, si sta facendo delle politiche mirate di contenimento del possesso dell'autovettura privata. Il caso della Francia è il caso della Francia in alcune città, la più nota è Parigi, con la politica della ex sindaca Hidalgo sulla città di 15 minuti, secondo i dettami di Carlos Morino.
0: Per noi è ancora un sogno la città dei 15 minuti. Per noi è ancora un sogno la città.
1: È un sogno nel senso
0: ci
1: che
0: si sta lavorando.
1: Si sta molto lavorando. In Italia, tra l'altro, è stato creato un comitato scientifico che lavora proprio sulla città dei 15 minuti per realizzarla non soltanto nelle grandi città, ma anche nelle città medie. Lì si parla, per esempio, di città a 15 minuti e a 30 chilometri all'ora. Cioè, proprio per combinare questi due principi dell'accessibilità, di prossimità ai servizi e del contenimento della velocità, almeno nelle aree ad elevata densità di insediamento.
0: Lei prima ha citato i baby boomer, qui stiamo parlando anche di una generazione che ha un rapporto quasi viscerale, no? Quasi carnale con la propria automobile, no? È proprio una questione culturale, che è una cosa diversa però se guardiamo oggi le nuove generazioni, no? Oggi non c'è più nemmeno la corsa al conseguimento della patente, no? Oggi i ragazzi vanno con calma, noi non vedevamo l'ora di compiere 18 anni per conseguire la patente e avere la nostra automobile, oggi i ragazzi invece anche a 25 anni, con calma non c'è fretta, è un po' questo il trend.
1: Ma sicuramente, devo dire che su questo tema è stato oggetto anche di approfondimenti, dobbiamo fare un po' attenzione, ovvero, certo, allora in passato si prendeva la patente subito, a 18 anni, anche nel passato semplicemente di 50 anni, 60 anni fa, quindi non parlo del dopoguerra, parlo quindi degli anni 70, 80, però è anche vero che in passato si iniziava a lavorare prima, non dimentichiamoci, quindi il tasso di scolarità era più basso, i tassi di scolarità universitaria erano più bassi e conseguentemente si tendeva a finire prima il percorso scolastico, a lavorare prima, quindi entrare prima nel mercato del lavoro e conseguentemente a voler avere la patente per poter avere l'autovettura privata per andare fondamentalmente a lavorare. Oggi, oggi è un po' diverso, nel senso che ha detto bene lei, qui i tempi sono più lunghi, la speranza di vita si è molto allungata rispetto a 50-60 anni fa, ma tantissimo si è allungata, e di conseguenza nel programma di vita delle persone l'arrivo della patente non è che sia un obiettivo non più da realizzare, per qualcuno sì, ma probabilmente per la maggioranza non ancora, ma è semplicemente un obiettivo da procrastinare in un momento più avanzato, un po' per portare a termine il percorso di studi e un po' perché nel momento in cui poi uscirò dalla famiglia, e anche questo sappiamo che in Italia è abbastanza lento il percorso di uscita della famiglia d'origine, poi dovrò dotarmi di un'autovettura. Quindi quando facciamo questa comparazione dobbiamo dedicare molta attenzione al fatto che nel giro di 60 anni è cambiata la speranza di vita e soprattutto sono allungati i tempi di scolarità e quindi anche il bisogno di avere un'autovettura privata. Poi evidentemente i ragazzi che vivono in contesti urbani, soprattutto alcune città d'Italia, Milano è un esempio noto di una città con un altissimo tasso di motorizzazione pubblica, quindi di uso del trasporto pubblico, in quel caso poi probabilmente si può ancora di più procrastinare l'acquisto dell'auto, poiché non è necessario per raggiungere i luoghi di lavoro. Però devo dire che per la maggioranza degli italiani ancora non è così, soprattutto quelli che vivono appunto in contesti più periferici.
0: Allora, professor Colleoni, noi abbiamo la linea aperta con i nostri ascoltatori, stanno arrivando i messaggi, gliene leggo uno. Io vivo a Roma e prenderei volentieri i treni per muovermi, ma poi arrivare in orario con i treni è difficile, e scrive l'ascoltatore, il segreto dovrebbe essere investire nella rete ferroviaria se ci fosse uno Stato lungimirante. Manca la lungimiranza dello Stato, professore?
1: Ma diciamo che questi, insomma, il PNRR, che poi dopo è la conseguenza del Green Deal, cioè del grande investimento della Comunità Europea e dei Paesi membri nei confronti dei temi della sostenibilità, ha fatto sì che negli ultimi 10 anni ci sia stato un fortissimo incremento dell'investimento verso tutti i temi della sostenibilità, tra cui anche quello del trasporto. Io lavoro anche nel Ministero dei Trasporti, delle Infrastrutture, soprattutto nell'ambito del Mobility Management, dove abbiamo un gruppo di lavoro che lavora su questi temi e abbiamo visto che negli ultimi 10 anni c'è stato un forte incremento degli investimenti, che è partito un po' tardi. Devo dire che prima di vedere i cambiamenti ci vuole un po' di tempo. Non dimentichiamoci che gli interventi infrastrutturali sono interventi che richiedono tempi lunghi, grandi fondi e un po' di tempi per poterne vedere i benefici a livello territoriale e anche nella vita quotidiana delle persone. Quindi sono convinto che nei prossimi anni ci sarà un miglioramento. È importante però che chi gestisce i fondi pubblici, tutti i governi, indipendentemente dal loro colore, abbiano un'intenzione di andare avanti in quella direzione, che è fondamentale. Quindi perché il nostro radioascoltatore possa avere dei benefici occorrono 2 cose, aspettare un po' di tempo ancora, ma non troppo speriamo, e secondo fare tutti noi pressione perché tutti i governi abbiano un grande investimento e dedichino grande attenzione ai fondi per il trasporto collettivo, perché se è un trasporto appunto che poi sia migliore anche in termini di qualità e di puntualità, che è quello che diceva il radiospettatore e ascoltatore, e che vivo anch'io sono un pendolare e anch'io vivo i disagi di alcune forme di trasporto. Devo dire però che non solo il trasporto pubblico ha questi disagi legati a rallentamenti, ma anche il trasporto privato, come sappiamo, dovuto alle congestioni stradali.
0: Certo. Senta, ma il tema della sostenibilità, secondo lei può davvero ridurre la dipendenza dall'auto privata? O servono prima alternative concrete, alternative capillari? Come si rende accattivante il tema della sostenibilità?
1: Beh, innanzitutto, per chi vive in contesti in cui noi abbiamo 2 contesti in Italia, diciamocelo così. Io prima ho fatto riferimento al fatto che viviamo in un paese dove la popolazione è molto distribuita, è molto periferica. Quindi noi diciamo spesso nel campo dei trasporti abbiamo 2 Italie. Una è l'Italia elevata, che vive in contesti di elevata densità, che è molto numerosa ma su superfici molto contenute. Pensate che il 40% della popolazione in Italia vive nelle grandi aree metropolitane, che però coprono il 10% della superficie. Tutto il resto della popolazione, 55%, vive sul 90% della superficie, in tutte le altre aree. Quindi abbiamo, anche se noi parliamo di Italia, in realtà abbiamo 2 Italie almeno. L'Italia delle grandi città ad alta densità, dove si deve lavorare per rendere più accattivante, come diceva lei, la scelta sul forte incremento dell'investimento sul trasporto pubblico collettivo e sul trasporto di tipo tradizionale. Sì. Poi abbiamo l'altra Italia che vive in contesti in cui effettivamente il trasporto pubblico è molto caro perché la domanda è bassa, anche ovviamente bassa la domanda perché Chiaro. È difficile fare un'offerta in un contesto in cui la domanda è molto bassa. Lì si deve lavorare in due direzioni. Una prima direzione è quella, innanzitutto tre direzioni. La prima è di mantenere sempre alto il fondo e anche incrementarlo per il trasporto pubblico, affinché anche chi vive in aree periferiche possa godere di questo tipo di servizi. Il secondo è la sigla che noi usiamo spesso, DRT, cioè Demand Responsive Transit, ovvero il trasporto a domanda. Oggi il trasporto a domanda potrebbe essere un'ottima soluzione nelle aree in cui l'offerta del trasporto pubblico di tipo tradizionale è impossibile perché è troppo cara, e questo è un secondo tipo di soluzione. E poi fondamentalmente si deve probabilmente anche rinnovare il parco veicolare. Lei ha detto nella sua introduzione una cosa giustissima, ha detto autovetture vecchie, è vero?
0: Vecchie.
1: Pensate che un'autovettura italiana media ha 13 anni di vita. Bisogna quindi abbassare questa età, ringiovanire il parco veicolare. Un parco veicolare più giovane è un parco veicolare meno inquinante e più sicuro. Questa è una cosa certa. Quindi lavorare in quella direzione del ringiovanimento del parco veicolare è un obiettivo di grossa importanza, soprattutto laddove nelle aree a bassa densità è difficile arrivare col trasporto collettivo.
0: La ringrazio moltissimo, professor Colleoni, è stato veramente illuminante chiacchierare con lei questa mattina. Matteo Colleoni, professore ordinario di studi urbani all'Università degli Studi di Milano Bicocca, la ringrazio ed è anche membro del MOST, il Centro Nazionale sulla Mobilità Sostenibile, ecco, ci tenevo a dirlo. Grazie allora al professor Matteo Colleoni, sono le 10 in punto, la linea va alla nostra redazione romana. E poi torniamo con Tutti ne parlano.
2: Partecipa anche tu alla discussione. Il nostro numero è 334 11 11 622.
3: Giornale radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover story dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
7: Ci sta.
6: Su una grande nave.
7: Ci sta.
6: A un prezzo piccolo.
7: Ci sta anche quello.
8: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
9: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
10: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 10 e 3 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio i titoli. Modena oggi l'udienza di convalida del fermo per il 31enne che si è lanciato a folle velocità in auto contro alcuni passanti. 4 sono ancora gravi. Piantedosi, il terrorismo non c'entra, disagio psichiatrico, si riaccende il dibattito politico sulla sicurezza. Iran, nuovo ultimatum di Trump, accetti l'accordo o sparirà. In Libano ancora raid di Israele, solo ieri 18 morti. Inter festa scudetto per 400.000, a Milano sfila il pull dei campioni d'Italia tra cori e l'abbraccio del popolo nerazzurro. Tennis, Jannik Sinner, re di Roma, mezzo secolo dopo Adriano Panatta. Il numero uno del mondo si emoziona davanti al presidente Mattarella.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, da Modena Barbara Beghelli, in redazione Nicola De Muro, per lo sport Maurizio Pizzoferrato. Udienza di convalida del fermo oggi per Salim El Khoudry, il 31enne che sabato pomeriggio ha seminato il terrore in piano centro a Modena lanciandosi a folle velocità con la sua auto contro alcuni passanti. 4 sono ancora gravi. Il terrorismo non c'entra, fatto legato ad un disagio psichiatrico, ha chiarito il ministro dell'interno Piantedosi. Ieri la visita ai feriti di Mattarella e Meloni, mentre migliaia di persone si sono ritrovate in Piazza Grande unite per dire no all'odio. Il servizio.
3: In seguito alla tragedia avvenuta sabato in centro a Modena e che ha visto un 31enne di origini marocchine con problemi psichiatrici investire a folle velocità 14 pedoni, la situazione rimane grave per 4 di loro. I coniugi 55enni ricoverati al Maggiore di Bologna sono in rianimazione. La donna è in pericolo di vita. L'attentatore è stato fermato grazie all'intervento di alcuni uomini, primo fra tutti Luca Signorelli, cittadino eroe, ma anche di padre e figlio egiziani. El Khoudry, subito arrestato, è indagato per strage e lesioni aggravate. Dopo la visita ai feriti del capo di Stato Mattarella e della Presidente del Consiglio Meloni, che hanno ringraziato medici e personale sanitario, ieri pomeriggio c'è stato un incontro in prefettura a Modena per fare il punto sulla sicurezza alla presenza del ministro Piantedosi e delle autorità istituzionali.
2: Unanime la condanna politica per l'attentato avvenuto a Modena che riaccende anche il dibattito sulla sicurezza. Nella maggioranza Vannacci e Salvini tuonano sulla revoca della cittadinanza, frena Forza Italia, cauta anche Fratelli d'Italia. Di sciacallaggio politico parlano le opposizioni. Sentiamo prima il leader della Lega, poi la segretaria del PD, Elly Schlein.
4: È già in discussione una proposta di legge che prevede la revoca della cittadinanza agli stranieri che commettono gravi reati.
5: Piena vicinanza va alle persone ferite anche in modo grave, alle loro famiglie, e la nostra gratitudine va ai soccorritori, al personale sanitario che sta curando i feriti, alle forze dell'ordine, a quei cittadini che coraggiosamente hanno fermato il responsabile di questo atto gravissimo di violenza inaudita.
2: Giorgia Meloni ha scritto a Ursula von der Leyen chiedendo di estendere la clausola di salvaguardia nazionale, oggi applicata alle spese per la difesa, anche agli interventi necessari per affrontare la crisi energetica senza aumentare i margini di scostamento. Alla luce della crisi legata al blocco dello stretto di Hormuz, la Premier chiede a Bruxelles di riconoscere la sicurezza energetica come priorità strategica e consenta flessibilità di bilancio per sostenere costi e investimenti. Gelida la risposta della Commissione, la nostra posizione non cambia, ma seguiremo la situazione, dice la presidente von der Leyen. Medio Oriente, nuovo ultimatum di Donald Trump a Teheran dopo la riunione straordinaria tenuta ieri in Virginia con i vertici della sicurezza nazionale, arriva il monito del capo della Casa Bianca. L'Iran accetti l'accordo o sparirà. Per domani è prevista una riunione formale nella Situation Room. Intanto Trump ha parlato al telefono anche con il premier israeliano Netanyahu, che avrebbe garantito pieno sostegno di Israele in caso di nuovo attacco contro l'Iran. I Pasdaran reagiscono annunciando di tassare i cavi internet sottomarini nello stretto di Hormuz. E si aggrava ulteriormente la situazione in Libano nonostante il cessate il fuoco, nuovi raid di Tel Aviv. In uno degli attacchi uccisi un comandante della Jihad Islamica e sua figlia. Solo ieri altri 18 morti. Giallo nel napoletano, i carabinieri dopo una segnalazione hanno rinvenuto nella notte due donne senza vita all'interno di un cantiere edile a Pollena Trocchia. I corpi sono stati trovati sul pavimento del piano seminterrato di un palazzo in costruzione. persone. Secondo una prima ricostruzione, le donne non ancora identificate sarebbero precipitate da due diversi piani ascensore. Si indaga sulle cause dei decessi. Dai trasporti alla scuola alla sanità, sciopero generale nazionale di 24 ore oggi proclamato dall'Unione Sindacale di Base e da altre sigle autonome. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21. Oggi si ferma anche il trasporto locale con orari diversi da città a città. Alla base della protesta le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Calcio, l'Inter del doblete, Scudetto e Coppa Italia si gode l'abbraccio del popolo nerazzurro. Circa 400.000 tifosi hanno accompagnato nella notte per le vie di Milano la sfilata del pullman dei giocatori in festa. A bordo anche Mister Kivu, il nostro inviato.
6: Come due anni fa Milano si è colorata di nerazzurro. Dopo l'1-1 con il Verona di fronte ai 75.000 di San Siro, almeno 400.000 persone hanno accompagnato il tradizionale pullman scoperto con a bordo i neocampioni d'Italia, che ha raggiunto Piazza del Duomo poco prima della mezzanotte. Scatenati i giocatori a bordo, che a turno si sono alternati a lanciare i cori della curva come veri capi ultras. Felice Cristian Chivu, per lui doppietta al primo anno da timoniere della prima squadra. Felice il capitano Lautaro Martinez. E siccome anche a Milano è sempre derby, non sono mancati i pensieri per i rivali cittadini. Da Milano per Giornale Radio, Maurizio Pizzoferrato.
2: Tennis, davanti al presidente della Repubblica Mattarella, gli internazionali d'Italia tornano a colorarsi d'azzurro 50 anni dopo Adriano Panatta. L'impresa l'ha firmata Jannik Sinner, che in finale ha sconfitto 6-4, 6-4 il norvegese Ruud. La gioia del numero uno del mondo, che esalta anche il primo trionfo italiano a Roma in doppio grazie a Bolelli Bavassori.
7: Sentivo un po' di pressione prima della partita, è la cosa più normale che c'è. Sapevo per cosa stavo giocando, dunque tante cose, no? Messe insieme, ma ho cercato di restare più calmo possibile. Non sono partito benissimo, poi dopo mezz'oretta mi sono sentito meglio. È stata una giornata molto importante per il tennis italiano in generale, partendo anche dal doppio, no? È la prima volta nella storia che hanno vinto qua una coppia italiana, e quindi è stata una bella giornata.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Tutti ne parlano.
9: Con Vicky Mangone.
10: 10-11 minuti, Alberto Stasi punta alla riapertura del processo e a un risarcimento da oltre 6 milioni di euro, mentre la famiglia Poggi, in caso di revisione, si troverebbe a dover restituire i soldi dei danni. Tra poco ne parleremo con l'avvocato penalista Daniele Bocciolini. Torneremo dunque sul caso Garlasco, linee aperte sempre per i vostri interventi, per i vostri messaggi, 334 11 11 6 22. Li aspettiamo.

Il caso dell'omicidio di Chiara Poggi, che sembrava chiuso definitivamente con la condanna a 16 anni di reclusione per Alberto Stasi, rischia ora di riaprirsi dietro le quinte del Palazzo di Giustizia di Milano. La difesa di Stasi, dell'ex studente della Bocconi, è al lavoro sull'istanza di revisione del processo, una strada strettissima che la legge concede solo davanti a prove del tutto nuove e decisive. Ma se questa richiesta dovesse superare il filtro dei giudici e concludersi con un proscioglimento, l'Italia si troverebbe davanti a un terremoto normativo, economico, soprattutto umano, senza precedenti nella nostra storia giudiziaria. Che poi, per dirla tutta, senza precedenti magari no. Perché se vogliamo vedere i clamorosi errori giudiziari, non possiamo non pensare a Beniamino Zuncheddu, il pastore sardo condannato all'ergastolo per una strage che di fatto non ha mai commesso, a Sinnai nel 1991, dopo oltre 32 anni di carcere. Il processo è stato rivisto e nel gennaio del 2024 Zuncheddu è stato assolto con formula piena per non aver commesso il fatto. Finora a questo signore, a Beniamino Zuncheddu, sono stati riconosciuti circa 30.000 euro di risarcimento dallo Stato, ma non per l'errore giudiziario in sé, bensì per le condizioni di detenzione considerate inumane legate alle celle sovraffollate in cui ha trascorso parte dei suoi 32 anni di carcere. Ecco, quindi errore giudiziario davvero enorme. Ma torniamo a Stasi. La revoca della condanna azzera retroattivamente ogni effetto del vecchio verdetto, come se quella sentenza non fosse mai stata pronunciata. Sul piano economico si aprirebbe la via per un indennizzo milionario a favore di Stasi per riparazione dall'errore giudiziario, una cifra calcolata sui giorni di detenzione subiti, che potrebbe superare i 6 milioni di euro e che verrebbe saldata direttamente dalle casse dello Stato. E però poi c'è il paradosso più doloroso, no? Perché riguarda gli effetti civili del proscioglimento, ovvero l'articolo 639 del codice di procedura penale stabilisce che la cancellazione della condanna comporta l'obbligo teorico di restituire le somme pagate alle parti civili. Dunque i genitori di Chiara Poggi si troverebbero così a dare indietro i risarcimenti ricevuti finora, stimati tra i 350 e i 400.000 euro. Anche se poi le cifre di cui parlavamo, si leggeva sui giornali fino a qualche giorno fa, erano decisamente più alte, si parlava di 800.000 euro. Tra poco ne parliamo con l'avvocato penalista Daniele Bocciolini.

0: Il caso dell'omicidio di Chiara Poggi, con ogni probabilità i legali di Alberto Stasi stanno già limando l'istanza per richiedere la revisione della sentenza definitiva a 16 anni di carcere, ma se quel processo dovesse davvero celebrarsi e concludersi con un proscioglimento, si aprirebbe uno scenario economico e umano senza precedenti nel nostro paese. Stasi non solo avrebbe diritto a un indennizzo milionario per l'errore giudiziario, stimato oltre i 6 milioni di euro, ma la legge prevede il totale azzeramento degli effetti della vecchia condanna. Questo significa che i genitori di Chiara Poggi sarebbero teoricamente obbligati a restituire i risarcimenti ricevuti finora, una cifra che si aggira tra i 350 e i 400 mila euro. Ne parliamo con l'avvocato penalista Daniele Bocciolini. Buongiorno, dottor Bocciolini. Buongiorno avvocato.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno.
0: Benvenuto. Devo dire che questa cifra mi è nuova, perché inizialmente si parlava di 800-850 mila euro e questi 400 mila invece li ho sentiti menzionare per la prima volta dall'avvocato dei Poggi Tizzoni.
1: Sì, la condanna credo che fosse sui 650.000, salvo miglior accertamento in corso di giudizio civile. C'era stata una condanna alla provvisionale e successivamente una condanna appunto al risarcimento. Poi le parti si erano accordati per una somma sui 350.000 euro. Credo che ci fosse, fosse intervenuto un accordo in sede stragiudiziale per, diciamo, appunto, che la Stasi si è impegnato sostanzialmente a versare. Credo che finora abbia versato sui 350.000 euro, appunto. Questo è quello che risulta anche da quanto dichiarato dalle parti.
0: Allora, avvocato Bocciolini, la revisione per riaprire un caso chiuso con Cassazione serve superare un filtro rigidissimo. Qual è il primo scoglio tecnico che deve superare la difesa di Stasi?
1: Il primo è il requisito appunto dell'ammissibilità, cioè il primo vaglio in tutti i processi per revisione è il giudizio che la Corte d'Appello, in questo caso la Corte d'Appello di Brescia, deve effettuare con riferimento alla ammissibilità, ovvero deve verificare se ci sono i presupposti dell'ammissibilità della domanda. In questo caso il presupposto fondamentale è quello di valutare la cosiddetta prova nuova, un elemento nuovo, quindi di novità, e qua sta, diciamo, la definizione di novità della prova, quindi non qualcosa che è stato già acquisito nel precedente processo nei confronti di Stasi, ma un elemento

0: non ha mai commesso quell'omicidio, è stato commesso da altri o comunque non è stato commesso da lui, quindi lo deve portare fuori dalla scena del crimine.
1: Dalla scena. Ma se la revisione viene accolta e si arriva al proscioglimento, la legge dice che la condanna è come se non fosse mai esistita. Questo cancella anche la fedina penale? Pulito?
0: Beh, assolutamente, lui diventa assolutamente viene assolto, certo. Cioè si revoca con tutti gli effetti la sentenza di condanna, per questo si ha diritto ovviamente a anche alla restituzione di quanto versato alle parti civili, perché sostanzialmente si ritiene che quelle parti civili non possono essere, diciamo, avanzare pretese nei miei confronti. Se io vengo assolto totalmente, nessuno può avanzare pretese nei miei confronti. La revoca la condanna è tanto a non esserti, quindi è come se non fosse mai esistita. Quindi si revoca, purtroppo esistita, perché se Stasi ha fatto 10 anni di carcere, è esistita sulla sua pelle, quindi ha tutto il diritto al risarcimento, a tutte le conseguenze, agli effetti del caso, però gli effetti della condanna vengono in qualche modo annullati, quindi anche col diritto a chiedere la restituzione appunto alle parti civili.
1: Articolo 639 del codice di procedura penale, cosa prevede esattamente sul piano delle restrizioni, delle restituzioni economiche da parte dello Stato? Cioè lo Stato deve restituire le pene pecuniarie pagate, le spese processuali, tutto?
0: Tutto, assolutamente ha diritto, oltre, come diceva giustamente nella introduzione, ha diritto oltre che a un risarcimento che non ha limiti, a differenza dell'ingiusta detenzione, risarcimento che si chiama equa riparazione per errore giudiziario, perché si definisce proprio errore giudiziario, la riparazione non ha un limite, quindi lui può ottenere anche oltre 6-7 milioni di euro, tutto quanto che quello che è considerato come danno non patrimoniale, danno patrimoniale, in relazione a quanto subito, quindi alla giusta carcerazione, ma anche agli effetti, quindi alle occasioni mancate, a tutto il percorso di vita che in qualche modo è stato ovviamente limitato violentemente dal forse luogo di sevizie, diciamo, proprio nei confronti della libertà principale, che è appunto il carcere. Per quanto riguarda le restituzioni, appunto, ha diritto a tutto quanto è stato versato nei confronti delle cosiddette vittime, le cosiddette parti civili, ha diritto alla restituzione integrale, quindi sono due cose separate, il risarcimento e le restituzioni. Il risarcimento eventuale da parte dello Stato non ricomprende le restituzioni, quindi lui non può dire vabbè, tanto nei 10 milioni ci facciamo rientrare anche le restituzioni. No, quello è qualcosa a cui sono tenute, ovviamente sempre in astratto, sempre se la condanna verrà prevista, sono tenute eventualmente le parti civili.
1: E poi c'è il punto più delicato, che sono i soldi versati alla famiglia Poggi, no? La legge impone la restituzione del risarcimento alle parti civili, e questo però può anche decidere di non...
0: È un'azione che va esercitata separatamente rispetto alla richiesta di risarcimento per l'errore giudiziario, un'azione
1: certo, sono due cose separate, ma Stasi potrebbe decidere autonomamente di rinunciare alla pretesa di riavere quel denaro?
0: Assolutamente sì, assolutamente sì, diciamo, mettendosi nei panni anche delle parti civili, insomma, la difficoltà anche dal punto di vista probabilmente economico di restituire tu somme di tal genere, probabilmente ecco, ci potrebbe essere un accordo stragiudiziale, così come c'è stato per per il versamento di queste somme, che erano somme comunque ingenti anche da parte di Stasi, ci potrebbe essere lo stesso accordo a favore delle parti civili, questo assolutamente non è escluso. Ripeto, Stasi avrà ovviamente l'interesse principale di Stasi nel momento in cui uscirà da questa storia pulito, tra virgolette, nel momento in cui se verrà accolta la richiesta di revisione, è quella soprattutto del risarcimento appunto per la riparazione dell'errore giudiziario.
1: Certo. Da quei
0: non certamente
1: 400...
0: credo si accanirà nei confronti della famiglia Poggi.
1: Non credo nemmeno io. Da quei 400.000 euro vanno andrebbero scorporati i costi legali e dei consulenti già pagati dai Poggi in questi anni. Chi rimborsa alla famiglia le spese vive di 20 anni di processi?
0: Ma quello purtroppo nessuno, è, per quanto riguarda Stasi, ovviamente appunto fa parte del risarcimento. Con riferimento alle famiglie non c'è, diciamo, questo c'è un vulnus della legge, non c'è una riparazione anche per quello che hanno vissuto, giustamente, come fa notare la sua sensibilità, anche le famiglie, perché da una parte c'è un errore, quindi un soggetto che è stato ingiustamente in carcere, dall'altro c'è una famiglia come la famiglia Poggi che per tanti anni ha creduto che la verità fosse quella, e quindi è anche difficile. Io quando sento che vengono spesso giudicati anche dal punto di vista morale sul comportamento, ecco, io faccio un po' un passo indietro, perché io difendo tante famiglie.

0: anche vittime di omicidi stradali, quando diciamo si acquisisce un po', si mette un po' il cuore in pace, dico io, no? Si pensa che quella verità sia ormai quella, che grande difficoltà, perché non è che la famiglia Poggi ha accolto il fatto che fosse Stasi con serenità, cioè il fatto che il fidanzato di tua figlia, la persona che hai accolto in casa, sia anche l'assassino di tua figlia, non è qualcosa che è una cosa che destabilizza, non è certamente qualcosa che accogli con serenità come acqua fresca. Quindi è chiaro che anche da quel punto di vista è stato difficile il percorso emotivo che ha fatto la famiglia Poggi nell'accogliere questa notizia e questa verità. Negli anni questa verità si è ovviamente cristallizzata, quindi adesso accogliere addirittura, far finta che questa verità non ci sia e accogliere il fatto che possa essere qualcun altro, amico comunque di famiglia, amico del figlio, sicuramente una, ma anche questa è un'operazione emotiva che non è così semplice, quindi forse da casa tra virgolette si fa molto presto a giudicare. Invece il percorso emotivo delle famiglie vittime di questo tipo di fatti così gravi e così incredibili ovviamente è diverso, insomma è un percorso,
1: è una storia, è una questione veramente piena di dolore, come la giriamo sì. Molto pesante da tutti i punti di vista. Le faccio un'ultima domanda, le chiedo proprio una battuta come risposta.
0: Sì.
1: Ma se i soldi fossero già stati spesi da una parte civile, non ci fosse proprio la liquidità per restituirli, si applicherebbero le regole di riscossione dei crediti? Cioè, quindi trasformando le vittime del reato in debitori esecutivi?
0: Sì, questo sarebbe un paradosso.
1: Cioè, la legge è la legge, dico, cosa dice la legge?
0: Tecnicamente
1: non cosa
0: il diritto
1: si farà.
0: La restituzione impone anche che quella restituzione avvenga, quindi è possibile che diciamo l'imputato che poi venga, il condannato che venga assolto possa in qualche modo rivalersi anche delle procedure esecutive. Mi auguro che questo non avvenga mai, detta proprio tra di noi. Va bene.
1: La ringrazio, grazie mille, grazie davvero all'avvocato Daniele Bocciolini, penalista cassazionista, grazie per essere stato con noi. Sono le 10:30, breve pausa, torniamo dopo.
2: E tu cosa ne pensi? Facci sapere la tua con un WhatsApp al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
6: Buongiorno. Dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 10 e 33 minuti.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Tutti ne parlano.
4: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano.
3: Con Vicky Mangone.
5: Non ce l'abbiamo fatta, non abbiamo avuto il tempo per leggere i vostri messaggi arrivati sul caso Garlasco, ma li leggiamo adesso. Gli errori giudiziari, scrive Mabel da Roma, fanno male non solo a chi li subisce, ma anche alla fiducia che le persone ripongono nella giustizia, eppure ricordano una verità importante. Dietro ogni sentenza ci sono esseri umani con i loro limiti e le loro fragilità. Per questo la giustizia più autentica non è quella che pretende di essere infallibile, ma quella che sa ascoltare, dubitare, avere il coraggio di riconoscere i propri errori. Marco da Monselice, Padova, scrive: da cittadino rimango sbigottito. C'è stata una sentenza definitiva della Cassazione a 16 anni, lo Stato ha stabilito una verità dopo tre gradi di giudizio. Se ogni volta rimettiamo tutto in discussione per anni, che fine fa il principio della certezza della pena in Italia? Betty da Milano: nessuno vuole un innocente in galera ed è giusto che la legge preveda la revisione se ci sono prove nuove, ma se Stasi venisse prosciolto dopo 20 anni di gogna e dolore, chi pagherà per la vita distrutta di questo ragazzo? Appunto. Salvo da Bagno a Ripoli, Firenze: trovo mostruoso l'automatismo della legge. Se la sentenza viene ribaltata, i genitori di Chiara devono restituire i risarcimenti. Oltre al dolore immenso di aver perso una figlia, rischiano pure la beffa economica. E chiudiamo con Saverio, che scrive da Roma: il vero problema è che i processi in Italia durano troppo, si celebrano sui media prima che nelle aule. Questo continuo rincorrersi di nuove indagini a distanza di anni alimenta solo il dubbio e distrugge la fiducia dei cittadini nella giustizia. Quando si chiude davvero il caso, io vorrei ricordare che c'è un ragazzo in galera, un giovane uomo in galera, e forse è il caso di indagare bene. Se sono stati fatti degli errori in passato, insomma, sarà il caso di saperlo. Che dite? Sono le 10:35 minuti. Tra poco arriva l'avvocata Claudia Taccani, la nostra amica Taccani, portavoce dell'OIPA. Ha fatto un'operazione molto impegnativa la settimana scorsa, per quello non è potuta essere con noi, non c'era qui a Tutti ne parlano. È un'operazione che ci racconterà tra pochissimi istanti. A Ponzano Romano ha fatto irruzione in un allevamento di husky.

0: In un allevamento a Ponzano Romano, alle porte di Roma, sono stati sequestrati oltre 200 Siberian Husky in una maxi operazione coordinata dalla Procura di Rieti insieme ai carabinieri, insieme alla polizia locale e ASL veterinaria. Un intervento definito storico dalle organizzazioni animaliste coinvolte, tra cui OIPA. E noi ne parliamo con Claudia Taccani, responsabile dello sportello legale OIPA Italia. Buongiorno alla nostra paladina di giustizia, buongiorno.
1: Ciao Vicky, buongiorno a tutti.
0: Io voglio sapere tutto da questa operazione, che scenario vi siete trovati davanti entrando in questo allevamento di husky a Ponzano Romano.
1: Allora, guarda, come hai detto, è stato coordinato dalla Procura di Rieti, OIPA, sì, come le altre associazioni. Ringrazio moltissimo perché veramente abbiamo ricevuto, diciamo, abbiamo potuto dare in realtà un grandissimo supporto alla Procura e alle forze dell'ordine. Quindi questo dimostra, no, che la collaborazione, la sinergia, certo, tra vari enti, tra cui appunto gli enti del terzo settore, è veramente molto importante. E siamo riusciti, appunto, abbiamo eseguito in realtà un ordine della magistratura, quindi con il sequestro, che chiaramente noi associazioni non abbiamo effettuato, ma abbiamo partecipato per l'affido dei cani. Chiaro. Il sequestro appunto di diversi, molti husky detenuti all'interno appunto dell'allevamento, di questo allevamento che ancora attualmente è oggetto di un procedimento penale. In realtà le indagini non sono chiuse, quindi io parlo, diciamo, a spizziche e bocconi, e però ecco, posso confermare
0: le indagini
1: che,
0: non
1: appunto,
0: sono chiuse, ma l'allevamento è chiuso?
1: Beh, certamente sì, no, da tempo, ecco, che non può provvedere a, ecco, diciamo,
0: però gli husky c'erano, ecco, però i cani c'erano,
1: sì, c'erano,
0: allevamento,
1: sì,
0: chiuso con i cani dentro.
1: Esatto, sì, all'interno c'erano diversi cani che noi abbiamo appunto come associazioni, tra cui OIPA, abbiamo preso in affido per poi sulla base della, grazie alla riforma penale, la legge Brambilla per intenderci, che è entrata in vigore, sì, nel luglio dell'anno, sì, scorso, potremo appunto con una procedura riuscire ad averli con un affido definitivo. Questo vuol dire quindi non come custodi, ma proprio come, diciamo, proprietari. E da lì in realtà stiamo già iniziando, chiaramente i cani dovranno essere seguire, no, un percorso di riabilitazione dal punto di vista psicofisico, per poi essere idonei ad affido, perché chiaramente sono tanti, sono diversi, hanno tutti dei caratteri diversi, hanno reagito, certo, in maniera differente diciamo, all'esecuzione del sequestro. Quello che posso dire è che il denominatore comune è che sono cani che non sono abituati, ma sicuramente impareranno, perché il cane è un animale intelligentissimo e riesce, però ecco, non erano tanto abituati a, diciamo, contatto con l'essere umano in una situazione di questo tipo. Poi ovviamente c'era anche la situazione di paura, no? Perché comunque c'erano tante persone, chiaro, insomma, certo, e quindi abbiamo agito ovviamente con grandissimi professionisti nel rispetto del benessere animale, e in particolar modo veramente anche tra le associazioni abbiamo riscontrato dei volontari formati, che erano proprio anche nostri dell'OIPA, bravissimi educatori cinofili, che davvero sapevano come approcciarsi, no? Perché io sono andato, ho dato una mano, io per carità ho il cane, ho anche altri animali, però non sono un educatore cinofilo, quindi,
0: ma certo, sicuramente non hai quel tipo di formazione specifica.
1: Esatto. Beh, il mio dubbio è su come approcciarmi, ecco, invece lì abbiamo, chiaro, avuto dei veri e propri angeli professionisti che sono stati bravissimi veramente. Ne ringraziamo.
0: Sì, perché hanno vissuto in pratica isolati, no? In una condizione prolungata di isolamento, questi husky.
1: Sì, all'interno appunto dell'allevamento, non avendo appunto contatto, diciamo, con il mondo esterno, quindi anche con altre persone, un percorso, insomma, che sicuramente è da fare. Però ripeto, io sono molto fiduciosa, perché vabbè, il cane in generale è un animale già sociale, abituato all'uomo, quindi con dei percorsi giusti si può assolutamente abituare. E poi l'husky è veramente molto intelligente, davvero tanto. Abbiamo fatto, non dico una sorta di formazione, però ci sono state date delle indicazioni specifiche, e infatti, insomma, l'husky è comunque un animale, un cane veramente con come posso dire.
0: Senti, quando saranno adottabili questi husky, poi ce lo dirai, così,
1: certo,
0: renderemo.
1: Sì, sì. Allora, assolutamente sarà sicuramente, diciamo, a breve, nel senso, noi cerchiamo adesso nel più breve tempo possibile. Noi come altre associazioni ci saranno sicuramente gli appelli, volentierissimo. Ecco, sì, io approfitto, se per chiunque, sì, volontariamente voglia darci un supporto, sul sito OIPA.it www.ponzano.org, c'è proprio tutta una sezione dedicata alle notizie e agli aggiornamenti, chiaramente anche dei nostri ASCII che teniamo in Piemonte, e chiediamo appunto, cioè, se possibile, nel limite possibile, una mano, perché ovviamente poi dobbiamo comprare pappe, medicinali, insomma, certo, come dicevamo.
0: Quindi in questo momento gli ASCII sono in Piemonte, si trovano?
1: Sì, esatto, sì. I nostri di OIPA sì, e poi sono sparsi un po' dappertutto in tutta Italia, anche di altre associazioni, perché come dicevo quel giorno abbiamo partecipato noi ma anche tanti altri, proprio perché la procura è riuscita, diciamo, a riunire, no, più enti che si erano interessati sin da subito al caso, perché ricordo che come OIPA abbiamo fatto anche denuncia già anni fa, ne avevamo parlato con te, Vicky, e poi anche successivamente, e quindi per fortuna, grazie delle accurate indagini, si è arrivati appunto a questo livello, posso dire.
0: Però questo episodio purtroppo non è un caso eccezionale, ogni tanto ne spunta fuori uno, no?
1: Sì, beh, diciamo che sì, purtroppo se parliamo o di allevamenti o anche di canili, sì, beh, la cronaca lo racconta, ci sono magari ai noi delle situazioni purtroppo che degenerano, possiamo dire così, e che diventano appunto illegali. C'è da dire, ecco, che però io voglio sempre guardare il bicchiere mezzo pieno, non tutta l'Italia è così, perché ci sono anche strutture a 5 stelle, diciamo.
0: Ma certo, anche a 18, sì, assolutamente.
1: Sì. Però sai, normale, no, che balzi all'occhio la cosa negativa, ecco questo, ma ci sono anche tanti aspetti positivi, assolutamente.
0: Bene, allora monitoriamo la questione ASCII, quando sono pronti per essere adottati noi lo diremo.
1: Sicuramente.
0: Ecco, e adesso passiamo a un'altra vicenda. Dobbiamo andare in Puglia, da Andria, Bari, dove un bambino di 11 anni è stato ferito a una gamba da un cane spuntato dal finestrino di un'automobile. A rendere ancora più grave questo episodio, grave già di per sé, sarebbe stato il comportamento del proprietario del cane, che avrebbe lanciato 20 euro a questo ragazzino e si sarebbe allontanato senza prestare soccorso. Veramente un gesto incommentabile, non solo per essere stato così sprezzante, ma anche per l'incapacità di gestire l'animale di questo tizio, no? Di questo individuo.
1: Certo, sì, guarda, una notizia in realtà, infatti, che è balzata alla nostra attenzione, perché come ben sai OIPA tutela gli animali, però vuole anche, passatemi il termine, educare, no? Quindi divulgare una cultura rispettosa per il benessere degli animali, ma anche per le altre persone. Quindi la gestione corretta del cane, con te ne parliamo spesso e di questo ti ringrazio. Sì. Ovviamente dobbiamo parlare al condizionale, perché sono chiaramente delle notizie pubbliche, ci mancherebbe altro, però bisogna poi approfondire ogni caso. Diciamo che se effettivamente, io qua parlo da avvocato, che se effettivamente è andata in questo modo, c'è da rimanere basiti, nel senso che anzitutto io mi chiedo come faccia il cane a uscire dal finestrino, a balzare e a mordere. Vabbè, comunque, però ci sono casi di questo tipo, attenzione, perché sentiamo magari anche cani che scappano per esempio dal cancello, quindi poi pizzicano il passante, se non addirittura mordono, quindi anche dalla macchina effettivamente potrebbe, no, essere causare dei danni, quindi attenzione, a parte tenerlo in macchina, che adesso col caldo sotto il sole non si deve fare, questo lo ricordo.
0: Brava.
1: Però ecco, in generale, grazie, ma volevo ricordarlo perché è una cosa molto importante. Diciamo che in generale dobbiamo sempre avere una posizione di garanzia, cioè fare in modo che il nostro cane non si faccia male e non faccia male agli altri. Se effettivamente si è verificato questo, cioè se davvero ha lanciato 20 euro, insomma, è molto, molto sconcertante, perché umanamente parlando e legalmente parlando, bisogna comunque soccorrere una persona che si è fatta male, capire ovviamente quanto si è fatta male e insomma fare in modo di aiutarla nelle cure basilari, ecco, quindi un gesto veramente che lascia basiti. Però se posso dire, Vicky, non parlo del caso del bambino a Puglia perché non lo conosciamo e ci mancherebbe altro, non voglio giudicare, da legale ti posso dire che io ho tantissimi amici e colleghi avvocati che in ambito civile seguono contenziosi, quindi diciamo delle beghe legali tra privati che possono scaturire da morsicature, e molto spesso il danneggiato ci vuole viaggiare, uso un termine così ci capiamo, cioè magari per una pizzicata chiede un risarcimento danni che si potrebbe comprare la macchina. Ecco, attenzione, la vita non va così, in tutto ci vuole equilibrio, questo lo volevo dire a prescindere dalla notizia.
0: Fatto
1: che giustamente
0: bene.
1: Dovevamo commentare.
0: Hai fatto bene, hai fatto benissimo. Altra questione, questa è molto carina questa prossima notizia. Questo è un periodo di dichiarazione dei redditi, no? Nei CAF di CIA agricoltori italiani torna un'iniziativa interessante, l'adozione ti premia. In pratica offrono gratuitamente la compilazione del modello 730 a chi adotta un animale. L'iniziativa è rivolta anche ai volontari che operano nei canili e nei gattili della provincia. L'obiettivo è aiutare chi si prende cura degli animali e incentivare le adozioni responsabili, perché le adozioni devono essere sempre così, responsabili.
1: Certo, assolutamente. Beh, è un'iniziativa lodevole, ovviamente OIPA appoggia iniziative pubbliche di questo tipo, soprattutto lasciami dire, è molto bello il fatto che si apre ai volontari dei canili, dei gattili, sì, perché sono angeli silenziosi, sono veramente molto spesso professionisti nel vero senso della parola, questo a Ponzano l'abbiamo potuto riscontrare, che aiutano nella scelta, no, dell'adozione responsabile, consapevole, come hai ben detto tu. E quindi insomma un'iniziativa assolutamente lodevole, mentre ti dico che OIPA è un po' meno d'accordo quando sentiamo quei comuni che da un momento all'altro decidono, per chi va a adottare il cane in canile, di non far pagare la tassa sui rifiuti. Ecco, lì siamo un po' meno d'accordo, ma perché questo? Perché sono sempre delle iniziative sicuramente fatte in buona fede, però poi attenzione, perché ai noi ci sono persone ancora oggigiorno che magari decidono di andare a adottare il cane per un anno quando si tratta di soldi bisogna veramente molto ponderare, ecco, quindi diciamo che sulla questione del 730 è un pochettino, come posso dire, forse pesa meno, quindi ecco è più concreta, meno pericoli, io la vedo così, non vorrei sbagliarmi, però ecco, su altre situazioni bisogna stare un po' attenti.
0: Senti, come siamo messi invece ad adozioni dai canili, dai rifugi? Sono aumentate, sono diminuite, sono stabili? Che numeri hai?
1: Sì. Beh, allora, come io ti posso parlare di quelli di OIPA, perché chiaramente i numeri ufficiali nazionali sono chiaro. Il Ministero della Salute, ecco, quello poi ne parleremo quando usciranno. Ti dico, sono assolutamente positivi. Beh, a parte che OIPA si occupa chiaramente in primis cani e gatti, nel senso che sono gli animali più comuni da far adottare, però ricordiamo che ne abbiamo diversi, conigli, tartarughe, cavalli, quindi insomma ce ne sono, chi più ne ha chi ne metta. No, diciamo che assolutamente sono molto positivi, perché abbiamo riscontrato che c'è una maggior attenzione e sensibilità da parte delle persone nel decidere appunto di adottare, e quindi ti posso parlare di sicuramente numeri in aumento, perché i volontari dell'OIPA, gli Angel Blu che sono presenti in tutta Italia, sono veramente impegnati quotidianamente con preaffidi o anche controlli post affido, perché ricordiamo che il volontario serio è il volontario che non ti abbandona, ovviamente non deve diventare stalker, e quelli di OIPA non lo sono, perché ci mancherebbe, però sai, conosciamo anche situazioni di volontari che poi diventano un po' pressanti. No, il volontario assolutamente deve essere una presenza tra virgolette silenziosa, e comunque appunto che è pronto ad aiutare sia nel percorso di decisione dell'adozione, sia appunto nella fase successiva. Comunque assolutamente numeri positivi.
0: È da un po' di tempo che non raccontiamo come si diventa volontario OIPA, lo ricordiamo, Claudia?
1: Ma certo, ti ringrazio. Allora, per diventare volontario OIPA, sul sito oipa.org c'è una parte dedicata alle sezioni, dove si possono vedere le sezioni di OIPA presenti su tutto il territorio nazionale, e poi anche le informazioni eventualmente per aprire una sezione, quindi che cosa si può fare, come ci può essere utili, e poi ricordiamo anche che c'è la possibilità di seguire il corso come guardia ecozoofila, quindi sempre come volontario OIPA, in questo caso diventando guardia. Anche in questo caso sul sito OIPA ci sono tutte le informazioni sui nuclei di guardie che sono già aperti, o eventualmente come aprire un nucleo. Chiaramente poi bisogna seguire un corso che dura qualche mese, un corso che si può fare in modalità remota, quindi è molto comodo, c'è un test finale, perché ricordiamo che poi la guardia, per diventare guardia, ha un decreto del prefetto del territorio dove si ha il domicilio, eventualmente la residenza, poi a seconda della necessità dell'interessato, e si può appunto operare sul territorio. Quindi sul sul sito trovate tutte le informazioni. Però io aggiungo che per aiutare a livello come volontari, anche se magari una persona dice io lavoro, non faccio fatica, va bene tutto, cioè qualsiasi minimo aiuto può veramente fare la differenza. Quindi come consultare, seguiteci sui social e sul sito e una mano la possiamo dare tutti.
0: Bene, Taccani, ci sentiamo lunedì prossimo allora con altre storie sugli animali. Grazie all'OIPA. E adesso c'è Francesco Borgonovo con Orso Bruno. Noi ci risentiamo poi nel pomeriggio alle 16 con Check Up, la trasmissione dedicata alla salute, alla cura e alla ricerca. Un saluto da Vicky Mangone.
2: Tutti ne parlano.
3: Tutti ne parlano. Orso Bruno. Il commento quotidiano di Francesco Borgonovo, prodotto da Galt.
4: Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo e questo è Orso Bruno. Ma allora, è un pazzo o è un terrorista? Salim El Kudri, quest'uomo di 31 anni, origini marocchine, ma nato a Serriate, quindi un italiano di nuova generazione, come lo chiamano, e ci hanno tenuto subito a rimarcare, è italiano, italiano, non è uno straniero. Nei titoli inizialmente la nazionalità, le origini, il nome non venivano messi, perché si sa, bisogna evitare di essere razzisti, bisogna evitare di sollevare sospetti su persone, culture, fedi, religioni e tutto quanto, insomma, che non offenda, in modo che non si offenda nessuno e nessuno venga giustamente perseguitato. E per carità, io voglio stare lontanissimo da tutti i sospetti, anche solo i tentativi di islamofobia, non voglio incolpare un'intera comunità per quello che ha fatto una sola persona, anche perché continuo a pensare che la responsabilità penale sia individuale, anche quando c'è di mezzo una strage. Sappiamo bene, anzi, come avvengono le dinamiche della radicalizzazione, che cosa succede quando qualcuno pensa, progetta una strage, un attentato, qualcosa del genere. Di solito non sono persone che frequentano una moschea, o comunque molto raramente, sono persone che si radicalizzano online, che trovano dei siti, del materiale di propaganda e poi cambiano più o meno lentamente, si isolano e cominciano a progettare qualche atto indegno, proprio come quello che ha messo in atto Salim El Kudri. Ed è la dinamica che fa pensare a qualcosa di questo genere. Non solo, anche alcune cose che lui ha detto, alcune informazioni che sono trapelate, che sono state raccolte nel suo ambiente, e cioè il fatto che si sentisse in qualche modo perseguitato perché straniero, e questo è un elemento che fa molto riflettere, perché può anche darsi che non sia un radicalizzato islamico, ma tutta la retorica che si sente in Italia sul razzismo, sulla persecuzione degli stranieri, sulla discriminazione che gli italiani bianchi metterebbero in atto, beh, di sicuro non giova alla tranquillità di persone che già magari fanno fatica a integrarsi per i fatti loro. E forse anche su questa retorica degli italiani razzisti dovremmo cambiare decisamente marcia. In ogni caso, io continuo a pormi delle domande, continuo a cercare la verità su questa storia, ma mi sembra che qualcuno la verità l'abbia già decisa. Io ripeto, non so se sia una persona che ha problemi mentali, e sul disagio mentale dovremmo aprire un enorme capitolo, e anche qui potremmo riflettere sulle responsabilità di una certa cultura politica, sulla mancanza di strutture adeguate per seguire e monitorare tutte le persone che hanno problemi, anche molti stranieri li hanno, molti immigrati, irregolari e regolari. In ogni caso, questo è un altro discorso. Qui adesso dobbiamo capire se effettivamente il Kudri era un radicalizzato oppure no, se è vero che c'era un viavai strano di persone attorno al suo appartamento, come ha detto qualcuno, e se c'era qualcosa di strano anche in questo suo chiudere e aprire profili social con la stessa mail, cosa che ha portato appunto alla sospensione dei suoi account da parte dei gestori delle piattaforme. Non gli hanno chiuso gli account perché pubblicava materiale jihadista, gli hanno chiuso perché appunto continuava a fare questi strani procedimenti, e chissà, magari sono solo stranezze di una persona con disagio, oppure forse c'è qualcos'altro. Io ripeto, continuavo a pormi domande, ma qualcuno queste domande non se le vuole fare. Hanno già deciso, sembra che abbiano già deciso a sinistra, che così è stato il disagio mentale, è stata la malattia, anzi forse addirittura è stato questo stato cattivo, è stata la società cattiva italiana che non accoglie, che non si prende cura dei più deboli, che non si prende cura delle persone che hanno fragilità e problemi, che in effetti discriminano gli stranieri, perché capito, non si può indagare sulla pista della radicalizzazione, altrimenti si è brutti e cattivi. Bisogna subito liquidare come un pazzo, uno con disagio. Si diceva così anche di quelli che facevano gli attentati in altre nazioni europee qualche anno fa, e in effetti non è che ci fosse grande disagio, c'era però una terribile radicalizzazione e un forte desiderio di morte. Mi colpisce anche quello che è successo a Modena, la città che è stata brutalmente attaccata, che è stata ferita al cuore, come sono stati feriti alcuni suoi cittadini, e mi domando perché il sindaco del Partito Democratico ha chiamato in piazza gente contro l'odio. Contro quale odio sono scesi in piazza? Contro l'odio di Salim El Kudri, che si è lanciato in macchina contro persone inermi? Oppure contro l'odio del terrorismo? Non credo che si tratti dell'odio del terrorismo né di quello di Salim. Si tratta in realtà del solito odio, quello che viene sempre evocato, l'odio delle destre, dei conservatori che spargono intolleranza e razzismo. Ecco, loro hanno già deciso, su altre piste non si può indagare. I buoni hanno già capito che nulla è successo a Modena. Pazzo o terrorista? Boh, chi lo sa, chi se ne importa. Bisogna stare zitti e non farsi domande.
2: Giornale radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
7: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
8: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 11:03.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Soldati dell'IDF hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flottiglia al largo delle acque di Cipro, lo scrivono i media israeliani. Chiediamo il libero passaggio sicuro per la nostra missione umanitaria legale e non violenta, scrive la flottiglia su X, aggiungendo di aver perso i contatti con una delle sue imbarcazioni dopo un intervento di Israele. Il governo italiano si attivi, commentano Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi e Sinistra, parlando di ennesima dimostrazione di arroganza e illegalità da parte di Tel Aviv.
2: L'Iran avrebbe risposto all'ultima proposta USA, lo rende noto il Ministero degli Esteri di Teheran, di poche ore fa il nuovo avvertimento del presidente USA Donald Trump. Il tempo stringe, ha scritto su Truth, a fronte dello stallo nei negoziati volti a porre fine al conflitto. Farebbero meglio a decidere velocemente o di loro non rimarrà nulla, aveva detto. Il leader della Casa Bianca dovrebbe riunire domani il suo team di sicurezza nazionale nella Situation Room per discutere le opzioni militari.
3: Ora nel napoletano, i corpi senza vita di due donne sono stati trovati nella notte all'interno di un cantiere edile di Pollena Trocchia. Il ritrovamento è avvenuto poco dopo la mezzanotte in Viale Italia, dove i carabinieri sono intervenuti dopo una segnalazione che indicava la presenza di due persone morte all'interno di un edificio in costruzione. Le vittime non sono state ancora identificate e gli investigatori stanno lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto. Tra le ipotesi al vaglio emerge anche quella del duplice omicidio, interrogato un sospettato.
2: A Trieste una donna di 77 anni è morta a causa di un incendio che ha colpito un appartamento di 7 piani. L'edificio ospita una ventina di famiglie che sono state tutte fatte evacuare in via precauzionale. Di queste, 7 persone con lievi sintomi da intossicazione, tra cui una bambina piccola con la mamma, sono stati trasportati al pronto soccorso. Sul posto è scattato un massiccio dispiegamento di forze dell'ordine. Le cause sono in corso di accertamento, ma l'ipotesi più probabile è che sia scaturito da una sigaretta.
3: La speranza di recuperare le salme dei 4 sub italiani rimasti in fondo ad una grotta nell'atollo di Vavu, nelle Maldive, sono affidate al team di subacquei di Dan Europe, composto da 3 esperti subspeleologi finlandesi. Al via questa mattina una prima missione esplorativa. Intanto sul fronte delle indagini emerge che il team dell'Università di Genova coinvolto nell'incidente subacqueo aveva i permessi di ricerca, ma nella documentazione non compariva l'immersione in grotta e mancavano i nomi di Gianluca Benedetti e Giorgia Sommacal, 2 dei 5 sub coinvolti.
2: La MotoGP, rottura dei legamenti crociati del ginocchio anteriore e posteriore, del menisco mediale e una piccola frattura al perone nella zona della caviglia. Questo l'esito degli esami del brutto incidente che ha visto protagonista Joan Zarco a Barcellona. Intanto, dopo il difficile Gran Premio di Catalogna funestato da 2 brutti incidenti, la MotoGP resta a Barcellona per una giornata di test. Piloti in pista fino alle 18 per provare novità in vista del prosieguo del 2026. Oltre agli assenti già annunciati, quindi Alex Marquez e Zarco, finiti in ospedale dopo le gravi cadute di ieri, e Marc Marquez, anche di Gianantonio, vincitore ieri, da forfait.
3: È tutto, a più tardi.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Next Economy.
5: The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro.
6: La nostra economia è in ogni caso solida e resiliente, e lo abbiamo
7: dimostrato. This will be indeed the golden age of America. It's coming back.
8: Abbiamo i prezzi delle bollette più cari d'Europa. Per le imprese significa perdere competitività.
9: Non bisogna pigiare il bottone del panico.
1: Next Economy. Per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
10: Buongiorno a tutti, 11:06, lunedì 18 maggio 2026. Inizia in questo momento una nuova puntata, una nuova settimana di Next Economy. Io sono Manuela Donghi, buongiorno, benvenuti su Giornale Radio. Elisa Cabrini in regia e Daniela Vindigni, che in questo momento è in regia ma si sdoppia tra la regia e la redazione, segue tutte le notizie. Giustamente, allora, stiamo anche inserendo nuovi spunti in queste 2 ore che ci terranno insieme, perché escono continuamente notizie, ovviamente, 360 gradi, l'economia e la finanza qui in Next Economy. Ovviamente partiremo dai mercati e poi la situazione geopolitica e poi tutto quello che riguarda la nostra economia reale. Allora, il 18 maggio, per peraltro una delle giornate più importanti dell'anno per la borsa italiana, perché a Piazza Affari va in scena il Dividend Day, il momento in cui molte società quotate distribuiscono agli azionisti parte degli utili attraverso lo stacco delle cedole, e questo ha delle conseguenze sul mercato. Sicuramente molti di voi lo sanno, per chi non lo sapesse Next Economy è anche questo. Allora, 334 11 11 622 è il nostro numero di WhatsApp, potete scrivere messaggi, mandarci messaggi vocali e chiedere anche di intervenire in diretta. Iniziamo subito con la prima canzone di oggi, la canzone di Luis Capaldi, Survive.

Ancora buongiorno da parte mia, Manuela Donghi, giornale radio, la radio libera di informare. Beh, intanto è ancora lontano un accordo tra Stati Uniti e Iran, finalizzato proprio alla fine del conflitto e alla riapertura dello stretto di Hormuz, che ci riporta direttamente a questioni puramente e squisitamente finanziarie e economiche. Abbiamo il presidente americano Donald Trump, che è rientrato dal viaggio diplomatico in Cina, ha parlato con il leader israeliano Netanyahu per valutare la ripresa degli attacchi, che ha lanciato un altro avvertimento a Teheran. Un avvertimento appunto non propriamente pacifico: l'Iran accetti l'accordo o sparirà. E Teheran ha detto: abbiamo risposto. Intanto sempre Donald Trump ha convocato i consiglieri di sicurezza per parlare della guerra, però sono arrivate ancora queste minacce che sono arrivate attraverso il social. Truth ha lanciato, per così dire, un avvertimento alle autorità iraniane. Per l'Iran il tempo stringe, devono darsi una mossa, se no appunto non rimarrà più nulla. Il tempo è essenziale, è una frase che lui ha già detto anche in passato, poi i toni si sono distesi. Teheran dice di aver risposto all'ultima proposta americana. Evidentemente l'accordo è ancora lontano, perché le posizioni restano distanti. E mentre non si vede alcuna apertura nei negoziati, il crollo dei mercati obbligazionari globali sta in qualche modo intensificando le pressioni per il raggiungimento di un accordo di pace, perché i titoli di Stato statunitensi hanno registrato cali su tutta la curva. Il rendimento dei titoli trentennali invece è schizzato ai massimi degli ultimi 3 anni, proprio sui timori di un'accelerazione dell'inflazione. Ricordiamo che la scorsa settimana sono stati pubblicati i dati, sono insomma non propriamente buoni, perché l'inflazione americana si è attestata al 3,8%, e proprio alla riapertura dei mercati obbligazionari di oggi il rendimento dei titoli a 30 anni è schizzato al 5,142%, il decennale è salito al 4,617%, sulla convinzione che la Fed, la banca centrale americana, non potrà insomma sottrarsi a giugno di rivalutare la situazione alla luce della crescita dell'inflazione. Parleremo anche dell'eventuale rialzo dei tassi da parte delle banche centrali, che si traduce molto sui nostri portafogli e sulle nostre tasche. Abbiamo detto, oggi è la giornata più importante in assoluto a Piazza Affari, quindi per quanto riguarda il nostro mercato italiano, perché il 18 maggio è il dividend day di Piazza Affari, e praticamente a Piazza Affari appunto è il momento in cui molte società quotate distribuiscono agli azionisti parte degli utili attraverso lo stacco delle cedole. Sul solo indice FTSE MIB, pensate, sono 22 le blue chip coinvolte. Complessivamente il numero delle società interessate supera quota 70, considerando anche mid cap, small cap, aziende dell'Euronext Growth Milan. Sapete che le società quotate possono decidere o di distribuire i dividendi, quindi vogliono premiare in qualche modo gli azionisti fedeli, attrarre investitori che cercano una rendita periodica costante. Invece ci sono altre società che non distribuiscono i dividendi e utilizzano gli utili, i profitti, cioè tengono praticamente gli utili all'interno dell'azienda per finanziare nuovi progetti, fare ricerca, sviluppare prodotti o acquisire altre società. Sostanzialmente l'investitore sceglie se dare, no, la sua quota alla società perché questa venga reinvestita, o se invece per avere un rendimento costante ogni mese, o meglio ogni tot, non ogni mese, comunque un rientro costante. Allora, buongiorno intanto anche a Giancarlo da Cuggiono, che scrive: buongiorno cara Manuela, buon inizio di settimana. Al 334 11 11 622. E Stefano: buongiorno Manuela, decisamente sì, anche per me in primis è il dividend day, tempi in ogni caso sempre pazzi. Eh sì, perché poi il mercato va, e tra poco partiremo proprio da qui per analizzare la situazione generale e soprattutto per analizzare la situazione di oggi e di questa settimana, cosa attenderci. E allora voi continuate a scrivere: tra poco mercati finanziari, dividend day, entreremo ancora più nel dettaglio, Trump che torna con nuove minacce. 334 11 11 622, questo resta sempre il nostro numero e potete condividere con noi i vostri pensieri.

0: borse asiatiche hanno chiuso in calo in apertura di settimana. Gli operatori sono concentrati sull'evoluzione delle trattative diplomatiche in Medio Oriente tra Iran e Stati Uniti. Abbiamo detto, sono arrivate nuove minacce da parte di Donald Trump, che ha detto, insomma, il tempo è scaduto, il tempo stringe, la variabile più importante, l'Iran deve darsi una mossa. Dalla sua parte Teheran sostiene di aver risposto all'ultima proposta degli Stati Uniti. Vedremo, perché ovviamente questo resta il tema portante insieme a tutti gli altri. Abbiamo appunto anche Tokyo, la borsa giapponese ha chiuso in calo, gli operatori sono sempre concentrati su queste evoluzioni, e poi abbiamo l'Europa che è mista oggi. In realtà abbiamo il FTSE MIB che cede l'1,69%, il FTSE MIB che ha raggiunto quota 50.000 punti, ora siamo a 48.287, ma abbiamo già detto, oggi è il dividend day, ripartiremo da qui, quindi è normale vedere questi cali. Giusto per dire subito, il DAX è in rialzo dello 0,13, il FTSE 100 dello 0,09, il CAC di Parigi cede lo 0,73, l'IBEX di Madrid cede lo 0,04. Buongiorno a Filippo Diodovic, Senior Market Strategist di IG, bentornato.
1: Sì, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, allora partiamo dal FTSE MIB. Dicevo, insomma, oggi è normale vedere questi movimenti al ribasso del listino principale, fermo restando che insomma c'è anche un po' di tono interlocutorio da parte delle borse per il tema Iran, però insomma il FTSE MIB oggi stacca la cedola, quindi è il dividend day, e spieghiamo un po' ai nostri ascoltatori, no? È un movimento che si vede ogni volta in cui c'è il giorno del dividendo.
1: Sì, assolutamente sì, pesa più di un punto percentuale sul FTSE MIB, lo stacco dei dividendi delle più grandi, insomma, aziende italiane, e quindi a livello patrimoniale, ricordiamo, lo stacco di dividendo non ha effetti sull'investitore, perché comunque riceve dividendi, diminuisce il prezzo dell'azione proprio pari al livello del dividendo. Però sì, se guardiamo le altre borse europee dove non c'è stacco di dividendi, siamo in una situazione ancora un po' delicata, perché si attende un po' l'evoluzione per quanto riguarda la crisi in Medio Oriente. Il weekend ci sono state ulteriori tensioni, l'Iran ha attaccato molto vicino a una centrale nucleare degli Emirati Arabi, gli Stati Uniti hanno minacciato l'Iran che, come lei ha ricordato, il tempo è finito, sì. E si stanno preparando a un nuovo attacco molto pesante. Questo lo si vede soprattutto per lo spostamento di mezzi militari dagli Stati Uniti dall'Europa al Medio Oriente, quindi sappiamo quanto è costoso poi muovere tutti questi mezzi militari, quindi ecco, le probabilità di un possibile intervento militare, di nuovi attacchi, nuova escalation in Medio Oriente in caso di una mancata accettazione da parte di Iran della proposta statunitense è molto, certo, probabile, molto elevato.
0: Allora, tanto per tornare ancora un istante al dividend day, poi andiamo su altre questioni chiaramente importantissime, basta per far capire, no? Anche Diodovic l'ha sottolineato, che peso ha il giorno del dividendo, basta dire che tra i gruppi più attesi che distribuiscono le cedole figurano banca, assicurazione, utility energetici, società industriali. Per esempio nel comparto finanziario, Intesa San Paolo, Banca Monte dei Paschi di Siena, Biper Banca, FinecoBank. Per quanto riguarda invece energia e utility, sono coinvolte Eni, A2A per Italgas, Inuit, Saipem, e poi ci sono anche dei nomi del lusso e dell'industria come Brunello Cucinelli, Moncler, Recordati e Diasorin. E poi il pagamento effettivo delle cedole è previsto per il 20 maggio. Peraltro negli ultimi anni Piazza Affari si è ritagliato un ruolo di primo piano tra le borse europee grazie a rendimenti medi superiori rispetto ad altri grandi listini, rendimenti sostenuti non per niente, li ho citati, da banche, utility, assicurazioni ed energetici. Insomma, l'indice italiano è dominato da settori, no, Diodovic, che storicamente distribuiscono una quota importante degli utili, e appunto banche, assicurazioni, sappiamo quanto pesano sul listino, no? Quindi ancora di più, per far capire quello che dicevamo, se oggi si osserva questo movimento sul mercato è presto spiegato, no? Diodovic, un'ultima battuta su questo.
1: Sì, assolutamente, non c'è alcuna preoccupazione, perché come detto, a livello patrimoniale, per chi investe in borsa, il dividend day non cambia con le valutazioni, anzi sono proprio per chi sfrutta strategie a lungo termine di incasso dividendi, sicuramente un molto positivo che molte società italiane abbiano deciso di anche aumentare i dividendi, avere dividend yield molto elevati.
0: Allora, poi giustamente lei ha subito messo, no, sul tavolo, l'abbiamo messo anche noi, lo mettiamo sul tavolo ogni giorno, c'è il tema tensioni Medio Oriente e rialzo del greggio, c'è ancora, insomma, c'è stata una ripresa della corsa a rialzo del prezzo del petrolio, i timori degli investitori per un nuovo picco dell'inflazione e di conseguenza ancora, Diodovic, l'azione delle banche centrali. Per esempio in America ormai, adesso poi mi dirà anche lei dal vostro osservatorio, c'è la convinzione che la Fed non potrà ignorare, ad esempio, no, i dati che sono stati pubblicati la scorsa settimana con un'inflazione che ha raggiunto, insomma, quasi il 4%, il 3,8%, non potrà ignorarli, e quindi che succederà sul fronte della politica?

0: anche gli Stati Uniti che pensavano che con l'arrivo del nuovo presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, si potesse tagliare un po' il costo del denaro per sostenere ulteriormente l'economia. Anche qui le attese sono un po' andate meno perché, come detto, gli ultimi dati hanno mostrato un'inflazione al 3,8%, quindi sui massimi di tanto tempo, e anche qui le aspettative sono nel medio termine per un possibile rialzo dei tassi, quindi è stato quasi annullato la possibilità che si possa tagliare il costo del denaro. Ricordiamo poi, in questo momento abbiamo un aumento dei prezzi energetici che poi nel corso, con un ritardo di qualche mese, poi viene, si riflette anche sui prezzi al consumo.
1: Certo.
0: Quindi tutto dipenderà chiaramente da quanto questa situazione durerà, da quanto lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso. È evidente che noi non abbiamo una sfera di cristallo, non possiamo sapere la durata della chiusura, perché più dura, più l'impatto sull'energia è maggiore. Minore anche l'effetto limitante, perché in questo momento noi i prezzi del petrolio non sono ancora così elevati, perché c'è stato l'effetto delle scorte che ha limitato la salita dei prezzi.
1: Mm-hmm.
0: Quando le scorte diminuiranno e non avranno più spazio per contenere l'aumento dei prezzi, questo potrebbe salire.
1: Guardi, a questo proposito leggo, ci saranno anche altre analisi, ma per esempio l'analisi di UBS: nonostante il rilascio delle riserve strategiche, ne avevamo parlato, a fine maggio si arriverà a 7,6 miliardi di barile, se abbiamo scorte globali al minimo dal 2016, è quello che sta dicendo lei. Per ora ancora siamo nei limiti, però insomma già da fine maggio si comincerà probabilmente a fare altri ragionamenti, Diodovic, se la guerra non dovesse finire.
0: Sì, fine maggio, io mi aspetto anche fino forse anche metà mese giugno,
1: sì.
0: E poi per evitare un rialzo del prezzo del petrolio a $250 al barile bisognerà fare altri ragionamenti, e altri ragionamenti sono: se manca l'offerta bisogna diminuire la domanda, perché purtroppo questo il gioco della domanda, del prezzo di equilibrio tra domanda e offerta. Quindi non siamo ancora in questo scenario, il rischio
1: Vero. Peraltro il taglio delle accise per quanto riguarda i carburanti, per dare subito anche degli input di economia reale, scade venerdì. Comunque insomma il CDM, il Consiglio dei Ministri, ha in calendario il 22 maggio, no? Per capire cosa fare. Dicevo, i mercati sono anche un po' delusi, Diodovic, ultimo spunto che voglio condividere con lei, dall'incontro tra Trump e Xi Jinping in Cina, si aspettavano qualcosa di più?
0: Sì, ci si aspettava qualche vittoria, soprattutto per quanto riguarda almeno la tecnologia, quindi qualche concessione da parte degli Stati Uniti o Cina di fare insomma degli accordi commerciali per quanto riguarda almeno la tecnologia. Non c'è stato niente di particolarmente interessante, hai anche finito prima del previsto, e questo ha portato sì un po' di delusione, soprattutto per quei titoli tecnologici che erano saliti tantissimo e hanno mostrato delle correzioni. Adesso più che altro si guarderà mercoledì sera la chiusura di Wall Street, quando Nvidia pubblicherà i dati. Quello è un po' la cartina di tornasole per lo stato di salute dell'intelligenza artificiale. Dati molto molto positivi potrebbero riaccendere il rally.
1: Beh, diciamo che comunque lo continuiamo a sostenere, al di là delle preoccupazioni che ci sono sul tema geopolitico e del conflitto in Iran, i profitti contano sempre di più per i mercati, lo vediamo, no? A stagione delle trimestrali i mercati hanno corso e continuano a correre. Poi c'è il tema dei titoli tech e dell'intelligenza artificiale, cioè il mercato guarda. È sempre stato così, Diodovic, il mercato guarda più ai conti, no? Piuttosto che a eventi esogeni che poi dopo diventano un po', passatemi questo termine, cominciano a diventare parte della normalità, della quotidianità.
0: Sì, bisogna anche tener conto, è verissimo, bisogna tener conto anche che sui mercati rimane una liquidità eccessiva legata insomma alle varie crisi che abbiamo avuto, che ha portato poi molti investitori a rivolgersi al mercato azionario.
1: Certo.
0: In questo momento, anche con il rialzo dei rendimenti dei bond, ci potrebbe essere anche un po' uno spostamento, però è vero che gli utili hanno portato grande fiducia sul mercato azionario, e questo insomma ha sostenuto il rally che abbiamo visto di molti indici che hanno toccato i massimi storici.
1: Grazie Filippo Diodovic, senior

0: Market Strategist di IG, oggi titola proprio così per esempio l'inserto di Repubblica Affari e Finanza, le borse ai massimi, la profezia della bolla, gli utili societari superano la paura della crisi nel Golfo, Wall Street macina record, l'Europa sale con energia e difesa. Chiaramente poi però è anche segnalato che c'è l'incognita tassi e affiora il nervosismo, abbiamo toccato anche questo punto con il mio primo ospite. Dunque sono le 11:29 minuti e 52 secondi, quindi la linea va alla regia, poi torniamo dopo una brevissima pausa e ripartiamo con notizie e poi parliamo delle nostre tasche, mutui, prestiti, cosa cambia, cosa cambierà e cosa sta già probabilmente cambiando. Vi aspetto.
1: Giornale radio.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 11 e 31 minuti.
3: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dombi.
5: Ancora buongiorno a tutti, iniziamo la nuova settimana insieme con l'economia e la finanza. 11:32 minuti, siamo in diretta su Giornale Radio, la radio libera di informare. Ora apriamo anche una prima parentesi dedicata alla nostra economia, all'economia personale, le nostre tasche. Nostre tasche che già spesso fanno fatica a riempirsi e che però si svuotano molto facilmente, soprattutto quando si torna a parlare di inflazione che potrebbe aumentare a causa del conflitto in Iran. L'inflazione energetica è già salita a causa della chiusura dello stretto di Hormuz e di tutto il passaggio del petrolio e del gas. Il gas, per esempio, questa mattina era sopra i 51 euro e anche i prezzi del petrolio hanno ricominciato a correre perché, insomma, i toni non sono molto distesi tra l'America, Israele e Iran. E poi però l'inflazione potrebbe riaccendersi tutta, lo sappiamo il meccanismo com'è. Tra poco lo ribadiremo. Cercheremo di capire anche quella che potrebbe essere l'azione delle banche centrali che andrebbe ad agire poi su prestiti mutui, quindi sul rialzo dei tassi di interesse. Ormai credo che sappiamo cosa succeda perché ci siamo passati recentemente con la guerra russa-ucraina, adesso la situazione potrebbe riproporsi e replicarsi. Comunque tra poco parliamo di tutto questo, ci sono altre notizie, intanto ascoltiamo la canzone di Morgan Wallen, Love Somebody, la nostra musica non può mai mancare insieme all'informazione, e c'è sempre anche il nostro numero di WhatsApp 334 11 11 622. Vi aspetto qui a Next Economy.

messaggi che arrivano al 334 11 11 622. Qualcuno appunto comincia a chiedere che effetto ci sarà qualora la banca centrale, ovviamente noi facciamo riferimento alla banca centrale europea, dovesse alzare i tassi. Tra poco ne parliamo con un ospite, tranquilli, cerchiamo sempre di rispondere, ma comunque diamo seguito alle vostre riflessioni. Visto che parleremo peraltro anche di debito pubblico in questa puntata di Next Economy, vi confermo che è arrivata la conferma da parte di Standard & Poor's sul rating dell'Italia BBB più Outlook positivo, nel senso che la conferma significa che insomma in qualche modo l'Italia è vista ancora solida. Però attenzione, perché chiaramente le prospettive incerte dell'economia europea stanno incrinando la fiducia di consumatori e imprese. Questo lo dice anche la Banca Centrale Europea, anche perché l'inflazione sta leggermente salendo e è cresciuta dell'1,1% rispetto a marzo e vola il carrello della spesa. Quindi attenzione, perché Standard & Poor's ha confermato il giudizio sui conti pubblici italiani, cioè resta l'outlook positivo, ma in qualche modo il governo è a caccia di risorse, no? In questo momento, anche per, lo dicevamo poco fa, confermare il taglio delle accise sui carburanti. Venerdì scadrà la terza proroga, quindi il governo vorrebbe rinnovare la misura, ma bisogna trovare queste risorse. Sì, potrà contare su quelle che arriveranno dall'extragettito IVA, che deriva proprio dal rincaro dei prezzi di benzina e diesel, ma solo a giugno. Quindi anche qui nel frattempo serve un'altra soluzione. L'obiettivo del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti è quello di convincere l'Europa a interventi comuni, quindi si sta lavorando a una proposta a livello europeo, però capite bene che il tempo stringe. Lo ha detto anche Trump per quanto riguarda il conflitto, ma la nostra non è una minaccia, è più che altro un'esigenza stringente. Attenzione anche all'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia già prevista per i fondi per la difesa, in pratica la possibilità di fare deficit per aiutare famiglie e imprese a contrastare il caro carburanti, scorporando queste spese dai vincoli delle regole europee. Quindi è per questo che si sta discutendo a livello europeo e Giorgetti sta puntando molto su questo. Però insomma vediamo, poi parleremo anche di debito pubblico, assolutamente. Altra notizia che ci porta sulla questione macroeconomica: dall'Istat ci dicono che a marzo c'è una crescita congiunturale più ampia per le importazioni rispetto alle esportazioni. Abbiamo per le importazioni un più 4,8%, per le esportazioni più 4,1%. L'aumento su base mensile dell'export è maggiore per l'area UE più 4,7% rispetto a quella extra UE più 3,6%, e nel primo trimestre 2026 rispetto al precedente l'export cresce del 4%, l'import del 2,3%. Ovviamente diamo anche questi riferimenti perché in un contesto in cui ci sono ancora i dazi, in cui c'è insomma la guerra e le relazioni vengono messe in discussione, è importante anche capire quanto e come si mantenga sana la nostra economia, questo chiaramente. Allora, intanto mi state mandando, Giancarlo, buongiorno, questo è importante perché sapete che parliamo sempre anche di truffe. È arrivata una richiesta di un nostro ospite a Giancarlo, proponendomi una pagina WhatsApp. È una farsa questa, una truffa, basta guardare, a parte sopra il nome dell'ospite che ben conosci c'è una chiocciolina, vedi che il nome è un altro, e poi quando arrivano queste richieste, pagina WhatsApp, sapete che è una truffa. Tu vai sulla pagina WhatsApp e poi ti propongono investimenti farlocchi, cancellala, segnalala, anzi, perché bisogna segnalarle proprio per cercare di tamponare la situazione. Per esempio da parte mia vi saranno arrivate migliaia di richieste di connessione prima su Instagram o su un altro social, per poi dirottarvi su altri canali dove i truffatori, che non si fanno scrupoli, vi vogliono spillare soldi. E anche le mie richieste sono tutte false, sono tutte truffe, quindi se vi arrivano richieste cancellatele, e non solo, prima segnalatele. Allora, quindi non è il nostro ospite, te lo confermo per certo, Giancarlo da Cugiona, hai fatto benissimo a segnalare, vedete che serve anche a questo Next Economy. Cerchiamo di abbattere totalmente, magari non totalmente, le truffe, cioè cerchiamo di essere noi con un po' di sale in zucca e capire quando abbiamo davanti agli occhi qualcosa di vero, oppure quando ci sono dei segnali che ci permettono di riconoscere che questi sono solo truffatori. Allora, detto questo, tra poco parliamo e rispondiamo anche ad alcuni vostri messaggi di
inflazione casa, come cambiano mutui, affitti e prezzi degli immobili proprio per effetto della guerra in Medio Oriente, perché le tensioni geopolitiche rischiano di avere effetti concreti anche sul mercato immobiliare. Restate con noi, ripartiamo immediatamente.

0: Buongiorno Manuela, Fabio da Novara. Avevo una domanda per lei, se poteva rispondermi. Dovessero aumentare i tassi di interesse della BCE, questo avrebbe degli effetti sui titoli di Stato? Cioè si potrebbero vedere dei rendimenti migliori nel breve? Grazie.
1: Allora, buongiorno Fabio da Novara, grazie, ottima domanda. Sì, assolutamente sì, il rialzo dei tassi di interesse ha un impatto diretto e anche inverso sui titoli di Stato, perché se aumentano i tassi il prezzo di mercato delle obbligazioni già emesse scende, perché i nuovi titoli offrono rendimenti più vantaggiosi. Quindi praticamente, poi dipende anche che tipo di titoli di Stato abbiamo, le scadenze eccetera, però i rendimenti diventano più vantaggiosi. Infatti quando abbiamo avuto questo nuovo riaccendersi delle tensioni in Medio Oriente con l'attacco di Israele e America in Iran, gli investitori hanno per esempio abbandonato un po', per, passatemi questo termine, l'acquisto dell'oro e si sono rifugiati nei titoli di Stato proprio per questo motivo, perché la spiegazione molto terra terra è questa: quando c'è incertezza, ovviamente noi quando acquistiamo titoli di Stato diventiamo creditori dello Stato, no? E lo Stato ci deve ridare i soldi. Lo Stato, per rendere più appetibili i suoi titoli, deve alzare i rendimenti, e quindi è una, diciamo, una catena, no, che si viene a formare. Ma insomma, c'è anche Marco Scotti, collega direttore responsabile di Affari Italiani, che magari vuole aggiungere qualcosa. Marco, intanto buongiorno, grazie per essere con noi, ben trovato.
2: Buongiorno e grazie a voi.
1: Buongiorno,
2: per l'invito.
1: Poi parleremo anche della stangata eventuale sui mutui, ma non sappiamo ancora se sarà una stangata. Ho detto bene, insomma, sì, il rialzo dei tassi ha effetti anche sui titoli di Stato.
2: Sì, il rialzo dei tassi ha effetti sui titoli di Stato, ovviamente l'hai ricordato benissimo tu, in questa duplice veste che raccontavi tu prima. Bisogna un po' capire, perché siamo in un equilibrio talmente labile e fragile in questo momento che il rischio di andare a toccare in un senso o nell'altro i tassi rappresenta, come dire, la possibilità di vedere una fiammata ulteriore dell'inflazione o un rallentamento ulteriore dell'economia in un momento in cui già siamo, come dire, con previsioni un pochino più fosche rispetto all'inizio dell'anno.
1: Certo. Comunque, insomma, diciamo che è un momento in cui, come dici tu, in cui gli equilibri sono talmente delicati che, no, bisogna attendere un attimo per capire effettivamente cosa succederà anche sul discorso inflazione. Intanto partiamo da qui. È chiaro che se la guerra continua a prolungarsi, l'inflazione aumenterà per forza, non solo quella legata ai titoli energetici. Questo, no, però darà la spinta a un rialzo dei prezzi generale. Lo abbiamo detto fin dall'inizio di questo conflitto.
2: No, guarda, il problema è che noi ancora, secondo me, non ci stiamo rendendo conto di quello che sta portando questo conflitto. È questa la mia terribile sensazione, perché al di là di un incremento, tutto sommato, passami il termine, mi perdonino le persone che vanno a lavorare tutti i giorni utilizzando l'automobile, ma in un incremento ancora tutto sommato contenuto dei prezzi della benzina alle pompe di benzina,
1: sì,
2: medesime,
1: sì,
2: grazie anche agli interventi del governo per sterilizzarli, ci si dimentica poi che l'aumento del costo dell'energia si riverbera automaticamente poi su tutto il resto, perché serve energia ovviamente per portare i beni nei supermercati, serve energia per, insomma, è ovvio che poi a cascata tutto aumenti necessariamente, magari in tempi diversi, quindi non è immediato l'effetto che noi vediamo, ma poi si fa sentire in maniera prepotente. Allora, già adesso leggevo che l'altro giorno l'inflazione è al 2,7% aprile, quindi c'è stata una bella accelerazione rispetto a quello che era a marzo. 1,1 su base mensile è tanto, caspita, è proprio, inizia a essere una cosa di cui preoccuparsi, e soprattutto non se ne vede la fine, passami il termine, perché le ultime immagini postate da Trump con le frecce sull'Iran e il consiglio di guerra fatto nel suo golf club, diciamo che non fanno proprio presagire un termine rapido del conflitto, a meno che l'Europa non decida di trattare autonomamente con i paesi del Golfo, e allora questo però aprirebbe un tema importante,
1: certo,
2: in materia di difesa, NATO e tutto quello che ben sappiamo.
1: Certo, insomma. Comunque, insomma, i prezzi del petrolio sono ancora in aumento, il Brent è ancora sopra i $100 al barile, questa è la situazione che anticipava anche Marco Scotti. Peraltro, appunto, le tensioni geopolitiche in Medio Oriente rischiano di avere effetti concreti anche sul mercato immobiliare. Voi vi siete dedicati a un approfondimento su questo qualche giorno fa, lo riprendo io perché si collega direttamente a questa incertezza, cioè qual è il collegamento? Se sale l'inflazione, la banca centrale non può ignorarlo, e quindi di conseguenza la ricetta più immediata, peraltro per non agire in ritardo, per evitare poi di dover accelerare con il rialzo dei tassi, evidentemente potrebbe cominciare a rialzare i tassi quanto prima. Allora Marco, è chiaro che possiamo dire addirittura, no, fare un raffronto a quello che è successo, lo avete fatto anche voi nel biennio 2022-2023, no? Cosa è successo ai nostri mutui, ai nostri prestiti, insomma c'è il rischio che comunque anche noi tra poco potremmo accorgerci che qualcosa sta cambiando quando dobbiamo pagare appunto la nostra casa o altri prestiti che abbiamo in essere. Per ora non ci sono stati dei, come dire, degli aumenti, ma, punto interrogativo,
2: ma qualcosa inevitabilmente inizierà a muoversi. Noi stiamo vivendo un'inflazione che è un po' diversa da quella del 2021, 22, 23, perché quella era un'inflazione per eccesso di domanda dopo un periodo in cui il mondo si era sostanzialmente frizzato, passami il termine,
1: sì,
2: per le ovvie conseguenze della pandemia da Covid. Questa volta invece è un tema legato più che altro all'offerta più che alla domanda, perché chiudendo lo stretto di Ormuz, rendendolo comunque molto meno facilmente valicabile, automaticamente sì, è come se noi creassimo una strozzatura nella catena di approvvigionamenti e di conseguenza c'è meno merce, c'è meno petrolio, c'è meno tutto che circola, quindi è esattamente l'opposto rispetto a prima. Per questo è un pochino più preoccupante, perché la domanda progressivamente si può normalizzare anche con l'innalzamento dei tassi, come è stato fatto, portati fino al 4,5%. Questa volta si rischia di andare a sommare a crisi che già inizia ad esserci per quanto riguarda il petrolio e le materie prime, una nuova crisi ulteriore economica, perché come sappiamo l'innalzamento dei tassi significa ridurre il denaro che circola, vuol dire ridurre i prestiti alle imprese, vuol dire ridurre i mutui, eccetera, eccetera, eccetera, o comunque con tassi più alti, e quindi di conseguenza alzare, certo, un pochino il livello di accessibilità per mutui, scusami, per imprese e famiglie. Quindi cioè, si gioca veramente poi con un equilibrio delicatissimo quando si decide di andare a toccare i tassi di interesse in una situazione come questa. Sto visto negli anni 70 con l'austerity con gli arabi e nuovamente ci troviamo in una situazione analoga.
1: No, no, certo, quello sicuramente è chiaro, che adesso arrivano anche messaggi, li ascoltiamo. Marco, insomma, c'è un precedente, ho accennato poco fa, che è questo, la volta precedente, appunto questo biennio che abbiamo ricordato, ha visto puntare il dito contro le banche centrali, sia quella europea sia quella americana, per il ritardo con il quale hanno agito. E quindi, certo, poi cos'è successo? Perché abbiamo avvertito maggiormente il peso del rialzo dei tassi? Perché i tassi sono stati rialzati super velocemente, quindi in poco abbiamo visto lievitare appunto le rate dei mutui, le rate degli affitti, cosa invece che si noterebbe meno se la politica monetaria più aggressiva venisse attivata in maniera graduale e meno invasiva. Questo potrebbe portare le banche centrali, a tuo parere, ad agire subito, appunto, è un altro motivo per cui potrebbero cambiare, ecco.
2: Sicuramente sì, anche perché ricorderai che la volta scorsa venne fatto proprio un errore di valutazione strategica, in maniera cosciente però, perché Christine Lagarde dichiarò che si trattava di una fiammata momentanea e transitoria dei prezzi,
1: esatto,
2: a seguito della ripresa dell'attività economica nel post-Covid. Questa volta no, sappiamo benissimo che è esattamente il contrario, quindi sarebbe folle non intervenire, e però non si può neanche pensare di passare dal 2, come siamo adesso, al 4,5 nello spazio rapidissimo di poche riunioni da BCE, perché lì vorrebbe dire un'ammazzata micidiale all'economia. Quindi bisogna fare tutto veramente con il bilancino, continuando a tenere un occhio allo stretto di Hormuz, un altro in Cina per capire che cosa sta succedendo su Taiwan e che cosa succede dopo il vertice bilaterale con Trump, e l'altro ancora, avendo un terzo occhio a disposizione, verso gli Stati Uniti. Quindi è veramente un equilibrio complicatissimo e difficilissimo.
1: Certo. Ecco, allora, messaggi. Giuseppe da Milano, buongiorno Giuseppe, dice qual è il legame tra il petrolio e i mutui per case già costruite? Niente, ma aumentiamo tutto comunque. E non è proprio così. Diciamo che non c'è legame diretto. Non è che se il petrolio aumenta, aumentano i prezzi delle case già costruite. Il discorso è che è tutto a cascata. Marco, ovviamente ti do solo l'assist e poi racconti tu, raccontiamo insieme. Ma se aumenta il petrolio, appunto, aumenta l'inflazione legata agli energetici, lo abbiamo detto, aumenta l'inflazione in generale se la soluzione non c'è, e tutti i prezzi continuano ad aumentare, quindi anche le case già costruite. Marco, è così, cioè non è diretto, ma c'è come il legame, no? È tutto collegato, cioè non potrebbe,
2: certamente,
1: essere diversamente, ecco.
2: Ti dico di più, che ovviamente in proporzione aumentano di più i prezzi delle case in costruzione, perché ovviamente aumentano i prezzi dei materiali, del trasporto, come tutto il mondo.
1: Esatto.
2: Ma anche le case già esistenti che debbono essere vendute in qualche modo vengono impattate dall'incremento generalizzato e generale dei prezzi di tutto. Non è che la gente si diverte ad alzare i prezzi perché ci sia dietro una grande speculazione, o meglio, magari c'è,
1: no, c'è, c'è sempre una dose di certo, ma ci mancherebbe, però non è sempre così.
2: Sono tutti fenomeni collegati tra di loro e naturalmente che inevitabilmente devono essere disinnescati, quindi è naturale che se tu alzi i tassi di interesse automaticamente vengono concessi meno mutui e quindi raffreddi un po' l'economia e raffreddi anche le compravendite, quindi in potenza magari potresti poi avere un calo dei prezzi delle case progressivamente con il calare dell'economia, è naturale, però certo. In questo momento se tutto sale, sale l'intero ecosistema economico italiano.
1: Eh sì, esatto, è proprio questo, ma poi io lo dico sempre, l'economia è tutta collegata, attenzione ragazzi, poi è chiaro che ci sono diversi passaggi, subentrano, più passaggi ci sono, subentra maggiormente il rischio di speculazione, però non è che se il petrolio sale non salgono i prezzi delle case, ecco, il collegamento c'è. Sentiamo anche il pensiero di Stefano.
3: E aggiungo, Manuela, invece riguardo agli USA.
1: Sentiamo prima l'altro perché erano due messaggi.
3: Buongiorno Manuela, mi sbaglierò, però quello che mi aspetto, e ripeto, spero di sbagliarmi, rialzo dei tassi per me tra giugno, forse no, ma luglio, agosto per me arriverà.
1: E aggiungo, sentiamo anche questo, sì, sì,
3: riguardo,
1: grazie,
3: agli USA, mi domando su che base stabile, che non c'è, si sia potuto immaginare che i tassi di interesse si potessero abbassare anziché rimanere stabili o addirittura, e non tanto addirittura, rialzarli, perché personalmente non sono un economista esperto, però un abbassamento dei tassi negli Stati Uniti per me era assolutamente non prevedibile, proprio perché, ok, che l'economia è stata molto resiliente, ma i dati parlavano chiaro.
1: Allora Stefano, certo, assolutamente, anch'io non sono un economista, sono una umile giornalista economica, però è questo, e vabbè Cabrini, ridi, gli economisti sono altri. Allora, ma detto questo, assolutamente, ma Marco Scotti, lì era Trump che voleva che si abbassassero i tassi, infatti Jerome Powell ha sempre sostenuto la tesi opposta, dicendo va bene, l'economia regge, ma c'è troppa incertezza, come facciamo a abbassare i tassi adesso? Adesso c'è lo scenario inverso, cioè diventa più probabile il rialzo dei tassi anche in America, no Marco?
2: Sicuramente, anche perché l'America non è esente da logiche inflattive, abbiamo visto, loro hanno un problema sul petrolio decisamente inferiore rispetto al nostro, perché comunque lo producono e quindi sono quasi autosufficienti su questo, ma ovviamente importano e quindi poi anche loro vivono sulla loro pelle i fenomeni di inflazione naturalmente, e quindi a un certo punto bisognerà per forza ritoccare questi tassi anche per loro. Sappiamo che Trump non è esattamente a favore di questo tipo di modalità, perché lui guarda soltanto le imprese, ma se l'inflazione dovesse schizzare o peggio ancora se il potere d'acquisto degli americani si dovesse erodere in maniera significativa, questo ovviamente, perché non dimentichiamo che gli stipendi americani sono un po' meglio indicizzati rispetto ai nostri e quindi fanno un pochino più di resistenza al fenomeno inflattivo a essere erosi rispetto a quello che succede in Italia, dove invece appena si alza di un piccolo punto percentuale l'inflazione automaticamente si risente in maniera pesante sulle famiglie, quindi su questo sicuramente è un passaggio inevitabile.
1: Certo, allora poi Giuseppe scrive ancora, per chi ha già pagato gli interessi sul mutuo e gli resta il capitale, quindi soldi non soggetti ai tassi, perché aumentano i mutui? Però non ho capito tanto la domanda, perché se hai già finito di pagare il mutuo non ti aumenta niente, nel senso che è il mutuo che aumenta perché il tasso cambia, no Marco? Adesso probabilmente non so, non ho capito io la domanda, magari tu l'hai compresa.
2: Allora, capisco, ho capito cosa vuole dire l'ascoltatore, invece è che non vorrei entrare troppo nei tecnicismi, ma noi ripaghiamo i mutui con quello che si chiama ammortamento alla francese,
1: sì,
2: il che significa che la prima parte della restituzione del capitale è quella più soggetta a interessi rispetto alla seconda parte, quindi è una sorta di rette che vanno in due direzioni opposte, contrarie l'una rispetto all'altra, per cui mantenendo uguale la rata, adesso scusate se sono troppo tecnico, mantenendo uguale la rata, all'inizio si pagano più interessi e meno capitale, alla fine si rimborsa quasi solo capitale e poco,
1: certo,
2: interesse.
1: Quindi, okay, sì.
2: Però l'ascoltatore parte da un presupposto che dobbiamo ricordare, perché sennò si rischia di fare confusione. Chi ha già un mutuo in essere non è che gli cambia la rata, a meno che non abbia il tasso variabile,
1: certo.
2: Fisso, invece è tutto a posto. Sul tasso variabile ovviamente è la componente degli interessi a variare, e quindi cambia a seconda di che momento sta vivendo della storia del suo mutuo. È ovvio che se è un mutuo ventennale, se è al 18° anno, l'impatto sarà un pochino minore di chi magari è al secondo anno invece,
1: no, certo,
2: di
1: restituzione del prestito.
2: Ecco, tutto qui.
1: Bravo Marco, complimenti anche nei tecnicismi, direi che sei andato liscio e hai fatto comprendere bene, no? Di solito ci sono gli esperti e lo sei anche tu evidentemente in questo ambito, di fare un po' i conti in tasca, no? Rispetto a prestiti e mutui. Grazie a Marco Scotti per essere stato con noi, direttore responsabile Affari Italiani. E allora al 334 11 11 622 potete continuare a scriverci, perché proseguiamo con Next Economy per la seconda ora. Dopo aver dato la linea alla redazione per le notizie, parleremo di lavoro e parleremo di debito pubblico e poi ancora di lavoro con i nostri annunci della settimana e poi tante altre notizie ovviamente che condivideremo insieme. Vi aspetto qui tra pochissimo.
4: Giornale radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
6: Benvenuti alla AI Week 2026, il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Unisciti a oltre 25.000 partecipanti e 250 espositori di eccellenza per scoprire le soluzioni che stanno cambiando il mondo. Sul palco principale ascolteremo le visioni di Alex Mashrabov, Michele Catasta, Leon Jones, Ron Young, John Segato e Pascal Fung. Vivi il futuro in prima persona. Assicurati il tuo posto su AIWeek.it.
7: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
8: Ci sta.
7: Su una grande nave.
8: Ci sta.
7: A un prezzo piccolo.
8: Ci sta anche quello.
9: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
10: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
11: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Sono le 12 e 2 minuti.
13: Giornale Radio News.
14: Una buona giornata da Barbara Salandri. La crisi energetica torna al centro dell'agenda politica ed economica italiana. La Premier Meloni ha scritto ieri alla Presidente della Commissione Europea von der Leyen chiedendo margini di manovra più ampi rispetto ai vincoli di bilancio, sostenendo che l'impennata dei prezzi dell'energia, aggravata dalle tensioni internazionali e dalla instabilità nello stretto di Hormuz, rappresenti ormai una minaccia diretta per la tenuta economica e sociale del Paese. Anche le borse europee mostrano forte nervosismo, i listini aprono in netto calo a appesantiti dal timore di nuovi rincari energetici. Piazza Affari ora cede circa l'1,7%. Risale anche lo spread vicino agli 80 punti. L'incidente alle Maldive, in cui sono morti 5 subitaliani impegnati nella perlustrazione di una grotta a circa 60 metri di profondità. Dopo un briefing operativo questa mattina, il team composto da 3 esperti finlandesi proverà ad immergersi nelle acque per raggiungere il sito di immersione. Finora ritrovato solo il corpo del capo barca Gianluca Benedetti. Intanto il portavoce voce del presidente delle Maldive fa sapere che sul permesso di ricerca marina del team italiano non compaiono i nomi di 2 dei 5 sub e non viene menzionata l'immersione in grotta. Il permesso inoltre era solo fino a 50 metri. Sono confuso, non in grado di parlare. Queste le uniche parole di Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha travolto alcuni passanti lanciandosi con la sua auto a folle velocità nel centro di Modena. L'uomo, accusato di strage e lesioni aggravate, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Oggi è fissata la convalida del fermo. 4 i feriti ancora ricoverati, 2 donne sono in gravissime condizioni. Esclusa la pista del terrorismo, ha confermato ieri il ministro dell'Interno Piantedosi, che parla di disagio psichiatrico. Indagini nel napoletano dopo il ritrovamento nella notte di 2 donne senza vita all'interno di un cantiere edile a Pollena Trocchia. I corpi sono stati rinvenuti sul pavimento del piano seminterrato di un palazzo in costruzione. Secondo una prima ricostruzione, le donne non ancora identificate sarebbero precipitate da 2 diversi piani ascensore. Gli investigatori tenderebbero ad escludere l'ipotesi del suicidio, propendendo per il duplice omicidio. Possibili disagi oggi per lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato dall'Unione Sindacale di Base e da altre sigle autonome, a rischio trasporti, scuola e sanità. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21 e coinvolge il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. Si ferma anche il trasporto locale con orari diversi da città a città. Alla base delle proteste le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Ed è tutto, grazie per l'attenzione. A più tardi.
11: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dunga.
1: Ancora buongiorno, 12.05, la seconda ora di Next Economy su Giornale Radio, la radio libera di informare. Interessati dall'argomento che stavamo discutendo, di cui stavamo discutendo poco fa, cioè l'inflazione, il rialzo dei tassi da parte delle banche centrali, gli effetti che questo rialzo dei tassi porta a tutti noi e quindi nell'economia reale. Ci sono ancora alcuni vostri ragionamenti che tra poco leggo, così almeno aggiungiamo dei tasselli. Sempre molto importante capire proprio i meccanismi, perché poi sono sempre gli stessi. Chiaramente, anche se le notizie cambiano e le motivazioni che portano per esempio ad agire le banche centrali sono diverse, beh, l'azione delle banche centrali quella è. Poi chiaramente ci sono valutazioni che fa l'istituto, ma poi i movimenti sono sempre gli stessi. Questa è l'economia, questa è la finanza, questa è l'analisi dei mercati, di quello che succede. Ci sono proprio degli schemi e se questi schemi ce li abbiamo in testa e tutto diventa più semplice. È la parte comprensibile della finanza e dell'economia, per questo che vi dico che non è nulla di complicato, bisogna solo far scattare nella nostra testolina questi tassellini. Allora, vi ricordo anche il nostro numero di WhatsApp, anche se l'avete già memorizzato, ma per chi non l'avesse segnatelo, così siete sempre collegati con noi. 334 11 11 622. Teddy Swims, questa è la canzone che già state ascoltando in sottofondo, Mr. Know It All, e poi torniamo con Next Economy.

Buongiorno anche a Edoardo da Augsburg, che è sempre con noi. Ciao Edoardo, ben trovato, che fa una domanda. Dice: ciao Manuela, una domanda voglio farvi, ma che benefici porta l'aumento dei tassi per l'inflazione? Non sono sicuro che l'aumento possa controllare l'inflazione, può essere che stiamo andando a pescare in un lago già vuoto. Allora, guarda, in un certo modo ti risponde anche Giuseppe, perché ha scritto, senza sapere ovviamente che tu avevi posto questa domanda. Giuseppe scrive: l'antinflazione, parlavamo poco fa, è non comprare con buona pace del PIL e dell'economia. La risposta però è qui. Bravo Giuseppe, siete veramente al top, perché quando si aumentano i tassi cosa succede? L'aumento dei tassi porta e serve proprio a raffreddare l'economia quando l'inflazione è troppo alta, cioè quando la banca centrale rende i prestiti più costosi, questo spinge famiglie e imprese a spendere e investire meno, e questo calo della domanda costringe i commercianti per esempio a non aumentare i prezzi o addirittura ad abbassarli. In questo modo si stabilizza il costo della vita, perché allora ci sono dei passaggi precisi, poi no? C'è l'aumento del costo del denaro, quindi si alzano i tassi, tutto diventa più costoso, banche commerciali, quindi diventa più costoso prendere denaro in prestito, e le banche ribaltano questo costo sui clienti, aumentano per esempio i tassi sui mutui, ne parlavamo poco fa, prestiti personali e finanziamenti. Questo cosa porta? Lo dicevamo, con rate più alte, prestiti difficili da ottenere, si riduce la quantità di denaro che circola nell'economia, quindi con meno soldi disponibili da spendere la domanda di beni e servizi scende. Abbassandosi la domanda, le aziende non possono più permettersi di alzare i prezzi continuamente, quindi l'inflazione si arresta. È chiaro che in questo modo l'economia si raffredda molto, cioè si blocca, per questo che questo meccanismo deve essere controllato benissimo, perché se si tengono i tassi di interesse elevati per troppo tempo, poi si rischia la stagflazione, si rischia la stagnazione, si rischia la recessione, quindi poi bisogna intervenire quanto prima, per ovviamente quando l'inflazione comincia a stabilizzarsi. Per questo è un equilibrio veramente molto delicato che le banche centrali devono attivare. Però sicuramente aumentare i tassi di interesse aiuta a controllare l'inflazione. Infatti nelle banche centrali ci sono, lo diciamo sempre, i falchi e le colombe. Chi sono i falchi? Sono quelli che preferiscono andare ad agire subito sull'inflazione, quindi piuttosto penalizzano l'economia, dicono però noi dobbiamo prima far scendere l'inflazione, altrimenti poi diventa fuori controllo. Le colombe invece no, preferiscono andare a salvaguardare l'economia, a non rischiare di affossare troppo l'economia e quindi di rischiare la stagnazione, la recessione, e quindi dicono no, aspettiamo un attimo ad alzare i tassi di interesse, vediamo se l'inflazione aumenta in modo vertiginoso, solo lì magari interveniamo. Qui è un po' l'errore per esempio che è stato fatto quando abbiamo avuto la guerra Russia-Ucraina, cioè le banche centrali hanno atteso troppo e quindi poi quando si sono resi conto che l'inflazione non era aumentata in modo temporaneo ma in modo più strutturale, hanno dovuto aumentare i tassi di interesse super velocemente, e quindi figuriamoci, in pochi mesi, lo dicevamo poco fa, i nostri tassi, i nostri prestiti sono aumentati molto, cioè che lì vanno a incidere, no? I cambiamenti vanno a incidere assolutamente nelle nostre finanze personali. Allora, detto questo, vedete, quindi ci sta, è chiaro che bisogna poi capire tante altre cose. Le banche centrali non è che, diciamo, che non aumentano i tassi a cuor leggero, se lo fanno hanno delle motivazioni, però devono essere pronti poi a reintervenire qualora la situazione sfuggisse di mano a livello economico. Allora, 334 11 11 622, grazie davvero, perché siete utilissimi anche per andare a ripassare, no, questi concetti. Dicevo, sono meccanismi che esistono sempre. Oggi ne parliamo per il tema Iran, petrolio, stretto di Hormuz. Nel 2022 ne parlavamo per Ucraina, Russia e il rialzo dei costi, dei prezzi delle materie prime. Però vedete che poi il concetto è sempre quello e la motivazione è sempre quella, e anche le conseguenze potrebbero essere le stesse. Diciamo che l'esperienza insegna, però poi è difficile far quadrare tutto. Tra poco parliamo anche di lavoro. In Next Economy non può mancare mai il capitolo dedicato al lavoro. Pensate che quasi un colloquio su tre va a vuoto perché non si presenta nessuno. Torniamo a parlare di
mismatch tra domanda e offerta, in questo caso sul lavoro, però con alcuni dati nuovi che ci vengono portati oggi dall'ufficio studi della CGA, che come sempre lunedì è con noi. E allora tra poco parliamo di questo, e naturalmente più di questo per parlare di economia reale non c'è la canzone di Ed Sheeran.

0: E ancora le vostre richieste sul tema tassi di interesse, questo perché controlla l'inflazione, e ancora scrivete: ma le commesse per le aziende sono sempre più pubbliche militari. Questo è vero, perché diciamo che in generale la spesa pubblica e militare è solitamente insensibile ai tassi di interesse, perché viene finanziata direttamente dagli stati, quindi il rialzo, da questo punto di vista, il rialzo dei tassi può risultare sicuramente meno efficace nel fermare l'aumento dei prezzi generato dalla spesa pubblica. Però comunque questo non toglie il fatto, sì, poi se aumentano diventa ovviamente meno efficace, però non toglie il fatto che nell'economia globale, se si alzano i tassi di interesse, l'economia frena e questo stabilizza i prezzi, non aumentano più, l'inflazione scende e poi si può tornare di conseguenza anche una politica monetaria più rassicurante e accomodante. È quello che è avvenuto in questi ultimi anni. Ancora messaggi al 334 11 11 622, siamo qui per voi, condividiamo insieme, anzi grazie davvero. Se volete anche parlarci, chiedete alla regia, la nostra Elisa Cabrini è pronta a mettervi in comunicazione con me, sarebbe bello parlarci ogni tanto. Allora, buongiorno intanto a Daniele Nicolai, ufficio studi CGA di Mestre, bentornato Nicolai, buongiorno.
1: Buongiorno, grazie a voi.
0: Allora, è chiaro che quando parliamo di economia parliamo anche di lavoro, ed è altrettanto chiaro, lo dicevamo poco fa, che insomma quando parliamo della guerra in Iran, diciamo, ma che riflessi e conseguenze può avere, no, sugli aumenti e sul lavoro? Sì, è tutto collegato, perché se l'economia rallenta, evidentemente, Nicolai, questa è una premessa, non è quello di cui parleremo, però giusto per far vedere che anche tutti gli approfondimenti che facciamo in Next Economy sono collegati, evidentemente se l'economia rallenta ci sono meno soldi disponibili, anche le aziende ne avranno meno e quindi probabilmente, no, avranno anche più difficoltà ad assumere e a rendere più vitale il mercato del lavoro, giusto? Perché è tutto collegato.
1: Certamente, perché diciamo stanno già per sovraccaricarsi di extra costi, lo abbiamo visto anche nelle settimane scorse, no, le stime su quelli che sono gli extra costi per le famiglie, ma soprattutto per le imprese. E non solo in termini energetici, ma poi su quella tutta quella che è la catena di approvvigionamento, quindi con prezzi di alcuni metalli che sono già schizzati e che mettono in crisi numerosissime imprese del manifatturiero italiano, ecco.
0: Assolutamente. Allora, quello per dire, no, che vedete tutto quello che noi mettiamo sul tavolo, anche se apparentemente sembrano argomenti diversi, no, andiamo sempre a parare lì. Allora Nicolai, lavoro, questo l'ho anticipato poco fa, sono dei numeri che ci fornite direttamente dal vostro ufficio studi, quasi un colloquio su tre va a vuoto perché non si presenta nessuno, ed è un po' un paradosso come mettete in evidenza voi, perché da una parte raccontiamo sempre società, imprese che devono chiudere o comunque che lasciano a casa un sacco di lavoratori, dall'altra abbiamo una situazione per cui, e quindi no, ci lamentiamo del fatto che molti non trovino lavoro, il mercato del lavoro è un po' asfittico, dall'altra parte invece abbiamo situazioni per cui ci sono colloqui di lavoro e non si presenta addirittura nessuno. Allora, facciamo il punto: da dove arriva questa difficoltà di reperire personale per mancanza di candidati?
1: Sì, deriva proprio dalla mancanza di candidati, nel senso che se noi guardiamo quelle che sono le difficoltà di reperimento di personale da parte delle imprese, negli ultimi anni ci siamo abituati a capire che sostanzialmente un'impresa su due ha grosse difficoltà a trovare personale. Però per andare a capire quali sono le ragioni di questa difficoltà di assunzione, ci sono delle sottocategorie. Purtroppo la più importante è quella relativa alla mancanza dei candidati, cioè, e quindi qui tre imprese su 10 dichiarano proprio di non riuscire a impiegare personale perché non riescono sostanzialmente a fare il colloquio, o meglio, comunque hanno dei candidati che sono molto pochi rispetto a quello che potrebbe essere, diciamo, una possibilità di, ecco, inserimento.
0: Ma infatti dicevo solo, poi la faccio continuare, ma non c'è sempre stata questa difficoltà di reperire personale proprio per mancanza di candidati, giusto Nicolai? Poi la faccio continuare con la descrizione.
1: C'era anche prima, ma i numeri sono totalmente diversi, nel senso che eravamo abituati nel periodo pre-pandemico ad avere un caso su 10 di difficoltà di questo tipo. E siamo saliti notevolmente nel corso degli ultimi anni, quindi abbiamo superato il 30% in brevissimo tempo, e questo proprio è il riflesso di tante cose, ma soprattutto di una struttura demografica, diciamo, che è sempre meno giovane, e quindi da questo punto di vista, diciamo, rimpiazzare solamente il personale non è assolutamente facile. Figuriamoci se dobbiamo anche aumentare le attività, perché comunque ci sono delle aziende che stanno assumendo, o meglio starebbero per incrementare i propri volumi, perché aprono nuovi mercati eccetera, avrebbero bisogno di incrementare la forza lavoro, quindi non solo di sostituirla per quiescenza eccetera, e sono in enorme difficoltà, sostanzialmente devono rinunciare all'investimento, all'opportunità.
2: Ma ci sono, le chiedo subito questo, poi capiamo le motivazioni per cui le persone non si presentano alle selezioni, ci sono dei settori più sotto pressione di altri?
1: Sì, ci sono dei settori che stanno faticando di più, e sono quelli legati al mondo delle costruzioni, che sappiamo sì, anche ha avuto un buon incremento di occupazione negli ultimi anni, anche diciamo sostenuto da quelli che sono stati gli incentivi. E questo, se si parlava prima di una media del 30% a livello di totale economia italiana, quella difficoltà proprio per mancanza di candidati è 4 su 10, cioè se sfioriamo il 40%. E poi c'è l'industria del legno mobile, è un'industria assolutamente importante, l'abbiamo visto anche negli ultimi giorni, insomma, anche con cose interessanti che riguardano anche l'esportazione, quindi non solo un'industria che è locale, ma che comunque sì, il legno arredo è, diciamo, il biglietto da visita dell'Italia in tutto il mondo sostanzialmente, e anche qui le difficoltà sono elevatissime perché sono un 35%. Poi abbiamo tutta la questione del settore delle utilities, quindi stiamo parlando delle energetiche piuttosto che della raccolta rifiuti, quindi tutte quelle attività, diciamo, che nei comuni, diciamo, coaudio vanno poi l'amministrazione pubblica nell'asporto rifiuti eccetera, nella gestione delle risorse idriche, e anche qui è elevato, anche perché anche qui comunque ci sono non solo professioni a medio basso, diciamo, rango tra virgolette, ma anche ci sono persone qualificate che stanno cercando sostanzialmente.
2: Certo.
1: C'è tutta la parte della metalmeccanica, dell'elettronica, che anche questa, insomma, è il biglietto da visita dell'Italia. Non dimentichiamo poi i servizi turistici, alloggio, ristorante.

0: leggermente superati, e quindi ci troviamo comunque con un bacino di presenze nelle nostre città, Roma, Venezia, che sono veramente enormi.
1: Senta Nicolai, certo, mi faccia capire anche così, la domanda prossima è questa, il non presentarsi alle selezioni riguarda solo i giovani o in generale diverse fasce di età? E poi le chiedo di dirci perché, cioè, ci sono diverse motivazioni, no, per le quali non ci si presenta alle selezioni, quali sono le principali?
0: Sì, è chiaro che riguarda un po' tutte le fasce d'età, l'attenzione però è più rivolta ai giovani, perché sarebbero proprio, diciamo, i deputati fondamentali per andare a sostituire poi quella che è la forza lavoro, no? Escono persone in media età anziane, cioè vanno in pensione, e quindi solitamente si gradirebbe sostituirla con delle forze fresche, quindi comunque un'età giovanile che adesso sappiamo si spinge anche fino ai 29-30 anni, ecco, dal punto di vista statistico. È chiaro che però l'attenzione, come si diceva, è più forte su quelli che sono i giovani, anche perché rispetto al passato è un po' cambiata quella che è l'esigenza di un lavoratore, cioè i giovani non guardano solamente alla parte economica, che pure è importante e che sappiamo anche in Italia le imprese non sono in grado di offrire, diciamo, salari e stipendi elevati come in altri paesi europei, perché comunque la produttività non è così elevata come in altri contesti, ma cercano anche altre motivazioni, percorsi di carriera, ma anche flessibilità, cioè la conciliazione di quella che è la vita privata con quella lavorativa. Ed ecco che magari orari di lavoro un po' datati o comunque troppo, diciamo, scaglionati nel tempo, con turni gestiti male, eccetera, eccetera, sono sicuramente un limite a quello che è anche l'accedere proprio al colloquio. E quindi da questo punto di vista c'è non solo una parte economica, c'è una sfera privata e quindi di conciliazione con quella che è il mondo della vita. E poi ricordo anche il fatto che comunque le aziende magari, soprattutto quelle più piccole, hanno ancora un linguaggio che non è al passo coi tempi, quindi devono un po' avvicinarsi a quello che è anche
1: le nuove generazioni,
0: quello che è un modo operandi, ma anche un modo proprio di comunicare di quello che magari sono le imprese un po' più grandi.
1: Senta Nicolai, in chiusura, cosa fare però per cercare di far sì che la domanda e offerta siano sempre più vicine?
0: Ma bisogna sicuramente lavorare a livello basso e quindi partire dalle scuole. Secondo noi è la porta proprio più importante per poi far appassionare i giovani a una modalità lavorativa che, ricordo, potrebbe essere non solo la parte di lavoro dipendente, ma anche possibilità nel lavoro autonomo. Sappiamo anche come ci sia mancanza di professionalità proprio in alcune figure chiave dell'artigianato, con cui spesso noi cittadini ci scontriamo, perché magari ci serve un servizio elettrico piuttosto che di muratura, eccetera, e fatichiamo notevolmente, ecco, ad avere un idraulico piuttosto che un'altra figura professionale di questo tipo. Quindi lavorare sicuramente con la scuola e con quelle che sono le esigenze delle imprese, queste sono effettivamente chiare se noi andiamo a visitare il mondo delle imprese, quindi creare una buona relazione con quella che è la formazione, ma soprattutto appassionare i giovani a quello che è il lavoro e le opportunità, perché sappiamo che tanti mestieri di una volta, con l'innovazione, l'intelligenza artificiale, piuttosto che nuove idee, potranno sicuramente avere ambizione, e da questo punto di vista anche dal punto di vista economico.
1: Guardi, noi in Next Economy facciamo questo percorso proprio con gli artigiani, noi artigiani sentiamo testimonianze di persone che hanno aperto un'attività artigianale e lì c'è un po' di carenza di offerta, perché ci sono molte opportunità, ma molti pensano che i lavori artigianali siano quelli di una volta, e quindi un po' vecchi e stantini. Non è così, lo ha detto anche lei Nicolai, anzi, con tutte le innovazioni del caso sono cambiati tantissimo e ci sono opportunità, e a volte, insomma, non riusciamo a coglierle. Intanto grazie a Daniele Nicolai, CGA di Mestre, grazie all'Ufficio Studi che ogni lunedì ci porta i loro numeri e i loro dati. Siamo praticamente quasi al rush finale, peraltro a proposito di annunci di lavoro, ecco, poi lo chiedo anche a Maria Grazia Pietrini della nostra rubrica Work in Progress del lunedì, se è così, se effettivamente a volte si presentano molte meno persone rispetto a quante si pensi, no? Perché è interessante incrociare un po' tutti i dati. E poi parliamo tra poco invece anche di debito pubblico, perché ci sono delle novità, pare che

0: rallenti la crescita, cioè abbiamo sempre un debito pubblico molto alto, però pare che la corsa del debito pubblico italiano comincia a perdere velocità. Cerchiamo di capire di più con numeri alla mano, vi aspetto tra pochissimo.
1: Giornale radio.
2: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwick, la forza della comunicazione global.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334-1111-622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
0: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 12 e 31 minuti.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Next Economy, l'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Donghi.
5: Eccoci con il nostro rush finale alle 12.32 minuti e 19 secondi di questo lunedì 18 maggio 2026. Vi invito sempre a rispondere al nostro quesito del giorno sul sito giornaleradio.fm, la vostra opinione home page, scorrete la pagina e trovate la domanda del giorno. Quella di oggi è questa: è bufera sulla giornalista e autrice televisiva Concita Borrelli che a Porta ha dichiarato, lo avrete sentito sicuramente perché ha fatto il giro del web, ognuno di noi sogna lo stupro. Secondo voi, al di là delle intenzioni di chi le ha pronunciate, queste parole, soprattutto perché provenienti da una donna, rischiano di sdoganare o legittimare il pregiudizio machista in base al quale alle donne piace essere sottomesse? Mamma mia, che roba terribile. Non tanto la nostra domanda, che vuole chiaramente far riflettere, ma proprio per se fosse veramente così, da brividi. Cioè, io mi dissocio assolutamente da tutto quello che potrebbe, no, derivare da una frase di questo tipo, quindi assolutamente, però votate sì no, cioè questo potrebbe essere un po' un precedente rischioso, pericoloso, che porta a fare non solo dei passi indietro, cioè proprio a chiudere tutte le possibilità che il dibattito uomo-donna possa essere decente, ecco, mettiamola in questo modo. E mi fermo qui. Mi fermo qui perché tra poco noi dobbiamo proseguire fino alle 13 con argomenti dedicati all'economia e alla finanza. 334 11 11 622 è il nostro numero per partecipare. E tra poco parliamo di debito pubblico, uno dei nostri grandi problemi, perché questo non ci dà modo di agire, di far sì che il nostro paese possa crescere come dovrebbe. Però c'è una notizia, numeri alla mano, la analizzeremo insieme: rallenta la crescita, la media mensile è in calo del 5,7%. Questo è un'analisi del centro studi di Un'impresa. E poi torniamo sul lavoro con gli annunci di lavoro della settimana, quindi tanta tanta carne al fuoco ancora fino alle 13:00.

0: Allora, Standard & Poor's, l'agenzia di rating, ha confermato il rating dell'Italia, lasciando immutata la valutazione effettuata a gennaio, quando aveva attribuito al nostro paese il rating BBB+, migliorando però le prospettive di valutazione e indicando un outlook positivo. Diciamo che la decisione peraltro è arrivata la settimana scorsa, appunto in una giornata nella quale i conti pubblici sono stati al centro dell'attenzione, questo sicuramente, ma diciamo che i conti pubblici sono sempre al centro dell'attenzione, soprattutto quando rimarchiamo l'entità del nostro debito pubblico, la corsa del debito, insomma il debito pubblico che rimane sempre elevato. Però abbiamo questa notizia che ci arriva da un'analisi del centro studi di Unimpresa, quindi insomma vogliamo focalizzarci su questo, perché è importante, lo sapete, no? Debito pubblico uguale impossibilità di fare chissà che per la crescita del nostro paese, anzi debito pubblico affossa, diciamo, no? quasi totalmente la possibilità di dare davvero una spinta, un'accelerazione al nostro paese, che è quella che si merita invece. Noi tutti ce lo meriteremmo, soprattutto noi cittadini che paghiamo e sosteniamo il nostro paese. Però appunto, dicevo, pare che ci sia una buona notizia in tutto questo, cioè la corsa del debito pubblico italiano comincia a perdere velocità. Buongiorno a Mario Laduca, consigliere nazionale, membro del comitato di presidenza di Unimpresa, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno Manuela, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno e ben trovato. Allora, ho detto bene? Intanto partiamo dal dato di cui parliamo sempre, cioè il debito pubblico italiano resta su livelli molto elevati e quindi non si può sottovalutare nulla, giusto Laduca? Su questo non ci piove.
1: Certamente questo debito, questo treno in corsa, come dire, non perde parecchi vagoni, resta grosso modo della sua consistenza originaria, ma denotiamo un rallentamento della velocità di questo treno. Cosa intendiamo? Lo studio effettuato dal nostro centro studi prende tre punti, quindi fa tre rilevazioni consecutive, partendo da marzo 2024, poi va a marzo 2025 e a marzo 2026, e monitora l'andamento di questo debito pubblico, rilevando un dato che certamente è di interesse perché denota un trend. Il trend è che la media mensile di incremento del debito scende a 10,4 miliardi di euro nell'ultimo periodo, quindi fra marzo 2025 e marzo 2026, contro gli 11,1 che si registravano in media mensilmente nel periodo precedente, quindi fra marzo 24 e marzo 25.
0: Quindi poco, diciamo, lei ha parlato, esatto, lei ha parlato di trend, Laduca, quindi giusto per sottolinearlo, parliamo di una riduzione che continua a manifestarsi, cioè che va in modo progressivo, non è successo una volta per intenderci, poi siamo tornati al trend. Cioè, quando cominciamo a parlare di trend che si inverte, è una buona notizia, perché in questo caso vuol dire che, anche se piano piano, qualcosa sta cambiando, dico bene?
1: Certamente sì, c'è un rallentamento e questo lo abbiamo fotografato, i dati ce lo palesano con chiarezza. Questo rallentamento non equivale ancora ad un'inversione di tendenza, perché il debito, per essere chiari, continua ad aumentare sia in termini assoluti e sia rispetto anche a quello che
0: ha raggiunto anche un nuovo record, no? Proprio qualche giorno fa, quindi altro record, sì, prego.
1: Sì. Però se inquadrassimo questa rilevazione, quindi questa riduzione nella tendenza, nel patto di stabilità europeo, dove è prevista, tra le altre cose, una riduzione graduale nel medio termine, quindi la riduzione del disavanzo, e quindi impostando questa parabola di rientro del debito, questo potrebbe essere un primo segnale che, se continuando a monitorare, trovasse riscontro anche nei trimestri successivi, evidentemente sarebbe un segno di solidità delle misure che sono state apportate recentemente e che conferirebbero credibilità, naturalmente, anche agli occhi della comunità europea, di quello che è stato impostato sui bilanci pubblici in Italia.
0: Peraltro i nostri amici si ricorderanno proprio qualche giorno fa, parlando del debito pubblico, e oltre a aver rimarcato che ha superato un nuovo record, siamo a 3.159 miliardi di euro, sono andata a prendere proprio la cifra precisa. Abbiamo superato nel 2026 la Grecia, cioè nel 2026 l'Italia diventa il paese dell'Unione Europea con rapporto debito-PIL più alto. Quindi anche qui, appunto, giusto per dire che non dobbiamo abbassare la guardia. Però ecco, in questo contesto, la Duca, comunque, questa notizia che voi ci avete portato, cioè il fatto che rallenta la crescita del debito pubblico, nel quadro per esempio attuale del nuovo patto di stabilità europeo, cioè insomma assume ancora più rilievo questa notizia, no? Lo stava già anticipando lei poco fa.
1: Sì, assume la rilevanza di un segnale incoraggiante che torna a dire, se verrà confermato dai trend che si susseguiranno nei trimestri a venire, daranno la misura del fatto che l'attività del paese, della sua solidità, potrebbe cominciare a ricrescere. Ma naturalmente serve appunto dare continuità con una opportuna politica di incentivazione degli investimenti e di una continuazione quindi di rientro del debito pubblico con delle misure che sostengano la produttività e la crescita delle imprese, e sempre dico le piccole e medie, che sono poi il nostro target principale, evidentemente.
0: Che poi qui guardate, senza neanche volerlo tra virgolette, no, subentra quello che dicevamo poco fa anche del compito delicato che in questo momento hanno le banche centrali, perché da una parte c'è il rischio di un rialzo dell'inflazione con un rischio rialzo dei tassi di interesse che andrebbe a affossare un po' l'economia. La Duca, questo è, cioè bisogna un attimino davvero mettere insieme tanti elementi e capire che non bisogna proprio stoppare il percorso, altrimenti siamo punto a capo, cioè lo siamo già punto a capo, però perlomeno fare nostri e cercare di mettere sul versante giusto, sulla strada giusta, questi piccoli miglioramenti. No, certo, non è facile, è un'ultimissima, ma proprio in 30 secondi così la saluto, però questa è la sfida.
1: Come correttamente delineava, il contesto dei tassi di interesse, che sono ancora elevati, costituisce un terreno instabile che pesa appunto sulla spesa per interessi delle aziende e rende chiaramente la nostra finanza vulnerabile a tutto quello che poi è il contesto esterno, che è altresì particolarmente instabile in questa fase.
0: Ecco, per esempio Stefano dice: questo dato migliorato sul trend del debito pubblico si potrebbe dire che sia positivo anche vista la situazione economica e l'inflazione nel mondo. Sì, no? È quello che stavamo dicendo, però bisogna fare molto adesso, non è che ci dobbiamo fermare, cioè, anche perché sennò l'inflazione e la crescita non è che diminuiscono o aumentano da sole, no? bisogna subentrare esatto, con politiche attive, come lei ci stava giustamente ricordando, e io la ringrazio. Grazie a Mario La Duca, consigliere nazionale, membro del comitato di presidenza di Un'Impresa. Grazie anche per i vostri messaggi. Ora tra poco siamo noi a darvi delle informazioni utili, ma anche voi potete sempre partecipare al 334 11 11 622, dicevo informazioni utili, perché tra poco arriva la nostra rubrica del lunedì Work in Progress, quindi riapriremo il capitolo del lavoro, magari portandoci anche appresso delle considerazioni che abbiamo fatto poco fa quando ne abbiamo parlato con la CGA, però poi dandovi degli indirizzi, delle giornate, insomma prendete carta e penna, come dico spesso, o il vostro tablet a portata di mano. Allora ascoltiamo la canzone dei Maroon 5 e poi ripartiamo da qui insieme.

0: Work in progress. Forza lavoro cercasi. I nuovi annunci della settimana.
1: La rubrica in collaborazione con Afol Metropolitana. Quest'anno abbiamo 813 annunci e poi tanti eventi per trovare lavoro. Ogni lunedì Work in Progress, afolmet.it è il sito di riferimento dove chiaramente trovate tutti questi annunci. Noi diamo degli input e li diamo con Maria Grazia Pietrini, Afol Metropolitana. Ciao Maria Grazia e bentrovata.
2: Ciao Manuela, ciao. Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno. Fammi capire una cosa velocissimamente e poi partiamo con gli eventi e gli annunci che hai selezionato, ma è vero che molte volte, soprattutto i giovani, non si presentano ai colloqui di lavoro e le aziende lamentano questo? Perché ne abbiamo parlato con un'analisi fatta dalla CGA di Mestre.
2: È vero, nel senso che allora nel nostro servizio di proprio incontro domanda offerta molto spesso ci troviamo a organizzare o comunque creare il link tra l'azienda e il candidato e poi il candidato non si presenta, per cui assolutamente, come anche alcune volte poi non ci rispondono più al telefono, ecco, quindi proviamo a ricontattarli, spariscono. Sì, può succedere, poi rientra un po' anche nella logica del NEET, ad esempio, no? Delle persone che comunque
1: che non vogliono più, che non si mettono neanche più a cercare lavoro. Che questo ci riporta anche poi alla vostra mission, cioè per avvicinare domande e offerta di lavoro è necessario costruire un percorso, cioè un rapporto intanto più diretto tra scuola, formazione e mondo produttivo, no? Che è un po' il link che voi fate, questo è un po'... è quello che dobbiamo incentivare.
2: Esatto, perché poi il servizio, diciamo il nostro servizio standard è proprio questo: raccogliere la domanda dell'azienda e mettere in contatto attraverso appunto un colloquio, quindi del CV, il colloquio. Però poi in realtà funziona molto invece la coprogettazione di percorsi formativi proprio ad hoc, quindi le academy, che prevedono poi la formazione on the job, e questo ovviamente, come anche già creare il link tra gli allievi delle scuole, dei nostri ad esempio centri di formazione professionale con l'azienda, tant'è vero che al termine del percorso hanno tutti una opportunità lavorativa aperta,
1: quindi sono
2: pochissimi ragazzi che escono dalle scuole che sono ancora disponibili, sono magari disponibili per cambiare lavoro,
1: vedi la voce dell'esperienza, brava. Bene, grazie Maria Grazia, questo era importante perché così facciamo anche noi dei link, no, attraverso le nostre informazioni. Allora lascio a te partire dagli eventi, immagino come sempre poi darci qualche riferimento sulle figure più richieste, chi cerca queste figure, prego.
2: Allora, ecco, infatti gli eventi sono delle occasioni dove il lavoratore si presenta direttamente, in questo caso quindi è attivo e si ha l'opportunità di conoscere direttamente l'azienda. Allora, questa settimana abbiamo 3 eventi, come dicevamo maggio è il mese del lavoro, quindi abbiamo organizzato davvero tanti eventi. Questa settimana ne abbiamo 3. E uno è domani, il 19, sono quasi tutti al mattino, dalle 9.30 alle 13, quindi anche quello di domani, al Municipio 5, in Viale Tibaldi 41, ed è un evento che abbiamo chiamato 3 tappe per il lavoro, perché da un lato hanno 3 agenzie, tra cui Afol, quindi hanno Afol che ad esempio solo per Milano ha 193 opportunità si intende di annunci di lavoro, quindi per molte più posizioni, e insieme a noi ci saranno CLOM e l'agenzia staff. Ognuno di noi presenterà delle opportunità lavorative, sarà possibile sostenere dei brevi colloqui di preselezione, poi invieremo poi il CV alle aziende. Tra queste aziende ad esempio porteremo anche UNES, che ha una diverse aperture e sta cercando diverse posizioni. È un 3 tappe perché oltre a queste 3 possibilità, quindi colloqui di preselezione con 3 realtà, ci saranno anche le possibilità per le persone appartenenti alle categorie protette, quindi le opportunità legge 68, ci sarà EURES per tutte le opportunità in Europa ma non solo, E poi ci sarà anche la possibilità di avere dei colloqui per un check CV, quindi per migliorare il proprio CV, per conoscere i percorsi di orientamento e la formazione gratuita, quindi finanziata. Quindi diciamo che è una buona opportunità per tutti, per chi sta cercando lavoro, per chi lo vuole cambiare, per chi ancora non sa bene quale percorso intraprendere. E questo è uno. Poi abbiamo il 20, quindi mercoledì, a Pozzo d'Adda, uno speed date lavoro proprio Apple, sempre al mattino, presso la sala civica Margherita H. E invece il 21 abbiamo un recruiting day fiera del lavoro all'interno del centro commerciale Galleria Borromeo a Peschiera Borromeo, dalle 9.30 alle 13. E qui ci saranno tante opportunità, perché ci saranno 6 agenzie per il lavoro, tra cui ad esempio Adecco, Randstad, During, Humana, Synergy e Logical Job. Poi ci saranno 8 aziende, tra cui abbiamo McDonald's, Autoguidovie, Pellegrini per diciamo tutte le posizioni di addetto mensa, Italian Meatball Company, insomma diverse aziende, e 3 enti del terzo settore, Alboran, Atelier Tripla Società Cooperativa e Alias. Quindi anche per chi è interessato al lavoro, diciamo, nel sociale, ci sono delle opportunità. E questo per questa settimana. Poi la settimana prossima abbiamo altri 3 importanti eventi. Sì. Perché il 28, diciamo che uno degli eventi della settimana prossima sarà Turbigo, quindi parliamo dell'Ovest milanese, e sarà un job day con agenzie e aziende al mattino, sempre presso il Teatro Nuovo. Poi invece, questo è il 26, mentre il 28 abbiamo 2 proposte, nel senso che il 28 abbiamo un recruiting day al centro commerciale Fiordaliso, sì, di Rozzano, dove partecipano fondamentalmente i tenants, che sono 8 tenants, 8 brand del centro commerciale, più 6 APL, quindi è un buon, anche qui ci sono ottime opportunità, e siamo a Rozzano. Lo stesso giorno inizia 2 giorni all'interno invece del centro commerciale Carosello di Carugate, perché avremo il 28 una giornata dedicata soprattutto alle agenzie per il lavoro, e sono 15 le agenzie per il lavoro presenti, e il 29, quindi è sempre mezza giornata, quindi sempre al mattino, il 29 sempre al mattino invece sarà la giornata dedicata alle aziende, e saranno 18 le realtà aziendali presenti. Quindi abbiamo, sì, ad esempio dei brand che sono del centro commerciale Carosello, che sono Carrefour, Zara, Stradivarius, Bershka, Wycon, Original Marines, Bomaki, Ritual Cosmetics, Douglas, e poi ci sono anche importanti aziende, 7 aziende, IKEA, Leroy Merlin, ATM, Autoguidovie, Assa Abloy.
1: Insomma, tanti bei nomi.
2: Insomma, CEM Ambiente, certo. Ecco, per cui, e poi anche qui 2 realtà del terzo settore, Spazio Giovani Cooperativa e Alboran, anzi 3, perché c'è anche Enaip. 3 anche opportunità nel terzo settore. Okay. Per cui assolutamente
1: insomma, interessante. Vedete, gli eventi sono questi, sono importanti, perché poi no, assemblano tante opportunità insieme, cioè nel senso che al di là poi del colloquio in sé, qui abbiamo un bel mix. Allora, abbiamo un paio di minuti, Maria Grazia, così tu ti fai i tuoi ragionamenti, prego.
2: Allora, per quanto riguarda invece le opportunità, intanto ripetiamo magari che sono più di 800 e sono sul sito applemet.it alla pagina offerte di lavoro. Ci sono quindi 800 offerte di lavoro, ma sempre nella pagina offerte di lavoro c'è anche il link per vedere tutta l'agenda degli eventi. Allora, come ricerche questa settimana, per fare degli esempi, abbiamo selezionato ad esempio 2 assistenti per studio legale con ottimo inglese in via Monte Napoleone a tempo indeterminato, dove è necessario soprattutto avere la conoscenza dell'inglese B2 e preferibilmente un'esperienza negli studi legali, ed è un full time a tempo indeterminato. Come anche invece sempre a Milano una gestione sinistri settore assicurativo indeterminato in zona San Marco a Milano, un full time con una RAI che parte dal 23.000, quarto livello del commercio. Poi abbiamo invece un elettromeccanico manutentore elettrico in zona Porta Nuova Linate, e anche qui è un tempo in realtà determinato ma finalizzato l'indeterminato, con un minimo di 1.740 euro mensili, è un full time, contratto collettivo metalmeccanico. Poi abbiamo invece ad Assago un impiegato contabile determinato scopo assunzione con ad esempio la richiesta di un diploma di ragioneria o simili, che è sempre un full time a 40 ore settimanali con una RAI che parte dai 25.000. Ossona, tecnici meccanici, Tecam, vado avanti ancora, faccio un elenco veloce.
1: Eh sì, però in 15 secondi.
2: Non ok, di più. Sì. Mediglia, segreteria, studio dentistico, Avignate un aiuto giardiniere, a Inzago un aiuto cuoco, per una pasticceria storica di San Giovanni si ricercano pasticceri e banconisti di pasticceria. E poi per le categorie protette, ad esempio, abbiamo un addetto servizi generali, tempo determinato finalizzato in zona Turati, dove la RAI va dai 23 ai 27.
1: Brava, dai, qualche secondo in più, ma ce l'hai fatta. Ormai sei diventata bravissima. Afolmet.it è il sito dove però trovate tutto, grazie alla nostra Maria Grazia Pietrini di Afol Metropolitana. Chiudiamo insieme questa puntata di Next Economy. Domani torno sempre dopo le 11, orario nostro. Grazie Elisa Cabrini in regia, Daniela Vindigni in redazione, a tutto il team di Giornale Radio, la radio libera di informare. Ora vi lascio nelle buone mani di Paolo Sergio con il timone delle 13. La nostra informazione va fino a sera. Io sono Manuela Donghi e vi aspetto domani. Vi auguro una buona giornata. Ciao.
0: Giornale Radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario. La cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 13 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio i titoli. L'incidente alle Maldive, individuati i corpi dei 4 subitaliani morti durante un'escursione, conferma anche la Farnesina, in azione un team di esperti finlandesi. Il 31enne è piombato a tutta velocità nel centro di Modena, oggi l'udienza per la convalida del fermo, spuntano alcune mail con messaggi shock. No della Commissione Europea, la lettera di Giorgia Meloni, nessun margine di bilancio per attenuare il caro energia e la crisi di Hormuz oggi affossa le borse. Tennis, Jannik Sinner, re degli internazionali d'Italia mezzo secolo dopo Panatta. Il numero uno del mondo si emoziona davanti al presidente Mattarella. Prossimo obiettivo, il Roland Garros.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Laura Carchidi e Nicola De Muro, per lo sport Gianni De Gaetano. In apertura un importante sviluppo che riguarda l'incidente avvenuto alle Maldive, in cui sono morti 5 subitaliani impegnati nella perlustrazione di una grotta a circa 60 metri di profondità. Fonti locali riferiscono che sono stati individuati i corpi dei 4 nostri connazionali, notizia confermata anche dalla Farnesina. In azione da questa mattina il team composto da 3 esperti finlandesi. Finora era stato ritrovato solo il corpo del capobarca Gianluca Benedetti. Ora a Modena potrebbe essere stato il forte risentimento per non aver trovato un lavoro adeguato a spingere Salim El Kudri a travolgere i passanti con la sua auto a folle velocità sabato pomeriggio nel centro cittadino. Trovate delle mail piene di insulti inviate ad un paio di università dal 31enne accusato di strage e lesioni aggravate. Oggi l'udienza per la convalida del fermo.
3: Fatemi lavorare, bastardi cristiani, il vostro Gesù Cristo lo brucio. Sono i testi di alcune mail che Salim El Kudri, il 31enne bergamasco di origine marocchina accusato di strage e lesioni aggravate, avrebbe mandato alle università di Modena e Reggio Emilia nel 2021. Era abbattuto e deluso perché, nonostante avesse una laurea in economia aziendale, non era riuscito a trovare un lavoro adeguato, spiegano i familiari. Sosteneva di non essere stato assunto in diverse aziende perché era straniero. Viveva sempre isolato, trascorreva intere giornate chiuso nella sua stanza davanti al PC, raccontano. Rabbia, scatti d'ira, zero amici e nessuna fidanzata. Una vita di ossessioni, dicono parlando di lui conoscenti e amici. Di disagio psichico aveva parlato anche il ministro dell'interno Piantedosi, escludendo quasi subito la pista del terrorismo. Sabato nel centro di Modena Salim El Kudri ha travolto alcuni passanti lanciandosi con la sua auto sulla folla. Sono confuso, non in grado di parlare, si è limitato a dire ai PM avvalendosi della facoltà di non rispondere. Oggi è prevista la convalida del fermo. Intanto uno dei 5 feriti più gravi, una donna tedesca di 69 anni, è stata estubata ed è cosciente. Ha subito l'amputazione di entrambe le gambe. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
2: Forse ad una svolta le indagini sulle 2 donne trovate senza vita nella notte all'interno di un cantiere edile a Pollena Trocchia nel Napoletano. Al vaglio dei carabinieri coordinati dalla procura di Nola c'è la posizione di un sospettato che viene interrogato in caserma. Secondo una prima ricostruzione, le vittime, forse 2 prostitute non ancora identificate, sarebbero precipitate da 2 diversi piani ascensore. Gli investigatori propendono per il duplice omicidio. La crisi energetica preoccupa il governo italiano, con la premier Meloni che scrive ad Ursula von der Leyen per poter avere margini di manovra maggiori rispetto ai vincoli europei. Le stesse preoccupazioni investono i mercati, con le borse oggi in profondo rosso.
4: Tornano a soffiare i venti di guerra nello stretto di Hormuz e risale l'apprensione del caro energia per imprese e cittadini italiani. Il governo punta interventi per attenuare in parte il caro energia. Giorgia Meloni ha scritto ieri a Ursula von der Leyen chiedendo di estendere la clausola di salvaguardia nazionale, oggi applicata alle spese per la difesa, anche agli interventi necessari per affrontare la crisi energetica. Meloni chiede che l'Unione Europea, alla luce della crisi di Hormuz, riconosca la sicurezza energetica come priorità strategica al pari della difesa e consenta flessibilità di bilancio per sostenere costi e investimenti. Ma dalla Commissione doccia fredda e solo un minimo spiraglio. La posizione dell'Unione Europea non cambia, ma, ha risposto la presidente dell'esecutivo di Bruxelles, stiamo seguendo l'evoluzione della situazione. Per ora invece, a causa delle stesse paure, nessuno spiraglio positivo dalle borse europee, tutte in forte contrazione. Piazza Affari ha aperto cedendo oltre il 2%, ora il calo è dell'1,5% circa. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
2: La Marina Militare israeliana intercetta le barche della Global Sumud Flotilla al largo delle coste di Cipro, lo riporta Times of Israel, secondo cui i soldati dell'IDF hanno abbordato e preso il controllo delle imbarcazioni che puntavano a forzare il blocco navale intorno a Gaza. Lo conferma il portavoce della flottiglia, secondo cui si sono persi i contatti con una delle unità, una cinquantina in tutto, che si trova attualmente a ovest di Cipro. Possibili disagi oggi per lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato dall'Unione Sindacale di Base ed altre sigle autonome. A rischio trasporti, scuola e sanità. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21. Si ferma anche il trasporto locale con orari diversi da città a città. Alla base della protesta le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Tennis, gli internazionali d'Italia incorniciano l'impresa, l'ennesima ma una delle più significative in carriera, era di Jannik Sinner, il numero uno del mondo, in trionfo agli internazionali d'Italia mezzo secolo dopo Adriano Panatta davanti al presidente Mattarella, e ora obiettivo puntato sul Roland Garros. Il servizio è di Gianni De Gaetano.
5: Da Re di Roma alle Rouen il passo non è breve, è vero, ma a Parigi val bene una messa. La terra magica del Roland Garros, l'unica non ancora conservata in bacheca. Dopo aver conquistato la città eterna, nulla è vietato a Jannik Sinner, perché se il fisico qualche volta non arriva, ci pensa la testa. Da numero uno, che più numero uno non si può. Più forte delle strategie di Medvedev, del lottatore Ruud, in una finale senza storia che ha restituito il tricolore agli internazionali d'Italia. Mezzo secolo dopo Adriano Panatta. In tribuna mamma e papà Sinner si emozionano, come il presidente della Repubblica Mattarella che lo premia, e Jannik senza racchetta si scopre d'improvviso vulnerabile.
6: Un grandissimo onore essere qua sul palco, signor presidente. Sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella, però ecco
5: E adesso un po' di meritato riposo prima dell'operazione Villumière. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione. Il timone delle 13 con Paolo Sergio.
8: Quello appena trascorso è stato un weekend molto difficile, lo sapete, io sono rimasto molto colpito, a dir la verità indignato, nel contestare che anche di fronte ad un fatto di inaudita gravità come l'attentato di Modena, alcune forze politiche abbiano approfittato, o abbiano tentato di farlo perlomeno, per farsi propaganda, speculando innanzitutto sulle vittime e cercando anche di fare leva evidentemente sullo sconcerto, sulla paura e sul disorientamento dei destinatari di un messaggio che mai come questa volta è anche completamente distorto e a mio avviso fuori luogo. Mi riferisco alle parole del vice premier Matteo Salvini, che ha approfittato del dramma per richiamare l'attenzione sul tema immigrazione, poi essere subito smentito anche da altre forze della stessa maggioranza, visto che l'attentatore è italiano e che tra coloro invece che sono intervenuti per fermarlo ci sono davvero degli immigrati di prima generazione, se proprio vogliamo fare il distinguo. Parleremo anche di questo oggi al Timone delle 13. Allora, buon pomeriggio a voi, buon inizio settimana, anche se la settimana è iniziata già da qualche ora. Da Paolo Sergio in diretta da Napoli, a Milano in regia c'è Elisa Cabrini, in redazione Matteo Respinti. In apertura oggi la politica, con le polemiche appunto sulla speculazione della Lega e dell'estrema destra sull'attentato di Modena. Con noi ci sarà l'onorevole Andrea De Maria del Partito Democratico, ma ci sono anche altri temi che ci riguardano da vicino: la Global Sumud Flotilla nuovamente abbordata dalle forze di difesa israeliane e questa volta al largo di Cipro. Ci sono anche degli attivisti italiani, ne parleremo con Maria Elena Delia, portavoce Flotilla Italia, e poi le difficoltà del governo a mantenere la rotta verso il rispetto del patto di stabilità, con la premier che chiede deroghe anche sulla spesa per l'energia a Bruxelles, che però frena. Con noi ci sarà Giuseppe Caporaso, giornalista di economia, da anni tra l'altro lui si occupa dei temi di economia e dei consumatori, e questi sono temi che sicuramente riguardano tutti noi consumatori. Il costo dell'energia, insomma, vedremo come andrà a finire. Vi ricordo il numero per interagire con noi, il 334 11 11 622. Adesso la musica con Tate McRae, Sports Car.

0: Negli Stati Uniti niente soldi per il progetto della sala da ballo della Casa Bianca, fortemente voluta da Trump, che ha in qualche modo innescato anche delle polemiche importanti, no, sull'aspetto proprio della Casa Bianca. Non credo che sia stata già battuta un'ala della Casa Bianca per realizzare questo progetto, che però insomma evidentemente non avrà i finanziamenti che Trump sperava, su cui Trump evidentemente contava. La copertina del nostro Matteo Respinti.
1: Buongiorno Paolo. Donald Trump voleva la sua grande sala da ballo alla Casa Bianca. Un progetto monumentale da circa 400 milioni di dollari che il presidente statunitense aveva trasformato in una questione quasi simbolica del suo secondo mandato. Ma il Senato gli ha sbattuto la porta in faccia. Niente fondi federali per la ballroom presidenziale. A bloccare l'operazione è stata Elizabeth McDonough, funzionaria super partes del Senato, incaricata di verificare la legittimità della spesa inserita nei provvedimenti di bilancio. I repubblicani avevano tentato di infilare il progetto dentro una legge da $1 miliardo destinata alla sicurezza nazionale e al Secret Service, sostenendo che la nuova struttura avrebbe avuto anche funzioni di protezione e sicurezza con vetri blindati e sistemi bunkerizzati. Una giustificazione che però non ha convinto. Secondo McDonough, utilizzare fondi pubblici destinati alla sicurezza per finanziare indirettamente una gigantesca sala da gala viola le regole parlamentari del Senato americano. E così il progetto è stato fermato. La vicenda ha immediatamente acceso lo scontro politico. I democratici hanno attaccato Trump, accusandolo di voler scaricare sui contribuenti un'opera considerata inutile e autocelebrativa. A questo proposito, il leader democratico Chuck Schumer ha dichiarato: gli americani non vogliono una sala da ballo, non ne hanno bisogno e certamente non devono pagarla. Il tema però è soprattutto simbolico. Mentre gli Stati Uniti affrontano inflazione, debito pubblico e tensioni internazionali, l'idea di investire centinaia di milioni in una ballroom presidenziale è diventata per molti l'emblema di una politica più attenta all'immagine che alle priorità concrete. Trump comunque non sembra intenzionato a mollare. Ha già annunciato che il progetto andrà avanti grazie a finanziatori privati e grandi donatori repubblicani. Ma la bocciatura del Senato resta una sconfitta politica significativa. Persino dentro Washington, l'America trumpiana della grandeur e dello spettacolo inizia a trovare resistenze sempre più forti. A te la linea, Paolo.
0: Grazie a te, grazie a Matteo Respinti. E allora passiamo da Matteo all'altro, che passiamo alle parole di, anzi alle frasi di Matteo Salvini sull'attentato di Modena. Insomma, lo abbiamo detto, c'è una certa politica che specula anche su questi drammi. Evidentemente io mi sono chiesto oggi se non era pure da parte mia una sorta di speculazione poi parlare delle parole e di queste accuse nei confronti anche dell'immigrazione in generale, relativamente ad un fatto che evidentemente con l'immigrazione non ha nulla a che vedere, in considerazione del fatto che la persona che era alla guida di quest'auto era un italiano di seconda generazione, cioè un immigrato di seconda generazione ma nato in Italia, quindi completamente italiano. Probabilmente invece, da quello che è emerso, che starebbe emergendo da alcune indagini, da alcune frasi che hanno trovato gli investigatori a casa dell'uomo che era alla guida di quell'auto, forse c'entra più la follia e altri elementi. C'è un altro aspetto, quello che in qualche modo ci riporta a Taranto, no? All'omicidio di Bakary Sakho, immigrato del Mali, ucciso da una baby gang di ragazzi italiani. Lui era immigrato, ucciso da italiani. Insomma, in questo caso che facciamo? Rimpatriamo anche i tarantini? Dove li portiamo? A Taranto già ci sono. Che facciamo? In Terronia, probabilmente, visto che sono originari di quei posti, direbbe qualcuno, non io, mi guarda Elisa, mi guarda un po' strano su questo argomento. Certo, oggi in pochi lo dicono, no? Parlano di Terronia, ne parlano pochi, ma io credo che c'è tanta gente che invece continua a pensare anche su questo argomento. E allora cercheremo anche di fare un po' un punto della situazione su questo argomento tra pochissimo. 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Torniamo alla musica con Miles Smith, My Mess.

0: poco fa, insomma, io mi credevo, insomma, mi ponevo la domanda, no? E commentavo lo squallore e il cinismo di certa politica capace di speculare anche su tragedie gravissime come l'attentato di Modena. A un certo punto mi sono anche chiesto se c'è anche una certa stampa, e faccio anche un po' di autocritica, anche io magari parlando di questo argomento possa essere additato da qualcuno come insomma un modo di speculare dal punto di vista dell'informazione su questo argomento. La risposta me la sono data, ma poi magari non tutti sono d'accordo. Ci sono due livelli differenti, naturalmente. Poi del resto noi giornalisti facciamo questo di mestiere, cerchiamo di raccontarvi quello che succede, ed è successo un fatto. È successo che di fronte a una tragedia come quella di Modena, un fatto gravissimo come appunto quello che avete visto e avete vissuto, immagino anche voi, durante questo fine settimana, ebbene, una certa politica ha tentato in qualche modo di speculare, di portare argomentazioni su temi e cavalli di battaglia che forse in questo caso sono anche inappropriati, perché poi se ne è accorta anche una parte della stessa parte politica a cui faceva, insomma, di cui faceva parte, stiamo parlando di Matteo Salvini, le parole di Matteo Salvini, quindi il ministro Tajani sull'altro vice premier ha detto, insomma, questo non si tratta di una questione di immigrati, perché la persona che ha compiuto questo gesto era un italiano, era un immigrato di seconda generazione, e quindi non c'entra nulla di fatto. Forse c'entra più l'aria che si respira, forse c'entra una parte di follia, no? Anche la follia, poi questo saranno i magistrati a stabilirlo. Certo è che pare che questa persona era ossessionata dal fatto di sentirsi inadeguato in Italia, perché da quello che sarebbe emerso da alcune lettere si sentiva vittima di discriminazione proprio di carattere razziale. Allora abbiamo al telefono l'onorevole Andrea De Maria, deputato del Partito Democratico, per parlare di questo. De Maria, benvenuto, bentornato.
1: Bentrovati, buongiorno.
0: E ho fatto un'introduzione molto lunga perché sono temi delicatissimi e la questione morale me la sono posta, a dir la verità, e però insomma alla fine ho cercato anche di dare una risposta. Ma è possibile che al di là di tutto si cerchi qualsiasi spunto, si possa cercare qualsiasi spunto? C'è una legittimità politica per cercare qualsiasi spunto per poter portare avanti campagne di carattere campagne elettorali che non sono neanche tanto iniziate, non sono neanche iniziate?
1: Io penso che l'informazione passa benissimo a dare le notizie, così come la politica è naturale, le commenti, ci ragioni, avanzi le proprie proposte. Il problema è, come diceva molto correttamente lei, che bisogna parlare di quello che è veramente accaduto. Cioè, chi fa informazione deve raccontare davvero cosa accade, e chi fa politica, anche con posizioni e opinioni diverse, però si dovrà esprimere sugli eventi che accadono. In questo caso non siamo di fronte a uno straniero radicalizzato, ecco, che poi diciamo quello che in qualche modo Salvini nei primi momenti, anche quando anche le notizie erano molto incerte, ha provato, diciamo, a sostenere. Siamo di fronte a un caso di disagio psichico in una società dove il disagio psichico cresce per tante persone, per esempio anche per tanti adolescenti, e casomai bisognerebbe ragionare di questo, cioè come la società costruisce percorsi, reti

0: venuto immediatamente, a tutta la comunità di Modena che ieri si è trovata unita per rifiutare qualunque forma di odio, di violenza. Questo tipo di posizioni, secondo me, stridono veramente molto e sono anche poco rispettose, insomma, nel senso che si è
1: Certo.
0: usata una tragedia, evidentemente, ai fini della propaganda politica, e questo non va mai bene, secondo me.
1: De Maria, io ho notato come lei si sia riferito correttamente, come secondo me dovrebbe, io non è che le voglio fare un complimento, non voglio sembrare un elettore del
0: Vabbè,
1: PD.
0: ma qualche complimento non
1: No,
0: fa, al di là di
1: ma un
0: cosa uno
1: complimento,
0: vota, non dispiace mica.
1: certo, non sull'aspetto mediatico, nel senso che lei ha detto sono intervenuti dei cittadini a bloccare quell'uomo, perché qualcuno avrebbe detto c'erano anche dei due immigrati che invece ci hanno salvato, ma questo, voglio dire, è già anche questo, secondo me, sintomo di una società che ancora distingue l'immigrato da non immigrato, mentre qualcun altro, come lei, questo io devo dare atto, ha parlato di cittadini, perché lì proprio il problema, a volte anche dal lato opposto, no? Porre l'accento su alcuni temi vuol dire ancora avere il problema della differenza, ancora avere il problema della distinzione, anche del razzismo, probabilmente.
0: Guardi, io la penso come lei, nel senso che se uno è cittadino italiano, e quindi diciamo, ha i diritti che hanno tutti i cittadini italiani e anche i doveri che hanno tutti i cittadini italiani. Appunto, la cittadinanza in Italia viene riconosciuta con una serie di norme, che fra l'altro secondo me potrebbero essere anche più aperte, ma questo è un altro discorso, e appunto chi è cittadino, a prescindere se appunto se i suoi genitori non erano cittadini italiani o a prescindere da tutto, perché fra l'altro le fattispecie sono tantissime, no? Ci possono essere coppie fatte da un cittadino italiano e una cittadina che non è italiana o viceversa, ci possono essere mille situazioni, no? E fra l'altro noi ragioniamo sempre, diciamo, di un certo tipo di paesi, ma ci sono persone con la cittadinanza italiana che magari sono nati negli Stati Uniti. Quindi sì, la cittadinanza vale per le persone che appunto che sono cittadini, se sono tutti cittadini nello stesso modo. La distinzione appunto è molto pericolosa, ancora di più l'idea di revocare la cittadinanza non in generale per un certo tipo di reati, cosa che comunque secondo me sarebbe discutibile, ma per chi ha una certa origine. L'idea di poter revocare la cittadinanza, questa è un'idea gravissima, è in contrasto con qualunque normativa democratica e con i valori costituzionali, questo è abbastanza evidente. La revoca di una cittadinanza già concessa ad alcune categorie, mentre altre, se compiono lo stesso reato, mantengono la cittadinanza, è davvero contrario a qualunque principio democratico ragionare
1: Certo, tra
0: così.
1: l'altro nella fattispecie lo faceva notare anche il vice premier Tajani, non ha nessuna cittadinanza, voglio dire nessun permesso di soggiorno, l'uomo che è
0: No, non è
1: stato
0: neanche una
1: responsabile perché è un
0: persona
1: cittadino italiano.
0: che sia a tutti gli effetti, perché quindi non c'è neanche, non sarebbe neanche, diciamo, dentro questo ragionamento assurdo che ha
1: Esatto,
0: fatto
1: dove lo mandi?
0: Salvini,
1: Lo devi mandare in
0: cioè
1: Italia,
0: rimane
1: visto che è italiano,
0: assurdo.
1: quindi.
0: Sì, che peraltro è un ragionamento assurdo, cioè diciamo che
1: Certo.
0: era in alcuni regimi dittatoriali che si andavano a cercare, diciamo, gli antenati per capire qualcuno di che razza era. Ecco, lo facevano i nazisti con gli
1: Certo,
0: ebrei, ecco. Sì.
1: esatto. In chiusura, purtroppo abbiamo soltanto un minuto, però vorrei porre anche l'attenzione, no, su un aspetto importante, quello istituzionale. Benché una parte, alcuni esponenti di Fratelli d'Italia, in qualche modo hanno visto con simpatia quello che il ministro Salvini aveva detto, la premier Giorgia Meloni correttamente si è recata insieme al presidente della Repubblica Mattarella a fare visita alle strutture che hanno accolto i feriti, a dare, diciamo, un appoggio esclusivamente morale al di fuori, no? Di quella che può essere, di quello che può essere l'orientamento politico. Questo sicuramente è un atteggiamento corretto, che dice.
0: Sì, per me è stato molto importante vedere tutte le istituzioni insieme, dalla massima carica dello Stato, Mattarella, la Presidente del Consiglio, il Presidente della Regione, il Sindaco di Modena. Devo dire che io stesso nel mio piccolo non ho fatto dichiarazioni, diciamo, dentro la polemica politica. Ho chiamato il Sindaco di Modena per manifestare il mio sostegno alla città e anche per manifestare l'apprezzamento appunto per i cittadini che sono intervenuti in quel modo così coraggioso, e questo ho detto anche nella mia comunicazione pubblica. Ecco.
1: Grazie mille, la devo salutare. Grazie all'onorevole Andrea De Maria, deputato del Partito Democratico. Adesso, come sempre, ci sono le previsioni del tempo. Restate lì, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio. Benvenuti alla IA Week 2020.

0: 26, il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Unisciti a oltre 25.000 partecipanti e 250 espositori d'eccellenza per scoprire le soluzioni che stanno cambiando il mondo. Sul palco principale ascolteremo le visioni di Alex Mashrabov, Michele Catasta, Leon Jones, Ron Young, John Segato e Pascal Fung. Vivi il futuro in prima persona. Assicurati il tuo posto su AIWeek.it.
1: I pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sintomi di confusione informativa. Diagnosi fai da te. Troppe risposte e poche certezze. Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 13 e 32 minuti.
6: Giornale Radio.
7: Meteo.
5: Graduale peggioramento sul nostro paese a causa dell'ingresso di umide correnti occidentali. Nel corso del pomeriggio instabilità in aumento con rovesci e temporali su Alpi, Prealpi e dorsale appenninica centrale. Fenomeni possibili anche tra pianura piemontese e Triveneto. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sparse al nord, stavolta pure sul Levante Ligure e sulla Lombardia. Tempo generalmente più asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
8: Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione.
9: E le prime pagine di le home page di alcuni dei principali quotidiani online in questo momento hanno in apertura innanzitutto la notizia più fresca, quella dell'individuazione noi dei corpi degli italiani morti negli abissi delle Maldive a 50 metri di profondità in una grotta. I sub finlandesi hanno individuato i corpi, quindi a breve evidentemente, con le difficoltà del caso, verranno recuperati. Ma tra le altre notizie vi è appunto la mail di El Khoudry, che è appunto il cittadino immigrato di seconda generazione, se volete, voglio dire, possiamo anche dire così perché fa parte, è così, voglio dire, quindi si può dire, in cui lui inveisce contro il sistema sentendosi discriminato per ragioni razziali e dicendo bastardo di cristiani, una mail inviata all'università, notizia che troviamo peraltro in evidenza sul Corriere della Sera, sull'edizione online del Corriere della Sera, ma anche su quella di Repubblica e non solo, anche su altri quotidiani. Noi ne abbiamo parlato poco fa, lo abbiamo fatto con l'onorevole Andrea De Maria del Partito Democratico, abbiamo parlato soprattutto delle polemiche, del tentativo di speculare su questa tragedia da parte di alcune delle forze politiche di destra e di estrema destra e anche governative, ma ci sono altri temi che ci riguardano e che vogliamo affrontare nel corso della puntata di oggi del Timone delle 13. Le difficoltà del governo a mantenere la rotta verso il rispetto del patto di stabilità, la Premier ha chiesto deroghe anche sulla spesa per l'energia a Bruxelles, lo ha fatto perché? Per tentare di ridurre quelli che sono i costi dell'energia che ci riguardano direttamente. Bruxelles però frena ha detto che al momento la clausola, quella applicata per altri temi, non può essere applicata per questo argomento. Noi ne parleremo in chiusura di puntata con Giuseppe Caporaso, giornalista di economia, peraltro lui da anni si occupa in TV dei temi di economia e dei consumatori. E tra un po' invece torneremo a parlare della Global Sumud Flottiglia, nuovamente abbordata dalle forze di difesa israeliane, questa volta al largo di Cipro. Ne parleremo con Maria Elena Delia, portavoce Flottiglia Italia. 334 11 11 622, i vostri messaggi via WhatsApp. Adesso Amy Winehouse, back

0: Gli abbordaggi alla flottiglia sembra essere uno degli sport preferiti evidentemente dell'IDF, che sono le forze di difesa israeliane, così si chiamano, di difesa israeliane, evidentemente la difesa anche da parte di attivisti. Lo sappiamo, c'era stato un abbordaggio il 29 aprile scorso dalla parte della Marina israeliana che aveva intercettato e bloccato la missione della Global Sumud Flottiglia proprio a largo di Creta in acque internazionali. E adesso di nuovo, dopo alcuni giorni, il 14, la missione era ripresa, alcune navi erano state infatti danneggiate, sono ripartite da un porto in Turchia e sono state di nuovo abbordate al largo di Cipro. Questa volta sono la spedizione è composta da 53 barche, ci sono anche italiani se non sbaglio, adesso lo chiediamo al nostro ospite, Maria Elena Delia, portavoce della Flottiglia Italia. Bentornata Delia.
1: Grazie a voi per lo spazio, grazie.
0: Allora, insomma, è diventato ormai quasi, voglio dire, un riflesso condizionato. Riparte la flottiglia e arriva l'esercito israeliano. Eppure credo che quasi ci si sta abituando, no, a questa storia, quasi come fosse un ritornello. E mi sembra che la politica a questo punto si sia anche un po', insomma, abbia anche un po' troppo abbassato i toni rispetto all'ultima volta.
1: Assolutamente sì, quello che è accaduto è che dopo la flottiglia dell'anno scorso, dell'autunno scorso, che come ricorderete insomma aveva innescato grandi, insomma importanti manifestazioni di piazza, è stato fatto un lavoro in questi mesi da parte insomma delle istituzioni, un lavoro sia di censura mediatica, nel senso che avrete notato che di Palestina non si è più parlato, di Gaza non si è più parlato. Quando si parla di Gaza viene raccontato che va tutto bene, che c'è la pace, c'è il cessate il fuoco, anche se non è assolutamente così e basta parlare con qualche palestinese per scoprirlo. E poi sono state inasprite moltissimo le misure repressive nei confronti di chi vuole manifestare per dire no al genocidio. E quindi quello che è accaduto è che in questo caso questa flottiglia che ha guardate bene le stesse motivazioni dell'anno scorso, perché dall'anno scorso non è cambiato niente. A Gaza è in corso un genocidio, lo chiamano genocidio a bassa intensità, che è un modo molto freddo per dire che li continuano ad ammazzare ma un po' meno di prima, ecco, come se noi dovessimo essere felici perché invece di ammazzarne 100 al giorno ne ammazzano 20 al giorno. Le motivazioni, dicevo, sono le stesse, e quindi questa flottiglia è partita con gli stessi obiettivi: riaprire un corridoio umanitario perché i valichi continuano ad essere chiusi, non entra cibo, non entrano farmaci, le persone vivono in condizioni drammatiche, ci raccontavano che vivono in queste tendopoli invase dai ratti, con i bambini che quando vanno a dormire vengono morsicati dai ratti e quindi prendono malattie terribili che gli vengono passate da questi animali. Quello che è successo, come dicevate voi, che della flottiglia di Gaza, della Palestina, fondamentalmente non interessa più nulla a nessuno. Queste persone che sono a bordo, ci sono 35 italiani a bordo, ci sono 8 barche che battono bandiera italiana, ecco, sono in acque internazionali, circondate dalla Marina israeliana, rapiti dalla Marina israeliana, verranno buttati, come è successo 2 settimane fa, probabilmente su una prigione navale, una prigione improvvisata a bordo di una di queste navi militari, verranno picchiati, cioè se dobbiamo attenerci a quello che è successo 2 settimane fa, verranno picchiati, verranno insultati, verranno umiliati, qualcuno ha denunciato anche violenze sessuali, dopodiché magari quasi tutti verranno scaricati a Cipro e magari qualcuno se lo terranno più a lungo, come hanno fatto con Tiago Avila e Saifa Bukeshek. E quello che voglio dire è questo: può anche non interessare la Palestina, può anche non interessare la sorte dei palestinesi, non siamo obbligati ad empatizzare con loro, Però se esiste il diritto internazionale, noi dobbiamo pretendere che questo diritto venga rispettato, perché in questo caso le violazioni sono ai danni di cittadini italiani, francesi, tedeschi, canadesi, americani, cioè ci sono persone provenienti da ogni parte del mondo. E io, a parte la Spagna, la scorsa volta non ho... Sì.
0: Sì, certo, no, ma tra l'altro forse adesso la cosa è un po' più grave anche dal punto di vista, diciamo, diplomatico, perché la scorsa volta noi lo dicemmo, è vero, la Spagna sempre più o meno il governo che maggiormente, no, è empatico rispetto alle ragioni della flottiglia, ma soprattutto rispetto al diritto internazionale, al rispetto del diritto internazionale. Ma la volta scorsa anche il nostro ministro degli esteri Antonio Tajani aveva alzato la voce, anche la stessa premier Giorgia Meloni, per condannare, no, il mancato rispetto del diritto internazionale, l'abbordaggio illegale in acque internazionali rispetto ad un gruppo di barche che battono bandiere di diversa nazionalità, ma sicuramente non sono armate, quindi non ci sono motivi per operazioni di sicurezza o di polizia o comunque militari. Adesso insomma questo silenzio per il momento, perché io non ho sentito grandi reazioni rispetto a questo nuovo episodio, insomma metterebbe davvero in difficoltà anche dal punto di vista diplomatico, cioè sancirebbe il fatto che magari che ecco, volendo usare un termine, cancabaia non morde, però il cancabaia in questo caso è per quanto ci riguarda il nostro paese, il nostro governo che non riesce a tutelare i nostri cittadini.
1: Esatto, sì, la situazione è proprio questa, probabilmente e si manifesta ancora più grave rispetto a quello che è accaduto a Creta per due motivi, almeno questo è quello che vedo io. Il primo motivo è che le barche sono sempre le stesse, le persone sono sempre le stesse, ma questo ultimo tratto è avvenuto partendo da un porto turco, da Marmaris, e allora ecco che una partenza da un paese come la Turchia, che è considerato ostile da parte di Israele, viene utilizzato strumentalmente per dire questa flottiglia potrebbe essere più pericolosa perché è partita dalla Turchia, e quindi senza tener conto del fatto che sono le stesse barche, le stesse persone, che non è, come dire, però viene utilizzato in maniera appunto strumentale. E il secondo motivo è che qui non siamo vicini, così vicini all'Europa come l'altra volta. Ecco, l'altra volta, voglio dire, erano quasi in Puglia, e quindi anche la premier Meloni non poteva proprio non dire nulla, perché erano davvero vicini al cuore del Mediterraneo europeo. Questa volta, tutto sommato, sono un po' più distanti e quindi si sentono, secondo me, questa è una mia analisi, si sentono come dire, tranquilli anche nel non proferire parola. Ed è molto grave, molto grave.
0: No, chiedevo, perché poi il tempo stringe, volevo sapere, insomma, questo atteggiamento, questo blocco quasi immediato, perché la flottiglia era ripartita il 14, 4 giorni di navigazione, un nuovo abbordaggio, vi scoraggerà, vi fermerete, continuerete, cambierete azione, avete dei programmi diversi, perché l'idea è sicuramente quella di portare anche aiuti a Gaza, ma soprattutto di tenere alta l'attenzione, no, sulla questione, anche stimolando, no, la reazione dei vari governi occidentali. Insomma, però che senso ha ripartire per poi essere bloccati di nuovo e rischiare anche tutte le conseguenze di cui parlava prima, arresti, anche in qualche caso diciamo violenze fisiche oltre che naturalmente psicologiche?
1: Ma allora, sicuramente come movimento, che è ormai un movimento internazionale, è diventato molto, insomma, grande e davvero molto cresciuto, ma è chiaro che valuteremo e stiamo già lavorando anche a tanti interventi e progetti di tipo diverso. Per quanto riguarda però le flottiglie, il punto, io capisco perfettamente la domanda, però il punto è: perché dobbiamo consentire a questo governo di bloccare delle barche in acque internazionali, perché vede, non riprovarci, io non sto dicendo che ci riproveremo o non ci riproveremo, però non riprovarci vorrebbe dire legittimare questo atteggiamento criminale e assolutamente indifferente nei confronti del diritto internazionale, che peraltro non riguarda solo queste ultime due flottiglie, perché ricordiamoci che le flottiglie esistono dal 2008, non in modo così massiccio, non con così tante barche, ma le prime due barche che riuscirono a rompere il blocco navale di Gaza partirono nel 2008, a bordo c'era anche Vittorio Arrigoni. Dopo quelle ci provarono diverse volte, siamo arrivati alla 38esima missione e continuano ad agire indisturbati senza che nessuno faccia nulla. E nel frattempo cosa hanno iniziato a fare? Hanno attaccato il Libano, hanno attaccato l'Iran, stanno, come dire, già si dice che stanno esportando il modello Gaza in giro per il mondo. Quindi io non so. In questo momento noi siamo concentrati sulle sorti dei nostri compagni e delle nostre compagne che sono a bordo. Come abbiamo sempre fatto, ragioneremo sui nostri obiettivi, sugli strumenti che ha più senso mettere in atto. Però qualcuno che ha il ruolo per poterlo fare dovrebbe intervenire di fronte a questa sistematica violazione della legge.
0: Legittimare una modalità, un modus operandi, o più che legittimare direi rafforzare l'idea che quel modus operandi comunque ha dei risultati e nessuno è in grado poi di contrastarlo.
1: Esatto,
0: forse è ancora peggio.
1: Concordo.
0: Grazie mille, grazie a Maria Elena Delia, portavoce Flottiglia Italia. Voi se volete aggiungere qualcosa potete farlo come sempre, lo sapete, al 334 11 11 622 con i vostri messaggi WhatsApp, sia scritti che vocali. Adesso Paul McCartney, Days We Left Behind.

0: Tempi davvero duri quelli per il governo, quelli che stiamo attraversando sotto l'aspetto della gestione delle risorse, anche della, diciamo, della quadratura dei conti economici per quanto riguarda anche le tasche delle famiglie, e in conseguenza, lo sappiamo, oltre che naturalmente delle politiche economiche del governo che deve scegliere, no, sui vari capitoli che però vengono continuamente influenzati dalle conseguenze anche economiche delle varie guerre, delle instabilità geopolitiche, e chiaramente la questione energetica in primo piano, tant'è che l'Italia ha chiesto all'Unione Europea una deroga ai vincoli di bilancio del patto di stabilità per fronteggiare la crisi energetica. Ci sta provando, a dire la verità, lo abbiamo visto in maniera diciamo anche forte, in maniera costosa, perché già sono stati spesi quasi 1 miliardo di euro per la riduzione delle accise sui carburanti, ma evidentemente non basta, bisogna fare qualcosa in più, e per fare quel qualcosa in più bisogna diciamo avere una deroga sul patto di stabilità, altrimenti non ce la si fa. L'Unione Europea, la Commissione Europea ha detto di no, ha lasciato aperto qualche spiraglio, ma per il momento la situazione resta bloccata. Allora ne parliamo con Giuseppe Caporaso, giornalista di economia, da anni lui tra l'altro si occupa dei temi di economia e dei consumatori, che è al telefono con noi. Giuseppe, benvenuto, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti, buongiorno a tutti.
0: Allora, questo è un tema di geopolitica economica che però incide immediatamente e direttamente sulle tasche di noi cittadini. Un governo come quello attuale, il governo di centrodestra, sta cercando di porre rimedio a quello che viviamo adesso, cioè il caro carburante, il caro anche di conseguenza, il caro energia in generale, quindi anche le bollette. Però bisogna fare altro, per fare altro bisogna uscire, no, dal patto di stabilità, forare quei limiti che invece Bruxelles ci impone, però Bruxelles dice di no. Che cosa significa questo? Cioè, perché Bruxelles, in che modo Bruxelles conta poi di risolvere un problema che secondo la Premier Giorgia Meloni, a motivazione della richiesta, è un problema strutturale europeo e anche di sicurezza europea?
1: Sì, come sottolineavi tu e raccontavi tu, diciamo c'è un elemento base in questa fase storica che viviamo tutti quanti noi, l'incertezza. E l'incertezza sicuramente non aiuta i mercati, non aiuta l'economia che ha bisogno di stabilità, di proiezioni future, e questo sicuramente incide sui mercati a livello internazionale, ma poi ha delle ripercussioni su tutti quanti noi, sulle bollette della luce, del gas, su quello che consumiamo, sul petrolio, sulla benzina, e tutto questo rende estremamente molto fragile il tutto. Ricordiamo la crisi che c'è stata nel 2022 nell'Ucraina, in Russia, già allora c'è stato una forte crescita per quanto riguarda le bollette e i costi. Ora c'è la vicenda ora di questo stretto di cui si parla tantissimo, stretto di Hormuz. La proposta che è arrivata dall'Italia, dal Presidente del Consiglio Meloni, è una proposta, una lettera che è stata mandata alla von der Leyen proprio per cercare di, come è stato fatto, questa flessibilità, questa deroga al patto sulle questioni riguardanti la difesa, dice facciamo qualcosa anche per quanto riguarda questa deroga, pur mantenendo un quadro complessivo di vincoli, che sicuramente è qualcosa di importante e positivo che c'è stato negli scorsi anni da parte di Bruxelles, perché bisogna rientrare tutti in certi parametri economici. E quindi è importante questo, però dice estendiamo agli investimenti e alle misure straordinarie per fronteggiare la crisi energetica, che è un problema che riguarda l'Italia in primis, ma riguarda tutti i paesi del vecchio continente, perché insomma noi siamo maggiormente poi legati all'importazione di tutto ciò che riguarda le materie prime, però riguarda poi tutti i paesi. La risposta di Bruxelles, come tu sottolineavi, è stata abbastanza così, diciamo, un no, dicendo che ci sono già tante risorse a disposizione e che bisogna monitorare e valutare. In realtà, a mio giudizio, anche questa risposta riguarda quella parola di cui abbiamo detto all'inizio, cioè l'incertezza, perché interventi, tutti aspettano, finirà, non finirà questa guerra. Lo stretto di Hormuz, da cui dipende il 20%, ricordiamo che è qualcosa di strategico e di fondamentale per quanto riguarda l'economia e l'energia del mondo, il 20% del commercio mondiale del petrolio via mare, del gas naturale, che viene chiamato GNL, passa da lì, E quindi chiaramente è tutto legato a queste scelte, a queste intese, a questi accordi. E quindi c'è una grande incertezza, però effettivamente l'Unione Europea, a mio giudizio, dovrebbe un po' velocizzare, perché siamo un po' in ritardo da questo punto di vista, a prendere anche delle decisioni un po' più coraggiose. Perché da questo punto di vista, insomma, si viene incontro alle esigenze non solo dei consumatori e delle famiglie, forse anche delle imprese.
0: Ecco, tu che quotidianamente ti occupi, hai contatto, no, con i consumatori, la preoccupazione c'è evidentemente, immagino, ma poi Giorgia Meloni diceva: io come lo spiego ai cittadini italiani che potrò spendere 150 miliardi per il programma di difesa europeo SAFE e non posso mettere un euro per cercare di ridurre i costi dell'energia. Insomma, questo poi diventa difficile, tant'è che la stessa Premier ha già anticipato una posizione di contrasto, no, sulla spesa, sulla questione della spesa, sul piano SAFE.
1: Sì, questa è la preoccupazione, è giustamente una preoccupazione della Premier Meloni e di tanti altri. Cioè, il problema vero è cercare di spiegare ai cittadini, alle persone, che in qualche modo si dovranno spendere dei soldi per questo programma, ma è altrettanto vero che poi loro vivono nel loro portafoglio quotidianamente, i consumatori vedono gli aumenti, perché poi bisogna dire la verità, questi aumenti incidono su tutto, su quello che acquistiamo, non è solamente sul pieno di benzina che andiamo a fare, ma siccome l'Italia, l'80% delle merci peraltro viaggia su gomma, cioè aumenta tutto, i prodotti alimentari, anzi finora l'inflazione sta rialzando la testa, ma ha avuto una certa stabilità, insomma. Questo non potrà accadere. In realtà io quello che l'ultima indicazione che arrivano dal Presidente del Consiglio, diciamo, ce ne sono state anche altre, ad esempio nello scorso mese, nelle scorse settimane, da parte anche di un sindacato importante come la CISL e attraverso la segretaria generale, che ha chiesto all'Europa una cosa che secondo me diventa fondamentale, che poi integra anche quello che sottolineava Palazzo Chigi. Sostanzialmente la CISL aveva chiesto un fondo europeo per l'autonomia energetica, perché altrimenti che cosa vuol dire questo? Traduciamo: un acquisto centralizzato. Cioè la CISL dice: ma è possibile che l'Europa non possa acquistare energia elettrica e gas a livello centralizzato? Cioè, una domanda europea, questo eviterebbe e porterebbe a una maggiore negoziazione, ad acquistare il tutto a prezzi più bassi. Insomma,
0: potrebbe essere sicuramente un argomento.
1: Calmierare un po' i prezzi e quindi venire incontro alle esigenze delle famiglie e delle imprese. Insomma, l'Europa.
0: Vedremo, naturalmente. Certo, bisogna mettersi poi d'accordo, perché come dicevi tu, l'Europa o c'è oppure non c'è, insomma, se c'è si deve anche far sentire e farsi vedere in questi casi. Grazie mille, grazie a Giuseppe Caporaso, giornalista di economia, voce, anche molto noto, dei temi di economia e dei consumatori. Grazie a voi per essere stati con noi, restate qui, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare. Arrivano Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari con Sport Club. Io ringrazio Elisa Cabrini in regia, Matteo Respinti in redazione, vi do appuntamento a domani. Puntuali come sempre a partire dalle 13 e fino alle 14. Da Paolo Sergio è tutto, alla prossima, ciao.
2: Giornale Radio. Benvenuti alla AI Week 2026, il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Unisciti a oltre 25.000 partecipanti e 250 espositori d'eccellenza per scoprire le soluzioni che stanno cambiando il mondo. Sul palco principale ascolteremo le visioni di Alex Mashrabov, Michele Catasta, Leon Jones, Ron Young, John Segato e Pascal Fung. Vivi il futuro in prima persona. Assicurati il tuo posto su AIWeek.it.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: I corpi dei quattro subitaliani dispersi alle Maldive sono stati individuati nel terzo segmento della grotta nei pressi dell'atollo di Vavu, lo conferma la Farnesina. Le ricerche erano riprese stamane, coordinate da un team finlandese, mentre il governo maldiviano aveva precisato che oggi non si sarebbe andati in profondità e che i sommozzatori si sarebbero limitati a immersioni di orientamento. 5 i submorti, un corpo era stato recuperato subito dopo l'incidente.
2: Ora in Italia avrebbe ammesso il suo coinvolgimento il 48enne fermato per il duplice omicidio a Pollena-Trocchia in provincia di Napoli. I carabinieri hanno interrogato per diverse ore l'uomo che era stato segnalato la scorsa notte nella zona di un cantiere edile di Via Italia, dove sono stati ritrovati i corpi senza vita di due donne. Secondo quanto si apprende, il 48enne avrebbe confermato di aver ucciso le donne in due giorni differenti. Nella sua versione, dopo aver consumato con entrambe un rapporto sessuale, poi culminato con una lite scaturita al momento del pagamento, le avrebbe uccise spingendole nel vuoto.
3: Salim El Khoudry si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai PM. Domani, per il 31enne, accusato di strage e lesioni aggravate, l'udienza di convalida. Sapevo che quel giorno morivo. Sono le parole che Salim El Khoudry avrebbe detto in un colloquio in carcere con il suo legale, riferendosi a quanto successo sabato 16 maggio, quando l'uomo ha investito e ferito 7 persone in centro a Modena. Un racconto vago e annebbiato, secondo l'avvocato, con ricordi che spesso dovevano essere stimolati.
2: Torniamo all'estero. Soldati dell'esercito israeliano hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flotilla al largo delle acque di Cipro, lo scrivono i media israeliani. Una diretta streaming mostrata dal Time of Israel mostra dei comando della Marina Militare israeliana che abbordano una delle navi della Global Sumud Flotilla al largo delle coste di Cipro. Secondo alcuni siti di informazione, degli attivisti sono stati trattenuti e trasferiti a bordo di una nave che dovrebbe partire alla volta del porto israeliano di Ashdod.
3: Nuovo avvertimento del presidente americano Donald Trump all'Iran. Il tempo stringe, ha scritto su Truth, a fronte dello stallo dei negoziati volti a porre fine al conflitto. Farebbero meglio a decidere velocemente o di loro non rimarrà nulla. Il tempo è essenziale, ha aggiunto il Tycoon. Dal canto suo, Teheran afferma di aver risposto all'ultima proposta negoziale americana. Ad annunciarlo è stato il Ministero degli Esteri.
2: Il calcio, la notte dei verdetti sarà domenica in contemporanea a partire dalle 20:45. La Serie A chiude con il botto mischiando lotta Champions e lotta salvezza per un finale che più palpitante non era possibile da immaginare. E allora ecco il programma: Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma andranno in scena, come detto, domenica alle 20:45. La giornata sarà aperta venerdì da Fiorentina Atalanta, sabato toccherà i campioni d'Italia dell'Inter a Bologna e Lazio Pisa.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare. Sport Club, il cuore dello sport, le emozioni del campo, le voci dei protagonisti.
5: E allora bentrovati, sono le 14:06 minuti e 28 secondi, la voce che sentite dovrebbe essere la mia, quindi quella di Lapo De Carlo, la voce che non ascoltate, non sentite, quella di Tommaso Lavezzari, riconoscibilissima.
6: Provate a sentire adesso se vi è chiara. Limpida la mia voce.
5: Perfetta, perfetta, perfetta. Sembra quasi che tu sia qua. Poi c'è anche Michele Ceci, o almeno così dicono, redazione.
6: Io non l'ho visto.
5: E Massimo Tedesco in regia. Poi basta, anche perché francamente c'è tanta roba. Insomma, diciamo questo. Allora, la nostra puntata di oggi ha fin troppa roba. È un hamburger farcito con di tutto. C'è di tutto.
6: Sono successe parecchie cose durante questo weekend sportivo, direi.
5: Calcio con il suicidio sportivo della Juventus, con la celebrazione dello scudetto dell'Inter con 400.000 persone.
6: Sì, devo anche tirare le orecchie al comune di Milano, ma questo magari ci penso dopo.
5: 2.000 secondo la prefettura comunque. Poi, con la vittoria insomma di Sinner all'Internazionale d'Italia dopo 50 anni, dopo Panatta, cioè un italiano non vinceva l'Internazionale dopo 50 anni.
6: Vabbè, pazzesco. E anche la vittoria per la prima volta nel doppio.
5: E infatti ho fatto i complimenti ad Andrea Vavassori, a quale ho mandato un messaggio di complimenti, quindi spero di averlo.
6: Non ti ha risposto.
5: L'ho mandati un'ora e mezza fa. Okay. Beh, adesso sta ancora dormendo. No, poi no, mi risponde. Uno che tra l'altro conosco da diverso tempo. Poi naturalmente anche la MotoGP, con tutto quello che è accaduto, sembrava più l'autoscontri o il motoscontri.
6: È stato momenti di paura vera. Mm.
5: E poi tanti altri temi, insomma, ne parleremo, ma adesso andiamo ad ascoltare la canzone di Franz Ferdinand. Vi ricordo il nostro numero 334 11 11 622. Questa canzone si chiama Audacious Nomen Omen.

0: Non dicevo prima, allora ieri una giornata straordinaria con un sacco di calcio, perché ieri c'è stato finalmente la contemporaneità, è stato divertentissimo quant'altro, ma poi Yannick Sinner, la presenza di Mattarella e di un Adriano Panatta che non sapremo mai se ha gufato per essere soltanto io, tipo, ho urtato io il tavolo perché non era un terremoto, non ti preoccupare. Se Baratta qualcuno ha detto per me ha gufato perché oppure
1: no, ma perché gli hanno anche detto a Sinner di star tranquillo per il Roland Garros, magari dici che gli ha gufato anche lì, tu dici ma che era proprio una
0: tra competitors, tra
1: Adriano e Panatta è un simpatico,
0: scusami, come quando tu mi sostituisci che non ci sono io, sì, che tu hai detto come va, tutto è andato bene,
1: tutto
0: ieri
1: bene, cioè,
0: che bene, sono contento.
1: Ma non è vero, ti abbiamo anche salutato e ringraziato.
0: Scherzando,
1: con il chiaro chicco Giuliani.
0: L'imitazione di Panatta. Adesso invece andiamo ad ascoltare la copertina dedicata proprio a Yannick Sinner.
2: Alla corte passante. Prima fiammata di Sinner. È la conclusione a rete. Bella, bella, bella. È la prima volta che riesce ad applicare e a portare anche a casa il punto con questo schema, Sinner. Anche questa molto pensata, Paolo, la traiettoria alta e profonda. Tre giochi consecutivi per Yannick Sinner per incassare il primo set con il punteggio di 6-4. Ed eccolo!
3: Eccolo!
2: Lungolinea! Buona
3: una riga?
2: Mamma mia, che palla corta, fra l'altro mica tanto facile.
3: No.
2: Ma sì, che bravo, la difesa dall'angolo destro.
3: Sì,
2: che inizio
3: dal centro del campo, inside out di rovescio.
2: Mancava.
3: È la cosa più difficile. Questo è il momento più bello.
2: Dopo 50 anni davanti al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ritorna in Italia il titolo degli internazionali. E questo titolo ce lo riporta Yannick Sinner.
4: Campione degli internazionali BNL Italia 2026. Signore e signori, Yannick Sinner.
0: E allora, questa è la vittoria di Yannick Sinner, una vittoria importantissima perché poi
1: assolutamente
0: nata sotto i peggiori auspici, perché sembrava a un certo punto Sinner non ce la facesse neanche a giocare con Medvedev, è stato un calvario. Poi il Medvedev ha fatto come sempre il fenomeno, perché gli succede spesso di polemizzare con i numeri uno, con Nadal,
1: secondo me,
0: con
1: però
0: Djokovic.
1: C'è un problema nel regolamento, Lapo, perché non è possibile che tutte le volte uno si lamenti dell'altro perché fa intervenire ma non può far intervenire.
0: Lui,
1: sì, beh, ma è successo anche con altri tennisti. Adesso nello specifico,
0: allora, se uno ha il crampi o ha un problema muscolare, il confine labile, ti devi fidare del tennista,
1: bravissimo,
0: che dice ho un problema
1: ma
0: muscolare.
1: Ma non si può fare che in ogni caso lasci una finestra per l'intervento del fisioterapista.
0: E invece
1: non mi
0: loro ti dicono che questo non c'è. Ad ogni modo, adesso noi andiamo ad ascoltare subito la canzone, quella di Bella Kay. Poi tra poco si comincia con Paolo De Paola e con il tema soprattutto sulla clamorosa sconfitta della Juventus.

0: Dunque, le 14 e 17 minuti, il momento di andare a sentire Paolo De Paola che è con noi. Ciao Paolo, ben trovato.
1: Ciao,
2: buon pomeriggio,
0: Allora, non possiamo non partire da quello che abbiamo considerato una specie di suicidio sportivo da parte della Juventus, perché ci siamo preoccupati, per tra virgolette preoccupati, di parlare del Milan e della sua possibile debacle che avrebbe potuto...
2: Perché questo sembrava fino a, questo, a sabato.
0: Con la Roma, che sembrava anche lei avere un problema con un derby, con la Lazio non sembrava avvelenata, tutto è cambiato nell'arco prima dei giorni precedenti e poi soprattutto una partita che non pensavo onestamente potesse rappresentare un così grande pericolo, anche visto la Fiorentina di questo periodo. E invece?
1: E invece guarda, l'abilità diabolica di Allegri fa passare quello che è il minimo sindacale per un miracolo, considerando che nell'ultima giornata il Milan è stato per la prima volta per alcuni minuti fuori dalla Champions. Adesso l'allenatore del Milan sorride, corre nello spogliatoio per aver acciuffato durante questa penultima partita la Champions, quando era secondo e doveva lottare per lo scudetto. Ecco, ricordiamoci tutto questo. Ha una, come dire, una capacità diabolica. I fatti alla fine, come dire, vanno dalla sua parte e godendo di buona stampa lo si riesce a esaltare ugualmente, ma il minimo sindacale è questo, questa qualificazione, vediamo, sicuramente non al secondo posto, dopo che il Milan era fuori dalle coppe a inizio stagione e poteva competere per lo scudetto. Ma chiusa questa parentesi e tornando sulla Juventus, io dico che l'unico che salvo è Spalletti, al di là del fatto che mi è sembrato anche un po', come dire, eccessivo nella conferenza stampa post partita. Ha fatto riferimento all'Europa League, la Juventus non può fare riferimento all'Europa League, ma l'unico che salvo è Spalletti, perché Spalletti ha messo a nudo la povertà tecnica di questa squadra. Ha provato in tutte le maniere a mettere in campo i migliori giocatori, farli coesistere tra di loro, ma c'è una qualità che manca a questa Juve. Se tu me ne prendi uno per uno, non c'è uno che è un leader, nemmeno Bremer. Non c'è un giocatore che, rispetto alla storia recente della Juventus, possa dire, che so, un Del Piero, un Trezeguet, ma te ne posso dire 50.000 di nomi, ma non ce n'è uno in questa Juventus che possa essere un leader. Va cambiata per sei undicesimi almeno. Io salvo soltanto Yıldız con Seisao e, per la generosità, nemmeno per i piedi buoni, ma per la generosità, soltanto Locatelli. Tutto il resto, compreso Bremer, via.
2: Neanche McKennie
1: può essere utile, ma va inquadrato, e secondo me, diciamo, McKennie può essere, come dire, una seconda linea, ma
2: sì,
1: diciamo,
2: certo.
1: I tre che possono funzionare ancora e crescere sono questi tre, il resto tutti via. E diciamo, per il fallimento di questa stagione deve andare via anche Comolli, perché il tanto celebrato Comolli è stato disastroso per quanto ha riguardato gli acquisti, soprattutto di David e di Openda.
2: E tu che cosa faresti di nuovo, quindi? Nel senso, al di là di Comolli,
1: allora,
2: che sono d'accordo con te, però serviranno altre figure, credo, no?
1: Allora, secondo me è stata sbagliata la prima rivoluzione, non si può fare un'altra rivoluzione. Cioè, l'epoca Motta-Giuntoli è stato un errore per come è stata gestita anche alla fine. Cioè, hai dovuto buttare a mare una rivoluzione quando, secondo me, potevi salvare ancora, e avevo un anno di contratto, Giuntoli. Giuntoli aveva solo bisogno di un'interfaccia della società che avesse un minimo di competenza, un Marotta per esempio, un minimo di competenza e la capacità di tenere un pochettino più a freno i conti. E invece si è andati a briglia sciolta. Giuntoli ha pensato di poter fare una rivoluzione, troppi cambiamenti, troppi giocatori, Motta non li ha saputi gestire. Ma avrei salvato Giuntoli, perché adesso, se fosse salvato Giuntoli, avresti avuto la coppia Giuntoli-Spalletti, che non sarebbe stata niente male.
2: Assolutamente no. È vero.
1: Quindi parti da lì e poi almeno sei innesti nuovi li devi fare.
2: Ma secondo te invece Giorgio Chiellini ha il ruolo corretto o tu lo vorresti vedere un po' più centrale? Perché secondo me anche questa mancanza di personalità che ha la Juventus, come il Milan, come altre società, perché manca un po' chi è capace di trasmettere i valori. E secondo me un Chiellini, che in questo caso invece è una persona che ha studiato per ricoprire certi ruoli, lo vedrei un po' più centrale. Tu cosa ne pensi?
1: Sono perfettamente d'accordo, deve avere più spazio, deve assolutamente avere più spazio. Diciamo, i quadri dirigenziali vanno un po' ordinati. Tu non puoi prendere un direttore sportivo che sembra anonimo, no? Che viene dal Bologna, Ottolini, che praticamente è arrivato al mercato in corso, cioè è finito il mercato. Quindi puoi dargli una responsabilità? Secondo me no. Però in quel ruolo ci vuole una figura forse più forte, più potente, che possa interagire con Spalletti. Se tu stai dando tutta l'impostazione, ma anche manageriale, a Spalletti, va bene, ma per non incorrere nello stesso errore fatto con Giuntoli e quindi lasciarlo solo, devi dargli un'interfaccia molto potente in società, e quello potrebbe essere Chiellini.
0: Senti, in tutto questo naturalmente mancano ancora, diciamo, manca ancora una giornata e c'è tutta la possibilità naturalmente che qualcosa possa cambiare. Io non lo vorrei dire, ma allora il Como gioca con la Cremonese in trasferta e la Cremonese vista ieri ha battuto l'Udinese 1-0, poi Lecce, immagino a Cremona che abbiano avuto un
2: però ieri ho visto il Como a Como per la prima volta dal vivo e
0: no, giocano a calcio,
2: veramente
0: non c'è dubbio,
2: un altro livello,
0: non c'è dubbio, però visto che il Como ha battuto l'Udinese bisogna anche tenere conto,
2: certo,
0: anche di questo. La Roma gioca a Verona, io ho visto che giocare Verona ieri a Milano e mi sembra una squadra che comunque ancora gioca e nella vita mi pare che gli ultimi 90 minuti non siano mai trascurabili. Il Milan gioca in casa col Cagliari e per come vedo il Milan negli ultimi tempi anche con il Genoa, due tiri, due gol, non è così scontato nulla, quindi la Juventus è giusto che naturalmente, anche se è quasi impossibile che la Juventus vada in Champions League, però vada. Se dovessi in qualche modo pensare a una Juventus della prossima stagione, la immagini, più facendo una previsione, con Spalletti o senza Spalletti? Previsione.
1: No, la immagino con Spalletti, però diciamo il percorso di ricostruzione sarà un po' più lungo, perché chiaramente senza i soldi della Champions si potranno fare degli acquisti alternativi, degli acquisti che diciamo lui già l'ha fatta questa esperienza, questa, per questo dico che Spalletti può essere l'uomo giusto, perché potresti averne uno più forte di Spalletti secondo me, che è Conte, ma a Conte devi dargli molti più soldi e molti più giocatori di qualità. Con Spalletti aveva vissuto questa stessa rivoluzione nel Napoli, che fece a meno di Osimhen, di Mertens, di Insigne, di quei giocatori lì, di Ospina, di giocatori fortissimi.
0: Però Fabio, scusami, hai ragione, perdonami, io devo anche interpretare un po' quello che ci dicono gli ascoltatori al 334 11 11 622. Scusate, dice Valerio, ma Spalletti è arrivato alla Juventus dopo 6 partite che aveva avuto con Tudor, come può non essere colpevole anche il nuovo tecnico, che poi non è più tanto nuovo,
2: anche perché ha fatto 2 punti in meno rispetto alla Juventus dell'anno scorso,
0: capisci?
2: Più o meno.
0: Però la Juventus non l'hanno come dire fatta su misura di Spalletti,
2: no, certo,
0: se l'hai trovata così,
2: certo.
0: Questo è vero.
1: Però bisogna essere pratici, cioè chi ha scritto probabilmente è contro Spalletti a prescindere, perché non si può non riconoscere il lavoro che ha fatto Spalletti. È come dire, metti sullo stesso piano Allegri e Spalletti. Il lavoro fatto al Milan di Allegri qual è? Dove si vede? Eppure Allegri ha fatto 15 punti, 10 punti in più dell'anno scorso, quindi sicuramente numericamente va tutto bene. Però non è impossibile non riconoscere una qualità di gioco che non è mai esistita negli ultimi 5 anni alla Juventus ed è opera di Spalletti. Quindi sì, io sono il primo a dire che va criticato anche Spalletti, perché non si è reso conto di questa inconsistenza di squadra, però buttare a mare anche Spalletti è sbagliato, altrimenti non hai nessun punto fermo per la prossima stagione e devi rifare tutta una rivoluzione.
2: Ma io condivido il tuo pensiero, infatti ho apprezzato molto Spalletti ieri quando si è messo per primo in discussione, nel senso che si rende conto perfettamente. Per me il suo errore è stato quello arrivato sulla panchina della Juventus a annunciare la possibilità di correre per lo scudetto.

0: Salvo, non niente più da chiedere. Il merito è soprattutto di Allegri, nel senso che se guardiamo a quello che era il Milan che è sceso in campo ieri, di fatto senza nemmeno Leao, Pulisic, senza Modric, senza il meglio, cioè il Milan di ieri in un modo o nell'altro, in qualche modo, non importa come, è ormai con un piede e mezzo dentro la Champions. Il merito va decisamente Allegri, questo rinforzerebbe la sua come dire, permanenza, se non fosse per il fatto che lui non sembra intenzionato a rimanere, da quello che risulta.
1: Per la onestà intellettuale che mi contraddistingue e che tu conosci benissimo, non posso non riconoscere Allegri meriti in questa stagione, questo è evidente. Continua a non piacermi sotto il profilo del gioco, della continuità, continuo a pensare che sia un allenatore vecchio, tra virgolette, come mentalità, che si basi molto sulla forza dei singoli giocatori, e ribadisco, in Italia non arrivano più giocatori forti, quindi devi essere tu allenatore più forte dei giocatori che hai e creare un ambiente di squadra vero e di gioco qualitativo. Detto questo, però, è impossibile non riconoscere i meriti, per esempio, sulla fase difensiva. Nella fase difensiva del Milan non ci sono più quegli svarioni che si vedevano una volta. I demeriti di Spalletti e di Allegri stanno soprattutto nella fase offensiva, nel costruire gol, azioni da gol, è molto deficitare, si lascia sempre un pochettino nelle mani dei singoli giocatori l'iniziativa da prendere per poter far gol. Ma questo, diciamo, ecco, non può offuscare comunque i meriti che ha avuto in questa stagione. Però ribadisco, cade sempre in piedi. Nella penultima giornata il Milan era per alcuni minuti fuori dalla Champions, sarebbe stata una cosa clamorosa.
0: Sì, sì.
1: Clamorosa.
0: Tutto il Como e la Roma erano dentro.
2: Sì, ma infatti io sono più duro di te con Allegri, che invece io sono un sostenitore, sempre stato un sostenitore di Allegri, indipendentemente da tutto, perché lo trovo ancora adesso uno efficace nel gestire la squadra, ma quest'anno invece, a differenza tua, vostra, non trovo grandi.
0: Volevo però passare velocemente.
2: Sì, sì, certo.
1: Devi fare il paragone con l'anno scorso. Se devi fare il paragone con l'anno scorso, rispetto all'anno scorso è meglio. Dai.
0: Allora, sì, uno che si sta togliendo qualche sassolino, penso che sia Gasperini, perché con la Roma sta ottenendo qualcosa di straordinario. La Roma che, insomma, sopravanza.
2: Ha speso tanti soldi.
0: Però è davanti, cioè, al Milan, davanti alla Juventus.
2: Ho capito, ma ha speso tanto. Gli hanno comprato i giocatori che voleva.
0: È un momento difficile. Primo anno di Gasperini in Roma, ambiente difficile. Ranieri che va via, il contrasto che c'è stato, gli infortuni, la mancanza di un attaccante. La Roma avrà speso, magari non ha speso tutto bene, anzi, visto che evidentemente quello che è stato, che c'erano delle, come dire, assenze, un po' delle mancanze nella rosa, però insomma io onestamente che la Roma vada in i Champions non è ancora detto, dicevo, manca ancora un turno, però onestamente mi sento di fare un plauso alla società o a Gasperini, non so, lui Tommaso meno,
2: sì, meno.
0: Invece al contrario voglio chiederlo a Paolo, a volo.
1: No, io sono d'accordo che Gasperini ha fatto un piccolo grande capolavoro, cioè nel senso che e in un ambiente difficile come quello romano, oltretutto ha avuto questo contrasto pazzesco con un monumento della romanità che è Ranieri, è riuscito a uscirne vincitore da questo contrasto, la società ha creduto in lui, la squadra oltretutto si è rimessa in moto in questo rush finale, ha riconquistato posizioni quando la Roma ormai era uscita dalla Champions e adesso il destino è nelle mani della Roma, che ha vinto anche meritatamente il derby. No, secondo me gli sono stati comprati i giocatori, ma la coperta è ancora corta. E diciamo questo primo passo, che segna sicuramente un miglioramento rispetto all'anno scorso, rappresenta la sconfitta proprio totale di Ranieri, ma anche, come dire, un'affermazione di Gasperini che per me resta uno dei tre migliori tecnici italiani insieme a Conte e Spalletti.
2: Questo io non dico che è esatto che Gasperini non abbia dei meriti, assolutamente ha fatto un'ottima stagione. Però è anche vero che è uscito male dall'Europa, è uscito male dalla Coppa Italia, ha fatto una stagione appunto sicuramente importante, ma anche con una società che ha dimostrato di essere dalla sua parte, quindi ha sicuramente dei meriti.
1: Gli ha comprato Malen in corso, cioè con Malen la Roma è cambiata totalmente.
2: Sì, però Ferguson l'aveva voluto lui.
0: Sintetizzo io perché siamo in chiusura. Ha comprato Malen prima, ma ha comprato Malen poi. Quindi poi. Molto bene. Allora, a questo punto io ringrazio Paolo De Paola, che è intervenuto ovviamente qui a Giornale Radio. E quindi saluto il nostro ospite nella speranza che ritorni molto presto. Grazie Paolo.
1: La prossima settimana, non vi preoccupate.
0: Con grande
2: ciao Paolo.
0: Ciao Paolo,
2: grazie mille, buona settimana.
0: Ciao a te, un abbraccio. 14:31, subito in pausa, tra poco torniamo con voi.
3: Giornale Radio. In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno, tra testo, foto

0: Netwick Press. Diamo voce ai fatti.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
2: Sono le 14 e 33 minuti.
3: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
0: Sport Club, il cuore dello sport.
4: Rieccoci dunque, siamo nella seconda parte di Sport Club in onda oggi, lo diciamo per essere in diretta, oggi è lunedì.
5: Siamo sempre in diretta.
4: Sì, ma meglio rimarcarlo, sottolinearlo.
5: Giusto, no, sottolineiamo.
4: Sono le 14:33 minuti, siamo nella vita che qualcuno. E tra poco andremo a rivivere invece la parte gioiosa di chi al contrario soffriva ieri e soffriva parecchio, mezzogiorno e 45, anzi mezzogiorno e 30 per qualcuno, perché Milan non vinceva, Roma non vinceva, la Lazio si era fatta pericolosa in un paio di occasioni e giocava meglio della Roma a un certo punto, e nonostante le tante assenze nella squadra di Sarri, il Genoa era lì che non permetteva al Milan di farsi vivo, il Milan non faceva niente, non aveva neanche offeso, come si dice, la porta genoana, e alla fine del primo tempo il Milan era, come dire, nel dramma. E invece poi cosa è successo? Che nel secondo tempo
5: si è ribaltato tutto.
4: Sì, bene, la Roma aveva già, era già passata in vantaggio di 1-0 e quindi questo aveva rilassato l'ambiente. Il Milan no, dopo, e complice anche poi un retropassaggio sciagurato, insomma, e poi quel calcio di rigore che ha aperto la strada, perché poi ci vuole anche un po' di fortuna oltre alla bravura. E allora tra poco ne andremo a parlare con Michael Cuomo, Tele Lombardia, e Leonardo Franquelli di Radio Romanista. Adesso però andiamo ad ascoltare una canzone del Ravi Lenay e Dominic Fire, Reputation.

0: Dunque, Revin, Lenei e Dominic Fike qui a Giornale Radio Sport Club, sempre la Policaro Tommaso Lavizzari tutti i giorni dalle 14 alle 16 con tutti i temi più importanti. E adesso è arrivato il momento di andare a parlare della Roma. Ah, tra l'altro, messaggio per il nostro ascoltatore Giancarlo.
1: Giancarlo da Genova, ma tifoso della Roma.
0: Giancarlo, i messaggi devono essere lunghi, un minuto, non di più di un minuto, perché se tu fai un minuto e 40 diventano degli editoriali, esatto. Diventa difficile, poi Massimo Tedesco ci va in sbattimento, come dicono i giovani, e quindi
1: e
0: non
1: dice
0: possiamo.
1: Dice che non possiamo perché sforiamo,
0: esatto,
1: le tempistiche, eccetera.
0: Quindi
1: eccetera.
0: Ti prego, ti supplichiamo tutti quanti insieme, ti prego, metti un cronometro lì e un minuto, non di più. Minuto e un minuto e un
1: ma
0: due secondi.
1: Ma c'è il microfono su voce, il microfono,
0: sì,
1: scusami,
0: lo so.
1: il
0: e non se ne rende conto perché entra la sagonistica. Intanto andiamo a parlare, lui invece sarà molto attento al cronometro, Leonardo Franquelli, che è abituatissimo. Ciao Leonardo, ben trovato.
2: Sì, sto attento al minuto, ciao ragazzi.
0: Esatto.
1: Buon pomeriggio.
0: Allora Leonardo, ti voglio subito chiedere qual è l'atmosfera, immagino evidentemente.
1: Beh, si sente dalla voce rilassato,
0: sì,
1: allegro.
0: Sì, è un Leonardo Franquelli inedito questo, mai sentito. Perché ieri vinci il derby, forse vai in Champions, la Juventus perde, quando ti ricapita dici tu praticamente. Adesso vedremo poi perché c'è l'ultimo atto che non sottovaluterei, perché il Verona non è una squadra. Mi pare che quest'anno non tutti regalano le cose, non pare che le squadre regalino niente.
1: Ma meno male.
0: Meno male, infatti, però bisogna stare attenti. Intanto vorrei sapere la tua, così, raccontaci la dimensione di oggi.
2: La dimensione di oggi è difficile definirla, parlando del contesto romanista, è difficile definirlo diversamente dalla goduria, onestamente.
0: Certo.
2: Nel proprio,
0: certo.
2: Perché di quello si parla, ragazzi, vorrei essere anche un pochino più edulcorato, ma di quello stiamo parlando. Lato romanista quello è, perché in un derby che di bello ci ha avuto realisticamente poco, parlando del campo, no? Della partita in sé, insomma il primo tempo è stato uno dei più brutti della stagione, ma la Roma l'ha comunque sbloccata e poi insomma hai vinto il derby contro una Lazio che non c'è più fondamentalmente sotto tanti punti di vista, anche adesso al di là della fazione, è una squadra che ha ben poco da dire e mi chiedo cosa chieda a se stessa a questo punto a livello societario, a livello di allenatore, se lo chiede pure Sarri più o meno, se avete sentito quelle che sono state le sue dichiarazioni post partita. Lato Roma c'è questo entusiasmo per come è andata la partita in sé, questo entusiasmo per tutte le cose che sono successe, perché se ti devo dare un mio parere personale, se mi aspettavo da qualcuno un passo falso era il Milan, non certo la Juve, non certo in quel modo. E invece la Fiorentina ha fatto un colpo che ha reso ancora più gaudente la giornata di ieri. E sono d'accordo con voi invece per quanto riguarda il non dare nulla per scontato, non sottovalutare il Verona, anche perché se vogliamo trovare una nota negativa al pomeriggio di ieri, che poi doveva essere serata di oggi, che poi prima ancora era sempre pomeriggio di ieri, è stato il pomeriggio di ieri, il primo pomeriggio di ieri, è l'infortunio di Ndicka, perché Ndicka lesione di secondo grado, quindi lesione importante, rischia, penso anche il rischio per il mondiale a questo punto, e la Roma si presenta a Verona con diverse assenze significative, bisognerà capire Pellegrini, bisognerà capire Coné, sicuramente senza Ndicka, sicuramente senza Wesley che ha preso il rosso in quella situazione di Maretta, diciamola così, con Rovella.
1: Per scaramucce con Rovella.
2: Scaramucce, chiamiamole così. E insomma, c'è da una parte l'entusiasmo per aver vinto il derby e per aver aggiornato tutta una serie di statistiche, uno per quanto riguarda la supremazia cittadina, due per quanto riguarda il fatto che era tantissimo tempo che la Roma non vinceva entrambi i derby del campionato, e ancora l'aver ripreso, aver preso il quarto posto dopo due o più mesi. E però se andiamo a guardare indietro, in realtà la Roma c'è stata per lungo tempo tra le prime quattro in questa in questa stagione. Insomma, tante cose belle, in realtà belli come i messaggi di saluti al Sharawi, per esempio, bella come la doppietta per i Mancini, in particolare per i romanisti, perché credo, esatto, che i laziali abbiano qualche problema nei suoi confronti, soprattutto dopo ieri. Insomma, c'è ancora un passetto da fare e vi dico che anche ascoltando i vari ascoltatori, scusate la ripetizione, insomma i pareri a caldo dei tifosi, non sono tanti quelli che dicono vabbè è fatta, anzi stanno tutti molto attenti perché da queste parti ci si è anche abituati a vedere arrivare qualcosa di molto vicino e poi vederlo sfumare nelle maniere più assurde. Non serve andare a...
0: Vabbè, Roma-Lecce è la frase che rimane tutti quanti in testa negli anni Ottanta.
1: Ma poi è giusto, la scaramanzia nel calcio è fondamentale.
0: Sì, sì,
2: per cui penso a Roma-Samp nel 2010, insomma ce ne stanno mille. Di questi esempi, quindi massima attenzione per quella che sarà la partita di Verona.
1: Però al netto di Champions League, Europa League, comunque la Roma dovrà sistemare la rosa e soprattutto sistemare un po' l'organigramma societario, che chiaramente è inutile che lo vada a raccontare di nuovo, è stato stravolto dalle vicissitudini tra Gasperini e Ranieri. Che cosa ti aspetti tu, sia dal punto di vista del campo che soprattutto a livello societario?
2: Allora, non va sottovalutato il fattore Champions o meno, perché come vale per la Juve, mi pare di aver letto che Elkan abbia detto che la Juve non prende questo, quello e quell'altro se non va in Champions League, ma vale anche per la Roma questo discorso, perché l'introito che vai ad avere è significativamente diverso. E se contando una Roma in Champions League, io credo che si sia raggiunta, si stia raggiungendo, si stia lavorando per raggiungere una sinergia con le intenzioni dell'allenatore, che poi è l'unica guida tecnica da seguire in questo momento. Dal punto di vista societario mi aspetto sicuramente un nuovo direttore sportivo, sebbene Massara stia ancora lavorando, però insomma è in uscita. Non è detto che non ci sia altro, anzi, perché magari un'altra figura può essere una figura di raccordo, quella che doveva essere Ranieri, ma poi per diversi motivi non è stato appieno, questo penso si possa dire senza timore di smentita. Qualche innesto dal punto di vista societario avverrà sicuramente, dal punto di vista della squadra, perché andrà via anche qualcuno, si sta lavorando a diversi rinnovi, ma insomma qualche cessione, una o più cessioni andranno fatte, perché vige ancora il fair play finanziario e quindi le conseguenti plusvalenze per l'ultima sessione di mercato, si spera o si crede, insomma così dovrebbe essere fino a prova contraria. Cambierà tanto, non necessariamente dal punto di vista degli uomini, ma quello che cambierà è una guida più chiara, perché Gasperini l'ha detto anche abbastanza serenamente, non è mai stata trovata la sinergia, diciamo così, tra lui e Massara, il che significa che aveva chiesto un certo tipo di cose, sono arrivati un altro tipo di rinforzi, sono mancati degli altri e magari questo tipo di adattamento verrà fatto con più chiarezza nei mesi che verranno.
0: Molto bene, allora Leonardo, noi ci sentiamo prestissimo, anche magari la prossima settimana quando ti assedieremo. Già Leonardo Franquelli che diceva che la Roma era già in Champions, invece no, sto scherzando.
1: Non si scherza su queste cose a Roma.
0: Sto scherzando, si sa mai nella vita. Leonardo, grazie ancora, un abbraccio, a prestissimo.
1: A presto, grazie mille.
2: Grazie a voi, a presto.
0: Ciao a te, adesso Rihanna, Diamonds. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Diamonds. C'è anche da discutere del futuro di Antonio Conte, eh? Che è il quale,
1: sì,
0: ha detto
1: Antonio
0: è da un
1: Conte,
0: mese
1: Allegri.
0: Che no, allora, Antonio Conte ha detto che ha già deciso cosa fare.
1: Sì, però per rispetto nell'amicizia nei confronti
0: di Laurentiis ha detto invece, io ho fatto un calcolo, sto a vedere un'immagine, insomma, una dichiarazione, mi pare che De Laurentiis abbia chiesto invece bisogna aspettare
1: Conte.
0: E allora come mai non viene fuori che De Conte è voluto andare, vuole andare via?
1: Ma perché vuole andare via? Non ha dichiarato
0: quindi
1: Conte che vuole andare
0: allora
1: via.
0: Allora vuole restare.
1: No, secondo me sono d'accordo con te, vuole andare via, però il
0: che
1: Gela
0: voglia restare o voglia andare via, per quale motivo
1: il presidentissimo non può,
0: magari perché c'è un'altra squadra di mezzo,
1: però
0: vedremo.
1: Dobbiamo cambiare squadra, no?
0: vedremo. Intanto andiamo da Michael Cuomo, esatto, che ci ha raggiunto, meglio noi abbiamo raggiunto lui. Ciao Michael, ben trovato.
2: Ciao Lafo, ben ritrovati, buon
1: pomeriggio
2: a voi.
0: Eccoci, allora un Milan sollevato, non ancora dentro la Champions League, ma con un piede e mezzo sì. C'è da battere il Cagliari, ma in questo periodo è difficile anche immaginare, insomma, che un risultato, il che è una cosa buona, in generale meno per altre, ma insomma che nessun punteggio sia acquisito. Milan di ieri che due tiri, due gol praticamente aveva fatto, tra l'altro uno con un retropassaggio, ma l'importa soprattutto che abbia vinto e che quindi il Milan oggi possa guardare al futuro con molta più serenità.
2: Sì, è un po' l'allegrismo che ci entra nelle vene, nel senso che cosa c'è stato di buono, di diverso, di così tanto buono e così tanto diverso rispetto alle ultime uscite? Il risultato, poco altro. Primo tempo il Genoa sembrava il Barcellona quando si avvicina a venire di rigore del Milan, però ripeto, basta un episodio, un rigore preso, calciato e segnato e un tiro dal limite un po' così che entra dentro per far sembrare tutto, società compresa, dopo una settimana folle, per far sembrare tutto migliore e tutto quasi aggiustato. Io sono molto onesto e molto prudente. Non si è aggiustato nulla, non si può aggiustare nulla di tutto quello che è successo con una vittoria, però è chiaro che intanto arriva in Champions e poi vediamo cosa saranno in grado di partorire elementi presenti a casa Milan.
0: Sento un vago sarcasmo.
1: Sì, esatto, ma oltretutto infatti tanti tifosi del Milan, ho sentito varie voci eccetera eccetera, vorrebbero quasi un Milan fuori dalla Champions per andare contro alla società. Quando c'è questo sentimento tra i tifosi è sempre una situazione molto pericolosa. Tu come ti stai delineando nella tua testa o anche in base ai contatti che tu hai il Milan della prossima stagione, sia dal punto di vista dell'organigramma societario che di eventuali scelte di campo, quindi allenatore,
2: giocatore?
1: Secondo me
2: chi vi racconta qualcosa non vi racconta la verità nel bene e nel male. E dato che io non sono qui per raccontarvi fake news, vi dico non lo so, ma probabilmente non lo sanno neanche loro. Ieri avrei potuto perdere molto meno tempo di quello che ho perso nell'attesa di fare due immagini alla dirigenza del Milan che raggiungeva Marassi, e magari di discutere anche, evitare di discutere con uno steward per essere in una posizione dove forse non potevo neanche essere per fare queste immagini, perché poi tu li vedi e dici vabbè, c'è Cardinale che parla con Calvelli, l'amministratore delegato del Milan è 10 passi dietro, dici beh, questa è un'immagine forte, no? Si dice che Calvelli possa diventare il nuovo amministratore delegato, l'amministratore delegato è dietro, che sembra uno della sicurezza e non amministratore delegato, può essere significativa. Poi li vedi in tribuna che sono tutti uniti insieme e tu dici ma c'è Tare vicino al proprietario, quindi Tare non se ne va, no, ma poi il giorno dopo parli già di Tare che va via. Però le motivazioni fino all'altro ieri erano Tare va via perché ha preso Atecame in Kunku. Adesso ieri Atecame in Kunku hanno segnato proprio loro e oggi Tare va via perché Tare va via. Cioè sì. È veramente una roba che, credetemi, è una roba che ti destabilizza.
0: Sì.
2: Io sono obiettivamente destabilizzato perché non vi nego di aver avuto necessità di guardarmi allo specchio l'ultima settimana e capire se il problema fossi io, il problema di comprensione fosse il mio. Poi in realtà no, è tutto vero, parlando con i colleghi e vedendo realmente quello che accade è tutto vero, è tutto drammaticamente, dilettantisticamente vero. E quindi io dico, il Milan pensi a giocare contro il Cagliari, pensi a vincere contro il Cagliari, pensi ad andare in Champions League e poi che ci facciano sapere cosa hanno intenzione di fare. Certo è che una cosa la dico e non vuole essere un'induzione al gioco d'azzardo per chi ci ascolta, magari c'è anche qualche minore, ma io sulla sulla permanenza, anzi sull'addio di Giorgio Furlani, io non scommetterei un foglio di Scottex che ho davanti.
1: Ma infatti secondo me non si muove dal Milan Furlani, io sono convinto che Furlani resterà.
2: E questo
1: resterà,
2: è il problema.
1: No, ma può essere un problema, sicuramente resterà Ibra.
2: Questo è il problema.
1: E quindi probabilmente andrà via Allegri, perché se resta Ibra e resta Furlani...
2: Scusate, amici di giornale radio, aiutatemi anche voi, ma non voi in studio, anche voi da casa che sarete tantissimi. Aiutatemi a capirne. Mi dicono, ci dicono, che Ibra potrebbe ridiventare, per sua volontà, il plenipotenziario del Milan. Mm. Le stagioni di un club, in realtà dovrebbero farsi prima. Facciamo che non si fanno prima, ma quantomeno vanno programmate, strutturate dalla fine del campionato al giorno 1 del raduno della nuova stagione. Siamo tutti d'accordo su questo?
1: Beh, direi di sì, nella logica.
2: Ok. In questo arco temporale di circa 45-50 giorni, vi do una notizia, che non è più una notizia che vi sto dando io, ma lo sa il mondo intero. Ibrahimovic sarà a fare il commentatore televisivo per Fox negli Stati Uniti per il mondiale. Cioè, se Ibra mi diventa il plenipotenziario, io ho il plenipotenziario dall'altra parte del mondo a fare lo show in TV. Cioè, come faccio a programmare la prossima stagione?
1: Ma Moncada non è il suo uomo di fiducia a cui affiderebbe a questo punto la gestione dell'area
2: quindi
1: tecnica.
2: Moncada,
1: io
2: quindi
1: ti dico
2: Moncada,
1: quello che leggo, io ti dico quello che leggo.
2: Quindi
1: su,
2: Moncada,
1: su come tutti.
2: No, ma ragioniamo a voce alta insieme, sì, sì. Tanto qua nessuno ha la verità, come dicevo, nessuno
1: esatto,
2: ha la verità.
1: Esatto, è per quello che sto ragionando anch'io
2: quindi
1: con te.
2: Quindi Moncada, che ci dicono, Moncada resta perché abbiamo capito che il direttore sportivo non lo può fare, gli prendiamo un direttore sportivo esperto e lui sta un po' più fuori ai margini a fare il direttore tecnico. Moncada dopo un anno riscopre il piacere e la competenza di fare il direttore sportivo e torna a essere direttore sportivo. Ma quindi arriva d'amico. Sì, quindi c'è il direttore sportivo sempre che dovrà avere a che fare con Moncada, sì.
1: E con Furlani,
2: e chi lo porta
1: perché Furlani comunque, esatto.
2: No, ma Furlani in uscita, come è Furlani in uscita? Se Furlani porta d'amico è in uscita, cioè io invito Lapo De Carlo a mangiare a casa mia, poi gli dico Lapo, guarda, però io mi impegno, esco.
1: Ma si era sentito anche Briatore, Galliani, sì. E Carnevale, che Carnevale ha addirittura smentito che ci sia qualsiasi tipo di trattativa, ma a questo punto Galliani e Briatore sono anche quelle due bolle. Io lo dico perché poi qua ci chiedono, ci fanno domande e quindi bisogna chiarire la situazione un po' i tifosi del Milan.
2: Onestamente quella, con tutto il rispetto di chi l'ha detta e l'ha scritta, sai che vi dico onestamente, non mi ricordo neanche la fonte di questa.
1: Ma non neanch'io, però sto leggendo tante di quelle cose in questi giorni che sono incredibili.
2: Almeno quella è passata e si è infranta come un'onda a bocca d'asse. Quindi per stare in tema genuano, in tema genovese, quindi direi che quella almeno la lascio,
1: perché anche Galliani scelto eventualmente da Gerry Cardinale è una fake news anche quella a questo punto. Così,
2: no, Galliani scelto da Gerry Cardinale è una news forte, è una news vera,
1: c'è
2: è una
1: questa,
2: news vecchia.
1: Okay.
2: No, è una news vecchia però, perché Galliani
1: sì, certo.
2: Era stato scelto da Cardinale già un anno fa.
1: Mi ricordo un Carlo Pellegatti che ne parlava un annetto fa, se non sbaglio.
2: Ma sì, ma poi anche il diretto interessato, secondo me, qualcosina già immaginava nella sua testa, ma finché al Milan ci sarà Giorgio Furlani è difficile prevedere qualcuno che abbia, sia nel percepito collettivo che nelle scelte quotidiane all'interno del club, un potere superiore al suo. E questo lo dobbiamo dire senza vergogna e senza problemi. E però io dico una cosa. Cardinale, nella sua intervista, che era meglio non farla, per dire quelle cose che si sono smontate come una cosa dell'IKEA montata male, crollate proprio. Fai punto per punto.
0: Una cosa della tua casa, dicevi?
1: Che ti è caduta la libreria.
0: Esatto, dimmi. Dimmi ancora un minuto.
2: A me è capitato, poi ho dovuto scegliere per forza il montaggio a casa.
0: Vedi.
2: Cardinale dice: io metto in discussione tutto e tutti. No, caro Gerry, non devi mettere in discussione tutto e tutti, perché se sono passati tra allenatori e dirigenti 12 figure, tra queste 12 le ultime due sono Tare Allegri, 10 prima di loro, e anche Tare e Allegri sono all'esasperazione. Tare pensa che sia impossibile lavorare in un clima del genere. Allegri è arrivato a dover sfogarsi con il Corriere della Sera 3 giorni prima della partita più importante dell'anno. E vuol dire che il problema è del comune denominatore. In matematica io facevo letteralmente schifo. Quando mi andava bene prendevo 4, che non era 2. Ma il comune denominatore me lo ricordo molto bene. E qui il comune denominatore è un nome e cognome. Ragazzi.
0: Allora, io ringrazio Michael Cuomo. Se non qualcuno non l'avesse capito, il Milan ha vinto 2-1 col Genoa ed è un passo dalla Champions League.
1: Però, però invece ha pulito bene la scena del crimine.
0: Lo dico, ha pulito bene la scena del crimine, mi piace molto. Siete tutti e due ispirati, mi fa piacere. Questa cosa a questo punto mi dà l'agio per poter salutare Michael Cuomo e congedare pure te.
2: Piacere, ciao Lapo.
0: Ciao Michael, ciao, ciao a te. Ciao. E allora, grazie anche a Tommaso Lavizzari.
1: Appuntamento con
0: te domani. Ciao, ciao a te. E adesso invece sotto con il notiziario di Giornale Radio.
3: Giornale Radio. Benvenuti alla AI Week 2026, il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Unisciti a oltre 25.000 partecipanti e 250 espositori d'eccellenza per scoprire le soluzioni che stanno cambiando il mondo. Sul palco principale ascolteremo le visioni di Alex Mashrabov, Michele Catasta, Leon Jones, Ron Young, John Segato e Pascal Fung. Vivi il futuro in prima persona. Assicurati il tuo posto su AIWeek.it.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover story dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese è sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Ritrovati all'ascolto di Giornale Radio, in studio Marco Mancini. Individuati dai sub finlandesi i corpi dei 4 italiani morti giovedì scorso in una grotta nelle acque delle Maldive. A circa 60 metri di profondità, il corpo di un quinto sommozzatore è già stato recuperato nei giorni scorsi. La notizia dell'individuazione delle vittime è stata confermata dalla Farnesina. Il recupero dei corpi non avverrà prima di domani. In caso di una nuova aggressione contro l'Iran, le nostre forze armate hanno sorprese per il nemico, monito del Ministero degli Esteri di Teheran dopo il nuovo ultimatum del presidente americano. L'Iran accetti l'accordo o sparirà, le parole di Trump, che ha convocato per domani una nuova riunione con i vertici militari. In Libano la situazione continua a precipitare, nuovi raid di Israele nel sud del paese, dei cedri, hanno provocato la morte di 5 persone, tra cui 2 bambini, e il ferimento di 11 persone, nonostante sia ancora in vigore il cessate il fuoco. Tel Aviv ha confermato di aver ucciso in un raid aereo un comandante della Jihad Islamica palestinese e sua figlia nell'est del Libano. La marina israeliana ha preso il controllo delle imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia dirette a Gaza e ha arrestato alcuni attivisti a bordo, trasferendoli su una nave di Tel Aviv. Da lì gli attivisti saranno trasferiti ad Ashdod. L'abbordaggio è avvenuto ad ovest dell'isola di Cipro. La flottiglia era salpata dalla Turchia giovedì scorso. Sapevo che quel giorno morivo, lo avrebbe detto parlando in carcere con il suo avvocato Salim El Kudri, il 31enne che sabato nel centro di Modena ha travolto i passanti con la sua auto a folle velocità. Interrogato dai PM nel carcere di Modena, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Intanto uno dei 5 feriti più gravi è stato estubato ed è cosciente, ma ha subito l'amputazione di entrambe le gambe. In corso lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato dall'Unione Sindacale di Base e da altre sigle autonome. Disagi per trasporti, scuola e sanità. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21, si ferma anche il trasporto locale con orari diversi da città a città. Alla base della protesta la richiesta di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Guido Lutrario, esecutivo nazionale USB.
3: Lo sciopero aveva e ha delle motivazioni sociali molto importanti. In questo paese i prezzi aumentano a causa delle guerre che si moltiplicano, però nessuno interviene sui salari, nessuno interviene sulle pensioni, noi continuiamo a perdere potere d'acquisto, l'unico soggetto che non se ne accorge è il governo Meloni.
2: L'aggiornamento odierno delle classifiche mondiali conferma il momento stellare del nostro tennis, con 4 azzurri tra i primi 16 del mondo, numero 1 indiscusso Sinner, che con la vittoria agli internazionali d'Italia aumenta il vantaggio su Alcaraz, 11° Musetti, 12° Cobolli, al 16° posto c'è Darderi. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sport Club, il cuore dello sport.
4: Dunque, seconda parte di Sport Club che vira verso il tennis e va dritto verso 2 ospiti che mi fa piacere avere: Alessandro Nizegorocev da una parte, Stefano Melocchero di Sky Sport dall'altra, e che tra poco saranno con noi. Ma in un momento storico del quale c'è qualcosa che è cambiato nel modo di leggere lo sport in Italia. Se mi avessero detto che la penultima giornata di campionato avrebbe visto poi il giorno dopo sui giornali Sinner e non il calcio, mi sarei detto ma sono tutti pazzi. E invece

0: Anni dopo quella di Adriano Panatta, un successo importantissimo per uno sport che ha continuato in questo ultimo periodo grazie a Musetti, grazie a Sindel, ma non solo a Sindel, pensavo anche a Musetti, pensavo a Cobolli, pensavo a Berrettini, pensavo a Bolelli e Vavassori che hanno raggiunto un altro traguardo straordinario. Ebbene, continuiamo a tagliare traguardi, continuiamo a battere record e a toccare vette mai toccate prima. È successo a suo tempo anche con il volley italiano e adesso tocca al tennis, che a differenza del volley magari è ancora più, diciamo, reclamizzato e ha una fama straordinaria. Allora tra poco ne parleremo, dicevo, con due nuovi ospiti, ma intanto fatemi sentire le parole di Jannik Sinner ieri.
1: È un grandissimo onore essere qua sul palco con Adriano, signor presidente. Angelo, sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella, però in qualche modo riesco sempre a mettermi in posizioni non piacevoli. Adriano, dopo 50 anni abbiamo riportato un torneo molto molto importante a casa. Ovviamente non posso dire che ti ho visto vincere qua, perché ero troppo giovane e forse neanche i miei genitori si erano messi insieme. Però ecco, siamo molto molto contenti di aver di nuovo questo trofeo qua. E poi niente, voglio ringraziare Raccatapalle, tutte le persone che fanno tutto il meglio per sentirci, farci sentire a casa. Paolo, grazie mille per tutto. È stato un giorno storico, il doppio, è la prima volta della storia che hanno vinto gli italiani qua, è incredibile. L'anno scorso Jazz ha vinto sia singolare che doppio con Sara, e stiamo continuando a provare a dare il nostro meglio qua, soprattutto davanti a voi. Sin dal primo giorno è stato un gran piacere essere qua, grazie mille per il supporto, grazie per tutto quello che mi avete dato. Sono state due settimane veramente lunghe, con tanta tensione, con tantissimi momenti bellissimi, quindi grazie mille a tutti e ci vediamo l'anno prossimo.
0: Insomma,
1: grazie.
0: Era una Sinner davvero emozionato perché ha fatto un sacco di gaffe ma veramente tante, che non è da lui, tra le altre cose. Adesso ascoltiamo la canzone di Alex Warren, Rose on My Mind.

0: Dunque, siamo arrivati alle 15:14 minuti. Siamo in collegamento adesso con Alessandro Nizegorochev, che è con noi per parlarci del torneo di Amburgo con Hanfmann Schönhaus, che appunto stanno giocando adesso.
1: Immaginavo che fosse per questa la chiamata.
0: No, magari che sei un professionista, poteva anche essere pronto anche su qui. A parte che lo saprai sicuramente, no? Il torneo di Amburgo, che io tra l'altro amavo sul serio. Fino a tempo
1: fa. Quando era un mille, era un torneo veramente importante. Bello, anche se sì, assolutamente.
0: Però non ti preoccupare, dai, torniamo a Sinner. Anzi, praticamente andiamo subito da Sinner, perché onestamente ci ha permesso di fare qualcosa di vedere qualcosa di straordinario. Perché se non vedi un italiano che vince, ma sai mai, da 50 anni dopo Adriano Panatta, gli internazionali, significa che altro traguardo da cancellato, via. La Coppa Davis, tutto quello che Panatta aveva fatto, Sinner lo ha raggiunto. Insomma.
1: Sì, devo dire che è stato veramente emozionante. Poi io sono uno abbastanza freddo, analitico di solito, ma mi sono emozionato anch'io durante la premiazione, soprattutto con la presenza proprio di Panatta insieme a Sinner, perché è stato proprio una sorta di passaggio di consegne che ci racconta anche i 50 anni e mezzo e le difficoltà che ha avuto ovviamente il tennis in Italia in questi 50 anni, dal 76 a oggi, e anche personalmente ovviamente tutto il periodo in cui ho iniziato a lavorare nel tennis e non c'era nessuno che vincesse 3 partite in fila degli italiani, e quindi insomma è stato veramente bello, emozionante. La finale onestamente dall'esterno non bella, però insomma non era importante in questo caso,
0: però
1: non spettacolare, intendo, non bella, non in assoluto.
0: Ma anche Sinner era emozionato, ma parecchio, l'ho visto anche nelle sì. Prima abbiamo sentito le sue dichiarazioni, a parte un po' di gaff che ha fatto, insomma, così, però sì. Però gaff simpatiche naturalmente, lo vedevo emozionato, e anche il modo in cui in tutti i modi ha voluto raggiungere il traguardo della finale e poi la vittoria, nonostante insomma anche il corpo sembrava suggerirgli il contrario.
1: Sì, sì, assolutamente, emozionato nello speech, diciamo, post vittoria, emozionato negli sguardi proprio, emozionato anche nella conferenza stampa successiva alla vittoria finale, in un paio di domande si è proprio fermato, ha aspettato 3-4 secondi, si vedeva che insomma era anche lui umano, diciamo così, ecco, non si è messo a piangere, questo no, però era secondo me visibilmente emozionato e commosso.
0: È stato un torneo, dicevo prima, più difficile, perché magari forse, te lo voglio subito chiedere, Sinner secondo te ha chiesto tanto, forse sta chiedendo un po' troppo, visto che c'è anche Roland Garros, Wimbledon, nel fare tutti questi tornei, nel voler vincere, ma d'altro canto o così o niente, se non lo fai a 24 anni, quando lo fai, insomma, in un momento in cui manca anche Alcaraz, mi pare.
1: Sì, secondo me sì, cioè proprio queste componenti, l'età, lo stato di forma psico-fisica e tecnica che era eccezionale, l'assenza di Alcaraz, che quindi toglie un avversario fortissimo che può veramente distruggerti fisicamente, anche se vinci magari, ma ti distrugge fisicamente in una partita, quindi secondo me ha fatto bene. E comunque, sai, quello che diceva anche Vagnozzi in questi giorni è che sì, è vero che hai salti Madrid, però che fai da Monte Carlo a Madrid? Ti fermi 3 settimane di torneo per giocare Roma e Parigi, oppure giochi Madrid e ti fermi 3 settimane prima di Roland Garros? Questi tornei fatti in questo modo qui, in un certo senso, non dico che ti costringono ad andare, ma quasi, quindi diciamo che è andata così. L'anno prossimo evidentemente un torneo su terra lo salterà, sono abbastanza certo, così come quest'anno per giocare tanto su terra non giocherà alcun torneo su erba prima di Wimbledon, quindi niente halle e niente preparazione, niente tornei di preparazione.
0: Senti, diciamo che un'altra delle cose che abbiamo visto in questo torneo è stata tanta pioggia in alcuni momenti, addirittura la nebbia, i fumogeni, abbiamo visto.
1: Sì,
0: impressionante, devo dire. E l'anno prossimo vedremo anche la copertura. Adesso, tra l'altro, con noi ci sarà anche Stefano Melocaro, che tra circa 5 minuti ci raggiungerà, forse, anzi meno, 3-4 minuti ci raggiunge. E mi pare di poter dire che questo sia stato un torneo che prelude a un cambiamento. Qualcuno ha detto addirittura che il torneo di Roma vuole diventare un po' quasi il quinto slam. Non so se addirittura tale, ma comunque ha i mezzi per poter diventare forse il torneo più importante oggi dei Master 1000?
1: Questo ovviamente è la speranza, l'obiettivo. Quinto slam onestamente mi sembra difficile per una serie di ragioni che bisognerebbe parlarne per mezz'ora, forse non è il caso in questo momento.
0: Vabbè, ma cioè, già il fatto che sia su terra battuta, ci sono quattro superfici, non puoi farne una quinta, a meno che non inventino...
1: Sì, esatto. Tra l'altro, ma devo dire che la cosa del tetto sarà fondamentale in questo senso, non solo per il tetto, ma perché il progetto prevede un ampliamento di 2000 posti anche del campo centrale, che comunque non sono pochi, e il tetto che sarà teoricamente pronto per il 2028, quindi non dall'anno prossimo, ma tra 2 anni.
0: E diciamo che in questo torneo abbiamo visto anche molti tennisti venire a emergere. Uno di questi è Dardari, il quale ha fatto, ti chiedo subito, a parte che ci sono state anche delle polemiche, c'è anche il lato oscuro dell'internazionale. Uno è la cosa peggiore, sì, il lato oscuro è stato quello legato al pubblico, a un pubblico che di scommettitori, che si è avventurato negli spalti, facendo platealmente il tifo contro, per esempio, un italiano, perché aveva scommesso sull'altro e c'erano dei personaggi in un contesto dove è più piccolo, quindi la gente è in minor numero e si vedevano subito. Cioè, abbiamo visto veramente dei momenti aberranti. Ecco, questa è una piaga, perché non c'è soltanto in Italia l'aspetto, ma degli scommettitori che addirittura cercano di funestare la competizione, è onestamente una cosa su cui bisogna riflettere.
1: Tra l'altro è abbastanza surreale, perché spesso giocando, scommettendo live in tempo reale, queste cose avvengono durante la partita, non all'inizio. Quindi all'inizio magari faccio l'esempio del match tra Pellegrino e l'Andalusa, che è stato un match di qualificazioni vinto da Pellegrino, che poi si è rivelato un match di livello senza senso, perché Pellegrino ha fatto ottavi con Sinner e l'Andalusa per poco non va in semifinale dalla key loser, quindi
0: sì.
1: E lì praticamente ovviamente Pellegrino ha vinto il primo, quindi tutti gli scommettitori, visto che la quota di l'Andalusa che era favorito si era alzata molto, hanno caricato sull'Andalusa e hanno cominciato a mettere in difficoltà Pellegrino, esultando a tutti gli errori dell'italiano, urlando come matti. Questo purtroppo è un qualcosa che sta succedendo molto spesso, devo dire, non per difendere gli italiani, perché gli scommettitori sono scommettitori, punto, e se danno fastidio va detto, ma sta succedendo un po' in tanti tornei, non solo in Italia.
0: Infatti non è un problema solo italiano, assolutamente.
1: No, pensa che Lisa Pigato, che tra l'altro è stata brava, ha giocato un bel primo turno con Tyra Grant, ci raccontava che nel WTA di Madrid, non il 1000, uno un po' più piccolo, un 125, addirittura a un certo punto nel campo accanto al suo è arrivata la polizia a portar via gli scommettitori. Quindi è un problema serio, è un problema che bisogna affrontare in qualche modo. Non è semplice perché ufficialmente dire tu stai scommettendo, ti porto via perché infastidisci, o semplicemente quello ti può dire io sto tifando, quindi è borderline come cosa, però diciamo che qualcosa bisogna fare sicuramente.
0: Invece dicevo Dardari, che ha dovuto anche polemizzare con un altro spettatore che continuava a insultarlo, perché, o quantomeno a molestarlo, perché lui ha perso 6-1-6-1 la semifinale, ma non è colpa sua se è arrivato in condizioni estreme dopo aver fatto le 2 del mattino costretto a giocare. Cioè, che cosa, anzi, mi spiace, perché lui poteva giocarsi alla pari quella partita e invece ha dovuto arrivare in condizioni che forse anche qui io continuo a pensarlo, Alessandro, magari il fatto di giocare così tardi, eri tu che mi spiegavi che c'è la sessione diurna e notturna, non vorrei sbagliarmi, la scorsa settimana.
1: Sì, poi in quel caso il problema era stato che c'era stata la pioggia, quindi anche la sessione serale era iniziata in ritardo, il match femminile prima era andato molto lungo, è iniziato molto tardi quello maschile, poi c'è stata l'interruzione con i fumogeni, insomma è successo un po' di tutto, quindi è stata anche una serata un po' sfortunata, anche se devo dirti che i fumogeni in realtà hanno aiutato Dardari, perché sono arrivati in un momento particolare del match in cui sinceramente fermarsi un attimo era un qualcosa che a Dardari faceva comodo.
0: Senti, invece al contrario, se dobbiamo giudicare gli altri italiani, che voto gli diamo, considerando che comunque abbiamo avuto tanti italiani?
1: Pellegrino,
0: per incredibile.
1: Pellegrino da 8, direi, da 8 almeno, se non da 9. Tra l'altro è andato a Parigi, ha vinto già il primo turno di qualificazione a Parigi, quindi si vede che è molto in forma. Bellucci ha vinto 2 belle partite, considerando che la terra non è la sua superficie. Battere Ceveri su terra per Bellucci è un risultato eccezionale, non buono. Ovviamente dispiace per quello che è accaduto a Musetti, l'ennesimo infortunio, forse ha forzato un pochino troppo in un torneo che voleva fortemente giocare, ma probabilmente non era pronto. E aver comunque battuto Cerundolo su una gamba sola è rimarchevole, secondo me, perché insomma non è da tutti. Io ero lì e verso destra non riuscivo a correre, e comunque ha vinto con Cerundolo, che è un giocatore su terra molto forte. Per quanto riguarda gli altri, purtroppo Cobolli ha pagato la tensione di Roma, lui la subisce tantissimo. Tra l'altro, giocare il serale è stato ancora peggio, perché sai, tutti svegli la mattina e devono passare 12 ore prima che scendi in campo.
0: Sì, poi ha perso male, cioè, ha giocato veramente la partita anonima quando ha perso. Sì. Quindi...
1: Sì, avversario in giornata di grazia, e lui non riusciva a nulla.
0: Invece al contrario, scusami, Vavassori e Borelli, successo straordinario, anche questo storico.
1: Sì. Storico, tra l'altro, devo dire che sì, poi tutti hanno ricordato che ovviamente la prima vittoria di una Coppa Italiana al Foro, in realtà poi io ho sottolineato che comunque Camporese nel 91 vinse il torneo di doppio con Ivanisevic, quindi non era una Coppa Italiana, ma insomma Camporese il torneo di doppio l'ha vinto, quindi questa cosa la sottolineerei. Sono stati bravissimi, anche perché al primo turno erano praticamente fuori, e in finale nel primo set erano sotto di un break, quasi doppio break, e sono stati bravissimi. Devo dire, Bolelli non lo vedevo correre così da tempo, quindi si vedeva proprio che aveva una voglia matta di vincere questa partita. È stata bella la loro commozione alla fine, insomma. Borelli ha perso il papà da poco, Andrea Vassori ha dedicato invece il titolo proprio al papà e a tutti i sacrifici fatti, insomma è stato molto emozionante anche questa vittoria. Mi spiace per altri che hanno fatto un po' meno bene, e Noemi Basiletti, ecco, una ragazza interessante di cui mi piace farti il nome, perché ha passato le prequali, ha passato un turno in tabellone, e secondo me questa è una ragazza interessante, non un fenomeno, cioè non è una top ten futura, però è una che secondo me un po' di soddisfazione se le toglierà.
0: Mentre invece abbiamo già detto di Jasmine Paolini, che ormai questo è il livello, nel senso che adesso non posso entrare lì a indugiare o sperare. Ho detto anche l'altra volta che mi sembra che Arnaldi ha dato segno di ripresa,
1: certo,
0: piuttosto evidenti. Questa è una cosa importante. Berrettini ha fatto un challenger per farsi due turni per capire il suo livello, dice che non è un problema fisico ma un problema di testa, e onestamente mi riesce difficile capirlo anche in questo senso.
1: Secondo me è un po' tutte e due, nel senso che non mi sembra in grande condizione, anche se sicuramente è più la testa che fa muovere le gambe. Berrettini, ma non mi sembra in condizione eccezionale, onestamente.

0: Per andare in chiaro, ormai vengono sempre più da fuori l'Italia per ammirare il Sinner. Potremmo pensare di riprendere la Next Gen Finals, ha detto Binaghi.
1: Sì, Next Gen, che dovrebbero essere quasi certamente in Italia, in realtà dovrebbe essere, credo, Reggio Calabria, comunque non so se è ufficiale, ma nel sud Italia comunque sarà probabilmente Reggio Calabria, si farà Next Gen ATP Finals già quest'anno. E in generale sì, beh, sicuramente insomma, che possa andare sulla Rai è un qualcosa che come sappiamo, insomma, crea un altro tipo di movimento, no? Perché veramente arrivi veramente a chiunque quel punto. Quindi questa cosa qui, insomma, Binaghi sta spingendo perché sa che c'è margine, ecco, per crescere ancora.
0: E infine l'ultimissimo, giuro, e poi ti lascio veramente andare da questo sequestro di persona, è legato anche perché Stefano Melocca non siamo ancora riusciti a trovarlo, per cui mi sa che dovremo andare domani, ma ti chiedo soltanto, visto che poi la Svitolina ha vinto il torneo femminile e oggi è iniziato il Roland Garros con 13 italiani e italiane al via, tanto c'è anche Dimitrov in questo torneo ed è un piacere rivederlo. Qui abbiamo degli italiani che hanno facoltà, hanno possibilità secondo te di arrivare fino al main draw, al tabellone principale?
1: Ma sicuramente sì. Intanto in questo momento, mentre parliamo, sta giocando Marco Cecchinato, che insomma fa impressione vederlo nelle qualificazioni, uno che ha fatto semifinale in questo torneo, e quindi sicuramente. Ma guarda, Pellegrino è quello su cui secondo me bisogna puntare perché è in grande forma. Speriamo che non senta la pressione di doversi qualificare, perché è un momento in cui ovviamente parte favorito con tanti in un torneo del genere. E poi vediamo anche Federico Cina, anche se la terra non è la sua superficie, però ha giocato una bella partita a Roma contro Blocks, e quindi chissà che non possa fare qualcosa di buono anche nelle qualificazioni. E l'ultimo nome che ti aggiungo, speriamo, potrebbe essere una sorpresa, quello che è forse quello più scarso in classifica attualmente, ma che ha delle buone potenzialità, che è Cadenasso, che a Roma era 7-6, 4-1, dominando contro Tirante, poi ha perso, non ha più vinto un game, si è proprio sentita la tensione, e Tirante poi ha massacrato Cobolli. Quindi insomma, diciamo che stava vincendo una bella partita Cadenasso, che è un 2004.
0: Ti do la notizia, intanto Cecchinato sta ormai vincendo 7-6-5-1.
1: Ah, bene,
0: Più
1: bene.
0: di così.
1: Era rimasto al 7-6, vedi? In questa telefonata ho già fatto 5 game. Bene così.
0: Beh, è stato molto rapido il secondo set. Va bene, Alessandro, grazie ancora e buon lavoro, prestissimo, buon tennis.
1: Grazie a
0: Ciao a
1: voi,
0: te,
1: ciao.
0: grazie. 15-29 minuti, allora, insomma, noi tra poco andremo anche dai nostri altri ospiti. Intanto vado sulla Gazzetta dello Sport: dagli acquisti sbagliati all'incapacità di rimediare agli errori, Juve i 5 capi di accusa a Comolli. E poi ancora, perché Allegri anche con la Champions può lasciare il Milan, mentre se andiamo ad un altro titolo sul mercato, Sebastiano Esposito, Pavard, Frattesi, tra rinnovi risparmiati addii, così il budget per il mercato dell'Inter sale a 90 milioni. Siamo sul Corriere dello Sport. Ndicka salta il Verona, lesione di secondo grado, i tempi di recupero, Pellegrini e Koné da valutare. Poi infine con Sport Mediaset, il futuro di Conte è un mistero. Resta o va via il nodo, tra virgolette, con De Laurentiis, che valuta il sostituto. E con questo noi adesso andiamo in pausa, torniamo con voi tra poco per l'ultima parte di Sport
2: Club. Giornale Radio. Benvenuti alla AI Week 2026, il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Unisciti a oltre 25.000 partecipanti e 250 espositori d'eccellenza per scoprire le soluzioni che stanno cambiando il mondo. Sul palco principale ascolteremo le visioni di Alex Mashrabov, Michele Catasta, Leon Jones, Ron Young, John Segato e Pascal Fung. Vivi il futuro in prima persona. Assicurati il tuo posto su aiweek.it.
3: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwick, la forza della comunicazione global.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Delitto e Castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Sono le 15 e 32 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sport Club, il cuore dello sport.
4: Rieccoci, siamo arrivati alle 15 e 32 minuti. La Pode Carlo con voi, con me c'è Massimo Tedesco e in questa ultima parte andremo a concentrarci sull'Inter che ieri ha festeggiato davanti a una valanga di persone, a più di 300.000 persone, e Milano era concentrata più nella zona che andava dallo stadio San Siro, passando poi per Pagano, chi conosce la zona, diciamo Amendola Fiera, fino a Cordusio, il Duomo, quindi 300.000 persone che dunque hanno dato la possibilità alla città di non avere, come dire, un numero di persone un po' sciolte e meno gestibili. Quindi è stata una scelta buona da quel punto di vista, meno buono il fatto che invece non ci fosse un cordone che tenesse un po', ecco, il tutto, cioè non ci fossero, e quindi tutti fossero liberi di andare. Detto questo, poi andremo da Matteo Nunes, con il quale parleremo di MotoGP e del circuito di ieri, della Gran Premio di ieri, che è stato veramente entusiasmante da una parte ma molto pericoloso dall'altra, e quindi di questo parleremo con Matteo Nunes di Motorsport. Ora Deep Blue Something Breakfast at Tiffany's.

0: Allora ci colleghiamo con Tancredi Palmeri, che mi dicono è ancora in Piazza Duomo, c'è la festa, il pullman, quindi mi pare che non è ancora terminato, perché stanno facendo ancora, ci sono ancora 200.000 persone che non sono state smaltite. Ciao Tancredi.
1: Praticamente sì,
2: sono nell'umido che la sta smaltendo veramente, quantomeno mentalmente sono ancora nell'umido, perché è stata una lunghissima giornata.
0: Ho visto che poi eri attaccato al pullman, hai praticamente annunciato ogni singolo giocatore che scendeva dal pullman.
2: Sì. È stata una roba, è cominciato insomma ovviamente come sapevamo tutti con estremo ritardo, è cominciato alle 6:30, ovviamente avevamo programmato che alle 6:30 l'autobus sarebbe stato in Piazza Elotto, ci è arrivato alle 9:00, però devo dire che poi a un certo punto sembrava come quando Fantozzi deve arrivare praticamente in orario in ufficio, e poi devo dire che poi ha cavalcato l'autobus, perché alla fine il ritardo è stato solo di un 45 minuti, un'ora, ma è stato, devo dire, è strepitoso. Ho seguito veramente, siamo stati in diretta proprio là davanti al pullman, in mezzo continuamente alla gente. Devo dire, organizzato stavolta molto molto meglio rispetto a 2 anni fa. Dice c'era meno gente, vero, ma non tanto di meno. Cioè 2 anni fa, io leggo delle cifre secondo me piuttosto sballate, 2 anni fa c'era 1 milione di persone, adesso probabilmente c'erano 700.000, ma perché? Perché il percorso è stato più breve e non c'erano degli ampi tratti come Corso Sempione e come Viale della Liberazione, sono tra sede dell'Inter, dove naturalmente si possono stipare molte più decine di migliaia di persone, anzi centinaia di migliaia. Per cui per questo motivo la scorsa volta appunto in Corso Sempione ho fatto una fiumana incredibile, stavolta le vie erano un po' più strette per questo motivo, ma ho organizzato anche molto meglio, poi ho raccolto anche le informazioni, ma quello che ho potuto vedere, anche perché abbiamo fatto esattamente in una maniera identica la parata l'altra volta, perché so che le forze dell'ordine si erano lamentate perché erano stremato un po' lo sbaraglio l'altra volta, e a mano dovevano aprire praticamente il percorso per l'autobus. Stavolta hanno avuto la genialata di mettere 2 camionette della polizia ad aprire il percorso, ed è stato diciamo molto più civile per tutti. È stata al di là di questo l'aspetto organizzativo, è stata veramente una roba strepitosa, cioè 7 ore di delirio continuo in ogni strada, balconi, cioè non c'è se uno poteva pensare ma magari un po' meno, in fondo l'Inter 2 anni fa festeggiava e altro, fino a poi in Piazza Duomo, è stato strepitoso. Io ho avuto la fortuna di trovarmi poi veramente sulla soglia dell'autobus quando sono scesi i giocatori, c'è stata questa scenetta con Darmian che mi ha portato
0: gli hai detto complimenti per la carriera straordinaria, cioè, mi hai dato per morto, mi hai dato per finito.
2: Allora a quel punto io ho dovuto riparare, ma io dicevo all'Inter perché l'avete forzato via, per cui
0: Senti, ma devo dire una cosa, negli ultimi anni i festeggiamenti sono sempre stati molto belli. Io devo dire, ho qualche anno più di te, ma non così tanti più di te. Però insomma mi ricordo che quando si festeggiava uno scudetto c'era la piazza, però l'anno scorso in Napoli, l'Inter 2 anni fa e quest'anno. Cioè, negli ultimi anni ho visto un crescendo valchiriano dei festeggiamenti organizzati a modi in grande pompa magna, molto più di quanto non fosse una volta. Ieri lo diceva un signore che vedevo che passava, diceva: ma ai miei tempi non si festeggiava così incredibile. Cioè, come dire, si faceva quello che si faceva, il campo, la gente scendeva in campo, si andava in giro, è come se fossero aumentati, triplicati i festeggiamenti, non so se mi sono spiegato.
2: Guarda, se tu ti ricordi, quando l'Inter vinse la Champions, la notte della Champions, complice il fatto che tutti i giocatori nemmeno sono tornati a Milano, tornarono a Milano perché dovevano partire immediatamente per i mondiali, quando tornarono all'alba per alcuni per salutare, fine, Cina. Io mi ricordo che ero a Madrid, avevo programmato per la CNN di coprire queste cose prima di partire per Londra nella preparazione per i mondiali, e arrivai e non c'era niente da documentare la sera dopo. Io ci rimasi veramente, e io credo che anche i milanesi, perché ricordo anche i festeggiamenti della Champions del 2007 del Milan, che non furono niente di trascendentale, sarà che eravamo abituati ad alzare Champions, ma io credo che anche i milanesi abbiano imparato poi dalle altre feste, lo devo dire. Non era stata mai fortunatissima l'Inter con le tempistiche, perché o vinceva l'ultima giornata o era programmata in una sta maniera. Io credo che abbiano imparato, e questo è, secondo me, è molto bello. Cioè, io quando sento sfottere i napoletani, dice ah, festeggiate la Supercoppa italiana, ma uno fa tanto per voler vincere una cosa e poi non la deve festeggiare. Quindi tutto quello che in più è positivo nel calcio va sempre bene, è quello che in meno e che è negativo, che, per cui se vuoi festeggiare di più, ma figuriamoci. E devo dirti che se devo scegliere, probabilmente quella di 2 anni fa rimane comunque pazzesca, cioè quando
0: sì, sento sì. Io parlavo non solo dell'Inter, lo dico anche all'ascoltatore che ci ha scritto adesso, anche se faceva degli sfottò, però io parlo di tutte le squadre di club, cioè tutto. Per esempio l'ascoltatore dice: Antonio, buongiorno, non mancano i bacchettoni che criticano certi atteggiamenti esuberanti dei tifosi ieri, questione, beh, per esempio ieri alcune cose, ho capito bacchettoni, perdonatemi, lo dico all'ascoltatore. Antonio, se metti se Lukaku appeso in giù, non, con tutto rispetto, cioè, no, buon senso, no, cioè, ragazzi, certo, cioè, fate, infatti, i bravi, su, fate i bravi.
2: Allora, anche, ti dico, a me già non piacevano gli Ambrosini, lo scudetto, mettilo, eccetera, così come non mi è piaciuto il derby, mettilo. Devo dire, 2 anni fa l'Inter fu, come dire, inappuntabile, perché quando stavano partendo i cori contro il Milan nella piazza furono proprio al balcone a silenziarlo. Stavolta non so come mai, forse complice perché hanno preso talmente tanta merda gli interisti, parlo dei giocatori, in questo anno, che forse hanno detto: sentite, oh, ma ci avete insultato in lungo e largo per Monaco, ma chi se ne frega. Me la spiego in questa maniera, perché se no non si spiegherebbe come quello di 2 anni fa. Non è che lo giustifico, per capire perché stavolta sì e 2 anni fa no. Devo dirti, io comunque sia, mi dispiace che quando è stato per lo scudetto del Milan, il Milan abbia aperto le gabbie, perché adesso le gabbie non si richiudono più, e prima c'era una etichetta da parte delle squadre, per cui sì, chi non salta milanista, quello che sia.
0: Sì, ma però non adesso sì, non mi è piaciuto neanche Wembo Turam, appunto, che mette quella striscione che gli hanno dato. Cioè, ne ho visti diversi che gli hanno proprio passato sul pullman. Devi comunque sempre pensare che sei un personaggio pubblico, devi raccordi, cioè, che non puoi mostrare certe cose, anche se qualcuno già. In Milan, mi ricordo, appunto, c'erano state polemiche perché avevano mandato dei messaggi insultanti nei confronti degli interisti, a viceversa adesso stessa cosa, gli interisti nei confronti dei milanisti. È una questione di puro buonsenso, non, niente di più, niente di meno. Non è che siccome l'ha fatto uno prima di te, allora lo faccio anche io, perché cosa vuol dire? Allora,
2: vabbè,
0: cioè, ti butti dalla finestra anche tu, perché lo fanno anche gli altri.
2: Semplicemente,
0: cioè,
2: io come dire, evito di farli vedere, diciamo, che censura fa, no, per non dare risonanza, però ovviamente ci mancherebbe altro che mi manchi documentato. Ti dico, io ieri, mentre, perché l'ho visto tutto là davanti, io l'ho visto sto bambolotto gonfiabile, sì, nero, nel senso, non avevo capito, perché non avevo visto che la maglia fosse di Lukaku,
0: certo,
2: non avevo colto che fosse appeso a testa in giù, cioè,
0: sì,
2: pensavo,
0: sì,
2: che
0: sì,
2: fosse. Infatti ho pensato, ma questi si sono dimenticati il bambolotto di Turam,
0: sì,
2: porca,
0: sì,
2: miseria, con la maglia originale. Cioè, non ho realizzato, francamente, nella confusione, non ho colto che poi la,
0: sì, no, perché c'era veramente tanta confusione. Però
2: no,
0: detto questo, festeggiamenti straordinari, ti,
2: cioè,
0: chiedo l'ultimo.
2: Meglio, bella quella cosa, cioè, io l'ho documentato, hanno uno che ha preparato, un matto che ha preparato un calderone di cartapesta con dentro un asino, un ciuccio napoletano, e c'ha scritto sopra stufato d'asino. Ma
0: sì,
2: queste,
0: sì,
2: sono le cose belle,
0: sì,
2: ma
0: sì,
2: come fanno,
0: sì,
2: benissimo,
0: sì,
2: anche,
0: sì,
2: a Napoli, e altro. C'erano anche varie bare, a me anche le bare già...
0: Sì, da sempre, sì, sì, sai, le bare...
2: Mi è piaciuto la prima volta quando l'ho visto lo scudetto del Napoli nell'87, però già poi dopo, a me le bare francamente non mi piacciono tanto. Però pace, insomma, e poi ho visto quello. Allora.
0: Scusate, ma nel 2010 era pieno di gente, abbiamo aspettato fino alla squadra allo stadio. Sì, Luca, ma noi parliamo chiaramente di quello
2: dopo,
0: che...
2: Dopo.
0: Sì, dopo nel senso, dopo, molta gente... No, la sera stessa. La sera stessa la
2: ma
0: gente ha aspettato.
2: Il giorno dopo, io mi aspettavo che il giorno dopo ci fosse qualche cosa.
0: Ah, no, quello no.
2: Dopo,
0: certo.
2: Clamoroso nella città, invece
0: sì, sì, beh, tanto tanto siamo in un'epoca storica in cui tra l'altro lo stadio non si riempiva neanche così tanto come adesso. Adesso gli stadi erano meno pieni perché il ticketing funzionava di meno. Devo salutarti, Tancredi, per cui ti lascio continuare il festeggiamento. Ovviamente, scherzo.
2: No, no, no.
0: Basta. Tancredi, grazie ancora. E allora,
2: volta,
0: a presto.
2: No, no. Dai. Ciao,
0: ciao a te. Subito la canzone, quella di Shabuse con Born to Die, e poi torniamo con voi con la MotoGP e con quello che è successo ieri al Gran Premio.

0: successo di tutto ieri nella MotoGP e quindi è successo veramente, insomma, a un certo punto hai detto sembrava il motoscontri più che la MotoGP. Allora ce lo facciamo raccontare da Matteo Nunes che è con noi. Ciao Matteo, ben trovato.
1: Grazie per l'invito.
0: Eccoci, ciao caro, ciao a te. Allora, raccontaci un po' che cosa è successo, perché è stata una oggettivamente una, diciamo, un gran premio particolarmente movimentato, voglio usare un eufemismo, con anche feriti e con qualche paura.
1: Sì, diciamo che è andata veramente molto bene, perché per gli incidenti davvero terribili che abbiamo visto, pensare che tutti nei limiti di quello che possiamo definire bene stanno bene. Abbiamo visto il terribile incidente di Alex Márquez, che si è ritrovato davanti Pedro Acosta con la moto in panne, lo ha centrato ed è iniziata una carambola spaventosa.
0: Sì. A molti è venuto in mente anche Simoncelli, naturalmente.
1: Sì, sì, sì, ma poi tra l'altro la ruota della moto di Alex Márquez si è staccata ed è andata a colpire la moto di Gian Antonio, fortunatamente colpendo la moto e non il pilota, perché anche lì veramente qualcuno ci ha messo una mano, perché se finisce per colpire Digia poteva fargli molto ma molto ma molto male. Alex se l'è cavata con la frattura di una clavicola e una vertebra leggermente incrinata, che per quella che è stata la dinamica potremmo definire che veramente non è niente. Solo che pensavamo che il peggio fosse già arrivato lì e invece alla ripartenza c'è stato un altro incidente terribile con Zarco, che ha tamponato la Ducati di Bagnaia ed è rimasto con la gamba sinistra agganciato tra la ruota posteriore e il codone, rotolando nella ghiaia insieme alla moto. Anche lì immagini che sembrava che si dovesse temere il peggio, invece per fortuna si è solo rotto i legamenti del ginocchio, quindi veramente è stata una di quelle giornate che sembrava quasi il primo maggio a Imola del 94, ma qualcuno ci ha messo una mano stavolta.
0: Ma fammi capire, è stata una questione casuale oppure ci sono delle ragioni, magari il tipo di asfalto, il tipo di circuito, che cosa?
1: Ma guarda, l'incidente di Alex Márquez è una cosa, ne parlava oggi Bezzecchi durante i test, è una cosa tra virgolette imparabile, ti può capitare ovunque, perché se improvvisamente si rompe la moto che hai davanti alle velocità che vanno oggi queste moto è praticamente impossibile evitarle. Anzi, Alex Márquez è stato bravo, ha avuto un grande riflesso perché è riuscito un minimo a scartare Acosta, perché sennò anche Acosta avrebbe rischiato di farsi veramente molto male. Quello su cui si può lavorare è l'incidente di Zarco, perché Barcellona è una pista dove c'è tantissimo spazio tra la griglia di partenza e la prima curva, quindi le moto arrivano veramente a una velocità altissima alla prima staccata rispetto a tanti altri circuiti, quindi i piloti dicevano che per esempio una soluzione potrebbe essere quella di provare ad avvicinare lo schieramento alla prima curva proprio per ridurre le velocità.
0: Voglio passare a te adesso invece con anche la gara, perché in tutto questo alla fine è riuscito a, diciamo, a prendersi qualche punto in più Bezzecchi, che è rimasto in piedi e questo gli ha garantito la possibilità di guadagnare qualche punto su Jorge Martin, e questo è un aspetto che tutto sommato va bene, cioè lui ha capito che doveva, che era una gara difficile e quindi arrivare dietro, ma arrivare insomma.
1: Sì, è stato sicuramente il weekend più difficile dell'anno per Bezzecchi, che non è mai riuscito a mettersi a posto, ha fatto una brutta sprint chiudendo nono, nella gara lunga era settimo, poi un insieme di eventi fortunati, perché all'ultima curva Ugura ha steso Acosta e quindi si è beccato una penalità, poi Mir si è beccato una penalità per la pressione delle gomme e così si è trovato magicamente quarto ed è riuscito ad allungare a più 15 su Martin. Devo dire, come hai detto tu, è stato molto bravo, perché credo che la chiave sia, per portare a casa il mondiale, sia quando non sei vincente portare a casa comunque più punti possibile.
0: Senti, invece al contrario, cioè piuttosto bene comunque appunto di Gian Antonio, perché è riuscito a essere miracolosamente fuori da questo incidente nel primo Gran Premio colpito dalla ruota di Alex Márquez, ma è una vittoria per lui non so se possiamo dire della svolta, lo fa diventare un grande pilota ufficialmente, cioè significa qualcosa.
1: Beh, io credo che lui quest'anno stia facendo a tutti gli effetti una stagione da top rider. È spesso e volentieri, se non sempre, il più veloce tra i piloti della Ducati, e ieri ha avuto una lettura di gara perfetta, perché comunque ha gestito, ha aspettato, sapendo che comunque anche su una distanza di soli 12 giri il degrado delle gomme avrebbe fatto la differenza, e ha attaccato al momento giusto. È un pilota che in una fase di maturazione incredibile, onestamente devo dirtelo con sincerità, se 3 anni fa tu mi avessi detto che Di Gian Antonio arrivava ad essere questo pilota qui, probabilmente mi sarei fatto una grassa risata. Ah. Quindi devo dire che sta facendo veramente un lavoro incredibile, sta diventando un top rider della MotoGP a tutti gli effetti.
0: Alex Marquez dietro, insomma, diciamo che la sua stagione al momento è molto buona, però è evidente che da lui ci si aspetti ancora di più. Intanto questo Gran Premio è promettente.
1: Beh sì, insomma, adesso per Alex sarà dura, perché comunque qualche gara la dovrà saltare per l'infortunio. Bisognerà vedere se Mark riuscirà a rientrare al Mugello. Diciamo che per i Marquez non è sicuramente il momento migliore della stagione e della carriera. Purtroppo gli si sono sommati questi due infortuni a una gara di distanza. Alex è stato molto bravo sabato a vincere la sprint, poi ha avuto questo episodio sfortunato e lo pagherà purtroppo, perché qualche gara la dovrà saltare per forza.
0: Viceversa, se andiamo a vedere altri piloti, diciamo che si è imposto Fermin Aldegurer, che insomma, dopo tanti guai fisici è tornato al podio.
1: Sì, devo dire che anche lui è stato capace di fare una gara molto solida nell'ultima ripartenza. È vero che avevamo perso per strada diversi protagonisti, però poi devi essere lì capace di farti trovare pronto, e lui lo è stato. Soprattutto se lo vedi ancora com'è quando scende dalla moto, che zoppica ancora in maniera piuttosto vistosa. Pensare a quello che riesce già a fare in moto è sicuramente tanta roba.
0: Ecco, poi chiudiamo con Francesco Bagnaia. Il podio che ha raggiunto, il terzo posto, è un qualcosa di significativo, ha un valore, può essere finalmente la svolta per lui, può cambiare un po' la sua stagione?
1: Ma guarda, lui stesso ieri dopo la gara diceva: non me lo sento mio, perché vale per lui un po' lo stesso discorso di Bezzecchi. Lui era sesto, poi ha approfittato delle disavventure altrui per diventare terzo. Però contando che partiva tredicesimo sia nella sprint che nella gara lunga, devo dire che ho visto dei passi avanti, perché comunque lo abbiamo visto soprattutto veloce nella parte conclusiva della gara, che era quella che gli era un po' mancata fino a questo momento in questa stagione, e insomma, che è sempre stato un po' nel suo DNA venire fuori alla distanza in gara. Quindi probabilmente, se lo sommiamo anche al buon weekend di Le Mans, sta cominciando a fare dei passi nella direzione giusta con la messa a punto di questa GP26, e magari insomma all'orizzonte c'è una pista che storicamente per lui è amica come il Mugello, quindi mai dire mai.
0: Molto bene, e allora io non posso che ringraziare Matteo Nunes. Matteo, grazie ancora una volta di essere stato con noi, prestissimo.
1: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: Ciao a te, grazie ancora. Io ringrazio come sempre Michele Ceci in redazione e Massimo Tedesco in regia. Naturalmente anche Tommaso Lavizzari nella prima ora con me. Adesso arriva Vicky Mangone, che già vedo introdotta, ha già preso la posizione praticamente. Quindi la saluto, anche se indirettamente, e noi ci salutiamo. L'appuntamento con noi è dalle 14 alle 16 di domani. Io voglio, ne approfitto sempre adesso tutta la settimana per ricordarvi che invece domenica dalle 10 a mezzogiorno parte Domenica Specialmente con me e Maurizio Mannoni e con Antonella Zangaro, un programma che insomma si occuperà di attualità, di temi politici, ma non soltanto, di cronaca e di tutti gli argomenti anche più interessanti della settimana, dalle 10 a mezzogiorno in diretta questa domenica, e noi vi aspettiamo anche con i vostri messaggi, tutti quelli che girano, circolano, prendono, vanno a farsi il weekend, siamo là. Per cui adesso grazie ancora, arriva il notiziario di Giornale Radio.
2: Giornale Radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio, un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori, il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2, il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia, in chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio da Marco Mancini. L'operazione rimane tecnicamente impegnativa, emotivamente intensa, operativamente complessa. Lo hanno fatto sapere i sub finlandesi che si sono immersi questa mattina per tentare il recupero dei 4 italiani morti durante un'immersione alle Maldive. I corpi sono stati ritrovati all'interno della grotta sottomarina in cui il gruppo stava facendo l'escursione a 50 metri di profondità. Il cadavere di un quinto sommozzatore è già stato recuperato. Operazione avvenuta illegalmente in acque internazionali, così il portavoce della Global Sum Flottiglia, dopo il nuovo abbordaggio israeliano delle scorse ore a largo di Cipro. Arrestati diversi attivisti subito imbarcati su una nave prigione che li sta portando ad Ashdod. Le imbarcazioni salpate giovedì dalla Turchia erano dirette a Gaza con aiuti e viveri. Perso il contatto con 23 natanti, fanno sapere ancora gli organizzatori, a bordo anche 35 connazionali. Presidi si annunciano nelle prossime ore in diverse città italiane. Terminerà stasera lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato da USB e da altre sigle autonome. Disagi per i trasporti, la scuola e la sanità. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21. Si ferma anche il trasporto locale con orari diversi da città a città. Alla base della protesta le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Sarà pubblicata lunedì prossimo, 25 maggio, la prima enciclica di Papa Leone XIV intitolata Magnifica Humanitas. Il testo papale dedicato alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale sarà lo stesso pontefice ad intervenire al convegno di presentazione in Vaticano. Calcio, l'ultima giornata di Serie A vedrà in contemporanea 5 incontri che riguardano corsa Champions e lotta salvezza. La Lega ha fissato per le 20:45 di domenica Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. Il turno sarà aperto venerdì da Fiorentina Atalanta, sabato Bologna Inter e Lazio Pisa, domenica anche Parma Sassuolo e Napoli Udinese. È tutto, a più tardi.
1: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Check Up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
4: Secondo la nostra tradizione medica, la salute femminile, così come quella maschile, è da sempre affrontata per singole specialità, con percorsi frammentati e visite scollegate tra loro. Da qualche tempo però si parla sempre di più di medicina di genere, di prevenzione personalizzata e di un approccio capace di considerare la donna nella sua complessità, nelle diverse fasi della vita e nelle differenti esigenze cliniche, ormonali e metaboliche. In occasione della Giornata Nazionale della Salute della Donna, promossa dal Ministero della Salute lo scorso 22 aprile, al Policlinico San Donato di Milano è stato inaugurato il Centro Essenzia Donna, un nuovo modello multispecialistico integrato, dedicato espressamente alla prevenzione e alla salute femminile. È un progetto che mette insieme diverse competenze, dalla cardiologia alla ginecologia, dall'endocrinologia alla nutrizione, fino alla neurologia e alla gastroenterologia, con l'obiettivo di costruire percorsi coordinati e personalizzati. L'idea di fondo è quella di superare la frammentazione delle cure attraverso un coordinamento clinico che accompagni la paziente tra le diverse specialità, cercando di individuare in maniera precoce eventuali fattori di rischio e trasformando la prevenzione in un percorso più concreto e continuativo. Particolare attenzione viene rivolta anche alla prevenzione cardiovascolare femminile, ancora oggi troppo spesso sottovalutata, nonostante le malattie cardiovascolari rappresentino una delle principali cause di mortalità tra le donne. Come sempre ne parleremo con un ospite, tra poco ci sarà la dottoressa Serenella Castelvecchio che ha curato questo programma. 334 11 11 622 per i vostri interventi. Io sono Vicky Mangone e questo è Check Up.

0: Negli ultimi anni è diventato sempre più evidente come uomini e donne possano manifestare sintomi, fattori di rischio e perfino risposte alle cure nettamente differenti. Ne abbiamo parlato recentemente anche col professor Silvio Garattini, proprio a proposito del diverso effetto che i farmaci producono sui due sessi. Eppure, per molto tempo, la medicina ha avuto un approccio prevalentemente uniforme, senza considerare abbastanza le specificità femminili. Oggi la medicina di genere prova a colmare questo divario, puntando su prevenzione, diagnosi precoce e percorsi personalizzati. Dottoressa Serenella Castelvecchio, responsabile del programma di medicina di genere presso il Policlinico San Donato di Milano, coordinatrice clinica del centro Essenzia Donna. Benvenuta, dottoressa.
1: Buon pomeriggio a tutti, grazie per questo cortesissimo invito.
0: Buon pomeriggio a lei. Finalmente si fa luce su questa cosa importantissima, no? La salute femminile richiede un approccio differente rispetto a quello maschile. In quali ambiti le differenze tra uomini e donne emergono maggiormente?
1: Beh, sicuramente in ambito cardiovascolare, le malattie cardiovascolari restano.
0: Abbiamo persa? Eccoci qua. Non l'abbiamo sentita, ecco, è andata via un attimo la voce. Prego, se può ricominciare da capo.
1: Sì, prego. Allora, innanzitutto in ambito cardiovascolare, perché le malattie cardiovascolari restano la prima causa di morte in tutti i paesi industrializzati e ad oggi noi sappiamo che muoiono più donne che uomini. Per molti anni si è pensato che il classico spartiacque tra la salute delle donne e l'aumentato rischio cardiovascolare fosse la menopausa. In realtà oggi sappiamo che non è completamente così, perché comunque uomini e donne hanno un patrimonio ormonale completamente diverso e quindi ci sono molte condizioni legate alla sfera biologica della donna, condizioni non condivise dall'uomo su cui è necessario appunto indagare, perché ultimamente si pensa che siano associate ad un aumentato rischio cardiovascolare. Si pensi per esempio ai disturbi del terzo trimestre di gravidanza: una donna che sviluppa diabete durante l'ultimo mese di gravidanza ha un 50% in più di probabilità di diventare diabetica nei 10 anni successivi. Una situazione simile si verifica per esempio per l'ipertensione. Quindi diciamo che uomini e donne condividono solo parzialmente il profilo di rischio, ok? Quando noi parliamo di rischio cardiovascolare pensiamo all'ipercolesterolemia, pensiamo al diabete, al fumo, al sovrappeso. Bene, sicuramente questi fattori di rischio impattano sulla salute cardiovascolare della donna, ma questo succede soprattutto in età più avanzata, dopo la menopausa. In età più giovanile, perché sembra che gli accidenti cardiocerebrovascolari stiano aumentando nelle donne nella fascia di età compresa tra i 30 e i 50 anni, vanno a attenzionare altre condizioni, anche le cosiddette variabili di genere, che sono quelle variabili legate, diciamo, al costrutto socio-economico e culturale della donna, per cui si pensi per esempio allo stress, cioè le donne hanno una risposta allo stress che è completamente diversa da quello dell'uomo. Lo stress è tipicamente femminile, le donne che comunque hanno cambiato la loro posizione in ambito anche lavorativo, in ambito professionale, occupano sicuramente delle posizioni più di prestigio e nello stesso tempo continuano a gestire anche la famiglia, quindi c'è tutto lo stress legato, diciamo, al fatto che non è più la donna il focolaio, diciamo l'angelo del focolaio domestico, per cui si occupava tendenzialmente dei figli, del marito, dei genitori, trascurando peraltro la propria salute cardiovascolare. Le donne adesso lavorano, sono spesso donne in carriera che devono comunque conciliare ruoli diversi, che devono comunque confrontarsi con delle diseguaglianze. Si pensi per esempio alla retribuzione, i salari che sono sicuramente più inferiori rispetto a quelli delle donne rispetto a quelli degli uomini. Quindi queste sono tutte condizioni che rientrano nell'ambito delle cosiddette variabili di genere che impattano soprattutto la salute cardiovascolare delle donne.
0: Okay? Le chiedo, dottoressa Castelvecchio, ma esistono sintomi cardiaci femminili diversi da quelli più tipicamente associati agli uomini?
1: Beh, certo, noi quando parliamo per esempio di infarto del miocardio si pensa al classico dolore toracico, retto sternale, irradiato al braccio sinistro, alla mandibola, sì, ecco, questa sì. È la donna, questo è un sintomo molto più sfumato. L'infarto del miocardio può esordire con segni e sintomi molto più subdoli, tipo per esempio una spossatezza, una fatica inspiegabile, un malessere generalizzato, qualche volta dolore dietro la schiena, quindi sono molto più sfumati e più difficilmente riconducibili ad una sindrome coronarica acuta, motivo per cui spesso nelle donne la diagnosi viene fatta anche più tardivamente.
0: Ma le donne oggi hanno una maggiore attenzione rispetto a qualche tempo fa verso la prevenzione, oppure prevale ancora il controllo solo quando serve?
1: No, io le posso rispondere a mano, perché questo è un così, diciamo, è un'attitudine mentale che stiamo.
0: Non la sentiamo, dottoressa Castelvecchio, non la sentiamo più. Allora chiedo alla regia di mandare un brano musicale, noi riproviamo, proviamo a richiamare la dottoressa Serenella Castelvecchio.

0: Uno degli aspetti centrali del nuovo centro essenzia donna del Policlinico San Donato di Milano è l'idea di un percorso integrato nel quale diverse specialità dialogano tra loro attraverso il coordinamento di una figura clinica di riferimento. Un modello che punta a ridurre la frammentazione delle visite e a costruire percorsi più continui e personalizzati. Ne stiamo parlando, ne stavamo parlando anche prima con la dottoressa Serenella Castelvecchio, responsabile del programma di medicina di genere presso il Policlinico San Donato e coordinatrice clinica del centro Essenzia Donna. Dottoressa Castelvecchio, stavamo giusto parlando di attenzione verso la prevenzione quando la linea ci ha abbandonato. Prego.
1: Vi stavo dicendo che noi abbiamo condotto questo grande studio di prevenzione primaria al CV Previtale, che ha arruolato 27.000 partecipanti tra uomini e donne su tutto il territorio nazionale senza precedente malattie cardiocerebrovascolari. Ebbene, per la prima volta si è avuta una maggior partecipazione femminile rispetto al maschile. Abbiamo avuto un circa 53% di donne contro il 47% degli uomini, il che significa che probabilmente qualcosa si sta muovendo in termini di informazione, certo. E se le donne, se le chiami, probabilmente rispondono. Certo, siamo ben lungi da quanto è stato fatto per esempio per la prevenzione del tumore al seno, cioè le donne oggi la maggior parte sono ancora convinte che il principale killer, il principale pericolo per la salute delle donne sia il tumore, quindi è chiaro che serve sicuramente molta più informazione per far acquisire consapevolezza a queste donne e portarle poi ad assumere anche delle scelte, degli atteggiamenti adeguati in termini di prevenzione e cura.
0: Allora, parliamo dell'importanza di un centro appunto come questo centro Essenzia Donna. Qual è il principale vuoto assistenziale che un centro come questo prova a colmare? Cosa significa anche nella pratica?
1: Beh, nella pratica significa comunque dare alle donne la possibilità di fare un percorso condiviso da professionisti con specialità diverse, proprio perché, come le dicevo prima, ci sono delle patologie che comunque poi hanno un filo conduttore, che vanno comunque per esempio ad aumentare il rischio cardiovascolare piuttosto che il rischio per esempio di una demenza precoce. Spesso le donne che cosa fanno? Quando li fanno? Fanno questi controlli in maniera frammentaria, impiegano un lasso di tempo lungo, perché vanno dall'endocrinologo per la tiroide, dal gastroenterologo per il reflusso, dal neurologo perché cominciano ad avere problemi di memoria, dal cardiologo spesso e volentieri è l'ultimo, e poi non c'è neanche dalla ginecologa.
0: Poi un po' ci si perde, no?
1: Poi la ginecologa, per esempio, la prima cosa che fa il pap test, ma il pap test riguarda la sfera oncologica. Quindi noi ci siamo messi intorno a un tavolo, questa era una cosa a cui io tenevo particolarmente, ma non soltanto per il rischio cardiovascolare, cioè proprio per migliorare globalmente la salute della donna. Ci siamo messi intorno a un tavolo specialisti diversi, la ginecologa, l'endocrinologo, la neurologa, il proctologo addirittura per tutti i disturbi per esempio del pavimento pelvico che cominciano nelle donne dopo una certa età, il gastroenterologo, io... la nutrizionista, il diabetologo, e quindi stiamo cercando di costruire appunto questo centro, che parte, il percorso parte da un questionario che viene inviato alla donna che richiede appunto informazioni per avere un'idea di quello che è, diciamo, di quelle che sono le priorità della sua patologia, quindi chiedendo l'altezza, il peso, che tipo di problemi, se è in menopausa, non in menopausa, se ha già avuto problemi di tiroide, di modo tale da indirizzarla a un nucleo più o meno ristretto di specialisti. Condividono, la donna viene inviata un elenco di esami che sono stati condivisi da tutti noi specialisti, di modo tale che si evita che lei viene da me e io le mando la mia lista di esami, poi vado all'endocrinologo che le chiede di fare un'altra lista di esami, poi vado alla ginecologa che gliene chiede un'altra ancora. Capisce che è molto dispersivo e spesso non conclusivo. Quindi noi stiamo partendo da queste basi per cercare di fornire, diciamo, una valutazione più completa possibile, funzionale ad un miglioramento dello stato di salute della donna, passando da una prevenzione personalizzata.
0: Ci sarà un coordinatore clinico che accompagna il percorso? Qualcuno si interfaccerà anche col medico di base?
1: Allora, i medici di base sono il coordinatore clinico, c'è in questo momento, lo sto facendo sì. Io, che sono stata un pochino, diciamo, la promotrice di questa iniziativa, e sperando, poi vediamo, insomma, adesso man mano che il centro sta crescendo, è possibile che magari in futuro, se i medici di medicina generale rispondono alla chiamata, possono essere coinvolti pure loro. Non è semplice, certo, il dialogo con i medici di medicina generale, anche se sto notando che con le nuove generazioni forse qualcosa sta cambiando, ma da parte nostra c'è tutto l'interesse.
0: Come si entra? Come si entra in questo, nel circuito del percorso?
1: C'è una mail, c'è una, sì, c'è una diciamo un office dedicato a cui le pazienti possono appunto rivolgersi attraverso una mail, dopodiché le ragazze rispondono inviando appunto il questionario, e se poi la persona accetta, diciamo, di condividere il percorso che le viene costruito addosso, diciamo, no? Un po' un percorso sartoriale, un check-up molto, sì, sartoriale. Sì. E se accetta appunto di proseguire, le viene inviato una lista, un elenco di esami, e poi c'è un giorno condiviso, ovviamente una data, domani mattina sicuramente ce n'è una, ne abbiamo una, mi sembra che sia condivisa tra me e la ginecologa, e quindi poi la paziente avrà chiaramente una relazione specifica di raccordo di quello che ha fatto con quelle che sono le necessità, diciamo, da attenzionare.
0: Il percorso sarà coperto dal Servizio Sanitario Nazionale? Prevede costi da sostenere?
1: Al momento no, perché questa è una cosa, diciamo, che va come dire, rotata per poi promuoverla eventualmente in regione per avere dei rimborsi. Però, certo, quello che le posso dire è che ho notato che i costi sono molto molto calmerati, proprio perché è un percorso, diciamo, del tutto nuovo, e B, perché comunque anche per incentivare la partecipazione delle persone.
0: E a quale fascia d'età è applicabile questo percorso? Consigliabile?
1: A tutte le fasce di età, a tutte le fasce di età, perché questo è un altro diciamo gap che va superato. La prevenzione deve iniziare sui banchi di scuola, non può essere una

0: con sé alterazioni del ciclo mestruale che precludono per esempio ad una menopausa precoce, quindi non c'è il limite di età. Noi abbiamo io mi sono battuta molto perché questi grossi progetti di prevenzione per esempio abbassino l'età di arruolamento nel CV Previtale, si iniziava dai 45 anni in su, che secondo me è già tardi. Adesso ce n'è in corso un altro finanziato dal Ministero, voluto dal Parlamento italiano, dove l'età di partecipazione si è abbassata a 40, ma dal mio punto di vista la prevenzione va iniziata sui banchi di scuola.
1: Dottoressa Castelvecchio, adesso le dirò una cosa che va contro tutto quello che abbiamo detto e che stiamo dicendo oggi. Esiste il rischio opposto, cioè quello di una medicalizzazione eccessiva della prevenzione?
0: Ma guardi, innanzitutto bisogna capire poi dove porta questo, diciamo dove portano questi percorsi, perché non necessariamente la prevenzione va medicalizzata. Cioè leggevo su un articolo che peraltro mi ero ripromessa di cercarlo per esteso, ma ancora non l'ho fatto, dove si parlava appunto probabilmente proprio di questo, di un'eccessiva cura, cioè che ti vai a letto sano e ti svegli malato perché c'hai la cardiaspirina, piuttosto che questo, quindi la cura del rischio. Allora il rischio non si cura, ok? E dal mio punto di vista quello che io faccio per esempio già da diversi anni con le mie donne, le chiamo io perché da quando mi sono un pochino appassionata alla prevenzione cardiovascolare appunto delle donne, non è medicalizzarle. Cioè, ma si punta fondamentalmente a cambiare per esempio lo stile di vita, perché spesso molti risultati si ottengono intensificando l'attività fisica, migliorando l'alimentazione o migliorando la qualità del sonno. Quindi non c'è nessun rischio di medicalizzazione della prevenzione, che è un termine che probabilmente non esiste, perché lo scopo non è quello di aumentare l'uso delle statine piuttosto che, cioè voglio dire, anche per il benessere della tiroide, intensificare l'attività fisica, per esempio, viene prima di qualsiasi altro medicamento.
1: È un modello che potrebbe rappresentare un esempio anche per altre realtà sanitarie, questo, magari.
0: Sicuramente. Vediamo cosa riusciamo a portare a casa e se riusciamo a convincerle.
1: Intanto complimenti, grazie alla dottoressa Serenella Castelvecchio, responsabile del programma di medicina di genere presso il Policlinico San Donato di Milano e coordinatrice clinica del Centro Essenzia Donna. 16:30 minuti, breve pausa e poi torniamo con Check Up.
2: Giornale Radio.
3: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
4: Il Giro d'Italia fa tappa a teatro con Conad. Il 24 maggio ti aspettiamo al Teatro San Babila di Milano per parlare di benessere con Paolo Crepè e divertirci con Raul Cremona. Riserva il tuo posto gratuitamente su giro.conad.it.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barni.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 16 e 32 minuti.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Check-up, radiografia della sanità italiana con Vicky Mangone.
1: Torniamo in corsia per parlare di melanoma. Si pensa spesso al melanoma come a un rischio legato soprattutto al sole, alle vacanze, all'estate, alle giornate trascorse in spiaggia senza protezione. Oggi però il quadro è cambiato perché i numeri parlano di un aumento costante dei casi anche nel nostro paese. Gli specialisti lanciano un allarme che riguarda non soltanto chi prende molto sole, ma anche il modo in cui ci esponiamo ai raggi ultravioletti durante tutta la vita. Il melanoma è considerato il più aggressivo tra i tumori della pelle e negli ultimi anni è cresciuto soprattutto tra le fasce più giovani della popolazione. Colpisce uomini e donne in modo diverso. Può comparire sui nei già esistenti, ma anche nascere su pelle apparentemente sana e continua a essere sottovalutato. In occasione del Melanoma Day, lo scorso 2 maggio, molti specialisti hanno richiamato l'attenzione su un cambiamento importante nel modo di fare prevenzione. Non basta più parlare genericamente di crema solare, ma occorre valutare anche l'abbigliamento che adottiamo nei mesi estivi, fare attenzione all'esposizione nelle ore più rischiose, soprattutto acquisire l'abitudine ai controlli dermatologici per riconoscere in tempo i segnali sospetti. Secondo gli oncologi esiste anche un paradosso della protezione solare, perché sentirsi protetti può portare alcune persone ad abbassare la guardia, restando al sole più a lungo e aumentando inconsapevolmente il rischio. Da qui nasce la campagna Vestitevi di prevenzione, che invita a considerare i vestiti come una vera barriera fisica contro i raggi UV. Il nostro prossimo ospite è un dermatologo, il professor Antonino Di Pietro. Linee aperte per i vostri messaggi. 334 1111 622.

0: il melanoma è diventato uno dei tumori cutanei più osservati dalla comunità scientifica, sia per la crescita dei casi, sia per il progressivo abbassamento dell'età media dei pazienti. La diagnosi precoce resta l'arma più importante. Molti melanomi infatti continuano a essere scoperti tardi, dato che i segnali iniziali vengono sottovalutati o magari confusi con semplici nei. Oggi la dermatologia dispone di strumenti diagnostici molto più precisi rispetto al passato, ma resta fondamentale imparare a osservare la pelle e conoscere i campanelli d'allarme. Professor Antonino Di Pietro, dermatologo, fondatore e direttore dell'Istituto Dermoclinico Vita Cutis. Buon pomeriggio, benvenuto professore.
1: Buon pomeriggio.
0: Eccoci qua, ben trovato. Ci dice che cos'è esattamente il melanoma e perché fa così paura rispetto ad altri tumori della pelle?
1: Sì, il melanoma è un tumore che insorge sulla pelle e tra tutti i possibili tumori è quello su cui è possibile fare una reale prevenzione, perché è possibile scoprirlo fin dall'inizio, no, della sua insorgenza. Sì. Si manifesta con una macchia che può essere confusa con un neo, sì. Ma può insorgere su pelle sana dove prima il neo non c'era. Infatti, secondo le ultime statistiche, il melanoma insorge nel 70% dei casi su pelle sana, mentre solamente nel 30% dei casi su un neo che è preesistente. Che cosa vediamo? Osserviamo che questa macchiolina, oppure se c'è un neo, cambia colore diventando più scuro nell'arco di pochi mesi, sì. Si allarga, diventa irregolare nella sua forma e questo, sì, allora deve far scattare un campanello d'allarme. Bisogna rivolgersi al proprio dermatologo e fare un esame che è importantissimo e si chiama dermatoscopia. Consiste nel appoggiare sul neo uno strumento o una videocamera che è in grado di ingrandire il neo da 30 a 50 volte, poter osservare meglio le caratteristiche superficiali, no, del neo, ma soprattutto permette di guardare all'interno del neo, andare un po' più in profondità per vedere se ci sono delle caratteristiche particolari che suggeriscono di togliere, ecco, questa macchiolina. Sì. Si fa, sì, poi l'esame istologico e con l'esame istologico si ha la certezza di aver tolto o un neo o una macchiolina oppure un melanoma. Ecco, diciamo che nel 90% dei casi quando si arriva a togliere, ecco, quella macchiolina, il rischio è alto che sia un melanoma, perché oramai con gli strumenti diagnostici che abbiamo riusciamo a vedere meglio, più in profondità, prima di asportare inutilmente qualche cosa. Ecco.
0: Professor Di Pietro, è vero che è in aumento soprattutto tra i giovani, quindi non è più una malattia che riguarda solo le persone anziane come si pensava un tempo?
1: No, non interessa solamente gli anziani, perché nel passato si toglievano dei melanomi che erano già in stadio avanzato, e adesso invece togliamo melanomi in fase molto iniziale. Difatti, secondo le statistiche, sono aumentati i melanomi sottili, cioè melanomi superficiali rispetto al passato. Negli anni scorsi, quando si decideva di togliere una macchia strana, un neo strano, era perché sanguinava e perché oramai aveva già superato un certo stadio.
0: Era andato oltre.
1: Ecco, invece adesso c'è una maggiore consapevolezza, si fanno molte più indagini di prevenzione. Sì. Quindi si riescono a togliere più melanomi adesso anche perché è aumentata la prevenzione. Ecco, certo. Allora è aumentato il numero di melanomi tolti, perché prima si toglievano quando si era già un po' più in là, e quindi i rischi erano maggiori, ecco, per quanto riguarda.
0: E allora, a proposito di prevenzione, ma anche di prudenza, sì? Il sole è il nemico numero uno, o è il come e il quanto e il dove ci esponiamo a fare la differenza?
1: Dunque, il rischio non è tanto, diciamo che il sole non deve essere considerato un nemico, perché il sole è un elemento naturale.
0: Fa bene anche all'umore, sole, no? Vitamina D,
1: tutto.
0: Insomma, ecco.
1: Il sole, ecco, cioè non dobbiamo preoccuparci di stare sempre chiusi in casa o sempre coprirci dalla mattina alla sera con creme schermanti, perché se no moriamo. No? Questo no, perché anzi a volte sfocia anche un po' nel marketing. Quindi bisogna stare attenti ad una cosa, a non bruciarsi quando si sta sotto il sole.
0: Sì.
1: Il rischio sono le ustioni solari e l'eccesso di sole, no? È come se io bevessi 20 litri d'acqua in un giorno, allora l'acqua fa male, ma non è l'acqua che fa male, sono i 20 litri che fanno male. Quindi anche il sole, l'eccesso di sole che fa male, e quindi se si pensa di stare tanto tempo sotto il sole, soprattutto nei primi giorni dell'estate, adesso in questo periodo, quando dopo un inverno che siamo rimasti tutti coperti, ci spogliamo, ci esponiamo al sole con la pelle che è delicata, non ha ancora la sua protezione naturale data dalla melanina, e quindi
0: certo.
1: L'ustione è dietro l'angolo. Ecco, l'ustione vuol dire che le cellule vengono distrutte da un eccesso di calore, da un eccesso di raggi ultravioletti, e quindi quando poi queste cellule riparano possono dar vita a cellule anomale, e quelle cellule anomale sono cellule tumorali, quindi bisogna stare molto attenti a questo. E poi non dimentichiamo che quando i raggi ultravioletti entrano nella nostra pelle sono degli spilli che, quando raggiungono il cuore della cellula, che è il nucleo, nel nucleo c'è il nostro patrimonio genetico, e questi raggi ultravioletti possono distruggere una parte del patrimonio genetico, no? Dei cromosomi, e quindi le cellule che vengono dopo sono delle cellule che nascono alterate, non sono più quelle di prima. Ecco, sono queste alterazioni che poco per volta possono poi dar vita a cellule tumorali, a cellule anomale. Ecco, questa è la ragione per cui evitare gli eccessi.
0: La pelle va evidentemente va protetta, va preservata con delle ottime, con delle buone creme solari, certo. Ma soprattutto quando andiamo in vacanza, quando andiamo al mare, basta metterle una volta al mattino, bisogna ripetere l'operazione, come ci si deve comportare?
1: Dunque, dobbiamo pensare che la crema che mettiamo non è un pezzo di scotch o di nastro isolante che lo mettiamo e rimane lì fermo. La pelle, la crema, quando noi la mettiamo, si integra, no? Viene assorbita. Poi se cominciamo a sudare, facciamo
0: magari
1: il bagno,
0: chiaramente
1: la crema tende un pochino così a diluirsi e andar via. Opportuno sarebbe mettere la crema ogni 2 ore. Ma se noi dopo mezz'ora che abbiamo messo la crema andiamo a farci un bagno e stiamo un quarto d'ora, mezz'ora nell'acqua, quando usciamo quella crema lì già non esiste più, cioè bisognerebbe rimettersene ancora un po', no? Quindi dipende da come ci comportiamo quando siamo al sole. Da non trascurare anche la temperatura a cui ci esponiamo. Diventa pericoloso anche se noi siamo tutti incremati e ci mettiamo sotto l'ombrellone, ma fa un caldo di 40 gradi, 50 gradi. Allora cosa succede? Che vanno in ebollizione le nostre cellule, perché nelle nostre cellule il 90% è acqua, quindi la temperatura aumenta, le cellule soffrono, e questo diventa un altro pericolo di cui poco si parla, dovuto all'azione dei raggi infrarossi. Quindi, mentre i raggi ultravioletti si possono ci possiamo difendere dai raggi ultravioletti mettendo uno scudo fisico, che è la crema, che non fa penetrare i raggi ultravioletti, i raggi infrarossi sono invece quei raggi termici, calorifici, che passano attraverso la stoffa dell'ombrellone, ma che passano anche attraverso la lamiera delle automobili quando siamo chiusi in macchina senza aria condizionata. Ecco, allora abbiamo visto che anche questi raggi infrarossi possono essere pericolosi, se ne parla molto poco, forse se ne parla molto poco perché non servono le creme, quindi non ci sono creme da vendere, allora se ne parla poco, ma i raggi infrarossi possono essere invece mitigati bloccando l'eccesso di surriscaldamento, rinfrescandosi spesso. Quindi se c'è vicino una doccetta, una fontanella, facendo il bagno anche in mare, poi dopo avendo l'accortezza quando si esce di risciacquarsi con l'acqua dolce, oppure prendendo uno spruzzino d'acqua qui dal giardiniere, e quando siamo sotto l'ombrellone rinfrescarci spesso
0: per abbassare un po' la temperatura. Osserviamo magari anche gli orari giusti per andare in spiaggia. Bravo, il pomeriggio alle 2 non è un orario giusto, ecco.
1: No, assolutamente no, andrebbero evitate le ore che più calde, quando il sole proprio boom a picco e quindi raggiunge con la massima energia il nostro corpo, che va da mezzogiorno alle 3:30 del pomeriggio, insomma, così sono gli orari fino alle 3, da mezzogiorno alle 3 sono quelle 3 ore malefiche dove bisogna starci meno. Ecco, diciamo, allora, che mettere la crema scaldante è come mettere una tuta d'amianto ed entrare in un incendio. Ok, allora se io metto una tuta d'amianto e mi avvicino all'incendio, io posso starci anche un quarto d'ora, no? Ma se io entro dentro le fiamme, posso stare 10 minuti. Quindi quando io metto una crema schermante, se poi sto da mezzogiorno alle 3, quella crema dovrei metterla davvero ogni ora, non ogni 2 ore.
0: Allora 334 11 11 622 per le vostre domande. Adesso c'è una breve pausa musicale, poi vedremo i vostri messaggi, sempre con il professor Di Pietro.

0: Per molto tempo la migliore protezione contro i melanomi si riassumeva in un'unica accortezza: mettere la crema solare. Oggi però gli specialisti stanno cercando di correggere una convinzione considerata troppo semplicistica, perché anche se le creme restano importanti, da sole non bastano a proteggere, anzi secondo alcuni oncologi possono perfino creare un falso senso di sicurezza, spingendo molte persone a esporsi al sole più a lungo e nelle ore sbagliate, cosa che non si fa, l'abbiamo detto qualche minuto fa col professor Di Pietro, che è ancora al telefono con noi. Professor Antonino Di Pietro, abbiamo tanti messaggi dei nostri ascoltatori, gliene giro alcuni. Cinzia da Lucca, che scrive: mio marito ha la schiena piena di nei ma non vuole mai farsi controllare perché dice che tanto non gli prudono. Potete dire al professore di spiegare che il melanoma non dà sintomi, per fargli capire che la mappatura va fatta a prescindere? La mappatura dei nei, professore, ogni quanto va fatta?
1: Ma la mappatura va fatta mediamente dopo i 30 anni, anche se adesso si sta un po' abbassando a quest'età, una volta l'anno, soprattutto se ci sono tanti nei, no? Numerosi nei.
0: Certo.
1: L'occhio esperto quindi riesce a cogliere prima qualche anomalia. Ma ricordiamo che non dà nessun sintomo il melanoma.
0: Infatti, gli prudono, ecco, tanto non problema, mi prudono. Che vuol dire?
1: Allora, il problema non è la macchietta del melanoma sulla pelle, perché da quella macchietta formata da cellule anomale, cellule tumorali, che cosa succede? Se non si toglie presto, dalla superficie pian piano quelle cellule vanno in profondità nella pelle. Arrivando dove ci sono i vasi sanguigni, questo già ha 1-2 millimetri di profondità.
0: Sì.
1: Le cellule possono staccarsi, entrare nel sangue con i vasi, nei vasi sanguigni, e col sangue arrivano poi negli organi interni. E quando queste cellule vanno a fermarsi nel polmone, nel cuore, nel cervello, dappertutto, fanno nascere le metastasi, cioè nascono dei tumori dentro quegli organi, e il pericolo è quello, cioè il pericolo sono le metastasi. Ecco perché prima si toglie un melanoma, più ci si salva la vita, perché se è ancora superficiale vuol dire che non ha mandato in giro delle cellule anomale. Ecco, ecco l'importanza della prevenzione è proprio questa. Diciamo che il melanoma è un brutto tumore, però è anche quello più spavaldo, perché è quello che subito si mostra agli occhi, ecco, è quello più impertinente, che è anche la sua debolezza, perché se io lo vedo lo tolgo presto e mi salvo la vita. Ecco,
0: certo.
1: A differenza degli altri che invece sono nascosti quando ci si accorge.
0: Donato, è troppo tardi. Donato da Milano, che scrive: io da ragazzino d'estate mi scottavo sempre fino a spellarmi, perché negli anni 80 non si usava tutta questa crema solare. Oggi che ho 50 anni, quel vecchio capitale di scottature mi espone a più rischi? Devo fare controlli più ravvicinati? Ha maltrattato la pelle, Donato, allora, in gioventù?
1: Purtroppo sì, purtroppo sì, perché ripeto un suggerimento o qualcosa che ho detto pochi minuti fa. Dobbiamo pensare che quando noi ci esponiamo al sole, i raggi ultravioletti entrano nella nostra pelle. Allora, se questi raggi ultravioletti sono troppo potenti, sono eccessivi e vanno troppo in profondità, quindi nelle ore centrali, quando sono più forti, come degli spilli, entrano nelle nostre cellule, raggiungono il nucleo delle cellule e possono alterare il DNA. Per cui cosa succede? Che queste cellule poi diventano anomale, perché continuano a riprodursi con delle alterazioni causate da tutti questi danni dati dai raggi ultravioletti. Per cui si creano delle cellule anomale che poi si riproducono nella loro anomalia, dando altre cellule anomale. Se queste cellule sono già anomale, poi vengono colpite ancora l'anno dopo da altri raggi ultravioletti, si sommano altre anomalie, quindi poco per volta le anomalie possono diventare tali da rendere maligne queste cellule. Ecco perché bisogna stare attenti.
0: Professor Di Pietro, con lei un po' di tempo fa parlammo anche del pericolo tatuaggi, perché un tatuaggio molto scuro potrebbe celare, no? Potrebbe nascondere qualcosa che invece sarebbe bene vedere.
1: Certo, diciamo che questo è il vero pericolo, Questo è il vero grande pericolo di tatuaggi, perché oramai abbiamo capito che bisogna utilizzare degli inchiostri che non siano tossici. È recente, proprio di non molti mesi fa, la direttiva data dal Ministero della Salute per cui non bisogna utilizzare certi inchiostri perché si è visto che sono pericolosi. Ecco, sappiamo che bisogna stare attenti alle infezioni e quindi tutto deve essere fatto con la sepsi completa. Il grosso guaio però qual è? È che se si fanno dei tatuaggi molto ampi che coprono grandi superfici di pelle, io mi riferisco ai tatuaggi maori, no? Quelli che ci sono un braccio tutto nero, ecco, oppure
0: delle grosse superfici anche.
1: Caviglia tutta nera. Qual è il guaio? È che se insorge un melanoma e abbiamo visto che sette volte su dieci il melanoma insorge dove prima non c'era nulla, quindi il fatto di dire io mi faccio il tatuaggio ma non copro il neo, ma non vuol dire nulla, perché magari un centimetro dopo il neo la pelle non c'era nulla e dopo 1, 2, 3 anni, 10 anni può insorgere un melanoma, ma se io ho una macchia nera il melanoma non lo vedo. Quindi mi accorgo, perché a un certo punto cosa succede? Che il melanoma si ulcera, si forma una specie di fruncolo strano sopra il tatuaggio che in realtà è il tumore, e quando io me ne accorgo oramai è troppo tardi, perché quando un melanoma diventa sanguinolento è cribbio, vuol dire che è andato già molto in profondità e quindi il rischio che abbia dato magari qualche metastasi è molto alto. Se invece io con melanoma lo vedevo prima, quando era una macchiolina sulla pelle, non era ancora ulcerato, ancora non sanguinava, allora mi salvo la vita. Ecco perché attenzione ai tatuaggi che coprono tanto, sono tossici.
0: Va bene, professor Di Pietro, grazie per essere stato con noi questo pomeriggio, grazie davvero, professor Antonino Di Pietro, dermatologo, fondatore e direttore dell'Istituto Dermoclinico Vita Cutis. Check Up finisce qui, dopo le notizie del punto ora arriva Roberto Poletti a tutta attualità con Italia No Limits, e la Mangone torna domani.
2: Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti.
3: Giornale Radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario. La cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Maldive, individuati i corpi dei subitaliani morti, da domani si tenterà il recupero. Israele aborda altre barche della flottiglia fermate in acque internazionali vicino a Cipro. Sciopero nazionale USB, disagi per scuola, trasporti e sanità. Rotta su Parigi dopo il trionfo agli internazionali d'Italia, Sinner mette nel mirino il Roland Garros.
1: Giornale Radio News.
2: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Marco Mancini, redazione Laura Supino, Laura Carchidi, Nicola De Muro, per lo sport Gerardo De Vivo. Sono stati individuati i corpi dei quattro italiani morti giovedì scorso durante un'escursione in una grotta a 50 metri di profondità alle Maldive. I soccorritori prevedono di recuperarne due domani e gli altri due mercoledì. L'operazione rimane impegnativa e complessa. Il servizio.
3: Il primo obiettivo operativo della missione si è concluso con successo. A comunicarlo il team di sub finlandesi di Dan Europe, che questa mattina alle 8.30 ha effettuato la prima immersione tecnica durata circa 3 ore e ha individuato i corpi dei 4 sub italiani dispersi nel terzo segmento della grotta nei pressi dell'atollo di Vavu. Il portavoce del governo delle Maldive aveva fatto sapere che oggi i sub non si sarebbero immersi a grandi profondità, ma si sarebbero orientati. L'operazione rimane tecnicamente impegnativa, emotivamente intensa e operativamente complessa, fa sapere intanto Dan Europe. I soccorritori prevedono di recuperare 2 dei 4 corpi degli italiani domani e gli altri 2 mercoledì. Il primo, quello di Gianluca Benedetti, era stato trovato il giorno stesso dell'incidente, mentre mancavano ancora all'appello quello di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, di Federico Gualtieri e di Muriel Odennino. Già recuperato anche il corpo di un quinto sommozzatore. Intanto i 20 italiani che erano a bordo della Duke of York insieme ai 5 sub morti durante l'immersione sono rientrati in Italia. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
2: Nuovo scambio di minacce e di accuse tra Stati Uniti e Iran. In caso di una nuova aggressione, le nostre forze armate hanno sorprese per il nemico. È il monito del Ministero degli Esteri di Teheran. L'Iran accetti l'accordo o sparirà. Era stata l'ultima minaccia di Trump. I negoziati restano in stallo, anche se Teheran fa sapere di aver risposto ieri ad una serie di proposte dei mediatori pakistani sulla proposta statunitense. E in Libano la situazione continua a precipitare. Nuovi raid di Israele nel sud del paese dei cedri hanno provocato la morte di 5 persone, tra cui 2 bambini, e il ferimento di altre 11. Nonostante sia ancora in vigore il cessate il fuoco, Tel Aviv ha confermato di aver ucciso in un raid aereo un comandante della Jihad Islamica palestinese e sua figlia nell'est del Libano. Operazione avvenuta illegalmente in acque internazionali, così i portavoce della Global Sumud Flottiglia dopo il nuovo abbordaggio israeliano delle scorse ore a largo di Cipro. Arrestati diversi attivisti subito imbarcati su una nave prigione che li sta portando ad Ashdod. Le imbarcazioni salpate giovedì dalla Turchia erano dirette a Gaza con aiuti e viveri. Perso il contatto con 23 natanti, fanno sapere ancora gli organizzatori, a bordo anche 35 italiani. No della Commissione europea alla lettera inviata ieri da Giorgia Meloni. Nessun margine di bilancio per attenuare il caro energia, e la crisi di Hormuz oggi affossa le borse e spinge al rialzo i prezzi di gas e petrolio. Sentiamo.
4: Lo stretto di Hormuz è di nuovo al centro delle crescenti tensioni tra Donald Trump e l'Iran, e il timore che la crisi energetica, già molto preoccupante, possa aggravarsi ulteriormente ha spinto il governo italiano a fare una mossa ufficiale nei confronti della Commissione europea. Ieri la lettera della Premier Meloni, con cui si chiede di fatto una deroga al patto di stabilità sul modello della deroga già prevista per le spese per la difesa. Sono forti le pressioni di cittadini e comparti produttivi italiani per un sostegno del governo che compensi i pesanti rincari energetici. Ma la presidente Ursula von der Leyen fa muro. La posizione dell'Unione Europea non cambia, ma, ed è questa l'unica concessione dell'esecutivo europeo, seguiremo l'evolversi della situazione. E la crisi di Hormuz deprime i mercati, borse in affanno e prezzi delle fonti energetiche in rialzo. Il petrolio scambiato in Europa, il Brent, viaggia intorno ai $110 al barile, più 1% su venerdì. Maggiore l'aumento del gas, più 4%, intorno ai 52 euro al megawattora. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
2: Lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato da USB e da altre sigle autonome. Segnalati disagi per trasporti, scuola, sanità in tutta Italia nel settore ferroviario. Lo stop è scattato ieri sera alle 21. Si ferma anche il trasporto locale con orari diversi da città a città. Alla base della protesta le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Le due donne trovate morte a Pollena Trocchia nel Napoletano, un uomo di 48 anni in stato di fermo a Poggio Reale con l'accusa di duplice omicidio. Le due donne uccise in un cantiere sarebbero state uccise in due giorni diversi. Si tratterebbe di una 29enne del Casertano e di una 49enne di origini ucraine. Dall'uomo prime ammissioni, le avrebbe gettate di sotto dopo un rapporto sessuale perché non voleva pagarle. Sapevo che quel giorno morivo, lo avrebbe detto parlando in carcere con il suo avvocato Salim El Kudri, il 31enne che sabato nel centro di Modena ha travolto i passanti con la sua auto a folle velocità. Interrogato dai PM in carcere, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Sinner continua ad aggiornare il libro dei record del tennis, messi in bacheca agli internazionali d'Italia, unico Masters 1000 che ancora non aveva vinto, tra una settimana andrà a caccia del Roland Garros.
5: Oggi Roma, domani Parigi. Aggiornato uno dei suoi tanti record, il torneo del Foro Italico era l'unico dei 9 Masters 1000 che gli mancava. Yannick Sinner punta dritto sulla Ville Lumière. Prima però un po' di riposo, meritato dopo le fatiche romane culminate nella finale dominata senza dover stupire contro un pur ottimo Casper Ruud. In tribuna il sorriso orgoglioso di mamma Siglinde e papà Hans Peter. Lo sguardo attento di Adriano Panatta, 50 anni fa ultimo italiano prima di Sinner a fare al Foro, quello ammirato e compiaciuto del Presidente della Repubblica Mattarella, che tra gli applausi scroscianti del pubblico premia un emozionato Yannick.
6: Un grandissimo onore essere qua sul palco con Adriano, signor Presidente. Sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella, però ecco,
5: Adesso rotta su Roland Garros, unico slam ancora assente nella collezione del numero uno del mondo. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
8: Eccoci pronti a una nuova puntata, la 170 di Italia No Limits. Parliamo purtroppo dei fatti di Modena. Secondo voi si sta minimizzando quello che è successo a Modena? Vi convince la spiegazione di un gesto folle, oppure pensate che ci sia anche un problema di radicalizzazione e di odio anticristiano che l'Italia e l'Europa stanno sottovalutando? 334 11 11 622. Tra poco arrivate voi con i vostri messaggi, tra poco arrivano i nostri ospiti. 334 11 11 622.

0: da Carlo da Roma. Ma a volte è successo che, per esempio, per alcuni femminicidi gli avvocati si sono presentati a, diciamo, a difendere i personaggi che hanno commesso questi reati, direi quasi giustamente, vabbè. In questo caso pare che ci sia un avvocato italiano, e non si può fare il nome, anzi sono due, che stanno difendendo questa, non saprei come chiamarla, comunque non persona, questo ammasso di cellule che è palesemente un terrorista, perché poi ecco sono usciti anche alcuni messaggi che scriveva, che comunque è un musulmano classico che ha fatto un attentato contro i cristiani, contro gli italiani, sebbene comunque sia cresciuto qua, insomma, con l'odio che giustamente i genitori gli hanno imposto un odio islamico contro quello degli italiani e dell'Europa e dell'Occidente. Non direi del cristianesimo, perché nessuno più ormai è più cristiano, diciamo. Quindi che vi vogliamo dire? Non è un attentato questo? Ci abbiamo paura pure a dire che è un attentato?
1: E risponde un altro ascoltatore, sempre al 334 11 11 622. Penso che non si voglia parlare di terrorismo perché creerebbe molto panico. E insomma, questa vicenda dovrebbe preoccuparci tutti, perché quello che è successo a Modena non è soltanto un fatto di cronaca, è qualcosa che tocca il sistema della sicurezza, della convivenza e anche della capacità di leggere certi segnali prima che sia troppo tardi. Sabato pomeriggio, ve lo ricordo, un uomo ha lanciato la propria auto contro i passanti nel centro città, 8 feriti, alcuni gravissimi, una donna mutilata, famiglie distrutte nel giro di pochi secondi, scene che sembravano appartenere alle cronache degli attentati europei degli ultimi anni e che invece abbiamo visto in una città italiana. L'uomo arrestato, Salim El Kudri, aveva problemi psichiatrici, questo ormai è accertato, ma attenzione, perché c'è un rischio che vediamo ogni volta: appena emerge il tema del disagio mentale, improvvisamente tutto il resto sparisce. Fine della discussione, caso chiuso, era un pazzo. Però qui ci sono anche altri elementi. Ci sono mail violentissime contro i cristiani, ci sono insulti contro Gesù Cristo, c'è un odio esplicito verso simboli religiosi cristiani. E allora una domanda bisogna farsela: davvero possiamo ignorare completamente questo aspetto solo perché la persona aveva problemi psichici? Perché il punto è molto semplice. Un conto è dire che non tutti i musulmani sono estremisti, ed è ovviamente vero, ci mancherebbe. Un altro è fingere che il radicalismo islamico non esista e che l'odio anticristiano non sia un problema reale in Europa. Negarlo sarebbe semplicemente assurdo. Negli ultimi anni abbiamo visto attentati, aggressioni, fanatici che colpiscono nel nome dell'odio religioso, e ogni volta il dibattito pubblico sembra paralizzarsi per paura di affrontare certi temi. Guai a parlarne, guai a porsi domande, guai a dire che esiste anche un problema culturale di radicalizzazione. La sinistra in queste ore accusa la destra di strumentalizzare, ma la domanda che io vi faccio è un'altra: siamo davvero più preoccupati della possibile strumentalizzazione politica o dovremmo essere più preoccupati del fatto che una persona che odiava apertamente i cristiani abbia travolto dei civili in pieno centro? Perché qui nessuno vuole fare processi collettivi o alimentare odio verso intere comunità, ma non possiamo neppure vivere nella rimozione permanente della realtà. La sicurezza non è un'invenzione propagandistica, la paura dei cittadini non è semplice razzismo e il radicalismo islamico non è una fantasia della destra. Questa sera, guardate, proveremo a parlarne serialmente del confine tra disagio mentale e fanatismo. del tema della sicurezza, nel perché in Europa certi episodi si ripetano sempre più spesso e anche del rischio opposto, quello di una società che per paura di sembrare intollerante finisce per non vedere più i pericoli. E allora, guardate, giro subito la domanda a voi. Secondo voi si sta minimizzando quello che è successo a Modena? Vi convince la spiegazione del gesto di un folle? Oppure pensate che ci sia anche un problema di radicalizzazione, di odio anticristiano che l'Italia e l'Europa stanno sottovalutando? E allora scriveteci, mandateci un vocale, chiamate in diretta 334 11 11 622. Franco da Pavia in linea. Buonasera.
2: Sì, buonasera. Volevo parlare di tutt'altro, ma lei mi sollecita.
1: Quindi, allora parli di questo, la prego.
2: Va bene, allora prego. D'accordo. Posso fare una breve domanda però su quello che... Secondo lei Sinner risiede a Monte Carlo o in Italia? Dove paga le tasse? Nel caso le pagasse a Monte Carlo, è giusto che un Presidente della Repubblica applauda una persona che non paga le tasse in Italia, che risiede a Monte Carlo, presumibilmente per motivi sportivi, ovviamente? Ed è giusto che...
1: E allora facciamo che ha parlato,
2: va
1: di
2: bene,
1: Sinner e ha grazie, e ha fatto anche lei,
2: secondo lei, no, se fosse stato, va bene, un cristiano a
1: mi faccio le stesse
2: musulmano.
1: Domande io. Grazie, grazie Franco. Mi faccio le stesse domande io, ma adesso non parlo di Sinner e di dove risiede. Parlo di quel che succede a casa nostra. Dopo il brano.

0: Buonasera alla collega Claudia Fusani, l'altra voce quotidiana nazionale.
1: Buon pomeriggio a tutti, eccomi qua.
0: Claudia, ti leggo gli ultimi due messaggi che sono arrivati al 334 11 11 622. Poletti, lei crede alla coincidenza, io no, stesso modus operandi applicato a Modena come prima in altri paesi d'Europa, netto delle alzate di scudi da parte delle istituzioni. Io vorrei chiedere come mai un soggetto problematico ha interrotto le cure nel 2024 ed era in possesso della patente di guida. Che tipo di provvedimenti si vogliono attuare per mettere in sicurezza chi ha una cultura diversa dalla nostra? Poi altro, c'è solo la sinistra che minimizza, come sempre deve dar conto al governo su ogni tema, ma questo purtroppo è un tema preoccupante. È un tema preoccupante, riguarda il disagio mentale o riguarda il terrorismo? Usciti oggi dei messaggi allucinanti, scrive dovete farmi lavorare eccetera eccetera, bastardi cristiani di merda, voi e il vostro Gesù Cristo in croce lo brucio, poi scrive mi dispiace per la maleducazione, insomma bastardi allora. Cristiani di merda, voi e il vostro Gesù Cristo in croce lo brucio, parole sue,
1: frase da cui poi ha preso le distanze, comunque allora i tuoi ascoltatori hanno ragione tutti in parte. Cerchiamo su questa vicenda di mantenere, come dire, di essere lucidi, no? Di essere lucidi. Allora, nessuno minimizza, perché è un atto tragico quello che è successo. È stato compiuto da chi? Da una persona con un disagio mentale evidente, nel senso che è stato in cura e poi è scomparso dai radar di tutti i servizi sociali. Sapete quante sono in Italia le persone che hanno questi disturbi? Circa 200.000. Sono dati, insomma, penso abbastanza aggiornati. Allora, per fortuna non sono tantissimi, ma non sono neppure pochissimi. Purtroppo queste azioni, soprattutto con la macchina, ha ragione il tuo ascoltatore quando dice sono fatti simili, non sono connessi, sono simili, perché prendere, tutti hanno una macchina, anche questa persona, giusta domanda, perché aveva la patente, giustissima domanda, e prendere una macchina e purtroppo, sto dicendo facendo un'affermazione forte, però usarla in modo come un'arma, come è stato fatto, purtroppo è una cosa, tra virgolette, semplice, no? Perché non richiede di andare a cercare un'arma da sparo, non richiede altre cose. Quindi prendi una macchina e fai un gesto di questo genere. Purtroppo queste cose vengono prese ad esempio e ci sono gli emuli che le fanno. Purtroppo è successo a Lipsia in Germania il 2 di maggio, 5 di maggio mi pare, è successo in Francia e sulla costa atlantica a gennaio. Sono frequenti queste cose e non vuol dire che il fatto di dire che sono frequenti vanno minimizzate, assolutamente. E certo che sì, dimostrano un disagio. Allora, però la domanda è, che non c'entra nulla col terrorismo, perché le frasi che tu hai letto e che Alcudri aveva scritto e da cui poi aveva preso le distanze, per quello che può valere, perché in questo momento l'avvocato ci sta dicendo che lui non sa dire neanche perché si è messa a quella macchina, è l'avvocato, quindi ovviamente sosterrà fino in fondo l'incapacità di intendere e di volere di questa persona, ma ne avevamo già parlato a caldo di questo, Roberto. La domanda che io faccio di Alcudri e di tutti gli altri, che fine fanno? Perché devono pagare sicuramente per quello che hanno fatto. Ma come fai a mettere in carcere una persona del genere? La risposta è che il nostro sistema sociale non ha più gli strumenti e i luoghi dove trattenere queste persone, purtroppo, perché quelli che erano i vecchi manicomi criminali sono stati chiusi, erano stati sostituiti da altre strutture che non hanno decollato, perché costano, perché il personale per lavorare in quei posti è un personale altamente

0: per lo più in Europa, moltissimi in Spagna, paese il cui prodotto interno lordo nei prossimi 3 anni crescerà di oltre il 4%, noi meno della metà. Il disagio giovanile c'è, esiste. Poi è chiaro che per fortuna il 99%, come dire, risponde a questo disagio,
1: In
0: cioè
1: modo diverso.
0: dandosi da fare. E questi disgraziati, barra delinquenti, perché comunque c'è un aspetto criminale in questa cosa, fanno gesti del genere. Allora, questo non è minimizzare, però io rifiuto anche la strumentalizzazione politica che è in corso in queste ore, visto che sono forze politiche, Lega, ma anche Fratelli d'Italia, che chiedono di ritirare la cittadinanza a queste persone. Ma come fai a ritirare la cittadinanza? Questo è cittadino italiano, cosa fai? Lo mandi dove? Lo mandi, diceva Bignami, capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia, lo mandi nei paesi di origine dei suoi nonni. Ma chi ci sarà in Marocco di questo ragazzo? Nessuno. Questo è un carico italiano. E poi, stiamo facendo un caso politico di questa cosa, ma perché non abbiamo fatto un caso politico del cittadino malese che è stato ammazzato a coltellate a Taranto meno di una settimana fa? Ammazzato a coltellate, picchiato da un branco. Questo aveva cercato rifugio e questo cittadino aveva cercato rifugio in un bar. Il proprietario del bar l'ha cacciato fuori, tant'è che adesso è stato indagato per favoreggiamento, giustamente dico io, però di questo è rimasto nelle pagine di cronaca, non è diventato politico. È questa strumentalizzazione che danneggia la faccenda, che ripeto, è gravissima. Spero di essere intesa, perché poi non mi voglio ritrovare
1: No,
0: sui
1: no, no,
0: social
1: ma infatti,
0: a
1: no,
0: mia volta
1: no.
0: massacrata perché io giustifico e banalizzo. Non sto giustificando, non sto banalizzando, sto evidenziando un problema. Come gestiamo noi, paese evoluto, occidentale, con un servizio sanitario pubblico, come gestiamo queste persone? Io
1: Chiaro.
0: non lo so come le gestiamo.
1: Grazie a
0: Ecco,
1: Claudia
0: questo
1: Fusani,
0: volevo dire.
1: l'altra voce, Quotidiano
0: Arrivederci
1: Nazionale,
0: a voi.
1: grazie. Linea subito alla regia e poi tornate voi 334 11 11 622.
2: Giornale radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 17 e 32 minuti.
2: Guidare informati.
3: Appuntamento con la viabilità di Giornale Radio. Buona serata da Paolo Sergio e dalla redazione. In Liguria per lavori circa 5 km di code in A10 tra Spotorno e Savona verso Genova. In zona code anche a Vado Ligure sulla statale Aurelia e sulla strada a scorrimento veloce. Più a est code in A10 tra Prai Voltri verso Ventimiglia e tra Aeroporto e Genova Ovest verso Genova. Traffico in ripresa anche

0: Torna a Milano con rallentamenti e code a tratti sulle tre tangenziali e sul tratto urbano della A4, ma senza situazioni di criticità. In A4 code anche tra Agrate e Cavenago per un incidente verso Trieste. A Bergamo difficoltà per un incidente in circonvallazione con circa 2 chilometri di code da Curno a Bergamo Centro verso l'aeroporto. A Verona code sul tratto iniziale del raccordo di Verona Est provenendo dall'autostrada. In Toscana code sulla Firenze-Pisa-Livorno tra la Strassigna e Scandicci verso Firenze e A1 tra Valdarno in Cina verso Milano. A Roma code in tangenziale est dalla galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni e da Nomentana ai Parioli verso lo stadio. Code a tratti inoltre sul grande raccordo anulare in interna da Monte Sacro alla Rustica e in esterna da Ostia Antica alla Romanina. A Napoli code in tangenziale da Capodichino a Capodimonte verso Pozzuoli e sulla Semidiano a tratti per lavori tra Casalnuovo e Cardito a Fragola e più avanti tra Grumo Naivano e Sant'Antimo verso Lago Patria. A Salerno difficoltà al nodo di Fratte con code in A2 da Baronissi a Fratte e in A3 da Tratte verso Salerno Centro. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
2: Vi ho chiesto se secondo voi si sta minimizzando quello che è successo alla Modena, vi convince la spiegazione del gesto di un folle o pensate che ci sia un problema di radicalizzazione e di odio anticristiano che l'Italia e l'Europa stanno sottovalutando? Le vostre risposte tra poco.

0: Allora, intanto leggiamo un paio di messaggi di chi ci ha scritto al 334 11 11 622. Angelo: lo stesso fanatismo è un disagio mentale e a nulla valgono i distinguo per cercare di comprendere. Non tutti i musulmani sono estremisti, ma gli estremisti sono la maggioranza musulmani. Questo è il risultato di anni di buonismo per non creare disagio alle minoranze che ora numericamente sono maggioritari. Questi episodi violenti si sono moltiplicati. È preoccupante la situazione attuale. Il problema è che la sinistra, altro messaggio, cerca scuse e comprensione per i vari Caino, ma nessuno prende mai la parte delle vittime. La sinistra è scandalosa, ma no, sentiamo i vocali.
1: Ciao Poletti, ciao Capadone, ciao regia. Io non penso che sia un caso di terrorismo, è semplicemente una persona con disturbi mentali molto forti, mai curati, e soprattutto ha seguito qualche dottrina di qualche sacerdote fuori di testa, perché l'Islam assolutamente non vuole una roba del genere. Io conosco tante persone, colleghi, sono musulmani, non farebbero male a una formica. Io vorrei che queste figure che vanno a fare la caccia alla strega nei boschi, queste figure di assistenti sociali che sono, mi sembrano veramente un po' demotivati, perché vanno vanno a fare la caccia alle streghe nelle famiglie dei boschi. Io vorrei che invece andassero nelle città dove avvengono queste nei bar proprio, cioè dove praticamente ci sono persone che comunque si vedono che hanno disturbi mentali e andrebbero, secondo me, semplicemente curati. Dobbiamo curarla questa gente qua. Questa gente ha gente che ha dei seri problemi mentali, non è una cosa di terrorismo. Allah non vuole questa roba qua. Lo so perché tanti miei amici sono musulmani. Gabriele da Milano.
2: Sì, ciao Roberto. Allora, sono Alberto, faccio una premessa. Ognuno è responsabile e quel fatto gravissimo va analizzato, va studiato, va cercato di capire e non va sottovalutato. Però volevo fare una domanda, aggiungere una domanda alla tua domanda. Quanti di noi hanno fomentato questo, magari in modo non diretto, però pensando. Faccio un esempio: ho fatto il selezionatore un po' di tempo fa e mi è capitato di presentare un ragazzo valido che conosceva tre lingue, laureato, e qualcuno mi ha detto: no, scusami la parola, è brutta, però ho quasi vergogna a dirla, anzi ho vergogna a dirla, ma la devo dire. No, i negri finché sono in magazzino vanno bene, ma qui no, in ufficio no. Questo io ho provato a sentirlo dire. E questo succede da dei cristiani, quindi facciamoci un esame di coscienza tutti quanti prima. Ciao a tutti.
3: Ma caro Poletti, ma che invidia studio? Ma chi è questa donna? Ma come si permette a parlare così? Ma come si permette a minimizzare così? Porca miseria, ma non è possibile! È colpa di queste personaggi che sono tutte donne che difendono l'indifendibile. Ma com'è possibile non mettere in campo la polizia e cacciare via questi personaggi e giustificarli sempre a giustificare questi personaggi?
4: Buonasera dottor Poletti, buonasera a tutti i radioascoltatori, Paolo dal Friuli. Io mi faccio una domanda: questa persona era così instabile, sotto cura, eccetera, eccetera, ma perché aveva ancora la patente di guida? Perché era libero di circolare così, in questa maniera? Francamente, se aveva tutti questi problemi, tutti questi disturbi, probabilmente la patente gli andava ritirata, doveva camminare a piedi. Poi magari l'avrebbe combinata lo stesso, prendeva un coltello e iniziava ad ammazzare la gente. Oltretutto, dico, tutti questi messaggi di odio, eccetera, non c'è nessun organo di sicurezza che magari monitora in qualche maniera queste persone che si scagliano con una certa violenza verso il nostro Occidente, verso i nostri connazionali, eccetera. cioè, un minimo di alert verso queste persone, proprio per il fatto che era seguito, ma non c'era modo in qualche maniera di intervenire prima? Cioè, se siamo arrivati nell'era in cui ti controllano ogni virgola su una chat che mandi e non si riesce a prevenire certi personaggi che pubblicamente già preannunciano una certa manifestazione verso certi atti, io la trovo una roba assurda oggigiorno, veramente assurdo. Arrivederci.
5: Buongiorno Roberto, Giancarlo da Genova. Purtroppo la signora Fusani ha ragione, ha fatto il quadro perfetto della situazione, non c'è molto da dire. Il nostro paese è un paese immobile sotto certi aspetti, nel senso che non ha strutture e non ha personale specializzato per affrontare una detenzione, diciamo, di questa gente, in modo tale da non far più rischiare a nessuno, di far male a nessuno, insomma, ecco. E non è neanche possibile rimandarli al loro paese, è un problema grosso. Sicuramente non è un problema da strumentalizzare politicamente, sarebbe un problema da risolvere insieme, tutti insieme, non tentando di strumentalizzarlo a sfavore o a favore dell'altro. E veramente c'è molto poco da dire, purtroppo. C'è da prendere atto della dramma e della tragedia che ha causato e che causa tutte le volte che succede un evento del genere, e purtroppo non c'è verso di, cioè, io non, cioè, bisognerebbe veramente mettersi lì e cercare una soluzione seria, che io non ho e che non ha nessuno di noi, gente comune, ma che probabilmente, se ci si mettessero invece di fare i pagliacci e di dire cose che non hanno senso, probabilmente qualcosa uscirebbe fuori. Un abbraccio.
0: Buonasera, Roberto da Roma.
6: Ciao Robby, volevo Ciao, dire buonasera. Che qui abbiamo raggiunto ormai la follia. Per un signore malato, si sa che è malato, insomma, è ovvio. C'è gente che cerca di prendere, tipo Salvini, tipo di sfruttare la situazione per portarci a una guerra civile, per andare l'uno contro l'altro, perché non c'è senso. Addirittura stamattina ho sentito a un programma sulla 7, una giornalista che pare che fosse di Repubblica, che ha detto non è stato accusato quel ragazzo israeliano ebreo che ha sparato su, ha paragonato quel ragazzo che ha sparato coi piumini a questo signore che è malato di mente, come ce ne stanno tanti. In Italia non ci sono i controlli, non c'è controllo su niente.
0: Ci sei? Adesso ti recuperiamo perché è caduta la linea, ti sentiamo subito, naturalmente. Eccoti, scusami, dicevi?
6: Sì, dicevo, non c'è controllo su niente, al di là di se quello è addirittura un cittadino italiano che è nato, che i genitori erano marocchini, tra un po' ci diranno che i calabresi o i siciliani, siccome hanno avuto la mafia, bisogna levargli la cittadinanza italiana per prendere dei voti e per prendere le poltrone, ci stanno portando ad ucciderci l'uno con l'altro. Ciao Roberto, grazie.
0: A lei fa schifo questa situazione, mi sembra, a te Roberto fa schifo questa situazione, no? Naturalmente, mi sembra di aver capito. E ce n'è andato. E vabbè. Sentiamo un altro messaggio.
7: Buonasera dottor Poletti, Vincenzo da Rievi. La sua ospite non poteva illustrare meglio la situazione, approvo alla lettera tutto quello che ha detto. Bisognerebbe farla diventare capo del mondo questa giornalista, che ahimè da povero ignorante neanche conoscevo. Questa è la verità.
0: Mettete la verità e ce l'avete in tasca, e adesso in tasca mettete anche questa canzone. Tra poco Marco Rizzo, coordinatore di Democrazia Sovrana e Popolare.

0: Marco Rizzo, coordinatore di Democrazia Sovrana e Popolare, ben risentito, ben ritrovato.
1: Eccoci qua, buonasera a tutti.
0: Allora, cos'è integralismo, pericoloso integralismo, follia, che cosa, Mantova?
1: Ma intanto c'è un problema grande come una casa rispetto alla comunicazione, perché queste vicende, come vedete, vengono molto attenzionate da tutti, cioè tutti, come dire, tutti ci pucciano dentro, si dice, il biscotto, a tutti i livelli, a livelli della comunicazione, dove vengono detti alcuni particolari e non altri. Ad esempio c'è stata un'omissione totale sul fatto che i social di questa persona fossero stati oscurati. Perché? Poi adesso stanno uscendo delle cose fuori, no? Poi è arrivato il Presidente della Repubblica, è arrivato il Presidente del Consiglio, arrivano tutti su questa roba qua, perché c'è un tema grande come una casa. Non parliamo poi della sinistra, intendiamoci. Allora, Gramsci si rivolta nella tomba a sentire cosa dice la Schlein. L'integrazione non ha funzionato. Bisogna lavorare, c'è un sacco di gente per bene, intendiamoci, però bisogna arrivare all'assimilazione. Assimilare è una cosa diversa da integrare. Hanno integrato da nessuna parte, non è successo in Gran Bretagna, in Germania, in Francia. Non vedete come la Francia oggi è un arcipelago, ci sono dei posti dove neanche l'esercito può entrare. E c'è un problema anche di reciprocità. La libertà è la reciprocità. Per cui se io vado in un altro paese e mi muovo liberamente, è giusto che anche nel mio paese ci si muova liberamente. E quindi proviamo a fare un esempio, ma vale per tutti, non solo per gli islamici. Se i cattolici vengono trattati in un certo modo in Israele, è perché qua gli ebrei devono essere trattati diversamente? Perché se i musulmani nei loro paesi vengono trattati, qua da noi vengono trattati normalmente, provate a andare con un crocifisso in un paese musulmano, ci deve essere la reciprocità, questo è il tema, perché se no qua cos'è, il Bengodi? Questo è il tema. E poi c'è un problema grande come una casa dell'esercito industriale di riserva. Cioè, le migrazioni sono state volute dalla grande finanza per abbattere i diritti dei lavoratori, i salari dei lavoratori qui in Italia, in Europa.
0: Mi sembra di sentir parlare un leghista, Rizzo, Marco Rizzo, sicuri che abbiamo fatto il numero giusto?
1: Di parlare un non ho sentito.
0: Leghista, non è un'offesa.
1: No, ma i leghisti dicono e poi non fanno. Io sono per, ad esempio, togliere la riforma Fornero alle pensioni, anche loro, vedi, sembriamo che la pensiamo allo stesso modo, solo che loro al governo non l'hanno tolta, se io ci fossi stato al governo l'avrei levata, perché un conto è il dire e poi un conto è il fare.
0: Va bene, quindi su questa vicenda è stato, insomma, imbellettato un po' tutto per non far capire che in realtà è più pesante di quella che sembra, secondo lei, questa di Modena?
1: Beh, direi di sì, se si leggono quei messaggi che sono stati inviati all'università nel 2021 da questo personaggio. Poi sono
0: sì,
1: sempre
0: ne ha
1: tutti,
0: preso le distanze, ne ha preso le distanze, ma li rileggo, non ne rileggo uno. Bastardi cristiani di merda, voi e il vostro Gesù Cristo in croce lo brucio. Poi ho scritto,
1: diciamo,
0: mi dispiace per la maleducazione.
1: Vabbè, allora, poi il tema è un altro. Se uno è matto, no? Purtroppo ci sono anche dei drammi, intendiamoci. Il problema poi sarebbe anche la gestione della follia in questa società, perché ormai non c'è più né certezza per le persone che stanno male, che hanno questi problemi, che vengono abbandonati a se stessi, né per le persone che gli sono accanto, per cui ti puoi trovare un matto che ti pianta una martellata in testa ed è finita lì, perché questa è la nostra società oggi. Però si mandano i soldi in Ucraina, dove aumentano le pensioni del 12% da marzo, e i problemi psichici delle persone in questo paese non vengono gestiti, bisogna anche dirlo. Ma oltre a tutto questo c'è un tema che è la sicurezza. Il nostro paese sta diventando un paese insicuro. Andate voi nelle stazioni, andate voi nelle metropolitane, andate voi nei treni la sera. Io viaggio tanto, vedo, io non ho paura di niente, ma insomma, una donna sola dei problemi li ha, grandi come una casa. Su questo le femministe non c'hanno, le femministe di una volta capivano qual era il tema. Viva le femministe di una volta, come viva la sinistra di una volta. Adesso ci sono, non so, si chiamano addirittura transfemministe, non so neanche cosa vuol dire.
0: Grazie Marco Rizzo, coordinatore Democrazia Sovrana e Popolare, grazie davvero.
1: Arrivederci.
0: Allora 334 11 11 622 per dire la vostra. Si sta minimizzando quel che è successo a Modena, è il gesto di un folle o c'è un problema di radicalizzazione, odio anticristiano che stiamo sottovalutando? Ascoltiamo.
2: Ciao Roberto, io però noto un po' questa cosa, a me dispiace tanto per quello che è successo, ci mancherebbe altro, e chi deve pagare paghi, però questa indignazione, per esempio, però non l'ho vista, è tutto a senso unico, l'indignazione per quel povero ragazzo in Puglia, se non sbaglio, che è stato ucciso gratuitamente da tre ragazzi italiani, gratuitamente, cioè così, senza nessun motivo, l'hanno accoltellato, l'hanno praticamente torturato ed ammazzato. E qua l'indignazione su questo è la stessa cosa, eh? L'odio per i cristiani, l'odio per i neri, è sempre, c'è sempre un odio dietro. E perché qua nessuno si è indignato, nessuno si è schifato di questi tre pezzi di non so cosa e cosa hanno fatto? È la stessa cosa, quindi cerchiamo di essere coerenti invece di essere ipocriti e guardare soltanto quello che ci piace guardare, ok? Grazie, almeno questo è il mio pensiero. Ciao Roberto, grazie, sono Giancarlo da Cugiono.
3: A me più di odio anticristiano, ma più casomai il contrario, c'è l'odio al diverso. Bisogna ammettere questo, non è odio anticristiano.
4: Buonasera, io non so, Claudia Fusani dice di che non vuole essere massacrata sui social, ma dicendo così io non trovo da giustificare né quelli che hanno accoltellato il cingalese 5 contro 1 e non devono nemmeno giustificare la persona che ha fatto quella strage a Modena. Sì, la questione psicologica, allora ogni volta che uno fa qualcosa si aggrappa alla questione psicologica e viene trattato diversamente. Né italiani e né extracomunitari, né di prima né di seconda generazione, questa gente qua, se fanno una mancanza come quella, una tragedia come quella che ha fatto questo signore a Modena e quei ragazzi che hanno accoltellato il cingalese, devono andare in galera, ma senza andare a cercare la questione psicologica. E se no, allora tutti ci aggrappiamo, facciamo qualcosa di balordo e poi ci andiamo a aggrappare alla questione psicologica. È tutto.
5: Buonasera, dottor Poletti, Stefano da Monza. Io penso invece che questo signore volesse fare una strage perché volesse essere un martire per aggiungere Allah e le 78 quante sono lì vergini nel loro paradiso, perché si è portato il coltello, capito? Perché si è portato il coltello, quindi era un piano studiato già dall'inizio e non mi sorprenderei se analizzando le telecamere dei giorni precedenti questo signore avesse fatto già i sopralluoghi e avesse già pianificato. Poi cosa bisogna dire di più? Che questo signore qui, visto che la sinistra parla tanto di inclusione e che sembra che è colpa nostra se questi qua fanno queste cose, ha avuto tutte le occasioni, tutte le possibilità per essere, per diventare uno di noi, diciamo così, no? Perché sicuramente è nato in Italia, sicuramente avrà fatto l'asilo, avrà frequentato le elementari, avrà frequentato le medie, poi le superiori e poi è andato anche all'università. Quindi di occasioni di inclusione ne ha avute tantissime. Ma alla fine cosa ha fatto? È restato musulmano ed ha coltivato l'odio verso i cristiani. Quindi voglio dire, non c'è molto da girarci attorno. La situazione è questa e mi sa che l'Italia è già persa. Buona serata.
0: ce n'è da dire, ce n'è da dire, ma siamo ancora qua, tra poco Saif Abu Abid, comunità islamica, Silvia Sardone, Lega e tanti altri.
6: Giornale Radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
8: Benvenuti alla AI Week 2026, il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Unisciti a oltre 25.000 partecipanti e 250 espositori di eccellenza per scoprire le soluzioni che stanno cambiando il mondo. Sul palco principale ascolteremo le visioni di Alex Mashrabov, Michele Catasta, Leon Jones, Ron Young, John Segato e Pascal Fung. Vivi il futuro in prima persona. Assicurati il tuo posto su AIWeek.it.
9: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
10: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 18 e 3 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera da Marco Mancini. Ancora minacce reciproche tra Stati Uniti e Iran. Teheran accetti l'accordo o sparirà, ha ripetuto Trump, in caso di nuova aggressione. Le nostre forze armate hanno brutte sorprese per il nemico, la replica della Repubblica Islamica. Tuttavia, secondo indiscrezioni riportate dall'Arabia, nella sua risposta di ieri ai mediatori pakistani, Teheran avrebbe aperto alla possibilità di una lunga sospensione del suo programma nucleare purché l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. E a quanto si apprende, inoltre, l'Iran avrebbe anche rinunciato alla richiesta di risarcimenti di guerra in cambio di concessioni economiche, ribadite la richiesta di una tregua duratura e l'ipotesi di una graduale riapertura di Hormuz. L'abbordaggio israeliano delle navi della flottiglia diretta a Gaza. Potrebbero esserci anche degli italiani tra gli attivisti fermati al largo di Cipro e trasferiti su una nave prigione diretta ad Ashdod. I portavoce della Global Sumud Flottiglia accusano Tel Aviv. Operazione avvenuta illegalmente in acque internazionali, perso il contatto con 23 natanti. L'Ucraina ha denunciato nuovi massicci attacchi russi, almeno 3 morti in raid di Mosca sulle regioni di Donetsk e di Kherson. Intanto il ministro delle finanze ucraino ha chiesto agli omologhi del G7 riuniti a Parigi di rafforzare le sanzioni contro la Russia. I paesi del G7, ha detto, devono restare al fianco di Kiev con sostegno finanziario e militare. L'operazione rimane tecnicamente impegnativa, emotivamente intensa, operativamente complessa. Lo hanno fatto sapere i sub finlandesi che si sono immersi questa mattina per tentare il recupero dei 4 italiani morti durante un'immersione alle Maldive. I corpi sono stati individuati all'interno della grotta sottomarina in cui il gruppo stava facendo l'escursione a 50 metri di profondità. Il cadavere di un 5° sommozzatore italiano è stato già recuperato. È tutto, a più tardi.
1: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare. Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
3: E allora, sui fatti di Modena, gesto di un folle o problema di radicalizzazione? State dicendo la vostra al 334 11 11 622, tra poco, come vi dicevo, rappresentante della comunità islamica Saif Abu Abid e Silvia Sardone, europarlamentare della Lega, e naturalmente voi, 334 11 11 622.

0: Sono proprio curioso di sentire la vostra voce al 334 11 11 622. Eccola.
1: Buonasera Giornale Radio, buonasera Dottor Poletti. Io penso che comunque sia stato un gesto individuale e caotico piuttosto che un'azione terroristica organizzata, e anche se usare insomma un'auto contro la folla resta un atto potenzialmente stragista, e inoltre poi questa modalità di lanciarsi deliberatamente sulle persone in passato è stata anche usata in attentati jihadisti o estremisti. Non credo ci siano elementi per pensarla diversamente, perché rivendicazioni oppure una preparazione coordinata oppure un attacco a un obiettivo simbolico, non penso ci siano state rivendicazioni in questo senso, però la persona insomma è evidentemente disturbata con problemi psichici importanti. Mi chiedo come mai abbia avuto la facoltà di guidare un'auto, di poter vivere tranquillamente in mezzo alla comunità. E bisognerebbe soffermarsi anche sul disagio mentale, su cosa si può fare effettivamente per poter aiutare queste persone che ne sono affette, perché è una patologia importante, e comunque credo che bisognerebbe mettere un cono di luce anche su questo problema. Comunque grazie, un abbraccio a tutti, Mabel da Roma.
2: Buonasera dottore, sono Fabrizio della provincia di Milano, chiamo in merito alle dichiarazioni deliranti di alcuni esponenti della destra italiana, che come al solito, come degli avvoltoi, per non dire di peggio, si gettano su fatti di cronaca che niente hanno a che vedere. Niente hanno a che vedere con il fenomeno storico dell'immigrazione. Questi interventi ormai sono patetici. Modena, e lo dico perché io sono originario di Modena, è una città in cui le persone che vengono dal terzo e dal quarto mondo sono al 90% integrate, lavorano nelle fabbriche, nelle acciaierie, nelle ceramiche, all'interno del comparto agroalimentare. Io sento le dichiarazioni di questi soggetti della destra italiana e più vado avanti e più mi vergogno di essere cittadino di questo paese, governato da questi personaggi che non sanno fare altro che propaganda politica, non risolvono i problemi e continuano imperterriti in questa ondata di odio, xenofobia e razzismo. Che vadano a vedere in Germania 10 milioni di persone immigrate, tutte o al 99,999% integrati. Io la Germania la conosco bene, e allora la smettano di fare i pagliacci. Grazie, buonasera.
3: Buonasera, Pino da Lecco. Rizzo non parla come un leghista, perché i leghisti notoriamente sono come quei cani che abbaiano e non mordono mai. Rizzo parla onestamente, a ragion veduta, e l'assimilazione di cui lui parla è l'unica possibilità. Quindi io, scusatemi la volgarità, io assimilo, e cioè prendo solo quello che mi interessa, tutto il resto non mi interessa e deve essere scartato, altrimenti qui altro che Bengodi. E soprattutto stiamo assistendo anche un'altra cosa: in mancanza di forze di polizia, in mancanza di leggi serie, in mancanza di certezza della pena, il popolo sta facendosi giustizia da solo. Attenzione, qui sta succedendo anche un problema di caos sociale, perché la gente non è tutelata. Arrivederci.
4: Ero in linea prima, Roberto da Roma, poi è caduta la linea e non ho finito. Se mi potete richiamare, grazie.
5: Buongiorno Roberto, sono sempre Giancarlo da Genova. Ecco, sentendo parlare il dottor Rizzo, mi sono reso conto di come non funzionano le cose in Italia. Dottor Marco Rizzo ce l'ha, delle intuizioni, dei programmi che potrebbero veramente cambiare qualcosa. Il problema grosso è che rimane chiuso nel suo piccolo prato, eh? E quando c'è stato, lo dico perché tempo fa, le elezioni, non queste, quelle prima, c'è stata la possibilità di entrare con una nuova formazione politica che si era rivolta a lui, e lui lo sa bene quello che sto dicendo, si era rivolta a lui per fare una cordata di piccoli partiti politici cercare di sfondare il quorum, entrare.
0: Però ditevele tra di voi ste cose che mi annoiano. Andiamo a un altro messaggio. Lo ascoltiamo però dopo che è intervenuto Saif Abu Abid, portavoce della comunità islamica di Saronno, dopo il brano.
6: I'm feeling calm but I'm never relaxed. I feel it coming but I'm holding it back. I'm on the edge but I never attack. I'm straight

0: Tajani, chiediamo il rilascio immediato dei 9 italiani della flottiglia. Stiamo seguendo la vicenda da questa notte con la nostra ambasciata a Tel Aviv, con il nostro consolato e con l'ambasciata italiana a Cipro. Abbiamo già mandato i nostri messaggi, chiediamo e abbiamo chiesto che venissero comunque tutelati i nostri concittadini, liberati il prima possibile, così come è accaduto per l'episodio di qualche settimana fa. Così il ministro degli esteri Antonio Tajani, parlando della flottiglia a margine dell'incontro in prefettura a Modena. Pare che siano 9 italiani che sono stati fermati. Noi chiediamo che vengano immediatamente rilasciati, ha aggiunto il ministro degli esteri Tajani, e della flottiglia parleremo nell'ultima parte di trasmissione. Ora torniamo a Mantova, e quindi gesto di un folle o vittima di radicalizzazione, quindi il problema della radicalizzazione. Saluto il portavoce della comunità islamica di Saronno, Saif Abouabid, bentornato Saif.
1: Buonasera Roberto, grazie dell'invito.
0: Ecco, sento un po' male, dov'è? In mezzo a qualche manifestazione da qualche parte, vediamo di migliorare l'audio per favore.
1: Eccomi.
0: Togliamo cuffie, quant'altro, così io sento bene la voce, perfetto, gliel'avrebbero dovuto dire. Allora Saif, che diciamo su questo fatto?
1: Chiaramente è un fatto che rattrista tutti quanti, a me a maggior ragione, essendo che Modena è la mia città appunto natale, la città dove ho appunto i familiari più cari, e quindi chiaramente come tutta l'Italia ho seguito con apprensione e con tristezza quanto successo. E non ti nego Roberto che chiaramente per il modus operandi mi ero interrogato insieme ad altri rispetto alla natura di questo terribile gesto, e ci auguravamo tutti quanti che non fosse un gesto collegato ad una matrice di stampo religioso, come purtroppo abbiamo visto in qualche parte appunto d'Europa. Fortunatamente no, è una cosa che è lontana e distante appunto dal radicalismo e dal terrorismo, il gesto di un folle che doveva essere seguito, che doveva essere appunto curato e supportato, non è assolutamente il gesto di una persona che ha rivendicato né qualsivoglia ideale di natura appunto religiosa vicino alla religione islamica. Io credo che però
0: no, non c'entra con la religione islamica, però quando scrive lo preciso, non c'entra con la religione islamica. Però quando scrive bastardi cristiani di merda, voi e il vostro Gesù Cristo in croce lo brucio, poi si scusa naturalmente, quando dice così non viene fuori qualcosa che non saprei definire, ma ci siamo capiti?
1: Guarda Roberto, io come ben sai, vivendo al nord, costantemente, quotidianamente sentiamo purtroppo persone dire cose anche peggiori sulla sacra figura di Gesù, quindi io non credo che sia questa la motivazione per cui questa persona abbia voluto fare quello che ha fatto.
0: No, lei si riferisce,
1: pomeriggio.
0: Saif, lei si riferisce alla bestemmia, quando uno bestemmia, essendo al nord, insomma, lei sostiene
1: nulla,
0: che insomma si bestemmia.
1: Però non è nulla di diverso, ecco, però, rispetto a quanto
0: e
1: diceva
0: con,
1: lui.
0: No. Insomma, la bestemmia è un atto deprecabile da condannare, tutto quanto, non si bestemmia, però. Bastardi cristiani di nuova merda.
1: Qual è la differenza fra questo e un insulto, un'offesa, un epiteto che ha lanciato lui?
0: C'è una leggera differenza tra una bestemmia e bastardi cristiani di merda, voi il vostro Gesù Cristo in croce lo brucio, È diverso, io credo che sia diverso.
1: Per chi è religioso, l'insulto fatto per mail o l'insulto fatto tramite voce con una bestemmia o con appunto un'offesa a un intero gruppo religioso, io ritengo che sia appunto da mettere sullo stesso piano. Ma questo mi permette
0: di dire...
1: No,
0: non è sullo stesso piano.
1: Questa però è la mia opinione, mi intervisti e io giustamente ti dico quello che penso.
0: Certo, poi ma non è che sento
1: dico...
0: tutto quello che... Non è che sento tutto quello che mi dici, lo mando giù tranquillamente.
1: No, certo,
0: fa parte dell'intervista dire E insomma,
1: certo, però fammelo dire, fammi completare almeno il ragionamento.
0: E te lo faccio dire, questo, ma certo, mica sei censurato, dai, per favore,
1: poiché questo diventi motivo e strumento per cui una certa parte mediatica barra politica lo utilizzi a supporto del fatto che, vedete, è proprio un radicalizzato e quindi lo ha fatto per motivazioni religiose, ecco, questo.
0: Ma io questa roba la vedo pubblicata sul sito del Corriere.
1: Certo, cioè, da un punto di vista mediatico anche loro devono poter vendere la notizia. Io però credo e non ho mai sentito di nessun tipo di fondamentalista barra radicalista in giro per l'Europa che ha compiuto simili atti, che scrive prima una mail con questi epiteti, offese e insulti, e poi però qualche ora dopo si scusa per la poca educazione nell'aver scritto questo tipo di parole. Ecco, quindi capite che noi siamo veramente di fronte ad una persona instabile. Questo ci tocca a tutti quanti, ci ha toccato anche come comunità, per cui ci siamo sentiti anche in dovere di fare un comunicato di solidarietà sabato immediatamente dopo la notizia, però non ci stiamo a passare per complici di una follia che è solo ed esclusivamente...
0: Ma ci mancherebbe, ma chi l'ha detto questo? Chi ha detto che siete complici?
1: Due nomi a caso, Matteo Salvini e Roberto Vannacci, due sciacalli della tragedia, due persone che sono passate all'incasso immediatamente, perché per loro questo tipo di evento, di tragedia, purtroppo è una un bancomat elettorale, cioè loro sono andati lì e hanno voluto immediatamente ricercare il consenso dicendo: vedete signori, questo è quello che succede a non governare i musulmani e a non governare le persone immigrate. Questo credo sia un atto di sciacallaggio, lo dico da persona non di sinistra, lungi da me associarmi a, però lo dico perché effettivamente sono gli unici due sciacalli in tutto il panorama nazionale, neanche la Premier, neanche il Presidente della Repubblica, nessuno, neanche le persone magari più come si dice, estremiste nei toni dell'ambito politico si sono permesse di mettere in mezzo 3 milioni di bravi cittadini.
0: Ci mancherebbe, il Presidente della Repubblica non lo metta dentro queste liste, il Presidente della Repubblica al di sopra delle parti, ci mancherebbe altro, ragazzi.
1: Certo.
0: Va però, bene, grazie.
1: Ecco, prego.
0: No, aspetti, che sennò poi mi dice. Poi mi dici che ti censuro, di quello che devi dire.
1: È solo per dire che veramente noi da questo punto di vista abbiamo apprezzato la serietà della maggioranza, appunto, della classe politica, che ha assolutamente voluto discernere questo tipo di soggetto da un qualcosa di vicino alla comunità islamica, la seconda religione del paese, e questo a me, come cittadino italiano, mi ha fatto veramente piacere, pur nella triste della tragedia. Ci auguriamo e solidarizziamo e abbracciamo le povere vittime, ci auguriamo che possano ritornare a casa il prima possibile e che possa effettivamente questo tipo di tragedia quanto possibile essere curata e sanata tramite appunto i professionisti del settore, aiutando queste persone a uscire da questo bruttissimo ricordo. Modena però non scorderà queste persone e continuerà sicuramente a portare come valori quello dell'unità, della coesione e di lavorare tutti insieme per la nostra sicurezza della nostra amata città.
0: Grazie a Saif Abouabid, portavoce della comunità islamica di Saronno. Grazie. 334 11 11 622. Sentiamo.
2: Buonasera dottor Poletti, buonasera a tutti gli ascoltatori. A me non sembra facile per niente rispondere a questa domanda, perché come si farebbe a controllare psichiatricamente tutte le persone che ci sembrano strane e particolari? E così anche in questo caso, evidentemente. Per quanto riguarda l'onorevole Rizzo, che mi sembra che fa sempre un detto e non detto, ecco, quando già ci sono dei posti in cui non entra neppure la polizia, non lo so, forse si riferisce a Saint-Denis, è una località di Parigi che conosco benissimo, a quanto che ci abita una mia nipote da una vita, col marito che addirittura è un gendarme. Però non è mica vero quello che dice la maggior parte della gente, che lì non si può entrare. Per esempio, ci siete mai stati a vedere la cattedrale dove sono sepolti i re di Francia e le regine, la cattedrale di Saint-Denis, oppure il parco della Région d'Honneur, oppure lo Stade de France, che è la sede ufficiale della nazionale francese, dove fanno tanti concerti, eppure non mi sembra che ogni giorno ammazzino qualcuno. Poi, per quanto riguarda quando si dice ma dove non andare in giro con una croce nei paesi musulmani, in India, nel Kerala, ci sono 8 milioni di musulmani musulmani e 3 milioni e mezzo di cattolici, e nessuno ti dice nulla se tu giri con una croce. In Indonesia ci sono 450 parrocchie cattoliche, eppure è il più grande paese musulmano che esista. Poi vorrei chiedere all'onorevole Bignami, scusi signor Bignami, dove metteremmo noi tutti i discendenti dei 50 milioni di emigranti italiani che fossero ritenuti pazzi, se come dice lei dovremmo prenderceli, perché se noi mandiamo nel loro paese d'origine i giovani pazzi stranieri dobbiamo prenderci anche quelli. Vi saluto a tutti, buonanotte. Maria Teresa da Roma.
3: Buonasera, io ho sentito quello di prima dire che in

0: ha governato la sinistra senza aver vinto le elezioni e hanno fatto dei danni allucinanti, ne hanno fatti entrare di tutti i colori e adesso non riusciamo nemmeno a controllarli. In più ci sono, nonostante facciano le leggi, ci sono i giudici che non le applicano perché loro le interpretano e adesso vengono qui a raccontarci questi fenomeni, no? Che c'è la destra che non riesce a gestire questa cosa qui. Ma andate a zappar la terra, va che le mie.
1: Pausa a linea alla regia, altro che pausa. Qui pause non le facciamo e andiamo dritti fino alle 20, 334 11 11 622 per intervenire in diretta, altro che pausa. Tra poco arriva l'europarlamentare Silvia Sardone della Lega.
2: Giornale Radio. Benvenuti alla AI Week 2026, il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Unisciti a oltre 25.000 partecipanti e 250 espositori d'eccellenza per scoprire le soluzioni che stanno cambiando il mondo. Sul palco principale ascolteremo le visioni di Alex Mashrabov, Michele Catasta, Leon Jones, Ron Young, John Segato e Pascal Fung. Vivi il futuro in prima persona. Assicurati il tuo posto su AIWeek.it.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 18 e 32 minuti.
2: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
4: Gesto di un folle o problema di radicalizzazione? Le risposte dei nostri ospiti tra poco.

0: Allora, i nostri ospiti, ma soprattutto voi, gli ospiti più graditi, perché sapete che a Italiano Limits da me tutti i giorni dalle 17 alle 20 si parla. E fatemi ringraziare, a proposito, tra una parola e l'altra, me li ero dimenticati, Matteo Respinti in redazione e Lorenzo Cappadone in regia. Me li ero dimenticati nel senso che non li avevo ringraziati, poi me li ricordo, e come.
1: Buonasera dottor Poletti, devo dire il mio pensiero, veramente, guardi, io sono anni luce lontano dalla visione della Lega, ma questa volta Salvini ha ragione, basta, non ne possiamo più, veramente non ne possiamo più. La invito veramente a farsi una passeggiata nelle capitali, nei centri urbani. Ecco, io sono di Napoli, Piazza Garibaldi, che è veramente un porto di mare, di immigrazione, che dormono per terra, sotto la metropolitana, cioè veramente abbandonati a loro stessi, spacciano, cioè io non faccio un erbe un fascio, però quando è troppo, cioè basta, non c'è una regolamentazione di questa gente, vengono, non lavorano, delinquono, cioè basta, cioè quando c'è stop, questi sono i segnali d'allarme più grossi, quando vedi un tizio del genere che commette una cosa così atroce, io credo che siamo arrivati alla frutta, non c'è niente da fare, se si faccia uno screening su tutta la nazione, si prenda questa gente che delinque e si manda nel proprio paese, ma non è razzismo, cioè veramente già abbiamo i problemi della nostra nazione, della nostra sanità, abbiamo i nostri problemi, poi c'è questa gente che ulteriormente crea problemi, cioè veramente quando è troppo.
2: Anche in Israele non è consigliabile tanto girare in certi posti con la croce o vestita da suora. Così, tanto per ricordarlo, tanto per fare un minestrone generale. Buona serata da Giovanni da Pisa.
3: Buonasera Poletti, Piero da Roma. Ma piccola considerazione, il signore che ha parlato adesso, che diceva che la sinistra ha governato per 10 anni senza essere, ma innanzitutto secondo me si sbaglia un attimino, perché la sinistra l'unico periodo che ha governato è stato col governo Conte 2 e comunque durante la pandemia per un paio d'anni. Il resto è tutto centrodestra o comunque governi di coalizione dove c'erano tutti dentro, tranne Fratelli d'Italia, che all'epoca però c'aveva il 4%. E quindi vedi, poi la verità è questa, che poi quelli di destra non sanno quasi un cavolo, e questo è il problema. Altra cosa, domanda un po' che mi sorge spontanea, ma perché ogni volta che noi succede una cosa di questo tipo ti va a pensare non solo, vabbè, alla radicalizzazione perché i musulmani cattivi, ok, o cose di questo tipo, e poi si chiamano sempre i rappresentanti delle varie comunità islamiche che si devono esprimere in qualche modo, si sentono come se si dovessero giustificare di qualcosa, no? Allora io vorrei fare questo: la prossima volta che c'è un omicidio o un qualche cosa di efferato fatto da un cattolico, allora io vorrei sentire, che ne so, il Papa oppure il capo della comunità cattolica di quel posto dire: ma insomma voi cattolici vi siete radicalizzati perché ha ammazzato la moglie, ha menato qualcuno. È un po' questa roba, è veramente fuori di testa e non riusciamo a scrollarcela di dosso. Grazie a tutti e un grande abbraccio.
4: Buonasera dottor Poletti. Allora, la domanda non è semplice. Comunque sia, non credo che sia, diciamo così, il gesto di un folle, piuttosto una persona che, insomma, dal gesto che ha fatto dà quasi l'idea veramente della radicalizzazione, o comunque ha inseguito questa idea. Di sicuro non di un folle, perché insomma quello che scriveva, quello che ha fatto, e soprattutto in tutto ciò non vengono mai menzionati, perché tutti dicono ah sì, però bisognava, ah sì, le cure, i dipartimenti di salute mentale che non funzionano. Al di là di tutto questo, rimane una donna poverina di 55 anni, quindi giovane, senza le due gambe, quindi sarà, non so chi dovrà ringraziare, a lei non importa se è la radicalizzazione, cioè sicuramente è un danno gravissimo e speriamo che si salvi, perché non è detto, e ci sono altri tanti feriti, ecco, non dimentichiamoceli. Quindi comunque sia, il gesto non sembra quello di un folle, a parer mio. Daniela da Milano, grazie, buonasera.
0: Grazie per aver detto la sua, e mi fa piacere, qui al 334 11 11 622. Allora è il momento, dopo il brano, di ascoltare anche Silvia Sardone.

0: Dottor Poletti, ho sentito che interverrà l'onorevole Sardone. Potrebbe chiederle qual è l'aspetto della strage di Modena che la preoccupa di più? La ringrazio. Un saluto a tutti, Mabel.
1: Eh sì, glielo chiederò. Adesso la stiamo raggiungendo, naturalmente. Questione di secondi. Vi sto chiedendo se a vostro avviso si stia minimizzando quello che è successo a Modena, vi convince la spiegazione del gesto di un folle, oppure pensate che ci sia anche un problema di radicalizzazione e di odio anticristiano che l'Italia e l'Europa stanno sottovalutando. Prima il rappresentante della comunità islamica, Saif Abu Abid, quando io gli ho letto dal sito del Corriere, ma stanno un po' ovunque, le parole del Kudri, ho preso il coltello, sapevo che morivo, e gli ho letto le parole: bastardi cristiani di merda, voi e il vostro Gesù Cristo in croce lo brucio. Si era rivolto all'università per cercare un lavoro e ha risposto così, dice: che c'entra, tanti al nord bestemmiano, e che c'entra, allora è la stessa cosa. Ma non credo, però insomma, poi ho lasciato correre perché altrimenti sembravo uno che voleva censurare. Ma adesso vediamo, ditemi dalla regia se siamo riusciti, sì o no. Qui, perfetto, benissimo, perché gli europarlamentari sono in trasferta e evidentemente il telefono prende poco. Intanto Tajani va bene, prima di Tajani Sardone, che forse capisco di più. Silvia Sardone, europarlamentare della Lega, buonasera.
2: Buonasera, buonasera.
1: Allora, riavvolgiamo il nastro. Appena Salvini parla di radicalismo islamico, apriti cielo, questo è solo un pazzo, la Lega fa una vergognosa speculazione, eccetera eccetera, poi viene fuori: voi il vostro Gesù Cristo lo brucio. Però il rappresentante della comunità islamica mi ha detto: ma questo equivale alle bestemmie che dite voi al nord Italia, quindi, anche se secondo me no, però boh.
2: Io non so che rappresentante lei abbia
1: Saif
2: sentito, Abu Abid, caro Poletti.
1: Saif lo conosce,
2: diciamo,
1: bene.
2: Sono sconvolta dalle sue dichiarazioni, posso dirlo. Io frasi così, al contrario, dette da un cristiano, non le ho mai sentite. Detto questo, il modus operandi che ha utilizzato questo attentatore è identico a quello di tantissimi attentati che abbiamo visto in questi anni, cioè questi radicalizzati islamici prendono le auto e vanno in mezzo alla gente, sapendo dove c'è tanta gente, perché questo è stato via principale di Modena, con l'intento di ammazzare gli infedeli. Tra l'altro questo cittadino è un cittadino italiano, ha avuto la cittadinanza a 14 anni e ovviamente la linea della Lega è che gli vada immediatamente tolta, così come tutti quelli che si macchiano di gravi reati. Se poi Tajani non la pensa così, sono problemi suoi. Del resto, in generale, sulla cittadinanza loro sono per lo ius scuole e noi invece per inasprire le regole per concedere cittadinanze. Riteniamo anche che oltre alla residenza da 10 anni ci voglia la conoscenza dell'italiano e soprattutto la conoscenza dei diritti e doveri, così come avviene in Svizzera con l'esame di integrazione. Quindi abbiamo approcci diversi. Se ci fosse stato con lo ius scuole alla fine del ciclo scolastico, una persona così, a prescindere dalla richiesta di essere cittadino italiano, lo sarebbe diventato. In ogni caso, mi pare evidente anche adesso dalla presa per il culo che ci fa questo qua, chiedendo la Bibbia al prete, non so se l'avete già detto, ma lui sembra che appena arrivato in carcere abbia chiesto la Bibbia e il prete. Allora, da uno che Scriveva in arabo e scriveva anche mail all'università chiedendo, insomma, contro i cristiani, perdonami, ma sembra davvero una grandissima presa in giro. Che così come a me non è piaciuto il fatto che certa stampa, per al solito, abbia prima nascosto la questione islamica e poi l'abbia ridotta a sì, vabbè, ma è perché ha problemi psichiatrici. Ma perdonami, ma ti faccio una domanda: ma com'è che tutti quelli che hanno problemi psichiatrici, tutti quelli che fanno attentati con le macchine ogni volta vengono etichettati con problemi psichiatrici? E poi soprattutto i problemi psichiatrici ce l'hanno pure gli italiani, i cattolici. Ma tu hai mai visto un cattolico italiano prendere la macchina e fare la strage tra la gente? Dai, non ci prendiamo per i fondelli con questi diciamo problemi psicologici. E poverino, non trovava lavoro, e poverino, non era bullizzato. Cioè, adesso va a vedere che colpa nostra se questo fa gli
1: attentati.
2: Allora,
1: le leggo una nota di Marwa Mahmood, componente della segreteria nazionale del PD e assessora a Reggio Emilia.
2: Ho paura.
1: Che dice: vicinanza alle vittime, denunciamo la propaganda razzista.
2: Denunciano noi, no, ma cioè, di fronte a questa roba
1: siamo
2: qua,
1: oltre...
2: non è che loro aprono gli occhi. No, la colpa
1: dice,
2: è nostra. Cioè,
1: questa Mahmood dice: siamo oltre 30 eletti amministratori con background internazionale e abbiamo deciso di prendere voce dopo Modena. Denunciamo con chiarezza la macchina della propaganda che, prima ancora che si conoscessero i fatti, ha utilizzato quanto accaduto a Modena per diffondere razzismo e islamofobia. Titoli come La seconda generazione o L'attentato del nuovo italiano rappresentano un attacco deliberato non a un singolo individuo, ma a centinaia di migliaia di persone che vivono, lavorano e partecipano alla vita democratica di questo paese. Rivendichiamo la nostra piena appartenenza italiana. Vabbè, molti sono nati qui, altri arrivati nell'infanzia, tutti radicati nella Costituzione repubblicana e nei suoi valori di libertà, laicità e uguaglianza. Ci opponiamo a qualsiasi tentativo, anche da parte di esponenti di governo, e qui si riferisce a Salvini, di definire chi è abbastanza italiano sulla base dell'origine. Sono tutti gli amministratori del PD e degli esponenti
2: dell'origine. Perché questa non ha capito un cazzo, è qua da tanti anni, ma evidentemente non gli è servito. Cioè, non è questione dell'origine per la quale. È così, cioè. È la prova provata che non è che se sei tanti anni qua magari vieni anche letto, allora vuol dire che capisci le robe. Cioè, qua il tema non è il fatto che la seconda generazione di per sé non è integrata, non c'entra niente. Nessuno ha detto tutte le seconde generazioni non sono integrate. No, ci sono tantissime persone per bene che rispettano le regole, che sono i primi a prendere distanze e a non volere gente del genere e a non scendere in piazza quasi a giustificare certi atti, perché nessuno alimenta l'odio nei confronti delle persone per bene. Informiamo questa Abdul, non so come si chiama, Abdel Kader, non so come si chiami lei, che i primi a pensarla come me probabilmente sono i suoi connazionali per bene, che però prendono le distanze e soprattutto evidenziano in questo caso atti terroristici, cioè non li minimizzano ma sia dei problemi psicologici. E poi vorrei chiedere a questa splendida mente del PD se mi trova un pazzo laico o cristiano o buddista che prende l'auto e va contro la gente. Gli unici a farlo, perché è un modo di fare attentati da parte degli islamici, e non è un caso che questa persona, l'attentatore, abbia fatto comunicazioni proprio contro i cristiani, perché evidentemente la sua volontà era quella di colpire gli infedeli. Poi mi fa ridere che ci sono ancora certi giornali come Repubblica, che se tu adesso vai su Repubblica apri e non lo chiama l'attentatore, dice il conducente. Cioè, chiamiamo le persone per quello che sono. Questo è un attentatore, ha compiuto un attentato, ha fatto un'attentata strage. Lui è andato nella via più trafficata di Modena con l'intento di ammazzare più gente possibile. Che è stata
1: Senta Sardone, ma come fate a togliere le... come si tolgono ste cittadinanze, come si tolgono?
2: Come gliele abbiamo date? Come gliele abbiamo, guarda, come gliele abbiamo date e si tolgono? È molto semplice la cosa. È la cittadinanza è una concessione che lo Stato ti fa. Tu in quel momento è come se tu sottoscrivessi un accordo, un patto con lo Stato. Nel momento in cui tu disattendi quell'accordo, ritorni ad essere cittadino della nazione che avevi. Era marocchino? Ecco, se lo tenesse in carcere in Marocco, voglio vedere che fine gli fanno fare.
1: Cioè, devo grazie a Silvia Sardone
2: e Vittorio Alloggio, dai su.
1: Grazie a Silvia Sardone, europarlamentare grazie. Della Lega, grazie. Chi abbiamo in linea? Davide D'Alessandria, buonasera.
3: Buonasera Davide. Io mi sono sempre indignato quando sento, soprattutto quella che vi ha preceduto, Silvia Sardone, esponenti politici che sfruttano delle vicende come questa per sparare a zero su immigrati o su certe su una parte o l'altra. Questa è stata una strage e ci sono state delle vittime. Mi auguro che non muoia nessuno, però ci sono state anche delle vittime con conseguenze gravi. E purtroppo sia da una parte che dall'altra si usano queste vicende per fare propaganda politica, ed è una cosa vergognosa, soprattutto è una cosa vergognosa da parte di esponenti politici europarlamentari che noi contribuiamo a pagare, ed è vergognoso che il ministro Salvini non è la prima volta che usa cose di questo genere. La prima volta che io in quel momento lì l'ho odiato da morire e quando aveva invocato la pena di morte vicino alle elezioni, quando c'era stato l'omicidio del piccolo Tommaso Onofri. È stata una cosa vergognosa invocare la suscettibilità della gente per raccogliere una manciata di voti su delle disgrazie, su delle cose che capitano in quella maniera lì. Qua è stato certo un attentatore, come diceva Silvia Sardone, ma che poi sia stato portato dall'integralismo, che sia stato portato dalla malattia mentale, ha fatto delle vittime. Ma sfruttare questo per parlare contro gli extracomunitari o contro la destra o contro la sinistra non ha importanza, ma sfruttare queste cose per la propaganda politica è una cosa vergognosa, e vorrei che Silvia Sardone mi ascoltasse, sentisse quello che dico, perché è vergognoso quello che ha detto, punto basta, la ringrazio.
1: No, grazie a lei per aver parlato, e come sempre il numero per intervenire in diretta che è 334 11 11 622. Adesso ci fermiamo per una decina di minuti per il notiziario e poi subito dopo ascoltiamo i vostri messaggi e poi la flottiglia e i nostri italiani ancora prigionieri, fatti prigionieri da Israele. Quindi 334 11 11 622 se avete delle riflessioni da fare su quel che ha detto Silvia Sardone, sicuramente ce l'avrà Silvana, e poi ripeto, dopo il GR avremo tantissimi ospiti ancora, ne vedo una marea in attesa, ma soprattutto voi lo sapete benissimo, quando ci siete di mezzo voi venite prima e l'ospite io lo faccio slittare, quindi ci avremo gli ospiti e voi, ma con la vostra voce per prima. 334 11 11 622, a tra poco.
4: Giornale Radio. Vuoi un'energia tutta tua? passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 19 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli: Iran, Stati Uniti, la tensione sale, possibile un'imminente ripresa delle ostilità. L'abbordaggio di Israele, intercettate le barche della flottiglia a largo di Cipro, coinvolti anche italiani. La tragedia delle Maldive, da domani il tentativo di recupero dei corpi dei 4 subitaliani. Modena, la difesa di El Kudri chiede la perizia psichiatrica, confusione mentale totale, dicono gli avvocati.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Marco Mancini, redazione Laura Supino, Laura Carchidi per lo sport, Jenny De Gaetano. Minacce reciproche, indiscrezioni su improvvise aperture negoziali, seguite da altrettante improvvise chiusure. Il rischio sempre presente di un'imminente ripresa del conflitto. Resta complicatissima la crisi Stati Uniti-Iran, con il conseguente doppio blocco dello stretto di Hormuz.
3: I toni e le dichiarazioni restano minacciosi. L'Iran si muova, faccia presto, sparirà. Il senso degli ultimi post di Trump, accompagnati dalle ormai consuete immagini da guerra totale. Nelle scorse ore il presidente USA ha incontrato i principali esponenti della sua amministrazione, da Vance a Rubio a Witkoff, per discutere delle prossime mosse. Teheran, dal canto suo, ha risposto per le rime. In caso di nuovi attacchi il nemico si aspetti brutte sorprese. Come accade da giorni, tuttavia, i mediatori pakistani continuano a tessere incessanti tentativi di intesa. Ieri l'Iran, secondo indiscrezioni riportate da Al Arabiya, avrebbe aperto alla possibilità di una lunga sospensione del suo programma nucleare, purché l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. Teheran avrebbe anche rinunciato alla richiesta di risarcimenti di guerra, ribadite le richieste di una tregua duratura e l'ipotesi di una graduale riapertura di Hormuz. Poco dopo il sito Axios è però tornato a spegnere ogni ottimismo. La Casa Bianca ritiene insufficiente anche quest'ultima risposta iraniana. Per Giornale Radio, Laura Supino.
2: L'abordaggio israeliano delle navi della flottiglia dirette a Gaza. Potrebbero esserci anche degli italiani tra gli attivisti fermati a largo di Cipro e trasferiti su una nave prigione diretta ad Ashdod. Il portavoce della Global Sumud Flottiglia accusa Tel Aviv, operazione avvenuta illegalmente in acque internazionali, perso il contatto con 23 barche. Le imbarcazioni, una cinquantina circa, salpate giovedì dalla Turchia, erano dirette a Gaza con aiuti e viveri. La portavoce italiana Maria Elena Adelia.
4: Ricordiamo che di queste 53 ce ne sono 8 che battono bandiera italiana e a bordo su varie barche ci sono 35 italiani. Lo sappiamo già con certezza che alcuni nostri compagni erano proprio sulle barche che sono state già prese.
2: L'Ucraina ha denunciato nuovi massicci attacchi russi, almeno 3 morti in raid di Mosca su Kherson e Donetsk. Intanto il ministro delle finanze ucraino ha chiesto agli omologhi del G7 riuniti a Parigi di rafforzare le sanzioni economiche contro la Russia. Sono stati individuati i corpi dei 4 italiani morti giovedì scorso durante un'escursione in una grotta a 50 metri di profondità alle Maldive. I soccorritori prevedono di recuperarne 2 domani e gli altri 2 mercoledì. La salma del 5° italiano è stata rimpatriata oggi.
5: Il primo obiettivo operativo della missione si è concluso con successo. A comunicarlo il team di sub finlandesi di Dan Europe, che questa mattina alle 8:30 ha effettuato la prima immersione tecnica durata circa 3 ore e ha individuato i corpi dei 4 sub italiani dispersi nel terzo segmento della grotta nei pressi dell'atollo di Vavu. Il portavoce del governo delle Maldive aveva fatto sapere che oggi i sub non si sarebbero immersi a grandi profondità, ma si sarebbero orientati. L'operazione rimane tecnicamente impegnativa, emotivamente intensa e operativamente complessa, fa sapere intanto Dan Europe. I soccorritori prevedono di recuperare 2 dei 4 corpi degli italiani domani e gli altri 2 mercoledì. Il primo, quello di Gianluca Benedetti, era stato trovato il giorno stesso dell'incidente, mentre mancavano ancora all'appello quello di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, di Federico Gualtieri e di Muriel Odennino. Già recuperato anche il corpo di un 5° sommozzatore. Intanto i 20 italiani che erano a bordo della Duke of York insieme ai 5 sub morti durante l'immersione sono rientrati in Italia. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
2: La difesa di Salim El Kudri chiederà una perizia psichiatrica sul proprio assistito. Lo rende noto il legale del 31enne accusato di strage e lesioni gravissime. Dopo il folle attacco di sabato in pieno centro a Modena, El Kudri, ha spiegato l'avvocato Giannelli, denuncia un evidente disagio psichiatrico e una confusione mentale totale. Sulle condizioni dei feriti sentiamo la dottoressa Leslie De Pietri, direttrice del reparto di anestesia e rianimazione dell'ospedale di Baggiovara.
6: Sono molto contenta di poter dire che una delle nostre pazienti adesso è sveglia, è stubata, quindi è una paziente vigile, è in buone condizioni. L'altra signora è ancora invece in condizioni attualmente di stabilità, ma non ancora fuori pericolo. Quindi il percorso sarà lungo, ovviamente soprattutto la signora tedesca, ci adopereremo perché possa tornare a casa il prima possibile. Abbiamo già la possibilità di farla assistere e seguire dagli psicologi.
2: Il duplice omicidio a Pollena Trocchia, nel napoletano, un uomo di 48 anni è in stato di fermo a Poggio Reale con l'accusa di duplice omicidio. Le due donne uccise in un cantiere sarebbero state assassinate in giorni diversi. Si tratterebbe di una 29enne del Casertano e di una 49enne ucraina. Dall'uomo prime ammissioni l'avrebbe gettate di sotto dopo un rapporto sessuale perché non voleva pagarle. Si avvia alla conclusione lo sciopero nazionale di 24 ore proclamato da USB e da altre sigle autonome, segnalati disagi per trasporti, scuole e sanità in tutta Italia. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21, incrociano le braccia anche i lavoratori del trasporto locale con orari e modalità diversi da città a città. Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus, Verona Roma domenica alle 20:45. Le gare in contemporanea delle squadre di lotta per obiettivi comuni chiuderanno il campionato di Serie A che ieri, mentre l'Inter festeggiava col suo popolo, ha rimescolato le carte della corsa Champions e salvezza.
7: D'accordo Lautaro Martinez, capitano mio capitano da 22 gol, ma l'Inter, che si fregia del 21esimo scudetto calando il doblete con la Coppa Italia, è prima di tutto creatura di Christian Chivu, scommessa rischiosa ma vinta. Il presidente Marotta:
8: la scelta di Chivu è stata una scelta onestamente abbastanza facile. Lui aveva tante qualità, aveva giocato l'Inter del triplete, quindi sapeva cosa voleva dire la vittoria, aveva un senso di appartenenza forte perché comunque ha indossato la maglia dell'Inter, ha vinto con la primavera, ha fatto l'allenatore delle giovanili, ha fatto un'esperienza a Parma da non dimenticare. È stata una scelta forse coraggiosa, sì, ma il coraggio nello sport deve essere una qualità assolutamente da tenere in considerazione.
7: A 90 minuti dal termine della Serie A, intanto nella corsa Champions cade rovinosamente la Juventus senza più identità, sgambettata dalla nemica Fiorentina. Per la vecchia signora è difficile contemplare anche un miracolo e domenica non bastasse, c'è il derby. Canta Napoli che stacca il biglietto per la coppa più bella nonostante l'addio quasi certo di Conte. Ad un passo, Milan e Roma sogna ancora il Como, duello finale per evitare la B, Lecce, Cremonese, Salentini a più uno. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
10: E intanto Trump: non sono aperto a concessioni. L'Iran sa cosa accadrà a breve, non è aperto a nessuna concessione nei confronti di Teheran, lo ha detto in un'intervista al New York Post, aggiungendo che l'Iran sa cosa accadrà a breve, e a breve noi parliamo della flottiglia.

0: pubblicato su,
1: cioè... Guardi, la Nardone ha 100 ragioni, è una ragazza in gamba, guardi, veramente. Io se fossi il centrodestra pianterei tutto, lasciatelo gestire questa gentaglia qua della sinistra e company, che loro queste cose le fanno perché sanno che sono protetti da questi maledetti gente della sinistra. Guardi, questa gente qua dovremmo usare per fare i pallet.
2: Pene e fallo sono due termini un po' più scientifici e senz'altro più corretti da dire alla radio, vorrei dire alla gentilissima onorevole.
3: No, scusate, no, prima di questo secondo messaggio, il primo messaggio fa schifo, glielo dico ascoltatore, fa schifo, non mi mandi più messaggi e cambi radio, fa veramente schifo, un messaggio indegno che mi vergogno di aver trasmesso, soprattutto per l'ultima parte, già la prima... Eravamo borderline, l'ultima. Lei fa schifo, semplicemente, glielo dico col cuore. Andiamo al secondo messaggio.
2: Pene e fallo sono due termini un po' più scientifici e senz'altro più corretti da dire alla radio, vorrei dire alla gentilissima onorevole Sardone, che ogni volta che la vedo è sempre agitata, oggi in particolare. Ma non ha paura, dottoressa onorevole Sardone, che ci si allontani dai suoi pensieri e quindi dalla sua corrente politica? Mi scusi se mi permetto, la religione comunque è molto fragile, è un argomento difficile da trattare. Lei è troppo giovane per sapere, per esempio, che fino a un certo punto, pochi anni fa, la Bibbia era proibita in Italia. Io ho un'età per cui me lo ricordo. Tanti auguri a tutti, Maria Teresa. Ciao, Maria Teresa da Roma.
4: Menti, l'avrei detto io, guarda, è assurdo, ma che gente c'è in circolazione? E poi ci chiediamo perché il mondo fa schifo. E per forza esiste gente così, farà schifo sempre.
3: Non le posso dar torto, non le posso dar torto, perché io certi messaggi non li voglio né sentire, né concepire, né tantomeno trasmettere. Quindi non... bloccatemi il numero di quell'ascoltatore in modo che non mi mandi più messaggi, lontano da me. Allora, seconda parte di trasmissione che ci porta fuori dall'Italia verso uno dei temi più divisivi e delicati di questo momento internazionale, perché nelle ultime ore la Marina israeliana ha intercettato la Global Sumud Flottiglia, la missione navale partita dalla Turchia diretta verso Gaza, con oltre 50 imbarcazioni e più di 400 attivisti provenienti da 45 paesi. Secondo gli organizzatori sarebbero state abbordate oltre 30 barche in acque internazionali a circa 250 miglia dalla striscia, con decine di fermati, tra cui 12 viene confermato adesso dal team legale della flottiglia, 12 italiani trattenuti, mentre guardate, è partito alle 19 il corteo a Roma per chiedere la liberazione degli attivisti. Centinaia di persone si sono mosse proprio in questi minuti dalla stazione Termini in direzione di via Cavour per poi raggiungere piazza Vittorio. Il corteo è promosso dall'Unione Sindacale di Base, USB, dai collettivi dell'Università La Sapienza e dal Movimento Studenti Palestinesi. Ecco, tornando alla flottiglia, parliamo di una missione che gli organizzatori definiscono umanitaria e pacifista, nata per rompere simbolicamente il blocco imposto da Israele su Gaza e portare aiuti alla popolazione palestinese. Ma Israele sostiene invece che dietro alla flottiglia ci sia una provocazione politica utile solo a favorire Hamas e a mettere in discussione il blocco navale imposto dopo gli attacchi terroristici del 7 ottobre. Benjamin Netanyahu ha rivendicato apertamente l'operazione, complimentandosi con la Marina israeliana e parlando di piano malvagio sventato. Secondo il premier israeliano, la flottiglia voleva violare deliberatamente l'isolamento imposto ai terroristi di Hamas. D'altra parte, però, gli attivisti parlano di pirateria internazionale, di assalto in acque internazionali e di sequestro illegale di civili disarmati. e i dettagli sono impressionanti. Secondo diversi racconti, le imbarcazioni sarebbero state circondate da fregate militari e gommoni armati. Alcuni attivisti denunciano interferenze radio, abbordaggi forzati e trasferimenti su navi militari di evette verso Asodo a Cipro. In uno dei video diffusi online dalle comunicazioni disturbate dalle forze israeliane partirebbe persino la canzone Oops I Did It Again di Britney Spears, usata per coprire le frequenze radio degli attivisti. Nel mezzo c'è anche il governo italiano. Tajani ha chiesto il rilascio immediato degli italiani fermati, ha domandato a Israele di garantire la sicurezza dei nostri connazionali, ma intanto le opposizioni attaccano. Schlein parla di atto di pirateria, il Movimento 5 Stelle accusa il governo di essere troppo timido con Netanyahu, mentre Alleanza Verdi Sinistra chiede addirittura sanzioni contro Israele. E allora ci chiediamo e vi chiediamo: Israele sta difendendo la propria sicurezza o sta violando il diritto internazionale? Una missione civile diretta a Gaza è davvero soltanto un'iniziativa umanitaria o rischia di trasformarsi in una provocazione politica dentro una guerra? E ancora, fino a che punto l'Occidente può continuare a sostenere Netanyahu senza mettere in discussione certe operazioni? Israele ha fatto bene a fermare la flottiglia oppure ha oltrepassato una linea pericolosa? Il governo italiano sta facendo abbastanza per i connazionali coinvolti? E secondo voi questa operazione aumenta la sicurezza di Israele oppure isola ancora di più Netanyahu sul piano internazionale? Scriveteci, mandateci un vocale, chiamate in diretta 334 11 11 622.

0: Buonasera Luigi da Torino. Israele è uno stato terrorista, molto più terrorista di Hamas. È uno stato terrorista che continua, che fa quello che gli pare in acque internazionali, va a prendere, va a bombardare altri stati vicini, va ad ammazzare gente in stati molto lontani da loro, fa quello che gli pare, quando gli pare, e il mondo glielo lascia fare. Quindi questa la dice lunga sul potere che ha Israele nel resto del mondo e le collusioni che ci sono con Israele. Quindi Israele va fermata perché è il cancro del mondo.
1: Sempre 334 11 11 622, scrivete anche: Israele dimostra ogni giorno che passa la sua totale perdita di valori, di rispetto per l'essere umano. Noi ci colleghiamo con Michele Borgia, portavoce della Freedom Flottiglia Italia. Buonasera Borgia.
2: Buonasera, salve a tutti voi.
1: Allora, mi fa il punto della situazione. Anzitutto è confermato che sono 12 gli italiani fermati, ma ci racconti cos'è successo e soprattutto che tipo di aiuto state ricevendo dal nostro paese, al di là di una manifestazione molto affollata che è partita poco fa a Roma per chiedere, insomma, il ripristino dei diritti umani e tutte queste robe qui. Ma cosa sta facendo la politica? Ci racconti.
2: La politica rimane sempre indietro su queste cose, ma non indietro perché vanno lenti, proprio perché ci sono grossi problemi di collusione con Israele, specialmente il nostro governo attuale. Quindi qualsiasi cosa noi chiediamo, la prendono sempre lunga, la prendono alla larga, non ci rispondono, o addirittura ci rispondono dicendo pubblicamente che creiamo dei problemi, che li costiamo, eccetera, che non è affatto vero, perché loro non è che mettono dei soldi sulle barche né sui viaggi di ritorno, che ce li paghiamo da soli. Talvolta ce li offre l'agenzia turca aerea turca, ma molte volte ci dobbiamo pagare interamente anche da soli, quindi tutte le spese, tutta la difficoltà logistica ricade sul volontariato, sulle persone che sono a bordo e su tante altre persone della società civile che ritengono importante impegnarsi per queste questioni. Cioè la Palestina non è lontana fisicamente da noi europei, ma anche rispetto a tutto il mondo è vicina rispetto alle problematiche che ci sono, perché sono problematiche incrociate. Vediamo proprio come si sta muovendo il mondo in questo momento dal punto di vista non solo economico, quindi non è più una questione di globalità del capitalismo, ma proprio globalità di come vengono gestite le questioni geopolitiche. Su questo fatto, appunto, fortunatamente oggi c'erano già in corso le manifestazioni No al Riarmo, che avevano già abbinato il discorso di supporto ovviamente alla Palestina, sì. E ora si stanno tutte muovendo in questa direzione, quindi il supporto l'abbiamo più dalle piazze che dalla politica, insomma, salvo qualche ovviamente eccezione, ecco.
1: Quindi abbiamo visto che il governo italiano, secondo quanto dite, parla e basta, ma non fa niente di concreto. Come stanno adesso i nostri connazionali? In che situazione,
2: Vengono praticamente il nuovo corso, diciamo, militare israeliano rispetto alle flottiglie è quello di non portare più le barche, non trascinare più le barche al porto di Ashdod, quindi requisite fisicamente, ma in realtà le danneggiano in mezzo al mare, danneggiano i motori, danneggiano i sistemi di navigazione, le radio, i sistemi di scandaglio e tutto quello che è necessario per navigare, in modo che le barche non siano più utilizzabili, e le abbandonano in mezzo al mare. Questo è grave, anche un'altra questione grave rispetto alle regole internazionali. Figuriamoci, per loro questo è proprio il minimo: prendono le persone e le caricano tutte a bordo di una nave galera, come potevano chiamarsi le vecchie galere. Questa è una nave prigione, diciamo, dove tutti vengono poi trascinati ad Ashdod, trascinati perché non vengono arrestati, come qualcuno dice, li abbiamo arrestati, no, li hanno rapiti, perché se arresta chi sta compiendo un atto illegale, e invece l'illegale in questo caso è Israele, è illegale da tutti i punti di vista, quindi sono rapimenti, sono veri e propri sequestri di persona, uno dei reati più gravi verso le persone. Quindi di questo devono essere tenuti responsabili. Le notizie che abbiamo adesso si susseguono rapidamente una dietro l'altra, stiamo facendo il conteggio delle barche fermate, siamo a 33, ma qualcuno ci dice, ma come mai non siete così precisi? Perché una delle operazioni che fanno è di bloccarci tutte le comunicazioni radio. Siccome, dato i costi dei satellitari, non tutte le navi, le barche che abbiamo hanno il collegamento satellitare, che resiste fino all'ultimo, certo, perché non arrivano, avete visto che spaccano le telecamere, tagliano i cavi, eccetera, ma le comunicazioni, quelle sui canali normali, anche di

0: insomma, le altre dobbiamo darci un tempo, dopo 2 o 3 ore che non abbiamo più risposta, dobbiamo purtroppo considerarle anche quelle prese. È perché non siamo tutti in vista, perché le barche sono tante, quindi per tenere distanze di sicurezza e poi andare per il lungo, insomma, non si può andare per il largo, ecco, per spiegarlo con parole semplici, la distanza di tutto il convoglio può arrivare anche a 10 km a seconda dei momenti, del vento, eccetera, quindi non è che sia in vista e quindi non si sa, i primi vengono presi ovviamente man mano, quindi gli ultimi che riescono a dare le ultime comunicazioni che ci arrivano, però non sanno esattamente fino all'ultimo chi è stato preso, chi no. Poi, dato che le persone si sono spostate da una barca all'altra per barche danneggiate lasciate lungo il percorso e altre cose, anche stiamo facendo la conta esatta di chi potrebbe essere e chi non potrebbe essere sulle varie barche in questi momenti concitati, anche perché ipotizzavamo che avrebbero potuto farlo di giorno, ma di solito lo facevano di notte, cioè aspettavamo l'attacco in notturna, perché per loro è uguale, certo. Hanno visori notturni, hanno radar, hanno tutte le possibilità, ma hanno deciso probabilmente di attaccare di giorno per fare ancora più gli strapotenti, cioè per dire guardate, perché di giorno non lo facevano per non farsi vedere dalle telecamere con chiarezza eccetera, invece hanno voluto dire facciamo quello che vogliamo. C'è ancora una volta, oltre al fatto di usare violenza, di attaccare in maniera illegale e tutto quanto, vogliono sottolineare il fatto che possono permettersi di fare quello che vogliono, perché attingono all'impunità che gli viene data dai governi che li appoggiano. Non li appoggiano le piazze, sappiamo che in tutto il mondo ci sono state e ci stanno, sono adesso e ci saranno manifestazioni con milioni di persone, ma purtroppo fino a che i governi sono complici, purtroppo non cambiano le cose. Quindi quello che dobbiamo fare adesso è fare pressione sui governi, è l'unico modo per fermarli.
1: Grazie a Michele Borgia, portavoce della Freedom Flottiglia Italia. Grazie. Grazie Borgia, poi noi torniamo ovviamente a parlarne. 334 11 11 622 con i vostri messaggi. Tra poco arriva Alessandro Sallusti.
2: Giornale Radio.
3: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwi, che siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwi, la forza della comunicazione global.
4: Buongiorno. Dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
2: Sono le 19 e 34 minuti.
1: Giornale Radio.
3: Meteo.
2: Nelle prossime ore serali notturne, instabilità sparsa sulle regioni settentrionali, andrà meglio invece altrove. Nella mattinata di domani rovesci e temporali attesi su Alta Toscana e localmente sul Triveneto. Nuvolosità sparsa al centro-sud, ma nel complesso tempo più asciutto. In giornata poi condizioni meteo davvero poco affidabili, in particolare sull'Appennino e su tutto il versante adriatico. Tempo più stabile ma ventoso sui litorali tirrenici.

0: e sull'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: Guidare informati.
2: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. Le difficoltà maggiori in questi minuti in Toscana. Per un incidente circa 3 km di code in A1 tra Impruneta e Scandicci verso Milano. Per un altro incidente code anche sulla Firenze-Pisa-Livorno, circa 4 km tra Empoli Est ed Empoli Ovest verso Pisa e Livorno. In Liguria per lavori circa 5 km di code in A10 tra Spotorno e Savona verso Genova. A Milano code in tangenziale Ovest tra Vigentina e Assago, direzione Laghi in Est da San Donato a Cascina Gobba verso Monza e sulla Milano-Meda da Cormano a Cesano Maderno verso Como. A Roma code sul tratto finale della Roma Fiumicino verso l'aeroporto, code anche in tangenziale est dalla galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni. Migliora anche a Napoli, residui incolonnamenti adesso in tangenziale da Capodichino a Corso Malta verso Pozzuoli e sull'asse mediano tra Versa Melito e Sant'Antimo verso Acerra. Ancora difficoltà a Salerno, a nodo di Fratte con code in A2 in uscita a Fratte e in A3 da Fratte verso Salerno Centro. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
5: Poi torniamo alla flottiglia, ma intanto Tajani, che deve aver letto qualche sondaggio, forse dobbiamo impedire che il terrorismo utilizzi persone con problemi mentali. Questo ragazzo, Salim El Kudri, non so quali siano le cause, forse una malattia, se è cresciuto il disagio psicologico con il passare degli anni, delusioni, probabilmente c'è stato negli ultimi giorni qualche fatto. Abbiamo visto che già in passato aveva fatto minacce, quindi non dobbiamo mai sottovalutare questi temi. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio Tajani partecipando all'assemblea del Consiglio Comunale di Modena. Dobbiamo poi anche impedire che il fondamentalismo, il terrorismo, utilizzi persone che hanno problemi mentali per fargli compiere atti che non devono compiere. Questo è un altro aspetto che non va assolutamente sottovalutato. Allora, fatemi capire, la narrazione che c'è stata finora era quella che era un pazzo e non c'entrava il terrorismo. Ma poi se il vice premier Tajani di Forza Italia, quindi l'ala moderata di questo governo, eccetera, dice bisogna impedire che il fondamentalismo, il terrorismo utilizzi persone che hanno problemi mentali per fargli compiere atti che non devono compiere, allora o Tajani era stanco o sa qualcosa che non ci ha detto o ha sbagliato, perché se la narrazione è che è un pazzo, adesso cosa dice? Che è un pazzo che è stato strumentalizzato dai fondamentalisti per fargli compiere quest'atto? Io ho letto le dichiarazioni di Tajani, ragiono tra me e me e vi faccio partecipi di queste dichiarazioni. Anche Tajani poi dice non si può togliere la cittadinanza, un italiano come vorrebbero Salvini e Vannacci, però dobbiamo impedire che il terrorismo utilizzi persone con problemi mentali, mi fa paura come dichiarazione, come direbbe qualcuno. Vabbè.

0: E Israele in questi minuti ha diffuso video di attivisti della flottiglia sulle navi della Marina militare. Gli attivisti della flottiglia provocatoria si abbracciano dopo essere stati trasferiti sulle navi israeliane. Finora non è stato trovato alcun aiuto a bordo delle loro imbarcazioni, lo comunica in una nota il Ministero degli Esteri israeliano, diffondendo un video in cui si vedono attivisti a bordo, presumibilmente delle navi della Marina israeliana che ha sequestrato parte delle navi della flottiglia. I vostri messaggi.
1: Dottor Poletti, buon pomeriggio. Enrico di Roma. E che si può dire di Israele? Magari si può chiedere alla Sardone, così attaccata alla religione, magari se ci dice qualcosa su gli israeliani che hanno preso a calci la suora, hanno preso a calci il prete, che hanno vilipeso le statue della Madonna. Magari una parola, eh? Che dice, onorevole Sardone, una parola su Israele, una presa di posizione, invece che il suo capo, Salvini, va lì e stringe la mano a Netanyahu. Ci dica qualcosa, si faccia sentire. Forza Sardone, un po' di coraggio, dai, su.
0: E allora la nostra ascoltatrice fedele ci scrive: sono Mary, sono stanca, sono arrivata, riposo assoluto, però vi ascolto. Oggi sciopero dei mezzi, ho detto tutto. Questa la nostra Mary, questo il nostro ascoltatore.
2: Ciao a tutti, sono Silvana da Milano. Ma prima, mentre parlava la Sardone, forse bisognava ricordarle che proprio in Israele hanno preso a pugni una suora che ancora un po' si spacca la testa, così per niente. Quindi i fanatici sarebbero i musulmani? E cosa dire dei soldati israeliani che fanno a pezzi la statua di Gesù Cristo? Cosa dire? O mettono in bocca le sigarette alla statua della Madonna? Cioè, più blasfemi di così, più fanatici di così, però loro no, tutto bene. E poi per quanto riguarda la flottiglia ha tutti i diritti di navigare, quelle sono acque internazionali. Lei sta andando in un paese sovrano che è Gaza. È vero che non è riconosciuto come stato, ma quella è la loro terra. Almeno questo possiamo riconoscerlo. Quindi Israele non è padrona di tutto, anche delle acque internazionali. Allora, io ormai non mi stupisco più di nulla, e sapete perché? Perché una premier che dice che questi navigano per fare dispetto a lei. Sì, perché varie nazionalità, cioè tutto il mondo, si è messo d'accordo per crearle dei problemi. Cioè, non è che lei si mette nei panni di chi viene arrestato, picchiato, gli viene distrutta la barca. No, a lei danno dei problemi. Ma guardate, è inutile. Noi siamo succubi degli israeliani perché controllano la nostra cybersicurezza, perché sono ricchi e tecnologicamente avanzati, e noi abbiamo paura. Altro che patrioti. Ciao ciao.
0: Ciao ciao, buonasera ad Alessandro Sallusti, direttore di Politico Quotidiano. Ciao Alessandro.
3: Buonasera.
0: Che diciamo alla signora del messaggio?
3: Ma allora, in ordine così, insomma, un po' random, direi che non è vero che non provocano nessun problema all'Italia, perché poi l'Italia giustamente deve farsi carico di riportarli a casa nel tempo minore possibile, con i minori danni possibili. E questo non è una passeggiata, non sono cose che fai alzando il telefono, robe del genere. Sono cose complicate, delicate, che poi di solito prevedono anche uno scambio. Io ti libero, ti rimando a casa i tuoi sani e salvi, e tu in cambio mi fai sta roba. La seconda osservazione è che è vero, assolutamente vero, che Israele viola il diritto internazionale, ma quello che non si dice è che anche la flottiglia viola il diritto internazionale, perché pretende di entrare in acque in acque territoriali non internazionali senza chiedere l'autorizzazione di nessuno, il che non è possibile. È come se io annuncio di voler fare una rapina e i carabinieri, invece che aspettare che entro in banca, mi vengono a prendere a casa. Quindi la situazione, terza e ultima osservazione, è che tutta questa sceneggiata non serve assolutamente a nessuno. Non c'è un palestinese, un gazzeco, come si chiamano gli abitanti di Gaza, che tragga il minimo beneficio da queste iniziative, anche se andassero in porto, cioè anche se le navi sbarcassero a Gaza. Quindi sono delle provocazioni politiche legittime, insomma. Io sono per la libertà, quindi le facciano pure, ma non facciano né i martiri né gli eroi, perché anche la religione cattolica prevede che il martirio ricercato e costruito a tavolino è peccato grave.
0: Allora, invece, due parole su Modena, perché leggendo le dichiarazioni di Tajani di poco fa mi sono un po' spaventato, perché Tajani dice sostanzialmente: non lasciamo che il fanatismo religioso, i terroristi si approfittino dei pazzi, ma o è pazzo o è un pazzo strumentalizzato, ma che sta succedendo, insomma? Tu che idea ti sei fatto?
3: Sta succedendo che si ha paura a chiamare le cose col loro nome. Allora, io non conosco, non dico personalmente, ma è un modo di dire, non conosco un terrorista sano di mente, perché uno che sposa il radicalismo estremo, che prevede anche cose di questo genere, tecnicamente non può essere sano di mente. Quindi dire semplicemente che è pazzo, senza dire che è comunque un pazzo che arriva, è vero che è cittadino italiano, ma lo è formalmente perché è nato in Italia, quindi tecnicamente ovviamente è un cittadino italiano, ma appartiene a una cultura diversa dalla nostra, e che guarda caso ha messo in atto una pazzia simile, molto simile, anzi identica a quella dei terroristi islamici, che dichiaratamente, anche loro ovviamente pazzi, ma dichiarandolo, hanno fatto le stragi a Nizza, le stragi in giro per il mondo con questa tecnica. Quindi dire è pazzo punto è dire solo una parte della verità. La verità è un po' più complicata.
0: Grazie direttore Sallusti. Grazie davvero, alla prossima. Alessandro Sallusti, direttore politico quotidiano. Tra poco ci raggiungerà Arturo Scotto del Partito Democratico, ma sempre voi alla 334 11 11 622.

0: buonasera dottor Poletti. Questo governo che non ha fatto nulla a detta di molti, ha sbagliato tutto, deve andare a casa. Intanto nell'ultimo trimestre il debito pubblico frena la sua corsa.
1: Vabbè, però stavamo parlando della corsa della flottiglia frenata da Israele. Arturo Scotto, deputato del Partito Democratico, lo ricorderete, fece parte della missione della prima flottiglia. Ci risiamo.
2: Ci risiamo in un quadro ancora più grave, perché sono stati intercettati anche questa volta al largo di coste europee, a meno di 80 miglia da Cipro e a 250 miglia circa da Gaza. Forse bisognerebbe che qualcuno dica.
1: Non la sento più, Scotto. Lo richiamiamo. Intanto corteo anche a Bologna, da Piazza Maggiore verso i viali a sostegno della flottiglia. Prego Scotto, si era interrotta la comunicazione.
2: No, ripeto, ci troviamo di fronte a una chiara violazione del diritto internazionale, a una chiara violazione del diritto di navigazione. Siamo di fronte a un'idea proprietaria del mare. E occorrerebbe fare degli atti molto più forti rispetto a quelli che sono stati compiuti finora. La Spagna ha richiamato l'ambasciatore, l'incaricato d'affari addirittura, perché l'ambasciatore l'aveva già richiamato. L'Italia, oltre agli appelli italiani, non si capisce che sta facendo.
1: Chiaro, quindi lei dice che sono di facciata quegli appelli e poi non si fa niente, si pensa ad altro.
2: No, io mi auguro che ci sia un lavoro, come penso, per far rilasciare gli italiani, ma c'è un nodo che è più politico. Quello che sta accadendo alla Global Summit Flottiglia rivela inequivocabilmente l'atteggiamento proprietario di Israele in acque internazionali e l'idea che una missione umanitaria deve essere punita, deve essere colpita, attivisti pacifici e disarmati possono essere arrestati e fermati anche su barche battenti bandiera italiana. È molto singolare che chi si dichiara sovranista poi applichi un sovranismo asimmetrico. Quando si tratta di Israele questo sovranismo non c'è più. Eppure quando colpisci una barca battente bandiera italiana stai colpendo lo Stato italiano.
1: Grazie all'onorevole Arturo Scotto, deputato del Partito Democratico. Tra pochi minuti, sempre su questa emittente, giornale radio, la radio libera di informare, andrà in onda il timone delle 20, condotto dal nostro Francesco Massardo, che dovrei avere in linea. Buonasera Francesco.
3: Eccoci qua, buonasera, buonasera Roberto, grazie come sempre, perché siamo pronti a partire un'altra puntata del Timone delle 20, scenario internazionale in apertura. Sarà con noi Matteo Colombo, ricercatore dell'ISPI, già corrispondente al Cairo di Mediaset. Parliamo di Iran e Medio Oriente, non tira una grande aria, diciamo, in queste ore. Tra la delegazione americana e quella iraniana, quindi torneremo ovviamente sul tema. Venendo alle questioni interne, il grande tema del giorno è ovviamente il post fatti di Modena, che è diventata anche una battaglia politica della Lega, e allora sarà con noi l'onorevole Jacopo Morrone per capire anche quali sono le proposte del Carroccio sul tema del contrasto alla criminalità e sulla crisi migratoria. E poi, visto che sono stato negli ultimi giorni al Salone del Libro di Torino, è sempre un'occasione per raccogliere alcune delle voci più significative del panorama italiano. Allora vi faremo ascoltare un'intervista a Pier Giorgio Di Freddi, che è andato a presentare il suo ultimo libro, ma che ha fatto con noi, insomma, davvero una chiacchierata un po' a 360 gradi. Questo tra poco, ovviamente, al Timone delle 20. Vi aspettiamo numerosi.
1: Grazie e buon lavoro a Francesco Massardo. Mentre Silvana mi scrive: la prossima in volta intervengo dopo Sallusti, così lo commento io, ovviamente con l'ironia che la contraddistingue, ma perché no? Siamo tutti liberi di dire e commentare, anche di eccedere purtroppo ogni tanto. Mi riferisco a certi commenti che non avrei voluto sentire, ma siamo sempre qui tutti i giorni dalle 17 alle 20 sul giornale radio, la radio libera di informare, con Italia No Limits. Un saluto anche a chi ci segue in seconda edizione dalle 22 all'1, un saluto a chi collabora attivamente al programma, il nostro regista Lorenzo Cappadone e il nostro redattore Matteo Respinti. Grazie e a domani. Buona serata, sempre sul giornale radio, mi raccomando.
4: Giornale radio.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario. La cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 20.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera da Marco Mancini. Minacce reciproche, indiscrezioni su improvvise aperture negoziali, seguite da altrettante improvvise chiusure. Il rischio sempre presente di un'imminente ripresa del conflitto. Resta complicatissima la crisi Stati Uniti-Iran, con il conseguente doppio blocco dello stretto di Hormuz. Laura Supino.
3: I toni e le dichiarazioni restano minacciosi. L'Iran si muova, faccia presto, sparirà. Il senso degli ultimi post di Trump, accompagnati dalle ormai consuete immagini da guerra totale. Nelle scorse ore il presidente USA ha incontrato i principali esponenti della sua amministrazione, da Vance a Rubio a Witkoff, per discutere delle prossime mosse. Teheran, dal canto suo, ha risposto per le rime. In caso di nuovi attacchi il nemico si aspetti brutte sorprese. Come accade da giorni, tuttavia, i mediatori pakistani continuano a tessere incessanti tentativi di intesa. Ieri l'Iran, secondo indiscrezioni riportate da Al Arabiya, avrebbe aperto alla possibilità di una lunga sospensione del suo programma nucleare, purché l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. Teheran avrebbe anche rinunciato alla richiesta di risarcimenti di guerra, ribadite le richieste di una tregua duratura e l'ipotesi di una graduale riapertura di Hormuz. Poco dopo il sito Axios è però tornato a spegnere ogni ottimismo. La Casa Bianca ritiene insufficiente anche quest'ultima risposta iraniana.
2: L'abordaggio israeliano delle navi della flottiglia dirette a Gaza. Potrebbero esserci anche degli italiani tra gli attivisti fermati a largo di Cipro e trasferiti su una nave prigione diretta ad Ashdod. Il portavoce della Global Sumud Flottiglia accusa Tel Aviv: operazione avvenuta illegalmente in acque internazionali, perso il contatto con 23 barche. Le imbarcazioni, una cinquantina circa, salpate giovedì dalla Turchia, erano dirette a Gaza con aiuti e viveri. La portavoce italiana Maria Elena Delia.
4: Ricordiamo che di queste 53 ce ne sono 8 che battono bandiera italiana e a bordo su varie barche ci sono 35 italiani. Lo sappiamo già con certezza che alcuni nostri compagni erano proprio sulle barche che sono state già prese.
2: L'Ucraina ha denunciato nuovi massicci attacchi russi, almeno 3 morti raid di Mosca su Kherson e Donetsk. Intanto il ministro delle finanze ucraino ha chiesto agli omologhi del G7 riuniti a Parigi di rafforzare le sanzioni economiche contro la Russia. Sono stati individuati i corpi dei 4 italiani morti giovedì scorso durante un'escursione in una grotta a 50 metri di profondità alle Maldive. I soccorritori prevedono di recuperarne 2 domani e gli altri 2 mercoledì. La salma del 5° italiano è stata rimpatriata oggi. Laura Carchidi.
5: Il primo obiettivo operativo della missione si è concluso con successo. A comunicarlo il team di sub finlandesi di Dan Europe, che questa mattina alle 8:30 ha effettuato la prima immersione tecnica durata circa 3 ore e ha individuato i corpi dei 4 sub italiani dispersi nel terzo segmento della grotta, nei pressi dell'atollo di Vavu. Il portavoce del governo delle Maldive aveva fatto sapere che oggi i sub non si sarebbero immersi a grandi profondità, ma si sarebbero orientati. L'operazione rimane tecnicamente impegnativa, emotivamente intensa e operativamente complessa, fa sapere intanto Dan Europe. I soccorritori prevedono di recuperare 2 dei 4 corpi degli italiani domani e gli altri 2 mercoledì. Il primo, quello di Gianluca Benedetti, era stato trovato il giorno stesso dell'incidente, mentre mancavano ancora all'appello quello di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, di Federico Gualtieri e di Muriel Odennino. Già recuperato anche il corpo di un 5° sommozzatore. Intanto i 20 italiani che erano a bordo della Duke of York insieme ai 5 sub morti durante l'immersione sono rientrati in Italia.
2: La difesa di Salim El Kudri chiederà una perizia psichiatrica sul proprio assistito. Lo rende noto il legale del 31enne accusato di strage e lesioni gravissime. Dopo il folle attacco di sabato in pieno centro a Modena, El Kudri, ha spiegato l'avvocato Giannelli, denuncia un evidente disagio psichiatrico e una confusione mentale totale. Sulle condizioni dei feriti sentiamo la dottoressa Leslie De Pietri, direttrice del reparto di anestesia e rianimazione dell'ospedale di Baggiovara.
6: Sono molto contenta di poter dire che una delle nostre pazienti adesso è sveglia e stubata, quindi è una paziente vigile, è in buone condizioni. L'altra signora è ancora invece in condizioni attualmente di stabilità, ma non ancora fuori pericolo. Quindi il percorso sarà lungo, ovviamente soprattutto la signora tedesca, ci adopereremo perché possa tornare a casa il prima possibile. Abbiamo già la possibilità di farla assistere e seguire dagli psicologi.
2: Il duplice omicidio a Pollena-Trocchia nel napoletano, un uomo di 48 anni in stato di fermo a Poggio Reale con l'accusa di duplice omicidio. Le due donne uccise in un cantiere sarebbero state assassinate in giorni diversi. Si tratterebbe di una 29enne del Casertano e di una 49enne ucraina. Dall'uomo prime ammissioni le avrebbe gettate di sotto dopo un rapporto sessuale perché non voleva pagarle. Si avvia alla conclusione lo sciopero nazionale di 24 ore proclamato da USB e da altre sigle autonome, segnalati disagi per trasporti, scuole e sanità in tutta Italia. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21, incrociano le braccia anche i lavoratori del trasporto locale con orari e modalità diversi da città a città. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.
0: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle 20 con Francesco Massardo.
8: E allora eccoci qua, 20:06 di questo 18 di maggio, una buona serata da parte di Francesco Massardo e ben ritrovate e ben ritrovati all'ascolto di Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è il timone delle 20 e allora stiamo insieme fino alle 21 per andare a concludere un'altra giornata nel segno dell'informazione, proiettarci anche sui fatti del domani. Saluto in regia Lorenzo Cappadone che resterà con noi dunque per 60 minuti scarsi, ma abbiamo tutto il tempo insomma per esaminare i grandi fatti del giorno. Sul piano internazionale sono ore di attesa, anche con un po' di nervosismo sul fronte iraniano. L'Iran ha fatto una proposta a Donald Trump di sostituire, diciamo, l'annullamento del proprio programma sull'arricchimento dell'uranio, ma di mantenere, diciamo, una lunga tregua e in cambio riaprirebbe lo stretto di Hormuz, proposte che però Trump definisce irricevibili. Lo ha detto anche pochi minuti fa alla Casa Bianca. Non sono aperto a concessioni, dice il presidente americano. L'Iran sa cosa accadrà a breve, quindi insomma si torna a minacciare un possibile ritorno della guerra. Cercheremo di fare il punto. In Italia nel frattempo il grande tema diventato politico riguarda i fatti accaduti dopo quel che è accaduto invece nel weekend a Modena. Il fatto, se vogliamo anche tristemente ironico, che poteva essere, volendo trarne qualche conclusione, l'occasione per riflettere su come gestire meglio le crisi psichiatriche di individui che evidentemente, se abbandonati a se stessi, possono diventare un pericolo per se stessi e soprattutto per gli altri, e invece a causa di un cognome e di un nome con un suono abbastanza esotico è diventata l'ennesima diatriba sull'immigrazione, sulle prime e seconde generazioni, insomma con una punta di razzismo che non guasta mai nel nostro paese. Ma parleremo anche di questo e di tanto altro. Aspettiamo anche i vostri messaggi. 334 11 11 622 è il nostro filo diretto su WhatsApp. E intanto direi che siamo pronti a ripartire dalla nostra musica. Il primo pezzo di oggi, e poi rientriamo, si chiama Drown Me in Your River.

0: Allora eccoci ancora insieme al timone delle 20. La nostra rassegna stampa oggi parte dal mare, quello in particolare delle Maldive. Oggi i corpi dei 4 sommozzatori italiani dispersi sono stati individuati all'interno di una grotta sottomarina, dove era già stato trovato invece qualche ora prima il 5° sub italiano. A trovarli una squadra di 3 sommozzatori finlandesi estremamente esperti, inviati dal Diverse Alert Network Europe, e insomma la notizia chiaramente conferma quella che era una verità evidentemente già emersa tragicamente nei giorni precedenti, ma può essere certamente utile per capire cosa possa aver portato a questo tragico finale. In particolare però è stato riferito che sarà fondamentale probabilmente recuperare l'attrezzatura di questi sub. Ogni sub porta con sé un computer subacqueo che durante l'immersione registra profondità e tempi, calcola in tempo reale le tappe di decompressione, il recupero dei dispositivi, dunque atteso nelle prossime ore, sarà evidentemente fondamentale da questo punto di vista, e poi scriverà forse davvero la parola fine su questa triste vicenda. Poi c'è il mare, invece quello mediterraneo, dove da un po' di tempo a questa parte va ripetendosi quella che sta diventando una specie di routine abbastanza deprimente. Ogni tanto parte una flottiglia che intende andare a interrompere il blocco navale esercitato da Israele. Le flottiglie vengono puntualmente fermate dalla marina israeliana in acque internazionali, laddove non si potrebbe fare, ed è un atto di pirateria sostanzialmente concesso, un po' come quando insomma si passa con il rosso, ma forse dai, in fondo era arancione. E poi parte di questa routine sono anche i soliti commenti del ministro Tajani, che ultimamente con molta calma e senza troppa convinzione invita Israele a rispettare il diritto internazionale a bordo, insomma, anche degli italiani, che ancora una volta forse aspetteranno che sia la Spagna a muovere il passo principale, perché se aspettano Tajani fa in tempo a partire la flottiglia successiva. Ce lo racconta comunque nella sua copertina del giorno Michele Ceci.
1: Buonasera Francesco, è arrivato in pieno giorno, verso metà mattina, l'ultimo blitz della marina israeliana contro le imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia. La flotta dell'IDF ha abbordato alcune delle 53 navi partite da Marmaris, in Turchia, e operative al largo delle coste di Cipro, dirette verso la striscia di Gaza, per sfidare il blocco navale del governo di Tel Aviv, che ha salutato con entusiasmo un lavoro eccezionale, nelle parole del primo ministro Benjamin Netanyahu, da cui è arrivata una telefonata entusiasta: state sventando un piano malvagio per rompere l'isolamento che stiamo imponendo ai terroristi di Hamas a Gaza. Neanche a dirlo, l'assalto israeliano è andato a buon fine. Subito dopo l'intercettazione del convoglio, gli organizzatori internazionali della missione hanno riferito di aver perso il contatto con 23 navi, sarebbero 27 quelle attualmente intercettate. Fra di esse ci sarebbero anche 2 delle 8 barche battenti bandiera italiana impegnate nella spedizione, e di conseguenza alcuni dei 35 attivisti italiani a bordo, almeno 7 o 8 secondo la portavoce italiana Maria Elena D'Elia, presente stamattina a una manifestazione di solidarietà indetta da USB nei pressi di Roma Termini. A stime aggiornate sarebbero però 12 gli italiani coinvolti. Terminate le operazioni di abbordaggio e depistaggio delle navi, molti soldati israeliani sono saliti a bordo di esse e hanno messo diversi membri dell'equipaggio, ancora non è chiaro quanti, in stato di arresto. Gli attivisti della missione comunque parlano di sequestro illegale, anche perché è avvenuto non in acque israeliane ma internazionali, e accusano il governo israeliano di sistematico disprezzo per il diritto marittimo. Il ministro degli esteri Antonio Tajani, dal canto suo, conferma di aver effettuato alcuni passi diplomatici per ottenere rassicurazioni circa le condizioni di trattamento degli attivisti italiani. La precedente missione della flottiglia, partita dalla Spagna con aiuti umanitari destinati a Gaza, aveva subito lo stesso trattamento. A te la linea, Francesco.
0: E grazie come sempre a Michele Ceci, ci scrive anche Gabriele da Milano che dice: con Crozza su Tajani ci sarà da sbellicarsi dalle risate, insomma, voler trovare il lato ironico di queste vicende non bisogna sforzarsi più di tanto. C'è poi una notizia che in qualche modo si collega all'approfondimento che faremo tra poco, che arriva dagli Stati Uniti, annunciata una nuova deroga sul petrolio russo a causa della guerra in Iran e del suo effetto sulle forniture, lo annuncia il tesoro americano, confermando che la nuova deroga sarà di almeno 30 giorni ed è insomma una pezza, oltre che un grande favore a Putin, per cercare di ovviare a una crisi che in fondo gli Stati Uniti stessi hanno iniziato. Tra poco andiamo sul tema legato al conflitto in Iran, intanto ci ascoltiamo insieme i Maroon 5, questo pezzo si chiama Heroin.

0: E allora eccoci ancora insieme, pronti ad aprire anche i microfoni ai nostri ospiti. Il tema internazionale in apertura dunque torna a guardare verso lo stretto di Hormuz, quello stretto che rimane chiuso, che l'Iran ha in qualche modo proposto di riaprire a Donald Trump con delle condizioni però che non sono ritenute al momento accettabili dal presidente americano, che in un'intervista rilasciata al New York Post ci mette anche il solito carico di minacce. L'Iran sa che cosa accadrà a breve e noi non siamo aperti a nessuna concessione. Eppure quella via d'uscita da questo impasse la cerca probabilmente tanto Donald Trump quanto il regime. E allora in collegamento con noi torna Matteo Colombo, ricercatore dell'ISPI e del Klingendael Institute di Utrecht, già corrispondente al Cairo di Mediaset. Buonasera, bentornato.
1: Buonasera a voi.
0: E partiamo sempre da una domanda che in realtà mi rendo conto è quasi sempre la stessa, ma è un conflitto fatto anche di stallo diplomatico. Al di là delle condizioni che sembrano essere tutto sommato abbastanza vicine, qui c'è un grande tema: sia Donald Trump che il regime iraniano hanno un bisogno interno di uscire vincitori da questo braccio di ferro. È questo che blocca al momento un qualsiasi sviluppo nei colloqui?
1: Assolutamente sì, nel senso c'è tutto un quadro interno sia a livello americano ma proprio anche a livello iraniano che di fatto è assolutamente presente. Poi ovviamente l'elefante nella stanza è il programma nucleare iraniano, cioè in che modo e se, perché quello è un po' l'elemento che potrebbe dire a Trump di avere una vittoria nel caso l'Iran tornasse sui suoi passi su questo. L'Iran ovviamente non vuole cedere e purtroppo siamo in questa condizione in cui da una parte ci sono le midterm a novembre, quindi Trump ha un po' il tempo segnato perché poi la benzina gli americani la pagano più cara, e dall'altro anche l'Iran comunque è in una situazione di difficoltà perché è vero che il senso si può reprimere, però comunque insomma la situazione economica senza esportazioni di petrolio, che sono il 90% delle esportazioni dell'Iran, ovviamente insomma inizia a mordere sempre di più.
0: È possibile che, come dire, in questo momento paradossalmente la priorità diventi per gli Stati Uniti garantire che anche tra Libano e Israele possa arrivare qualcosa in più di questo cessate il fuoco che è organizzato, insomma, nei colloqui proprio a Washington, perché poi l'impressione è che arrivando alla resa dei conti ci sarà la questione per cui l'Iran sembra non voler transigere sul fatto che debbano fermarsi anche gli attacchi in Libano. Trump è stato fin qui forse abbastanza bravo a tenere le due crisi abbastanza separate, ma alla fine torneranno ad unirsi, diciamo, inevitabilmente.
1: Inevitabilmente sì, anche perché diciamo che la crisi del Libano, la guerra in Libano è comunque legata inevitabilmente all'Iran, se non altro perché Hezbollah si basa per il discorso sia politico che finanziario sul sostegno iraniano. Diciamo che però sono anche due paesi molto diversi. In Libano c'è una fetta anche abbastanza consistente e anche tra gli sciiti sempre di più di popolazione che vorrebbe effettivamente il disarmo di Hezbollah e ha, diciamo, attribuito anche a Hezbollah parte della responsabilità dell'attuale conflitto. Il problema grosso in Libano è che poi quando si parla di disarmo qualcuno lo deve fare e l'esercito libanese non ne ha assolutamente le capacità. Quindi per uscire dall'impasse si potrebbe pensare che appunto ci sia un disarmo o che siano gli israeliani a farlo con tutte le conseguenze anche umanitarie del caso, o che gli Stati Uniti si impegnino in prima persona in questo ovviamente questo però è qualcosa di lungo e Hezbollah vorrà comunque giocare un ruolo politico se poi via via si andasse in questa situazione, perché è un gruppo armato ma è anche un movimento sociale, partito politico, non dimentichiamolo.
0: Ecco, c'è da dire che il tema per Donald Trump è comunque quello di consenso. Chiaramente non è un regime quello americano, ma il consenso è la moneta con cui Donald Trump vuole guadagnarsi quantomeno un risultato, una sconfitta onorevole, diciamo, alle midterm elections. E da questo punto di vista dovremmo leggere, credo, la notizia arrivata poco fa che è stato prorogata la possibilità, diciamo, di sbloccare, ecco, il petrolio russo, che è la principale alternativa alla chiusura dello stretto di Hormuz. Anche qui, al di là del fatto che Putin evidentemente ne sarà felice perché foraggia il suo conflitto con l'Ucraina, è una pezza che può durare a lungo dal tuo punto di vista, o prima o poi anche in America la crisi del costo del gasolio sarà troppo grande da gestire anche per Donald Trump.
1: Secondo me ci sono due piani. Il primo è assolutamente quello americano. È vero che l'America è autosufficiente dal punto di vista della produzione, ma il prezzo del petrolio è un prezzo che si basa sugli scambi internazionali, quindi certo, se aumenta nel mondo aumenta anche negli Stati Uniti, e su questo diciamo che Trump non sta facendo nulla per risolvere il problema. Ora, le esportazioni di petrolio russe possono un pochino tamponare l'aumento del prezzo, però non è che la Russia ha la capacità di coprire tutto il petrolio che usciva, diciamo, da Hormuz negli ultimi anni, e soprattutto sono cose che richiedono tempo, insomma le catene sono abbastanza lunghe. E poi c'è secondo me un tema ancora più importante, cioè una dei problemi e delle fragilità in questo momento che hanno gli Stati Uniti è che se prima conveniva, diciamo, essere alleati degli Stati Uniti, adesso rischia di essere un problema anche per gli alleati storici, perché sono quelli che ne stanno pagando il prezzo. È vero che anche alcuni avversari degli Stati Uniti o addirittura nemici ne stanno pagando il prezzo, anche la Cina in questo momento lo sta pagando, però è vero che lo stiamo pagando tutti, e quindi diciamo molti paesi, alla lunga sarà un problema, si chiedono se effettivamente essere degli alleati stretti degli Stati Uniti possa convenire, e il fatto che paesi come Arabia Saudita, Turchia, Pakistan stanno cercando alternative anche di sicurezza degli Stati Uniti è abbastanza indicativo che alcuni dicono forse non più come un tempo.
0: L'ultima domanda che ti faccio nasce da quell'eventualità che ovviamente non ci auguriamo, che però Donald Trump sembra paventarci ogni due o tre ore, che è un possibile ritorno del conflitto. Ecco, gli Stati Uniti hanno cercato, come dire, di rimanere all'interno di un certo tipo di conflitto, memori che andarsi a impelagare in conflitti di terra in alcuni scenari può essere controproducente, al tempo stesso il regime fin qui ha mostrato una certa resistenza, ma è inevitabilmente al massimo della sua debolezza. Uno scenario di guerra quanto potrebbe durare? Saremmo poi alla resa dei conti finale?
1: Il punto secondo me è che nel senso stiamo anche entrati in un momento diverso dei conflitti nel mondo, cioè è vero che gli Stati Uniti sono riusciti ad eliminare gran parte se non la quasi totalità della flotta iraniana, però è anche vero che con i droni, con i barchini e quant'altro comunque è difficile eliminare questo tipo di armi dal punto di vista iraniano, quindi diciamo che il problema grosso è che gli iraniani possono mantenere per quanto minimo una capacità di nuocere e di fare dei danni anche soprattutto agli alleati, ma anche prospetticamente anche agli Stati Uniti. Quindi è davvero difficile chiudere un conflitto di questo tipo, non si può dire insomma la flotta e le forze aeree sono state distrutte per chiuderlo, come poteva avvenire magari 20 o 30 anni fa. Adesso sì, le cose sono cambiate, e la guerra in Ucraina anche lo ha dimostrato da questo punto di vista. Chi si difende ha un vantaggio in più che prima non aveva, e questo secondo me è un grosso problema, perché è davvero difficile uscirne in questo momento.
0: Forse un altro degli errori, insomma, di come si strategicamente da Donald Trump. Grazie davvero a Matteo Colombo dell'ISPI per essere stato con noi. Insomma, abbiamo anche un messaggio, direi, di un nostro ascoltatore, visto che al 334 11 11 622 vi aspettiamo, lo ascoltiamo insieme e poi lo commentiamo.
2: Buonasera Massardo, Stefano dalla Brianza, è sempre un piacere seguire il timone. Prometto che questi non sono miei pareri, ma volevo mettere sul tavolo, perché magari qualcosa mi sfugge, anzi sicuramente, qualche informazione. Prima di tutto, ho capito la funzione della flottiglia, ma a livello proprio pratico, soprattutto quantitativo, vorrei sapere a quanto serva, prima di tutto. Seconda cosa, si parla dell'Italia, della Spagna, che va bene, sono stati sovrani, ci mancherebbe, ma in quei luoghi, compreso lo Stato, comunque, seconda cosa che dico, degli abitanti iraniani, che secondo me non si dice o comunque non trapelano le cose, ma sono assolutamente e ancora oppressi dal regime, non scordiamoci i morti, tantissimi in poco tempo. Ma la mia domanda è: l'ONU, cioè io non lo sto sentendo, cioè qui deve esserci l'organismo internazionale per eccellenza, a mio avviso, che è l'ONU, ma ultimamente, cioè negli ultimi anni, sembra veramente diventato completamente inutile.
0: Queste insomma sono le osservazioni che aiutano sempre ad alimentare, credo, la trasmissione, per cui di questo vi ringraziamo. Sui due punti, credo, insomma, che sono stati sollevati, uno, quanto sia effettivamente utile la flottiglia. Questo è un pensiero che ovviamente divide Israele, sostiene che non ci fossero aiuti a bordo dell'ultima spedizione che è stata fermata. Inevitabilmente c'è un forte connotato, credo, simbolico nell'atto di questa e delle altre flottiglie, cioè mostrare insomma al mondo intero che Israele attua dei comportamenti contro il diritto internazionale, ormai lo fa senza neppure nasconderlo. Sul tema dell'inutilità dell'ONU non si può che essere d'accordo sul fatto che troppo a lungo abbia taciuto sulla condizione dei diritti della popolazione iraniana, un tema che peraltro, come sapete se ci ascoltate spesso, trattiamo sempre volentieri, perché poi sono le persone che più soffrono, quelle di cui si parla meno, è un grande limite delle analisi geopolitiche.

0: presenza di gravità è più facile fare il pesto.
1: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Delitto e Castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Sono le 20 e 31 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo.
1: Nelle prossime ore serali notturne, instabilità sparsa sulle regioni settentrionali, andrà meglio invece altrove. Nella mattinata di domani rovesci e temporali attesi su Alta Toscana e localmente sul Triveneto. Nuvolosità sparsa al centro-sud, ma nel complesso tempo più asciutto. In giornata poi condizioni meteo davvero poco affidabili, in particolare sull'Appennino e su tutto il versante adriatico. Tempo più stabile ma ventoso sui litorali tirrenici e sull'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno.
5: E allora eccoci qua, sono le 20.32, siamo ancora insieme qui al timone delle 20 su Giornale Radio. Io sono Francesco Massardo, la regia di Lorenzo Cappadone. Restiamo insieme fino alle 21, ma è tempo, nella seconda parte della nostra trasmissione, di aprire anche la pagina interna, che ovviamente parte da quello che è accaduto a Modena nel fine settimana, un'attentata strage che è diventato immediatamente, come spesso accade, un caso politico che però divide il centrodestra, con il leader della Lega Salvini che è tornato più volte sull'accaduto e fa notare, insomma, che possa esserci una correlazione con l'origine di Salim El Khoudry, il cittadino italiano insomma che ha compiuto questa strage, ma di origine marocchina. Sulle stesse posizioni anche Roberto Vannacci, diverse le prese di posizione di altri leader del centrodestra. Il ministro dell'interno Piantedosi, che pur essendo considerato abbastanza vicino alla Lega, fa notare che questa sembra più una situazione di disagio psichiatrico evidente e che da un punto di vista della prevenzione antiterrorismo non ci sia nulla da eccepire, così come il ministro degli esteri italiani, leader di Forza Italia, dice: El Khoudry è un cittadino italiano, non aveva un permesso di soggiorno, anche perché evidentemente non ne aveva bisogno. Mentre il ministro della pubblica amministrazione Zangrillo, anche lui di Forza Italia, aggiunge: dobbiamo stare attenti a non assumere decisioni sull'onda dell'emotività. E sì, perché le decisioni potrebbero arrivare proprio dalla Lega, tra poco parliamo anche di questo, ma intanto ripartiamo, prima di proseguire la nostra analisi, dalla musica. Il pezzo che andiamo ad ascoltare adesso è di Faith No More, si chiama Easy, poi rientriamo insieme in diretta e commentiamo i fatti di Modena.

0: E allora eccoci ancora insieme, ancora in diretta qui su Giornale Radio. Ripartiamo allora dai fatti di Modena e anche dai commenti politici che sono seguiti. Molto attivo, dicevamo, il ministro Salvini, qui più in qualità diciamo di leader di partito. Tra le altre cose ha detto che l'integrazione delle seconde generazioni di immigrati è fallita e che certe persone non sono assolutamente integrabili, quindi è inutile che per motivi ideologici qualcuno neghi la drammatica evidenza. E poi propone di introdurre permessi di soggiorno revocabili o immediata espulsione in caso di reati gravi, che sono proposte che comunque non andrebbero, non sarebbero diciamo attuabili per la situazione di Modena, visto che parliamo appunto di un cittadino italiano. Siamo in collegamento con l'onorevole Jacopo Morrone, deputato della Lega, quindi intanto grazie per essere con noi, buonasera.
1: Buonasera a tutti, grazie a voi dell'invito.
0: Ecco, partiamo evidentemente dal fatto se queste proposte di Matteo Salvini, della Lega, siano effettivamente legate con i fatti di Modena. E in realtà lo stesso ministro dell'Interno, Piantedosi, riconduce, almeno per quello che sappiamo al momento, questo attentato a una situazione di disagio psichiatrico, piuttosto evidente peraltro anche dalle prime prove che emergono di chi lo ha commesso, e non una situazione di diciamo che possa essere generalizzata, ecco, a tutte le seconde generazioni di immigrati. C'è una connessione per voi tra le due cose, o è una proposta che volevate portare avanti comunque?
1: Ma guardi, io non mi trovo d'accordo sulla psichiatrizzazione dei criminali, nel senso che questo è un attentato terroristico come ce ne sono stati tanti in tanti paesi europei, e se vediamo poi le movenze sono le stesse: una volta un camion, una volta un'auto, andare contro degli innocenti civili che magari sono a passeggio in una strada, in una piazza o durante una festa. Quindi io penso sia un atto terroristico e non vada invece, non si cerchi di minimizzare quello che è un accaduto purtroppo che si deve far preoccupare. E i dati sono quelli che troviamo, se si va a vedere all'interno delle carceri italiane, oltre il 50% sono extracomunitari, stranieri, che rappresentano circa neanche il 10% della popolazione italiana. Quindi c'è una forte inclinazione a delinquere, sicuramente maggiore rispetto a quella che gli italiani, in numeri esponenziali. Se si va addirittura a vedere i giovanissimi, oltre il 65% dei reati sono commessi da ragazzi di seconda generazione, stranieri, quindi minorenni. Quindi questo deve farci preoccupare, ed è una svolta che ha reso insicure le nostre città, le nostre strade, e non permette ai nostri figli, alle nostre ragazze di poter girare all'imbrunire con anche solo una gonna, un paio di pantaloni o una camicetta. Cioè, noi dobbiamo rifletterci attentamente anche su quello che sia il percorso per prendere la cittadinanza. Noi abbiamo proposto di legge in tal senso, io ce n'ho una presentata fra l'altro, dove il titolo è proprio "La cittadinanza è una cosa seria", nel senso dove c'è anche la revoca della cittadinanza. Anche se uno straniero avesse dovuto prendere cittadinanza con un percorso che ha fatto, se poi commette un reato grave,
0: questo può essere benissimo anche revocata. Gli italiani, quindi insomma, poi
1: gli italiani,
0: se gliela revoca, come, che cittadinanza gli diamo, una a caso, insomma è complicato.
1: No, però già dobbiamo occuparci degli italiani e dei delinquenti che purtroppo ci sono ed esistono, però non possiamo occuparci di delinquenti che vengono da altri paesi. Questo addirittura, il caso di Modena è un caso addirittura differente, perché questo è italiano tutti gli effetti, di origine marocchina ma italiano. Però penso che dobbiamo riflettere sul buonismo che ha caratterizzato alcuni sindaci, soprattutto alcuni governi di sinistra, che hanno pensato di poter integrare in modo semplice e banale. Qui abbiamo una radicalizzazione islamica con frasi e affermazioni, cioè è venuta fuori subito la notizia che in teoria era uno psichiatrico, e invece le informazioni di quello che diceva contro i cristiani, contro noi italiani, sono venute dopo diverso tempo.
0: Mi scusi se la interrompo, in cui effettivamente sono comparse delle mail, per fare chiarezza a chi ci ascolta da casa, in cui si attaccava, ecco, l'Università di Modena in quanto cristiani, che hanno fatto pensare a questo, anche se sono 4 mail in un'ora, in cui nell'ultima chiede scusa poi per il modo, di solito un terrorista insomma non si comporta così, sembra davvero un caso un po' diverso. Non c'è il rischio di
1: Beh, io di non so come si comporti,
0: di generalizzare, ecco.
1: non so come si comporta un terrorista, però non penso che un ragazzo che fa l'università debba scrivere delle mail all'università dicendo bastardi cristiani, ma può essere anche 5, 10, 15, abbiamo visto i lupi solitari hanno colpito anche persone che sembravano integrate perfettamente, anche con una certa cultura. La radicalizzazione naturalmente va a colpirli all'interno dei centri di cultura islamica, all'interno delle moschee, quindi sono luoghi dove spesso si parla una lingua a noi sconosciuta, che quindi non riusciamo neanche a comprendere quello che venga detto, oppure da internet, e succedono queste cose. Però ecco, questo è farci riflettere. Io guardi, sono romagnolo a Villa Verucchio, il giorno di Capodanno di un anno fa straniero con un coltello ha cercato di attentare e di uccidere le persone che festeggiavano il Capodanno. È successo a Villa Verucchio, in una piccola comunità dove mai ci saremmo potuti immaginare. Lì è stato bravo in gamba il carabiniere allora, che è riuscito a fermare, a bloccare quello che è l'attentatore, che poi ha perso la vita, però è naturalmente uno che girava con un coltello accoltellando le persone per strada.
0: Sono riflessioni quelle che lei fa ora, provando a uscire dal caso singolo, ma ad andare sui dati che diceva, quelli delle presenze nelle carceri eccetera. Insomma, siete al governo già da un po' di anni, lei ha accusato insomma di buonismo alcuni governi di sinistra, credo intendesse quelli precedenti, però insomma sono passati insomma il tempo per intervenire, c'era, alcuni vi accusano di fare propaganda adesso sull'emotività di questo fatto, ma di non averlo fatto ad acque calme, diciamo.
1: Ma noi non abbiamo mai cambiato idea come Lega, nel senso, noi la battaglia contro l'immigrazione straniera, contro la criminalità è sempre stato il nostro cavallo di battaglia, continueremo a farlo. Il governo non è a traino solo della Lega, ma ci sono anche altri partiti che hanno magari... ci sono magari altri partiti che hanno visioni sensibilmente differenti alle nostre, e quindi bisogna cercare. Io spero e immagino che dopo questo accaduto, l'ennesimo accaduto, ci possa essere la consapevolezza, ma non di voler colpire, ripeto, chi si comporta in modo coerente, corretto, però ecco, di far capire che la cittadinanza italiana deve essere una cosa seria, e che quindi ce la si deve meritare, e bisogna avere determinate caratteristiche e capacità di poter vivere il nostro contesto, cioè rispettare i nostri usi, rispettare le nostre abitudini, rispettare la nostra religione cristiana. Cioè, chi viene in questo territorio pensando di poterla cambiare i nostri usi, costumi, abitudini, religione, per imporre la propria e sottomettere quelli che sono diritti civili che noi ci abbiamo messo una vita per poterli guadagnare, penso sono persone che non sono gradite in questo territorio. Pur essendo noi italiani ospitali e aperti a tutti, l'abbiamo sempre dimostrato.
0: Ecco, le chiedo insomma in conclusione, si parla qua in questo caso, il tema è interessante credo, delle cosiddette seconde generazioni di immigrati, ce ne sono tantissimi che sono insomma appunto italiani, lavoratori che come dire pagano le tasse, alcuni hanno anche contribuito insomma a fermare il caso modenese. Ecco, non pensa che si sentano anche un po' proprio traditi da quell'ospitalità di cui lei parlava? Sono persone italiane quanto me e lei, che oggi si sentono italiani di serie B, diciamo, se venisse posta la condizione che un reato per me è diverso e per loro invece significherebbe tornare a essere non italiani. Insomma, è un po' un discorso rischioso, poi si rischia di cadere in accuse di razzismo, soprattutto se le seconde generazioni sono provenienti da una certa area in particolare.
1: Ma guardi, io penso sia oggi un discorso di buon senso. Purtroppo i numeri non depongono a favore anche di questa seconda generazione. Noi abbiamo città invase da maranza, da persone che non amano il nostro Stato, che però parlano la nostra lingua, magari hanno fatto le nostre scuole, però anche lì naturalmente non si può fare tutta l'erba un fascio, la responsabilità penale è personale. Quindi, però l'importante è colpire, fra virgolette, in maniera legale, nel senso con pene severe, una pena certa, queste persone che sbagliano. E addirittura noi come Lega abbiamo presentato, e ne presenteremo ancora, anche per cercare un abbassamento della punibilità di chi commette il reato, perché purtroppo ci sono reati gravissimi, atroci, che vengono commessi da ragazzini che davanti alla legge sono fra virgolette minori e quindi non hanno alcuna responsabilità. Una volta li utilizzava la criminalità organizzata, le mafie utilizzavano i minorenni per compiere determinati reati, oggi c'è una criminalità straniera pure maranza, che sono minorenni anche sotto i 14 anni, e questo fa ancora più male, soprattutto per chi parla, che ha anche dei figli più o meno di quell'età. dove si usa il coltello, si usa la pistola, si rischia di uccidere una persona non capendo neanche qual è il valore della vita umana. Ecco, quindi dobbiamo adeguarci, però ecco, io penso sia ora di dare una svolta, perché non possiamo lasciare il paese in mano a qualche delinquente o delinquentello e rovinare quello che è la nostra storia, la nostra civiltà.
0: Assolutamente, la svolta serve, e proprio per questo, come dire, servono i governi. Vedremo se arriverà qualche cambiamento. Io ringrazio molto l'onorevole Jacopo Morrone per essere stato con noi, insomma, a commentare un fatto evidentemente legato all'attualità, ma che ci pone dei quesiti politici e sociali di più ampio respiro. L'ultimo pezzo che andiamo ad ascoltare oggi è di Miles Smith e si chiama My Mess.

0: Mi scusi, buonasera signor Francesco, ma io sono d'accordo in parte con il signore della Lega che sta parlando, non rammento il nome, però io penso che ma il signore sia mai andato in carcere a vedere oggi come vivono i carcerati. Oggi si entra per uno spinello e si esce criminali dalle carceri italiane, ma qualcuno può ribadire a volte a questi personaggi che andassero a vedere oggi praticamente che cosa stiamo combinando noi italiani? Cioè, vorrei dire, no, questi signori qui, parlate, ogni tanto qualcuno alzasse il e andasse a vedere oggi che cosa sono i carceri in Italia. I carceri in Italia sono solo, escono delinquenti da oggi dai carceri. Mi scusi, lo sfogo. Mi scusi, buona serata.
1: È una buona serata, mi sembra uno sfogo comprensibile perché le condizioni carcerarie, insomma, in questo paese sono un vero tema politico, a differenza di tante cose che abbiamo detto oggi, ma insomma qui ci porta la cronaca. Ci ha scritto anche Alfredo che si chiede, immagino ironicamente, se i 5 giovani che hanno invece massacrato un povero N... fossero islamici o italiani, insomma, questi la cittadinanza non si può revocare, anche se l'idea del sorteggio tutto sommato era abbastanza divertente. Andiamo su un tema conclusivo invece per il nostro consueto Zoom. Ha chiuso in un clima davvero di festa il Salone del Libro a Torino, da record, ha chiuso oggi con 254.000 visitatori, è un numero molto più alto dello scorso anno, 231.000, pare insomma che a fare la differenza siano stati i ragazzini ai quali era dedicata questa edizione, che insomma portava proprio questa idea che i ragazzini hanno salvato il mondo, questo era lo slogan. Il 24% dei visitatori infatti ha meno di 25 anni, il 49% è under 35, il 63% under 45, sono segnali forse positivi anche per un medium, diciamo così, quello del libro, che sembra essere in crisi di vocazione, insomma fortissima ovviamente però la presenza del mondo della scuola, tra studenti e docenti che nelle giornate di giovedì, venerdì e di oggi hanno alzato notevolmente la quota e abbassato, diciamo, l'età media. Ci siamo stati anche noi, ci sono stato insomma personalmente tra venerdì e sabato, è stata anche l'occasione per raccogliere qualche voce, qualche intervista, alcune ve le abbiamo già proposte, altre le proporremo sicuramente nei prossimi giorni. Tra i pensatori sempre insomma più stimolanti anche il professor Pier Giorgio Di Freddi, matematico e filosofo, autore del libro Il Cattivo Maestro, dedicato alla figura di Bertrand Russell, lo ha presentato a Torino, noi ci abbiamo fatto una chiacchierata che da Russell poi ci ha portato inevitabilmente a parlare anche di Putin, di Trump e di tanto altro. Sentite qui con Pier Giorgio Di Freddi, che qui al Salone di Torino presenta il suo ultimo libro, Cattivo Maestro, ripensare ai tempi di oggi nell'ottica di un grande filosofo che però molti definirebbero anacronistico di questi tempi, come Bertrand Russell, ci porta diversi interrogativi. Il primo è che oggi la guerra sembra il metodo più istituzionale per risolvere le dispute. Chi è pacifista oggi è la minoranza. Era questo il mondo che ci avevano promesso dopo la Seconda Guerra Mondiale?
2: Ma in realtà anche ai tempi di Russell succedevano esattamente le stesse cose. Infatti negli anni 60, verso la fine della sua vita, lui manifestava contro la guerra in Vietnam, che è stata una delle grandi guerre coloniali post belliche, diciamo, dopo la Seconda Guerra Mondiale. La cosa più straordinaria che mi ha colpito di Russell è il suo ultimo proclama due giorni prima di morire, ed è una lettera contro l'occupazione israeliana della Palestina. E uno la legge oggi, sono passati 56 anni che lui è morto nel 1970, e sembra di leggere quello che sta succedendo oggi. Molti giovani soprattutto non si accorgono di questo fatto, credono che quello che è successo a Gaza sia qualcosa di straordinario, di eccezionale, magari che dipende da Netanyahu, che se si eliminasse quel presidente del consiglio cambierebbe qualcosa, e invece questa è la storia del popolo palestinese, e 56 anni fa era esattamente uguale a oggi. Quindi noi noi siamo stati tranquilli in Europa, non ci siamo accorti che c'erano guerre, però le guerre c'erano in giro per il mondo. La guerra in Vietnam noi non l'abbiamo fatta, però molti si dimenticano che abbiamo fatto per 20 anni la guerra in Afghanistan, dal 2001 fino al 2021. Cioè, come mai di quelle non si parlava? Si parla di quelle che i media decidono che devono essere portate all'attenzione del pubblico, ed fa sempre, credo, bene andare a vedere quello che dicevano questi grandi che in parte hanno dedicato la loro vita anche a queste lotte pacifiste.
1: Cosa avrebbe detto di un'Unione Europea che è stata fondata sul desiderio di mettere fine alle contese tra i popoli, tra due in particolare, e oggi approva pacchetti di invio di armi o su altri conflitti chiude un occhio nel mezzo, diciamo così?
2: È difficile sapere cosa avrebbe detto Russell, perché poi, come tutte le persone, nessuno è perfetto, era anche un po' contraddittorio. Lui, per esempio, appunto è identificato come pacifista, però ha sempre dichiarato in maniera anche scritta, quindi non soltanto oralmente, che lui non era contrario a tutte le guerre. Per esempio, non era contrario alle guerre coloniali, era un lord inglese, quindi ovviamente l'Inghilterra, soprattutto un secolo fa, no, era una potenza coloniale, e quelle sono guerre in cui uno porta la civiltà. Non era contrario alle guerre, e in questo forse si può essere più d'accordo, di difesa. Quando qualcuno ti attacca, ci può essere il pacifista totale, tipo il Dalai Lama, che dice io sono così pacifista che quando i cinesi hanno invaso il Tibet io non ho combattuto, sono andato all'estero, sono andato in esilio. E Russell non era così, quindi non so che cosa direbbe dell'Europa oggi, del suo harakiri praticamente, cioè di tagliarsi i rifornimenti russi di gas e di energia, tagliarsi il mercato cinese della via della seta perché gli americani ci obbligano a comprare sia l'energia che le armi da loro, e poi accorgersi che ci hanno tagliato anche la protezione, quindi ci ritroviamo, come dice Draghi in questi giorni, no? Dice siamo rimasti soli, bravo, forse bisognava pensare
1: soli ma insieme, ha detto, però cercando di le faccio un'ultima domanda. Lei poco fa diceva che la storia si ripercorre in qualche modo, è ciclica per certi versi, però una figura come Donald Trump non so se si era mai vista prima, ha un suo modo di comunicare e di agire che ci porta forse a pensare che qualcosa bisogna fare, oppure è frutto, come dire, di un destino ineluttabile? Donald Trump è figlio dei suoi tempi o è piovuto qui da qualche strano pianeta?
2: Tutte e due le cose, credo, perché in parte ormai ci sono in rete, le si trovano anche delle diagnosi proprio psicologiche di questo narcisismo maligno, viene chiamato, cioè di questi leader politici che hanno bisogno, evidentemente hanno grossi complessi di inferiorità, hanno bisogno di continue conferme, tutti intorno gli devono dire quanto sono bravi e così via, completamente irrazionali, che poi però questo narcisismo purtroppo lo estrinsecano in maniera maligna. E credo che se uno va all'indietro, Napoleone per esempio, Hitler, che hanno portato poi allo sfacelo entrambi in tempi diversi, in secoli diversi, uno nell'Ottocento, l'altro nel Novecento, e purtroppo questo lo sta facendo
1: meno legittimazione nostro, democratica di Trump.
2: Hitler per esempio era stato eletto, cioè, anche se ci pare strano, no? E poi non si sa nemmeno bene quanto poi la legittimazione democratica oggi ci sia. Per esempio in un paese come il nostro, dove ci sono le leggi maggioritarie e il governo ha il 25% dell'elettorato, e quello ovviamente è una minoranza, no? Cioè, poi non sto dicendo che il governo Meloni è un governo dittatoriale, no? Perché quelle sono le regole, però effettivamente credo che, certo, ogni leader, abbiamo citato, no, appunto Napoleone, Hitler e Trump, è diverso perché vive in tempi diversi, i mezzi di comunicazione soprattutto sono diversi, così via. Però lo scopo finale è poi sempre quello. Morgen die ganze Welt, cioè domani l'intero mondo, era il sogno di Napoleone e il sogno di Trump, tra l'altro, anche se oggi l'America paradossalmente è in declino. Infatti il viaggio in Cina ha fatto vedere chiaramente che Trump ha dovuto stare a sentire Xi Jinping che diceva, addirittura citando Tucidide, no? E però quando uno cita Tucidide cosa vuol dire? Beh, l'idea è, c'è una potenza che era egemone, che ormai è in declino, Berlino, ce n'è un'altra che invece è in ascesa, no? Dobbiamo per forza fare guerra oppure dobbiamo accettare volontariamente il fatto che quella in ascesa è in ascesa e l'altra deve star brava? E certo che andarlo a dire a Trump, non so se lui abbia capito e colto la citazione, ma è interessante questo fatto. E il problema di Tucidide è proprio quello, che la potenza che sta andando giù non accetta questa perdita di potere e il leone ferito, diciamo. E quindi Trump sta dando l'impressione effettivamente di voler arrivare con le armi a difendere l'egemonia finché può dell'America.
1: E questo, insomma, questo insomma è il professor Odifreddi dal Salone Internazionale del Libro di Torino. Siamo davvero in chiusura e allora grazie a tutti voi per i vostri messaggi e per la vostra attenzione. Grazie a Michele Ceci in redazione, a Lorenzo Cappadone in regia. Il nostro appuntamento è domani dalle 20 alle 21 per una nuova edizione del Timone. Da Francesco Massardo a tutti voi l'augurio di una buona serata.
3: Giornale Radio.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario. La cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 21 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera, bentrovati dalla redazione. La proposta aggiornata presentata dall'Iran per un accordo volto a porre fine al conflitto con gli Stati Uniti non rappresenta un miglioramento significativo ed è considerata insufficiente per raggiungere un'intesa. A riferirlo ad Axios, un funzionario statunitense è una fonte informata sui colloqui. Secondo il funzionario americano, se Teheran non modificherà la propria posizione, gli Stati Uniti saranno costretti a portare avanti i negoziati con le bombe. Ora in Italia, El Kudri parla dal carcere. Un racconto annebbiato di sabato, quando con l'auto ha travolto cittadini inermi ferendone 8, uno col coltello che poi lo ha bloccato. Frasi agghiaccianti, miste a richieste di aiuto. Sapevo che quel giorno sarei morto, bisogno che qualcuno mi capisca, dice al suo avvocato, intenzionato a chiedere la perizia psichiatrica. In ospedale restano ancora 4 feriti. Migliora la donna di 69 anni con le gambe amputate. Ora è cosciente. Arrestato un professore di musica a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, finito in manette in flagranza di reato la sera dell'8 maggio scorso. Il 66enne, bloccato dagli agenti del commissariato locale, è stato condotto nel carcere di Poggio Reale con l'accusa di violenza sessuale aggravata. A far partire gli accertamenti è stata la denuncia di una ragazzina di 14 anni che ha raccontato dei comportamenti inopportuni dell'uomo nei suoi confronti e ha permesso di scoprire che anche altre giovanissime erano state molestate. L'allerta è internazionale, ma non si parla di pandemia, bensì di emergenza sanitaria globale. Così l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito l'epidemia di Ebola che sta colpendo la Repubblica Democratica del Congo, un focolaio nel nord-est del paese, al confine tra Uganda e Sud Sudan, dove sono attivi diversi gruppi armati che tra conflitti interni e violenze hanno portato gravi problemi di sicurezza. Qui le vittime collegate al virus sarebbero 88, mentre i casi sospetti dell'infezione sarebbero 336. Il calcio Serie A, la notte dei verdetti sarà domenica in contemporanea a partire dalle 20:45. La massima divisione del calcio italiano chiude con il botto, mischiando lotta Champions e lotta salvezza. Ecco il programma. Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma andranno in scena domenica 24 alle 20:45. La giornata sarà aperta venerdì da Fiorentina Atalanta. Sabato toccherà ai campioni d'Italia dell'Inter a Bologna e a Lazio Pisa. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Check up. Radiografia della sanità italiana. Con Vicky Mangone.
4: Secondo la nostra tradizione medica, la salute femminile, così come quella maschile, è da sempre affrontata per singole specialità con percorsi frammentati e visite scollegate tra loro. Da qualche tempo però si parla sempre di più di medicina di genere, di prevenzione personalizzata e di un approccio capace di considerare la donna nella sua complessità, nelle diverse fasi della vita e nelle differenti esigenze cliniche, ormonali e metaboliche. In occasione della Giornata Nazionale della Salute della Donna, promossa dal Ministero della Salute lo scorso 22 aprile, al Policlinico San Donato di Milano è stato inaugurato il Centro Essenzia Donna, un nuovo modello multispecialistico integrato, dedicato espressamente alla prevenzione e alla salute femminile. È un progetto che mette insieme diverse competenze, dalla cardiologia alla ginecologia, dall'endocrinologia alla nutrizione, fino alla neurologia e alla gastroenterologia, con l'obiettivo di costruire percorsi coordinati e personalizzati. L'idea di fondo è quella di superare la frammentazione delle cure attraverso un coordinamento clinico che accompagni la paziente tra le diverse specialità, cercando di individuare in maniera precoce eventuali fattori di rischio e trasformando la prevenzione in un percorso più concreto e continuativo. Particolare attenzione viene rivolta anche alla prevenzione cardiovascolare femminile, ancora oggi troppo spesso sottovalutata, nonostante le malattie cardiovascolari rappresentino una delle principali cause di mortalità tra le donne. Come sempre ne parleremo con un ospite, tra poco ci sarà la dottoressa Serenella Castelvecchio che ha curato questo programma. 334 11 11 622 per i vostri interventi. Io sono Vicky Mangone e questo è Check Up.

0: Negli ultimi anni è diventato sempre più evidente come uomini e donne possano manifestare sintomi, fattori di rischio e perfino risposte alle cure nettamente differenti. Ne abbiamo parlato recentemente anche col professor Silvio Garattini, proprio a proposito del diverso effetto che i farmaci producono sui due sessi. Eppure, per molto tempo, la medicina ha avuto un approccio prevalentemente uniforme, senza considerare abbastanza le specificità femminili. Oggi la medicina di genere prova a colmare questo divario, puntando su prevenzione, diagnosi precoce e percorsi personalizzati. Dottoressa Serenella Castelvecchio, responsabile del programma di medicina di genere presso il Policlinico San Donato di Milano e coordinatrice clinica del centro Essenzia Donna. Benvenuta, dottoressa.
1: Buon pomeriggio a tutti, grazie per questo cortesissimo invito.
0: Buon pomeriggio a lei. Finalmente si fa luce su questa cosa importantissima, no? La salute femminile richiede un approccio differente rispetto a quello maschile. In quali ambiti le differenze tra uomini e donne emergono maggiormente?
1: Beh, sicuramente in ambito cardiovascolare. Le malattie cardiovascolari restano...
0: Abbiamo persa? Eccoci qua. Non l'abbiamo sentita, ecco, è andata via un attimo la voce. Prego, se può ricominciare da capo.
1: Sì, prego. Allora, innanzitutto ambito cardiovascolare, perché le malattie cardiovascolari restano la prima causa di morte in tutti i paesi industrializzati e ad oggi noi sappiamo che muoiono più donne che uomini. Per molti anni si è pensato che il classico spartiacque tra la salute delle donne e l'aumentato rischio cardiovascolare fosse la menopausa. In realtà oggi sappiamo che non è completamente così, perché comunque uomini e donne hanno un patrimonio ormonale completamente diverso e quindi ci sono molte condizioni legate alla sfera biologica della donna, condizioni non condivise dall'uomo su cui è necessario appunto indagare, perché ultimamente si pensa che siano associate ad un aumentato rischio cardiovascolare. Si pensi per esempio ai disturbi del terzo trimestre di gravidanza. Una donna che sviluppa diabete durante l'ultimo mese di gravidanza ha un 50% in più di probabilità di diventare diabetica nei 10 anni successivi. Una situazione simile si verifica per esempio per l'ipertensione. Quindi diciamo che uomini e donne condividono solo parzialmente il profilo di rischio, ok? Quando noi parliamo di rischio cardiovascolare pensiamo all'ipercolesterolemia, pensiamo al diabete, al fumo, al sovrappeso. Bene, sicuramente questi fattori di rischio impattano sulla salute cardiovascolare della donna, ma questo succede soprattutto in età più avanzata, dopo la menopausa. In età più giovanile, perché sembra che gli accidenti cardiocerebrovascolari stiano aumentando nelle donne nella fascia di età compresa tra i 30 e i 50 anni, vanno a tensionare altre condizioni, anche le cosiddette variabili di genere, che sono quelle variabili legate, diciamo, al costrutto socio-economico e culturale della donna, per cui si pensi per esempio allo stress, cioè le donne hanno una risposta allo stress che è completamente diversa da quello dell'uomo. Lo stress è tipicamente femminile. Le donne che comunque hanno cambiato la loro posizione in ambito anche lavorativo, in ambito professionale, occupano sicuramente delle posizioni più di prestigio e nello stesso tempo continuano a gestire anche la famiglia, quindi c'è tutto lo stress legato, diciamo, al fatto che non è più la donna il focolaio, diciamo l'angelo del focolaio domestico, per cui si occupava tendenzialmente dei figli, del marito, dei genitori, trascurando peraltro la propria salute cardiovascolare. Le donne adesso lavorano, sono spesso donne in carriera che devono comunque conciliare ruoli diversi, che devono comunque confrontarsi con delle diseguaglianze. Si pensi per esempio alla retribuzione, i salari che sono sicuramente più inferiori rispetto a quelli delle donne rispetto a quelli degli uomini. Quindi queste sono tutte condizioni che rientrano nell'ambito delle cosiddette variabili di genere, che impattano soprattutto la salute cardiovascolare delle donne.
0: Okay? Le chiedo, dottoressa Castelvecchio, ma esistono sintomi cardiaci femminili diversi da quelli più tipicamente associati agli uomini?
1: Beh, certo, noi quando parliamo per esempio di infarto del miocardio si pensa al classico dolore toracico, retto sternale, irradiato al braccio sinistro, alla mandibola,
0: sì.
1: Ecco, questa
0: sì.
1: È la donna, questo è un sintomo molto più sfumato. L'infarto del miocardio può esordire con segni e sintomi molto più subdoli, tipo per esempio una spossatezza, una fatica inspiegabile, un malessere generalizzato, qualche volta dolore dietro la schiena, quindi sono molto più sfumati e più difficilmente riconducibili ad una sindrome coronarica acuta, motivo per cui spesso nelle donne la diagnosi viene fatta anche più tardivamente.
0: Ma le donne oggi hanno una maggiore attenzione rispetto a qualche tempo fa verso la prevenzione, oppure prevale ancora il controllo solo quando serve?
1: No, io le posso rispondere a mano, perché questo è un così, diciamo, è un'attitudine mentale che stiamo.
0: Non la sentiamo, dottoressa Castelvecchio, non la sentiamo più. Allora chiedo alla regia di mandare un brano musicale, noi riproviamo, proviamo a richiamare la dottoressa Serenella Castelvecchio.

0: Uno degli aspetti centrali del nuovo centro Essenzia Donna del Policlinico San Donato di Milano è l'idea di un percorso integrato nel quale diverse specialità dialogano tra loro attraverso il coordinamento di una figura clinica di riferimento, un modello che punta a ridurre la frammentazione delle visite e a costruire percorsi più continui e personalizzati. Ne stiamo parlando, ne stavamo parlando anche prima con la dottoressa Serenella Castelvecchio, responsabile del programma di medicina di genere presso il Policlinico San Donato e coordinatrice clinica del centro Essenzia Donna. Dottoressa Castelvecchio, stavamo giusto parlando di attenzione verso la prevenzione quando la linea ci ha abbandonato. Prego.
1: Vi stavo dicendo che noi abbiamo condotto questo grande studio di prevenzione primaria al CV Previtale, che ha arruolato 27.000 partecipanti tra uomini e donne su tutto il territorio nazionale senza precedente malattie cardiocerebrovascolari. Ebbene, per la prima volta si è avuta una maggior partecipazione femminile rispetto al maschile. Abbiamo avuto un circa 53% di donne contro il 47% degli uomini, il che significa che probabilmente qualcosa si sta muovendo in termini di informazione, e se le donne, se le chiami, probabilmente rispondono. Certo, siamo ben lungi da quanto è stato fatto per esempio per la prevenzione del tumore al seno. Cioè, le donne oggi la maggior parte sono ancora convinte che il principale killer, il principale pericolo per la salute delle donne sia il tumore. Quindi è chiaro che serve sicuramente molta molta più informazione per far acquisire consapevolezza a queste donne e portarle poi ad assumere anche delle scelte, degli atteggiamenti adeguati in termini di prevenzione e cura.
0: Allora, parliamo dell'importanza di un centro appunto come questo centro Essenzia Donna. Qual è il principale vuoto assistenziale che un centro come questo prova a colmare? Cosa significa anche nella pratica?
1: Beh, nella pratica significa comunque dare alle donne la possibilità di fare un percorso condiviso da professionisti con specialità diverse, proprio perché, come le dicevo prima, ci sono delle patologie che comunque poi hanno un filo conduttore, che vanno comunque per esempio ad aumentare il rischio cardiovascolare piuttosto che il rischio per esempio di una demenza precoce. Spesso le donne che cosa fanno? Quando li fanno? Fanno questi controlli in maniera frammentaria, impiegano un lasso di tempo lungo, perché vanno dall'endocrinologo per la tiroide, dal gastroenterologo per il reflusso, dal neurologo perché cominciano ad avere problemi di memoria, dal cardiologo spesso e volentieri è l'ultimo, e poi non c'è neanche dalla ginecologa.
0: Poi un po' ci si perde, no?
1: Poi la ginecologa, per esempio, la prima cosa che fa il pap test, ma il pap test riguarda la sfera oncologica. Quindi noi ci siamo messi intorno a un tavolo, questa era una cosa a cui io tenevo particolarmente, ma non soltanto per il rischio cardiovascolare, cioè proprio per migliorare globalmente la salute della donna. Ci siamo messi intorno a un tavolo specialisti diversi, la ginecologa, l'endocrinologo, la neurologa, il proctologo addirittura per tutti i disturbi per esempio del pavimento pelvico che cominciano nelle donne dopo una certa età, il gastroenterologo, io, la nutrizionista, il diabetologo. E quindi abbiamo deciso, stiamo cercando di costruire appunto questo centro, che parte, il percorso parte da un questionario che viene inviato alla donna che richiede appunto informazioni per avere un'idea di quello che è, diciamo, di quelle che sono le priorità della sua patologia, quindi chiedendo l'altezza, il peso, che tipo di problemi, se è in menopausa, non in menopausa, se ha già avuto problemi di tiroide, di modo tale da indirizzarla a un nucleo più o meno ristretto di specialisti. Condividono, la donna viene inviata un elenco di esami che sono stati condivisi da tutti noi specialisti, di modo tale che si evita che lei viene da me e io le mando la mia lista di esami, poi vado all'endocrinologo che le chiede di fare un'altra lista di esami, poi vado alla ginecologa che gliene chiede un'altra ancora. Capisce che è molto dispersivo e spesso non conclusivo. Quindi noi stiamo partendo da queste basi per cercare di fornire, diciamo, una valutazione più completa possibile, funzionale ad un miglioramento dello stato di salute della donna, passando da una prevenzione personalizzata.
0: Ci sarà un coordinatore clinico che accompagna il percorso? Qualcuno si interfaccerà anche col medico di base?
1: Allora, i medici di base sono il coordinatore clinico, c'è, cioè in questo momento lo sto facendo, sì, io, che sono stata un pochino, diciamo, la promotrice di questa iniziativa, e sperando, poi vediamo, insomma, adesso man mano che il centro sta crescendo, è possibile che magari in futuro, se i medici di medicina generale rispondono alla chiamata, possono essere coinvolti pure loro. Non è semplice, certo, il dialogo con i medici di medicina generale, anche se sto notando che con le nuove generazioni forse qualcosa sta cambiando, ma da parte nostra c'è tutto l'interesse.
0: Come si entra? Come si entra in questo, nel circuito del percorso?
1: C'è una mail, c'è una, sì, c'è una diciamo un office dedicato a cui le pazienti possono appunto rivolgersi attraverso una mail, dopodiché le ragazze rispondono inviando appunto il questionario, e se poi la persona accetta, diciamo, di condividere il percorso che le viene costruito addosso, diciamo, no? Un po' un percorso sartoriale, un check-up molto, sì, sartoriale. Sì. E se accetta appunto di proseguire, le viene inviato una lista, un elenco di esami, e poi c'è un giorno condiviso, ovviamente una data, domani mattina sicuramente ce n'è una, ne abbiamo una, mi sembra che sia condivisa tra me e la ginecologa, e quindi poi la paziente avrà chiaramente una relazione specifica di raccordo di quello che ha fatto con quelle che sono le necessità, diciamo, di attenzionare.
0: Il percorso sarà coperto dal Servizio Sanitario Nazionale? Prevede costi da sostenere?
1: Al momento no, perché questa è una cosa, diciamo, che va come dire, ruotata, per poi promuoverla eventualmente in regione per avere dei rimborsi. Però, certo, quello che le posso dire è che ho notato che i costi sono molto molto calmierati, proprio perché è un percorso, diciamo, del tutto nuovo, e perché comunque anche per incentivare la partecipazione delle persone.
0: E a quale fascia d'età è applicabile questo percorso? Consigliabile?
1: A tutte le fasce di età, a tutte le fasce di età, perché questo è un altro diciamo gap che va superato. La prevenzione deve iniziare sui banchi di scuola. Non può essere una prevenzione che inizia dopo la menopausa, ok? Quindi la prevenzione va iniziata da subito, quindi dai 18 anni in su, perché ci sono molte condizioni che sono associate, per esempio, ad un aumentato rischio cardiovascolare. Si pensa ai disturbi alimentari, che sono tipicamente femminili, peraltro la celiachia da malattia rara è diventata una malattia cronica invalidante. I disturbi alimentari, la bulimia piuttosto che l'anoressia, sono tipicamente femminili, delle generazioni, delle giovanissime, sono tutte condizioni che spesso recano con sé alterazioni del ciclo mestruale che precludono, per esempio, ad una menopausa precoce. Quindi non c'è il limite di età. Noi abbiamo io mi sono battuta molto perché questi grossi progetti di prevenzione, per esempio, abbassino l'età di arruolamento. Nel CV Previtale si iniziava dai 45 anni in su, che secondo me è già tardi. Adesso ce n'è in corso un altro finanziato dal Ministero, voluto dal Parlamento italiano, dove l'età di partecipazione si è abbassata a 40, ma dal mio punto di vista la prevenzione va iniziata sui banchi di scuola.
0: Dottoressa Castelvecchio, adesso le dirò una cosa che va contro tutto quello che abbiamo detto, che stiamo dicendo oggi. Esiste il rischio opposto, cioè quello di una medicalizzazione eccessiva della prevenzione?
1: Ma guardi, innanzitutto bisogna capire poi dove porta questo, diciamo, dove portano questi percorsi, perché non necessariamente la prevenzione va medicalizzata. Cioè, leggevo su un articolo, che peraltro mi ero ripromessa di cercarlo per esteso, ma ancora non l'ho fatto, dove si parlava appunto probabilmente proprio di questo, di un'eccessiva cura, cioè che ti vai a letto sano e ti svegli malato perché c'hai la cardiaspirina, piuttosto che questo, quindi la cura del rischio. Allora, il rischio non si cura, ok? E dal mio punto di vista, quello che io faccio, per esempio, già da diversi anni con le mie donne, le chiamo io, perché da quando mi sono un pochino appassionata alla prevenzione cardiovascolare, appunto, delle donne, non è medicalizzarle. cioè, ma si punta fondamentalmente a cambiare per esempio lo stile di vita, perché spesso molti risultati si ottengono intensificando l'attività fisica, migliorando l'alimentazione o migliorando la qualità del sonno. Quindi non c'è nessun rischio di medicalizzazione della prevenzione, che è un termine che probabilmente non esiste, perché lo scopo non è quello di aumentare l'uso delle statine, piuttosto che, cioè, voglio dire, anche per il benessere della tiroide, intensificare l'attività fisica, per esempio, viene prima di qualsiasi altro medicamento.
0: È un modello che potrebbe rappresentare un esempio anche per altre realtà sanitarie, questo, magari.
1: Sicuramente. Sì. Vediamo cosa riusciamo a portare a casa e se riusciamo a convincerle.
0: Intanto complimenti, grazie alla dottoressa Serenella Castelvecchio, responsabile del programma di medicina di genere presso il Policlinico San Donato di Milano e coordinatrice clinica del Centro Essenzia Donna. 16:30 minuti, breve pausa e poi torniamo con Check Up.
2: Giornale Radio.
3: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 21 e 31 minuti.
3: Giornale Radio.
4: Meteo.
5: Nelle prossime ore qualche nota instabile interesserà il nord, mentre il tempo risulterà migliore sulle restanti regioni. Nella mattinata di domani piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana. Altrove avremo nubi sparse in un contesto però prevalentemente più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico si presenterà fortemente instabile, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Più soleggiato ma con venti tesi lungo le coste tirreniche e sull'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Check Up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
7: Torniamo in corsia per parlare di melanoma. Si pensa spesso al melanoma come a un rischio legato soprattutto al sole, alle vacanze, all'estate, alle giornate trascorse in spiaggia senza protezione. Oggi però il quadro è cambiato, perché i numeri parlano di un aumento costante dei casi anche nel nostro paese. Gli specialisti lanciano un allarme che riguarda non soltanto chi prende molto sole, ma anche il modo in cui ci esponiamo ai raggi ultravioletti durante tutta la vita. Il melanoma è considerato il più aggressivo tra i tumori della pelle e negli ultimi anni è cresciuto soprattutto tra le fasce più giovani della popolazione. Colpisce uomini e donne in modo diverso. Può comparire sui nei già esistenti, ma anche nascere su pelle apparentemente sana, e continua a essere sottovalutato. In occasione del Melanoma Day, lo scorso 2 maggio, molti specialisti hanno richiamato l'attenzione su un cambiamento importante nel modo di fare prevenzione. Non basta più parlare genericamente di crema solare, ma occorre valutare anche l'abbigliamento che adottiamo nei mesi estivi, fare attenzione all'esposizione nelle ore più rischiose, soprattutto acquisire l'abitudine ai controlli dermatologici per riconoscere in tempo i segnali sospetti. Secondo gli oncologi esiste anche un paradosso della protezione solare, perché sentirsi protetti può portare alcune persone ad abbassare la guardia, restando al sole più a lungo e aumentando inconsapevolmente il rischio. Da qui nasce la campagna Vestitevi di prevenzione, che invita a considerare i vestiti come una vera barriera fisica contro i raggi UV. Il nostro prossimo ospite è un dermatologo, il professor Antonino Di Pietro. Linee aperte per i vostri messaggi, 334 1111 622.

0: il melanoma è diventato uno dei tumori cutanei più osservati dalla comunità scientifica, sia per la crescita dei casi, sia per il progressivo abbassamento dell'età media dei pazienti. La diagnosi precoce resta l'arma più importante. Molti melanomi, infatti, continuano a essere scoperti tardi, dato che i segnali iniziali vengono sottovalutati o magari confusi con semplici nei. Oggi la dermatologia dispone di strumenti diagnostici molto più precisi rispetto al passato, ma resta fondamentale imparare a osservare la pelle e conoscere i campanelli d'allarme. Professor Antonino Di Pietro, dermatologo, fondatore e direttore dell'Istituto Dermoclinico Vita Cutis. Buon pomeriggio, benvenuto professore.
1: Buon pomeriggio.
0: Eccoci qua, ben trovato. Ci dice che cos'è esattamente il melanoma e perché fa così paura rispetto ad altri tumori della pelle?
1: Sì, il melanoma è un tumore che insorge sulla pelle e tra tutti i possibili tumori è quello su cui è possibile fare una reale prevenzione, perché è possibile scoprirlo fin dall'inizio, no, della sua insorgenza. Sì. Si manifesta con una macchia che può essere confusa con un neo, ma può insorgere su pelle sana dove prima il neo non c'era. Infatti, secondo le ultime statistiche, il melanoma insorge nel 70% dei casi su pelle sana, mentre solamente nel 30% dei casi su un neo che è preesistente. Che cosa vediamo? Osserviamo che questa macchiolina, oppure se c'è un neo, cambia colore diventando più scuro nell'arco di pochi mesi, sì. Si allarga, diventa irregolare nella sua forma e questo, sì, allora deve far scattare un campanello d'allarme. Bisogna rivolgersi al proprio dermatologo e fare un esame che è importantissimo e si chiama dermatoscopia. Consiste nel appoggiare sul neo uno strumento o una videocamera che è in grado di ingrandire il neo da 30 a 50 volte, poter osservare meglio le caratteristiche superficiali, no, del neo, ma soprattutto permette di guardare all'interno del neo, andare un po' più in profondità per vedere se ci sono delle caratteristiche particolari che suggeriscono di togliere, ecco, questa macchiolina. Si fa poi l'esame istologico e con l'esame istologico si ha la certezza di aver tolto o un neo o una macchiolina oppure un melanoma. Ecco, diciamo che nel 90% dei casi, quando si arriva a togliere, ecco, quella macchiolina, il rischio è alto che sia un melanoma, perché oramai con gli strumenti diagnostici che abbiamo riusciamo a vedere meglio, più in profondità, prima di asportare inutilmente qualche cosa. Ecco.
0: Professor Di Pietro, è vero che è in aumento soprattutto tra i giovani, quindi non è più una malattia che riguarda solo le persone anziane come si pensava un tempo?
1: No, non interessa solamente gli anziani, perché nel passato si toglievano dei melanomi che erano già in stadio avanzato, e adesso invece togliamo melanomi in fase molto iniziale. Difatti, secondo le statistiche, sono aumentati i melanomi sottili, cioè melanomi superficiali rispetto al passato. Negli anni scorsi, quando si decideva di togliere una macchia strana, un neo strano, era perché sanguinava e perché oramai aveva già superato un certo stadio,
0: era andato oltre.
1: Ecco, invece adesso c'è una maggiore consapevolezza, si fanno molte più indagini di prevenzione. Sì. E quindi si riescono a togliere più melanomi adesso, anche perché è aumentata la prevenzione. Ecco, allora è aumentato il numero di melanomi tolti, perché prima si toglievano quando si era già un po' più in là, e quindi i rischi erano maggiori, ecco, per quanto riguarda.
0: E allora, a proposito di prevenzione, ma anche di prudenza, sì? Il sole è il nemico numero uno, o è il come e il quanto e il dove ci esponiamo a fare la differenza?
1: Dunque, il rischio non è tanto, diciamo che il sole non deve essere considerato un nemico, perché il sole è un elemento naturale,
0: fa bene anche all'umore, sole, no? Vitamina D,
1: tutto.
0: Insomma, ecco,
1: il sole, ecco, cioè non dobbiamo preoccuparci di stare sempre chiusi in casa o sempre coprirci dalla mattina alla sera con creme schermanti, perché se no moriamo, no? Questo no, perché anzi a volte sfocia anche un po' nel marketing. Quindi bisogna stare attenti ad una cosa: a non bruciarsi quando si sta sotto il sole. Sì. Il rischio sono le ustioni solari e l'eccesso di sole, no? È come se io bevessi 20 litri d'acqua in un giorno, allora l'acqua fa male, ma non è l'acqua che fa male, sono i 20 litri che fanno male. Quindi anche il sole, l'eccesso di sole che fa male, e quindi se si pensa di stare tanto tempo sotto il sole, soprattutto nei primi giorni dell'estate, adesso in questo periodo, quando dopo un inverno che siamo rimasti tutti coperti, ci spogliamo, ci esponiamo al sole con la pelle che è delicata, non ha ancora la sua protezione naturale data dalla melanina, e quindi certo. L'ustione è dietro l'angolo. Ecco, l'ustione vuol dire che le cellule vengono distrutte da un eccesso di calore, da un eccesso di raggi ultravioletti, e quindi quando poi queste cellule riparano possono dar vita a cellule anomale, e quelle cellule anomale sono cellule tumorali, quindi bisogna stare molto attenti a questo. E poi non dimentichiamo che quando i raggi ultravioletti entrano nella nostra pelle sono degli spilli che, quando raggiungono il cuore della cellula, che è il nucleo, nel nucleo c'è il nostro patrimonio genetico, e questi raggi ultravioletti possono distruggere una parte del patrimonio genetico, no? Dei cromosomi, e quindi le cellule che vengono dopo sono delle cellule che nascono alterate, non sono più quelle di prima. Ecco, sono queste alterazioni che poco per volta possono poi dar vita a cellule tumorali, a cellule anomale. Ecco, questa è la ragione per cui evitare gli eccessi.
0: La pelle va evidentemente va protetta, va preservata con delle ottime, con delle buone creme solari, certo. Soprattutto quando andiamo in vacanza, quando andiamo al mare. Basta metterle una volta al mattino? Bisogna ripetere l'operazione? Come ci si deve comportare?
1: Dunque, dobbiamo pensare che la crema che mettiamo non è un pezzo di scotch o di nastro isolante che lo mettiamo e rimane lì fermo. La pelle, la crema, quando noi la mettiamo, si integra, no? Viene assorbita. Poi se cominciamo a sudare, facciamo
0: magari
1: il bagno,
0: chiaramente
1: la crema tende un pochino così a diluirsi e a andare via. Opportuno sarebbe mettere la crema ogni 2 ore. Ma se noi dopo mezz'ora che abbiamo messo la crema andiamo a farci un bagno e stiamo un quarto d'ora, mezz'ora nell'acqua, quando usciamo quella crema lì già non esiste più, cioè bisognerebbe rimettersene ancora un po', no? Quindi dipende da come ci comportiamo quando siamo al sole. Da non trascurare anche la temperatura a cui ci esponiamo. Diventa pericoloso anche se noi siamo tutti incremati e ci mettiamo sotto l'ombrellone, ma fa un caldo di 40 gradi, 50 gradi. Allora cosa succede? Che vanno in ebollizione le nostre cellule, perché nelle nostre cellule il 90% è acqua, quindi la temperatura aumenta, le cellule soffrono, e questo diventa un altro pericolo di cui poco si parla, dovuto all'azione dei raggi infrarossi. Quindi, mentre i raggi ultravioletti si possono, ci possiamo difendere dai raggi ultravioletti mettendo uno scudo fisico, che è la crema, che non fa penetrare i raggi ultravioletti, i raggi infrarossi sono invece quei raggi termici, calorifici, che passano attraverso la stoffa dell'ombrellone, ma che passano anche attraverso la lamiera delle automobili quando siamo chiusi in macchina senza aria condizionata. Ecco, allora abbiamo visto che anche questi raggi infrarossi possono essere pericolosi, se ne parla molto poco, forse se ne parla molto poco perché non servono le creme, quindi non ci sono creme da vendere, allora se ne parla poco, ma i raggi infrarossi possono essere invece mitigati bloccando l'eccesso di surriscaldamento, rinfrescandosi spesso, quindi se c'è vicino una doccetta, una fontanella, facendo il bagno anche in mare, poi dopo avendo l'accortezza quando si esce di risciacquarsi con l'acqua dolce, oppure prendendo uno spruzzino d'acqua qui dal giardiniere e quando siamo sotto l'ombrellone rinfrescarci spesso.
0: Per abbassare un po' la temperatura. Osserviamo magari anche gli orari giusti per andare in spiaggia. Bravo, il pomeriggio alle 2 non è un orario giusto. Ecco.
1: No, assolutamente no. Andrebbero evitate le ore che più calde, quando il sole proprio boom a picco e quindi raggiunge con la massima energia il nostro corpo, che va da mezzogiorno alle 3:30 del pomeriggio, insomma, così sono gli orari fino alle 3, da mezzogiorno alle 3 sono quelle 3 ore malefiche dove bisogna starci meno.
0: Già.
1: Ecco, diciamo allora, che mettere la crema spumante è come mettere una tuta d'amianto ed entrare in un incendio. Ok. Allora, se io metto una tuta d'amianto e mi avvicino all'incendio, io posso starci anche un quarto d'ora, no? Ma se io entro dentro le fiamme, posso stare 10 minuti. Quindi quando io metto una crema schermante, se poi sto da mezzogiorno alle 3, quella crema dovrei metterla davvero ogni ora, non ogni 2 ore.
0: Allora 334-1111-622 per le vostre domande. Adesso c'è una breve pausa musicale, poi vedremo i vostri messaggi, sempre con il professor Di Pietro.

0: Per molto tempo la migliore protezione contro i melanomi si riassumeva in un'unica accortezza: mettere la crema solare. Oggi però gli specialisti stanno cercando di correggere una convinzione considerata troppo semplicistica, perché anche se le creme restano importanti, da sole non bastano a proteggere, anzi secondo alcuni oncologi possono perfino creare un falso senso di sicurezza, spingendo molte persone a esporsi al sole più a lungo e nelle ore sbagliate, cosa che non si fa. L'abbiamo detto qualche minuto fa col professor Di Pietro, che è ancora al telefono con noi. Professor Antonino Di Pietro, abbiamo tanti messaggi dei nostri ascoltatori, gliene giro alcuni. Cinzia da Lucca, che scrive: mio marito ha la schiena piena di nei ma non vuole mai farsi controllare perché dice che tanto non gli prudono. Potete dire al professore di spiegare che il melanoma non dà sintomi, per fargli capire che la mappatura va fatta a prescindere? La mappatura dei nei, professore, ogni quanto va fatta?
1: Ma la mappatura va fatta mediamente dopo i 30 anni, anche se adesso si sta un po' abbassando a quest'età, una volta l'anno, soprattutto se ci sono tanti nei, no? Numerosi nei.
0: Certo.
1: L'occhio esperto quindi riesce a cogliere prima qualche anomalia. Ma ricordiamo che non dà nessun sintomo il melanoma.
0: Infatti, gli prudono, ecco, tanto non problema, mi prudono. Che vuol dire?
1: Allora, il problema non è la macchietta del melanoma sulla pelle, perché da quella macchietta formata da cellule anomale, cellule tumorali, che cosa succede? Se non si toglie presto, dalla superficie pian piano quelle cellule vanno in profondità nella pelle. Arrivando dove ci sono i vasi sanguigni, questo già a 1-2 mm di profondità,
0: sì,
1: le cellule possono staccarsi, entrare nel sangue con i vasi, nei vasi sanguigni, e col sangue arrivano poi negli organi interni. E quando queste cellule vanno a fermarsi nel polmone, nel cuore, nel cervello, dappertutto, fanno nascere le metastasi, cioè nascono dei tumori dentro quegli organi, e il pericolo è quello, cioè il pericolo sono le metastasi. Ecco perché prima si toglie un melanoma, più ci si salva la vita, perché se è ancora superficiale vuol dire che non ha mandato in giro delle cellule anomale. Ecco, ecco, l'importanza della prevenzione è proprio questa. Diciamo che il melanoma è un brutto tumore, però è anche quello più spavaldo, perché è quello che subito si mostra agli occhi, ecco, è quello più impertinente, che è anche la sua debolezza, perché se io lo vedo lo tolgo presto e mi salvo la vita. Ecco,
0: certo.
1: A differenza degli altri che invece sono nascosti, quando ci si accorge.
0: Donato, è troppo tardi. Donato da Milano, che scrive: io da ragazzino d'estate mi scottavo sempre fino a spellarmi, perché negli anni 80 non si usava tutta questa crema solare. Oggi che ho 50 anni, quel vecchio capitale di scottature mi espone a più rischi? Devo fare controlli più ravvicinati? Ha maltrattato la pelle, Donato,
1: allora,
0: in gioventù?
1: Purtroppo sì, purtroppo sì, perché ripeto un suggerimento o qualcosa che ho detto pochi minuti fa. Dobbiamo pensare che quando noi ci esponiamo al sole, i raggi ultravioletti entrano nella nostra pelle. Allora, se questi raggi ultravioletti sono troppo potenti, sono eccessivi e vanno troppo in profondità, quindi nelle ore centrali, quando sono più forti, come degli spilli entrano nelle nostre cellule, raggiungono il nucleo delle cellule e possono alterare il DNA. Per cui cosa succede? Che queste cellule poi diventano anomale, perché continuano a riprodursi con delle alterazioni causate da tutti questi danni dati dai raggi ultravioletti. Per cui si creano delle cellule anomale che poi si riproducono nella loro anomalia, dando altre cellule anomale. Se queste cellule sono già anomale, poi vengono colpite ancora l'anno dopo da altri raggi ultravioletti, si sommano altre anomalie, quindi poco per volta le anomalie possono diventare tali da rendere maligne queste cellule. Ecco perché bisogna stare attenti.
0: Professor Di Pietro, con lei un po' di tempo fa parlammo anche del pericolo tatuaggi, perché un tatuaggio molto scuro potrebbe celare, no? Potrebbe nascondere qualcosa che invece sarebbe bene vedere.
1: Certo, diciamo che questo è il vero pericolo. Questo è il vero grande pericolo dei tatuaggi, perché oramai abbiamo capito che bisogna utilizzare degli inchiostri che non siano tossici. È recente, proprio di non molti mesi fa, la direttiva data dal Ministero della Salute per cui non bisogna utilizzare certi inchiostri perché si è visto che sono pericolosi. Ecco. Sappiamo che bisogna stare attenti alle infezioni e quindi tutto deve essere fatto con la sepsi completa. Il grosso guaio però qual è? È che se si fanno dei tatuaggi molto ampi che coprono grandi superfici di pelle, io mi riferisco ai tatuaggi maori, no? Quelli che ci sono un braccio tutto nero, ecco, oppure
0: grossi superfici anche.
1: Caviglia tutta nera. Qual è il guaio? È che se insorge un melanoma, e abbiamo visto che sette volte su dieci il melanoma insorge dove prima non c'era nulla, quindi il fatto di dire io mi faccio il tatuaggio ma non copro il neo, ma non vuol dire nulla, perché magari un centimetro dopo il neo la pelle non c'era nulla e dopo 1, 2, 3 anni, 10 anni può insorgere un melanoma, ma se io ho una macchia nera il melanoma non lo vedo. Quindi mi accorgo, perché a un certo punto cosa succede? Che il melanoma si ulcera, si forma una specie di fruncolo strano sopra il tatuaggio che in realtà è il tumore, e quando io me ne accorgo oramai è troppo tardi, perché quando un melanoma diventa sanguinolento vuol dire che è andato già molto in profondità, e quindi il rischio che abbia dato magari qualche metastasi è molto alto. Se invece io il melanoma lo vedevo prima, quando era una macchiolina sulla pelle, non era ancora ulcerato, ancora non sanguinava, allora mi salvo la vita. Ecco perché attenzione ai tatuaggi che coprono tanto, sono tossici.
0: Va bene, professor Di Pietro, grazie. Grazie per essere stato con noi questo pomeriggio. Grazie davvero, professor Antonino Di Pietro, dermatologo, fondatore e direttore dell'Istituto Dermoclinico Vita Cutis. Check up finisce qui. Dopo le notizie del punto ora arriva Roberto Poletti a tutta attualità con Italia No Limits. La Mangone torna domani.
2: Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti.
3: Giornale Radio.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 22 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione. Il presidente statunitense Trump non è disposto a fare concessioni nei confronti dell'Iran. Trump lo dice in un'intervista al New York Post, aggiungendo che l'Iran sa cosa accadrà a breve, ma aggiunge: ho sospeso l'attacco previsto per domani. Fonti dell'amministrazione statunitense avevano definito insufficiente l'ultima proposta giunta dall'Iran per una soluzione diplomatica e la riapertura dello stretto di Hormuz. Si teme la ripresa del conflitto. I corpi dei 4 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimatà, alle Maldive, saranno recuperati entro mercoledì. I cadaveri di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Somacal, Muriel Odenino e Federico Gualtieri sono stati individuati dal team di esperti sommozzatori finlandesi nel terzo ambiente della grotta, il cui ingresso è a circa 60 metri di profondità. Due saranno portati in superficie domani, gli altri due mercoledì, con un'operazione che si prospetta tecnicamente complessa. Sul nodo delle autorizzazioni, il governo di Malé dice che solo la prof e due ricercatori ne erano in possesso. Lei li aveva denunciati per uno stupro consumato durante un raduno di scherma in Toscana. Il tribunale li ha assolti perché il fatto non sussiste, a fronte di una richiesta di condanna a 5 anni e 4 mesi della procura. Fernanda Herrera, schermitrice della nazionale uzbeka, promette che non finirà così. Ci metto la mia faccia e il mio nome, andrò fino in fondo e farò di tutto per avere giustizia, dice lacrime, dopo il verdetto del tribunale di Siena che ha assolto 2 atleti italiani. I 134 miliardi di dollari di guadagni illeciti fatti da OpenAI non verranno restituiti e il CEO Sam Altman resterà ai vertici dell'azienda che ha creato il chatbot più famoso al mondo. La giuria federale di Oakland ha deciso di non assecondare le richieste che Elon Musk aveva presentato al tribunale californiano, sostenendo che le accuse dell'imprenditore di origine sudafricana sono cadute in prescrizione. Il tennis, grazie alla vittoria degli internazionali d'Italia, la quinta consecutiva dell'anno in un Masters 1000, Jannik Sinner ha portato a 2740 punti il suo vantaggio su Carlos Alcaraz, ancora fermo per infortunio ed è certo di conservare il numero 1 del ranking ATP, comunque vadano i Roland Garros ed i Championships. Ad oggi Sinner ha 14700 punti contro gli 11960 di Alcaraz, che salterà lo Slam parigino. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare. Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
3: Eccoci pronti a una nuova puntata, la 170 di Italia No Limits. Parliamo purtroppo dei fatti di Modena. Secondo voi si sta minimizzando quello che è successo a Modena? Vi convince la spiegazione di un gesto folle, oppure pensate che ci sia anche un problema di radicalizzazione e di odio anticristiano che l'Italia e l'Europa stanno sottovalutando? 334 11 11 622. Tra poco arrivate voi con i vostri messaggi, tra poco arrivano i nostri ospiti. 334 11 11 622.

0: Carlo da Roma. Ma a volte è successo che, per esempio, per alcuni femminicidi gli avvocati non si sono presentati a, diciamo, a difendere i personaggi che hanno commesso questi reati, direi quasi giustamente, vabbè. In questo caso pare di sì, in questo caso pare che ci sia un avvocato italiano, che non si può fare il nome, anzi sono due, che difendono, che stanno difendendo questa, non so che come chiamarla, comunque non persona, questo ammasso di cellule, che è palesemente un terrorista, perché poi ecco sono usciti anche alcuni messaggi che scriveva, che comunque è un musulmano classico che ha fatto un attentato contro i cristiani, contro gli italiani, sebbene comunque sia cresciuto qua, insomma, con l'odio che giustamente i genitori gli hanno imposto un odio islamico contro quello degli italiani e dell'Europa e dell'Occidente. Non direi del cristianesimo, perché nessuno più ormai è più cristiano, diciamo. Quindi che vi vogliamo dire? Non è un attentato questo? Ci abbiamo paura pure a dire che è un attentato?
1: E risponde un altro ascoltatore, sempre al 334-11-11-622. Penso che non si voglia parlare di terrorismo perché creerebbe molto panico. Insomma, questa vicenda dovrebbe preoccuparci tutti, perché quello che è successo a Modena non è soltanto un fatto di cronaca, è qualcosa che tocca il sistema della sicurezza, della convivenza e anche della capacità di leggere certi segnali prima che sia troppo tardi. Sabato pomeriggio, ve lo ricordo, un uomo ha lanciato la propria auto contro i passanti nel centro città, 8 feriti, alcuni gravissimi, una donna mutilata, famiglie distrutte nel giro di pochi secondi, scene che sembravano appartenere alle cronache degli attentati europei degli ultimi anni e che invece abbiamo visto in una città italiana. L'uomo arrestato, Salim El Kudri, aveva problemi psichiatrici, questo ormai è accertato, ma attenzione, perché c'è un rischio che vediamo ogni volta: appena emerge il tema del disagio mentale, improvvisamente tutto il resto sparisce. Fine della discussione, caso chiuso, era un pazzo. Però qui ci sono anche altri elementi. Ci sono mail violentissime contro i cristiani, ci sono insulti contro Gesù Cristo, c'è un odio esplicito verso simboli religiosi cristiani. E allora una domanda bisogna farsela: davvero possiamo ignorare completamente questo aspetto solo perché la persona aveva problemi psichici? Perché il punto è molto semplice. Un conto è dire che non tutti i musulmani sono estremisti, ed è ovviamente vero, ci mancherebbe. Un altro è fingere che il radicalismo islamico non esista e che l'odio anticristiano non sia un problema reale in Europa. Negarlo sarebbe semplicemente assurdo. Negli ultimi anni abbiamo visto attentati, aggressioni, fanatici che colpiscono nel nome dell'odio religioso, e ogni volta il dibattito pubblico sembra paralizzarsi per paura di affrontare certi temi. Guai a parlarne, guai a porsi domande, guai a dire che esiste anche un problema culturale di radicalizzazione. La sinistra in queste ore accusa la destra di strumentalizzare, ma la domanda che io vi faccio è un'altra: siamo davvero più preoccupati della possibile strumentalizzazione politica, o dovremmo essere più preoccupati del fatto che una persona che odiava apertamente i cristiani abbia travolto dei civili in pieno centro? Perché qui nessuno vuole fare processi collettivi o alimentare odio verso intere comunità, ma non possiamo neppure vivere nella rimozione permanente della realtà. La sicurezza non è un'invenzione propagandistica, la paura dei cittadini non è semplice razzismo e il radicalismo islamico non è una fantasia della destra. Questa sera, guardate, proveremo a parlarne serialmente del confine tra disagio mentale e fanatismo. del tema della sicurezza, del perché in Europa certi episodi si ripetano sempre più spesso e anche del rischio opposto, quello di una società che per paura di sembrare intollerante finisce per non vedere più i pericoli. E allora, guardate, giro subito la domanda a voi. Secondo voi si sta minimizzando quello che è successo a Modena? Vi convince la spiegazione del gesto di un folle? Oppure pensate che ci sia anche un problema di radicalizzazione e di odio anticristiano che l'Italia e l'Europa stanno sottovalutando? E allora scriveteci, mandateci un vocale, chiamate in diretta 334 11 11 622. Franco da Pavia in linea. Buonasera.
2: Sì, buonasera. Volevo parlare di tutt'altro, ma lei mi sollecita.
1: Allora parli di questo, la prego.
2: Va bene, allora prego. D'accordo. Posso fare una breve domanda però su quello che... Secondo lei Sinner risiede a Monte Carlo o in Italia? Dove paga le tasse? Nel caso le pagasse a Monte Carlo, è giusto che un Presidente della Repubblica applauda una persona che non paga le tasse in Italia, che risiede a Monte Carlo, presumibilmente per motivi sportivi, ovviamente? Ed è giusto che...
1: E allora facciamo che ha parlato di Sinner e ha grazie, e ha fatto anche lei,
2: un cristiano
1: mi faccio le stesse domande io. Grazie Franco, mi faccio le stesse domande io, ma adesso non parlo di Sinner e di dove risiede, parlo di quel che succede a casa nostra dopo il brano.

0: Buonasera alla collega Claudia Fusani, l'altra voce quotidiana nazionale.
1: Buon pomeriggio a tutti, eccomi qua.
0: Claudia, ti leggo gli ultimi due messaggi che sono arrivati al 334 11 11 622. Poletti, lei crede alla coincidenza, io no. Stesso modus operandi applicato a Modena come prima in altri paesi d'Europa. Netto delle alzate di scudi da parte delle istituzioni, io vorrei chiedere come mai un soggetto problematico ha interrotto le cure nel 2024 ed era in possesso della patente di guida. Che tipo di provvedimenti si vogliono attuare per mettere in sicurezza chi ha una cultura diversa dalla nostra? Poi altro, c'è solo la sinistra che minimizza, come sempre deve dar conto al governo su ogni tema, ma questo purtroppo è un tema preoccupante. È un tema preoccupante, riguarda il disagio mentale o riguarda il terrorismo? Usciti oggi dei messaggi allucinanti, scrive dovete farmi lavorare eccetera eccetera, bastardi cristiani di merda, voi e il vostro Gesù Cristo in croce lo brucio, poi scrive mi dispiace per la maleducazione, insomma bastardi allora. Cristiani di merda, voi e il vostro Gesù Cristo in croce lo brucio, parole sue,
1: frasi da cui poi ha preso le distanze. Comunque allora i tuoi ascoltatori hanno ragione tutti in parte. Cerchiamo su questa vicenda di mantenere, di essere lucidi, no? Di essere lucidi. Allora, nessuno minimizza, perché è un atto tragico quello che è successo. È stato compiuto da chi? Da una persona con un disagio mentale evidente, nel senso che è stato in cura e poi è scomparso dai radar di tutti i servizi sociali. Sapete quante sono in Italia le persone che hanno questi disturbi? Circa 200.000. Sono dati, insomma, penso abbastanza aggiornati. Allora, per fortuna non sono tantissimi, ma non sono neppure pochissimi. Purtroppo queste azioni, soprattutto con la macchina, ha ragione il tuo ascoltatore quando dice sono fatti simili, non sono connessi, sono simili, perché tutti hanno una macchina, anche questa persona, giusta domanda, perché aveva la patente, giustissima domanda, e prendere una macchina e purtroppo, sto dicendo facendo un'affermazione forte, però usarla in modo come un'arma, come è stato fatto, purtroppo è una cosa, tra virgolette, semplice, no? Perché non richiede di andare a cercare un'arma da sparo, non richiede altre cose. Quindi prendi una macchina e fai un gesto di questo genere. Purtroppo queste cose vengono prese ad esempio e ci sono gli emuli che le fanno. Purtroppo è successo a Lipsia in Germania il 2 di maggio, 5 di maggio mi pare, è successo in Francia e sulla costa atlantica a gennaio. Sono frequenti queste cose e non vuol dire che il fatto di dire che sono frequenti vanno minimizzate, assolutamente. E certo che sì, dimostrano un disagio. Allora, però la domanda è, che non c'entra nulla col terrorismo, perché le frasi che tu hai letto e che Alcudri aveva scritto e da cui poi aveva preso le distanze, per quello che può valere, perché in questo momento l'avvocato ci sta dicendo che lui non sa dire neanche perché si è messa a quella macchina, è l'avvocato, quindi ovviamente sosterrà fino in fondo l'incapacità di intendere e di volere di questa persona, ma ne avevamo già parlato a caldo di questo, Roberto. La domanda che io faccio di Alcudri e di tutti gli altri, che fine fanno? Perché devono pagare sicuramente per quello che hanno fatto. Ma come fai a mettere in carcere una persona del genere? La risposta è che il nostro sistema sociale non ha più gli strumenti e i luoghi dove trattenere queste persone, purtroppo, perché quelli che erano i vecchi manicomi criminali sono stati chiusi, erano stati sostituiti da altre strutture che non hanno decollato, perché costano, perché il personale per lavorare in quei posti è un personale altamente specializzato, perché è difficile. Quindi non si tratta né di minimizzare né di però gridare allarmi che non ci sono, perché come si fa a dire che questo è terrorismo? Allora, voi sapete che ogni anno, sono dati del 2024 questi, 200.000 ragazzi italiani hanno lasciato l'Italia tra i 19 e i 29 anni, sono andati all'estero, per lo più in Europa, moltissimi in Spagna, paese il cui prodotto interno lordo nei prossimi 3 anni crescerà di oltre il 4%, noi meno della metà, il disagio giovanile c'è, esiste. Poi è chiaro che per fortuna il 99% come dire, risponde a questo disagio
0: in modo diverso,
1: dandosi da fare, e questi disgraziati / delinquenti, perché comunque c'è un aspetto criminale in questa cosa, fanno gesti del genere. Allora, questo non è minimizzare, però io rifiuto anche la strumentalizzazione politica che è in corso in queste ore, visto che sono forze politiche, Lega, ma anche Fratelli d'Italia, che chiedono di ritirare la cittadinanza a queste persone. Ma come fai a ritirare la cittadinanza? Questo è cittadino italiano, cosa fai? Lo mandi dove? Lo mandi, diceva Bignami, capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia, lo mandi nei paesi di origine dei suoi nonni. Ma chi ci sarà in Marocco di questo ragazzo? Nessuno. Questo è un carico italiano. E poi, stiamo facendo un caso politico di questa cosa, ma perché non abbiamo fatto un caso politico del cittadino malese che è stato ammazzato a coltellate a Taranto meno di una settimana fa? Ammazzato a coltellate, picchiato da un branco, questo aveva cercato rifugio, e questo cittadino aveva cercato rifugio in un bar, il proprietario del bar l'ha cacciato fuori, tant'è che adesso è stato indagato per favoreggiamento, giustamente dico io, però di questo è rimasto nelle pagine di cronaca, non è diventato politico. È questa strumentalizzazione che danneggia la faccenda, che ripeto, è gravissima, spero di essere intesa, perché poi non mi voglio ritrovare a mia volta massacrata, perché io giustifico e banalizzo. Non sto giustificando, non sto banalizzando, sto evidenziando un problema. Come gestiamo noi, paese evoluto, occidentale, con un servizio sanitario pubblico, come gestiamo queste persone? Chiaro. Io non lo so come lo gestiamo.
0: Grazie a Claudia Fusani, l'altra voce, Quotidiano Nazionale. Grazie. Subito alla regia e poi tornate voi, 334 11 11 622.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno. Dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Tutti ne parlano.
1: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
2: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
3: Sono le 22 e 26 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo.
5: Nelle prossime ore qualche nota instabile interesserà il nord, mentre il tempo risulterà migliore sulle restanti regioni. Nella mattinata di domani piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana. Altrove avremo nubi sparse in un contesto però prevalentemente più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico si presenterà fortemente instabile, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Più soleggiato ma con venti tesi lungo le coste tirreniche e sull'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
6: Vi ho chiesto se secondo voi si sta minimizzando quello che è successo a Modena, vi convince la spiegazione del gesto di un folle, o pensate che ci sia un problema di radicalizzazione e di odio anticristiano che l'Italia e l'Europa stanno sottovalutando. Le vostre risposte tra poco.

0: ma gli estremisti sono la maggioranza musulmani. Questo è il risultato di anni di buonismo per non creare disagio alle minoranze che ora numericamente sono maggioritari. Questi episodi violenti si sono moltiplicati. È preoccupante la situazione attuale. Il problema è che la sinistra, altro messaggio, cerca scuse e comprensione per i vari Caino, ma nessuno prende mai la parte delle vittime. La sinistra è scandalosa, ma no, sentiamo i vocali.
1: Ciao Poletti, ciao Capadone, ciao regia. Io non penso che sia un caso di terrorismo, è semplicemente una persona con disturbi mentali molto forti, mai curati, e soprattutto ha seguito sicuramente qualche dottrina di qualche sacerdote fuori di testa, perché l'Islam assolutamente non vuole una roba del genere. Io conosco tante persone, colleghi, sono musulmani, non farebbero male a una formica. Io vorrei che queste figure che vanno a fare la caccia alla strega nei boschi, queste figure di assistenti sociali che sono, mi sembrano veramente un po' demotivati, perché vanno vanno a fare la caccia alle streghe nelle famiglie dei boschi. Io vorrei che invece andassero nelle città dove avvengono queste nei bar proprio, cioè dove praticamente ci sono persone che comunque si vedono che hanno disturbi mentali e andrebbero, secondo me, semplicemente curati. Dobbiamo curarla questa gente qua. Questa gente ha gente che ha dei seri problemi mentali, non è una cosa di terrorismo. Allah non vuole questa roba qua. Lo so perché tanti miei amici sono musulmani. Gabriele da Milano.
2: Sì, ciao Roberto. Allora, sono Alberto, faccio una premessa. Ognuno è responsabile e quel fatto gravissimo va analizzato, va studiato, va cercato di capire e non va sottovalutato. Però volevo fare una domanda, aggiungere una domanda alla tua domanda. Quanti di noi hanno fomentato questo, magari in modo non diretto, però pensando... Faccio un esempio: ho fatto il selezionatore un po' di tempo fa e mi è capitato di presentare un ragazzo valido che conosceva tre lingue, laureato, e qualcuno mi ha detto: no, scusami la parola, è brutta, però ho quasi vergogna a dirla, anzi ho vergogna a dirla ma la devo dire. No, i negri finché sono in magazzino vanno bene, ma qui no, in ufficio no. Questo io ho provato a sentirlo dire. E questo succede da dei cristiani, quindi facciamoci un esame di coscienza tutti quanti prima. Ciao a tutti.
3: Ma caro Poletti, ma che invidia studio? Ma chi è questa donna? Ma come si permette a parlare così? Ma come si permette a minimizzare così? Porca miseria, ma non è possibile! È colpa di queste personaggi che sono tutte donne che difendono l'indifendibile. Ma com'è possibile non mettere in campo la polizia e cacciare via questi personaggi e giustificarli sempre a giustificare questi personaggi?
4: Buonasera dottor Poletti, buonasera a tutti i radioascoltatori, Paolo dal Friuli. Io mi faccio una domanda: questa persona era così instabile, sotto cura, eccetera, eccetera, ma perché aveva ancora la patente di guida? Perché era libero di circolare così, in questa maniera? Francamente, se aveva tutti questi problemi, tutti questi disturbi, probabilmente la patente gli andava ritirata, doveva camminare a piedi. Poi magari l'avrebbe combinata lo stesso, prendeva un coltello e iniziava ad ammazzare la gente. Oltretutto, dico, tutti questi messaggi di odio, eccetera, non c'è nessun organo di sicurezza che magari monitora in qualche maniera queste persone che si scagliano con una certa violenza verso il nostro occidente, verso i nostri connazionali, eccetera. C'è un minimo di alert verso queste persone, proprio per il fatto che era seguito, ma non c'era modo in qualche maniera di intervenire prima? Cioè, se siamo arrivati nell'era in cui ti controllano ogni virgola su una chat che mandi e non si riesce a...

0: prevenire certi personaggi che pubblicamente già preannunciano una certa manifestazione verso certi atti. Io la trovo una roba assurda oggigiorno, veramente assurdo. Arrivederci.
1: Buongiorno Roberto, Giancarlo da Genova. Purtroppo la signora Fusani ha ragione, ha fatto il quadro perfetto della situazione, non c'è molto da dire. Il nostro paese è un paese immobile sotto certi aspetti, nel senso che non ha strutture e non ha personale specializzato per affrontare una detenzione, diciamo, di questa gente, in modo tale da non far più rischiare a nessuno, di far male a nessuno, insomma, ecco. E non è neanche possibile rimandarli al loro paese, è un problema grosso. Sicuramente non è un problema da strumentalizzare politicamente, sarebbe un problema da risolvere insieme, tutti insieme, non tentando di strumentalizzarlo a sfavore o a favore dell'altro. E veramente c'è molto poco da dire, purtroppo. C'è da prendere atto della dramma e della tragedia che ha causato e che causa tutte le volte che succede un evento del genere. E purtroppo non c'è verso di, cioè io non, cioè bisognerebbe veramente mettersi lì e cercare una soluzione seria, che io non ho e che non ha nessuno di noi, gente comune, ma che probabilmente se ci si mettessero invece di fare i pagliacci e di dire cose che non hanno senso, probabilmente qualcosa uscirebbe fuori. Un abbraccio.
2: Buonasera, Roberto da Roma.
3: Ciao Robby, volevo
2: Ciao,
3: dire
2: buonasera.
3: Che qui abbiamo raggiunto ormai la follia. Per un signore malato, si sa che è malato, insomma, cioè, è ovvio, c'è gente che cerca di prendere, tipo Salvini, tipo, di sfruttare la situazione per portarci a una guerra civile, per andare l'uno contro l'altro, perché non c'è senso. Addirittura stamattina ho sentito a un programma sulla 7, una giornalista che pare che fosse di Repubblica, che ha detto non è stato accusato quel ragazzo israeliano ebreo che ha sparato coi piumini a questo signore che è malato di mente, come ce ne stanno tanti. In Italia non ci sono i controlli, non c'è controllo su niente.
2: Ci sei? Adesso ti recuperiamo perché è caduta la linea, ti sentiamo subito, naturalmente. Eccoti, scusami, dicevi?
3: Sì, dicevo, non c'è controllo su niente, al di là di se quello è addirittura un cittadino italiano che è nato, che i genitori erano marocchini, tra un po' ci diranno che i calabresi o i siciliani, siccome hanno avuto la mafia, bisogna levargli la cittadinanza italiana per prendere dei voti e per prendere le poltrone, ci stanno portando ad ucciderci l'uno con l'altro. Ciao Roberto, grazie.
2: A lei fa schifo questa situazione, mi sembra, a te Roberto fa schifo questa situazione, no? Naturalmente, mi sembra di aver capito. E ce n'è andato. E vabbè. Sentiamo un altro messaggio.
4: Buonasera dottor Poletti, Vincenzo da Rieti. La sua ospite non poteva illustrare meglio la situazione, approvo alla lettera tutto quello che ha detto. Bisognerebbe farla diventare capo del mondo questa giornalista, che ahimè da povero ignorante neanche conoscevo. Questa è la verità.
2: La verità e ce l'avete in tasca, e adesso in tasca mettete anche questa canzone. Tra poco Marco Rizzo, coordinatore di Democrazia Sovrana e Popolare.

0: Marco Rizzo, coordinatore di Democrazia Sovrana e Popolare, ben risentito, ben ritrovato.
1: Eccoci qua, buonasera a tutti.
0: Allora, cos'è integralismo, pericoloso integralismo, follia, che cosa, Mantova?
1: Ma intanto c'è un problema grande come una casa rispetto alla comunicazione, perché queste vicende, come vedete, vengono molto attenzionate da tutti, cioè tutti, come dire, tutti ci pucciano dentro, si dice, il biscotto, a tutti i livelli, a livelli della comunicazione, dove vengono detti alcuni particolari e non altri. Ad esempio c'è stata un'omissione totale sul fatto che i social di questa persona fossero stati oscurati. Perché? Poi adesso stanno uscendo delle cose fuori, no? Poi è arrivato il Presidente della Repubblica, è arrivato il Presidente del Consiglio, arrivano tutti su questa roba qua, perché c'è un tema grande come una casa. Non parliamo poi della sinistra, intendiamoci. Allora, Gramsci si rivolta nella tomba a sentire cosa dice la Schlein. L'integrazione non ha funzionato. Bisogna lavorare, c'è un sacco di gente per bene, intendiamoci, però bisogna arrivare all'assimilazione. Assimilare è una cosa diversa da integrare. Hanno integrato da nessuna parte, non è successo in Gran Bretagna, in Germania, in Francia. Non vedete come la Francia oggi è un arcipelago, ci sono dei posti dove neanche l'esercito può entrare. E c'è un problema anche di reciprocità. La libertà è la reciprocità. Per cui se io vado in un altro paese e mi muovo liberamente, è giusto che anche nel mio paese ci si muova liberamente. E quindi proviamo a fare un esempio, ma vale per tutti, non solo per gli islamici. Se i cattolici vengono trattati in un certo modo in Israele, è perché qua gli ebrei devono essere trattati diversamente? Perché se i musulmani nei loro paesi vengono trattati, qua da noi vengono trattati normalmente? Provate a andare con un crocifisso in un paese musulmano. Ci deve essere la reciprocità. Questo è il tema. Perché se no, qua cos'è, il Bengodi? Questo è il tema. E poi c'è un problema grande come una casa dell'esercito industriale di riserva. Cioè, le migrazioni sono state volute dalla grande finanza per abbattere i diritti dei lavoratori, i salari dei lavoratori qui in Italia, in Europa.
0: Mi sembra di sentir parlare un leghista, Rizzo, Marco Rizzo, sicuri che abbiamo fatto il numero giusto?
1: Di parlare e un non ho sentito.
0: Leghista, non è un'offesa.
1: No, ma i leghisti dicono e poi non fanno. Io sono per, ad esempio, togliere la riforma Fornero alle pensioni, anche loro, vedi, sembriamo che la pensiamo allo stesso modo, solo che loro al governo non l'hanno tolta. Se io ci fossi stato al governo l'avrei levata, perché un conto è il dire e poi un conto è il fare.
0: Va bene, quindi su questa vicenda è stato, insomma, imbellettato un po' tutto per non far capire che in realtà è più pesante di quella che sembra, secondo lei, questa di Modena?
1: Beh, direi di sì, se si leggono quei messaggi che sono stati inviati all'università nel 2021 da questo personaggio. Poi sono
0: sì,
1: sempre
0: ne ha
1: tutti,
0: preso le distanze, ne ha preso le distanze, ma li rileggo, non ne rileggo uno. Bastardi cristiani di merda, voi e il vostro Gesù Cristo in croce lo brucio. Poi
1: ecco,
0: ho scritto
1: diciamo
0: mi dispiace
1: che
0: per la maleducazione.
1: Vabbè, allora, poi il tema è un altro. Se uno è matto, no? Purtroppo ci sono anche dei drammi, intendiamoci. Il problema poi sarebbe anche la gestione della follia in questa società, perché ormai non c'è più né certezza per le persone che stanno male, che hanno questi problemi, che vengono abbandonati a se stessi, né per le persone che gli sono accanto. Per cui ti puoi trovare un matto che ti pianta una martellata in testa ed è finita lì, perché questa è la nostra società oggi. Però si mandano i soldi in Ucraina, dove aumentano le pensioni del 12% da marzo, e i problemi psichici delle persone in questo paese non vengono gestiti. Bisogna anche dirlo. Ma oltre a tutto questo c'è un tema che è la sicurezza. Il nostro paese sta diventando un paese insicuro. Andate voi nelle stazioni, andate voi nelle metropolitane, andate voi nei treni la sera. Io viaggio tanto, vedo, io non ho paura di niente, ma insomma, una donna sola dei problemi li ha, grandi come una casa. Su questo le femministe non c'hanno, le femministe di una volta capivano qual era il tema. Viva le femministe di una volta, come viva la sinistra di una volta. Adesso ci sono, non so, si chiamano addirittura transfemministe, non so neanche cosa vuol dire.
0: Grazie Marco Rizzo, coordinatore Democrazia Sovrana e Popolare, grazie davvero.
1: Arrivederci.
0: Allora 334 11 11 622 per dire la vostra. Si sta minimizzando quel che è successo a Modena, è il gesto di un folle o c'è un problema di radicalizzazione, odio anticristiano che stiamo sottovalutando? Ascoltiamo.
2: Ciao Roberto, io però noto un po' questa cosa, a me dispiace tanto per quello che è successo, ci mancherebbe altro, e chi deve pagare paghi, però questa indignazione per esempio però non l'ho vista, è tutto a senso unico, l'indignazione per quel povero ragazzo in Puglia se non sbaglio che è stato ucciso gratuitamente da tre ragazzi italiani, gratuitamente, cioè così, senza nessun motivo, l'hanno accoltellato, l'hanno praticamente torturato ed ammazzato. E qua l'indignazione su questo è la stessa cosa, l'odio per i cristiani, l'odio per i neri, è sempre, c'è sempre un odio dietro. E perché qua nessuno si è indignato, nessuno si è schifato di questi tre pezzi di non so cosa e cosa hanno fatto, è la stessa cosa. Quindi cerchiamo di essere coerenti invece di essere ipocriti e guardare soltanto quello che ci piace guardare, ok? Grazie, almeno questo è il mio pensiero. Ciao Roberto, grazie, sono Giancarlo da Cugiono.
3: A me più di odio anticristiano sembra più casomai il contrario, c'è l'odio al diverso, bisogna ammettere questo, non è odio anticristiano.
4: Buonasera, io non so, Claudia Fusani dice di che non vuole essere massacrata sui social, ma dicendo così io non trovo da giustificare né quelli che hanno accoltellato il cingalese 5 contro 1 e non devono nemmeno giustificare la persona che ha fatto quella strage a Modena. Sì, la questione psicologica, allora ogni volta che uno fa qualcosa si aggrappa alla questione psicologica e viene trattato diversamente. Né italiani e né extracomunitari, né di prima né di seconda generazione, questa gente qua, se fanno una mancanza come quella, una tragedia come quella che ha fatto questo signore a Modena e quei ragazzi che hanno accoltellato il cingalese, devono andare in galera, ma senza andare a cercare la questione psicologica. E se no, allora tutti ci aggrappiamo, facciamo qualcosa di balordo e poi ci andiamo a aggrappare alla questione psicologica. È tutto lì.
5: Buonasera, dottor Poletti, Stefano da Monza. Io penso invece che questo signore volesse fare una strage perché volesse essere un martire per aggiungere Allah e le 78 quante sono lì vergini nel loro paradiso, perché si è portato il coltello, capito? Perché si è portato il coltello, quindi era un piano studiato già dall'inizio e non mi sorprenderei se analizzando le telecamere dei giorni precedenti questo signore avesse fatto già i sopralluoghi e avesse già pianificato. Poi cosa bisogna dire di più? Che questo signore qui, visto che la sinistra parla tanto di inclusione e che sembra che è colpa nostra se questi qua fanno queste cose, ha avuto tutte le occasioni, tutte le possibilità per essere, per diventare uno di noi, diciamo così, no? Perché sicuramente è nato in Italia, sicuramente avrà fatto l'asilo, avrà frequentato le elementari, avrà frequentato le medie, poi le superiori e poi è andato anche all'università. Quindi di occasioni di inclusione ne ha avute tantissime. Ma alla fine cosa ha fatto? È restato musulmano ed ha coltivato l'odio verso i cristiani. Quindi voglio dire, non c'è molto da girarci attorno. La situazione è questa e mi sa che l'Italia è già persa. Buona serata.
0: E ce n'è da dire, ce n'è da dire, ma siamo ancora qua, tra poco Saif Abu Abid, comunità islamica, Silvia Sardone, Lega e tanti altri.
6: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
7: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
6: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
7: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario. La cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese è sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di Luna Blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera, ben trovati dalla redazione. Sparatoria presso il centro islamico di San Diego in California, ci sarebbero almeno due morti. Le forze di sicurezza sono intervenute rapidamente sul posto, mentre le autorità hanno invitato la popolazione a evitare l'area. Alcuni video che circolano in rete in questi minuti mostrano un individuo in una pozza di sangue davanti al centro islamico. Donald Trump annuncia di aver sospeso il pianificato attacco all'Iran, in programma domani, su richiesta dell'emiro del Qatar, del principe ereditario dell'Arabia Saudita e del presidente degli Emirati Arabi Uniti. La sospensione dell'attacco contro l'Iran, ha spiegato Donald Trump su Truth, è stata decisa perché sono ora in corso seri negoziati che porteranno ad un accordo che risulterà pienamente accettabile per gli Stati Uniti d'America, così come per tutti i paesi del Medio Oriente e oltre. Elon Musk perde la sua causa contro Sam Altman sul futuro di OpenAI. Una giuria ha infatti respinto la causa, affermando che l'azione legale è arrivata troppo tardi ed è quindi prescritta. Musk aveva citato in giudizio Altman e OpenAI nel 2024, sostenendo che avessero violato l'impegno di mantenere il laboratorio di intelligenza artificiale come organizzazione no profit. I legali di Musk chiedevano al tribunale di obbligare OpenAI a restituire fino a 134 miliardi di dollari. Si è tenuto oggi uno sciopero nazionale di 24 ore. L'agitazione ha coinvolto sia il lavoro pubblico che quello privato, toccando quindi gli spostamenti, con disagi che sono stati molto contenuti, e l'erogazione dei servizi. Indetta dall'Unione Sindacale di Base, alla richiesta di astensione del lavoro hanno aderito diverse altre sigle. Coinvolti non solo trasporti e servizi pubblici, ma anche sanità e la scuola, con una bassa astensione. Roland Garros 2024. Il primo giorno di qualificazioni inizia bene per i colori azzurri. Andrea Pellegrino e Stefano Travaglia vincono l'esordio contro Moreno de Alborán e Juan Pablo Ficovic, prima volta dolcissima per Lisa Pigato che supera Aliona Falei, mentre Martina Trevisan rimonta Gabriela Kudston rifilandole anche un bagel. A completare il quadro Federico Cinà e Marco Cecchinato. È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
5: E allora, sui fatti di Modena, gesto di un folle o problema di radicalizzazione? State dicendo la vostra al 334 11 11 622. Tra poco, come vi dicevo, rappresentante della comunità islamica Saif Abu Abid e Silvia Sardone, europarlamentare della Lega, e naturalmente voi, 334 11 11 622.

0: Sono proprio curioso di sentire la vostra voce al 334 11 11 622. Eccola.
1: Buonasera Giornale Radio, buonasera dottor Poletti. Io penso che comunque sia stato un gesto individuale e caotico piuttosto che un'azione terroristica organizzata, e anche se usare insomma un'auto contro la folla resta un atto potenzialmente stragista, e inoltre poi questa modalità di lanciarsi deliberatamente sulle persone in passato è stata anche usata in attentati jihadisti o estremisti. Non credo ci siano elementi per pensarla diversamente, perché rivendicazioni oppure una preparazione coordinata oppure un attacco a un obiettivo simbolico, non penso ci siano state rivendicazioni in questo senso, però la persona insomma è evidentemente disturbata con problemi psichici importanti. Mi chiedo come mai abbia avuto la facoltà di guidare un'auto, di poter vivere tranquillamente in mezzo alla comunità. E bisognerebbe soffermarsi anche sul disagio mentale, su cosa si può fare effettivamente per poter aiutare queste persone che ne sono affette, perché è una patologia importante, e comunque credo che bisognerebbe mettere un cono di luce anche su questo problema. Comunque grazie, un abbraccio a tutti, Mabel da Roma.
2: Buonasera dottore, sono Fabrizio della provincia di Milano. Chiamo in merito alle dichiarazioni deliranti di alcuni esponenti della destra italiana, che come al solito, come degli avvoltoi, per non dire di peggio, si gettano su fatti di cronaca che niente hanno a che vedere. Niente hanno a che vedere con il fenomeno storico dell'immigrazione. Questi interventi ormai sono patetici, patetici. Modena, e lo dico perché io sono originario di Modena, è una città in cui le persone che vengono dal terzo e dal quarto mondo sono al 90% integrate, lavorano nelle fabbriche, nelle acciaierie, nelle ceramiche, all'interno del comparto agroalimentare. Io sento le dichiarazioni di questi soggetti della destra italiana e più vado avanti e più mi vergogno di essere cittadino di questo paese, governato da questi personaggi che non sanno fare altro che propaganda politica, non risolvono i problemi e continuano imperterriti in questa ondata di odio, xenofobia e razzismo. Che vadano a vedere in Germania 10 milioni di persone immigrate, tutte o al 99,999% integrati. Io la Germania la conosco bene, e allora la smettano di fare i pagliacci. Grazie, buonasera.
3: Buonasera, Pino da Lecco. Rizzo non parla come un leghista, perché i leghisti notoriamente sono come quei cani che abbaiano e non mordono mai. Rizzo parla onestamente, a ragion veduta, e l'assimilazione di cui lui parla è l'unica possibilità. Quindi io, scusatemi la volgarità, io assimilo, e cioè prendo solo quello che mi interessa, tutto il resto non mi interessa e deve essere scartato, altrimenti qui altro che Bengodi. E soprattutto stiamo assistendo anche un'altra cosa: in mancanza di forze di polizia, in mancanza di leggi serie, in mancanza di certezza della pena, il popolo sta facendosi giustizia da solo. Attenzione, qui sta succedendo anche un problema di caos sociale, perché la gente non è tutelata. Arrivederci.
4: Ero in linea prima, Roberto da Roma, poi è caduto dalla linea e non ho finito. Se mi potete richiamare, grazie.
5: Buongiorno Roberto, sono sempre Giancarlo da Genova. Ecco, sentendo parlare il dottor Rizzo, mi sono reso conto di come non funzionano le cose in Italia. Dottor Marco Rizzo ce l'ha, delle intuizioni, dei programmi che potrebbero veramente cambiare qualcosa. Il problema grosso è che rimane chiuso nel suo piccolo prato, e quando c'è stato, lo dico perché tempo fa, le elezioni, non queste, quelle prima, c'è stata la possibilità di entrare con una nuova formazione politica che si era rivolta a lui, e lui lo sa bene quello che sto dicendo, si era rivolta a lui per fare una cordata di piccoli partiti politici cercare di sfondare il quorum, entrare.
0: Però ditevele tra di voi ste cose che mi annoiano. Andiamo a un altro messaggio. Lo ascoltiamo però dopo che è intervenuto Saif Abu Abid, portavoce della comunità islamica di Saronno, dopo il brano.
6: I'm feeling calm but I'm never relaxed. I feel it coming but I'm holding it back. I'm on the edge but I never attack. I'm

0: Tajani, chiediamo il rilascio immediato dei 9 italiani della flottiglia. Stiamo seguendo la vicenda da questa notte con la nostra ambasciata a Tel Aviv, con il nostro consolato e con l'ambasciata italiana a Cipro. Abbiamo già mandato i nostri messaggi, chiediamo e abbiamo chiesto che venissero comunque tutelati i nostri concittadini, liberati il prima possibile, così come è accaduto per l'episodio di qualche settimana fa. Così il ministro degli esteri Antonio Tajani, parlando della flottiglia a margine dell'incontro in prefettura a Modena. Pare che siano 9 italiani che sono stati fermati. Noi chiediamo che vengano immediatamente rilasciati, ha aggiunto il ministro degli esteri Tajani, e della flottiglia parleremo nell'ultima parte di trasmissione. Ora torniamo a Mantova, e quindi gesto di un folle o vittima di radicalizzazione, quindi il problema della radicalizzazione. Saluto il portavoce della comunità islamica di Saronno, Saif Abu Abid, bentornato Saif.
1: Buonasera Roberto, grazie dell'invito.
0: Ecco, sento un po' male, dov'è? In mezzo a qualche manifestazione da qualche parte, vediamo di migliorare l'audio per favore.
1: Eccomi.
0: Togliamo cuffie quant'altro, così io sento bene la voce, perfetto, gliel'avrebbero dovuto dire. Allora Saif, che diciamo su questo fatto?
1: Chiaramente è un fatto che rattrista tutti quanti, a me a maggior ragione, essendo che Modena è la mia città appunto natale, la città dove ho appunto i familiari più cari, e quindi chiaramente come tutta l'Italia ho seguito con apprensione e con tristezza quanto successo. E non ti nego Roberto che chiaramente per il modus operandi mi ero interrogato insieme ad altri rispetto alla natura di questo terribile gesto, e ci auguravamo tutti quanti che non fosse un gesto collegato ad una matrice di stampo religioso, come purtroppo abbiamo visto in qualche parte appunto d'Europa. Fortunatamente è una cosa che è lontana e distante appunto dal radicalismo e dal terrorismo, il gesto di un folle che doveva essere seguito, che doveva essere appunto curato e supportato, non è assolutamente il gesto di una persona che ha rivendicato né qualsivoglia ideale di natura appunto religiosa vicino alla religione islamica. Io credo che però
0: no, non c'entra con la religione islamica, però quando scrive lo preciso, non c'entra con la religione islamica, però quando scrive bastardi cristiani di merda, voi e il vostro Gesù Cristo in croce lo brucio, poi si scusa naturalmente, quando dice così non viene fuori qualcosa che non saprei definire, ma ci siamo capiti?
1: Guarda Roberto, io come ben sai, vivendo al nord, costantemente, quotidianamente sentiamo purtroppo persone dire cose anche peggiori sulla sacra figura di Gesù, quindi io non credo che sia questa la motivazione per cui questa persona abbia voluto fare quello che ha fatto.
0: No, no, lei si riferisce, Saif, lei si riferisce alla bestemmia, quando uno bestemmia essendo al nord, insomma lei sostiene che nulla, insomma si bestemmia,
1: non è nulla di diverso, ecco, però rispetto a quanto diceva
0: no, insomma la bestemmia è un atto deprecabile da condannare, tutto quanto, non si bestemmia, però bastardi cristiani di noi merda.
1: Qual è la differenza fra questo e un insulto, un'offesa?
0: C'è una leggera differenza tra una bestemmia e bastardi cristiani di merda, voi il vostro Gesù Cristo in croce lo brucio, eh? È diverso, io credo che sia diverso.
1: Per chi è religioso, l'insulto fatto per mail o l'insulto fatto tramite voce con una bestemmia o con appunto un'offesa a un intero gruppo religioso, io ritengo che sia appunto da mettere sullo stesso piano. Ma questo mi permette di dire.
0: No, non è sullo stesso piano.
1: Questa però è la mia opinione, mi intervisti e io giustamente ti dico quello che penso.
0: Certo, non è che sento tutto quello che mi dici, lo mando giù tranquillamente. Fa parte dell'intervista dire. Insomma,
1: certo, però fammelo dire, fammi completare almeno il ragionamento.
0: E te lo faccio dire, questo, ma certo, mica poi, sei censurato, dai, per favore, poi, dai, da me poi.
1: Poiché questo diventi motivo e strumento per cui una certa parte mediatica barra politica lo utilizzi a supporto del fatto che, vedete, è proprio un radicalizzato e quindi lo ha fatto per motivazioni religiose, ecco questo.
0: Ma io questa roba la vedo pubblicata, scusami, io questa cosa la vedo pubblicata sul sito del Corriere.
1: Certo, ma giustamente, da un punto di vista mediatico anche loro devono poter vendere la notizia. Io però credo e non ho mai sentito di nessun tipo di fondamentalista barra radicalista in giro per l'Europa che ha compiuto simili atti, che scrive prima una mail con questi epiteti, offese e insulti e poi però qualche ora dopo si scusa per la poca educazione nell'aver scritto questo tipo di parole. Ecco, quindi capite che noi siamo veramente di fronte ad una persona instabile. Questo ci tocca tutti quanti, ci ha toccato anche come comunità, per cui ci siamo sentiti anche in dovere di fare un comunicato di solidarietà sabato immediatamente dopo la notizia, però non ci stiamo a passare per complici di una follia che è solo ed esclusivamente...
0: Ma ci mancherebbe, ma chi l'ha detto questo? Chi ha detto che siete complici? Chi ha detto che siete complici?
1: Due nomi a caso, Matteo Salvini e Roberto Vannucci, due sciacalli della tragedia, due persone che sono passate all'incasso immediatamente, perché per loro questo tipo di evento, di tragedia, purtroppo è una un bancomat elettorale, cioè loro sono andati lì e hanno voluto immediatamente ricercare il consenso dicendo: vedete signori, questo è quello che succede a non governare i musulmani e a non governare le persone immigrate. Questo credo sia un atto di sciacallaggio, lo dico da persona non di sinistra, lungi da me associarmi a, però lo dico perché effettivamente sono gli unici due sciacalli in tutto il panorama nazionale, neanche la Premier, neanche il Presidente della Repubblica, nessuno, neanche le persone magari più come si dice, estremiste nei toni dell'ambito politico si sono permesse di mettere in mezzo 3 milioni di bravi cittadini.
0: Ci mancherebbe, il Presidente della Repubblica non lo metta dentro queste liste, il Presidente della Repubblica al di sopra delle parti, ci mancherebbe altro, ragazzi.
1: Certo.
0: Va però, bene, grazie.
1: Ecco, prego.
0: No, no, aspetti,
1: grazie.
0: Che sennò poi mi dice. No, poi mi dici che ti censuro, di quello
1: no,
0: che devi dire.
1: No,
0: dai.
1: No, è solo per dire che veramente noi da questo punto di vista abbiamo apprezzato la serietà della maggioranza, appunto, della classe politica che ha assolutamente voluto discernere questo tipo di soggetto da un qualcosa di vicino alla comunità islamica, la seconda religione del paese, e questo a me, come cittadino italiano, mi ha fatto veramente piacere. Pur nella della tragedia. Ci auguriamo e solidarizziamo e abbracciamo le povere vittime, ci auguriamo che possano ritornare a casa il prima possibile e che possa effettivamente questo tipo di tragedia quanto possibile essere curata e sanata tramite appunto i professionisti del settore, aiutando queste persone a uscire da questo bruttissimo ricordo. Modena però non scorderà queste persone e continuerà sicuramente a portare come valori quello dell'unità, della coesione e di lavorare tutti insieme per la nostra sicurezza della nostra amata città.
0: Grazie a Saifa Bouvid, portavoce della comunità islamica di Saronno. Grazie. 334 11 11 622. Sentiamo.
2: Buonasera dottor Poletti, buonasera a tutti gli ascoltatori. A me non sembra facile per niente rispondere a questa domanda, perché come si farebbe a controllare psichiatricamente tutte le persone che ci sembrano strane e particolari? E così anche in questo caso, evidentemente. Per quanto riguarda l'onorevole Rizzo, che mi sembra che fa sempre un detto e non detto, ecco, quando già ci sono dei posti in cui non entra neppure la polizia. Non lo so, forse si riferisce a Saint-Denis, è una località di Parigi che conosco benissimo, in quanto che ci abita una mia nipote da una vita, col marito che addirittura è un gendarme. Però non è mica vero quello che dice la maggior parte della gente, che lì non si può entrare. Per esempio, ci siete mai stati a vedere la cattedrale dove sono sepolti i re di Francia e le regine? La cattedrale di Saint-Denis? Oppure il parco della Région d'Honneur? Oppure lo Stade de France, che è la sede ufficiale della nazionale francese, dove fanno tanti concerti? Eppure non mi sembra che ogni giorno ammazzino qualcuno. Poi per quanto riguarda quando si dice ma dove non andare in giro con una croce nei paesi musulmani, in India, nel Kerala, ci sono 8 milioni di musulmani e 3 milioni e mezzo di cattolici e nessuno ti dice nulla se tu giri con una croce. In Indonesia ci sono 450 parrocchie cattoliche, eppure è il più grande paese musulmano che esista. Poi vorrei chiedere all'onorevole Bignami, scusi signor Bignami, dove metteremmo noi tutti i discendenti dei 50 milioni di emigranti italiani che fossero ritenuti pazzi, se come dice lei dovremmo prenderceli, perché se noi mandiamo nel loro paese d'origine i giovani pazzi stranieri dobbiamo prenderci anche quelli. Vi saluto a tutti, buonanotte. Maria Teresa da Roma.
3: Buonasera, io ho sentito quello di prima dire che in Germania il 99,9% sono tutti integrati, brava gente. Sì, voglio raccontare ai tedeschi che c'è il partito del califfato, che vogliono mettere al governo il califfato. Poi andiamo a ridere e poi dare sempre la colpa a quelli del centrodestra, anzi no, a quelli della destra, no? Dopo che per 11 anni, 12 anni ha governato la sinistra senza aver vinto le elezioni e hanno fatto dei danni allucinanti, ne hanno fatti entrare di tutti i colori e adesso non riusciamo nemmeno a controllarli. In più ci sono, nonostante facciano le leggi, ci sono i giudici che non le applicano perché loro le interpretano e adesso vengono qui a raccontarci questi fenomeni, no? Che c'è la destra che non riesce a gestire questa cosa qui. Ma andate a zappar la terra, va che le mie.
0: Pausa a linea alla regia, altro che pausa. Qui pause non le facciamo e andiamo dritti fino alle 20, 334-11-11-622 per intervenire in diretta, altro che pausa. Tra poco arriva l'europarlamentare Silvia Sardone della Lega.
4: Giornale radio.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
9: Sono le 23 e 30 minuti. Giornale radio.
10: Meteo.
9: Nelle prossime ore qualche nota instabile interesserà il nord, tempo migliore altrove. Nella mattinata di domani piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana. Altrove avremo nubi sparse, ma in un contesto prevalentemente asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico si presenterà fortemente instabile, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Più soleggiato, ma con venti tesi lungo le coste tirreniche e all'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
11: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: Gesto di un folle o problema di radicalizzazione? Le risposte dei nostri ospiti tra poco.

0: Delitto e Castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Sono le 23 e 30 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore qualche nota instabile interesserà il nord, tempo migliore altrove. Nella mattinata di domani piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana. Altrove avremo nubi sparse, ma in un contesto prevalentemente asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico si presenterà fortemente instabile, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Più soleggiato, ma con venti tesi lungo le coste tirreniche e all'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
4: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
5: Gesto di un folle o problema di radicalizzazione? Le risposte dei nostri ospiti tra poco.

0: Allora, i nostri ospiti, ma soprattutto voi, gli ospiti più graditi, perché sapete che a Italiano Limits da me tutti i giorni dalle 17 alle 20 si parla. E fatemi ringraziare, a proposito, tra una parola e l'altra, me li ero dimenticati, Matteo Respinti in redazione e Lorenzo Cappadone in regia. Me li ero dimenticati nel senso che non li avevo ringraziati, poi me li ricordo, e come.
1: Buonasera dottor Poletti, devo dire il mio pensiero, veramente, guardi, io sono anni luce lontano dalla visione della Lega, ma questa volta Salvini ha ragione, basta, non ne possiamo più, veramente non ne possiamo più. La invito veramente a farsi una passeggiata nelle capitali, nei centri urbani. Ecco, io sono di Napoli, Piazza Garibaldi, che è veramente un porto di mare, di immigrazione, che dormono per terra, sotto la metropolitana, cioè veramente abbandonati a loro stessi, spacciano, cioè io non faccio un'erba e un fascio, però quando è troppo, cioè basta, non c'è una regolamentazione di questa gente, vengono, non lavorano, delinquono, cioè basta, cioè, quando c'è stop, questi sono i segnali d'allarme più grossi, quando vedi un tizio del genere che commette una cosa così atroce, io credo che siamo arrivati alla frutta, non c'è niente da fare. Se si faccia uno screening su tutta la nazione, si prenda questa gente che delinque e si manda nel proprio paese, ma non è razzismo, cioè veramente già abbiamo i problemi della nostra nazione, della nostra sanità, abbiamo i nostri problemi, poi c'è questa gente che ulteriormente crea problemi, cioè veramente quando è troppo.
2: Anche in Israele non è consigliabile tanto girare in certi posti con la croce o vestita da suora. Così, tanto per ricordarlo, tanto per fare un minestrone generale. Buona serata da Giovanni da Pisa.
3: Buonasera Poletti, Piero da Roma. Ma piccola considerazione, il signore che ha parlato adesso, che diceva che la sinistra ha governato per 10 anni senza essere, ma innanzitutto secondo me si sbaglia un attimino, perché la sinistra l'unico periodo che ha governato è stato col governo Conte 2 e comunque ha durato durante la pandemia per un paio d'anni, il resto è tutto centrodestra o comunque governi di coalizione dove c'erano tutti dentro tranne Fratelli d'Italia, che all'epoca però c'aveva il 4%, e quindi vedi, poi la verità è questa, che poi quelli di destra non sanno quasi un cavolo, e questo è il problema. Altra cosa, domanda un po' che mi sorge spontanea, ma perché ogni volta che noi succede una cosa di questo tipo ti va a pensare non solo alla radicalizzazione, perché i musulmani cattivi, ok, o cose di questo tipo, e poi si chiamano sempre i rappresentanti delle varie comunità islamiche che si devono esprimere in qualche modo, si sentono come se si dovessero giustificare di qualcosa, no? Allora io vorrei fare questo: la prossima volta che c'è un omicidio o un qualche cosa di efferato fatto da un cattolico, allora io vorrei sentire, che ne so, il Papa oppure il capo della comunità cattolica di quel posto dire: ma insomma, voi cattolici vi siete radicalizzati perché ha ammazzato la moglie, ha menato qualcuno. È un po' questa roba, è veramente fuori di testa e non riusciamo a scrollarcela di dosso. Grazie a tutti e un grande abbraccio.
4: Buonasera dottor Poletti. Allora, la domanda non è semplice. Comunque sia, non credo che sia, diciamo così, il gesto di un folle, piuttosto una persona che, insomma, dal gesto che ha fatto dà quasi l'idea veramente della radicalizzazione, o comunque ha inseguito questa idea. Di sicuro non di un folle, perché insomma quello che scriveva, quello che ha fatto, e soprattutto in tutto ciò non vengono mai menzionati, perché tutti dicono: ah sì, però bisognava, ah sì, le cure, i dipartimenti di salute mentale che non funzionano. Al di là di tutto questo, rimane una donna poverina di 55 anni, quindi giovane, senza le due gambe, quindi sarà, non so chi dovrà ringraziare, a lei non importa se è la radicalizzazione, cioè sicuramente un danno gravissimo e speriamo che si salvi, perché non è detto, e ci sono altri tanti feriti, ecco, non dimentichiamoceli. Quindi comunque sia, il gesto non sembra quello di un folle, a parer mio. Daniela da Milano, grazie, buonasera.
0: Grazie per aver detto la sua, e mi fa piacere, qui al 334 11 11 622. Allora è il momento, dopo il brano, di ascoltare anche Silvia Sardone.

0: Dottor Poletti, ho sentito che interverrà l'onorevole Sardone. Potrebbe chiederle qual è l'aspetto della strage di Modena che la preoccupa di più? La ringrazio. Un saluto a tutti, Mabel.
1: Eh sì, glielo chiederò. Adesso la stiamo raggiungendo, naturalmente. Questione di secondi. Vi sto chiedendo se a vostro avviso si stia minimizzando quello che è successo a Modena, vi convince la spiegazione del gesto di un folle, oppure pensate che ci sia anche un problema di radicalizzazione e di odio anticristiano che l'Italia e l'Europa stanno sottovalutando. Prima il rappresentante della comunità islamica, Saif Abu Abid, quando io gli ho letto dal sito del Corriere, ma stanno un po' ovunque, le parole del Kudri, ho preso il coltello, sapevo che morivo, e gli ho letto le parole: bastardi cristiani di merda, voi e il vostro Gesù Cristo in croce lo brucio. Si era rivolto all'università per cercare un lavoro e ha risposto così, dice: che c'entra, tanti al nord bestemmiano, e che c'entra, allora è la stessa cosa. Ma non credo, però insomma, poi ho lasciato correre perché altrimenti sembravo uno che voleva censurare. Ma adesso vediamo, ditemi dalla regia se siamo riusciti, sì o no. Qui, perfetto, benissimo, perché gli europarlamentari sono in trasferta e evidentemente il telefono prende poco. Intanto Tajani va bene, prima di Tajani Sardone, che forse capisco di più. Silvia Sardone, europarlamentare della Lega, buonasera.
2: Buonasera, buonasera.
1: Allora, riavvolgiamo il nastro. Appena Salvini dice, parla di radicalismo islamico, apriti cielo, questo è solo un pazzo, la Lega fa una vergognosa speculazione, eccetera eccetera, poi viene fuori: voi il vostro Gesù Cristo lo brucio. Però il rappresentante della comunità islamica mi ha detto: ma questo equivale alle bestemmie che dite voi al nord Italia, quindi, anche se secondo me no, però boh.
2: Io non so che rappresentante lei abbia
1: Saif
2: sentito, caro
1: Abid.
2: Poletti.
1: Saif lo conosce,
2: diciamo,
1: bene.
2: Sono sconvolta dalle sue dichiarazioni, posso dirlo. Io frasi così, al contrario, dette da un cristiano, non le ho mai sentite. Detto questo, il modus operandi che ha utilizzato questo attentatore è identico a quello di tantissimi attentati che abbiamo visto in questi anni, cioè questi radicalizzati islamici prendono le auto e vanno in mezzo alla gente, sapendo dove c'è tanta gente, perché questo è stato via principale di Modena, con l'intento di ammazzare gli infedeli. Tra l'altro questo cittadino è un cittadino italiano, ha avuto la cittadinanza a 14 anni e ovviamente la linea della Lega è che gli vada immediatamente tolta, così come tutti quelli che si macchiano di gravi reati. Se poi Tajani non la pensa così, sono problemi suoi. Del resto, in generale, sulla cittadinanza loro sono per lo ius scholae e noi invece per inasprire le regole per concedere cittadinanze. Riteniamo anche che oltre alla residenza da 10 anni ci voglia la conoscenza dell'italiano e soprattutto la conoscenza dei diritti e doveri, così come avviene in Svizzera con l'esame di integrazione. Quindi abbiamo approcci diversi. Se ci fosse stato con lo ius scholae alla fine del ciclo scolastico, una persona così, a prescindere dalla richiesta di essere cittadino italiano, lo sarebbe diventato. In ogni caso, mi pare evidente anche adesso dalla presa per il culo che ci fa questo qua, chiedendo la Bibbia al prete, non so se l'avete già detto, ma lui sembra che appena arrivato in carcere abbia chiesto la Bibbia e il prete. Allora, da uno che scriveva in arabo e scriveva anche mail all'università chiedendo, insomma, contro i cristiani, perdonami, ma sembra davvero una grandissima presa in giro. Che così come a me non è piaciuto il fatto che certa stampa, per al solito, abbia prima nascosto la questione islamica e poi l'abbia ridotta a è perché ha problemi psichiatrici. Ma perdonami, ma ti faccio una domanda: ma com'è che tutti quelli che hanno problemi psichiatrici, tutti quelli che fanno attentati con le macchine ogni volta vengono etichettati con problemi psichiatrici? E poi soprattutto i problemi psichiatrici c'erano pure gli italiani, i cattolici. Ma tu hai mai visto un cattolico italiano prendere la macchina e fare la strage tra la gente? Dai, non ci prendiamo per i fondelli con questi problemi psicologici. E poverino, non trovava lavoro, e poverino, non era bullizzato. Cioè, adesso va a vedere che è colpa nostra se questo fa gli attentati.
1: Allora le leggo, cioè, una nota di Marwa Mahmood, componente della segreteria nazionale del PD e assessora a Reggio Emilia. Dice: vicinanza alle vittime, denunciamo la propaganda razzista.
2: Denunciano noi, no, ma cioè, di fronte a questa roba
1: siamo
2: qua,
1: oltre...
2: non è che loro aprono gli occhi. No, la colpa è nostra. Cioè,
1: questa Mahmood dice: siamo oltre 30 eletti amministratori con background internazionale e abbiamo deciso di prendere voce dopo Modena. Denunciamo con chiarezza la macchina della propaganda che, prima ancora che si conoscessero i fatti, ha utilizzato quanto accaduto a Modena per diffondere razzismo e islamofobia. Titoli come La seconda generazione o L'attentato del nuovo italiano rappresentano un attacco deliberato non a un singolo individuo, ma a centinaia di migliaia di persone che vivono, lavorano e partecipano alla vita democratica di questo paese. Rivendichiamo la nostra piena appartenenza italiana, molti sono nati qui, altri arrivati nell'infanzia, tutti radicati nella Costituzione repubblicana e nei suoi valori di libertà, laicità e uguaglianza. Ci opponiamo a qualsiasi tentativo, anche da parte di esponenti di governo, e qui si riferisce a Salvini, di definire chi è abbastanza italiano sulla base dell'origine. Sono tutti gli amministratori del PD e degli esponenti
2: dell'origine. Perché questa non ha capito un cazzo, è qua da tanti anni, ma evidentemente non gli è servito. Cioè, non è questione dell'origine per la quale. È così, è la prova provata che non è che se sei tanti anni qua, magari vieni anche letto, allora vuol dire che capisci le robe. Qua il tema non è il fatto che la seconda generazione di per sé non è integrata, non c'entra niente, nessuno ha detto tutte le seconde generazioni non sono integrate. No, ci sono tantissime persone per bene che rispettano le regole, che sono i primi a prendere distanze, a non volere gente del genere e a non scendere in piazza quasi a giustificare certi atti, perché nessuno alimenta l'odio nei confronti delle persone per bene. Informiamo questa Abdul, non so come si chiama, Abdekader, non so come si chiami lei, che i primi a pensarla come me probabilmente sono i connazionali per bene, che però prendono le distanze e soprattutto evidenziano in questo caso atti terroristici, cioè non li minimizzano ma sia dei problemi psicologici. E poi vorrei chiedere a questa splendida mente del PD se mi trova un pazzo laico o cristiano o buddista che prende l'auto e va contro la gente. Gli unici a farlo, perché è un modo di fare attentati da parte degli islamici, e non è un caso che questa persona, l'attentatore, abbia fatto comunicazioni proprio contro i cristiani, perché evidentemente la sua volontà era quella di colpire gli infedeli. Poi mi fa ridere che ci sono ancora certi giornali come Repubblica, che su questo vai su Repubblica, apri e non lo chiama l'attentatore, dice il conducente. Cioè, chiamiamo le persone per quello che sono. Questo è un attentatore, ha compiuto un attentato, ha fatto un'attentata a strage. Lui è andato nella via più trafficata di Modena con l'intento di ammazzare più gente possibile.
1: Senta Sardone, ma come fate a togliere le... come si tolgono ste cittadinanze? Come si tolgono?
2: Come gliele abbiamo date? Come gliele abbiamo... Guarda, come gliele abbiamo date e si tolgono? È molto semplice la cosa. La cittadinanza è una concessione che lo Stato ti fa. Tu in quel momento è come se tu sottoscrivessi un accordo, un patto con lo Stato. Nel momento in cui tu disattendi quell'accordo, ritorni ad essere cittadino della nazione che avevi. Era marocchino? Ecco, se lo tenesse in carcere in Marocco, voglio vedere che fine gli fanno fare.
1: Cioè, devo grazie a Silvia Sardone.
2: E Vittorio Alloggio, dai, su.
1: Grazie a Silvia Sardone, europarlamentare grazie. Della Lega, grazie. Ciao. Chi abbiamo in linea? Davide D'Alessandria, buonasera.
3: Buonasera Davide. Io mi sono sempre indignato quando sento, soprattutto quella che vi ha preceduto, Silvia Sardone, esponenti politici che sfruttano delle vicende come questa per sparare a zero su immigrati o su certe su una parte o l'altra. Questa è stata una strage, ci sono state delle vittime, mi auguro che non muoia nessuno, però ci sono state anche delle vittime con conseguenze gravi, e purtroppo sia da una parte che dall'altra si usano queste vicende per fare propaganda politica, ed è una cosa vergognosa, soprattutto è una cosa vergognosa da parte di esponenti politici europarlamentari che noi contribuiamo a pagare. Ed è vergognoso che il ministro Salvini non è la prima volta che usa cose di questo genere. La prima volta che io in quel momento lì l'ho odiato da morire è quando aveva invocato la pena di morte vicino alle elezioni, quando c'era stato l'omicidio del piccolo Tommaso Onofri. È stata una cosa vergognosa invocare la suscettibilità della gente per raccogliere una manciata di voti su delle disgrazie, su delle cose che capitano in quella maniera lì. Qua è stato certo un attentatore, come diceva Silvia Sardone, ma che poi sia stato portato dall'integralismo, che sia stato portato dalla malattia mentale, ha fatto delle vittime. Ma sfruttare questo per dire, parlare contro gli extracomunitari o contro la destra o contro la sinistra non ha importanza, ma sfruttare queste cose per la propaganda politica è una cosa vergognosa, e vorrei che Silvia Sardone mi ascoltasse, sentisse quello che dico, perché è vergognoso quello che ha detto, punto e basta. La ringrazio.
1: No, grazie a lei per aver parlato, e come sempre il numero per intervenire in diretta che è 334 11 11 622. Adesso ci fermiamo per una decina di minuti per il notiziario e poi subito dopo ascoltiamo i vostri messaggi e poi la flottiglia e i nostri italiani ancora prigionieri, fatti prigionieri da Israele. Quindi 334 11 11 622 se avete delle riflessioni da fare su quel che ha detto Silvia Sardone, sicuramente ce l'avrà Silvana, e poi ripeto, dopo il GR avremo tantissimi ospiti ancora, ne vedo una marea in attesa, ma soprattutto voi lo sapete benissimo, quando ci siete di mezzo voi venite prima e l'ospite io lo faccio slittare, quindi ci avremo gli ospiti e voi, ma con la vostra voce per prima. 334 11 11 622, a tra poco.
4: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
6: Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: 'Cause I will leave the light on.
1: È mezzanotte e due minuti.
2: Giornale Radio News.
3: Buonasera dalla redazione. Sparatoria oggi presso il centro islamico di San Diego in California. La polizia locale spiega che la minaccia è stata neutralizzata. Si tratta di due adolescenti. Secondo NBC, che cita fonti delle forze dell'ordine, i due sospetti sarebbero stati uccisi. Non risulterebbero altre persone in fuga. Dalle prime indiscrezioni ci sarebbero tre morti, oltre due assalitori e molti feriti. Il luogo di preghiera è la più grande moschea della contea. La sospensione dell'attacco contro l'Iran, ha spiegato Donald Trump su Truth, è stata decisa perché sono in corso ora seri negoziati che, ad avviso dell'emiro del Qatar Al Thani, dal principe ereditario dell'Arabia Saudita Al Saud e dal presidente degli Emirati Arabi Uniti Al Nahyan, porteranno ad un accordo che risulterà pienamente accettabile per gli Stati Uniti d'America, così come per tutti i paesi del Medio Oriente e oltre. I corpi dei quattro sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimatale, alle Maldive, saranno recuperati entro mercoledì. I cadaveri di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Somacal, Muriel Odenino e Federico Gualtieri sono stati individuati dal team di esperti sommozzatori finlandesi nel terzo ambiente della grotta, il cui ingresso è a circa 60 metri di profondità. Sul nodo delle autorizzazioni, il governo di Male dice che solo la prof e i due ricercatori ne erano in possesso. È un'eccessiva e ormai strutturale dipendenza dal gas per la produzione di energia che all'Italia costa il primato nero dei prezzi all'ingrosso di elettricità più alti nell'Unione Europea. È quanto certifica la Commissione Europea pubblicando il rapporto sullo stato attuazione del ripiano Repower EU. Lo scorso anno i prezzi hanno toccato i 116 euro per megawattora contro una media europea di 85 euro. Chiudiamo con il basket. Dopo il KO in gara 1, la Germani Brescia aveva bisogno di una reazione e una reazione è arrivata pur con qualche difficoltà. I vice campioni d'Italia sono riusciti a vincere gara 2 per 90-82 contro Trieste al termine di una gara intensa, fisica e molto tesa, nella quale non sono mancati falli tecnici e falli antisportivi. Giovedì 21 e sabato 23 le due partite da disputare a Trieste. Era l'ultima notizia. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
4: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
6: E intanto Trump: non sono aperto a concessioni. L'Iran sa cosa accadrà a breve, non è aperto a nessuna concessione nei confronti di Teheran, lo ha detto in un'intervista al New York Post, aggiungendo che l'Iran sa cosa accadrà a breve, e a breve noi parliamo della flottiglia.

0: allungato su,
1: cioè... Guardi, la Nardone ha 100 ragioni, è una ragazza in gamba, guardi, veramente. Io se fossi il centrodestra, Piantarelli tutto, lasciatelo gestire questa gentaglia qua della sinistra e company, che loro queste cose le fanno perché sanno che sono protetti da questi maledetti gente della sinistra. Guardi, questa gente qua dovremmo usare per fare i pallet.
2: Pene e fallo sono due termini un po' più scientifici e senz'altro più corretti da dire alla radio, vorrei dire alla gentilissima onorevole
3: Sardone. No, scusate, no, prima di questo secondo messaggio, il primo messaggio fa schifo, glielo dico, ascoltatore, fa schifo, non mi mandi più messaggi e cambi radio, fa veramente schifo, un messaggio indegno che mi vergogno di aver trasmesso, soprattutto per l'ultima parte, già la prima... Eravamo borderline, l'ultima. Lei fa schifo, semplicemente, glielo dico col cuore. Andiamo al secondo messaggio.
2: Pene e fallo sono due termini un po' più scientifici e senz'altro più corretti da dire alla radio, vorrei dire alla gentilissima onorevole Sardone, che ogni volta che la vedo è sempre agitata, oggi in particolare. Ma non ha paura, dottoressa onorevole Sardone, che ci si allontani dai suoi pensieri e quindi dalla sua corrente politica? Mi scusi se mi permetto, la religione comunque è molto fragile, è un argomento difficile da trattare. Lei è troppo giovane per sapere, per esempio, che fino a un certo punto, pochi anni fa, la Bibbia era proibita in Italia. Io ho un'età per cui me lo ricordo. Tanti auguri a tutti, Maria Teresa. Ciao, Maria Teresa da Roma.
4: Menti, l'avrei detto io, guarda, è assurdo, ma che gente c'è in circolazione? E poi ci chiediamo perché il mondo fa schifo. E per forza, esiste gente così, farà schifo sempre.
3: Non le posso dar torto, non le posso dar torto, perché io certi messaggi non li voglio né sentire, né concepire, né tantomeno trasmettere. Quindi non... bloccatemi il numero di quell'ascoltatore in modo che non mi mandi più messaggi, lontano da me. Allora, seconda parte di trasmissione che ci porta fuori dall'Italia verso uno dei temi più divisivi e delicati di questo momento internazionale, perché nelle ultime ore la Marina israeliana ha intercettato la Global Sumud Flottiglia, la missione navale partita dalla Turchia diretta verso Gaza, con oltre 50 imbarcazioni e più di 400 attivisti provenienti da 45 paesi. Secondo gli organizzatori sarebbero state abbordate oltre 30 barche in acque internazionali a circa 250 miglia dalla striscia, con decine di fermati, tra cui 12, viene confermato adesso dal team legale della flottiglia, 12 italiani trattenuti, mentre, guardate, è partito alle 19 il corteo a Roma per chiedere la liberazione degli attivisti. Centinaia di persone si sono mosse proprio in questi minuti dalla stazione Termini in direzione di via Cavour per poi raggiungere piazza Vittorio. Il corteo è promosso dall'Unione Sindacale di base, USB, dai collettivi dell'Università La Sapienza e dal Movimento Studenti Palestinesi. Ecco, tornando alla flottiglia, parliamo di una missione che gli organizzatori definiscono umanitaria e pacifista, nata per rompere simbolicamente il blocco imposto da Israele su Gaza e portare aiuti alla popolazione palestinese. Ma Israele sostiene invece che dietro alla flottiglia ci sia una provocazione politica utile solo a favorire Hamas e a mettere in discussione il blocco navale imposto dopo gli attacchi terroristici del 7 ottobre. Benjamin Netanyahu ha rivendicato apertamente l'operazione, complimentandosi con la Marina israeliana e parlando di piano malvagio sventato. Secondo il premier israeliano, la flottiglia voleva violare deliberatamente l'isolamento imposto ai terroristi di Hamas. D'altra parte, però, gli attivisti parlano di pirateria internazionale, di assalto in acque internazionali e di sequestro illegale di civili disarmati. e i dettagli sono impressionanti. Secondo diversi racconti, le imbarcazioni sarebbero state circondate da fregate militari e gommoni armati. Alcuni attivisti denunciano interferenze radio, abbordaggi forzati e trasferimenti su navi militari diretti verso Ashdod a Cipro. In uno dei video diffusi online dalle comunicazioni disturbate dalle forze israeliane partirebbe persino la canzone Oops I Did It Again di Britney Spears, usata per coprire le frequenze radio degli attivisti. Nel mezzo c'è anche il governo italiano. Tajani ha chiesto il rilascio immediato degli italiani fermati, ha domandato a Israele di garantire la sicurezza dei nostri connazionali, ma intanto le opposizioni attaccano. Schlein parla di atto di pirateria, il Movimento 5 Stelle accusa il governo di essere troppo timido con Netanyahu, mentre Alleanza Verdi Sinistra chiede addirittura sanzioni contro Israele. E allora ci chiediamo e vi chiediamo: Israele sta difendendo la propria sicurezza o sta violando il diritto internazionale? Una missione civile diretta a Gaza è davvero soltanto un'iniziativa umanitaria o rischia di trasformarsi in una provocazione politica dentro una guerra? E ancora, fino a che punto l'Occidente può continuare a sostenere Netanyahu senza mettere in discussione certe operazioni? Israele ha fatto bene a fermare la flottiglia oppure ha oltrepassato una linea pericolosa? Il governo italiano sta facendo abbastanza per i connazionali coinvolti? E secondo voi questa operazione aumenta la sicurezza di Israele oppure isola ancora di più Netanyahu sul piano internazionale? Scriveteci, mandateci un vocale, chiamate in diretta 334 11 11 622.

0: Buonasera Luigi da Torino. Israele è uno stato terrorista, molto più terrorista di Hamas. È uno stato terrorista che fa quello che gli pare in acque internazionali, va a bombardare altri stati vicini, va ad ammazzare gente in stati molto lontani da loro, fa quello che gli pare, quando gli pare, e il mondo glielo lascia fare. Quindi questa la dice lunga sul potere che ha Israele nel resto del mondo e le collusioni che ci sono con Israele. Quindi Israele va fermata perché è il cancro del mondo.
1: Sempre 334 11 11 622, scrivete anche: Israele dimostra ogni giorno che passa la sua totale perdita di valori, di rispetto per l'essere umano. Noi ci colleghiamo con Michele Borgia, portavoce della Freedom Flottiglia Italia. Buonasera Borgia.
2: Buonasera, salve a tutti voi.
1: Allora, mi fa il punto della situazione. Anzitutto è confermato che sono 12 gli italiani fermati, ma ci racconti cos'è successo e soprattutto che tipo di aiuto state ricevendo dal nostro paese, al di là di una manifestazione molto affollata che è partita poco fa a Roma per chiedere, insomma, il ripristino dei diritti umani e tutte queste robe qui. Ma cosa sta facendo la politica? Ci racconti.
2: La politica rimane sempre indietro su queste cose, ma non indietro perché vanno lenti, proprio perché ci sono grossi problemi di collusione con Israele, specialmente il nostro governo attuale. Quindi qualsiasi cosa noi chiediamo, la prendono sempre lunga, la prendono alla larga, non ci rispondono, o addirittura ci rispondono dicendo pubblicamente che creiamo dei problemi, che li costiamo, eccetera, che non è affatto vero, perché loro non è che mettono dei soldi sulle barche né sui viaggi di ritorno, che ce li paghiamo da soli, talvolta ce li offre l'agenzia turca aerea turca, ma molte volte ci dobbiamo pagare interamente anche da soli, quindi tutte le spese, tutta la difficoltà logistica ricade sul volontariato, sulle persone che sono a bordo e su tante altre persone della società civile che ritengono importante impegnarsi per queste questioni. Cioè la Palestina non è lontana fisicamente da noi europei, ma anche rispetto a tutto il mondo è vicina rispetto alle problematiche che ci sono, perché sono problematiche incrociate. Vediamo proprio come si sta muovendo il mondo in questo momento dal punto di vista non solo economico, quindi non è più una questione di globalità del capitalismo, ma proprio globalità di come vengono gestite le questioni geopolitiche. Su questo fatto, appunto, fortunatamente oggi c'erano già in corso le manifestazioni No a Riarmo, che avevano già abbinato il discorso di supporto ovviamente alla Palestina, sì. E ora si stanno tutte muovendo in questa direzione, quindi il supporto l'abbiamo più dalle piazze che dalla politica, insomma, salvo qualche ovviamente eccezione, ecco.
1: Quindi abbiamo visto che il governo italiano, secondo quanto dite, parla e basta, ma non fa niente di concreto. Come stanno adesso i nostri connazionali? In che situazione,
2: allora,
1: sono?
2: Vengono praticamente il nuovo corso, diciamo, militare israeliano rispetto alle flottille. È quello di non portare più le barche, non trascinare più le barche al porto di Ashdod, quindi requisite fisicamente, ma in realtà le danneggiano in mezzo al mare, danneggiano i motori, danneggiano i sistemi di navigazione, le radio, i sistemi di scandaglio e tutto quello che è necessario per navigare, in modo che le barche non siano più utilizzabili, e le abbandonano in mezzo al mare. Questo è grave anche. Un'altra questione grave rispetto alle regole internazionali, figuriamoci, per loro questo è proprio il minimo: prendono le persone e le caricano tutte a bordo di una nave galera, come potevano chiamarsi le vecchie galere, questa è una nave prigione, diciamo, dove tutti vengono poi trascinati ad Ashdod, trascinati perché non vengono arrestati, come qualcuno dice, li abbiamo arrestati, no, li hanno rapiti, perché se arresta chi sta compiendo un atto illegale, e invece l'illegale in questo caso è Israele, è illegale da tutti i punti di vista, quindi sono rapimenti, sono veri e propri sequestri di persona, uno dei reati più gravi verso le persone. Quindi di questo devono essere tenuti responsabili. Le notizie che abbiamo adesso si susseguono rapidamente una dietro l'altra, stiamo facendo il conteggio delle barche fermate, siamo a 33, ma qualcuno ci dice: ma come mai non siete così precisi? Perché una delle operazioni che fanno è di bloccarci tutte le comunicazioni radio. Siccome, dato i costi dei satellitari, non tutte le navi, le barche che abbiamo hanno il collegamento satellitare, che resiste fino all'ultimo, certo, perché non arrivano, avete visto che spaccano le telecamere, tagliano i cavi, eccetera. Ma le comunicazioni, quelle sui canali normali, anche di emergenza, le VHF marine e anche le telefoniche, vengono disturbate già anche mezz'ora prima dei rispettivi momenti di attacco. Quindi noi perdiamo i collegamenti con alcune barche e le diamo per disperse quando dopo 2-3 ore non abbiamo più comunicazioni. Quelle che riescono a comunicarci fino all'ultimo momento le diamo subito per disperse, certo, per attaccate, insomma. Le altre dobbiamo darci un tempo, dopo 2-3 ore che non abbiamo più risposta, dobbiamo purtroppo considerarle anche quelle prese. E perché non siamo tutti in vista? Perché le barche sono tante, quindi per tenere distanze di sicurezza e poi andare per il lungo, insomma, non si può andare per il largo, ecco, per spiegarlo con parole semplici, la distanza di tutto il convoglio può arrivare anche a 10 km a seconda dei momenti, del vento, eccetera, quindi non è che sia in vista e quindi non si sa, i primi vengono presi ovviamente man mano, quindi gli ultimi che riescono a dare le ultime comunicazioni che ci arrivano, però non sanno esattamente fino all'ultimo chi è stato preso, chi no. Poi, dato che le persone si sono spostate da una barca all'altra per barche danneggiate lasciate lungo il percorso e altre cose, anche stiamo facendo la conta esatta di chi potrebbe essere e chi non potrebbe essere sulle varie barche in questi momenti concitati, anche perché ipotizzavamo che avrebbero potuto farlo di giorno, ma di solito lo facevano di notte, cioè aspettavamo l'attacco in notturna, perché per loro è uguale, certo, hanno visori notturni, hanno radar, hanno tutte le possibilità, ma hanno deciso probabilmente di attaccare di giorno per fare ancora più gli strapotenti, cioè per dire: guardate, perché di giorno non lo facevano per non farsi vedere dalle telecamere con chiarezza, eccetera, invece hanno voluto dire: facciamo quello che vogliamo. C'è, cioè, ancora una volta, oltre al fatto di usare violenza e attaccare in maniera illegale e tutto quanto, vogliono sottolineare il fatto che possono permettersi di fare quello che vogliono, perché attingono all'impunità che gli viene data dai governi che li appoggiano. Non li appoggiano alle piazze, sappiamo che in tutto il mondo ci sono state e ci stanno, sono adesso e ci saranno manifestazioni con milioni di persone, ma purtroppo fino a che i governi sono complici, purtroppo non cambiano le cose. Quindi quello che dobbiamo, chiaro, fare adesso è fare pressione sui governi, è l'unico modo per fermarli.
1: Grazie a Michele Borgia, portavoce della Freedom Flotilla Italia. Grazie. Grazie Borgia, poi noi torniamo ovviamente a parlarne. 334 11 11 622 con i vostri messaggi. Tra poco arriva Alessandro Sallusti.
3: Superare la frontiera dello spazio,
4: esplorare i misteri dell'universo,
3: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
4: e delle nuove tecnologie.
3: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
5: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: È mezzanotte e 27 minuti. Giornale Radio.
7: Meteo.
8: Giornata all'insegna di una spiccata variabilità sul nostro paese, con tempo a tratti instabile. In mattinata piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana, mentre sul resto del centro-sud il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, ma in un contesto più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico risulterà fortemente incerto, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Sole prevalente, seppur in presenza di una tesa ventilazione, sui litorali tirrenici e all'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
9: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
1: Poi torniamo alla flottiglia, ma intanto Tajani, che deve aver letto qualche sondaggio, forse dobbiamo impedire che il terrorismo utilizzi persone con problemi mentali. Questo ragazzo, Salim El Kudri, non so quali siano le cause, forse una malattia, se è cresciuto il disagio psicologico con il passare degli anni, delusioni, probabilmente c'è stato negli ultimi giorni qualche fatto, abbiamo visto che già in passato aveva fatto minacce, quindi non dobbiamo mai sottovalutare questi temi, lo ha detto il vicepresidente del Consiglio Tajani partecipando all'assemblea del Consiglio Comunale di Modena. Dobbiamo poi anche impedire che il fondamentalismo, il terrorismo, utilizzi persone che hanno problemi mentali per fargli

0: E Israele in questi minuti ha diffuso video di attivisti della flottiglia sulle navi della Marina militare. Gli attivisti della flottiglia provocatoria si abbracciano dopo essere stati trasferiti sulle navi israeliane. Finora non è stato trovato alcun aiuto a bordo delle loro imbarcazioni, lo comunica in una nota il Ministero degli Esteri israeliano, diffondendo un video in cui si vedono attivisti a bordo, presumibilmente delle navi della Marina israeliana che ha sequestrato parte delle navi della flottiglia. I vostri messaggi.
1: Dottor Poletti, buon pomeriggio. Enrico di Roma. E che si può dire di Israele? Magari si può chiedere alla Sardone, che è così attaccata alla religione, magari se ci dice qualcosa su gli israeliani che hanno preso a calci la suora, hanno preso a calci il prete, che hanno vilipeso le statue della Madonna. Magari una parola, eh? Che dice, onorevole Sardone, una parola su Israele, una presa di posizione, invece che il suo capo, Salvini, va lì e stringe la mano a Netanyahu. Ci dica qualcosa, si faccia sentire. Forza Sardone, un po' di coraggio, dai, su!
0: E allora la nostra ascoltatrice fedele ci scrive: sono stanca, sono arrivata, riposo assoluto, però vi ascolto, oggi sciopero dei mezzi, ho detto tutto. Questa la nostra Mary, questo il nostro ascoltatore.
2: Ciao a tutti, sono Silvana da Milano. Ma prima, mentre parlava la Sardone, bisognava ricordarle che proprio in Israele hanno preso a pugni una suora che ancora un po' si spacca la testa, così per niente. Quindi i fanatici sarebbero i musulmani? E cosa dire dei soldati israeliani che fanno a pezzi la statua di Gesù Cristo? Cosa dire? O mettono in bocca le sigarette alla statua della Madonna? Cioè, più blasfemi di così, più fanatici di così, però loro no, tutto bene. E poi per quanto riguarda la flottiglia ha tutti i diritti di navigare, quelle sono acque internazionali. Lei sta andando in un paese sovrano che è Gaza, è vero che non è riconosciuto come stato, ma quella è la loro terra. Almeno questo possiamo riconoscerlo? Quindi Israele non è padrona di tutto, anche delle acque internazionali. Allora, io ormai non mi stupisco più di nulla, e sapete perché? Perché una premier che dice che questi navigano per fare dispetto a lei. Sì, perché varie nazionalità

0: cioè tutto il mondo, si è messo d'accordo per crearle dei problemi. Cioè, non è che lei si mette nei panni di chi viene arrestato, picchiato, gli viene distrutta la barca. No, a lei danno dei problemi. Ma guardate, è inutile, noi siamo succubi degli israeliani perché controllano la nostra cybersicurezza, perché sono ricchi e tecnologicamente avanzati e noi abbiamo paura, altro che patrioti. Ciao ciao.
1: Ciao ciao, buonasera ad Alessandro Sallusti, direttore di Politico Quotidiano. Ciao Alessandro.
2: Buonasera.
1: Che diciamo alla signora del messaggio?
2: Ma allora, in ordine così, insomma, un po' random, direi che non è vero che non provocano nessun problema all'Italia, perché poi l'Italia giustamente deve farsi carico di riportarli a casa nel tempo minore possibile, con i minori danni possibili. E questo non è una passeggiata, non sono cose che fai alzando il telefono o robe del genere, sono cose complicate, delicate, che poi di solito prevedono anche uno scambio: io ti libero, ti rimando a casa i tuoi sani e salvi e tu in cambio mi fai sta roba. La seconda osservazione è che è vero, assolutamente vero, che Israele viola il diritto internazionale, ma quello che non si dice è che anche la flottiglia viola il diritto internazionale, perché pretende di entrare in acque in acque territoriali non internazionali senza chiedere l'autorizzazione di nessuno, il che non è possibile. È come se io annuncio di voler fare una rapina e i carabinieri, invece che aspettare che entro in banca, mi vengono a prendere a casa. Quindi la situazione, terza e ultima osservazione, è che tutta questa sceneggiata non serve assolutamente a nessuno. Non c'è un palestinese, un gazzeco, come si chiamano gli abitanti di Gaza, che tragga il minimo beneficio da queste iniziative, anche se andassero in porto, cioè anche se le navi sbarcassero a Gaza. Quindi sono delle provocazioni politiche legittime, insomma. Io sono per la libertà, quindi le facciano pure, ma non facciano né i martiri né gli eroi, perché anche la religione cattolica prevede che il martirio ricercato e costruito a tavolino è peccato grave.
1: Allora, invece, due parole su Modena, perché leggendo le dichiarazioni di Tajani di poco fa mi sono un po' spaventato, perché Tajani dice sostanzialmente: non lasciamo che il fanatismo religioso, i terroristi si approfittino dei pazzi, ma o è pazzo o è un pazzo strumentalizzato, ma che sta succedendo, insomma? Tu che idea ti sei fatto?
2: Sta succedendo che si ha paura a chiamare le cose col loro nome. Allora, io non conosco, non dico personalmente, ma è un modo di dire, non conosco un terrorista sano di mente, perché uno che sposa il radicalismo estremo, che prevede anche cose di questo genere, tecnicamente non può essere sano di mente. Quindi dire semplicemente che è pazzo, senza dire che è comunque un pazzo che arriva, è vero che è cittadino italiano, ma lo è formalmente perché è nato in Italia, quindi tecnicamente ovviamente è un cittadino italiano, ma appartiene a una cultura diversa dalla nostra e che, guarda caso, ha messo in atto una pazzia simile, molto simile, anzi identica, a quella dei terroristi islamici, che dichiaratamente, anche loro ovviamente pazzi, ma dichiarandolo, hanno fatto le stragi a Nizza, le stragi in giro per il mondo con questa tecnica. Quindi dire è pazzo, punto, è dire solo una parte della verità. La verità è un po' più complicata.
1: Grazie direttore Sallusti, grazie davvero, alla prossima. Alessandro Sallusti, direttore Politico Quotidiano. Tra poco ci raggiungerà Arturo Scotto del Partito Democratico, ma sempre voi alla 334 11 11 622.

0: buonasera dottor Poletti. Questo governo che non ha fatto nulla a detta di molti, ha sbagliato tutto, deve andare a casa. Intanto nell'ultimo trimestre il debito pubblico frena la sua corsa.
1: Vabbè, però stavamo parlando della corsa della flottiglia frenata da Israele. Arturo Scotto, deputato del Partito Democratico, lo ricorderete, fece parte della missione della prima flottiglia. Ci risiamo.
2: Ci risiamo in un quadro ancora più grave, perché sono stati intercettati anche questa volta al largo di coste europee, a meno di 80 miglia da Cipro e a 250 miglia circa da Gaza. Forse bisognerebbe che qualcuno dica.
1: Non la sento più, Scotto. Lo richiamiamo. Intanto corteo anche a Bologna, da Piazza Maggiore verso i viali a sostegno della flottiglia. Prego Scotto, si era interrotta la comunicazione.
2: No, ripeto, ci troviamo di fronte a una chiara violazione del diritto internazionale, a una chiara violazione del diritto di navigazione. Siamo di fronte a un'idea proprietaria del mare. E occorrerebbe fare degli atti molto più forti rispetto a quelli che sono stati compiuti finora. La Spagna ha richiamato l'ambasciatore, l'incaricato d'affari addirittura, perché l'ambasciatore l'aveva già richiamato. L'Italia, oltre agli appelli italiani, non si capisce che sta facendo.
1: Chiaro, quindi lei dice che sono di facciata quegli appelli e poi non si fa niente, si pensa ad altro.
2: No, io mi auguro che ci sia un lavoro, come penso, per far rilasciare gli italiani, ma c'è un nodo che è più politico. Quello che sta accadendo alla Global Summit Flottiglia rivela inequivocabilmente l'atteggiamento proprietario di Israele in acque internazionali e l'idea che una missione umanitaria deve essere punita, deve essere colpita, attivisti pacifici e disarmati possono essere arrestati e fermati anche su barche battenti bandiera italiana. È molto singolare che chi si dichiara sovranista poi applichi un sovranismo asimmetrico. Quando si tratta di Israele questo sovranismo non c'è più. Eppure quando colpisci una barca battente bandiera italiana stai colpendo lo Stato italiano.
1: Grazie all'onorevole Arturo Scotto, deputato del Partito Democratico. Tra pochi minuti, sempre su questa emittente, giornale radio, la radio libera di informare, andrà in onda il timone delle 20, condotto dal nostro Francesco Massardo, che dovrei avere in linea. Buonasera Francesco.
3: Eccoci qua, buonasera, buonasera Roberto, grazie come sempre, perché siamo pronti a partire un'altra puntata del Timone delle 20, scenario internazionale in apertura. Sarà con noi Matteo Colombo, ricercatore dell'ISPI, già corrispondente al Cairo di Mediaset. Parliamo di Iran e Medio Oriente, non tira una grande aria, diciamo, in queste ore. Tra la delegazione americana e quella iraniana, quindi torneremo ovviamente sul tema. Venendo alle questioni interne, il grande tema del giorno è ovviamente il post fatti di Modena, che è diventata anche una battaglia politica della Lega, e allora sarà con noi l'onorevole Jacopo Morrone per capire anche quali sono le proposte del Carroccio sul tema del contrasto alla criminalità e sulla crisi migratoria. E poi, visto che sono stato negli ultimi giorni al Salone del Libro di Torino, è sempre un'occasione per raccogliere alcune delle voci più significative del panorama italiano. Allora vi faremo ascoltare un'intervista a Pier Giorgio Di Freddi, che è andato a presentare il suo ultimo libro, ma che ha fatto con noi, insomma, davvero una chiacchierata un po' a 360 gradi. Questo tra poco, ovviamente, al Timone delle 20. Vi aspettiamo numerosi.
1: Grazie e buon lavoro a Francesco Massardo. Mentre Silvana mi scrive: la prossima in volta intervengo dopo Sallusti, così lo commento io, ovviamente con l'ironia che la contraddistingue, ma perché no? Siamo tutti liberi di dire e commentare, anche di eccedere purtroppo ogni tanto, mi riferisco a certi commenti che non avrei voluto sentire, ma siamo sempre qui tutti i giorni dalle 17 alle 20 sul giornale radio, la radio libera di informare, con Italia No Limits. Un saluto anche a chi ci segue in seconda edizione dalle 22 all'1, un saluto a chi collabora attivamente al programma, il nostro regista Lorenzo Cappadone e il nostro redattore Matteo Respinti. Grazie e a domani. Buona serata, sempre sul giornale radio, mi raccomando.
4: C'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
5: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapè.
4: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
5: Perché la verità, a volte, vive nel buio.

0: è l'una. Giornale radio.
1: Meteo.
2: Ennesima fase meteo decisamente instabile sull'Italia in questo maggio dinamico. Nella prima parte della giornata, infatti, piogge e locali temporali interesseranno la Toscana settentrionale e i settori del Triveneto. Nubi sparse al centro-sud, ma senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane la nuvolosità e le precipitazioni si concentreranno lungo l'Appennino e sulle regioni adriatiche. Ampie schiarite, ma clima ventoso invece sui settori tirrenici e sulle zone occidentali del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavardi.
1: L'attimo fuggente, il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente, il morning show che non ti aspetti.
2: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
3: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
5: Stop al genocidio.
2: Parole e idee possono cambiare il mondo.
6: Qui c'è uno che chiama le armi!
7: Lo senti l'odore?
6: Cosa?
5: Che cos'è? Diesel!
7: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
8: Una domanda. Chi è secondo te il lettere più solo al mondo? Il povero?
9: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
10: Fagli vedere chi sei.
11: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
12: Aperego, sei democratico?
11: Padre di un figlio assassinato.
12: Oh! Dico, sei democratico?
11: Marito di una moglie uccisa.
12: Sei democratico?
13: E allora me la fa parlare, Bill.
11: E avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra.
14: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, la regia, grazie.
15: Qui abbiamo gente furiosa.
16: Mi hanno promesso Mara e Stella, Carfagna e Gelmini, che mi riferiranno, faremo una seduta apposta a tre, che non è male con la Germania e con la Carfagna, insomma.
17: Buongiorno! Lunedì 18 maggio 2026, San Venanzio! E ricordate, il peso più grande è quello dell'incertezza. Imparate a essere certi delle vostre scelte. Ciao.
18: Buongiorno Giornale Radio. Mi arrivi da vista da Milano. Scusate se rido, non è il momento per ridere con le notizie che arrivano dal mondo e anche da casa nostra. Ma ragazzi, ma io mi devo attaccare a un cuco e a Ketame. E uno direbbe attaccati al oddio ragazzi, e non è ancora finita, e non è ancora finita, perché dovevo giocare l'ultima in casa col temibile Cagliari, vero Luca? Sempre forza Cagliari. Non è detta ragazzi, guardate la fine che ha fatto la Juventus in casa contro la Fiorentina ieri, Il resto dell'Italia ci gode, vero Gennaro? Che se la Juventus va male ci godete un po' tutti? A me è un po' indifferente sinceramente. Dai, ci vediamo in casa contro il Cagliari, mi prendo già il Malox per tutta la settimana, va? Qualche cosa che mi protegga, diciamo, lo stomaco dall'eccesso di acidità. Ragazzi, vi voglio bene, allegra allegra, sempre forza Milan. Un abbraccio a tutti e buona settimana. Ciao ciao.
19: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese, buongiorno Guidabardi. Quello che è andato in scena sabato pomeriggio a Modena è un attentato terroristico di matrice islamica. Un attentato terroristico di matrice islamica. L'attentatore, figlio di immigrati marocchini, è il frutto di quello che la sinistra ha coltivato per anni. Ci avete riempito di queste persone, le avete fatte venire con la scusa che erano quelli che ci avrebbero pagato le pensioni, con la scusa che erano quelli che avrebbero accudito i nostri vecchi, ma non è così. L'avete fatti venire per rimpilzare la lista delle le vostre liste elettorali, ma lo sapevate che questo poteva succedere, perché è successo in tutta Europa. Il modus operandi è quello, il modus operandi, prendere un veicolo e lanciarsi sulla folla a tutta velocità come hanno fatto in altre nazioni e poi scendere con il coltello. E ora ci volete venire a dire che questo era uno poverino, quasi quasi è colpa degli italiani se questo c'ha un disagio psichiatrico. No cari compagnucci, no, questo è un attentato islamico, lo dovete dire, non mi piace la vostra linea editoriale, non mentite agli italiani, compagni, un attentatore islamico. Buona giornata, Jonathan da Prato.
4: Verrebbe voglia di dire qui che l'unico che ha un disagio psichico e mentale è il povero Jonathan, perché di fronte alla certificazione del ministro Piantedosi, che certo non è tenero con i migranti, di fronte alla certificazione dei servizi sociali Emiliano Romagnoli, di fronte alle parole dell'ex sindaco del paese che spiegano tutti che questo ragazzo, questo tentatore, questo figlio della disperazione, non è una motivazione di tipo politico, non è una motivazione di tipo religioso. A Modena l'uomo che si è messo sulla macchina è sostanzialmente un depresso in cura già da 7 anni, poi fuggito alle cure e non animato, questo dicono le verifiche della polizia, da nessun contatto sui social, da nessuna farneticazione politica, da nessuna rivendicazione. Però è troppo bello, no? E rimane deluso quel pezzo d'Italia, minoranza, radicalizzata, sì, davvero, a cui piace dire che c'è un movente islamista, anche se questo movente non c'è. E allora bisogna inventarsi che a Modena c'è stata una strage mossa dall'odio. Ebbene, non c'era purtroppo nessun odio etnico, c'era una depressione molto grave che ha prodotto quello che abbiamo visto. Però, lo dicevamo ieri in onda e bisogna ricordarlo anche oggi, c'è qualcosa di più e di peggio. Sono 3 persone che lottano per prendere l'attentatore e metterlo al tappeto. Sono 3, 2 sono degli stranieri senza permesso di soggiorno che rischiano la vita per fermare un uomo armato di coltello, però ancora una volta non hanno nome. Ha il nome un personaggio bellissimo, l'italiano che è stato omaggiato, ricevuto dal capo dello Stato, che si è buttato generosamente fra coloro che l'hanno fermato e immobilizzato, Alcudri, l'attentatore, ma non hanno nome gli altri, sono come dei fantasmi. Quindi bisognerebbe dire al povero Jonathan: tu purtroppo sei l'indice della malattia, quella di chi non vede ciò che è sotto gli occhi di tutti, di chi non vede il disagio mentale, di chi non vede l'intervento generoso di quei 2 sans-papiers che insieme a un italiano hanno contribuito a sventare quel pericolo. Quindi sai che ti dico: apri gli occhi, cerca di curarti, stai bene, e con te speriamo che lo possano fare tutti gli altri. Tutti quelli che vedono storto, strabico, vedono e non capiscono. Ma allo stesso tempo a Modena bisogna rispondere con Taranto. A Taranto c'è stato un caso, quello sì, di odio razziale molto chiaro. Lì c'è stato l'accoltellamento di un bracciante che andava a lavorare, accerchiato da una baggy gang di ragazzi, colpito 3 volte col coltello, inseguito in un bar, colpito nel bar, buttato fuori dal barista che non voleva un problema nel suo bar, sfinito di calci e coltellate, trascinato per i piedi fuori e sfinito di calci e coltellate fino alla morte. E questo delitto di Taranto non lo racconta nessuno, perché di nuovo c'è quello strabismo: se è uno che è italiano, non straniero, ma comunque ha un'origine, dei genitori che sono nati all'estero, allora è comunque un islamista. Se invece è un lavoratore straniero che viene accoltellato, è un fantasma. Sono fantasmi quelli che fermano l'attentatore, è un fantasma l'accoltellato di Taranto, è la politica italiana che è strabica, perché una certa politica è strabica e ha bisogno dei nemici. Bene, ma questa è solo la prima notizia, poi ce n'è alcune molto importanti. C'è ovviamente il tema enorme della vittoria di Sinner dopo mezzo secolo nel Foro Italico. Torna a vincere un italiano mezzo secolo dopo Panatta. Su Repubblica c'è una bella foto, Panatta elegante che abbraccia il giovane Yannick, Mattarella che applaude. È comunque un record contro la storia. Poi c'è notizia incredibile, ancora una volta la follia. Queste sono le follie che generano violenza. La Meloni aveva scritto alla von der Leyen chiedendo una deroga per le spese dell'energia sottoposte fra l'altro a esplosione, come sappiamo, per le vicende di Hormuz. E che cosa ha risposto l'Unione Europea con la von der Leyen? Ha risposto no, ciao. Ecco, sì, queste sono le cose terrificanti, questi sono i gesti che producono odio e disperazione. Ma oggi ci prepariamo a un decennale che si compie domani. Sono 10 anni dalla morte di Marco Pannella. Come servirebbe a questa Italia arrabbiata, miserabile, la generosità e l'intelligenza di un uomo che ci ha lasciato con un'enorme eredità? E allora guardate, Peter Bescapè, detto l'Alpino, ha composto un meraviglioso blob che noi oggi vogliamo regalarvi per prepararci all'anniversario di queste ore.
20: È morto Marco Pannella e noi vogliamo innanzitutto fare ascoltare le voci di chi gli voleva bene, di chi gli vuole bene, di chi ci segue.
21: Pannella, vattene! Vattene che c'è inquini, a speculatore! Levate!

Oggi l'Italia, la Repubblica Italiana, sta violando sul piano della giustizia, che riguarda tutto lo Stato e tutti i cittadini, sulla sua appendice carceraria i diritti umani alla lettera, anche la giurisdizione europea, anche se sembra che adesso ormai conta la Padania e non l'Europa, e stiamo volando la Costituzione, ed è un massacro di vita, di gente, di persone. Cosa dobbiamo fare?

0: al 100%. Sull'aborto avevate torto, sul divorzio avevate torto, fin quando siamo stati in disaccordo. Sull'obiezione di coscienza avevate torto, sul compromesso storico avevate torto, sulle leggi Cossiga avevate torto, sulle leggi d'eccezione avevate torto, nella vostra alleanza con i servizi segreti della P2 avevate torto!
1: Abbiamo preteso che il potere riconoscesse con umiltà e quindi dando una prova di forza. Che il mal tolto va in qualche misura, anche se solo simbolicamente, riconquistato.

0: se incontrano una pallottola israeliana, allora gli date almeno l'onore della sepoltura, l'onore del riconoscimento.
1: Tu credi che quella forza politica potrebbe essere così forte e la mia vita così piena e ricca se non avessi la necessità costante di essere in amore, di vivere con e per amore? Credo che le notti e i giorni, i letti e i parlamenti sono luoghi tutti importanti, e se lì non c'è il dialogo, libertà, responsabilità, amore senza ruoli, credo che lì non c'è un radicale che possa andare avanti.
2: Liberi, liberi siamo noi, però liberi da che cosa? Chissà cos'è.
3: Ritengo Marco Pannella uno dei più grandi protagonisti della scena politica italiana. Certamente per me il migliore. Una persona onesta, un uomo sincero, duro e puro, che non ha pensato un attimo a disfarsi dei propri beni personali per dedicarsi interamente e completamente alla politica, alle sue battaglie civili, sociali, che ha combattuto fino alla morte.
4: Ne vogliamo difendere con la libertà e la felicità di ciascuno.
5: E come ha ragione Peter a chiudere questo meraviglioso omaggio con quella bellissima citazione di Vasco Rossi, un uomo che si è spogliato dei suoi beni per le sue idee e le sue battaglie. Pannella scrisse una meravigliosa lettera prima di morire a Papa Francesco, una lettera in cui gli parlava dei migranti. Erano proprio gli ultimi mesi di vita del leader radicale, e Pannella, sentite come sono attuali in questo giorno, in queste polemiche, in questi sciacallaggi, scrisse: caro Papa Francesco, ti scrivo dalla mia stanza all'ultimo piano vicino al cielo per dirti che in realtà ti stavo vicino anche a Lesbo, quando abbracciavi la carne martoriata di quelle donne, di quei bambini, di quegli uomini che nessuno vuole accogliere in Europa. Questo, scriveva Pannella, è il Vangelo che io amo e che voglio continuare a vivere accanto agli ultimi, quelli che tutti oggi scartano. Ebbene, oggi, nel giorno in cui nessuno parla di un povero ragazzo extracomunitario ammazzato a Taranto, e in cui si usa un malato psichiatrico italiano per chiedere la repressione dei migranti, addirittura la loro espulsione, la sospensione del permesso di soggiorno, come fa Salvini, so che se Pannella fosse vivo apparirebbe da qualche parte con un bel cartello appeso al collo dove meno te lo aspetti, a difendere il più dimenticato di tutti. 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Ce n'è di cose da discutere, voglio le vostre voci.
6: Buongiorno, ma Mattarella è andato al Foro Italico ad applaudire un cittadino non italiano, un cittadino monegasco. Ho capito bene? È così? Che paga le tasse o non le paga? A Monaco, a Monte Carlo, nel Principato di Monaco. Quindi, dopo la grazia alla Minetti, che se la meritava, completamente meritata sicuramente, applausi meritatissimi a un cittadino non italiano che non paga le tasse, o almeno un cittadino italiano che non paga le tasse in Italia. Quindi sono io che gli pago le strade, che gli pago la sanità, che gli pago la giustizia, che gli pago la scuola ai suoi figli e a lui quando e se, quando ne avrà, che gli pago tutti i servizi sociali, sono io e gli altri fessi come me. Buongiorno Franco Pavia.
5: Posso dire che quello di Franco oggi è un bellissimo editoriale controcorrente? Lo dico, sì, quanto hai ragione su questo orrore delle tasse. Non si può giustificare perché un campione l'uomo che si sottrae a pagare i tributi, ma tutto questo lo discutiamo fra poco. 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Sul ponte di comando c'è Peter Bescapè, qui al microfono c'è Luca Telese, questo è L'Attimo Fuggente e siamo sulle frequenze libere di Giornale Radio. A fra poco.
7: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per L'Attimo Fuggente al 334 11 11 622.
8: L'Attimo Fuggente.
9: L'Attimo Fuggente.
8: L'Attimo Fuggente. Ritorna tra poco. Tutti ne parlano.
10: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
7: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
11: È 1:32.
8: Giornale Radio.
12: Meteo.
13: Giornata all'insegna di una spiccata variabilità sul nostro paese, con tempo a tratti instabile. In mattinata piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana, mentre sul resto del centro-sud il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, ma in un contesto più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico risulterà fortemente incerto, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Sole prevalente, seppur in presenza di una tesa ventilazione, sui litorali tirrenici e all'estremo nord-ovest.

0: UGL, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
1: Ora devi parlare. Non posso. Devi. È la nostra sola speranza.
2: Speranza.
3: Buongiorno, Jonathan da Prato oggi ci spiega che Piantedosi è un compagnuccio perché ha affermato che l'attentatore di Modena non è un radicalizzato, non ha connivenza con partiti islamici, ma è un poveraccio che ha disturbi psichiatrici. Vabbè, Jonathan contro pure il suo ministro degli interni. Jonathan, fai pace col cervello, dai, magari sei anche giovane, magari anche tu hai bisogno di aiuto. Ciao Fabrizio Milano.
4: Buongiorno Gennaro da Scalea. Come si suol dimostrare, la Juventus già parlava di che ci mancavano 4-5 partite, vincevano il campionato, detto dai giocatori, dall'allenatore, dai tifosi. Bene, la Juventus è sesta. E tranne dei miracoli, che credo che miracoli, quando, da quando c'è il VAR, non esistono, credo che la Juventus sia fuori dalla Champions. E questo è un fatto positivo, perché devono cominciare ad imparare a sudarsela sul campo le qualificazioni. Bene la Roma, benissimo il Como. Il Milan se vince mi fa, ripeto, non è che mi fa piacere, ma non neanche dispiacere, quindi, perché sono società che hanno pagato, hanno sbagliato e hanno pagato, mentre quell'altra ha sbagliato e non ha pagato e sta continuando a sbagliare. Poi l'allenatore che va in sala stampa e dice, vicino a un telecronista, cioè vicino a un intervistatore giornalista, dice: ma avete perso la partita della vita, nel senso calcistico, e questo si rivolta male, le partite della vita sono altre, a destra, sì. Però poi loro parlano di cattiveria, ci manca la cattiveria, ci manca questo, ci manca quello, sempre roba di brutto, di cattivo appunto, cioè, però quando perdono queste persone non gli puoi dire niente, bene così. Campionato ha detto la verità.
5: Buongiorno, Silvio da Varese. Ma finché ste cazzate le dice Jonathan, ci fa una pippa a tutti. Era sentire Bel Pietro ieri sera, ma l'avete sentito? Cioè, ma veramente, cioè questo ha un audience, viene ascoltato, gente pericolosa, bisogna provvedere al più presto possibile. E qualcuno li deve rinchiudere in un manicomio, sta gente, veramente. Vabbè, comunque, per il resto non so che dire. Sono cose che succedono, ahimè, e colpa di chi, colpa di cosa, non lo so, è un po' lo malato mentale, che non so come sia riuscito a perdere una laurea, però vabbè, speriamo, affidiamoci alle istituzioni. Arrivederci.
6: Buongiorno ragazzi, io non so cosa dire, anche addossare ad una presunta condizione psicotica non controllata la genesi dell'evento mi sembra anche peggio, nel senso che mi sembra stigmatizzare la malattia psichiatrica inutilmente. Non si può comunque ignorare il fatto che episodi precedenti in passato siano stati legati alla matrice terroristica islamica. Ora il ministro smentisce, ma possiamo dire che sarebbe successo esattamente la stessa cosa con le stesse modalità fosse stato un altro individuo con un retroterra differente, con un background differente? Non lo so, è uno dei fattori da tenere in considerazione. Anche il buonismo esasperato che derubrica completamente questa componente a me non sta bene. Ciao Roberto da Amsterdam.
7: Buongiorno a tutti. Vorrei che tra tutti gli ascoltatori di Giornale Radio si facesse una petizione e si facesse una firma, qualcosa, la si mandasse una mail, la si mandasse alla redazione di Giornale Radio dicendo: non se ne può più di questo Jonathan. Terese, per cortesia, ascolta prima i messaggi e se sono così stupidi e idioti, eliminali per favore. E ad ogni ascoltatore chiedo cortesemente ogni giorno di dire alla fine del vostro vocale cortesemente: Giornale Radio, non far più sentire Jonathan. Io la penso così, non se ne può più. Anche girare il canale nel momento che entra a parlare non è bello, perché non è una radio libera, però disturba le orecchie veramente sentire questo.

0: questo scempio, queste cazzate. Buona giornata a tutti, Renato.
1: Caro Renato, mi permetto di dire che saremmo contraddittori se ci battezzassimo come una radio libera e dopo cancellassimo alcuni messaggi perché non ci piace quello che dicono. Jonathan da Prato può dire tutto, ovviamente salvo razzismo e odio, può dire tutto quello che pensa e noi siamo liberi di stigmatizzarlo, così come può dire quello che pensa chiunque non abbia la nostra opinione. Questa è la regola della casa, purché ci si esprima con continenza e non si facciano invettive violente, si può dire quello che noi non condividiamo, io Giuliano, il direttore di questa radio, perché questo non è un carcere, è un luogo dove si sentono opinioni differenti. Dopodiché hai sentito bene che cosa penso io, che cosa pensi tu, che cosa pensano la maggioranza dei nostri ascoltatori. Bene, è sicuramente una grande giornata ed è una di quelle giornate in cui un uomo mosso da una vocazione sacrificale, il mitico Nicola Compagnone, ogni giorno si sveglia per fare che? Per raccontarci le voci della giornata. E allora andiamo a Cesare quel che è di Cesare e cominciamo con Yannick Sinner, a Che tempo che fa.
2: Emozionati come se avessimo vinto noi, capito?
3: No, abbiamo vinto insieme, qua a Roma ormai sono, domani sono 2 settimane che sono a Roma, quindi 2 settimane molto lunghe, toste, però sai, il pubblico mi ha aiutato tantissimo sin dall'inizio, tutti gli allenamenti, era quasi già come una partita, quindi sono molto contento di dare qualcosa di positivo a tutti voi, al pubblico, e quindi niente, è stato un torneo incredibile, devo dire. E ora devo riposarmi un attimo perché ho dato tanto anche fisicamente, soprattutto mentalmente.
2: Come riposarti? Devi andare a Parigi? Sì. Come riposarti?
3: No, sì, lasciatemi 2 giorni.
2: Ah me. Sì, 2 giorni, sì, 2 giorni.
3: Ormai 2 giorni liberi è,
2: in realtà,
3: è oro.
2: Tua mamma è stata tutto il tempo con le mani sulla faccia, non ha guardato niente della partita di oggi, quindi devi raccontargliela tutta dal primo istante.
3: No, ma il problema è che io dal campo lo vedevo pure, ed era difficile, no? Però sai, è già tanto che è rimasta lì, devo dire.
2: Sì.
1: Grandissimo, sicuramente, a prescindere dalla sua dichiarazione dei redditi, un grande campione che riesce in un'impresa importante. Ecco, vedete, la realtà non è sempre nevicata, è anche contraddittoria. Per chiunque non l'avesse sentito, il sindaco di Modena Massimo Mezzetti fa la prima ricostruzione sull'auto che ha investito i pedoni nella sua città.
4: Le prime notizie che abbiamo, ci sono 7 feriti, di cui 2 gravi, che sono stati trasportati immediatamente con l'elisoccorso all'ospedale maggiore. E l'autore di questo gesto terribile è stato catturato, e si era dato in fuga qui nel Rua Pioppa, l'hanno catturato poco più avanti, pare che avesse un coltello in mano con cui ha tentato di dare un fendente anche a qualche passante. E niente, adesso bisogna capire la natura, anche se mi sembra abbastanza chiara la dinamica, e bisogna capire la natura, e non posso che dire che un atto drammatico, sono profondamente colpito. Sapete che in questi istanti, certo, le ricostruzioni, mi hanno detto anche che c'erano più vittime, poi adesso si è chiarito che non ce ne sono, quindi le ricostruzioni sono sempre, bisogna fare tutti, questo è la testimonianza di alcuni che appunto l'hanno, perché fra l'altro è stato inseguito da qualcuno, sì, dei passanti, e lo hanno visto appunto con il coltello, uno mi dice che è stato anche, ha tentato anche di colpirlo con il coltello.
1: Ancora
4: È un nordafricano, sì, nordafricano. Non lo so, qualcuno diceva è nato in Italia, ma dai tratti somatici nordafricani, quindi bisognerà capire, vedremo. Io in questo momento è in questura e lo stanno interrogando. Quindi.
5: I testimoni dicono che si lanciava apposta sulle persone.
4: Questo è quello che sembra anche da video che abbiamo immediatamente guardato. Cioè lui è arrivato dalla porta Garibaldi, largo Bologna, e pare che abbia puntato direttamente al marciapiede, salendo sul marciapiede e colpendone alcuni, colpendo anche una bicicletta, poi andandosi a schiantare più avanti all'altezza di Allari, fra l'altro colpendo in pieno una donna che pare che sia la più grave perché l'ha presa, l'ha schiacciata con tutte le due gambe. Sì.
5: Chi l'ha fermato dice che è stato anche accoltellato, quindi si può parlare...
4: No, dicevo che l'hanno visto con un'arma in mano, appunto un coltello, non è riuscito fortunatamente a coltellare nessuno a quanto pare, ma pare che abbia provato ad usare il coltello.
5: Quindi si può parlare di attentato a Modena?
4: Guardate, non si possono fare in questi fasi concitate, fare supposizioni, rimangono tali, bisogna che le forze dell'ordine facciano tutti i loro accertamenti e ce lo dicano con chiarezza, speriamo il più presto possibile. Comunque sia, il fatto è gravissimo comunque, certo che se un attentato è ancora più grave, perché capire hanno voluto colpire anche proprio Modena.
5: Qual è il bilancio dei feriti?
4: Sono 7 feriti, di cui gravi, trasportati immediatamente nel soccorso a Bologna al Maggiore.
1: E questo era il primo commento a caldo, poi come sappiamo si è scoperto che non era africano, è un italiano, regolarmente cittadino italiano, nato in Italia da genitori stranieri, ma sempre Nicola Compagnone, oggi ha fatto gli straordinari, ci fa sentire la voce della sorella di uno dei feriti, è importante.
6: Proprio uccide molto vigile e proprio ha visto proprio saltare le persone per aria e lui è stato catapultato praticamente in mezzo alla strada. Si ricorda perfettamente tutto quanto.
7: Vabbè, io stavo lavorando in negozio là in fondo e non ho visto niente, ho sentito un gran botto e poi la vetrina così, credevo. Dico la verità, pensavo che qualcuno avesse fatto la curva prima.
8: Siamo rimasti un po' sgomenti perché comunque solo 2 ore prima eravamo qua anche noi, noi siamo assidui frequentatori del centro, siamo di Modena.
1: E poi la testimonianza di quello che viene definito eroe, ancora sporto di sangue, ferito alla testa da una coltellata. Durante il suo intervento Luca Signorelli, il pedone, racconta di aver schivato l'auto del trentenne gettandosi a terra e poi correndo per disarmarlo. Mamma mia, bravo Luca.
9: Ha falciato dietro di me la signora.
10: Ma quindi che... lo faceva apposta a investire?
9: Non lo so, sembrava sotto effetto di alcol o droghe, comunque non era in condizioni normali.
10: Tu come stai adesso?
9: Niente, morale della favola, io ho aperto io la portiera perché la macchina emetteva fumo. Questo qui è scappato via dalla macchina, io l'ho rincorso, l'abbiamo rincorso in 5-6 e per bloccare un coltello ho dovuto praticamente disarmarlo, l'ho buttato a terra, aveva il coltello.
10: Ma chi è? Un italiano? Cos'è?
9: Non è un italiano.
10: Quindi può essere un attentato?
9: No, non è un attentato, questo qua è un poveretto che non si ritrova, non penso proprio che fosse un attentato.
1: Quindi tutti diamo per scontato che sia un non italiano e quindi ne deriviamo che sia un attentato e invece era un italiano purtroppo di seconda generazione e non era un attentato. Ma qualcuno, Matteo Salvini, dice prendiamo l'occasione per togliere il permesso di soggiorno a quelli come lui. Non ha il permesso di soggiorno, ma vi rendete conto? È un manicomio. È un manicomio. Questa è l'ideologia quando non si vuole vedere la realtà. E ancora, ancora voci, ancora voci. Grande, ottimo lavoro Nicola Compagnone questa mattina, e voglio farvi sentire, altrettanto interessante, che cosa ha detto Conte. Meglio che la Meloni stia buona e non vada in giro a firmare, sono firme dolorose per gli italiani. Sei.
11: Ma guardi, abbiamo assistito a 4 anni di politica estera fallimentare, tutta giocata sulla subalternità a Washington, e poi Meloni ha preso schiaffi da Washington. Ha omaggiato Netanyahu e ha garantito quindi in qualche modo copertura politica oltre che militare per un genocidio. Ha coperto tutte le azioni illegali a livello internazionale, un fallimento totale. Allora, rispetto a questo summit che ci sarà in Grecia, io dico questo: sono italiano, tifo per i nostri interessi nazionali, per la tutela degli italiani. Io spero che venga qualcosa di buono, però attenzione, sono 4 anni che gira summit in tutto il mondo, ha riportato firme dolorose e penalizzanti per gli italiani favorevoli agli altri paesi, a partire dal pacco di stabilità, piano di riarmo europeo per riarmare Germania e chi vuole diventare una superpotenza, aumenti delle spese militari al 5% della NATO, aumento e acquisto del costoso gas americano, e finisco qui. Insomma, un disastro totale. A questo punto verrebbe da dire con una battuta: forse è meglio che sta buona e non firma più nulla.
1: E allora tante cose da dire, tanta canna al fuoco, ma prima di tutto ancora le vostre voci.
12: Luca Giuliano, buongiorno. Emilio da Massa, buongiorno a tutti. Renato, mi sembra, ma c'è al mondo, c'è anche gente come Jonathan. Il mondo è bello perché va, e lui ha la sua idea, che a me non piace, però lascia gliela dire. Lui è contento così, soddisfatto così, sa anche lui che sta sparando delle minchiate.
13: Luca, buongiorno. Rosalba da Roma. Per cambiare la narrazione di questi episodi, iniziamo anche dai termini. Meglio chiamarle persone con background migratorio che stranieri, compresi i genitori, piuttosto migranti.
14: Buongiorno, Giovanni da Mantova. Non vi ascolto in modo continuato, quindi non so se avete informato che si stanno raccogliendo le firme per un referendum per abolire il finanziamento pubblico ai giornali. Giornali spesso criticati anche in trasmissione dagli interventi, sento. Giornali di Angelucci, giornali portavoce del governo. Giornali come Il Foglio, dove Ferrara scrive che a Gaza i morti avvolti nel lenzuolo non erano bambini, vecchi, ma bambole, cioè ha detto lui. Sicuramente ne avrete parlato, io magari non l'ho sentito, comunque nella radio libera come la vostra. Andate a firmare anche in comune, buona giornata.
1: E allora... c'è fra di noi il dottor ingegner, ragionier, commendator Giuliano Guidabardi. Oggi è stato abbastanza solerte nei suoi lidi di abluzione mattutina. Siamo
15: no,
1: molto contenti.
15: Ho cominciato prima. Il lunedì ci sono anche gli oli che vengono posti dopo la macerazione con i fiori bene, per Maverilli. Lunedì abbiamo questo.
1: La crema notte,
15: certo, si mette tutte le notti, si chiama così, ecco. Per quello, altrimenti l'altra si chiama crema giorno, scusami, non è che ci voglia granché. E vi vedo un po' poco informati a Giornale Radio, e allora consentimi subito di rispondere al tuo applauso per il commento del nostro Franco che si lamentava perché il presidente Mattarella, anzi il signor Mattarella, come lo ha chiamato Sinner, è andato ad applaudire un non italiano che non paga le tasse in Italia, peraltro con, in questo ascoltato anche da te. Allora, Sinner è un cittadino italiano e paga le tasse in Italia. L'anno scorso Sinner ha versato 1.531.000 euro al fisco italiano, che potrà sembrare poco a Franco, ma di sicuro non è certo Franco che gli paga le tasse. L'assistenza sanitaria è quello che invece crede di pagargli, ma forse è il contrario, perché Sinner è uno dei maggiori contribuenti fisici di questo paese, versa le tasse in Italia, le versa anche a Monte Carlo dove è domiciliato, e se proprio fosse per la convenienza, altra cosa che bisognerebbe ricordare al nostro amico Franco sulla residenza fiscale, se fosse per quello, con la flat tax per il ritorno dei super ricchi in Italia sarebbe più o meno lo stesso e forse più conveniente stare in Italia. Abita a Monte Carlo per ragioni che non sono quelle fiscali. Bisogna andare a verificare come sono le cose in realtà. Le tasse le paga, ne paga anche molte. È comunque bravissimo. E ieri ha fatto una super partita.
1: Ma è bravo,
15: partita.
1: Ma non è che le paga tutte, cioè, come le pagherebbe se avesse la cittadinanza. Quindi distoglie una parte del suo reddito grazie alla cittadinanza.
15: Non è un escamotage.
1: Grazie alla sua residenza.
15: È una persona, decide di vivere secondo la legge dove è più comodo. Monte Carlo per un tennista sì. È molto più comodo sì. dell'Italia. Italia
1: è più comodo,
15: è più comodo
1: perché paghi meno. Non è che
15: no,
1: se paghi
15: non è
1: un
15: per
1: milione,
15: questo. E questo è un errore. Questo è un errore.
1: No, non è un errore,
15: è un errore, proprio un errore, Luca, perché con la flat tax per i super ricchi pagherebbe esattamente lo stesso in Italia. Quindi non è andato a Monte Carlo per pagare meno tasse, va a Monte Carlo perché per la vita di una persona ognuno decide di vivere.
1: Ma uno
15: dove
1: decide
15: più comodo
1: dove,
15: per sé.
1: Dove vuole, e magari allora, paga un po' meno. Poi vedremo quanto è il CUD. Vediamo quanto è il CUD, così lo stabiliamo. Te lo dice uno che paga il 50%. Silenzio, secondo. Io pago un po' più del 50% di tasse del mio reddito in Italia, quindi sarò ben lieto di vedere il CUD di Sinner e capire se lui guadagna 2 milioni di euro l'anno, ma non credo, ne guadagna forse 10 solo con la pubblicità. Di qualche
15: no, ne guadagna ben di più,
1: 2 milioni di euro l'anno, quindi la flat tax che si è messa la farò come Meg Ryan in quel capolavoro di film in cui la signora simula l'orgasmo e c'è un affianco e dice voglio lo stesso anche io, se paga il 50% sono d'accordo con te, se non paga, come non paga il 50%, vediamo il suo CUD e capiamo quanto è paracula la mossa di Montecarlo.
15: Paga il giusto, paga esattamente
1: no, non
15: quello
1: è giusto.
15: Che deve pagare secondo lei.
1: Io pago il 50%, paga il 50%.
15: Credo che noi paghiamo
1: tu
15: di più del 50%, Luca. Io pago il 60%.
1: Gli autonomi in Italia sopra i 100.000 euro pagano il 50%, quindi se Sinner paga il 50%, la tua stracazzolata, la tua supercazzolata no. Da avvocato dei rei è stata proprio sprecata male.
15: No, Luca, non è così. Le tasse si pagano secondo legge.
1: Comunque
15: dire
1: io vorrei
15: che
1: te
15: non
1: come
15: paga
1: avvocato,
15: le tasse in Italia.
1: Ma se fossi un evasore vorrei essere difeso bene come...
15: Ma non c'è l'evasore, cioè è inutile che tu metta questa piazzettina. Se fossi un evasore, Sinner non è un evasore. Sinner
1: un elusore.
15: Paga le tasse.
1: Un elusore.
15: Non è un elusore. Ma non è vero, il punto è che questo non è vero, perché non elude nessuna tassa, le paga.
1: Sì,
15: ampiamente, e tra l'altro ti dirò di più, le paga anche in giro, le paga in giro. Magari tu non sei d'accordo con la flat tax, di questo possiamo discutere, ma le leggi
1: un
15: sono
1: elusore.
15: Leggi, non è che ci sono... Non lo è, e dire una cosa di questo genere secondo me è ampiamente diffamatorio nei confronti di una persona che di soldi ne ha guadagnato molti e moltissimi, secondo me tutti assolutamente meritati, ma le tasse le paga non solo in Italia, le paga in Italia, a Monte Carlo e anche in giro per il mondo, perché ogni volta che vince un premio da una parte paga le tasse da quelle parti lì e dunque tasse ne paga e ne paga anche molte. Come è giusto che sia, nessuno sta dicendo che è bravo perché paga le tasse, però dirgli che è un evasore o un elusore è una notizia semplicemente falsa. però possiamo,
1: secondo me, anche non questa. Paga le tasse quanto le paghiamo io e te. Se a te questo sembra bello, ottimo.
15: A me, a chiamalo, me sembra
1: come vuoi,
15: uno...
1: chiamalo Pippo questo fenomeno, però non paga.
15: Beh, se
1: le
15: per
1: tasse,
15: te è uguale dire a uno Pippo o evasore,
1: le paghiamo io e te, se paga 1 milione di tasse, perché per lui è uno spicciolo rispetto al suo reddito.
15: Apprezzate, giusto, il campione e lasciate apprezzate il campione e lasciate perdere l'invidia, che non è mai una buona compagnia.
1: No, no, non
15: compagnia
1: c'è nessuna invidia
15: degli uomini. Equità, da poco.
1: Equità, sì, di tributo, no, chiamiamola.
15: Più equità la chiamerei Equitalia. E comunque siamo arrivati all'ora.
1: Equitalia di tributo. Giornale lungo, e l'ora tonda incombe. Viva Giuliano, Equitalia Bardi, a fra poco.
16: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
17: Attimo fuggente.
18: L'attimo fuggente.
17: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
19: È 1:59.
17: Giornale radio.
18: Meteo.
20: Ennesima fase meteo decisamente instabile sull'Italia in questo maggio dinamico. Nella prima parte della giornata, infatti, piogge e locali temporali interesseranno la Toscana settentrionale e i settori del Triveneto. Nubi sparse al centro-sud, ma senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane la nuvolosità e le precipitazioni si concentreranno lungo l'Appennino e sulle regioni adriatiche. Ampie schiarite, ma clima ventoso invece sui settori tirrenici e sulle zone occidentali del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
16: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare. L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
21: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
22: La differenza tra noi e lui e quelli come lui, ossia tra noi rispettosi del prossimo, dei diritti e della libertà, e loro fascisti nell'animo, come Jonathan, è che noi, fino a che ci saremo, permetteremo a tutti di esprimere le proprie opinioni. Sta a chi ascolta contestualizzarle e prenderle per quelle che sono. Quando un pagliaccio blatera, si sorride, si ride, si fa spallucce, si va avanti. È un pagliaccio, lasciamolo.
23: Buongiorno Giornale Radio, Cristina da Roma. Stavo sentendo l'audio di Renato. Io pure certe volte mi viene da dire, ma come fa a parlare sto coglione? E sono una di quelle che quando sento appunto il gallinaccio o abbasso la radio perché non voglio proprio sentire. Però vi ripeto, come ho detto altre volte, se lo ignorate non fate un sordo di danno, capito? Perché così comunque date modo nel bene o nel male che diventi un personaggio, uno dei comunque di cui se ne parla tutto là. Addirittura Fabrizietto da Milano, che sto un po' dei giorni che parla, diciamo, con lui, risponde a lui, per favore, regà, lasciate la gente così infame, perché poi è cattiva aria proprio quella gli esce dalla bocca, lasciato perdere, cioè ignoratelo completamente. Ciao a tutti, Cristina da Roma.
24: Buongiorno, Lorenzo d'Altopascio, filosofo che sa di non sapere quasi niente. Volevo dire ai censori che dicono che bisogna non far parlare quello o non mandare in onda il messaggio di quell'altro, che io mi pongo da liberale dalla parte invece di coloro che pensano che nella moltitudine delle opinioni quelle che hanno più fondamento dovrebbero emergere. E quindi ricordo John Stuart Mill, un filosofo a me caro, liberale, che diceva che